0: morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano, importanti per le informazioni che aiuteranno a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. L'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato, ha consegnato 2 computer e una chiavetta agli investigatori. Uscito dalla questura, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
1: Non ho nulla da dichiarare.
0: La procura di Larino intanto indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Paba, GR1.
2: La strage di Ustica, oggi l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, nella quale la procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine dopo che la Francia ha annunciato che collaborerà sul caso. Il D19 dell'Itavia precipitò in mare il 27 giugno 1980, provocando la morte di 81 persone, tra cui 11 bambini. Calcio: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. L'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso, con un'opzione a favore del club per altri 2 anni. Noi ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il blocco del prezzo Eni anche sulle bollette, meno 30% per due anni, ed è subito sfida con Enel e A2A. Sul caro carburanti anche Kuwait mette un tetto ai prezzi, e sull'energia arriva l'appello della Premier Giorgia Meloni: chi può dia una mano contro i rincari. La Premier è a Praga ed è tornata anche sul caso Regeni: chiudere con l'Egitto allontana l'obiettivo.
3: Per ora Bruxelles sceglie di non commentare la decisione di alcune compagnie petrolifere di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio, ma valuta, come annunciato dal commissario europeo per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di fissare un price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitud, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con prezzo bloccato per due anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio, soddisfatta con Findu. Per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR1.
2: Ma intanto le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali a 4,6%. Sotto pressione anche la Francia, con lo spread sul Bund a 119 punti. Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E tensione tra Russia e la NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica e si dice pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere Kaliningrad. Nessuna nostra attività è un rischio per l'enclave, risponde la NATO. Siamo un'alleanza difensiva. E poco fa i media riportano di esplosioni sentite nella capitale Kiev.
4: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia dell'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda specializzata in sistemi militari, accuse infondate secondo Mosca. E da Bruxelles l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, avverte: l'obiettivo della Russia è sgretolare l'alleanza, dividerla e fiaccare il sostegno all'Ucraina attraverso azioni ibride, propaganda e disinformazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran è ancora stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno dunque portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. E rimaniamo negli Stati Uniti, i colossi della AI alla Casa Bianca. È stato firmato un accordo moralmente vincolante sulla sicurezza. Intanto Trump cambia ufficialmente il nome in super intelligenza. Il Marocco, scelta storica, l'avvocata Fatima Zahr El Mansouri incaricata di formare il governo, è la prima donna premier del paese. E veniamo alla cronaca, svolta nel giallo della Ricina Pietracatella, perquisiti case, studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'uomo non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale. Il caso Garlasco, non ho mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta, così il genetista ex RIS Giorgio Portera, esami che sarebbero stati a favore dell'innocenza di Stasi, che non sono mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, secondo quanto riportato ricostruito dalla procura di Pavia. Ora è da appurare se la mancanza sia stato un atto volontario o frutto di imperizia. Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello. L'ex deputato 5 Stelle, che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato, ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia. Sulla possibile candidatura frena, ora la priorità è curarmi. E parliamo di musica, perché parliamo di Giusy Ferreri, che debutta nel mondo dell'editoria con un libro, Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva, la nostra intervista.
0: Io che con te non c'entravo niente.
5: Un'estate ricca, dai live al singolo Vuoto Cosmico. Ora per Giusy Ferreri anche l'esordio da scrittrice con il suo libro noir Le voci interrotte.
6: Parlo di queste voci interrotte che sono le protagoniste assolute, pilotate dalle indagini della dea Minerva, che è il personaggio principale. È un racconto anche molto grottesco, fatto appositamente perché volevo anche ironizzare su tanti aspetti e luoghi comuni attinenti anche alla musica, perché appunto i personaggi andranno tutti in questo studio di registrazione immerso nel Parco di Pan, nel Pavese.
5: Altra protagonista, Pavia.
6: Ci sono diverse statue di Minerva, anche quella di Pavia è imponente. Me la sono sempre ricordata da quando ero bambina. Fuori dal caos metropolitano.
5: Gli scrittori di riferimento?
6: Edgar Allan Poe è tra i primi che ho letto. Quando avevo 15 anni mi affascinava questo mondo macabro. Oscar Wilde, traggo ispirazione anche da Shakespeare. Ho la stessa dea Minerva che per esempio la cito nel brano Il mio stile noir dei Bloom.
5: Marcella Sullo, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Terremoto in Premier League per la commissione indipendente Manchester City, colpevole di gravi violazioni finanziarie, rischia sanzioni storiche. Il club invece annuncia ricorso. Mentre in Italia Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta, l'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Caro carburanti, dopo NIP anche Q8 ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio. Eni ha rilanciato anche sulle bollette. Da ottobre sconto del 30% su luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Enel replica: la nostra offerta è già più conveniente. Arera annuncia intanto che la tariffa della luce nel quarto trimestre dell'anno aumenterà del 37,3% per circa 3 milioni di clienti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela e si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. E da Bruxelles arriva l'allarme per un inverno difficile sul fronte dei prezzi dell'energia. Rincari delle bollette su cui Meloni torna a rivolgersi alle aziende. Chi può, dice, dia una mano a famiglie e imprese. Da Praga l'inviata.
3: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano.
4: Il governo ha fatto un appello, ricorda Giorgia Meloni, soddisfatta, dice, per la decisione di Eni sulle bollette. Prima di incontrare Andrei Babiš, la premier discute del dossier al telefono con il saudita Bin Salman. E l'energia domina i 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, sia sul sistema europeo di tassazione del carbonio che sulla gestione dei flussi migratori. Una sfida, precisa la premier, che nessun paese può affrontare scaricando le conseguenze sul vicino. Lo scenario internazionale porta la discussione anche sui rapporti con Donald Trump. Le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce Giorgia Meloni, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza sul caso Regeni conferma:
3: noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Poi il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
4: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: Nella notte nuovi raid russi su Kiev, almeno un morto e 3 feriti. Intanto è alta tensione tra Mosca e la NATO. La Russia scrive all'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, minacciando di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. L'Europa conduce una guerra contro di noi, l'accusa del ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra Stati Uniti-Iran è ancora stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar, secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. Nomina storica in Marocco, Fatima Zahra El Mansouri sarà la prossima premier del paese nordafricano.
5: L'annuncio è arrivato dal Palazzo Reale a una settimana dalle elezioni legislative, un'attesa insolitamente lunga per il Marocco, ma infine l'incarico di guidare il governo è stato conferito a Fatima Zahra El Mansouri, 50 anni, avvocata, già ministra e attuale sindaca di Marrakech. Nelle sue prime parole da premier designata, l'assicurazione che si metterà subito al lavoro. Il primo compito, quello di trovare una maggioranza parlamentare. Il suo partito dell'autenticità e della modernità, di centrodestra, vincitore delle elezioni, controlla solo 97 seggi su 395 alla Camera. Le trattative non si annunciano facili, ma è la stessa prima ministra a riconoscere che il paese chiede risposte. Soprattutto lo fanno i giovani, protagonisti di forti proteste nel passato recente e disillusi dalla politica, come molti concittadini. Meno del 40% ha partecipato all'ultima tornata elettorale. A Mansouri, leader dal profilo nuovo ma dalla lunga militanza politica e proveniente da una famiglia dell'élite marocchina, il difficile compito di far cambiare loro idea. Davide Maggiore, GR1.
2: In Italia, caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS. La difesa di Stasi studia l'istanza di revisione, mentre quella di Andrea Sempio si prepara alla richiesta di rinvio a giudizio.
6: Studi legali al lavoro anche se su fronti diversi. La difesa di Alberto Stasi guarda la richiesta di revisione del processo puntando sulla propria consulenza, ripresa dalla Procura di Pavia, secondo cui i RIS di Parma, che nel 2007 analizzarono tutti i reperti, avrebbero omesso che 2 test da loro effettuati smentivano che sui pedali della bici di Stasi ci fosse il DNA della fidanzata. Questo fu uno dei 7 indizi decisivi che portarono alla condanna del bocconiano. La sua avvocata Giada Bocellari.
7: Io sono veramente indigna
0: designata. Quel dato porta a privare della libertà personale Alberto Stasi.
6: Ora le accuse della procura sono tutte contro Andrea Sempio.
7: Mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
6: La madre Daniela Ferrari lo difende nonostante gli elementi in mano alla procura, tra questi l'orma di una scarpa sulla scena del crimine e l'ormai nota impronta 33 per chi indaga l'avrebbe lasciata l'assassino.
7: A noi non interessano perché mio figlio è innocente, non ci interessa niente, l'unica cosa che noi siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo.
6: Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Ustica, oggi l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari nella quale la procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine dopo che la Francia ha annunciato che collaborerà al caso. Il DC9 dell'Itavia precipitò in mare il 27 giugno 1980 provocando, lo ricordiamo, la morte di 81 persone, tra cui 11 bambini. Calcio, Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. L'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso con un'opzione a favore del club per altri 2 anni. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, caro carburanti. Dopo Eni e IP, anche Q8 ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio. Eni mette un tetto anche alle bollette, ma gli altri gestori replicano, rivendicando prezzi più bassi. Spero che anche altri attori diano una mano, l'appello della Premier Meloni.
3: Dopo i carburanti, tentativo di frenata per i prezzi delle bollette. C'è chi da tempo offre contratti bloccati decennali, A2A Energia, chi vanta ad aprile scorso sconti del 50% rispetto al prezzo di mercato, in questo caso l'Enel, e chi come Eni rilancia una campagna sconti per 2 anni per nuovi e vecchi clienti Plenitude. Tutti intendono rispondere alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano per questi una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
2: Il caso Regeni e la condanna dei 3007 egiziani a 10 anni per sequestro di persona. Meloni ribadisce l'importanza di continuare la ricerca di verità e giustizia, ma sottolinea che chiudere i rapporti con il Cairo non aiuta. Intanto non si placano le polemiche e lo scontro politico sulle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani.
4: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza. Replica le polemiche il vice premier, vogliamo giustizia ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati come per Patrick Zaki.
5: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
4: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
6: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
4: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elly Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri. Noemi Giunta, GR1.
2: Nella notte nuovi raid russi sulla regione di Kiev, un bambino è rimasto ucciso, almeno 3 i feriti. Intanto è alta tensione tra Mosca e la NATO, la Russia scrive l'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, minacciando di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. L'Europa conduce una guerra contro di noi, l'accusa del ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra a Stati Uniti Iran è ancora stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar. Secondo quanto rivela il sito Axios, i colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. Il caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007, i risultati secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti dal RIS, da appurare se sia stato un atto volontario o frutto di imperizia. Non ho mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta, ha precisato il genetista ex RIS Giorgio Portera. Intanto i legali di Stasi studiano l'istanza di revisione. Il giallo della ricina Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne avvelenate a Pietracatella a Campobasso, è stato nuovamente sentito dagli investigatori e i suoi studi sono stati perquisiti.
7: In poche ore Gianni Di Vita si è recato in questura a Campobasso per 3 volte. Gli agenti hanno perquisito i suoi 2 uffici a Pietracatella e Campobasso. In quest'ultimo ufficio Di Vita lavorava con la moglie ed è qui che avrebbero sequestrato la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano, importanti per le informazioni che aiuteranno a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. L'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato, ha consegnato 2 computer e una chiavetta agli investigatori. uscito dalla questura, però non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
0: Non ho nulla da dichiarare qui, nessuna.
7: La procura di Larino intanto indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Paba, GR1.
2: La strage di Ustica del 1980, in cui morirono 81 persone, oggi l'udienza nella quale la procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine dopo che la Francia ha annunciato che collaborerà sul caso. Calcio: Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. L'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso, con un'opzione a favore del club per altri 2 anni. È tutto, ora c'è Disco Sveglia.
8: Le notizie del giorno.
9: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
10: Dal Corriere della Sera, vado sul Giornale.
8: È l'edicola di Radio 1, con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta, l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum, con lo storico Alessandro Campi.
11: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
8: Da lunedì al venerdì, alle 6:05, su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Sì, buongiorno, bentornati, ci siamo tutti anche questa volta. Ciao!
1: Mamma mia! Stamattina! Quando state? Ma avete lasciato solo tutta l'estate! Ma senti chi è tornato! Ma senti chi è arrivato! È il conduttore Ciociaro! Ben arrivato!
2: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco Sveglia!
3: E buongiorno, buongiorno! Oh, l'ultimo giorno di settembre,
4: Sì.
3: Come sta, Fodero? Sta bene?
4: Sì, io volevo provare ad accennare un antico adagio che però sta sempre bene.
3: Un antico adagio.
4: Quindi 30 giorni a settembre.
3: Con
4: aprile, giugno, novembre.
3: Ma cosa sta dicendo? 30 giorni. Sì.
4: A settembre, aprile, giugno, novembre. Di 28 ce n'è uno.
3: Sì, era veramente 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
4: Ah, vabbè, però insomma.
3: Sempre 30.
4: Che siamo a settembre.
3: Certo. Ecco, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Bene. Voleva dire questo adagio, l'ha detto pure male, come sempre.
4: No,
3: vabbè.
4: Sono partito con Va bene.
5: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
3: Questo è il Disco Sveglia, cari amici, su Rai Radio 1, come sempre dalle 5.05 alle 5.30, sì. Con voi Gian Maurizio Ferrer, quell'altro, e tutti i nostri ascoltatori che al 335-699-2949 ci inviano i loro messaggi inutili, bene?
4: Ecco, io trovo sempre che ci sia un po' così del buon umore esagerato.
3: Troppo, sì, ingiustificato,
4: anche
3: buon
4: meno,
3: umore.
4: Anche meno.
3: Però oggi il disco buon umore lo dedichiamo a un grande personaggio della musica italiana.
4: Io mi dissocio perché tu mi hai sempre un po', come dire,
3: no, è giusto.
4: In giro per le canzoni scelte.
3: No, questa mi hai superato. Esatto. Noi dobbiamo comunque fare sempre un'opera di bene.
4: Io, nonostante i miei benefit, non avrei usato tanto.
3: Lo so, infatti l'ho fatto io che non appartengo fisicamente a questa azienda, mentre lei fa parte della tappezzeria.
4: E ne godo anche così dei benefici.
3: Certo, esatto, lei ne gode dei benefici. E allora, Renato Zero Fiacchini nasce a Roma, figlio della signora Pica, che faceva l'infermiera, e di Domenico, che faceva poliziotto, di origini marchigiane, ok?
4: Certo, è una biografia questa, dove l'hai
3: presa?
4: Sulla settimana di Gmissi.
3: È tutta vera, pensi, tutta vera.
4: Uno legge, io se fossi, ecco, nella mia biografia, padre carabiniere di origine calabrese.
3: Ma è vero, però, suo padre era di origine
4: carabinese. Ma anche chi se ne frega.
3: No, è importante, perché si capisce esattamente lei da dove viene, capito?
4: Certo.
3: Si capisce quanto suo padre non era felice della sua... No, della sua carriera, quindi possiamo dire, no? Che si vergognava profondamente. Quindi ascoltiamoci questa canzone, che invece è un inno proprio alla nostra azienda, e quindi viva la Rai!

0: Che poi non l'ho mai capito se questa viva la RAI era ironica, cioè era una critica che si faceva alla RAI oppure era semplicemente...
1: Ma secondo me no, era un po' captazio.
0: Era un po' captazio.
1: Io ricordo anche il disco, mi pare fosse Via Tagliamento, no?
0: Può darsi.
1: Era quello rosso.
0: Può darsi.
1: Ecco, perché erano ancora ricordi legati alle copertine.
0: Esatto, ecco. Bene, sì sì. Copertine di Tiranozzaro erano bellissime.
1: Mentre adesso l'unica copertina che uso io è
0: quella quadritti.
1: Al Crepuscolo.
0: Certo, ecco. È quella scozzese che usa. Beh, tutto ciò è bellissimo. Certo. Allora, dopo questo momento di autocelebrazione sì, della RAI con certo. Renato Zero, qui facciamo ovviamente gli auguri.
1: E anche alla RAI.
0: Sì, anche alla RAI. Certo. Lui però è del 1950, quindi sì, sì. Insomma.
1: La RAI un po' precedente.
0: È un po' prima, un po' prima. Sì. E è il momento di ascoltare invece un brano scelto da un nostro ascoltatore.
1: Ecco qua, Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia, questa mattina vorrei ascoltare una bellissima canzone di Loredana Bertè, sei bellissima, grazie a tutti, buona giornata.
5: Che strano uomo avevo io, con gli occhi

0: Bella e bella, eh. Questa, come i nostri ascoltatori si confermano sempre di ottimi gusti. E allora, e adesso, caro il mio Gian Maurizio Foderaro, il nostro disco sveglia si dedica ai santi, le ricorrenze, quindi ecco. l'almanecolo. E allora
1: questa è la cosa che ci è riuscita meglio, da anni ormai questo sappiamo.
0: Ormai
1: fare.
0: Possiamo fare le serate non solo con questa battuta.
1: Ci chiedono questo. Ci danno 10 euro e poi
0: vai. Certo. Ecco. Allora, oggi si festeggiano i santi Eusebia.
1: Sì.
0: L'altro giorno abbiamo fatto Eusebia, se lo ricorda?
1: Sì, Eusebia, certo.
0: Certo. E poi c'è anche Ismidone.
1: Che sembra un prodotto contro le zanzare. Uno accende un Ismidone.
0: È un santo invece, pensi.
1: Poi c'è la Beata Fenicia.
0: Ha saltato San Bruttano, però. Cosa le ha fatto San Bruttano?
1: Quando io l'ho detto.
0: L'ha mangiato pesante.
1: I peperoni. Con le patate, le cipolle, i tropeoni.
0: Allora c'è anche Sant'Urso oggi. Urso, e soprattutto San Vittore. Salutiamo tutti quelli che sono a San Vittore in questo momento, che ci ascoltano da lì.
1: E anche quelli che sono a San Vittore dove c'è vento forte.
0: Vento forte tra Caglianello e San Vittore.
1: C'è sempre vento forte.
0: E allora poi gli auguri li facciamo anche una bellissima donna nasce a Città di Castello.
1: Più che bella è Belluccia.
0: È Belluccia, è Monica. Quindi è molto bellissimo. E poi ha un altro artista che so che è suo amico, è nato a Firenze, Giorgetto Panariello. Auguri, attore comico e conduttore TV. A Renato Zero gli abbiamo già fatti. E poi un grandissimo scrittore e sceneggiatore americano che è Truman Capote.
1: Truman Capote,
0: che ha una frase.
1: Certo, anche perché lui ha ispirato anche diverse automobili, no? Per l'estate, quelle con la capote.
0: Proprio quelle, sì, proprio lei è un deficiente. Legga la frase
1: di capote. Ma senza con la capote.
0: No, allora. Scaponare. Vai, prego.
1: Tu non metti una volpe a sorvegliare i polli solo perché ha un sacco di esperienza in fatto di pollaio.
0: E questa è giusta, è vera, sacrosanta questa qui. E allora, tra gli auguri di oggi, dobbiamo fare uno a un artista che festeggia il compleanno, lo sapete che fa parte ovviamente della schiera degli artisti improbabili che partecipano al microfono di latta, che dovete votare.
1: L'hai selezionato tu, eh?
0: Sì, l'ho selezionato io. E quindi lei è Marian Elisabeth Maya Ganzio Gulstrand,
1: detta
0: Maya Gulstrand, che nasce a Nordstrand Forsamlingen in Svezia, quindi una cantante svedese. Oggi festeggia il suo compleanno, è nata nel 1980, ascoltiamola.
1: 30 secondi.
0: Poco, però, poco, sì.

0: brava lei però, cantante svedese, sai, gli svedesi hanno una grande tradizione di musica, no? Ci hanno regalato tantissimo dagli ABBA ai Roxette, opere musicali, questa un po' meno, poi potete considerarla tra le canzoni da votare. Cosa sta cercando? Dobbiamo ascoltare una canzone di quelle nostre però, come della nostra
1: no?
0: playlist.
1: Come no? Come una scelta lo diciamo.
0: Lo possiamo da Andrea Cacciagrano.
1: Salutiamo.
0: Salutiamo Andrea Cacciagrano, prego.

0: Siamo tornati per il momento conclusivo di questa puntata. Domani però ne
1: facciamo. Primo ottobre domani.
0: Domani è primo ottobre. E siamo ancora qua?
1: Come no?
0: Che giorno è domani?
1: Domani primo ottobre.
0: Certo, siamo qua. Quindi vi aspettiamo domani, eh? A domani. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Prinzosi. In primo piano il blocco del prezzo Eni anche sulle bollette, meno 30% per 2 anni. Ed è subito sfida con Enel e A2A. Intanto anche Q8 mette un tetto ai prezzi dal distributore. Sull'energia l'appello di Giorgia Meloni: chi può dia una mano contro i rincari.
3: Per ora Bruxelles sceglie di non commentare la decisione di alcune compagnie petrolifere di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio, ma valuta, come annunciato dal commissario europeo per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di fissare un price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre, per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Confindustria, per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR1.
2: E le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali al 4,6%. Il ministro Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E nella notte nuovi raid russi sulla regione di Kiev, un bambino è rimasto ucciso, 3 i feriti. Intanto è alta la tensione tra Mosca e la NATO. Da Bruxelles la corrispondente.
4: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia dell'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda specializzata in sistemi militari, accuse infondate secondo Mosca. E da Bruxelles l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, avverte: l'obiettivo della Russia è sgretolare l'alleanza, dividerla e fiaccare il sostegno all'Ucraina attraverso azioni ibride, propaganda e disinformazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Altro fronte, ancora stallano i colloqui tra Stati Uniti e Iran, lo fanno sapere i mediatori del Qatar, secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. E il presidente Donald Trump ha siglato alla Casa Bianca un accordo strategico firmato insieme ai principali colossi tecnologici per accelerare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il documento impone alle aziende rigidi controlli interni per monitorarne la sicurezza e l'impatto. Intanto il presidente americano cambia ufficialmente il nome della AI in super intelligenza. Marocco, scelta storica, l'avvocato Fatima Zahra El Mansouri, incaricata di formare il governo. Per la prima volta dall'indipendenza una donna è chiamata a guidare l'esecutivo marocchino. Con questa nomina il Marocco diventa il secondo paese arabo dopo la Tunisia ad affidare il governo ad una donna. E la cronaca svolta nel giallo della ricina Pietracatella, perquisiti casa e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'uomo per il momento non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale. Il caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007, i risultati secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti dal RIS, da appurare se sia stato un atto volontario o frutto di imperizia. Non ho mai analizzato le tracce di un DNA trovate sulla bicicletta, ha precisato il genetista ex RIS Giorgio Portera. Intanto i legali di Stati studiano l'istanza di revisione. E chiudiamo con il calcio. Terremoto in Premier League per la commissione indipendente. Manchester City colpevoli di gravi violazioni finanziarie rischia ora sanzioni storiche. Il club annuncia ricorse. Dalla Premier League alla Serie A, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta, e l'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 6, ora linea alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel. Ricchi di gusto, benessere e leggerezza. Coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Di cantattore.
4: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
5: Sono Mina, la ragazza che presenta.
6: Alla quale ha vinto Berruti!
7: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
9: Successo. Storie e voci dal Novecento.

E allora ci siamo, e ci resteremo, come diceva Vittorio Emanuele II, però, che poi non è vero, non ha detto mai ci siamo e ci resteremo, dice finalmente su, ma era stanco di un viaggio fatto da Torino verso Roma e scende a Roma in questa maniera. Giovanni De Palma sta lì con i suoi anni giovani d'oro, ci fa piacere rincontrarlo e devo dire la verità, cerco sempre di dire la verità, ma sapere che entrare una mattina presto a Saxa Rubra e trovare le guardie giurate, l'abbiamo sentito, è una cosa piacevole, maestro Bernardini, questo è anche merito suo, come merito di Patrizia Cavalieri, che chiude i copioni come pochi, come merito di Roberta Genuini, che tiene tutto sulle sue spalle, possenti eccetera eccetera, anche se lei è uno scricciolo, e Claudio Urbani, che è il nostro inviato di guerra, inviato di pace. Allora, siamo ancora il 30 settembre, cominciamo con la luna che è calante, il sole che sorgerà alle 5:35, voglia camminare, alle 7:02 e tramonta un po' prima delle 7, delle 19, alle 18:54. Proverbio del giorno, posizionato garbatamente qui da Patrizia Cavalieri. Quando la frasca è rossa, la vendemmia è mossa. Tanti auguri Roberta, non Genuini, si agita subito, Lella Costa, Gabriella Costa, 30 settembre, poi Giorgio Panariello, è nato il 30 settembre pure lui, Monica Bellucci, che è un'amica di Bernardini, di Luca Bernardini, Monica Bellucci, che lo sappiamo tutti. Insomma, tanti auguri a tutti coloro i quali sono nati il 30 di settembre, quindi oggi nel segno della bilancia, e al TAN, questo grande, anche perché parleremo poi di persone che sanno tenere la matita in mano. Vogliamo cominciare per dire un altro compleanno illustre? Dai!

0: Già, lui chi è? Lui chi è? Renato Zero. Renato Zero che compie oggi gli anni. Mi sembra ieri, quando da soprintendente di Roma abbiamo dato a Renato Zero la possibilità di fare il suo compleanno, i suoi 60 anni nel 2010 a Villa Borghese. Fu un successo meraviglioso il suo, ma soprattutto lasciarono Villa Borghese meglio di come gliel'avevamo consegnata. Questo va detto a futura memoria. Lui chi è? È Renato Zero. Renato Zero che fa gli anni, 1978. Nel 78, un anno difficile, lo abbiamo parlato tante volte, allo stesso tempo però lui porta questa trasgressione, porta questa contraddizione. Mi piace ricordare una cosa di Renato, nel suo inizio, poi Urbani ci ha anche fatto un regalo con un'intervista a una persona che ha frequentato Renato Zero molto da vicino. Lui inizia praticamente con i collettini e i collettoni di Rita Pavone. Erano dei gruppi di donne, di ragazze e di ragazzi che ballavano intorno a Rita Pavone negli show di Antonello Falqui. Siamo negli anni 60, dalla metà degli anni 60 in poi, 68-69, e non era veramente nessuno. Però la caparbietà, la differenza, la voglia di arrivare portano evidentemente a un risultato. Vogliamo sentire Renato Zero che parla di se stesso? Sentiamo, dai.
1: Ho iniziato a osservare molto quello che mi circondava, prima di iniziare poi a fotografare, a trascrivere, ad analizzare, perché capire quello che il mio pubblico manifesta è quello che io metto in musica e cerco di riportare a loro stessi per fargli capire come sono protagonisti della loro vita.

0: E questo è Da Zero Fobia Mi Vendo. E dovete immaginare questi anni 70, anni di creatività, anni di crisi, no? Anni di cambiamento. E qui parla delle sue origini, la voce tratta da I Lunatici, Radio 2, dobbiamo ricordare anche la fonte. E contemporaneamente i Collettini e i Collettoni, lui nasce nel Piper, quindi con Bornigia, e con una signorina che si chiamava Patrizia Vistarini, in arte Mita Medici, assieme a Loredana Bertè, assieme a Mia Martini. Era un gruppo di ragazzi in parte trasgressivi che facevano tutto quanto insieme e tutto quanto insieme secondo quella che era la logica di quegli anni 60 che sono i prodromi degli anni 70. Questo bisogno di vivere, questo bisogno di amare, questo bisogno di essere tolleranti nei confronti del prossimo, che sono la cifra di Renato Fiacchini, detto Renato Zero. Sentiamo ancora la sua voce.
1: Oggi che mi sembra, non so voi, ma io ho talmente bisogno di vivere, di amare, di incontrare, di riaffacciarmi alla finestra e di chiamare la signora Clara della casa di fronte, di andare a fare la spesa al mercato, di incontrare le vecchie facce antiche del fruttivendolo, della donna che vende il pesce, eccetera. Cioè questa Italia mi sta sfuggendo un pochino dalle mani, e questo mi dispiace non come artista, ma soprattutto come persona.

0: Ah, non so voi, mi è presa pure a me una piccola punta di commozione, perché sentire Renato, sentire appunto questa voglia di amare, questa voglia di vivere la vita, di calarsi nella realtà della sua città, che poi è anche la città, è la capitale d'Italia, e questi migliori anni della nostra vita, che è una delle canzoni più belle fatta da Maurizio Fabrizio e da Morra, che riprende questo film del 46, The Best Years of Our Lives, che è i migliori anni della nostra vita, è quello, è forse la canzone che più lo rappresenta, perché c'è una voglia di andare avanti, ma anche il passato che non può essere ignorato. Vogliamo sentire Claudio Urbani, che è andata a svegliare passate le quasi le 6:15 del mattino, eh? Dai.
1: Mita Medici, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Cantante, attrice, con lei facciamo un salto all'indietro. 1968, quando un gruppo di giovani, chiamati i ragazzi del Piper, ballano, cantano, si divertono. Tra loro, Mita Medici, Renato Zero, Nicoletta Strambelli, non ancora Patti Pravo, Loredana Bertè.
2: Eravamo tutti semplicemente dei ragazzi meravigliosi in un momento anche abbastanza particolare della nostra storia, ma della storia anche d'Italia proprio, cioè di grandi fermenti, di grandi cambiamenti, di grandi sogni. Significava una voglia di esprimersi diversa da come tutto era stato un po' ingessato fino allora, perché insomma i ragazzi, i giovani, come si dice, quasi non esistevano diciamo come senso comune, mentre invece in quel momento abbiamo un po' preso coscienza del fatto che noi eravamo delle persone piene di sogni, di voglia di fare.
1: Renato Zero è stato davvero un sasso nello stagno nel panorama musicale italiano. Il travestimento, la trasgressione per scuotere le coscienze, affrontando temi scomodi come l'omosessualità, la religione, l'aborto.
2: Lui veramente lo ha fatto da subito con grande coraggio, perché allora non era così semplice, diciamo, andare in giro un po' in quel modo tanto tanto tanto fantasioso, però aveva sicuramente una grande determinazione su quello che avrebbe voluto fare da grande, ecco, questo senz'altro, perché aveva proprio questo desiderio di esprimersi e di raccontare storie, tante storie che poi riguardano tutti. Questo è il suo grande pregio.
1: Oggi Renato Zero compie 76 anni. Gli auguri di Mita Medici.
2: Allora, intanto di continuare appunto nella tua creatività, nell'espressione, di raccontare quello che ci riguarda tutti, di rimanere sempre grandi amici, insomma di avere cura i nostri percorsi, se anche diversi, però poi nati dallo stesso luogo, dallo stesso momento, sempre un grande affetto, non solo da tutti, ovviamente come si dice i fan, comunque persone che ti seguono, ma molto dagli amici di sempre.
1: Mita Medici, grazie.
2: Grazie a voi, tanti auguri Renato, tanti tanti.

0: en des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.
1: Dannati amici con i quali facciamo questa trasmissione, quindi Patrizia Cavalieri, Luca Bernardini, Roberta Genuini, Claudio Urbani, che te possino, te Mefesio, sentire Vita Medici così, i giovani, perché appunto poi se parlavamo di noi a questo punto, no? Adesso Bernardini che nel 48 Charles Trenet tira fuori questa canzone che si chiama La Mer.
0: Ces grands roseaux mouillés.
1: 30 settembre del 48 esce il primo numero di Tex Willer e quindi ricordiamo Bonelli, ricordiamo Boselli che ha ripreso in mano il fumetto e ricordiamo, e sentite questa riduzione radiofonica che Claudio Urbani ha trovato, che hanno due vocine così, uno è Roberto Pedicini e l'altro è Pannofino. Pannofino fa Tex Willer e lo sceriffo lo fa Pedicini. Sentiamo, dai.
0: La mer.
2: Willer e Cuts.
3: Salve, sceriffo. Siete proprio la persona che cerchiamo.
2: Salute a voi. È successo qualcosa di grosso per scomodare due rangers del vostro calibro?
3: Potete dirlo. Abbiamo una storia piuttosto interessante da raccontarvi. Ma prima di tutto ci servirebbe un becchino che si prenda cura del poveretto che c'è sul carro steso sotto una coperta.
2: Cosa gli è successo?
3: Perché non provate a dargli un'occhiata?
2: Se proprio ci tenete.
1: Non mi dire che non avete visto il fumetto, perché l'abbiamo visto tutti, con Bonelli che Gallepine poi era il disegnatore che si ispira al racconto dell'epica americana. In realtà l'ispirazione era Gary Cooper e qui invece è Boselli, che non è Bonelli, perché Bonelli se n'è andato nel 2011 se non ricordo male. Boselli che è il fumettista e il curatore editoriale di Tex Willer. John Vignola l'ha intervistato e noi lo riascoltiamo oggi, dai.
4: Beh, inevitabilmente anche il Tex Gianluigi Bonelli si era evoluto nei 40 anni e più in cui lui l'ha scritto, cioè dal 48 fino alla fine degli anni 70, da quello scavezzacollo fuorilegge che era, è diventato un ranger per un pezzo, e lo sappiamo. A volte mi capita di pensare che la storia diventa più appassionante se un personaggio secondario è abbastanza interessante e rischia di morire, per cui Tex è costretto in un certo senso o a salvarlo o a assistere alla sua tragica di partita, che la cosa più importante è tenere il timone sul personaggio, che è sempre lui, quindi non è cambiato in questi 70 anni.
5: Per volere del visconte, su parere del barone, ha formato la questione dei pompieri di Viggio.
4: La storia diventa più appassionante se un personaggio secondario è abbastanza interessante e rischia di morire, per cui Tex è costretto in un certo senso o a salvarlo o a assistere alla sua tragica di partita, che la cosa più importante è tenere il timone sul personaggio, che è sempre lui, quindi non è cambiato in questi 70 anni.
5: Per volere del

0: Il reparto si è schierato e ha gridato e pitturrà. Viva qua, viva là, viva su e viva giù. Viva i pompieri di Vigiù.
1: Che quando passano i cuori infiammano.
0: Viva i pennacchi rossi e blu. Viva le pompe dei pompieri di Vigiù.
1: Era il 48 quando in radio si ascoltava questa canzone, che così insomma fa piacere, con Clara Iaione, vero maestro Bernardini, che cantava. E a questo punto abbiamo recuperato tante storie dal passato e mi voglio ritagliare qualche secondo per raccontare qualche storia con parole mie.

30 settembre, finisce settembre, il mese delle contraddizioni. Non è più estate, ma non è ancora inverno. Settembre andiamo, è tempo di migrare. Queste sono parole non mie ma di Gabriele D'Annunzio, che raccontava così la transumanza con le greggi che si muovono verso il mare, sui tratturi, quando l'autunno bussa alla porta e porta via l'estate. Settembre è un protagonista assoluto anche nei versi della musica leggera, forse è il mese più ricordato, ricordavamo con Cavalieri e Bernardini, non solo nei titoli ma nei passaggi segreti letterari di tanti testi delle canzoni. Settembre è passeggiare sulla riva del mare, magari all'alba, quando tutto è più discreto, più netto, più chiaro. È ancora estate, sì, ma lo è fino a un certo punto, perché manca l'afa, manca la foschia, manca quel caldo assillante. Il cielo del mattino sulla spiaggia è limpido, richiama aprile ma se ne discosta, perché aprile deriva dal freddo e in parte lo recupera, settembre no. Settembre stempera il caldo, restituisce al mare il colore, il suo vero colore. Settembre è la spiaggia, senza frenesie, senza creme, costumi da bagno, senza l'affollamento di epidermidi da scottare, quasi fossero bistecche. Settembre anticipa il letargo dell'inverno, ma colora l'aria in un modo tale da ricordare la primavera e i suoi risvegli. Un temporale nella notte ti costringe a coprirti, ma il giorno dopo è di nuovo sole, l'ultimo sole, ricordo di una tarda estate.

0: caro Giovanni De Palma, con i tuoi 80 anni, ecco, no, cioè, 4 anni dicono in francese, no? 4 volte 20, ecco appunto, 4 volte 20. E allora andiamo a chiudere, maestro Bernardini.
1: One more kiss.
0: Il 30 settembre del 1993 muore Novella Parigini. Pittrice di grande successo, coinvolta nella kermesse della dolce vita, trasgressiva come Renato Zero, amava dipingere le donne con questi occhi da gatto, con questi zigomi alti. Oggi i zigomi si rifanno, quindi, e gli occhi si pure, quindi fa parte. Ma è scappata, in diretta scappano queste cose, non ci voglio far dirle. Vogliamo ricordare Novella Parigini, vogliamo ascoltare la sua voce presa dal 58, 30 agosto 58, un altro 30 ma agosto, da Chuck, ovviamente la rubrica che ha visto anche Lello Bersani. Questa è la voce di Novella Parigini, una protagonista dell'Italia e della dolce vita degli anni, fine degli anni 50, inizio anni 60. Sentiamo.
2: Ascoltatori di Chuck, buonasera. I miei appunti recano: dunque, è arrivata Mami Van Doren. Poverina, appena arrivata si è ammalata di fegato, forse dalla paura di non essere l'attrazione numero uno del festival. La

0: grassissima Elsa Maxwell, niente di meno, si è fidanzata con Vesteghi. Fra tutte e due 900 anni.
1: Beh, insomma, vagamente pettegola, ha inaugurato uno stile anche questa. Elsa Maxwell la conosceva, era la grande cronista della Dolce Vita, che mise in mezzo la Callas, fece conoscere la Callas a Aristotele, Socrate e Onassis. Quanto possiamo dire di queste cose, quanto dobbiamo dire? Ma c'è qui non Elsa Maxwell, ma Patrizia Cavalieri, che dà la voce a una frase di Novella Parigini, grande pittrice, grande pettegolona della Dolce Vita romana e non solo. Dai.
2: Io vivo sempre felice. Non ho nostalgia del passato. Il passato è passato. Adesso vivo felice con i miei gatti, mia figlia, la mia arte. Che voglio più dalla vita?
1: Col maestro Bernardini, che ha sottolineato la voce di Patrizia Cavalieri e le parole di Novella Parigini. Successo @rai.it, stavo dimenticando di dire le email, sono arrivate veramente già tantissime mail all'indirizzo e ci fa veramente tanto tanto piacere. Successo @rai.it, noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait Italia fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio partirà domani 1 ottobre e durerà un mese. E si apre anche il fronte bollette. Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane lanciando uno sconto del 30% su luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Ma anche Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso. Da Praga la Premier Giorgia Meloni commenta positivamente queste iniziative. Sentiamola.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà, e quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante. Ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: Per la politica è però anche polemica per le parole del ministro degli esteri Tajani su un'eventuale richiesta di estradizione all'Egitto degli agenti condannati per il caso Regeni. Valuteremo le carte, sono colpevoli 3 persone e non l'Egitto con cui i rapporti non cambiano, ha detto il ministro, precisando poi: mi sono limitato a fotografare la sentenza. Per le opposizioni le parole del ministro sono gravi, il governo faccia rispettare la sentenza, afferma la Dem Schlein, mentre i 5 Stelle chiedono che il ministro riferisca in Parlamento. La cronaca con la morte per avvelenamento da ricina nei giorni di Natale di madre e figlia a Pietracatella, Campobasso. Ieri perquisiti i 2 studi del marito e padre delle 2 vittime, Gianni Di Vita, ascoltato 3 volte in questura. Tra il materiale sequestrato, la borsa di Antonella Di Elsi nello studio in cui lavorava con il marito. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. E siamo al caso Garlasco, scontro tra le analisi della nuova inchiesta e quelle condotte nel 2007. Al centro dell'attenzione l'operato del RIS, sempio intanto verso il rinvio a giudizio, e i legali di Stasi studiano l'istanza di revisione del processo.
4: Chiuse le 9 indagini della procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, l'attenzione mediatica si concentra sulle indagini fatte nel 2007, nell'immediatezza del delitto, in particolare sulle tracce biologiche trovate sui pedali della bicicletta di Stasi attribuita a Chiara Poggi. Per la procura di Pavia il RIS di Parma, che analizzò tutti i reperti guidato allora dal generale Luciano Garofano, avrebbe omesso di rendere noti e inserire nel fascicolo 2 test su quella traccia che avevano dato esito negativo. La presenza del DNA della vittima sui pedali era uno dei 7 indizi decisivi indicati dalla Cassazione che portarono alla condanna di Stasi a 16 anni di carcere. Il generale Garofano difende l'operato del RIS e respinge con forza le accuse di aver occultato prove. Le analisi erano note, aggiunge il genetista consulente della famiglia Poggi, che ribadisce: sui pedali della bici c'era il DNA di Chiara. Gli avvocati di Alberto Stasi hanno espresso indignazione per gli errori e le omissioni che avrebbero potuto scagionare Stasi, condannato a 16 anni. La difesa si prepara a chiedere la revisione del processo.
5: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Gli esteri: in Ucraina ancora una notte di bombe e missili russi, colpita in particolare Kiev, segnalati incendi e blackout. Tra gli obiettivi un condominio nella regione della capitale, estratti dalle macerie il corpo di un bambino e 3 sopravvissuti. E intanto nuove tensioni tra Russia e NATO nella regione baltica. Al centro del contrasto Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania.
6: Al centro delle tensioni c'è Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania, che, accusa il Cremlino, l'Alleanza Atlantica vorrebbe isolare dal suo territorio. Siamo pronti a difendere Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, afferma la Russia in una lettera. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva, nessuna nostra attività è un rischio per Kaliningrad. Ma Mosca continua ad alzare i toni. Il ministro degli esteri Lavrov dichiara che l'Europa sta portando avanti una guerra contro di loro, e l'Estonia comunica che è stato un sabotaggio russo l'incendio appiccato ad agosto in un'azienda di robotica di Tallinn. Il Cremlino nega. Sul piano diplomatico però qualcosa si muove. Il presidente Trump, secondo la testata The Atlantic, punterebbe un accordo con Mosca per il rilascio di detenuti politici in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. E a Washington l'inviato russo Dmitriev ha incontrato funzionari statunitensi per per parlare di pace. Livia Liberatore, GR1.
2: Siamo allo sport, calcio nazionale. L'Italia si prepara all'incontro di venerdì a Parigi contro la Francia. Terzo impegno per gli azzurri in Nations League dopo il KO casalingo con il Belgio e la vittoria per 4-1 in Turchia. In Inghilterra, grossi guai per il Manchester City, ritenuto colpevole di decine di gravi irregolarità finanziarie. Il club, che si dice estraneo e pronto a fare ricorso, rischia pesantissime sanzioni. Infine basket, l'Olimpia Milano si aggiudica involata il derby italiano di Eurolega, battendo al Forum di Assago la Virtus Bologna 87-85. Per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7.
0: Doc.
7: Cos'è successo qui?
0: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
7: Stava per essere venduta una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
0: Andrei più di un collega.
8: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
0: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
9: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione. Da giovedì 1 ottobre 21:30. Rai 1.
10: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
11: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
12: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
10: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
11: Il pomeriggio di Radio 1.
12: Da lunedì al venerdì dalle 15:30.
10: Con Raffaele Roselli,
11: Simona Rigoni
12: e Claudio De Tommasi.
13: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il caro carburanti, il caro bollette e le contromosse dell'Italia, il caso Regeni, il caso Garlasco, la scomparsa di un grande fotogiornalista, Umberto Pizzi. Questi i principali temi che compaiono sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo oggi dall'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, sottotetto più ampio. Questo è il titolo di apertura. Dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità. La preoccupazione per i prezzi che pesano sulle famiglie, arrivano i primi sconti sui contratti della luce. A centro pagina l'ultima tragedia del Mediterraneo, migranti, 2 morti e 6 dispersi, metà bimbi. E poi il caso Regeni divide ancora, l'avvocata, Egitto condannato, polemiche sul commento di Tajani che precisa, cerchiamo i responsabili. Questa è la prima pagina di Avvenire. Andiamo al Messaggero. Garlasco, tutti i non ricordo dei RIS. La nuova inchiesta Stasi, ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. In alto abbiamo Pizzi, il fotoreporter che sussurrava alle star la sua storia tra cronaca e dolce vita. A centro pagina, caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Andiamo al Giornale. Effetto Meloni, bollette dimezzate. L'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia. Dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe. Attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta rincari. Da noi un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. A centro pagina la politica, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musca aiutare il ritorno di Grillo e poi le nuove carte, quel sangue nascosto che inchioda Sempio. Abbiamo la cronaca, vediamo la verità. La verità apre così: gara di sconti sulle bollette, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Eni taglia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per 2 anni. Enel risponde: abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso. Poi abbiamo un commento del direttore Maurizio Belpietro: falso a Garlasco, il garofano appassito e gli orfani del colpevole a ogni costo. A centro pagina, Vanna Marchi e la figlia premiate al Campidoglio per il loro apporto alla cultura, scrive Gabriele Gambini in un servizio pubblicato a pagina 11. Questa la verità. Andiamo al Libero, che apre così: Alè, giù pure le bollette. Dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e ASA. A2A, scusate, e la sinistra vuole prendersi le nostre case. Noi con Giulio, ma non si può mollare l'Egitto, è il titolo di un editoriale firmato da Alessandro Sallusti. A centro pagina abbiamo la cronaca, Stasi è diventato un caso letterario, e poi la politica dopo il voto in Calabria. Primo stop nei sondaggi, quanto vale davvero Vannacci? È un servizio di Pietro Senaldi. Passiamo al Domani. Le mani sull'ENI e la rete asiatica, Meloni entra in versione Mr. Wolf. Dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di Descalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche. È la moral suasion della Premier che con le sue relazioni e quelle di Leonardo ha convinto IP e Cuveit. Lega e Forza Italia temono incidenti sulla legge elettorale, caso Reggiani, Tajani imbarazza tutti, scrive il Domani. Abbiamo un commento di Gianfranco Pasquino: l'astensione all'80%, si può parlare di democrazia? Punto interrogativo a proposito delle suppletive a Reggio Calabria. E poi in basso, intelligenza artificiale, allarme rosso, vertice da Trump, umani a rischio, e OpenAI ritira l'ultimo modello, così scrive il Domani. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista. La giusta casa, questo è il titolo d'apertura. Il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna. Il governo Sanchez vara 2 decreti, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città. Una lotta che può fare da apripista in Europa. A centropagina, caporali e schiavi nei cantieri TAV, inchiesta della Procura di Napoli, corruzione ai vertici, sfruttamento nei subappalti. Vediamo il Fatto Quotidiano. Rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio. Nuova priorità a destra, la castrazione chimica, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Andiamo al Resto del Carlino, quotidiano nazionale. Energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. Eni taglia anche le bollette, Enel e A2A rilanciano e Kuwait si allinea sul tetto per i carburanti. Il differenziale fra BTP e Bund torna a quota 100, allarme UE per i costi del gas in inverno. In alto, Reggeni, la cautela di Meloni, sbagliato chiudere all'Egitto. E poi abbiamo dagli esteri, minaccia la NATO, Mosca evoca il nucleare, pronti a tutto per Kaliningrad. E ancora centropagina, strage di Ustica, c'è stata una guerra tra alleati. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino. Vediamo la Stampa. Luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%. L'Enel risponde: noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio. Meloni, colto l'appello del governo. Energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi UE di rilasciare scorte di petrolio. A centropagina, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri è la cronaca. I riscontri tecnici dei PM va chiarito se ci fosse un pericolo. Vediamo la Repubblica. Repubblica apre con il caso Reggeni, scontro sull'Egitto. Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizioni all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. Ci sono due commenti, uno di Massimo Adinolfi, Giulio, lo strano italiano, e l'altro di Giuliano Foschini, silenzio del governo con la famiglia. A centropagina gli esteri, la guerra in Ucraina. Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. E poi in basso la cronaca, le intercettazioni dei Sempio su Stasi, arance in carcere, e poi la storia, il ritorno di Dibba, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. E poi ancora cronaca, il personaggio addio a Pizzi, la fauna cafona nei suoi scatti. Vediamo il Sole 24 Ore, apertura dedicata agli esteri. Cisgiordania, i coloni assaltano e bruciano case nel villaggio di Jalud. E poi il titolone è questo: volano i rendimenti, spread a 100, e a centropagina, in Italia del 30% il costo in bolletta di elettricità e gas. Andiamo al Corriere della Sera, il titolone: Reggeni, scontro sull'Egitto. I legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la Premier, noi con la famiglia per la verità. In alto, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. Andiamo quindi subito a pagina 2 del Corriere della Sera, in primo piano ovviamente il caso Regeni. Regeni, la polemica sull'Egitto, questo è il titolo. Meloni, no alla chiusura dei canali. L'opposizione attacca Tajani, la premier vicina alla famiglia, cerchiamo la verità, i legali pronti al ricorso. C'è la descrizione del personaggio, il generale Sabir, l'unico assolto, e le testimonianze degli oppositori. Andiamo quindi a pagina 3 del Corriere della Sera, lo sfogo del vice premier, mi prendo gli insulti ma serve equilibrio, c'è il destino di altri italiani. Allora, proprio su questo argomento sentiamo le parole di Tajani, di Braga, del PD e della presidente Meloni.
14: No, c'è la separazione dei poteri, una sentenza di primo grado, c'è stata una condanna peraltro prevista, quindi non è che cambiano i rapporti con l'Egitto. È una sentenza, sono state condannate 3 persone, è stato deciso siano colpevoli, vedremo poi quello che succederà in secondo e in terzo grado, però la condanna c'è stata, sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono 3 persone che sono colpevoli.
15: La sentenza segna un passo importante da parte della giustizia e dà merito anche alla perseveranza della famiglia, ma anche di una grande mobilitazione della società civile, oltre che del lavoro importante e prezioso della magistratura. Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio.
3: La sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.

0: Era la voce di Olivia Dean e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 3 di Repubblica. L'imbarazzo di Meloni, rischioso chiudere i canali con il Cairo, scrivono in questo retroscena Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini. La Presidente del Consiglio parla a Praga dopo l'incontro con il Premier Babis. Anche noi cerchiamo la verità, la linea della Farnesina, per non irritare il regime e continuare a trattare sulla connazionale. Così scrive Repubblica, pagina 3. Vediamo l'Avvenire. Caso Regeni, Tajani precisa, ma è scontro. La Premier, non utile rompere con l'Egitto. Gli avvocati dei tre agenti dei servizi egiziani giudicati colpevoli di sequestro di persona hanno annunciato che ricorreranno in appello. Il nodo della procura speciale e il rischio della prescrizione. Così l'Avvenire. Andiamo alla Stampa, pagina 6. Regeni, Tajani nella bufera, PD e 5 Stelle, difende l'Egitto, venga a riferire in aula. La replica del ministro degli esteri, meglio la diplomazia del clamore. L'ombra della prescrizione sul processo, l'appello non prima di 2 anni. Ancora sugli stessi argomenti, più o meno, è la Stampa, pagina 7, da Emanuela Orlandi al giudice Borsellino, le vicende avvolte nel mistero. È una lunga analisi di Francesco Grignetti, depistaggi e casi irrisolti, un paese in cerca di verità, scrive Francesco Grignetti. Andiamo subito a pagina 8 della Stampa, l'altro tema di cronaca centrale sulle prime pagine dei quotidiani di oggi è la vicenda di Garlasco. Garlasco, l'ex vice scarica Garofano, faceva tutto solo per finire in TV. Gli interrogatori dei RIS sulle controanalisi che scagionavano Stasi, mai trasmesse alla procura. Il capitano dei carabinieri che eseguì i test, uno sciocco eccesso di zelo, li potevamo cancellare. Così scrive la Stampa a pagina 8. Ancora la Stampa a pagina 9, sempre su Garlasco, la madre di Sempio sull'ex RIS, lui e Tizzoni temono un'altra verità. Nelle intercettazioni le divergenze tra famiglia e consulente sull'impronta 33, poi la rottura. Proprio su questo sentiamo le parole dell'avvocata di Stasi e della mamma di Sempio.
1: Il dato oggettivo è che queste controanalisi non sono nel fascicolo. Perché non sono nel fascicolo? Cioè, io sono veramente indignata. Ho detto, io non ho nulla da dire, se non che spero e auspico che si assumano chi ha sbagliato, chi ha fatto quello che ha fatto, le proprie responsabilità.
2: L'unica cosa che vi posso dire è che mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente. Aspetta come aspettiamo tutti noi. E comunque a noi non interessano perché mio figlio è innocente. Non ci interessa niente. L'unica cosa che noi siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo. Basta, solo quello.
0: Andiamo a pagina 8 di Repubblica, sempre sul caso Garlasco. Test sul DNA nulli, il capitano IPM lo dissi a Garofano, punto interrogativo. Presumo di sì. Così scrive il Corriere della Sera. A pagina 8, andiamo a pagina 9, le intercettazioni, esempio sull'ex RIS, se fece bene l'indagine sull'impronta 33, perché ora ha paura, punto interrogativo. Le tensioni dietro la rottura con il consulente. Sempre sul caso Garlasco, Repubblica, pagina 12. Caso Garlasco, nelle nuove carte le intercettazioni di Sempio, gli porteremo le arance in cella. Negli atti della chiusura delle indagini compaiono diverse frasi carpite in casa dalle cimici. La madre dell'indagato in TV dicono che hanno trovato altre tracce, parlavano di te. Vediamo ancora Repubblica, pagina 13, lo scaricabarile dei RIS sulle anomalie nel DNA, un errore del software. I carabinieri che fecero i rilievi sono stati sentiti dai PM di Pavia, il generale Garofano, ero informato ma non ho alcun ricordo. Ora voltiamo pagina, l'altro argomento forte, il caro bollette, le contromosse dell'Italia. Vediamo cosa scrive il giornale, siamo a pagina 2, il taglia bollette, sconti sul luce, gas e carburanti, big con il governo, salva prezzi. Dopo benzina e diesel, la moral suasion porta Eni, Enel e A2A a rilanciare le offerte, risparmi per 200 euro. Sentiamo su questo ancora le parole del Presidente del Consiglio.
3: Sull'energia chiaramente mi corre l'obbligo di segnalare che tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano. Quello che posso dirle è che sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano e fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà.
0: L'Avvenire, L'Avvenire a pagina 5, l'effetto traino c'è, anche Kuwait taglia i listini, l'Unione Europea avverte, sarà un inverno impegnativo. Andiamo al Messaggero a pagina 4, le misure per i consumatori contro il caro energia, gli sconti sulle bollette, le mosse di Enel ed Eni, il cane a sei zampe abbassa del 30% i prezzi di gas e luce, ma l'offerta arriva dopo quella del gruppo elettrico lanciata ad aprile e che prevede il taglio del prezzo all'ingrosso del 50%. Ancora il Messaggero, siamo a pagina 5, carburanti si muove l'Europa, sconto accise verso la proroga. Allarme sui prezzi di Bruxelles, sarà un inverno difficile, l'Unione Europea pronta a concedere più flessibilità e rinvio della stretta sul gas. In Italia da domani gli sconti per benzina e diesel anche sulla rete Q8. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 5, luce, bollette tutelate su del 37%, le offerte delle aziende elettriche, l'aumento per 3 milioni di vulnerabili, Meloni, grazie agli operatori che fanno uno sforzo. Andiamo alla pagina successiva, siamo a pagina 6, il governo, la Premier e l'appello sull'energia, spero che altri attori diano una mano. A Praga il piano con Babis per indurre l'Unione Europea a correggere le distorsioni del sistema ETS. In basso l'allarme, Bruxelles prevede un inverno difficile, i prezzi saranno alti, in Europa finora spesi 100 miliardi in più. Sempre a proposito di politica, siamo a pagina 18 del Corriere della Sera, un lungo servizio dell'inviato Claudio Bozza, Porto Rotondo, con Falonieri, Letta e Dell'Utri, gli amici storici e la famiglia a tavola nel nome di Silvio, a Villa Certosa per i 90 anni dalla nascita, ma senza Marina e Pier Silvio. Sullo stesso argomento il Giornale a pagina 7 ha servito l'Italia con il sole in tasca, il ricordo di Silvio tra famiglia e Forza Italia, i 90 anni. A Villa Certosa figli, nipoti e gli amici di sempre, Napoli ne celebra il valore politico, il convegno di Bruxelles. Ancora la politica siamo a pagina 23 di Repubblica. Parliamo di Lega, Lega Congresso Lampo, la tentazione di Salvini, via il nome dal simbolo. L'appuntamento il 24 e 25 ottobre, l'assist di Meloni, più soldati per strade sicure e rinvio sul candidato sindaco di Milano. In basso abbiamo anche qui il ricordo di Silvio Berlusconi, dalla Certosa a Napoli, torte, cartonati e canti per i 90 di Berlusconi. Le celebrazioni volute dal figlio Luigi nella residenza in Sardegna, assenti Marina e Pier Silvio, ci sono l'ex Veronica e Fascina. Ancora la politica, il congresso di Salvini senza avversari è il titolo di pagina 19 del Corriere della Sera, a Milano il 24 e 25 ottobre, Romeo, mi licenziano, i giudici sono i militanti, legge elettorale oggi alla Camera. E proprio di legge elettorale parla il Fatto Quotidiano a pagina 2, Melonellum, Chigi precetta tutti, vedette di Fratelli d'Italia sui franchi tiratori. Noi ora ci fermiamo, qualche minuto, restate con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati considerati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Verde. Viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:30 minuti 9 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla A7, la Milano-Genova, tra la A10, la Genova-Ventimiglia e la A12 in direzione nord verso Milano. Si sono formate delle code per il ripristino stradale a seguito di un incidente. Situazione analoga sulla A12, la Genova-Roma, tra la A7 e Genova-Est in direzione sud verso Livorno, dove ci sono 2 chilometri di coda, sempre per il ripristino stradale a seguito di un incidente. In autosole, tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, si sono formati 4 chilometri di coda per un veicolo fermo. Abbiamo poi altre notizie dalla A13, la Bologna-Padova, per lavori è chiuso in entrata lo svincolo di Occhiobello, in entrata verso Bologna. La riapertura è prevista il 18 ottobre alle 6. Ed è quindi tutto per questa edizione. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
6: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci qua alle 6:31 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo adesso dal Corriere della Sera, Regeni scontro sull'Egitto, questo è il titolone, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità. In alto, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. Vediamo Repubblica, apertura dedicata a Regeni, scontro sull'Egitto. Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. Due commenti, uno di Massimo Adinolfi, Giulio, lo strano italiano, questo è il titolo, l'altro di Giuliano Foschini, silenzio del governo con la famiglia. A centro pagina abbiamo gli esteri, la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica, in basso la cronaca, le intercettazioni dei Sempio su Stasi, Arance in carcere, poi abbiamo la storia, il ritorno di Dibba, ho un tumore, Cuba mi ha salvato, e poi il personaggio, addio a Pizzi, la fauna cafona nei suoi scatti. Vediamo la stampa, luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%. L'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio. Meloni, colto l'appello del governo. Energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi dell'Unione Europea di rilasciare scorte di petrolio. A centro pagina la cronaca, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, i scontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo. Andiamo al Fatto Quotidiano, rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, così scrive il Fatto Quotidiano. Andiamo al Manifesto, la giusta casa. Il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna, il governo Sanchez vara 2 decreti, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. A centropagina, caporali e schiavi nei cantieri Ritavi, inchiesta della Procura di Napoli, corruzione ai vertici e sfruttamento nei subappalti. Vediamo Libero. Ale, giù pure le bollette. Questo è il titolo d'apertura. Dopo la benzina, Eni raddoppia. Meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e A2A. E la sinistra vuole prendersi le nostre case. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, il titolo è questo, noi con Giulio, ma non si può mollare l'Egitto. A centropagina la cronaca, Stasi è diventato un caso letterario, e poi la politica, dopo il voto in Calabria, primo stop nei sondaggi, quanto vale davvero Vannacci. Passiamo alla Verità, gara di sconti sulle bollette. Eni taglia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per 2 anni. Enel risponde: abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso. Benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Abbiamo un commento di Maurizio Belpietro: falso a Garlasco, il garofano appassito e gli orfani del colpevole ad ogni costo. A centropagina, Vanna Marchi e la figlia premiate al Campidoglio per il loro apporto alla cultura. Andiamo al giornale. Effetto Meloni, bollette dimezzate. L'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia. Dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe. Attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta rincari da noi. Un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. A centropagina abbiamo la politica da una parte, le manovre verso il voto, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Masca aiutare il ritorno di Grillo, e poi la cronaca, le nuove carte, quel sangue nascosto che inchioda Sempio. Andiamo al Messaggero. Garlasco, tutti in non ricordo dei RIS, la nuova inchiesta Stasi, ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. In alto abbiamo la scomparsa di Pizzi, il fotoreporter che sussurrava alle star, la sua storia tra cronaca e dolce vita. E a centropagina, caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Infine l'Avvenire, ricordiamo che fra poco avremo con noi per commentare le notizie del giorno il direttore di Avvenire, Marco Girardo. Il titolo d'apertura è questo: sottotetto più ampio. Dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte: l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità. La preoccupazione per i prezzi che pesano sulle famiglie, arrivano i primi sconti sui contratti della luce. A centropagina, l'ultima tragedia del Mediterraneo, 2 morti e 6 dispersi, metà bimbi, parliamo di migranti. E poi la cronaca, il caso Regeni divide ancora, l'avvocata Egitto condannato, polemiche sul commento di Tajani che precisa: cerchiamo i responsabili. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Bennato, un giorno credi, e noi diamo il buongiorno al direttore di Avvenire, Marco Girardo. Ciao direttore, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo, io partirei dal caso ovviamente del giorno, il caso Regeni. Divide ancora, scrivi tu, riporta il titolo sulla prima pagina del tuo giornale, il caso Regeni divide ancora. Perché divide ancora?
1: Perché è stata effettivamente una condanna importante, ma non completa, lo ricordiamo ancora, no? Una condanna per il sequestro del giovane italiano, ma non per l'omicidio, quindi ha riguardato 3007, una quarta figura è stata assolta, ma soprattutto divide per le parole del ministro della difesa, che poi è precisato del resto, ma diciamo in qualche modo scagionando nella prima battuta, forse mal riuscita, le responsabilità del paese, cioè dell'Egitto, rispetto alla copertura e al fatto che sono state condannate in contumacia, non è mai stato collaborativo l'Egitto, il governo egiziano, rispetto a un giusto processo per Regeni. Poi c'è dovuta intervenuta anche la Premier, insomma, precisando che non sarebbe utile rompere completamente con il paese, con l'Egitto, con il governo egiziano. Tuttavia questo ha creato un po' di divisione anche nelle opposizioni.
0: Siamo all'altro tema centrale, centralissimo, è l'apertura del tuo giornale, sottotetto più ampio, parliamo delle preoccupazioni per i prezzi che pesano sulle famiglie. Sarà davvero duro questo inverno per gas ed elettricità?
1: Beh, lo vediamo insomma anche dai numeri che sono stati riportati in questi giorni dall'Ufficio di Statistica Italiano, cioè quelli relativi ai prezzi alla produzione dell'impresa, quelli che sono i prezzi base che poi formeranno i dati invece dell'inflazione vera e propria. Se guardiamo al dato mensile di questi prezzi alla produzione, che riguardano anche i beni energetici, c'è un aumento del 2,4%, ma se guardiamo su base annua, nello scorso mese l'aumento è stato di oltre il 10%, e quello riguardante proprio i prodotti petroliferi raffinati, quindi benzina e diesel, è stato del 67%, quindi un aumento poderoso che diventerà inflazione. E quindi questo preannuncia il fatto che effettivamente ci sarà un inverno molto complicato, soprattutto sul fronte di bollette e gas, che registreranno, stanno già registrando degli aumenti ben più consistenti di quelli che consideriamo anche per la benzina. Ripeto, è un problema non solo italiano, è un problema europeo, tutti stanno cercando di mettere un riparo, insomma anche in Francia è stato fatto il tetto dei prezzi, anzi la prima, la Total, a mettere il tetto sul prezzo di benzina e gasolio, quindi adesso il tentativo sarà di estendere questa misura anche, Eni lo sta già facendo con le sue offerte della divisione che si occupa delle bollette di luce e gas, di trasmetterle, anzi soprattutto del gas, di trasmetterle anche sui prezzi per le bollette stesse.
0: Portaci all'estero, Marco Girardo. Allora, prima ti chiedo di portarci ad est per capire che cosa sta avvenendo, poi andremo in Marocco. Allora, partiamo subito da est. Siamo a pagina 6 di Repubblica. La minaccia di Putin alla NATO per difendere Kaliningrad, pronti a usare anche l'atomica, scrive Repubblica. La lettera formale del Cremlino all'Alleanza. Possiamo colpire le vostre capitali. L'avvertimento dopo le esercitazioni Unione Europea-USA intorno all'exclave è disperato. Che tipo di minaccia è questa, secondo te?
1: Non è una minaccia nuova, perché nel corso di questi purtroppo lunghi anni di guerra, di conflitto in Ucraina, la Russia ha minacciato più volte l'utilizzo dell'arsenale nucleare, l'ha fatto il ministro degli esteri Lavrov, l'ha fatto il presidente, l'ha fatto lo stesso Putin, l'ha fatto Medvedev, cioè in più occasioni, in più circostanze. Chiaramente è una minaccia che fa paura, questa volta è stata formalizzata addirittura attraverso una lettera alla NATO, segnala una situazione di ulteriore escalation e di tensione. Io però vorrei sottolineare che in questo stesso momento in cui arriva questa lettera, che sembra far presagire nessuna possibilità, no, di una de-escalation tra Russia e Ucraina, e con il coinvolgimento dell'Unione Europea, è in corso una missione, oggi l'ultimo giorno del cardinale Zuppi, inviato del Papa di Leone XIV in Russia per la seconda volta, dopo è stato nel mese di luglio in Ucraina a Kiev. A Mosca ha incontrato anche il braccio destro, insomma, di Putin, oltre a incontrare la responsabile dei prigionieri, in particolare anche della situazione dei bambini che sono stati sottratti all'Ucraina e portati in Russia, in questo terribile scambio che durante la guerra è avvenuto più volte, nel corso soprattutto dei primi mesi, ma anche successivamente, e quindi un tentativo di tenere comunque aperto un canale, in questo momento a compierlo è la Chiesa stessa.
0: Andiamo a pagina 13, come detto, della stampa. Andiamo in Marocco. Rivoluzione in Marocco, la prima premier donna stravolge anche il cerimoniale. Fatima e Zahra El Mansouri, avvocata, 50 anni, guida la modernizzazione. È una notizia interessante questa.
1: Sicuramente, ricordiamo che il Marocco fu uno tra i primi paesi anche a vivere la stagione famosa delle primavere arabe, che poi insomma, non ebbe seguito, non ebbe successo, anzi fu l'inizio di una situazione che iniziò ad essere complicata soprattutto per quel che riguardò l'Egitto da un lato, ma anche la Libia con la sua divisione sostanziale e il fallimento dello Stato unitario dall'altro. Tuttavia questa è una buona notizia perché è stato il re del Marocco, Mohammed VI, a nominare premier Fatima Zahra Mansouri, dandole l'incarico di formare il governo ed effettivamente sarà la prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro nella storia del paese. È una cinquantenne, un'avvocata di professione, figlia di un pascià, no? È stata la prima donna a governare, tra l'altro, una metropoli marocchina, diventando per due volte sindaco della sua città, la famosa
0: Sì,
1: Marrakech, molto
0: certo.
1: conosciuta. E tra l'altro la nomina arriva alla fine, dalle file del partito Autenticità e Modernità, che è un partito liberale, che è stato però il vincitore delle elezioni del 23 settembre. Caratterizzate anche lì, mi viene da pensare, da un'affluenza alle urne che è stata bassissima, penso ancora al 22% delle supplettive in Calabria, lì, il dato complessivo è stato il 38%.
0: L'ultimo minuto davvero. Hai letto questa inchiesta pubblicata a pagina 10 di Repubblica? Polizia e carabinieri in crisi di vocazioni. La divisa non attrae. Domanda impicchiata anche del 70%. Il mestiere non affascina. Usiamo sondaggi e social per ritrovare i giovani. Che strano.
1: Penso sia anche un tema legato alla questione dei salari, che forse dal punto di vista economico degli stipendi è la questione più drammatica e urgente in questo momento nel paese, perché molto spesso per un giovane che intraprende questo tipo di carriera e di servizio allo Stato, verrebbe da aggiungere, perché questo è anche un servizio, insomma, in forma piena allo Stato, si deve trasferire in altre città. E se è vero che nella prima fase della carriera rimane in qualche modo in caserma, spesso, no? Tra i carabinieri, la polizia, avendo anche vitto e
0: Siamo in
1: alloggio,
0: chiusura, sì.
1: poi successivamente, formando una famiglia, ha il problema di non avere uno stipendio sufficiente.
0: Ti ringrazio molto, grazie davvero al direttore di Avvenire, Marco Girardo, per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Ada Marra, in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo. Fra poco, pochissimo, avremo Postscriptum del nostro Alessandro Campi che ci porterà a parlare, a cercare di capire qualcosa in più delle stragi dimenticate. Partendo proprio dalla strage di Vergarolla. A domani.
2: Postscriptum. Postscriptum.
3: Benvenuti a Postscriptum, quando la cronaca diventa storia, come mi piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega, tutte le mattine su Radio 1. Quando si parla della storia dell'Italia repubblicana ci si riferisce spesso ormai ad una sorta di canone politico-storiografico che vuole la storia d'Italia come una sorta di buco nero, un susseguirsi di bombe, attentati, delitti eccellenti, stragi, depistaggi, l'azione dei servizi segreti deviati, il terrorismo, la mafia, una sorta di storia noir della Repubblica che si è imposta a livello di racconto collettivo. A me francamente non piace molto, anche perché nasconde molto della nostra storia italiana, che ovviamente non è stata solo questo, è stata anche una storia di progressi, di conquiste civili, di avanzamenti economici. Naturalmente non bisogna però nascondersi che questi fattori negativi siano stati presenti, abbiano inciso moltissimo. Alcune di queste vicende si sono incistate profondamente nella nostra memoria collettiva, creando appunto una sorta di catena che va dalla strage di Portella della Ginestra nel 1° maggio 1947 a Piazza Fontana, poi l'Italicus, la strage di Bologna, Ustica, insomma vicende veramente dolorose, non parliamo poi delle stragi di mafia, gli assassini eccellenti, Falcone, Borsellino. Purtroppo la storia d'Italia è stata anche questo, anche se ripeto, non solo questo, fortunatamente. All'interno di questa catena però manca un pezzo, forse il pezzo iniziale, ed è questo il tema che volevo oggi provare a sviluppare e a raccontare. E mi riferisco ad un episodio efferato, conosciuto come la strage di Vergarolla, avvenuta il 18 agosto 1946, che diversamente da altri episodi si è poco radicata nella memoria collettiva, un episodio largamente dimenticato. Siamo in Istria, la città di Pola, la Repubblica Italiana aveva appena 2 mesi e mezzo di vita. E appunto il 18 agosto 1946 che cosa accade? Che in una bella mattinata di sole, si era nel pieno dell'estate, sulla spiaggia di Vergarolla, molto affollata, molti giovani, molte famiglie, era in corso una manifestazione sportiva, c'è un terribile scoppio, una devastante esplosione che produce una quantità di morti spaventosamente grande, ufficialmente 65, ma è probabile che siano stati più di 100, centinaia di feriti. Sulla spiaggia era accatastato del materiale bellico che si pensava fosse stato disinnescato, in realtà l'esplosione dimostrò che così non era, anche se poi il convincimento di molti ancora oggi è che quella sia stata una esplosione voluta, un attentato, una strage ricercata. Come spesso accade in queste vicende drammatiche, ci sono poi anche delle pagine luminose ed esemplari. Ancora oggi qualcuno ricorda per esempio il nome di Geppino Micheletti, era un medico, quel giorno si trovava nell'ospedale di Pola, cominciò ad operare i feriti, a dare soccorso alle persone voluta, un attentato, una strage ricercata. Come spesso accade in queste vicende drammatiche, ci sono poi anche delle pagine luminose ed esemplari. Ancora oggi qualcuno ricorda per esempio il nome di Geppino Micheletti, era un medico, quel giorno si trovava nell'ospedale di Pola, cominciò ad operare i feriti, a dare soccorso alle persone che arrivavano, ahimè tra le vittime

0: lavorare in maniera indefessa per aiutare i superstiti. A proposito di superstiti, sentite le parole di Claudio Bronzin, uno degli ultimi testimoni di quel terribile episodio, peraltro nipote di Geppino Micheletti.
1: Io ero a Vergarone. Tutta la famiglia Bronzin, tutta fuori con lo zio e altri cugini che erano a Stoia, in un altro stabilimento balneare, e io su quelle, tutti hanno chiamato mine, ma erano degli esplosivi messi dentro dei contenitori che servivano come barriera antisommergibile. Io ci ho giocato su quei. L'11 agosto ci ho giocato, ci stavo sopra a cavalcioni, a due o tre che erano liberi dal mucchio li facevo rotolare, perché nessuno di noi pensava fossero delle mine, fossero degli esplosivi più che altro.
0: Quell'esplosione, quell'attentato, quella strage avvenne in un contesto molto particolare. C'era stata l'occupazione di Trieste nel 1945, sarebbe seguita poi la spartizione della città in due zone di influenza, una sotto amministrazione militare anglo-americana e l'altra Istria e Fiume sotto amministrazione militare jugoslava. Nel marzo del 1946 c'erano state le famose parole di Churchill, che denunciò appunto la cosiddetta cortina di ferro, il calare di questa divisione nel cuore dell'Europa tra est e ovest. Il 2 giugno del 1946 Giuliani, Fiumani e Zaratini non avevano potuto sostanzialmente partecipare alle votazioni che avevano coinvolto il resto d'Italia. E per quanto riguarda Pola in particolare, era una città formalmente italiana che però si trovava sotto amministrazione militare anglo-americana ed era sostanzialmente un territorio conteso. Come sapete, tutto poi si risolse col trattato di pace tra Jugoslavia e Italia nel 1947, quando quella parte venne definitivamente ceduta appunto alla Federazione Jugoslava. Il fatto che non si sia parlato per molti decenni della strage di Vergarolla probabilmente dipende esattamente da questo, da questioni di ragion di Stato. Non si voleva ricordare una strage che probabilmente era imputabile ai servizi militari jugoslavi, che aveva fondamentalmente un obiettivo anti-italiano. Però le cose poi sono cambiate. Sentite per esempio le parole di Cristicchi, l'artista che più di altri in Italia ha testimoniato la vicenda degli esuli Giuliano Dalmati, e segnatamente le sue parole su Vergarolla.
2: È il 18 di agosto del 46, a Pola in Istria, sulla spiaggia di Vergarola. Tutto è pronto. Oggi ci sono le gare di nuoto e di vela della polisportiva Pietas Iulia, un evento atteso da tutta la città, un evento sportivo. Mi racconta una testimone. Con la mia famiglia facciamo il bagno tutti insieme, poi pranziamo all'ombra della pineta che è in alto rispetto alla spiaggia. Dopo pranzo mi accorgo che l'acqua è finita. Vado io e mi avvio verso la fontanella che sta dall'altra parte della pineta. Timo alle 14:10, un grido. Scampè, scampè, che sciopa tutto. Scappiamo, che sta scoppiando tutto.
0: Naturalmente il tema non è rivendicare ex post o fare inutili polemiche politico-storiografiche. Il problema è avere una memoria nazionale completa. Sulla strage di Vergarolla probabilmente non si arriverà mai ad una verità definitiva, come peraltro è successo nel caso di altre stragi e di altri episodi. Ci sono state anche in questo caso indagini molto approfondite, però non si è mai trovato un colpevole. Naturalmente non si può in sede storiografica trasformare il sospetto in certezza, però appunto si può chiedere quello che in fondo si è per fortuna realizzato negli ultimi anni: ricordare piuttosto che dimenticare, ricordare senza spirito di vendetta, tantomeno spirito di revanche. Sono stati fatti finalmente dei convegni su questa vicenda, anche le istituzioni pubbliche hanno operato dei ricordi ufficiali della vicenda di Vergarolla, e un pezzo drammatico della storia nazionale che era giusto riportare alla vostra e nostra attenzione. E questo era il post-scriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il presente e il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
2: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
1: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
2: Cecilia Mosetti
1: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e RaiPlay Sound.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
8: Sì?
7: Giura che non lo dirai.
9: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
10: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
11: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
12: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
13: Smettila di prendermi a calcio.
12: Fermati, Bourne.
11: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: Ore 7.
17: GR1.
18: Caro carburanti, price cap anche da Q8, bollette, Eni annuncia uno sconto del 30%, Enel e A2A ricordano, le nostre offerte sono già più basse. Appello della Premier Meloni, tutti gli attori coinvolti diano una mano. Garlasco, riflettori puntati sul RIS e sulle prove che secondo la procura di Pavia sarebbero state nascoste, Stasi sempre più vicino alla revisione del processo. Ancora una notte di fuoco per l'Ucraina, missili e bombe soprattutto su Kiev, incendi e blackout, muore un bambino. Calcio nazionale, venerdì sera Francia-Italia, terza sfida in Nations League, City Chaos, il Manchester sul banco degli imputati, truffa da 1 miliardo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro Energia, dopo il tetto massimo al prezzo dei carburanti, con Q8 Italia che si aggiunge a Eni e IP, arriva anche da Eni uno sconto sulle bollette di luce e gas di fronte agli aumenti annunciati che colpiranno anche i vulnerabili. E si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi.
19: Da una parte si innesca la competizione tra gestori per gli sconti sui contratti dell'energia. Dall'altra, ARERA annuncia dal 1 ottobre per circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela un aumento della bolletta del 37,3% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto ai costi di acquisto dell'energia elettrica più elevati di quelli stimati a giugno e anche in prospettiva per il prossimo trimestre, a causa dell'instabilità geopolitica internazionale. Conti alla mano, tra luce e gas su base annua la bolletta energetica per questi clienti sfiora i 2.500 euro. Enel già da aprile ha attivato l'offerta a prezzo fisso Digital Luce della durata di 2 anni, più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo del mercato all'ingrosso, fa sapere il gestore, in risposta all'iniziativa di Eni Plenitude, che per nuovi e vecchi clienti offre uno sconto del 30% per luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni, che si allunga a 10 anni per A2A. Paola Bonanni, GR1.
18: Le contromisure ai rincari tra i temi della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni dopo la visita a Praga. La nostra inviata.
8: L'auspicio è che tutti gli attori coinvolti diano una mano. Il governo continua a lavorare in questa direzione, assicura. Giorgia Meloni, soddisfatta, aggiunge che il nostro appello sia stato ascoltato.
20: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che, insomma, gli attori sceglieranno di dare una mano.
8: La Premier discute del dossier energia al telefono con il saudita Bin Salman e poi nei 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, citando il sistema europeo di tassazione del carbonio e la gestione dei flussi migratori, una sfida precisa che nessun paese può affrontare pesando sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump. Le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce la Presidente del Consiglio, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza Regeni avverte: chiudere i canali diplomatici non aiuterebbe per il nostro obiettivo, la ricerca della verità. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
18: Torniamo al caro energia e agli interventi di sostegno che continuano ad animare il confronto politico.
21: Da tutto il centrodestra la soddisfazione per la decisione di alcuni gestori di mettere un tetto ai prezzi. Per Forza Italia è un successo dovuto, anche dicono, alla nostra scelta di dialogare con le compagnie. Parla di processo virtuoso Fratelli d'Italia, che conferma il buon lavoro del governo. Ottimo il price cap anche per la Lega. Riccardo Marchetti.
22: Il tetto ai prezzi alla pompa, introdotto da Eni, IP e Kuwait su richiesta del governo, è una risposta concreta ai rincari. Ora, in legge di bilancio, tocca alle grandi banche.
21: Sono tutti interventi tardivi per l'opposizione, nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei, rimarca il PD. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la riduzione del prezzo è solo uno sconticino a tempo. Ora bisogna tassare gli extra profitti, intervenire in maniera strutturale per rispondere all'emergenza del paese, la ricetta di AWS. Nicola Fratoianni.
23: Siamo alla serie degli spot. La verità è che manca una strategia anche su questa vicenda più specifica. Le scelte di Eni e P dimostrano una cosa, quello che noi avevamo sempre detto: era possibile intervenire sugli extra profitti.
21: Alessandro Allegra, GR1.
18: Nello scontro politico anche le parole del ministro degli esteri Tajani sulla sentenza Regeni e sui rapporti con l'Egitto.
24: Intempestivi gli attacchi al vice premier, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati, come per Patrick Zaki.
25: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
24: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
26: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
24: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Ellie Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noemi Giunta, GR1.
18: E sulla condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non l'omicidio di Giulio Regeni, i difensori sono pronti a ricorrere in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è l'allungamento dei tempi processuali. Sulle intenzioni dell'accusa, al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Sentiamo.
27: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio.
18: Caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio si prepara alla richiesta di rinvio a giudizio, mentre quella di Alberto Stasi studia l'istanza di revisione. Ed è scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS.
0: All'indomani della chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Garlasco, più che sull'unico indagato, Andrea Sempio, l'attenzione si concentra sulla novità che smonterebbe uno degli indizi che portarono alla condanna del fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. E così nella bufera finisce l'operato del RIS dei Carabinieri, che nel 2007 non avrebbe rivelato due test negativi sulla presenza di DNA della vittima sui pedali della bicicletta dell'ex bocconiano. La sua legale, Giada Bocellari.
1: Io sono veramente indignata. Un consulente del pubblico ministero ha il dovere di trasmettere tutto.
0: Il generale Garofano, allora la guida del reparto, respinge con forza l'ipotesi di aver occultato delle prove. La difesa di Stasi si prepara dunque a chiedere la revisione del processo. Sostanzialmente invariati invece gli elementi raccolti contro Andrea Sempio. Per gli inquirenti, l'impronta 33, quella della mano sul muro che conduce alla cantina, contiene tracce di sangue e resta attribuibile a Sempio. E l'orma della scarpa numero 42 sulla scena del delitto, per la procura, è compatibile con la misura del piede dell'indagato. Claudio Vigolo, GR1.
18: Le nuove tensioni tra Russia e NATO riguardano Kaliningrad, exclave di Mosca sul Baltico. Il Cremlino minaccia l'uso di tutto il suo arsenale per difenderla. L'Alleanza Atlantica cerca di abbassare i toni e chiede di allentare la tensione sull'Ucraina, ancora sotto le bombe.
2: Ha affrontato un'altra notte di fuoco russo l'Ucraina, ormai bersagliata da missili balistici e droni 24 ore su 24. Tra i morti a Kiev anche un bambino, mentre le operazioni di soccorso proseguono. È l'ennesimo attacco di un'offensiva martellante che va avanti da giorni. La capitale devastata dagli incendi e in blackout. Intanto tra Mosca e la NATO la tensione sale ancora. Le esercitazioni militari nella zona intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania, nel cui porto è collocato la flotta baltica di Mosca, fanno infuriare il Cremlino. Useremo tutto il nostro arsenale per difenderla, compresa l'arma nucleare, scrivono i russi ai vertici dell'Alleanza Atlantica. Siamo un'alleanza difensiva, la risposta della NATO, che esorta i russi ad allentare la pressione sull'Ucraina. Tra minacce e tensioni non si abbandona la via diplomatica. Ieri a Washington l'incontro tra l'inviato russo Dmitriev e i funzionari americani. Secondo media internazionali, Trump mirerebbe a un accordo per il rilascio di detenuti politici e in cambio sarebbe pronto ad alleggerire le sanzioni. Claudia Stamerra, GR1.
18: Dagli Stati Uniti anche la notizia di un importante incontro alla Casa Bianca tra i leader delle aziende di intelligenza artificiale e Trump. Firmato un accordo strategico, il documento impone alle aziende rigidi controlli interni per monitorare la sicurezza. Ci saranno forme di autoregolamentazione, ma nessun paletto nello sviluppo, ha affermato il presidente. Il giallo di Pietracatella in Molise con la morte per avvelenamento di madre e figlia a Natale scorso, perquisiti gli uffici del marito e padre delle due vittime.
3: Un'azione mirata per prelevare materiale all'interno dei due uffici di Gianni Di Vita, Pietracatella e Campobasso. Due perquisizioni in cui gli inquirenti hanno sequestrato anche la borsa di Antonella Di Jelsi, moglie dell'ex sindaco di Pietracatella. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano e che aiuterà a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Gianni Di Vita in poche ore si è recato tre volte in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella Di Jelsi. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. L'ex sindaco e commercialista di Pietracatella ha consegnato due computer e una chiavetta USB agli investigatori. Uscito dalla questura però non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
4: Non ho nulla da dichiarare qui, nessuna dichiarazione.
3: Elena Paba, GR1.
18: Clima. Il caldo estremo registrato nel 2026, combinato all'inquinamento atmosferico causato dall'uomo, ha esposto fino a oggi il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Il dato medio sale a oltre il 60% in Asia, la più colpita, seguita da Europa e Nord America. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus, che sottolinea si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. Siamo allo sport. Calcio. In Inghilterra il Manchester City trema per uno scandalo finanziario. Nations League, l'Italia di Mancini si prepara alla grande sfida contro Zidane.
5: Partiamo dalla nazionale, meno 2 a Francia e Italia, venerdì sera a Parigi Saint-Denis, terzo impegno per gli azzurri in Nations League dopo il KO casalingo contro il Belgio e lo spettacolare poker sotto la pioggia in Turchia. Out Raspadori, infortunato, ha lasciato Coverciano. Roberto Mancini contro l'armata di Zidane punta su Pio Esposito, Caiode, Fagioli e Scalvini con i rientranti Calafiori e Barella. Terremoto al Manchester City, sotto shock la Premier League con l'ex squadra di Pep Guardiola ritenuta colpevole di gravissime irregolarità finanziarie. Si parla di una truffa da oltre 1 miliardo. Infine il basket. L'Olimpia Milano si aggiudica in volata il derby italiano in Eurolega battendo al Forum di Assago la Virtus Bologna 87-85. Emilio Mancuso, GR1.
18: James Franco è autore e protagonista di Desert Films, opera teatrale all'Ambra Iovinelli di Roma fino a domenica, poi a Firenze e Milano. La nostra intervista all'attore e regista statunitense. You know me
6: 'cause you're an actor. Desert Films è una pièce teatrale che esplora il desiderio e il prezzo della fama, tema molto caro a James Franco. Come lui ci racconta, la storia prende spunto dal personaggio interpretato da Robert Blake nel film Strade Perdute di David Lynch. Una figura misteriosa affronta un giovane attore rapito e legato. Ne scaturisce una discussione accesa sulle trappole della celebrità. Franco. The play is a bit of a... Sì, la commedia è ispirata all'attore Robert Blake, il caso di omicidio che coinvolgeva la donna che aveva sposato. Non è un'opera teatrale su quello che è successo, su chi ha fatto cosa, è molto più sull'esplorazione di Hollywood, talmente seducente da diventare una droga. E grande protagonista è il pubblico che viene inquadrato, diventa un interlocutore. Sì, usiamo la telecamera in modi diversi, il pubblico gioca un po' una parte, si tratta del nostro rapporto con il cinema, quindi sembra appropriato includere tutti nello schermo. Un po' come viviamo ora. Kind of how we live now. Marcella Sullo, GR1.
18: Addio a Umberto Pizzi, fotografo della Dolce Vita e delle Notti Romane. Nel suo obiettivo divi, politici e potenti, ma anche la guerra e la cronaca.
7: Ha raccontato l'Italia come fosse un antropologo a partire dagli anni 70. Umberto Pizzi, fotografo, erede e reinventore della cultura del paparazzo, scomparso a Roma a 89 anni. Era nato a Zagarolo nel 1937 e aveva lavorato per la FAO e come fotoreporter di guerra in Iraq, Iran, Turchia, Siria, Giordania, ma poi si è concentrato per 60 anni sui volti, i poteri e le contraddizioni del nostro paese, soprattutto quelli della capitale, della cui vita è stato un testimone visivo indiscreto e acuto. Dai divi hollywoodiani di passaggio fino ai palazzi della Prima e della Seconda Repubblica non c'è stato frammento di potere o di mondanità che sia sfuggito al suo obiettivo, ne ha raccontato gli eccessi trasformando il pentegolezzo visivo in un documento storico d'epoca. I suoi ritratti hanno una grande forza etica, non personaggi ma persone che vivevano in un mondo in cui si poteva ancora sorridere e non fuggire allo scatto del fotografo, prima che tutto, come lui stesso ha documentato, diventasse cafonal. Per il GR 1, Claudio Vedovati.
18: Le 7:15 minuti, ora GR regionali, poi Radio Anch'io. In apertura la strage di Ustica, dopo 46 anni una possibile svolta nelle indagini, con l'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi alla strage del 27 giugno 1980 in cui persero la vita 81 persone. Dalle 8:30 poi si parlerà di emergenza abitativa. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.

0: quattro stagioni di Vivaldi.
1: Perché la pizza quattro stagioni, no?
0: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
1: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
0: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
1: E allora?
0: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
1: E che promettiamo?
0: Che andremo d'accordo.
1: Impossibile.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: A Roma verrà demolito lo stabile di via Tallone a Tor Sapienza, sgomberato ieri, e sarà garantita una vigilanza continua delle forze dell'ordine per evitare nuove occupazioni. L'omicidio di Serena Mollicone è avvenuto ad Arce 25 anni fa. A Roma oggi riprende l'appello bis in aula. Si annuncia uno scontro tra i periti, un delitto senza colpevoli, imputati assolti in primo e secondo grado. 20.000 nuovi alberi da piantare nei municipi della capitale, un investimento da 10 milioni di euro e un numero dedicato alle segnalazioni dei cittadini. Sarà presentato presentato il nuovo piano per il verde del Campidoglio. Roma si prepara a tornare vetrina dell'innovazione europea e della creatività, presentata la 14ª edizione di Maker Faire, appuntamento allo Ostiense dal 23 al 25 di ottobre. Un buongiorno da Mauro Scano in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Il futuro dello stabile di via Tallone a Roma, spesso sgomberato e poi rioccupato, verrà presidiato in modo permanente fino alla sua demolizione.
2: L'attenzione deve restare alta. L'obiettivo, dopo lo sgombero dello stabile di via Tallone, è la messa in sicurezza della zona e la demolizione della famigerata cittadella della droga. Lo chiedono i residenti di Tor Sapienza, lo confermano sul posto i parlamentari della Commissione Periferie. Per liberare lo scheletro di cemento che era diventato rifugio per senza fissa dimora e il quartier generale dei Pusher, ieri mattina un'operazione interforze, polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno trovato armi, droga e 25 stranieri privi del permesso di soggiorno. 8 sono stati portati nei centri di permanenza per il rimpatrio. Nel pomeriggio poi un nuovo intervento delle forze dell'ordine per allontanare altre persone che avevano provato a occupare nuovamente lo stabile. Mentre vanno avanti gli approfondimenti investigativi, dalla questura la rassicurazione: a Tor Sapienza ci sarà un presidio permanente. Si attende la risposta della società proprietaria dell'immobile, sollecitata anche dalla prefettura di Roma. Viviana Spinella, TGR Lazio.
1: Oggi a Roma nuova udienza del processo bis per l'omicidio di Serena Mollicone, avvenuto ad Arce nel Frusinate 25 anni fa e ancora senza colpevoli.
3: Nuovo atto del processo d'appello bis per la morte di Serena Mollicone, la ragazza di 18 anni scomparsa da Arce, Frosinone, il 1 giugno del 2001 e ritrovata due giorni dopo senza vita in un bosco. Oggi davanti ai magistrati della Corte d'Appello di Roma il confronto tra i consulenti tecnici dell'accusa e quelli della difesa. Imputati Franco Mottola, ex capo della stazione dei carabinieri di Arce, il figlio Marco e la moglie Anna Maria, accusati di concorso in omicidio e occultamento di cadavere. I tre furono assolti in primo e in secondo grado, poi l'annullamento della Cassazione che un anno fa ha disposto l'appello bis. I familiari di Serena dopo 25 anni non smettono di chiedere giustizia, depistaggi, misteri, errori investigativi e una verità ancora tutta da ricostruire. L'inchiesta si è riaperta nel 2008 dopo le rivelazioni di Santino Tuzzi, il brigadiere che disse di aver visto Serena entrare in caserma e che poi si tolse la vita, suicidio a cui la famiglia Tuzzi continua a non credere. Dopo il rinvio di luglio, oggi riprende il dibattimento. Al centro gli accertamenti relativi all'anta della porta dell'alloggio di servizio della caserma di Arce. Per l'accusa è la superficie contro cui Serena fu scaraventata con forza, tanto da causarne la morte. Ricostruzione contestata dalla difesa. Ines Siano, TGR Lazio.
1: Ed era attesa per ieri la sentenza di appello a carico di Gian Davide De Pau, accusato di aver ucciso tre donne a Roma Prati, ma i giudici hanno disposto il rinvio.
4: È stata rinviata al 15 ottobre per una riunione d'ufficio del presidente della prima sezione penale della Corte d'Assise d'Appello di Roma, Gaetano Capozza, la sentenza di secondo grado a carico di Gian Davide De Pau, ex autista del boss Michele Senese, con precedenti per droga e violenza sessuale, noto come il killer delle prostitute. Era il 17 novembre del 2022 quando in zona Prati a Roma uccise a coltellate due cittadine cinesi in un appartamento di via Ribotì e poi una donna colombiana in via Durazzo. De Pau, già in cura per problemi di natura psichiatrica, non era capace di intendere volere al momento dei fatti, hanno ribadito nelle loro discussioni i difensori. Nell'udienza del 17 settembre il sostituto procuratore generale Eugenio Rubolino aveva sollecitato la conferma della sentenza di primo grado emessa a novembre, ovvero l'ergastolo, dopo che una perizia psichiatrica aveva stabilito la capacità di intendere volere dell'imputato al al momento dei fatti. Il 15 ottobre la replica del procuratore generale, poi delle parti civili, eventualmente delle difese e quindi la sentenza. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Ieri pomeriggio intorno alle 5 a Roma un enorme pino secolare si è abbattuto sull'ingresso di una palazzina di 4 piani in via di Trasone, nella zona di piazza Vescovio. Ingenti danni allo stabile, ma per fortuna nessun ferito. Una marcia pacifica per le strade del Tuscolano per dire no allo spaccio e al degrado. Basta paura, dicono, riprendiamoci il nostro quartiere.
5: Un territorio che chiede più sicurezza e legalità. Cittadini, comitati di quartiere, associazioni in una marcia pacifica per le strade del Tuscolano. Una manifestazione per riappropriarsi dei luoghi che spesso finiscono ostaggio della criminalità, spaccio di droga, racket delle occupazioni. Ma dalla fiaccolata organizzata dall'associazione Luce Sia arriva anche un forte messaggio di contrasto agli interessi dei clan della malavita romana. Dopo un'estate segnata anche dalle due bombe carta fatte esplodere negli androni dei palazzi, in un quadrante tra Tuscolano e Don Bosco, dove negli anni si sono fatte sentire forti gli interessi e le attività del clan senese. A guidare la marcia Don Antonio Coluccia, che da anni porta avanti nei contesti più a rischio di Roma una battaglia contro spaccio di droga e criminalità.
6: Proprio da qui parte il risveglio delle coscienze di questo popolo, di questi cittadini che intendono organizzare la speranza, e sia Luce sia qui appunto perché le cose possono cambiare, ma ci vuole coscienza attiva, partecipazione sociale e, per chi crede, anche evangelica.
5: Basta paura, riprendiamoci le nostre strade, scandiscono i cittadini scesi strada. Una fiaccolata per fare luce sui problemi con cui convivono quotidianamente e lanciare un messaggio alle istituzioni. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: 20.000 nuovi alberi nelle strade della capitale nei prossimi 6 mesi e una linea telefonica dedicata per le segnalazioni dei problemi. Il Campidoglio lancia il piano per la cura del verde.
7: Quasi 20.000 nuovi alberi da piantare nelle strade e nelle piazze di Roma, ma anche più controlli per seguirne la crescita e un numero dedicato ai cittadini per segnalare i problemi. È il nuovo piano per il verde della capitale presentato in Campidoglio, un investimento da 10 milioni di euro con interventi in tutti i municipi. Le nuove piantumazioni partiranno da ottobre. L'obiettivo è riempire le migliaia di tazze stradali rimaste vuote, rimuovere ceppaie e alberi secchi e ricostruire i filari. Tra le specie scelte, ligustri, lecci e aceri, ma anche piante finora meno utilizzate utilizzate a Roma e selezionate anche per resistere meglio alla siccità. Un intervento che, spiega l'assessora capitolina all'ambiente Sabrina Alfonsi, si inserisce nel lavoro portato avanti in questi anni sul verde della città.
8: Un abbellimento della città, ma soprattutto la cosa più importante è che porterà un abbassamento delle temperature e le strade tutte alberate, in modo che le persone anche nelle giornate più calde possano camminare all'ombra.
7: Per il sindaco Roberto Gualtieri il piano rappresenta un ulteriore salto di qualità, non soltanto nuovi alberi ma maggiore attenzione alla cura nel tempo, anche di fronte a temperature sempre più alte e a lunghi periodi di siccità. 100 operatori di Risorse per Roma saranno impegnati nel monitoraggio del verde e degli spazi pubblici. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile premiate in Campidoglio e scoppia la polemica. Il riconoscimento è stato pronto a rivedere le regole per assegnare le sale.
9: Il riconoscimento è stato consegnato il 23 settembre nella sala della Protomoteca durante un'iniziativa organizzata da una casa editrice. In Campidoglio premiate Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, una vicenda che ha innescato la polemica politica. Entrambe furono condannate nel 2006 nell'ambito del procedimento sulle attività di televendita e sulle truffe legate anche alla vendita di prodotti e servizi collegati al mondo dell'occulto. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere capitolino del gruppo misto Dario Nanni, che ha affermato: «Mi assumo personalmente la responsabilità di aver richiesto la concessione della Protomoteca», ha detto Nanni, aggiungendo che se avesse saputo della presenza di Marchi e Nobile chiaramente non avrebbe mai sostenuto la richiesta di utilizzare la sala. L'ex sindaca Virginia Raggi, oggi consigliera del Movimento 5 Stelle, ha parlato di una situazione surreale. La senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione ha espresso stupore e indignazione. In serata è arrivata la presa di posizione del Campidoglio, che ha annunciato una revisione delle modalità di istruttoria per la richiesta delle sale al fine di salvaguardarne il valore istituzionale e simbolico. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Dal 23 al 25 di ottobre torna al gazometro di Roma Maker Faire, in mostra tante novità, dall'intelligenza artificiale alla robotica, per arrivare fino alle nuove frontiere della medicina.
5: il robottino del logo non cambia aspetto. La prospettiva europea ed internazionale semmai si rafforza nella 14ª edizione della Maker Faire. Dagli artigiani digitali all'intelligenza artificiale alla robotica si copre l'intero arco costituzionale dell'innovazione. In mezzo più di 400 stand, una cinquantina tra scuole secondarie, atenei e centri di ricerca. Si inizia venerdì 23 ottobre per chiudere domenica 25. Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.
10: Il primo giorno è dedicato agli studenti, il secondo giorno alle imprese e il terzo giorno alle famiglie. Perché è importante alle famiglie? Perché le famiglie vengono con i bambini, nel senso i bambini hanno un modo di interpretare il futuro diverso da noi adulti.
5: Il luogo resta il gazometro di Ostiense. L'ospitalità di Eni è un segno di continuità in un quartiere nato il secolo scorso per l'innovazione industriale e i servizi. E proprio lì, nei primi mesi del prossimo anno, la regione, partner di Maker Faire, vuol far nascere un distretto dell'innovazione. D'altronde, alla X delle parole d'ordine della Maker Faire, ovvero innovazione, creatività e scoperta, si agganciano quelle ricordate dall'assessora alle attività produttive di Roma Capitale, Valeria Baglio, ovvero l'innovazione sarà tale se sarà concreta, diffusa e accessibile. Un po' come, tra passione popolare e proiezione in avanti, la RoboCup, dedicata nella Maker Faire proprio al calcio. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: E adesso ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Roberta Di Mauro.
11: Traffico intenso sulle principali consolari in entrata a Roma, in particolare sulla Cassia. Ci sono rallentamenti tra la Storta e Via Trionfale. Sul tratto urbano della 24 code per traffico congestionato tra Via Fiorentini e la Tangenziale Est in direzione della Tangenziale. A Roma dalle 10 alle 14 in Via Molise, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avrà luogo una manifestazione. Sono possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante.
1: E prima di chiudere, una notizia di basket: esordio in Eurocup questa sera anche per le due nuove squadre romane. La BC giocherà in Turchia contro il Başakşehir, palla 2 alle 18, mentre la massima sarà sul parquet del Palazzetto dello Sport alle 21 contro i romeni del Cluj. Sono le 7:29:40 secondi, è tutto per questa edizione coordinata da Francesco Rositano, in regia Emanuele Rinaudo, da Mauro Scanno che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
12: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
15: Sono le 7:30 del mercoledì 30 settembre 2026.
16: Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa due minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove finiamo di atterrare a partire da mezz'ora. A Palermo previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento.
17: Buonasera ai nostri ascoltatori. Apriamo il giornale con una notizia che è giunta poco fa in redazione, una notizia ANSA, è giunta esattamente alle 23:08. Non è una notizia piacevole. All'aeroporto di Punta Raisi sono scattate le misure d'emergenza in seguito al mancato arrivo dell'aereo da Bologna.
18: Perché chi sapeva è stato zitto? Interrogativo. Perché chi poteva scoprire non si è mosso? Interrogativo. Perché questa verità era così inconfessabile da richiedere il silenzio? Virgo. C'era la guerra quella notte del 27 giugno del 1980. Due punti. Hanno costretto i deboli a partecipare alla menzogna. Virgo. Perché? Interrogativo.
19: 46 anni dopo il mistero è intatto, ma due giorni prima dell'udienza sulla richiesta di archiviazione degli ultimi fascicoli sulla strage di Ustica resiste anche la speranza. L'ambasciata francese nei giorni scorsi avrebbe comunicato al governo italiano la disponibilità a fornire tutta la documentazione sulla strage del 19 con la morte di 81 persone, comprese le carte del Ministero della Difesa di Parigi. La Procura di Roma sospenderà così la richiesta di archiviazione nell'udienza l'udienza davanti al GIP del 30 settembre. La mancata collaborazione degli stati stranieri era tra i motivi fondanti della richiesta di archiviazione della procura. Ora lo scenario può cambiare.
15: 7.32, 30 settembre, la notizia l'avete ascoltata nelle ultimi frammenti di questa nostra copertina, che era composta dalla voce prima dell'esplosione del comandante Gatti dell'aereo Etavia. Bologna Ustica esploso la sera, colpito da un missile, almeno nella verità ufficiale. Poi con noi ci sarà anche il generale Tricarico, che è il sostenitore principale, ma insomma tanti ce ne sono, della bomba a bordo, insomma il 27 giugno del 1980. Poi c'erano anche frammenti del film Muro di Gomma, costruito poi su quella inchiesta che aveva fatto Andrea Purgatori, il nostro collega, il TG1, con le ultimissime notizie. Le notizie quali sono? Che oggi il GIP di Roma potrebbe decidere di non accogliere la richiesta di archiviazione per l'inchiesta poi aperta nel 2008 su quelle frasi, quelle dichiarazioni di Francesco Cossiga, che dicevano, in buona sostanza, sono stati francesi, tesi che anche Giuliano Amato ha riportato in auge qualche mese fa, un paio d'anni fa. Oggi Amato dice: vogliono fugare i dubbi, Ustica, atti francesi presto ai pubblici ministeri. C'è molto scetticismo in realtà, perché si dice: se i francesi ci danno tutte le carte è proprio per dimostrare che loro non c'entrano nulla. Sono tante le piste per Ustica. Il dato vero è che noi non sappiamo che cosa è successo quella notte. C'è una verità giudiziaria, ma non coincide, se posso dir così, con la vicenda storica. È interessante il pezzo della Stampa di Torino di oggi: depistaggi e casi irrisolti, un paese in cerca di verità. 335-699-2949 saranno con noi Gianluca Di Feo, il generale Tricarico e Daria Bonfietti, alla quale molto dobbiamo di questa inesausta ricerca della verità, la presidente dell'associazione dei familiari delle vittime di Ustica. Sentiamo Tajani su questo.
20: È un fatto molto importante, giusto che si scopra la verità su quella tragedia che ha portato alla morte di tantissimi cittadini passeggeri volontari da Bologna a Palermo. Non si è mai scoperta la verità, anche qui vogliamo sapere la verità. Il governo non si ferma, ripeto, noi vogliamo sempre stare dalla parte dei nostri concittadini, siamo sempre stati, continueremo a stare con tutti quelli che abbiamo liberato nel mondo, così come vogliamo sempre sapere chi ha portato alla morte di tanti cittadini italiani.
15: Il secondo tema, quello delle 8.30, è la casa. Tre titoli da oggi: l'apertura del manifesto, la giusta casa, il movimento che chiede alloggi sostenibili e ottiene un primo risultato in Spagna, il governo Sanchez, sentiremo un servizio dalla Spagna in apertura, vara due decreti, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. Libero, di segno completamente opposto, AVS vuole rubarci la casa, espropriare quelle sfitte. In Spagna che è successo? Ha vinto Mari Carmen, questa anziana pensionata madrilegna di 87 anni, disabile, sfrattata da una multinazionale degli alloggi. Ecco la sua voce.
21: Non lo ho logrado defender mi casa.
22: Non sono riuscita a difendere la mia casa, ma ho combattuto perché altri imparassero a lottare per la propria. La mia casa è stata la mia vita e ora devo lasciarla alle spalle, ma questo non significa che non continui a lottare. Quello che voglio è che il problema che abbiamo tutti con i fondi speculativi immobiliari venga eliminato una volta per tutte.
15: Noi partiremo dalla Spagna, ma in realtà ci occuperemo del nostro paese, perché la domanda vera che dobbiamo porci, i dati sono sconfortanti da questo punto di vista: è possibile permettersi un affitto in Italia? Soprattutto i giovani possono permettersi un affitto in Italia? C'è tra l'altro una direttiva, un'ipotesi di direttiva europea che prevederebbe che nelle zone delle città italiane, e le città italiane superano tutti quella soglia, dove non basta la metà dello stipendio per pagare l'affitto, bisogna mettere un tetto, dei prezzi calmierati. Questo è un tema che divide molto l'opinione pubblica italiana, ne parleremo. 335-699-2949. Nel frattempo però partiamo da Ustica e vorrei discuterne con Gianluca Di Feo. Ieri c'era un suo pezzo molto informato, come sempre, molto acuto a mio avviso, un collega di Repubblica, perché bisogna capire se in queste carte della Francia possiamo riporre qualche speranza. Ricordiamo, 81 morti, c'è una sentenza del 99, la sentenza Priore, che stabilisce l'abbattimento, una sentenza del 2013 della Cassazione Civile che conferma quell'ipotesi, ma in realtà noi non sappiamo. Gianluca, correggimi se sbaglio, cosa è accaduto quella notte. Buongiorno.
2: Noi non abbiamo una verità processuale e quindi bisogna avere, oltre alla speranza che qualche potenza straniera contribuisca alla ricerca della verità, anche la determinazione a ritrovarla. Quindi io credo che l'archiviazione delle indagini sia comunque una linea che fortunatamente adesso, grazie, sì, a questa disponibilità francese, venga superata, perché appunto, come sottolineavi tu, c'è una sentenza civile che riconosce la tesi dell'abbattimento, cioè il D19 di Ustica è finito in mezzo a una battaglia aerea, come sosteneva il giudice istruttore Usato Pritore. Ma allo stesso tempo invece i giudici penali non hanno riconosciuto questa versione, l'hanno bocciata anche con motivazioni molto dure, e quindi bisogna
15: con la tesi della bomba. Gianluca,
2: non hanno smontato quella tesi, non hanno presentato tesi, diciamo, alternative nelle motivazioni. Poi c'è, sentirete il generale Tricairo, che ha svolto, sì, lunghe ricerche sul tema della bomba assieme a Gregorio Aleggi, un grande esperto di aeronautica, quindi avete quella versione. E diciamo che resta un grande mistero, perché nessuna forma di verità su un fatto avvenuto nel 1980 e su quella stagione, praticamente noi abbiamo avuto forme di collaborazione, forme di accertamenti scientifici che hanno permesso di raggiungere risultati molto chiari e molto netti. Quell'episodio resta decisamente un mistero, con il corollario del MiG-23 caduto sulla Silla poco dopo. I francesi cosa, ecco, possono fare? Volessero, possono fare tanto, perché sicuramente i francesi in quel periodo nel Mediterraneo avevano capacità militari, attenzioni e anche attività di intelligence superiori alle nostre, custodite in archivi da cui finora, nella collaborazione che hanno dato, perché loro hanno fornito dei documenti, hanno permesso di interrogare gli ufficiali, ma diciamo è uscito veramente poco. Poi è una speranza, tenderanno a escludere ancora il loro ruolo, forniranno qualche cosa che è stato visto sul ruolo americano alla luce dei pessimi rapporti che hanno oggi con gli Stati Uniti, osarono a presentare dati su altre potenze straniere, perché se si parla di una battaglia aerea, di qualcosa che ruota intorno a un tentativo di golpe contro Gheddafi, le potenze interessate possono essere, oltre agli Stati Uniti, anche Israele e la Gran Bretagna.
15: Ecco, questo, su questo, scusami se ti interrompo Gianluca, non poteva intervenire perché vive negli Stati Uniti, ma ha curato un'inchiesta, se ne occupa da 37 anni, un nostro collega molto bravo, e si chiama Claudio Gatti, che insiste molto, il suo avvocato tra l'altro ne ha parlato al GIP, che oggi deciderà molto probabilmente sulla non archiviazione, del cosiddetto scenario israeliano, cioè gli israeliani avrebbero abbattuto quell'aereo scambiandolo per un aereo che doveva portare uranio arricchito in Iraq. È possibile? Che pensi te di una tesi del genere?
2: Penso che Claudio Gatti è uno dei migliori giornalisti d'inchiesta italiani, anche se vive negli Stati Uniti. Penso che il suo lavoro sia, giornalisticamente parlando, molto solido, anche perché successivamente il famoso libro di Ron Lashen, Alzati e uccidi per primo, ricostruisce le attività di parte della versione israeliana destinati a attaccare aerei civili a Tunisi per eliminare i vertici dell'UEP, un'operazione che, stando a quel libro, venne completamente pianificata, furono addestrati gli equipaggi in modo tale che non lasciassero tracce, ma poi non c'è stato il via libera per eliminare i vertici civili. Quindi tecnicamente è una ricostruzione che ha tanti punti di forza, non ha purtroppo nessun riscontro giudiziario.
15: L'ultima cosa, Gianluca, visto che tra poco sarà con noi il generale Tricarico, la questione dei depistaggi, delle accuse che sono state mosse a diversi uomini dell'aeronautica militare, su quello che posizione hai tu?
2: Ci sono stati dei depistaggi all'interno del servizio segreto militare, all'interno dell'aeronautica militare io ho il sospetto, soprattutto dalla lettura degli atti parlamentari, dalla lettura della documentazione interna dell'epoca, che le basi dell'aeronautica dell'Italia meridionale in quel periodo non fossero in grado di vedere cosa succedeva, perché la nostra attenzione era tutta rivolta alla soglia di Gorizia. Dopo Ustica ci fu un sensibile ammodernamento della rete radar e delle nostre difese aeree, Dopodiché ci sono stati depistaggi, sì, sono riconosciuti processualmente, ci sono state tante anomalie stratificate. Queste anomalie hanno sicuramente ostacolato la ricerca di una verità. Non so se l'aeronautica ha una verità, questo è il mio grande dubbio che mi tormenta all'epoca. Cioè, i lati oscuri su questa vicenda, se noi pensiamo anche alle tecnologie dell'epoca, cioè gli schermi radar dell'epoca, sì, davano dei puntini luminosi, non sono certo quelli di oggi che ti identificano, mostrano tracce, filmano. Quindi ci muoviamo anche in una situazione di tecnologie molto molto vetuste, in cui basta sentire le conversazioni della sala radio dell'aeroporto di Ciampino, dove all'epoca il personale, il controllore del volo, erano ex militari, tutti esperti, subito hanno puntato su una tesi dell'abbattimento, perché quella la fine del 19 Italia, litigi Bologna-Palermo, è sicuramente frutto di un evento traumatico. Questa è l'unica certezza che si può avere.
15: Gianluca Di Feo, collega di Repubblica, grande esperto di questioni belliche ma anche di questioni legate al terrorismo e alla geopolitica internazionale. Io citavo un articolo di oggi di Francesco Grignetti sulla Stampa, molto amaro: depistaggi e casi irrisolti, un paese in cerca di verità, le tante vicende del nostro paese avvolte nel mistero. Si riferisce qua anche a tutti i casi di cronaca di cui si parla moltissimo, dal caso di David Rossi alla vicenda Garlasco, alla strage di Erba, quelli che si riaprono, non vengono mai chiusi. Ma Ustica forse è la questione più macroscopica, anche perché ha colpito l'opinione pubblica, ha segnato la storia del paese. Leggo un paio di messaggi che ci state mandando, cioè, messaggi ci state mandando su questo. Arrivano valanghe di messaggi sulla questione degli sfratti, del caro affitti, del che fare, delle decisioni spagnole. 335-699-2949. È vero che diversi militari presenti nella torre di controllo coinvolti nella vicenda morirono misteriosamente? E poi altro messaggio: io quella notte mi trovavo, vediamo se lo ritrovo, sulla Sila e ricordo il rumore degli aerei, nonostante ad esempio i francesi abbiano detto che avevano smesso di far volare i loro aerei a partire dalle 2 del pomeriggio. Che potrebbero darci i francesi che non ci hanno dato in questi 30 anni? Tracciati radar, posizioni delle portaerei Clemenceau e Foch, piani di volo dei loro caccia e soprattutto documenti della loro base in Corsica, e sulla quale sappiamo pochissimo. Ci sono poi le dichiarazioni di Cossiga e Amato. Oggi Amato però mi sembra essere prudente stamattina, probabilmente dice: i francesi se ci danno le carte lo fanno perché vogliono mostrare la loro innocenza. Il generale Leonardo Tricarico è stato capo di stato maggiore dell'aeronautica, è da sempre il sostenitore principale, ma ce ne sono altri, della tesi della bomba. Generale, quello che sta accadendo in queste ore, ecco, lei come lo legge?
3: Ma intanto lo leggo con grande soddisfazione, perché il fatto che le indagini non vengano chiuse, come pare succederà oggi, è una notizia molto importante, e quindi che un magistrato, attenzione, un nuovo magistrato, possa rilevare questo fascicolo e avviare indagini auspicabilmente a 360 gradi e non in un'unica direzione come è stato fatto fino ad oggi, è sicuramente una notizia che ci dà molto conforto e molta soddisfazione. Io spero che i francesi, diciamo, amplino la loro collaborazione rispetto alle 13 rogatorie cui hanno puntualmente risposto, e che forse diciamo, saranno anche l'oggetto di questa cessione di carte che
15: Scusi generale se la interrompo, perché i francesi in tutti questi anni comunque hanno risposto dandoci documenti a molte rogatorie chieste dalla magistratura italiana, corretto?
3: È corretto. Io personalmente, poi per quello che può valere naturalmente, sono stato presente fisicamente alla richiesta del professor Amato a Jacques Chirac un giorno al liceo, quando sollecitò quella lettera che poi Chirac scrisse diciamo, naturalmente negando ogni coinvolgimento della Francia in questa questione di Ustica, insomma. Quindi ha dato tutte le risposte che si vanno ad aggiungere alle innumerevoli altre rogatorie verso altri paesi come Stati Uniti ed altri. Quindi c'è stata l'interlocuzione internazionale è stata corretta, ultimativa. Adesso vediamo che cosa hanno da dare i francesi. Leggeremo queste carte e prima di allora non è lecito nessuna speculazione, naturalmente.
15: Ricordava Gianluca Di Feo che c'è una sentenza della Cassazione Civile, c'è una sentenza penale che però decostruisce con parole anche dure, ricordava Di Feo, la tesi dell'abbattimento da parte di un missile. Lei è il patrocinatore della tesi della bomba a bordo, che però in tutti questi anni, in generale, io ovviamente non conosco le carte nel dettaglio come lei che se ne occupa da 40 anni, e però in tutti questi anni non è uscita mai nessuna rivendicazione, possibile spiegazione, razio di quella bomba a bordo, o sbaglio?
3: Guardi, io solleciterei, approfitto della sua cortesia per sollecitare la lettura della sentenza penale. Ecco, tutta questa tremenda vicenda si sta svolgendo nella disattenzione totale rispetto ai pronunciamenti della giustizia. Allora, c'è la sentenza penale che è stata poi confermata in Cassazione da un collegio dove sedevano magistrati dello spessore di Giovanni Canzio e Margherita Cassano. Questi signori hanno sottoscritto questa sentenza, nella quale la tesi della battaglia aerea viene classificata come fantascienza, indegna di un pronunciamento giudiziale, così dice il presidente Cappiello nella sentenza di secondo grado confermata in Cassazione. Ecco, di questo non si trova traccia in nessun giornale che ho visto ieri e che ho visto nel passato. Quindi solleciterei chiunque si accinga a scrivere un articolo, a prendere un microfono in mano, andare a leggere prima la sentenza penale. Sono 130 pagine. Se non la vuole leggere tutta, basta leggere pagine 114, 115 e 116 e troverà scritto che questa è fantascienza. Quindi le sentenze penali, sottoscritte anche da magistrati di questo rango, perché non hanno dignità quando non è nella convenienza di qualcuno? Vanno rispettate, vanno lette e vanno tenute in considerazione.
15: Generale, grazie. Era Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, presidente della Fondazione ICSA. Vi leggo un po' dei messaggi che ci state mandando, davvero come arrivano, quindi prendeteli, perdonate per l'abuso di questa espressione, con beneficio di inventario. E anche per la strage di Ustica siete riusciti a mettere in mezzo Israele, siete proprio ossessionati. È il quinto scenario. Claudio Gatti ha scritto un libro molto documentato da questo punto di vista, è uno degli scenari possibili, leggetelo quel libro, e probabilmente se non verrà archiviata questa ulteriore inchiesta sarà una delle piste che seguiteranno a essere percorse. Non dimentichi il possibile legame, scrive un ascoltatore, del fatto di Ustica, il fatto della strage di Ustica con il MiG-23 caduto nella Sila. Spadolini disse che nel momento in cui si sarebbe risolto il caso del MiG della Sila, si sarebbe risolto anche il caso Ustica, l'ha detto Gianluca Di Feo poco fa, non di questa correlazione, ma del MiG caduto qualche mese prima. Altro messaggio: Tricarico ha una posizione complottistica, al contrario, le sentenze in giudicato hanno appurato, intende confutarle. Lui in realtà ha citato questa sentenza della Cassazione Penale che andrebbe letta, anche quella, perché Tricarico usa il plurale, chi rappresenta. L'unica cosa certa, altro messaggio di George da Carrara, è che l'Italia fallì, sacrificata sull'altare della ragion di Stato dell'aeronautica, grazie alla bugia del cedimento strutturale portata avanti per anni negli anni Ottanta. Mettiamoci nei panni di chi ci sta ascoltando e che sente la tesi dell'abbattimento da parte di un missile, non si sa ancora da parte di chi avrebbe sparato quel missile, la tesi della bomba a bordo, la tesi israeliana, e cioè lo cosiddetto scenario israeliano, gli israeliani abbattono per errore, scambiando quell'aereo civile per un aereo che portava uranio arricchito all'Iraq, e l'Israele, come ieri come oggi, tutto vuole tranne dei vicini con l'atomica. Daria Bonfietti rappresenta la memoria stessa dei familiari delle vittime di Ustica, e la presidente in questi anni si è lungo battuta e ha ascoltato tutte le tesi che qui abbiamo soltanto sfiorato, ma conosce benissimo, quella del generale Tricarico. Presidente, benvenuta, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
15: Che si aspetta dalle carte francesi?
4: È chiaro che non voglio commentare quello che è già stato detto, perché insomma i tempi non ci sono. Chiedo anch'io a tutti di leggere le carte, chiedo a tutti, anche a lei, anche a voi, di leggere le ultime 450 pagine consegnateci dal PM Romani, che chiedevano l'archiviazione, i motivi per cui chiedevano l'archiviazione, la non collaborazione degli stati stranieri, eccetera, eccetera. Ma insomma chiedo davvero di leggere. quello lì ci sono, come già c'erano, chiarite fino in fondo che le cause, volete smettere di parlare in generale, le cause dell'abbattimento sono chiarissime, erano già chiare per il giudice priore, il 19 è stato abbattuto, e oggi i PM romani le confermano altri dati. C'era la Porsche nel Mar Tirreno, c'erano operazioni militari da Grassanise di aerei americani e francesi, eccetera eccetera. Leggiamo le carte così, come credo sia corretto in uno stato, sì, di diritto, diciamo le cose correttamente. La sentenza civile a cui lei faceva riferimento, priore 19 è stato abbattuto, e oggi i PM romani le confermano altri dati. C'era la Porsche nel Mar Tirreno, c'erano operazioni militari da Grassanise di aerei americani e francesi, eccetera eccetera. Leggiamo le carte così, come credo sia corretto in uno stato, sì, di diritto, diciamo le cose correttamente. La sentenza civile a cui lei faceva riferimento è chiaro che ridice quello che

0: da molto molto tempo. Da quando il buon Cossiga ci disse che fossero stati francesi, si sono riaperte le indagini. E arriviamo qui. Io ho chiesto in questo anniversario, intanto che la Presidente del Consiglio raggiungeva Parigi per un incontro con Macron, di interessarsi, di chiedere, di così indurre un comportamento diverso della Francia, come dicono i magistrati, non come dico io. Bene, questo è successo, è stato, come vedete, molto importante l'interessamento della Presidente del Consiglio. La Francia decide di consegnare delle carte, le leggeremo. Prima di leggerle, io non voglio commentare. Chiaramente la presenza dei francesi c'è a tutto tondo, c'è a Solenzara, c'è dappertutto, c'è nella Foch, c'è in tutte le carte che abbiamo letto. Poi che cosa vedesse, che cosa abbia fatto, che cosa facesse insieme agli altri nostri paesi, amici ed alleati, non lo posso sapere. Spero che queste carte ci aiutino a capirlo. Però, insomma, io credo che non si deve tornare tutte le volte indietro, per
1: Presidente, mi
0: favore,
1: dica una cosa perché
0: insomma,
1: siamo inondati da
0: è davvero
1: messaggi.
0: deludente che si torni indietro dopo che siamo a un passo da scrivere gli autori materiali, non le cause. Sulle cause non si era espressa neanche il penale di cui parla qualcuno che mi ha preceduto, nel senso che avevano, come dire, i processi, processato, appunto, non mi viene altra parola, i generali dell'aeronautica per avere dal 28 giugno in poi detto le bugie, depistato, non sulle cause. Le cause in quel processo non sono mai state riviste, e questo continua a essere una cosa che veramente fa molto molto dispiacere per delle persone che dovrebbero servire la verità, che dovrebbero capire l'importanza della verità anche su questa vicenda. Io spero che i magistrati, come hanno fatto finora, vadano avanti correttamente. Lei parlava, ma non voglio davvero perdere tempo, dell'ipotesi di Claudio Gatti, che anch'io ho conosciuto, abbiamo letto il suo libro, per i commenti attuali. Diciamo che Gatti l'ha scritta nel 90 quel libro, quindi non c'entrano niente i commenti attuali. E in ogni caso, purtroppo i magistrati hanno, come dire, analizzato anche quell'ipotesi.
1: Sì,
0: Non è che
1: è quello
0: non
1: che
0: sia stata
1: diceva
0: vagliata, e
1: Gianluca Di
0: l'hanno,
1: Feo.
0: appunto, non è colpa mia, non è colpa
1: Presidente,
0: sua,
1: no, la
0: ma
1: speranza è quella che lei ci ha ricordato, cioè che da queste carte emergano degli elementi che chiarifichino un quadro che vedo nei messaggi di ascoltatori essere molto confuso. In realtà alcune cose le sappiamo, leggiamo le carte, come ci invitava a fare la Presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Ustica, Daria Bonfietti, che ringraziamo molto, sulla questione della casa, la decisione spagnola, stop agli sfratti, blocco degli affitti, le enorme difficoltà di trovare una casa in affitto perché non ce la possiamo permettere. Ce ne occupiamo alle 8:30, GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Come porti i capelli, bella bionda?
4: Tu li porti alla bella marinara.
5: Io li porto come l'onda.
4: Come l'onda in mezzo al mar.
6: Là, in mezzo al mare, ci stancano in che fumano.
5: Avvistamenti,
4: veleggiate,
5: ancoraggi,
4: radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
7: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
8: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
9: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
10: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
11: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
2: Verde, viaggiare informati.
12: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra la 22 del Brennero e Verona Est in direzione di Padova. Code per la viabilità esterna molto trafficata tra Trezzo e Capriate in direzione di Brescia e code per un veicolo fermo allo svincolo di Capriate in uscita nelle due direzioni. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti per traffico intenso tra Castellanza e Milano Nord in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova.

0: e code per traffico intenso allo svincolo di Genova Bolzaneto, siamo sulla A7 in uscita per chi proviene da Genova. Sulla 14 Adriatica code per lavori tra l'Autosole e il ramo Casalecchio in direzione di Ancona. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno sono 7 km di coda a seguito di un incidente tra Empoli e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. A Roma sul raccordo anulare code per un incidente in prossimità dell'area di servizio Selva Candida in direzione dell'Aurelia. Infine a Napoli sulla tangenziale un incidente è segnalato tra Pozzuoli e la barriera di Napoli Ovest in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Carburanti, tetto dei prezzi anche da Q8, Eni annuncia tagli alle bollette del 30%, Enel e A2A, le nostre offerte sono già più basse. La soddisfazione di Giorgia Meloni, l'appello del governo è stato ascoltato, la linea della Premier sul caso Regeni, determinati a cercare la verità, chiudere i canali con il Cairo, allontana l'obiettivo. Confronto politico sul caro energia, polemiche sulle parole di Tajani dopo la sentenza sull'omicidio del ricercatore friulano, sulla condanna a 3 dei 4007 egiziani, intervista del GR1 al procuratore capo Lovoi. Garlasco, ris nella bufera, giallo dei test sul DNA. Secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti. La difesa di Stasi punta alla revisione del processo. Missili balistici e droni russi per Kiev, ancora una notte di allarmi e esplosioni, incendi e blackout. Due i morti, bombardamenti senza tregua su tutto il paese. Putin avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad a ogni costo. Il Celestino V di Michele Placido, al Pri Italia, anteprima del film prossimamente su Rai 1. L'attore ai nostri microfoni, una grande prova per me. I Pink Floyd, oltre la leggenda, Roger Waters fonda una cover band, sarà in tour da febbraio con i successi dell'epoca d'oro del gruppo. La nazionale, -2 al match contro la Francia, out Raspadori, infortunato, Mancini punta su più Esposito, Caiode, Fagioli e Scalvini. Premier League sotto shock, il Manchester City sul banco degli imputati, truffa da 1 miliardo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro energia, i prezzi alti fanno temere a Bruxelles un inverno difficile. Intanto in Italia si allarga il novero delle imprese che hanno adottato un tetto per benzina e gasolio.
3: Anche Kuwait, come Eni e IP, vuole contribuire a contenere il costo dei carburanti in una fase caratterizzata da prezzi particolarmente elevati. Ma a differenza del cane a 6 zampe, che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. E sempre da Bruxelles sale la tensione per i rincari energetici. Si parla di un inverno impegnativo e si valutano anche misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Gelsomina Testa, GR1.
2: Arriva anche da Eni uno sconto sulle bollette di luce e gas di fronte agli aumenti annunciati che colpiranno anche i vulnerabili. E si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi.
4: La stagione degli sconti intrapresa sui carburanti coinvolge ora anche le bollette, a rilanciarli ancora l'Eni. In questo caso 100 euro l'anno in meno sia per luce che per gas per nuovi e vecchi clienti Plenitude a partire da ottobre. L'iniziativa ha scatenato a stretto giro la reazione di gestori come Enel e A2A, che rivendicano offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso o di durata decennale. È la risposta alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore, che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
2: Le contromisure ai rincari tra i temi della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni in chiusura della visita a Praga. La nostra inviata.
5: Spero che altri seguano l'iniziativa di Eni. Giorgia Meloni non nasconde la soddisfazione. Noi abbiamo fatto un appello, precisa che è stato ascoltato.
6: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette e spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano.
5: Andrei Babiš l'ha accolta un'ora prima con un mazzo di rose rosse e bianche, la invita a tornare fra due anni, ironizza parlando delle prossime elezioni. I due leader confermano grande vicinanza su energia nucleare, revisione del metodo europeo ETS di tassazione del carbonio, gestione dei flussi migratori, una sfida, precisa Giorgia Meloni, che nessun paese può affrontare scaricando il problema sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump.
6: La solidità dei rapporti che ci sono tra Italia e Stati Uniti non è una solidità che può essere messa in discussione dall'attualità.
5: E su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto, dopo la sentenza Regeni, la Premier avverte.
6: Noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi.
5: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: E nel confronto politico, oltre alla sentenza Regeni, ai rapporti con l'Egitto, ne parleremo tra poco, gli interventi per combattere il caro energia.
0: I prezzi calmierati di alcuni gestori confermano il buon lavoro del governo. Da Fratelli d'Italia la soddisfazione per un processo virtuoso innescato dalle scelte di Giorgia Meloni. Raffaele Speranzon.
7: Ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
0: Una risposta concreta ai rincari, ora però intervenire in manovra sulle grandi banche. Il pensiero della Lega, Forza Italia esulta per un tetto ai prezzi, frutto, dicono, della nostra politica. Sono sconti temporanei e tardivi, così il PD accusa il governo di non avere nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese. In un post sui social Giuseppe Conte attacca solo decretini inutili, ora tassare gli extra profitti delle compagnie per redistribuire le risorse a famiglie e imprese. Italia Viva parla di interventi tardivi, ora affermano aiutare il paese. Matteo Renzi.
8: Innanzitutto la quattordicesima ai professori, agli insegnanti, alle forze dell'ordine, ma anche rivoluzionare il sistema degli anticipi delle partite IVA.
0: Alessandra Allegra, GR1.
2: È polemica per le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Le opposizioni accusano il governo protegge Al-Sisi. A difendere Tajani il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che suggerisce di aspettare le motivazioni. E interviene di nuovo il vice premier.
9: Mi sono limitato a fotografare la sentenza, che è limitata perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che assicura: vogliamo che si faccia a piena luce, non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla. Abbiamo sempre insistito, spiega, perché le autorità egiziane collaborassero, e con lo stesso impegno abbiamo fatto uscire dall'Egitto Patrick Zaki e lavoriamo per portare a casa Nessy Guerra e sua figlia.
10: Quindi bisogna andare avanti, io non ho mai ceduto su questo, abbiamo sempre parlato, ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
9: Ma le opposizioni insistono, da Tajani dichiarazioni negazioniste offensive, riferisca in aula, spieghi quali iniziative intende assumere e quali passi abbia compiuto nei confronti delle autorità egiziane, chiedono i 5 Stelle, a invocare le dimissioni del ministro AWS e dalla segretaria del PD Elly Schlein. L'affondo, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere, nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Chiara Braga.
11: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura a frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo.
9: Filippo Misano, GR1.
2: E sulla condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non l'omicidio, di Giulio Regeni, i difensori sono pronti a ricorrere in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale, per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è l'allungamento dei tempi processuali. Al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Sentiamo.
12: Dopo questa sentenza, indubbiamente da un lato storica, dall'altro che non dice, non risponde al quesito principale, chi ha ucciso Giulio Regeni, che cosa farà la Procura di Roma?
13: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio che vedeva proprio nell'apparato statale egiziano il motore di quello che è successo al povero Giulio Regeni e anche di tutte le attività scarsamente collaborative che ci sono state dopo. Provvisionale risarcimento successivo che dovrà essere stabilito in giudizio civile. È un argomento che tocca essere esaminato dall'Avvocatura dello Stato e dai difensori delle altre parti civili, soprattutto da famiglia Regeni.
2: Elena Baiocco, GR1. La cronaca, il caso Garlasco, scontro sui risultati delle analisi del 2007 che secondo la procura sarebbero stati nascosti dal RIS. Gli avvocati di Alberto Stasi studiano l'istanza di revisione, mentre quelli di Andrea Sempio si preparano alla richiesta di rinvio a giudizio.
14: Dopo la chiusura delle indagini si cerca di fare il punto. Non ci sono prove ulteriori contro Andrea Sempio, dice la sua difesa. E in effetti la procura di Pavia ribadisce quella che ritiene la solidità di elementi già noti, come l'impronta 33 sul muro delle scale della cantina di Casa Poggi e l'orma di scarpa sulla scena del delitto. La novità emersa riguarda infatti Alberto Stasi. Come scoperto da una consulenza della sua difesa acquisita dagli inquirenti, non ci sarebbe stato DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta del fidanzato. A stabilirlo due controanalisi del RIS dei Carabinieri che però non vennero inserite nel fascicolo dell'inchiesta del 2007. Sulla non trasmissione di questi dati indagherà la procura di Pavia. Indignato per l'accusa, l'allora comandante del RIS Luciano Garofano.
15: Noi saremmo dei disonesti ed è gravissimo.
14: Alberto Stasi spera dunque nella revisione del processo, iter giuridico delicato che la sua difesa intraprenderà quando si sentirà sufficientemente solida. L'avvocata Giada Bocellari.
16: Puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza.
14: Claudio Vigolo, GR1.
2: Altra inchiesta, quella su madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Natale in Molise. Gli investigatori hanno setacciato gli studi del marito e padre delle due vittime.
17: Due le perquisizioni negli uffici di Igiene di Vita a Pietracatella e Campobasso. Qui è durata oltre un'ora. Tra il materiale sequestrato, la borsa di Antonella De Jelsi, che in quell'ufficio lavorava con il marito. Gli inquirenti cercano di acquisire informazioni utili a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Igiene di Vita, che non è indagato, ha consegnato due computer e una chiavetta USB agli investigatori, materiale che apparteneva alla moglie. Uscito dalla questura, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
18: Non ho nulla da dichiarare, qui nessuna dichiarazione.
17: L'ex sindaco di Pietracatella in poche ore si è recato per tre volte in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con la ricina nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Vita, Antonella Di Jelsi. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Pabba, GR1.
2: La strage di Ustica è il giorno dell'udienza nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul D19 dell'Itavia precipitato il 27 giugno 1980. 81 le vittime, tra cui 11 bambini. Attesi nuovi documenti dopo la svolta impressa dalla Francia, che ha deciso di collaborare.
19: Sono già tante le delusioni nel tempo che io sarei cauto.
20: Giovanni Salvi, magistrato che tra il 90 e il 2002 indagò sulla strage di Ustica, è l'apertura della Francia.
19: Essendo un paese che affaccia sul Tirreno, certamente aveva un interesse e la possibilità di un controllo. Se voi sul posto vi erano anche delle navi militari francesi, questo comporterebbe che sicuramente avrebbero anche dati informativi molto importanti.
20: Oggi la procura, vista la mossa di Parigi, ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine. Un volo come tanti, la voce del comandante tranquilla. Poco dopo, il D19 Itavia viene inghiottito in una notte di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. Diversi caccia della NATO in volo nel mirino MiG libici, scenario accreditato da diverse sentenze. 46 anni dopo, Ustica torna in primo piano con lo sguardo su Parigi, che fa sapere: abbiamo sempre collaborato, continueremo a farlo. A Roma ora dunque si attendono le carte. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello. L'ex deputato 5 Stelle, che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato, ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia. E sulla possibile candidatura frena. Ora la priorità, dice, è curarmi. La vicenda dell'ex Ilva. Torna oggi in Corte d'Appello a Milano il decreto giudiziario che impone all'azienda di fermare l'area a caldo entro il 26 ottobre perché inquina ed è dannosa per la salute. Le società in amministrazione straordinaria, Ilva e Acciaierie d'Italia, hanno presentato una nuova richiesta di sospensiva in attesa che il 20 ottobre sulla vicenda si pronuncino le sezioni unite della Corte di Cassazione. Rai Radio 1, le nuove tensioni tra Russia e NATO riguardano Kaliningrad, exclave di Mosca sul Baltico. Il Cremlino minaccia l'uso di tutto il suo arsenale per difenderla. L'Alleanza Atlantica cerca di abbassare i toni, chiede di allentare la tensione sull'Ucraina, ancora sotto le bombe.
1: Kiev trascorre l'ennesima notte tra allarmi antiaerei ed esplosioni, bersagliata da una pioggia di missili balistici e droni russi a reazione, veloci e letali. Due i morti, tra loro un bambino, la capitale devastata da incendi e blackout. L'Ucraina bombardata a tappeto e senza tregua dalle forze di Mosca da giorni e per tutto il giorno. Gli ordigni colpiscono edifici privati e pubblici, aziende, magazzini, centri dati. E Mosca tuona contro la NATO. Il Cremlino è infuriato per le esercitazioni militari nella zona intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania. In una lettera inviata all'Alleanza Atlantica si dichiara pronto a mobilitare tutto l'arsenale di cui dispone, inclusa l'arma atomica. Siamo un'alleanza difensiva, mette in evidenza la NATO nella sua risposta ed esorta i russi ad allentare la pressione sull'Ucraina. Tra le minacce resta la ricerca di un sentiero diplomatico. Ieri l'inviato russo Dmitriev a Washington ha incontrato funzionari americani. Avrebbero definito il dialogo costruttivo. E secondo media internazionali Trump ha un piano per il rilascio di detenuti politici in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. Claudia Stamerra, GR1.
2: E sempre dagli Stati Uniti il sito Axios parla di uno stallo nei negoziati con l'Iran. Conflitto questo che, lo sentivamo, ha pesanti ricadute sull'economia internazionale, in particolare sul settore energetico. Ai nostri microfoni il ministro della difesa pakistano, Muhammad Asif, uno dei principali mediatori in questi mesi, dice che però le parti vogliono trovare una soluzione.
21: Nelle ore in cui si aspetta una risposta di Washington alla nuova proposta di Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz, il ministro della difesa pakistano dice che c'è la speranza di una ripresa delle trattative perché tutti vogliono la pace, tranne Israele, che condiziona quindi gli Stati Uniti. Il ministro Asif, protagonista della maratona negoziale degli ultimi mesi, ci riceve in abiti informali durante la sua visita a Roma. Lo stretto di Hormuz prima della guerra non era un problema, ora è la prima questione da risolvere. Quando un conflitto scoppia, difficile tenerlo sotto controllo, dice, arrivando a spiegare la genesi dell'accordo di mutua difesa firmato con Turchia e Arabia Saudita alla Mecca. I precedenti meccanismi di sicurezza per i paesi del Golfo sono falliti miseramente perché l'ombrello di sicurezza offerto dagli Stati Uniti non si è attivato. Si è sentita la necessità di dotarsi di un accordo di sicurezza interno. Alla domanda se il Pakistan abbia partecipato ad attacchi aerei contro gli in Yemen per difendere Riyadh, il ministro preferisce rispondere senza entrare nei dettagli. Tutti i nemici dell'Arabia Saudita sono nostri nemici, tutti i mezzi a nostra disposizione saranno usati per difendere Riyadh. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Intelligenza artificiale. Trump ha siglato un'intesa con le big tech mentre arrivano nuovi allarmi. OpenAI rinuncia al lancio di un ultimo modello dopo che i ricercatori hanno segnalato pericoli per la sicurezza. Nelle stesse ore la concorrente Anthropic, nel prospetto di quotazione in borsa, parla di rischi esistenziali per l'umanità. Ma torniamo all'incontro di ieri a Washington con i colossi informatici. Il corrispondente.
22: Accordo della Casa Bianca sulla superintelligenza. Si chiama così il documento siglato da Trump e dai leader delle principali aziende dell'intelligenza artificiale. È la robusta autoregolamentazione per il settore di cui parla il presidente con i giornalisti subito fuori dalla Casa Bianca, circondato dai titani dell'high-tech, da Elon Musk di xAI a Jensen Huang di Nvidia, da Dario Amodei di Anthropic a Zuckerberg di Meta. Sono tutti reduci da un pranzo di lavoro voluto da Trump per discutere di intelligenza artificiale, in un momento in cui crescono gli allarmi su alcuni rischi di questa tecnologia da parte degli stessi addetti ai lavori e anche le preoccupazioni di una fetta dell'opinione pubblica. Da qui innanzitutto l'impegno dei colossi del settore a inaugurare meccanismi di revisione interni ed esterni alle aziende per i modelli di frontiera dell'AI. Poi l'annuncio che le stesse aziende si faranno carico di aiutare finanziariamente, per esempio, le comunità che ospiteranno i contestati data center. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che sarà più grande della rivoluzione industriale, avverte il presidente, mettendo in guardia anche dal rischio di perdere la competizione con la Cina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Per la prima volta nella storia il Marocco ha una donna a capo del governo. È Fatima Ezzadra El Mansouri, ex ministra e sindaca di Marrakech. È stata nominata dal re dopo la vittoria del suo partito nelle elezioni parlamentari della scorsa settimana. Emergenza climatica. L'ultimo allarme riguarda l'ozono, arriva dal servizio satellitare Copernicus. Quest'anno la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico, si sottolinea, ha esposto finora il 40% della popolazione mondiale a livelli pericolosi per la salute. L'appello: si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. Uno squalo, diventato suo malgrado una vera e propria attrazione turistica, accade in Corea del Sud, ma gli esperti avvertono: troppo stress non gli fa bene.
3: Lo hanno nominato ambasciatore onorario per la promozione. È diventato una vera star dei social, lo squalo di 3,5 metri che da 2 settimane è intrappolato in un canale artificiale di Busan, in Corea del Sud. Oltre 600.000 le persone che sono andate a vederlo finora in città lo chiamano Bukang-i, dal nome del porto nord di Busan. Il primo avvistamento dello squalo risale al 18 settembre. Sarebbe entrato nel canale inseguendo alcuni pesci. Laura Pintore, esperta di fauna marina del WWF.
4: Un animale in difficoltà, è uno squalo bramato. Ogni giorno che passa in più in un ambiente che non è il suo è un rischio. Infatti mangia poco e il rumore delle barche e della folla può aumentare il livello di stress. Secondo l'istituto che lo sta studiando è ancora stabile.
3: Esperti e guardia costiera stanno cercando in tutti i modi di riportarlo in mare aperto. A rimanerne dispiaciuti sarebbero di certo i suoi innumerevoli follower. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Arriverà prossimamente su Rai 1 Celestino V, l'eremita che diventò papa. Diretto da Edoardo Re, interpretato da Michele Placido, il film è stato presentato in anteprima ieri al Pri Italia. L'intervista della nostra inviata all'attore protagonista.
6: È stata una grande prova per me e Celestino ancora di più adesso mi ha dato un senso alla mia vita artistica.
23: Pensava sarebbe stato troppo faticoso a 80 anni vestire i panni di Pietro da Morrone, l'eremita che nel 1294 diventò Papa Celestino V, ma sul set abruzzese si è creata un'atmosfera speciale per Michele Placido.
6: In alta montagna, sotto la pioggia, però l'unione fa la forza, è una cosa molto abruzzese questa qua, e mi hanno aiutato, penso, a superare almeno sul piano fisico, poi spero che il pubblico apprezzerà.
24: Perdono a chiunque.
25: Ha appena svenduto la chiesa.
23: Un film sull'attualità del Papa, della perdonanza e del gran rifiuto.
6: Ma umano soprattutto, rivoluzionario contro gli strapoteri dei potenti di oggi. Basta con le guerre e tutto il resto.
26: Voi dovete firmare.
24: Siete il Papa!
23: L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
26: Non è compito mio.
2: Una leggenda della musica, un gruppo che vanta decine e decine di tribute band in ogni parte del mondo. Ma il tour, che comincia a febbraio, si annuncia speciale. Legacy, Pink Floyd Show, è un progetto di Roger Waters, eminenza grigia della band negli anni 70, e abbraccia proprio l'epoca d'oro: The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall.
27: My son Harry and I have a new project and it's called
2: Roger
27: Legacy.
2: Waters lo annuncia insieme al figlio Harry sul palco Solo il Rampollo, con 10 musicisti e uno spettacolo che evoca gli indimenticabili show totali dei Pink Floyd, tra luci, suoni, scenografie giganti, e che girerà agli Stati Uniti fino a settembre. Per ora nessuna notizia su un approdo in Europa e nessun commento da David Gilmour, signore delle chitarre e delle melodie. Tra i 2 anni di liti e battaglie giudiziarie, dopo il fruttuoso odio artistico e caratteriale, il lato oscuro e magico dei Pink Floyd. Sono le 8:23, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
28: Sabrina, buongiorno a te. Come sapete, in Spagna sono in corso da giorni proteste enormi per la questione casa.
0: dopo le minacce di sfratto poi rientrate nei confronti di un'anziana madrilegna. Ieri il governo Sanchez ha approvato due decreti stop agli sfratti e tetto agli affitti, ma in Italia la situazione qual è? Ci si può permettere un affitto? Ne parliamo tra poco.
2: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacca, voi regia Alessandro Pazienza e Tommaso Margiotta, al microfono Sabrina Baldetti. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
9: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
10: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
9: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
10: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
28: GR1 Sport.
29: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Apertura con la nazionale. Meno 2 a Francia-Italia venerdì sera a Parigi. Saint-Denis, terza sfida degli azzurri in Nations League. L'inviato.
30: Jack Raspadori è uscito dal gruppo, purtroppo per infortunio ha lasciato Coverciano, era stato sostituito in Turchia, non sarebbe stato disponibile per le prossime due partite. È un'assenza che pesa, la sua posizione fluttuante sulle due fasce da trequartista è stata determinante. Pio c'è però, con i muscoli delle braccia esibiti da Superman dell'attacco, l'esposito dell'Inter, quello più giovane, dai numeri notevoli, 6 gol in 11 partite, più della rete del 4-1 alla Turchia. La sua presenza da totem in mezzo, lottare, difendere il pallone, propiziare gli inserimenti, titolare con il Belgio e a Bursa, irrinunciabile anche per la Francia. Rientreranno Calafiori a sinistra, Barella a centrocampo, Caiode è stato impressionante per corsa e intelligenza, Mancini potrebbe confermare lui e il suo entusiasmo.
31: Non vediamo l'ora di giocare contro una delle squadre più forti al mondo e penso sarà una grande partita.
30: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
29: E le altre sfide di Nations League continua la marcia della Spagna campione del mondo, 4-1 alla Croazia, doppietta del solito Lamine Yamal, 40 partite senza KO per le Furie Rosse. A Praga l'Inghilterra passa 2-0 sulla Repubblica Ceca con il solito straordinario Harry Kane. Parliamo ora del caos in Premier League con il processo alla Manchester City.
32: Adesso il City è davvero nei guai. La commissione indipendente che ha giudicato il club per le 115 accuse di irregolarità finanziarie lo ha ritenuto colpevole. Contratti fittizi con sponsor, giocatori e allenatori, con la proprietà del club che ne copriva una parte. Conti taroccati per l'equivalente di oltre 1 miliardo di euro nell'arco di 9 anni, dal 2009 al 2018. Violazioni sistematiche delle regole di fair play finanziario di UEFA e Premier League. Accuse che lasciano uno sfondo pieno di interrogativi e di incertezze sul futuro della società che nel frattempo si dichiara innocente e delusa dal giudizio, pronta a presentare appello che verrà discusso subito venerdì e a intraprendere azioni legali. Il Manchester City rischia una sanzione sportiva molto pesante per le 114 violazioni che le vengono contestate, dalla maxi penalizzazione fino all'esclusione dalla Premier League. Sui titoli vinti invece non ci sono reali margini di manovra. La revoca retroattiva dei campionati non è indicata espressamente tra le possibili sanzioni, ragion per cui i trofei già conquistati sul campo dovrebbero essere salvi. Ma quando si scriverà la parola fine su questa vicenda? La Premier spera al termine della stagione, una stagione che per i tifosi dei Citizens sarà angosciante, con la clessidra a scandire il lento scorrere del tempo in attesa di sapere se ci sarà ancora un futuro. Massimo Barchesi, GR1.
29: Il tennis, un calvario senza fine. La stagione di Lorenzo Musetti, il Carrarino, ha comunicato poco fa sui social che non giocherà all'ATP 500 di Tokyo. Una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante un allenamento, lo ha messo fuori gioco anche in Giappone. Il 2026, un calvario per Lorenzo il Magnifico, che ha cominciato l'anno al numero 5 e adesso è il numero 25 delle classifiche. Infine il basket. L'Olimpia Milano si aggiudica in volata il derby italiano di Eurolega, battendo al Forum di Assago la Virtus Bologna 87-85. Era questa l'ultima notizia da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
15: Una finestra è una finestra.
14: Invece no.
16: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49 euro.
19: Famila, con noi sei in famiglia.
20: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
21: Non lo ho logrado defendermi casa.
22: Non sono riuscito a difendere la mia casa, ma ho combattuto perché altri imparassero a lottare per la propria. La mia casa è stata la mia vita e ora devo lasciarla alle spalle, ma questo non significa che non continui a lottare. Quello che voglio è che il problema che abbiamo tutti con i fondi speculativi immobiliari venga eliminato una volta per tutte.
33: Che non vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país.
22: Non vogliamo più casi come quello di Mari Carmen. Il governo propone di prorogare fino al 2030 la validità del cosiddetto scudo sociale, con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle persone vulnerabili di fronte alla perdita dell'abitazione. Vogliamo offrire quella stabilità per poter vivere in affitto in modo tranquillo, con interventi su sfratti, speculazione, affitti stagionali, appartamenti turistici, fiscalità e accesso alla proprietà, dalle misure rivolte in modo specifico a rafforzare la stabilità dei contratti di affitto fino al 2028. Mettiamo un argine alla speculazione, frenando gli acquisti speculativi di alloggi, identificando le aziende che effettuano questo tipo di operazioni per impedire che continuino a speculare su un bene essenziale. Individueremo queste aziende e impediremo loro di continuare a commerciare in beni essenziali. Fermeremo gli acquisti da parte dei fondi avvoltoio.
33: Por parte de los fondos buitres.
0: 8:32, con che voce abbiamo iniziato questa seconda parte di Radio Anch'io? Con quella di Mari Carmen Abascal, che questa signora di 87 anni è diventata un emblema della lotta per la casa, sfrattata dopo 70 anni nella sua casa madrilegna, nella sua casa in affitto, nella casa dove viveva da 70 anni, da un fondo speculativo. Ora non so se la definizione sia corretta, ma insomma ha suscitato proteste di piazza comparabili a quelle degli Indignados di 15 anni fa, che hanno determinato molto nella politica spagnola. Pensate a quello che è successo a Barcellona con la sindaca Colau, e poi la ministra Isabel Rodríguez, ministra per la casa e l'agenda urbana, che annunciava i provvedimenti che il governo Sánchez ha approvato ieri. Non a caso vi leggo il titolo di Repubblica: Madrid ha vinto Mari Carmen, stop sfratti e misure per la casa. Bisogna vedere se terranno in aula, se poi il Parlamento spagnolo confermerà i due decreti. Qualche mese fa ci ha approvato il governo, ma in Parlamento sono caduti. Cito altri due titoli dei quotidiani di oggi: l'apertura del Manifesto, La giusta casa, a tutta pagina, con una fotografia della Puerta del Sol di Madrid e della protesta degli spagnoli, e da Libero: AVS vuole rubarci la casa, espropriare quelle sfitte. Noi partiremo dalla Spagna, anzi Dalla Spagna partiamo con una voce, quella di una collega che ci racconta quello che è successo. Poi vi leggerò alcuni dei moltissimi messaggi che riguardano il nostro paese, perché la domanda che ci siamo posti e vorremmo porci in questa seconda parte di Radio Anch'io è più o meno la seguente: ci si può permettere un affitto nel nostro paese, nelle grandi città? Quanto si spende rispetto a quello che si guadagna per l'affitto? I giovani non escono di casa perché tutto costa troppo, ci sono poche case popolari, poca edilizia sociale. Partiamo però dalla Spagna. Questo è quello che ci ha mandato stamattina un'amica e una collega di Vox Populi, Laura Fabregas. Ecco la sua ricostruzione.
2: Ciao, buongiorno da Madrid. Sì, il caso di Mari Carmen è stato vissuto in Spagna come la goccia che ha fatto traboccare il vaso del problema della casa. Un problema, infatti, che nei principali sondaggi è in cima alla classifica delle preoccupazioni degli spagnoli. Da un lato c'è il dibattito, la riflessione etica su che tipo di società vogliamo. Nessuna comunità unita, civile, può avallare moralmente che una donna anziana lasci la propria casa, anche se in passato ha preso decisioni sbagliate. Ma dall'altro canto lato non possiamo separare il caso del contesto politico preelettorale e dello scontro che c'è tra la destra e la sinistra, tra il PSOE e il PP. Il caso è emerso nella Comunità di Madrid, dove governa la destra del PP e dove non si applica la legge statale sulla casa che pone un tetto agli affitti, eccetera. Alla fine, a causa della pressione sociale, il sindaco ha trovato una soluzione affinché Mari Carmen possa tornare a casa sua. Ma allo stesso tempo anche devo dire che, per esempio, in Catalogna, che è la comunità dove ora governa la sinistra, i socialisti, la legge sulla casa è in vigore da più tempo ed è anche la regione in testa alla classifica degli sfratti, secondo i dati ufficiali del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. E che Pedro Sánchez, prima di essere presidente, aveva detto che gli sfratti sarebbero finiti con lui, e governa da 8 anni e non sono stati risolti. Nel complesso si tratta di un problema multifattoriale che io credo che sta essendo un po' strumentalizzato tanto a livello mediatico e politico in vista delle elezioni. Per esempio, questo martedì è vero che il governo ha approvato 2 decreti legge che passeranno per il Parlamento in via straordinaria, e però che si può trovare anche con il problema che non trova una maggioranza, perché può avere i veti incrociati dei nazionalisti e della sinistra radicali di Podemos, anche con i manifestanti che dallo scorso sabato hanno occupato la piazza del Puerta del Sole di Madrid, che si chiamano i Nuovi Indignados e che chiedono al governo di essere più ambizioso. O si risolve il problema, dicono, o il governo cade.
0: 8:36 335-699-2949 che scrivono i nostri ascoltatori, ve ne leggo un po' di messaggi. Giovanni da Roma: l'iniziativa spagnola di decreto contro gli acquisti di alloggi da parte di fondi speculativi è ottima, speriamo che passi e che ispiri qualcuno in Italia. Buongiorno a lei, Vincenzo da Salerno: oggi ci sono poche case che si possono affittare visto che i prezzi sono assurdi, lo vediamo anche qui noi a Salerno. Sergio D'Ancona: i giovani non escono di casa, i grandi anche, perché abbiamo stipendi vergognosamente bassi rispetto ai prezzi esorbitanti. Vabbè, venuti con l'euro, questo diciamo è un tema un po' vecchio. In realtà il problema è che gli affitti sono cresciuti moltissimo, il prezzo, mentre i salari sono cresciuti molto meno. Fabrizio dall'Aquila: come mai negli altri paesi la gente scende in piazza avvelenata e da noi c'è una totale apatia? Non, altro messaggio, ma lo sanno anche i sassi che un affitto, soprattutto in città, è proibitivo. Servono politiche sociali che distribuiscano la ricchezza in maniera più equa. Se i ricchi sono sempre più ricchi, scrive Marco da Firenze, e la media borghesia è ormai prossima alla soglia della povertà, significa che il libero mercato in mano alle grandi lobby finanziarie usa i cittadini come bancomat. In un paese cattolico, altro messaggio di Giordano da Pescia: è molto rischioso affittare a chiunque, troppe giustificazioni, dalla pietà alla carità, non mi sembrano francamente dei disvalori, aggiungo io timidamente, ai minori, alla pazienza verso chi non ha casa. Dal primo mese in troppi non rispettano la scadenza, certi di avere possibilità e tempo per evitare gli sfratti. Dopo 9 mesi non riscossi e l'intervento di un legale, ho trovato i mobili della mia casa distrutti. Riguardo a rivolgermi alle autorità, tra tempi e costi non c'è convenienza. Mi ero segnato un messaggio delle 8 fino agli anni 70. È Umberto da Marghera: enti, comuni, gruppi industriali e privati costruivano case. E poi si è fermato tutto. Equo canone e leggi proteggono solo gli inquilini. Hanno bloccato tutto, mi ero segnato un 752, vediamo se lo ritrovo e ve lo leggo e poi vado da Giorgio Spaziani Testa. Allora, eccolo qua, il blocco degli sfratti infatti riduce la disponibilità di alloggi in affitto. D'altronde quello che è successo a Mari Carmen a Madrid è inumano. Sarebbe possibile applicare il blocco degli sfratti solo agli appartamenti detenuti da società private o da chi possiede più di 4 o 10 appartamenti? La casa non dovrebbe essere un bene speculativo, scrive Enzo da Gerola in provincia di Napoli. Non riesco davvero a arginare la quantità sacrosanta di messaggi che arrivano, perché il tema è centrale. Giorgio Spaziani Testa, lo sapete, è il presidente di Confedilizia. La domanda secca che gli faccio è: i due decreti spagnoli, i provvedimenti spagnoli, sono a suo avviso auspicabili per il nostro paese, presidente?
5: Tutt'altro, io credo che sia necessario fare l'esatto opposto rispetto a quello che ha annunciato ieri il governo spagnolo, perché per risolvere i problemi dell'accesso alla casa la soluzione non è mettere vincoli, bloccare gli sfratti, addirittura si annuncia lì un contratto di locazione, di affitto a tempo indeterminato, di fatto. Queste sono cose che salvano qualche inquilino attuale, certamente, ma danneggiano tutti gli inquilini futuri, perché minano gravemente la fiducia nei proprietari. E ricordiamoci che in Italia gli affitti li fanno i piccoli proprietari, famiglie.
0: Cioè, noi non abbiamo grandi fondi, presidente.
5: Ma no, ma sono tutte, diciamolo così, praticamente tutte case di persone, famiglie normalissime che hanno dato in affitto il frutto del loro risparmio, del loro lavoro. Se si fanno queste cose, accade quello che è accaduto per esempio in Italia con l'equo canone, apparentemente legge illuminata per favorire gli inquilini, di fatto legge che ha provocato tanto nero, tante case via dal mercato e quindi danni agli inquilini. Io credo che bisogna fare il contrario, bisogna allargare l'offerta abitativa attraverso, da un lato, sgravi fiscali e maggiori garanzie sugli sfratti, proprio controintuitivo ai proprietari privati, ma poi aumentare l'offerta di case popolari. Ce n'erano 60.000 vuote. Ma è pensabile che ce ne fossero 60.000 vuote non utilizzate?
0: Per solo fortuna. Che, presidente, mi permetta un paio di obiezioni. I tempi, prego, anche del piano casa, poi ne parleremo con la commissaria straordinaria nominata dal governo, Elisabetta Pellegrini, sono lunghi, ci vuole un sacco di tempo a costruire case popolari. Nel frattempo, lei lo sa meglio di me, se un giovane qui a Roma cerca una stanza, soprattutto fuori sede, a San Lorenzo, prende un quartiere per tutti, la trova a 900 euro, significa che i giovani in Italia non possono permettersi una stanza e quindi escono di casa a 30 anni. Le sembra normale, le sembra accettabile?
5: Non è normale, non è accettabile nulla se lo si guarda da questo punto di vista. Bisogna vedere cosa è accaduto nel tempo. Se si sono fatte politiche non adeguate, i tempi delle case popolari, 60.000, ripeto, erano vuote, bisogna solo fare i lavori per rimetterle in attività e saranno pronte in un anno. Gli affitti, se si fanno delle misure che non favoriscono la liberazione dell'immobile al momento della fine del contratto o della morosità, quando l'inquilino non paga, è chiaro che l'offerta si riduce perché le persone non hanno fiducia. Il provvedimento che è stato varato dal governo e che prevede
0: il piano casa.
5: Oltre al piano casa, la velocizzazione degli sfratti, stavo dicendo, sono controintuitivo, è l'esatto opposto di quello che ha fatto il governo spagnolo. Qualche ascoltatore dirà: ma che cosa dice? Velocizziamo gli sfratti invece di bloccarli. Serve proprio ad aumentare l'offerta abitativa, a dare fiducia ai proprietari, a mettere più case in affitto, perché ce ne sono anche tante vuote per mancanza di fiducia, e quindi di conseguenza ad allargare il mercato.
0: Presidente,
5: e anche
0: comprensibilmente lei difende i proprietari, però si metta nei panni.
5: Io difendo il buon senso.
0: Si metta nei panni degli inquilini. Lei dice sfrattiamo, no? E quelli finiscono per strada. Il proprietario,
5: no, io non dico sfrattiamo,
0: mi perdoni la violenza,
5: scusi,
0: dell'espressione, però i proprietari,
5: no,
0: parassitariamente,
5: scusi,
0: magari hanno ereditato 5 case, non lavorano, fanno i signori e mettono per strada gli inquilini.
5: Ma scusi, ma questo è un atteggiamento veramente, insomma, non me l'aspettavo su Radio 1. Allora, io non dico sfrattiamo, dico diamo, ripeto così magari è più chiaro, ma gli ascoltatori credo abbiano capito, diamo maggiore fiducia ai proprietari dicendo loro che al momento in cui un contratto si conclude o in cui inizia una morosità, la legge fa il suo corso, perché sono sentenze dei giudici quelle che per esempio ha bloccato il premier spagnolo ieri, e questo porta le persone a mettere più facilmente sul mercato i propri immobili e anche ad abbassare i canoni. Io non ho detto sfrattiamo, non mi metta, diciamo, in bocca cose che non si devono dire, che non ho detto. E comunque la risposta alle esigenze di chi è in difficoltà non la deve dare il proprietario privato. Credo che su questo siamo d'accordo. La deve dare lo Stato, la Regione, il Comune, che in molti casi non fanno, non hanno fatto il loro dovere. Se ci sono tante case popolari vuote, se ci sono tante case dei comuni vuote, credo che non ci sia stata risposta da parte del pubblico.
0: Giorgio Spaziani Testa è sempre molto franco e diretto, il presidente di Confedilizia. Leggo due messaggi, ne ascoltiamo altri tre, andiamo alla professoressa Granata. Anch'io avevo 4 appartamenti, ci scrive Loredana da Milano, appartamentini affittati a 300 e uno a Milano a 700, dopo 5-6 anni non hanno più pagato, ho impiegato anni a liberarli e poi li ho venduti, erano affittati a stranieri, ci ho perso più di 20.000 euro e li ho trovati molto rovinati. Poi un paio di insulti al sottoscritto che non voglio recepire. Altro messaggio: ma un proprietario, qualsiasi esso sia, non ha facoltà di sfrattare l'inquilino. Sono d'accordo con Fraziani Testa e con quello che sta dicendo. Messaggi di ascoltatori.
6: Ciao Gabriele da Bologna. Esperienza personale: io vivo in coppia con la mia compagna, siamo entrambi, diciamo, qualificati, abbiamo entrambi studiato, un ingegnere meccanico, un ingegnere del software, 2 stipendi relativamente dignitosi per i tempi di oggi, anche se le difficoltà persistono. Viviamo in un bilocale, non possiamo permetterci di più. Siamo entrambi di circa 30 anni e qui si parla di giovani che devono mettere su famiglia, di crisi demografica. Io chiedo a qualcuno come si possa fare in una condizione di questo tipo. È un paese che si sta dimenticando dei giovani, delle competenze, si sta dimenticando di chi lavora dalla mattina alla sera.
7: Buongiorno, Elena da Pavia. Pavia, città prettamente universitaria. Affitti cari per gli studenti è possibile, ma gli stessi non rinunciano ad aperitivi e viaggi. Ai miei tempi, i miei compagni di università, compresa la sottoscritta, si andava a lavorare per aiutare la famiglia a pagare l'affitto se serviva. Punto numero 2, affitti cari, ma nessuno pensa a quello che deve spendere il proprietario per mettere a norma un appartamento.
8: Dottor Gianchini, buongiorno, sono Piero e chiamo dalla provincia di Milano. Ecco, io non vorrei che in Italia si ripresentasse la stessa cosa che sta succedendo in Spagna. Io, se sono proprietario di un immobile, ho fatto sacrifici per comprarlo, e l'ho comprato per avere una rendita. Penso di fare un qualche cosa per la società, visto che ci sono poche case in affitto. Poi la questione dell'affitto alto o basso dipende dal mercato, ma non è che vogliamo tornare a che io proprietario non sono proprietario di niente.
0: Diversi ascoltatori che dicono ha ragione Spaziani Testa, bisogna facilitare gli sfratti. Leggo però il messaggio di Alessandro da Roma: il problema sono le seconde, terze e quarte case affittate con cedolare secca. Per contro, chi lavora è tassato al 43%, un padre divorziato con un ottimo stipendio, se va in affitto semplicemente non ce la fa ad arrivare a fine mese. Una delle massime esperte delle questioni cittadine, urbane del nostro paese è Elena Granata, che insegna al Politecnico di Milano. La città è di tutti, mi pare sia il titolo di un suo saggio, professoressa, corretto?
9: Corretto, ben trovati. Buongiorno.
0: Qual è il problema italiano, se c'è un problema italiano?
9: Io vorrei fare un passo indietro. Che cos'è una casa? Che cos'è un'abitazione? Oggi da urbanista faccio fatica a capirlo, perché quando parliamo di affitti brevi, mi domando, e lo domando a voi, cosa c'è di breve in un affitto di un appartamento, ad esempio, che 365 giorni all'anno vede un turnover, ad esempio, di turisti. Allora, la questione oggi viene prima. Ci sono case che svolgono la funzione di luogo di abitare, progetto di vita, è quello dove ciascuno di noi ha vissuto la propria vita, e poi ci sono delle attività economiche. Se un'abitazione assolve soltanto una funzione economica, diventa un'impresa. Allora, dov'è la linea di demarcazione che distingue una casa da un'impresa economica? Oggi il mercato confonde le idee intorno a questa questione. Allora, io sono molto benevola verso quella possibilità di fare una piccola rendita, la classica integrazione del reddito magari con la seconda casa, però nel momento in cui diventa sistematica la rendita che noi facciamo sulla maggior parte degli affitti, che assolvono quindi una funzione economica, sono un surrogato del lavoro in un'Italia che non ha più lavoro, la questione è: dove sono le case? Quali sono le case? Cosa ci resta anche di accatastato col nome di casa? Perché tutti noi sappiamo che noi possiamo lasciare accatastata una casa che è diventata un hotel. Oggi è possibile, ad esempio a Milano, possiamo lasciare accatastata come casa un appartamento che però tutto l'anno svolge una funzione economica.
0: Però allora, professoressa, diceva Spaziani Testa che in Italia ci sono sostanzialmente solo piccoli proprietari, i fondi che fanno quella cosa che dice lei, da noi non ci sono, come Spagna.
9: Questo non è assolutamente vero, ha ragione quando dice che ancora l'84% delle unità che sono sul mercato degli affitti brevi è in capo a persone che hanno 1/2 unità abitative. Quindi è vero che siamo un popolo di piccoli proprietari che fa profitto attraverso queste rendite, però i fondi immobiliari stanno aumentando il valore e il volume e stanno crescendo accorpando molto del patrimonio, tra l'altro con un'operazione che ancora non stiamo vedendo, trasformando interi palazzi in hotel senza che ci sia la qualifica di hotel. Allora, o mettiamo mano a un mercato molto ambiguo in cui è vero che ci sono i piccoli, e paradossalmente ha ragione chi dice la legge europea potrebbe penalizzare molti piccoli e non i fondi immobiliari, ma i fondi immobiliari sono ben arrivati nelle nostre città, li vediamo a Milano, li vediamo a Venezia, li vediamo a Firenze, li vediamo a Roma.
0: Scusi professoressa, siccome ci sta ascoltando e interviene tra poco la commissaria Pellegrini nominata dal governo, visto che ci vorrà un po' di tempo a liberare e a costruire nuove case popolari, insomma edilizia sociale, edilizia calmierata, nel frattempo che facciamo?
9: Ma no, un sistema di regole. L'Europa ci sta offrendo, e quindi ben venga una legge che chiede alle amministrazioni e agli stati di regolarsi. Noi abbiamo tantissimi casi, il caso spagnolo, il caso inglese, il caso francese, in cui ci sono dei tetti agli affitti brevi, talvolta di numero di giorni in cui si può mettere sul mercato la propria casa, o di localizzazione in alcuni contesti. Ci sono quartieri in cui l'overtourism è tale da indurre a tornare un po' indietro, pensiamo alle Canarie. Quindi in questo momento l'Europa ha una pluralità di soluzioni sul campo da cui capire qual è la più adatta a noi, ma qualcosa va fatto, perché se attendiamo i tempi delle nuove costruzioni il problema sarà irrisolto. Allora l'Europa ci dà lo strumento, ci chiede di attivarci, è importante essere molto
0: lucidi. Beh, ci ha dato una direttiva,
9: lucidi.
0: Però noi dobbiamo ratificare, no? O sbaglio?
9: E questo è da portare a casa, ratificare e adattare i nostri contesti, che non sono quelli di
0: perché,
9: altri paesi europei.
0: Mi corregga, la direttiva europea prevederebbe che nelle zone in cui, delle città, in cui io pago di affitto più del 50% del mio guadagno, mettono un tetto, giusto?
9: Assolutamente, questo è fondamentale, perché se no si rischia una totale espulsione degli abitanti delle città. Milano sta succedendo con questo doppio processo di Airbnbizzazione, ma anche di trasformazione dei palazzi in hotel. Il combinato disposto di questi due incroci di dinamiche allontana la popolazione residente, che sono i turisti, che sono gli insegnanti, che sono i tranvieri, dal contesto cittadino. È una cosa che è avvenuta negli ultimi 3-4 anni. Allora è chiaro che oggi dobbiamo darci delle regole comuni, e questo secondo me va fatto anche dialogando con i proprietari, perché tutti siamo penalizzati da un sistema che diventa iniquo, dall'impossibilità per i nostri figli e gli studenti di stare nelle città.
0: Guardi professoressa, la fermo. Elena Granata insegna al Politecnico di Milano, è stata molto chiara, valanghe di messaggi contro le rendite, a favore della liberalizzazione degli sfratti. Insomma, Elisabetta Pellegrini, Ministero Infrastrutture e Trasporti, commissario straordinario per gli interventi sul nuovo piano casa a Roma, Milano, Napoli, Genova e Bologna. Commissaria, benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che dice alla luce quello che ha ascoltato?
1: Allora, io ho ascoltato le ultime parti, sì, molto interessanti, e devo dire che gli obiettivi che sono appena stati enunciati, sì, raccontati, sono proprio quelli che sono anche quelli del piano casa, che, come probabilmente avrete già letto, si sviluppa in vari filoni. Primo filone, che non seguo io, che segue il commissario Squitieri, è relativo alle case ERP e punta a mettere subito sul mercato, e quindi a far fruire a tutti coloro che ne hanno diritto, parte di quegli appartamenti, quelli che sono anche quelli del piano casa, che, come probabilmente avrete già letto, si sviluppa in vari filoni. Primo filone, che non seguo io, che segue il commissario Squitieri, è relativo alle case ERP e punta a mettere subito sul mercato, e quindi a far fruire a tutti coloro che ne hanno diritto, parte di quegli appartamenti con finanziamento pubblico, quindi che lo

0: presenta un programma di investimento in tutta Italia per fare unità abitative superiore al 1 miliardo di euro, viene dichiarata di interesse strategico. Ovviamente andranno a prendere i luoghi dove c'è maggiore pressione abitativa.
1: Costruiscono case calmierate, giusto?
0: Allora, su questo intervento ci saranno delle agevolazioni che io concederò in termini di tempi, deroghe, volumetriche, eccetera. Perché? Perché loro si terranno solo il 30% di edilizia libera, sì, mentre il 70% deve essere convenzionato e vincolato per 30 anni con convenzione col comune di appartenenza, per agevolare quella fascia, diciamo, di cittadini cosiddetta grigia, cioè che non può avere accesso ad
1: edilizia popolare,
0: ma che ha comunque delle difficoltà perché i prezzi ormai delle case sia in locazione che in acquisto sono
1: purtroppo, commissario, il dubbio che mi viene è che i tempi rischiano di essere lunghi per quella fascia, diciamo, di persone che non hanno diritto all'accesso alle case popolari, ma che non ce la fanno con i loro stipendi a affittare una casa.
0: Beh, allora l'istituto del commissario è proprio per abbreviare al massimo i tempi. E noi stiamo considerando vari interventi anche per un problema di consumo di suolo, soprattutto in riqualificazione urbanistica o edilizia, e che questo naturalmente può accorciare, soprattutto se riqualificazione edilizia, molto i tempi. Quindi pensiamo nel 27 di poter avere già le prime unità abitative da poter assegnare.
1: Certo, commissario, molti ascoltatori, alcuni ascoltatori, la maggior parte, dicono, se la prendono con me per le cose che ho detto a Spaziani Testa, ma molti dicono: guardate Vienna, guardate le grandi città europee dove nel centro storico il 40% delle case sono di proprietà del comune che le affitta a equo canone con un tetto. Noi siamo molto deboli da questo punto di vista, non trova?
0: Certo, però quella è una situazione che si è creata, diciamo, negli anni con una politica diversa rispetto a quello che ha avuto l'Italia. Oggi pensare che il pubblico possa avere il 40% di unità abitative all'interno di un centro storico vorrebbe dire avere risorse tali, anche solo, voglio dire, per l'assurda ipotesi di espropriare, che non avremo mai. Quindi invece questa è una soluzione che è stata ideata affinché proprio il patrimonio privato possa venire in soccorso in una sorta di nuovo partenariato pubblico-privato per le esigenze,
1: per far fronte alla situazione che è estremamente complicata. Sì. Elisabetta Pellegrini, la richiameremo perché il tema, lo vedo dalla quantità di messaggi degli ascoltatori, è enorme. Commissaria straordinaria per gli interventi relativi al nuovo piano casa. Leggo l'ultimo messaggio di Mario, sconfortante: poi succede con mio collega separato con due figli, dichiara 900 euro al mese ma con il nero arriva a 3.000 e dà un assegno di mantenimento a moglie e figli minimo, e avrà una casa popolare a 300 euro al mese. Evasione, elusione, non ne parla più nessuno, ma quella è l'Italia con le sue patologie e le sue eterne criminalità, non so nemmeno come definirle. Fernando Conti e Giovanna Insardi stamane in console, Mauro Convertito che allarga le braccia in regia, e poi la redazione di Radio Anch'io composta da Federica Forni, Adamarra, Maria Cassa Santo e Elena Zabeo, che vi ringrazia molto. Vi dà la linea al GR1 delle 9, poi ovviamente c'è Viviana Verbaro. Noi torniamo domattina in diretta dall'Aquila, Pre-Italia. Daremo voce a moltissimi documentari radiofonici stupendi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
4: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
5: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
3: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
4: Il pomeriggio di Radio 1.
5: Da lunedì al venerdì dalle 15.30.
3: Con Raffaele Roselli,
4: Simona Arrigoni
5: e Claudio De Tommaso.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
10: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
6: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
11: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
12: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna.

0: Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Caro carburanti, dopo Eni, IP, anche QA Italia fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio partirà domani 1 ottobre e durerà un mese. Si apre anche il fronte bollette. Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane, lanciando uno sconto del 30% su luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Ma anche Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso e da Praga la Premier Meloni commenta positivamente queste iniziative. Sentiamo.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti, a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: Polemica per le parole del ministro degli esteri Tajani su un'eventuale richiesta di estradizione dall'Egitto degli agenti condannati per il caso Regeni. Valuteremo le carte, sono colpevoli 3 persone, non l'Egitto, con cui i rapporti non cambiano, ha detto il ministro, precisando: mi sono limitato a fotografare la sentenza. Per le opposizioni le parole del ministro sono gravi, il governo faccia rispettare la sentenza, afferma la Dem Schlein, mentre i 5 Stelle chiedono che Tajani riferisca in Parlamento. Ora ci colleghiamo con Milano per le aperture dei mercati finanziari, diamo la linea a Chiara Rancati.
4: È finora una giornata interlocutoria sui mercati azionari che aspettano il dato sull'inflazione americana nel primo pomeriggio, sperando in indicazioni un po' più chiare su quali potrebbero essere le scelte sui tassi della Federal Reserve. E quindi un avvio cauto per le piazze europee. Milano in questo momento più 0,09%, in lieve rialzo anche Londra e Francoforte, mentre resta poco sotto la parità Parigi. In ordine sparso anche le borse asiatiche, ha chiuso in rialzo di oltre il 2% quella di Tokyo, nonostante dati deludenti su produzione industriale e vendita al taglio in Giappone. Salgono di pochi decimi di punto Hong Kong e le borse della Cina continentale, mentre si ferma in rosso Seoul. Gli occhi sono ancora puntati ovviamente sul prezzo del petrolio, che si conferma in calo. In questo momento è poco sopra i $103 al barile, è tornato sostanzialmente ai livelli di una settimana fa dopo qualche scossone nei giorni scorsi. Sono in calo anche i rendimenti sui titoli di Stato e lo spread tra BTP e Bund tedesco, che in apertura di seduta torna sotto la soglia dei 100 punti base. Linea a voi.
2: C'è un allarme aereo, riguarda il volo di linea Dubai Fly in viaggio dalla città emiratina Tel Aviv. Il velivolo ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Sceso ad una quota sospetta, è deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo ci sono 174 passeggeri. Guerra in Ucraina, ancora una notte di attacchi russi su Kiev con missili balistici e droni. 2 morti, tra di loro un bambino, colpiti anche edifici pubblici e privati, infrastrutture elettriche, centri dati. Intanto nuove tensioni tra Mosca e la NATO, ira del Cremlino per le esercitazioni intorno all'exclave russa di Kaliningrad. La Russia minaccia di utilizzare anche l'arma atomica a difesa dell'exclave. Nella risposta la NATO ribadisce il proprio fine difensivo ed esorta i russi ad alleggerire la pressione in Ucraina. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ricevuto dai mediatori del Qatar la risposta americana al piano in 7 giorni proposto da Teheran per il ritorno al negoziato, lo afferma l'agenzia Reuters, aggiungendo che la risposta americana sarà discussa oggi a Teheran. Ci sarebbe disaccordo sulla tempistica ma non sui contenuti. Secondo il sito Axios, i negoziati sono in stallo e cresce il rischio di una ripresa della guerra dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Ad Ivrea, al via oggi il processo per la strage di Brandizzo, provincia di Torino, nella quale 3 anni fa morirono 5 operai travolti da un treno mentre eseguivano lavori di manutenzione sui binari. 24 gli indagati, tra cui 3 società, devono rispondere a vario titolo delle accuse di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre alle contestazioni legate alle norme sulla sicurezza sul lavoro. E siamo allo sport. Tennis, un calvario senza fine la stagione di Lorenzo Musetti, che questa mattina ha comunicato sui social che non giocherà l'ATP 500 di Tokyo. Una piccola frattura all'annulare della mano destra, rimediata durante un allenamento, lo ha infatti messo fuori gioco. Un 2026 da dimenticare per Musetti, che aveva cominciato come numero 5, ritrovandosi ora al 25esimo posto nel ranking ATP. La musica sarà Daniele Silvestri a chiudere l'edizione 2026 dei Suoni delle Dolomiti, il festival che da oltre 30 anni porta i grandi artisti a dialogare con i paesaggi montani del Trentino, patrimonio mondiale UNESCO.
0: Salirò, salirò fra le rose di questo giardino.
2: Appuntamento sabato alle 12 in alta quota in un angolo incantato della Val di Fassa sopra Canasei. Le verdi distese di Pian de Jadoes accoglieranno il musicista romano e le sue canzoni tra impegno e ironia, riferimento della musica d'autore italiana.
0: Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano.
2: Rai Radio 1, il prossimo GR come sempre alle 10, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
10: Progetto Benessere per una vita più sana.
11: Rai Radio 1, 9:07, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi, ma anche tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte ci occuperemo di come il nostro cervello reagisce all'ascolto di un brano musicale con l'aiuto della neuropsicologia e delle neuroscienze. Nella seconda parte parleremo invece di un'impresa straordinaria, un'avventura che trasuda pazienza, determinazione e tanto tanto coraggio, alla luce anche di due malattie autoimmuni che avrebbero potuto condizionare un'impresa, ma ne parleremo più tardi. Nella terza parte ci collegheremo con un medico di un ambulatorio popolare di Roma per farci raccontare come funziona, quali sono le richieste più frequenti della popolazione locale, insomma una bella esposizione. Prima la musica, come sempre, e poi cominciamo appunto con musica e cervello.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. La musica è una delle forme d'arte più belle e antiche nella storia dell'umanità. Ma cosa accade quando dall'ascolto di un brano nasce un'emozione? Quante volte ci è capitato che delle note musicali ci facessero sentire all'improvviso commossi oppure euforici? Anche voi potete raccontarci le vostre esperienze. Quale brano, per esempio, a distanza di anni vi fa ancora volare? Il numero lo sapete: 342 864 8832. Per indagare il legame profondo che unisce musica, mente e cervello, abbiamo con noi Elvira Brattico, che è professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università di Bari e presso la Aarhus University in Danimarca, ed è autrice di Psicologia della Musica con Andrea Ravignani, Alessio Suran, la terza editore. Professoressa, penso di aver detto tutto. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci racconti, ci faccia entrare un po' in questi meandri del cervello. Che cosa succede quando la nostra testa, il nostro cervello, si relaziona con un suono ritmico e armonico?
1: Grazie della domanda. Allora, la prima cosa che occorre dire è che il cervello non riceve passivamente i suoni, in quanto mentre ascoltiamo il cervello ricorda continuamente in modo inconsapevole e automatico ciò che abbiamo ascoltato in tutta la nostra vita, a partire in realtà persino prima della nascita, quando eravamo ancora nel ventre materno, in quanto proprio nell'ultima parte della gravidanza cominciamo ad ascoltare i suoni. Insomma, il nostro sistema uditivo è già formato, quindi nelle ultime 4 settimane alla fine della gestazione, e questo apprendimento percettivo uditivo continua per tutta la nostra vita. Quindi il cervello riesce proprio ad immagazzinare tutti i suoni che abbiamo ascoltato e ha questa acculturazione rispetto alla cultura, appunto, musicale di appartenenza, che ci aiuta a proprio comprendere i suoni.
0: Professoressa, ma quali parti del cervello, le chiedo scusa per l'interruzione, per andare un po' anche poi ai nostri ascoltatori, quali parti del cervello vengono stimolate esattamente?
1: Allora, esattamente, prima di tutto la corteccia uditiva, che si trova proprio sopra, diciamo, le nostre orecchie in sì, direzione, e poi nell'arco dei primi 200 millisecondi dall'inizio di un suono, a cascata poi avvengono tutta una serie di processi neuronali che coinvolgono le cortecce prefrontali, quello che è l'area di Broca, il corrispettivo a destra, ma anche nell'emisfero sinistro del cervello, proprio per comprendere quella che è la sintassi musicale, quindi come i suoni si relazionano fra loro, e poi anche tutte le aree relative proprio alla memoria, quindi l'ippocampo, poi anche abbiamo lo striato ventrale è coinvolto perché fa parte del circuito della ricompensa. Quindi nel momento in cui ascoltiamo suoni estremamente piacevoli e vogliamo riascoltare di continuo la nostra canzone preferita, lo striato ventrale, il nucleo accumbens in particolare, ma poi anche tutta la rete dopaminergica, insomma, mesocortico-limbica, vengono appunto coinvolte.
0: Allora,
1: quindi insomma è tutto il cervello che si attiva. Ecco.
0: Io vorrei diventare un po' pratica, poi ho tante domande che stanno arrivando, vedo la nostra chat di WhatsApp vivacizzarsi secondo dopo secondo con quindi messaggi e curiosità da parte degli ascoltatori, e io vorrei diventare un po' pratica iniziando ad ascoltare un primo brano musicale che poi commentiamo assieme. Ascoltiamo Astor Piazzolla con Adios Nonino.

0: E quindi un brano che unisce la tradizione del tango argentino a elementi di musica colta, classica, jazz, dando vita al tango nuevo, è nato per dare l'addio, dire addio al papà da parte di Piazzolla. Ed è un brano che lei ha utilizzato in numerosi studi. Perché? Cosa dice?
1: Allora, è un brano che ci piace tantissimo perché è un perfetto stimolatore di tutto il cervello e anche del cervelletto.
0: Sì.
1: Abbiamo utilizzato in studi in cui abbiamo permesso agli ascoltatori di proprio farsi immergere, insomma, nella musica, cosa diversa rispetto a precedenti studi in cui venivano spezzettati i brani musicali o addirittura venivano fatti ascoltare solo suoni isolati. Invece appunto noi abbiamo messo i partecipanti nella risonanza magnetica funzionale e abbiamo proprio permesso loro di ascoltare, di farsi trasportare appunto da queste onde sonore meravigliose, e andando ad analizzare il brano con metodi computazionali siamo riusciti ad estrarre le varie caratteristiche correlate al ritmo, alla tonalità e al timbro, e abbiamo riscontrato che numerose parti del cervello vengono attivate e vengono connesse durante l'ascolto, e le aree, insomma, che ho anche menzionato prima, ma non solo, dimostrando proprio come la musica sia in grado di coinvolgerci a partire proprio dalle aree cerebrali e dalle reti dinamiche che appunto vengono connesse, comunicano fra di loro di continuo durante l'ascolto.
0: Professoressa Brattico, ascoltiamo insieme un WhatsApp audio da parte di un nostro ascoltatore.
2: Buongiorno dottoressa, sono Enrico da Roma. A me la canzone che mi suscita dentro di me delle forti emozioni e che mi emoziono ogni volta che l'ascolto è sicuramente La donna cannone di Francesco De Gregori.
0: Eccoci, professoressa.
1: Benissimo, sì, mi fa un piacere sentire che anche un brano di musica pop, quindi, e tra l'altro, insomma, nelle mie ricerche ho cercato di andare oltre il genere della musica classica strumentale, che è stato quello sempre che è stato oggetto degli studi di neuroscienze della musica, proprio perché la musica pop è quella che, insomma, ascoltiamo di più al mondo in assoluto, ed è quella che proprio ci coinvolge maggiormente, insomma, grazie anche alla rilevanza del testo. Quindi nel momento in cui ascoltiamo un brano meraviglioso come La donna cannone, il nostro cervello reagisce non solo appunto agli accordi musicali, ai ritmi, a quello che succede proprio a livello di note, ma anche al testo stesso. E in alcuni studi che abbiamo condotto in Finlandia abbiamo riscontrato che il sistema limbico del cervello si attiva maggiormente in risposta a musiche tristi quando vi è il testo. Viceversa si attiva per musiche allegre quando non c'è il testo.
0: Allora andiamo ad ascoltare, professoressa, perché abbiamo tanti input, ci restano 5 minuti. La invito ad essere un pochino più sintetica, così possiamo toccare vari generi. Ascoltiamo Bach in Preludio in Do minore.

0: quindi un capolavoro di rigore matematico, di simmetria, di moto perpetuo. Come attiva questa regolarità il cervello?
1: Ecco, qui abbiamo anche studi di magnetoencefalogramma in cui abbiamo utilizzato questo capolavoro di Bach e abbiamo riscontrato una vera e propria gerarchia temporale di attivazione che parte dalla corteccia uditiva, che elabora gli elementi acustici e le relazioni a livello locale tra i suoni, e con il procedere della sequenza sonora abbiamo visto anche l'attivazione dell'ippocampo, della corteccia cingolata anteriore e poi delle regioni orbitofrontali, proprio per integrare i suoni e collegarli poi agli schemi che abbiamo appunto nel nostro cervello rispetto alla cultura musicale di appartenenza.
0: Torniamo ai nostri ascoltatori, professoressa, perché sono proprio tanti tanti. Sandra, per esempio, dice: ho una grande memoria visiva e a 70 anni ricordo ancora le canzoni della mia infanzia e quando le riascolto rivivo i luoghi di allora. Qui c'è, si mescola qualche altro elemento, esatto, c'è anche la memoria visiva che si attiva con la musica. Prego, professoressa.
1: Sì, esatto, e ha individuato proprio con questo commento la nostra ascoltatrice proprio un meccanismo di induzione delle emozioni musicali, che è quello della memoria episodica, che insieme alla immaginazione visiva ci permette proprio di rivivere appunto delle situazioni che abbiamo vissuto quando abbiamo ascoltato un determinato brano, proprio grazie all'ippocampo che ci permette di appunto depositare le memorie nel contesto in cui le abbiamo formate.
0: Altro messaggio: vale, perché è così diverso ascoltare musica suonata a 432 Hz anziché a 440 Hz? Io balzo ecco proprio le mani, qui faccio un passo indietro, prego.
1: Bene, no, questo è un dibattito che esiste nella comunità scientifica e non solo, perché c'è anche una forma di quasi misticismo rispetto a queste frequenze, perché sappiamo che la frequenza di 440 Hz è quella del temperamento appunto del nostro sistema musicale attuale ben temperato, mentre quella precedente era quella che veniva utilizzata prima, insomma, prima del periodo barocco, e appunto c'è un'idea, insomma, che appunto corre molto anche su internet e che attribuisce un valore maggiore, insomma, a livello di emotivo, sì, di questa frequenza più bassa. Però devo dire la verità, a livello scientifico non abbiamo
0: dei riscontri. Ascoltiamo un altro WhatsApp audio, mi dicono dalla regia. No, sto sbagliando, si stanno arrabbiando con me dall'altro lato del vetro. Allora andiamo avanti con i messaggi scritti. Buongiorno, sono un appassionato di apparecchiature per riprodurre il suono ad alta fedeltà. Quanto può influire l'ascolto più o meno accurato sul benessere che produce? Lo scrive Gioacchino da Palermo.
1: Oh, benissimo, anche questa è una domanda estremamente interessante, perché effettivamente diciamo l'ascolto ad alta fedeltà, pure se a livello proprio uditivo, percettivo, è sotto la soglia, insomma, della percezione, cioè il fatto che noi ascoltiamo in modo analogico rispetto a un ascolto discreto, digitale, non è quasi percettibile, insomma, è subliminale, eppure nonostante ciò si può derivare appunto un maggior gradimento, e questo grazie all'expertise proprio uditiva che si sviluppa grazie appunto all'ascolto ripetuto, e che noi vediamo nei musicisti o appunto in esperti audio come il nostro ascoltatore. Quindi grazie all'expertise le nostre aree appunto uditive nel cervello, la corteccia uditiva, si sviluppa a livello proprio di volume, quindi c'è una plasticità che avviene anche a livello adulto, quindi di maggior crescita di sinapsi, una sinapsogenesi, che permette di discriminare anche queste differenze sonore che sono subliminali, che quindi sono sotto il livello di soglia, insomma, percettiva, e che quindi può permettere a un esperto audio come il nostro ascoltatore di derivare maggior godimento dalla riproduzione ad alta fedeltà piuttosto che da una, insomma.
0: Ascoltiamo un altro digitale. WhatsApp audio, questa volta c'è davvero.
2: Buongiorno dottoressa, bentornata. Volevo chiedere all'esperta che è in studio, come mai, visto che io suono alcuni strumenti, ma solo per diletto, perché ogni volta che suono canzoni a me care, molte volte non riesco proprio per l'emozione a finirle?
0: Professoressa.
1: Che meraviglia, perché dimostra proprio la potenza della musica nel commuovere, insomma, nel, e sicuramente abbiamo, insomma, una attivazione del circuito della ricompensa, quindi il neurotrasmettitore della dopamina, che insomma porta l'ascoltatore ad avere una forte piacere, ma è un piacere anche che poi comporta dei cambiamenti nel sistema nervoso autonomo, per cui subentra anche poi l'aspetto di commozione di tale trasporto che l'ascoltatore deve interrompere, insomma, perché è proprio overwhelmed, direbbero gli inglesi, quindi è sopraffatto dalle emozioni. Ma
0: facciamo ascoltare un altro accenno dei Manhattan Transfer, Birdland.

0: Professoressa, balla anche lei, io la vedo in audio video. Che cosa ci dà questa musica nella complessità di questo discorso che abbiamo fatto a veramente pochissimi secondi? La sua sensazione, ci dica lei che sta provando.
1: La sensazione è il groove, questo desiderio, questa spinta a muoverci, e questa piacevolezza nel volerci muovere, sì, che è quasi appunto spontanea, insomma, non volevo cominciare a ballare ma l'ho fatto, ed è collegata proprio alla relazione tra ordine, tra ritmo, ma anche sorpresa, insomma, queste sincopi che noi vogliamo appunto ordinare anticipandole con il nostro movimento.
0: E allora io ringrazio Elvira Brattico per la sua disponibilità, mi scuso con i tanti ascoltatori a cui non siamo riusciti a dare una risposta diretta, speriamo che quelle generiche siano state sufficienti a colmare le loro curiosità. Ci fermiamo per la prima parte, abbiamo le previsioni del tempo, poi ancora Progetto Benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel?
2: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
4: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: L'ultima traccia.
8: Io sono Lucrezia Scardini
9: e io sono Anna Vagli.
8: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
9: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
8: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05
9: e su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
10: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
11: Meteo Radio.
12: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi, qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna, venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole, mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio, temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Ed è ancora Radio 1 Progetto Benessere. Ora ci occupiamo di un'impresa eroica che si intreccia alla malattia e soprattutto alla forte determinazione. Ha sostituito, pensate, 11 paia di scarpe, affrontato bufere di neve, incrociato un orso, tutto questo gestendo due malattie croniche che lo hanno bloccato senza comunque impedirgli di portare a termine il trekking più lungo del mondo. Vi raccontiamo infatti la storia di Luca, 8.000 chilometri in 470 giorni senza mai tornare a casa. Vi presentiamo fra poco Luca Terenziani, che è ex corridore agonista, oggi camminatore per passione, che soffre di due malattie autoimmuni, colite ulcerosa e spondiloartrite. Siamo in attesa di collegarci con il nostro ospite. Nel frattempo è con noi la dottoressa Arianna Dalbuono, che è gastroenterologa del Centro per le Malattie Infiammatorie e Croniche Intestinali dell'Humanitas di Milano. Benvenuta, dottoressa.
14: Buongiorno, grazie per l'invito.
13: Ma grazie a lei di essere con noi e di aiutarci a raccontare la storia di Terenziani. Senta, intanto dicevamo il fatto che lui ha queste due malattie autoimmuni, di cui una è la colite ulcerosa. Ci vuole iniziare a dire che cos'è e cosa la provoca, cosa causa la colite ulcerosa?
14: Certo, la colite ulcerosa o retto-colite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino.
7: Sì.
14: In particolare colpisce il colon e il retto, quindi l'ultima parte proprio del nostro apparato digerente. È una malattia su base infiammatoria immunitaria, simile alle malattie autoimmuni.
7: Sì.
14: Ed è caratterizzata da periodi di malattia molto attiva, in cui ovviamente la persona può avere sintomi molto violenti che si chiamano riacutizzazioni, e poi quando invece la malattia, diciamo, è silente, ci sono dei periodi di benessere cosiddetti di remissione. Realmente non sappiamo perché venga questa malattia, non esiste una singola causa. La teoria scientifica più comprovata è che derivi dall'incontro di una predisposizione individuale, quindi di come è fatto il nostro sistema immunitario con le interazioni dell'ambiente, con i batteri che vivono nel nostro intestino.
7: Sì.
14: E questo porta appunto a sviluppare la malattia. È importante dire che non è contagiosa.
7: Uh-huh.
14: E che non è semplicemente causata né dallo stress né dall'alimentazione.
7: E allora sentiamo un paziente che non è esattamente il paziente tipo, mi pare di capire dalla storia che ho letto. Luca Terenziani, benvenuto, ben arrivato, siamo riusciti a collegarti.
15: Sì, buongiorno, buongiorno a tutte, saluto anche la dottoressa.
14: Ciao Luca, mi fa piacere sentirti.
7: Eccoci. E allora Luca, raccontaci un po' la tua storia. Abbiamo già un po' presentato le caratteristiche più curiose. Dici un po' di te.
15: Praticamente io sono partito, praticamente sono un ragazzo che ho fatto 14 anni di agonismo e corsa in montagna, poi 12 anni fa mi hanno scoperto la colite ulcerosa.
7: Sì.
15: Poi il 18 maggio 2025 sono partito per il sentiero più lungo del mondo, che si chiama Sentiero Italia Chiari. Sono partito dal Friuli Venezia Giulia, ho fatto tutto l'arco alpino, anche il Monte Rosa, e il 20 ottobre sono arrivato in Toscana dopo 2900 km, 151.000 metri di dislivello, con un edema alla schiena vicino al coccige, osso sacro. E da lì dei medici, l'ortopedico dell'Inter Andrea Bisciotti mi ha fatto scendere a Pontremoli.
7: Sì.
15: Con vari accertamenti e tutta una storia clinica, che gli ho detto: guarda, io ho la colite ulcerosa, però si era stabilizzata.
7: Sì, invece si è riattivata.
15: Ha causato l'altra malattia autoimmune.
7: Eccoci. E volevo domandare, ma immagino sia una curiosità che tante persone che ci stanno ascoltando da casa hanno così come me, ma non ti è venuto in mente di fermarti invece? Cosa ti ha spinto ad andare avanti?
15: Ma praticamente io mi sono fermato dopo aver fatto tutte le arti, tutto l'arco alpino.
7: È caduta la linea, se non sbaglio. Luca Terenziani? No, allora forse di nuovo sull'arco alpino. Professoressa, dottoressa Dalbuono, torniamo sulla patologia che stavamo cercando di descrivere. Andiamo sulla sintomatologia in maniera più netta, più decisa.
14: Allora, i sintomi della colite ulcerosa sono i più frequenti, sono la diarrea e la presenza di sangue nelle feci. Un altro sintomo molto fastidioso e molto frequente è l'urgenza di dover andare in bagno e in alcuni casi ovviamente anche il dolore addominale.
7: Sì.
14: Quando l'infiammazione è importante possono comparire anche stanchezza, anemia, perdita di peso o febbre. È chiaro che sono sintomi che condizionano molto la qualità di vita,
7: certo,
14: e la vita quotidiana, specialmente l'urgenza, quindi questa sensazione di dover trovare rapidamente un bagno spesso comporta per la persona di dover interrompere le proprie attività lavorative o personali in modo improvviso e impellente, quindi con un impatto sulla vita sociale, lavorativa e personale davvero importante.
7: E infatti era uno dei motivi per cui stavo domandando a Luca Terenziani, di fronte a questa situazione, a questa sintomatologia,
14: se ha
7: avuto la tentazione di dire: vabbè, rinuncio, torno indietro, ho fatto quello che potevo. Cosa ti ha spinto ad andare avanti?
15: No, non ho mai pensato a ritornare indietro, perché ho sempre ascoltato i medici, i professionisti, e quindi sono stato fermo 3 mesi a Pontremoli, ma dopo 1 mese e mezzo ho ripreso a camminare gradualmente, ho fatto addirittura 3 cammini lunghi da allenamento in Toscana, e nel frattempo sono andato su all'Humanitas di Milano per far visite e per avere i farmaci biologici. Io ho ascoltato sempre la dottoressa, anche Andrea Bisciotti, che è l'ortopedico dell'Inter, mi ha detto l'unica soluzione sono i farmaci biologici, sì, per farti tenere a bada tutte e due le malattie autoimmuni che hai. Non ti garantiamo che finirai questa impresa, però se no non c'è altra soluzione. Quindi ascoltando loro sapevo che l'avrei finita.
7: Dottoressa, quindi l'attività fisica ha avuto alla fine anche un valore positivo nella gestione della malattia? È sempre consigliata, consigliabile quando si soffre di colite ulcerosa?
14: Sì, il messaggio importante è che avere una colite ulcerosa o un'artrite non significa dover rinunciare all'attività fisica.
7: Sì.
14: Chiaramente quando la malattia è sotto controllo, un'attività regolare adatta alla persona è assolutamente consigliata. Il movimento aiuta tanti aspetti, la forza, sì, muscolare, la salute delle ossa e delle articolazioni, ha effetti positivi sul benessere generale, sul sonno, sulla qualità di vita. Naturalmente bisogna adattarlo un pochino alla fase della malattia, quindi durante una riacutizzazione molto severa, molto importante, può essere necessario ridurre, ma solo temporaneamente, l'intensità della propria attività fisica.
7: Quindi anche l'approccio alla malattia ci sta dicendo che ha la sua grandissima importanza, se capisco bene. Volevo tornare da Terenziani per chiedere, Luca, gli ostacoli maggiori a livello fisico più difficili da gestire, quali sono stati durante il tuo cammino, durante il trekking più lungo del mondo?
15: Beh, prima che arrivassi a Pontremoli ho fatto 3-4 giorni, mi faceva male la schiena, il fondo schiena, e non sapevo cos'era. E poi, visto che si era riattivata la colite, andavo in bagno tanto spesso, di senteria, e quello è stato però niente di impossibile, e quindi sono riuscito a gestire tutto.
7: L'hai fatto da solo questo viaggio? C'era qualcuno che ti aiutava nella gestione della malattia?
15: Praticamente da solo, in tenda e anche con tanto peso sulle spalle. Poi durante la gestione della malattia avevo i medici, ero sempre in contatto con l'Humanitas, mandavo email perché loro dovevano spedirmi dei farmaci biologici una volta, due volte al mese, e dovevo gestire anche la logistica. Poi ero sempre in contatto anche con il centro di Pontremoli, con l'ortopedico, e dicevo sempre come stavo e stava tutto andando bene, che il farmaco stava funzionando almeno sulla spondiloartrite.
7: E veramente, ascoltando le parole di Luca Terenziani, capiamo quanto lo stato d'animo può influire per vivere la malattia in un certo modo. È chiaro che ognuno poi reagisce a modo suo, e questo è assolutamente legittimo, ogni tipo di reazione.
15: Sì, davanti alle difficoltà, io ho sempre detto, non bisogna mai mollare e credere nei propri sogni, e poi secondo me anche tutta una questione anche mentale, cioè pensare alle malattie.
7: Naturalmente sì, bisogna naturalmente vedere di che tipo di patologie si soffre. Dottoressa, ci dice quali sono le cure e se ci sono delle novità in campo terapeutico?
14: Sì. Allora, le cure dipendono dalla gravità della forma della malattia da cui affetta la persona. Ci sono delle forme più lievi che si curano con degli antinfiammatori che agiscono proprio sul colon. Riacutizzazioni molto severe hanno spesso bisogno dell'utilizzo del cortisone, nelle varie forme, orale o endovenosa, se il paziente deve essere ricoverato. La grossa rivoluzione negli ultimi 20 anni è stato l'avvento delle terapie biologiche, quindi di farmaci che hanno un target più preciso, certo, all'interno delle infiammazioni, che cercano di spegnere in modo selettivo proprio solo l'infiammazione intestinale, senza spegnere tutto il sistema immunitario.
7: Quindi stiamo andando verso una cura che è più personalizzata?
14: Sì, possiamo dire così. Sono dei farmaci che hanno l'ambizione di essere via via più precisi, e devo dire che la ricerca sta facendo dei grandi passi avanti, abbiamo praticamente ogni anno delle nuove molecole in arrivo.
7: E dottoressa, ma se parliamo di colite ulcerosa, possiamo parlare di prevenzione oppure no?
14: Questa è la domanda del secolo, è una domanda che tanti scienziati stanno cercando di dare una risposta, realmente non lo sappiamo. Probabilmente ci sono appunto dei fattori ambientali di esposizione comuni alle altre malattie autoimmuni nei primi anni di vita e nel corso della gioventù, che possono essere identificati e potenzialmente ridotti o eliminati. Iniziano a esserci dei dati sui cibi ultraprocessati,
7: sì.
14: Però sono dati molto molto iniziali, quindi la vera risposta arriverà dalle ricerche dei prossimi anni.
7: E la ricerca continua ad essere un faro in tanti settori, soprattutto quando e se parliamo di salute. Luca, prima di salutarci, che cosa ti ha lasciato questo viaggio? Ne senti già la mancanza?
15: Beh, praticamente prima non mi sentivo in Italia, a parte dal Friuli Venezia Giulia, fa tutto l'arco alpino e tutta la serie degli Appennini fino in Sardegna. Io ho fatto anche delle varianti, 7.000 km, 300.000 metri di dislivello. Sì, mi manca, perché la mia routine era svegliarmi la mattina, smontare la tenda, fare colazione e tutto quello. Adesso a casa sto organizzando le serate in privato, chiari, e quello che mi ha lasciato, mi ha riempito il cuore pieno di gioia, perché ho conosciuto tantissimi italiani nei piccoli borghi che mi hanno dato una mano. Ancora c'è ancora molta autenticità in questo bellissimo paese, e veramente, come ho sempre detto, ora ho il portafoglio più vuoto, ma questo trekking mi ha riempito il cuore veramente tanto, perché ho conosciuto persone meravigliose in giro.
7: Persone meravigliose, ma anche posti meravigliosi. Ce n'è uno che ti è piaciuto particolarmente?
15: Ma domande difficili, perché l'Italia
7: certo,
15: è tutta bella da nord a sud. E l'arco alpino, le Alpi, è il top di gamma. Ma
7: il top di gamma.
15: Gli Appennini non sono da meno. E comunque la Val d'Aosta è meravigliosa, però riguardavo i video ieri perché sto montando un video documentario,
7: sì.
15: e dicevo anche al mio videomaker, sono sempre domande difficili, qual è il posto più bello o più brutto? Per me l'Italia è tutta bella.
7: L'Italia è tutta bella. Torniamo alla dottoressa Arianna Dalbuono prima di salutarci, perché ho trascurato un po' gli ascoltatori. Le giro un messaggio, lo scrive Maurizio, dice: vorrei sapere come si diagnostica la colite ulcerosa.
14: Certo. Naturalmente partiamo da un sospetto che il paziente possa avere questa malattia, che deriva dai sintomi che abbiamo detto,
7: sì,
14: prima, quindi soprattutto la presenza di sangue nelle feci e da alcuni esami del sangue e delle feci stesse, ad esempio la calprotectina fecale, che è un indice infiammatorio che possiamo appunto documentare nelle feci. Dopodiché la conferma diagnostica è per forza con la colonscopia e anche con le biopsie durante la colonscopia. Questo perché permette di documentare l'infiammazione del colon e grazie appunto all'istologia di avere la certezza che sia l'infiammazione di tipo autoimmune immunomediato della colite ulcerosa e non di un'altra colite.
7: Molto chiaro. Luca, prossime avventure?
15: Per le prossime avventure ancora non so, adesso secondo me la prossima avventura è fare un tour per l'Italia, portare in giro il mio racconto con un video documentario, fare le serate cagne, le piccole sezioni, che ringrazio quelle che mi hanno dato una mano e mi hanno accolto, e ringrazio anche il CAI nazionale, Mario Vaccarella e Antonio Montani.
7: Bene, grazie. Grazie a Luca Terenziani, grazie ad Arianna Dalbuono. Andiamo in musica e poi vi faremo conoscere una nuova realtà a fra pochissimo. Grazie a voi.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Vi voglio ricordare il nostro numero per i vostri messaggi anche WhatsApp audio: 342 864 8832. Noi continuiamo insieme a parlare di salute, in particolare di salute di prossimità. Dovete sapere che a Roma, nel quartiere Quarticciolo, da un paio d'anni è attivo l'ambulatorio popolare Roma Est, un progetto autonomo e indipendente gestito da medici, psicologi e volontari che hanno deciso di portare la cura esattamente dove serve, azzerando quelle che possono essere le barriere economiche, quelle burocratiche. Ci faremo raccontare meglio dal nostro ospite. È in collegamento con noi Francesco De Michele, che è medico psichiatra attivista presso proprio l'ambulatorio popolare Roma Est e che è noto anche come ambulatorio popolare del Quarticciolo. Benvenuto dottor De Michele.
1: Buongiorno, grazie mille a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, una bella esperienza, quando ci sono esperienze positive ci piace raccontarle, portarle a conoscenza di chi ci ascolta. Raccontiamo un po' chi siete e poi andiamo a capire quali sono le malattie e i problemi di salute che vedete curate più spesso in questo ambulatorio.
1: Allora, chi siamo? Siamo un gruppo di medici, mediche, psicologi, ma anche persone con altri tipi di qualifiche non sanitarie, che attraverso percorsi un po' vari e molto lunghi, insomma, che sarebbe molto complicato riassumere adesso, si sono ritrovate non 2 anni fa, ma in realtà l'esperienza nasce con il Covid.
0: Okay.
1: La prima parte attiva di questo ambulatorio fu lo sportello d'ascolto psicologico telefonico, no?
0: Mm-hmm.
1: Ai tempi della quarantena, quando non si poteva uscire.
0: Quindi questa è la genesi.
1: Il primo servizio. E poi sì, in realtà nel 2022 è nato l'ambulatorio.
0: Mm-hmm.
1: E quindi niente, è nato da un gruppo di medici e medico volontari. Poi nel corso del tempo si sono aggiunte tante persone che, incuriosite, come magari lo siete voi oggi, ci sono,
0: sì,
1: avvicinate, hanno in qualche modo cercato di collaborare con noi.
0: Allora, in questo ambulatorio quali sono i problemi di salute, le malattie che vedete e curate più spesso?
1: Ma allora, diciamo che i problemi che vediamo in realtà sono quelli che in qualche modo caratterizzano tutta quanta la popolazione generale.
0: Sì.
1: Potremmo dire che sono un po' acuiti da un paio di condizioni.
0: Mm.
1: Il primo è ovviamente la condizione di povertà a livello sociale, a livello economico, a livello affettivo, che caratterizza le periferie più complicate delle nostre grandi città. E quindi ovviamente questo porta al fatto che si acuiscono certi tipi di problemi legati magari a una mancanza di cultura alimentare, a delle condizioni di vita disagiate. Ma poi, se mi consente in qualche modo una battuta, la patologia che vediamo più di frequente è la patologia del Servizio Sanitario Nazionale, nel senso, noi esistiamo perché evidentemente il Servizio Sanitario non riesce a rispondere alle richieste della popolazione,
0: che però sta facendo anche tanti sforzi per adeguarsi e mettersi il più possibile a servizio. Io devo dire, sono sempre in difesa del nostro Servizio Sanitario Nazionale, perché credo
1: anche noi siamo in
0: che
1: difesa,
0: sia
1: anche noi siamo in difesa.
0: una garanzia per tutti, per il rispetto della nostra Costituzione, per il diritto,
1: certo,
0: alla salute.
1: Certo, infatti la cosa fondamentale che facciamo noi, no? Le persone spesso credono che noi in qualche modo proviamo a sostituirci al Sistema Sanitario Nazionale, in realtà non è così.
0: Assolutamente.
1: La cosa fondamentale che noi facciamo è l'orientamento sociosanitario.
0: Certo.
1: Non abbiamo nessuna esigenza di essere noi quelli che rispondono ai problemi della popolazione né di fare gli eroi. Per cui, quando è possibile, cerchiamo sempre di inviare al Servizio Sanitario, facendo anche appunto un lavoro di discussione,
0: di
1: orientamento, eccetera.
0: A
1: volte questo purtroppo non è possibile.
0: Senta, voi vi occupate anche di salute mentale, c'è uno sportello, se non sbaglio, Psicolac.
1: Mm-hmm.
0: Allora,
1: sì,
0: i disturbi psicologici stanno aumentando in maniera esponenziale. Lei me lo conferma dal suo osservatorio. Quali sono i più frequenti con cui voi vi relazionate? Qual è l'esigenza?
1: Sì, questo purtroppo non è possibile.
0: Senta, voi vi occupate anche di salute mentale, c'è uno sportello, se non sbaglio, Psicolac. Allora,
1: sì,
0: i disturbi psicologici stanno aumentando in maniera esponenziale. Lei me lo conferma dal suo osservatorio.

0: che sempre quanto le persone chiedono aiuto, quanto in realtà stiano aumentando veramente, comunque è insomma un'opinione abbastanza comune che dal Covid in poi quantomeno si stiano modificando i disturbi mentali. Per quanto riguarda noi, diciamo che noi abbiamo la possibilità lì di fare uno sportello di ascolto psicologico nel quale facciamo piccoli percorsi di psicoterapia, sì, psicoeducazione.
1: Anche per i ragazzi, dottore?
0: Anche per i ragazzi, ma sopra i 18 anni in questo momento. Poi okay, ci sono tanti altri servizi al quarticciolo, c'è il dopo scuola, c'è la palestra popolare, sono tutta una serie di servizi che in qualche modo garantiscono in qualche modo un'attenzione ai ragazzi più giovani. Uh-huh. Diciamo che, visto che noi facciamo questo tipo di servizio, c'è una scrematura riguardo ai disturbi più gravi. Quindi quello che noi vediamo in qualche modo sono disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi da dipendenze, ma diciamo che la cosa principale è che noi vediamo soprattutto disturbi di tipo reattivo, cioè non legati a dinamiche relazionali particolari quanto proprio a una condizione di vita, no? A una fragilità di vita, per cui questo tipo di fragilità, questo tipo di svantaggio porta ovviamente allo sviluppo di condizioni di stress, di sofferenza mentale.
1: Allora, una domanda devo fargliela da parte di un ascoltatore che scrive da Genova, chiede se da altri quartieri si può arrivare. È proprio una curiosità, perché lui non potrà
0: assolutamente arrivare. Noi abbiamo, diciamo che nel corso degli anni abbiamo avuto parecchia attenzione anche a livello mediatico, e poi ci sono tantissime attività che vengono svolte nel quartiere grazie soprattutto all'attività del polo civico di Quarticciolo Ribelle. Bene. Per cui abbiamo tantissime persone che vengono da altri quadranti.
1: Allora, ringraziamo Francesco De Michele, l'esperienza che ci ha raccontato. Ci fermiamo, De Michele, per lasciare la linea al TG1. Torniamo domani come Progetto Benessere, saremo in diretta dal Forum Euromediterraneo dell'Acqua presso la Nuvola dell'Euro. Non perdete la puntata, perché il rapporto con l'acqua è fondamentale per vivere bene. Vi ricordiamo, per riascoltare le nostre trasmissioni, l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi c'è stato Gennaro Strazzullo. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Caso Regeni. Dopo la condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro ma non per l'omicidio del ricercatore friulano, i difensori sono pronti a ricorrere in appello. Resta però il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze e questo potrebbe comportare l'allungamento dei tempi processuali. Al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi.
3: Dopo questa sentenza, indubbiamente da un lato storica, dall'altro che non dice, non risponde al quesito principale, chi ha ucciso Giulio Regeni, che cosa farà la Procura di Roma?
4: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio che vedeva proprio nell'apparato statale egiziano il motore di quello che è successo al povero Giulio Regeni e anche di tutte le attività scarsamente collaborative che ci sono state dopo.
0: Elena Baiocco, GR1.
2: Conferenza stampa di fine missione ieri a Praga per Giorgia Meloni, che ha risposto su tutti i temi in agenda, dai rapporti transatlantici all'energia. La premier ha ringraziato la Kuwait per avere accolto, dopo Eni e IP, l'appello del governo a calmierare il prezzo dei carburanti. Ed è intervenuta anche sulle possibili ripercussioni sui rapporti con l'Egitto dopo la sentenza Regeni. Sentiamo la premier.
5: Noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi.
2: E proprio sul caso Regeni continuano a far discutere le parole del ministro degli esteri Tajani, che aveva parlato di rapporti immutati con l'Egitto. Mi sono limitato a fotografare la sentenza, ha detto il titolare della Farnesina. Le opposizioni definiscono gravi le dichiarazioni di Tajani e chiedono che riferisca in aula. Ha perso un'altra occasione per tacere, il governo faccia rispettare la sentenza, afferma la Dem Elie Schlein. Parole indecenti per AWS e più Europa rincara quello di Tajani. E negazionismo. La strage di Ustica è il giorno dell'udienza nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul DC9 dell'Itavia, precipitato il 27 giugno del 1980 con 81 persone a bordo, tra cui 11 bambini, tutti morti. La svolta dopo la disponibilità della Francia a fornire informazioni e ora si attendono le carte. Sentiamo Alessandro Gamberini, legale delle famiglie delle vittime.
6: Che cosa arrivi dalla Francia non è dato saperlo. La documentazione che ci hanno preannunciato dovrebbe chiarire, svelare una serie di cose che non sono mai state svelate. Ci daranno spiegazioni di questo, daranno spiegazioni dell'accaduto. Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa e questo qualcosa può essere anche decisivo.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora una notte di attacchi russi con missili balistici e droni, 2 morti a Kiev, tra loro un bambino, bersagliati edifici privati ma anche un centro di comunicazioni, infrastrutture del sistema energetico e il porto di Izmail nella regione di Odessa, a dichiararlo il Ministero della Difesa russo. Intanto nuove tensioni tra Mosca e la NATO, ad innescare l'ira del Cremlino, le esercitazioni intorno all'esclave russa di Kaliningrad con la minaccia di utilizzare anche l'arma atomica difesa dell'exclave stessa. La NATO ha ribadito il proprio fine difensivo ed esortato i russi ad alleggerire la pressione in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno condannato la violenza criminale nella Cisgiordania occupata, dove oltre 100 coloni israeliani hanno attaccato un villaggio palestinese, dando alle fiamme diverse case e macchine e lanciando pietre contro i soldati dell'esercito schierati in difesa di una famiglia palestinese che cercava di rientrare a casa. 3 giovani coloni di 15, 17 e 18 anni sono stati arrestati. E Il clima ora, il caldo estremo registrato quest'anno, unito all'inquinamento atmosferico causato dall'uomo, ha esposto il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Il dato medio sale a oltre il 60% in Asia, la più colpita, seguita da Europa e Nord America. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus, che sottolinea si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. La musica a pochi giorni dall'uscita, l'album Buzz Persuades convince e vince. È al primo posto nella classifica degli Stati Uniti. Semplicemente Miley. Per l'occasione l'artista ha mollato il cognome Cyrus, un vezzo ma anche un privilegio che non tutti possono permettersi. L'ex bambina prodigio torna in vetta dopo 10 anni con un disco sull'amor proprio, nonché su quello per il promesso sposo Max Morando, che ha avuto un ruolo fondamentale anche in questa produzione. Let's go. E alle 10.05 la linea va a ping pong. Buon ascolto e buona giornata.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 30 settembre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Buongiorno Presidente Romeo.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: E poi c'è con noi il Presidente dei Deputati del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi. Buongiorno Presidente Ricciardi.
3: Buongiorno.
1: Eccoci, allora Ricciardi, comincerei proprio con lei. Ha visto, si è innescato un effetto domino dopo l'appello lanciato dal governo affinché gli operatori del settore energetico e del settore petrolifero agissero sulle tariffe. C'è stato dapprima Eni che ha posto una sorta di tetto al prezzo per un mese, ma con l'impegno a estenderlo fino alla fine dell'anno, e poi in questo effetto domino Eni è stato seguito anche da IP, da Kuwait, e ora anche sulle bollette della luce sia Enel che A2A fanno nuove proposte, nuove offerte per ridurre, per calmierare i prezzi. Insomma, almeno su questo, secondo lei il governo, l'appello lanciato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha raggiunto l'obiettivo?
3: No, assolutamente no. Ci dimostra questa cosa che quindi si può fare, di non fare cartello negli operatori che erogano benzina e abbassare il prezzo. Perché per anni si è sempre sentito che il prezzo dipende da un sacco di cose, invece evidentemente il mercato, perché il mercato lo si cita sempre a sproposito, di offrire lo stesso prodotto a un minor prezzo, se non si facesse cartello si può fare. Quella cosa, la cosa surreale di Eni è che non si dice mai che Eni è nostra e l'abbiamo e la stiamo continuando a svendere a grandi fondi internazionali che entrano. E quando si parla quindi di sovranità energetica, probabilmente pensare che Eni dovrebbe essere una leva dello Stato e non dovrebbe essere una concessione che fa Eni allo Stato in questi casi, dovrebbe essere un argomento politico di cui parlare, perché altrimenti sono solo...
1: Ora do la parola anche a Massimiliano Romeo, facciamo concludere Ricciardi. Prego Ricciardi.
3: Perché altrimenti sono solo misure temporanee, come in questo caso si parla di operazioni da poche decine di milioni a fronte di miliardi di profitti che ha fatto Eni in questi anni.
1: Ecco, allora Massimiliano Romeo, prego a lei la parola.
2: Ma io penso che bisognerebbe in qualche modo, no, apprezzare questo tentativo e questo lavoro che il governo ha cercato di fare, cercato di portare avanti per fare in modo che Eni e poi adesso altri, comunque, diciamo così, soggetti, no, energetici importanti nel nostro paese, che si possa in qualche modo cercare di calmierare i prezzi, mettere un tetto, cercare di venire incontro alle esigenze del paese, sapendo comunque che stiamo comunque toccando un argomento molto delicato, difficile, di cui è facile dire sì, si poteva fare, non si poteva fare. Il governo si è impegnato, è andato in questa direzione e qualche risultato lo sta ottenendo, quindi dovrebbe essere
1: apprezzabile. Senta, ma la crisi dello stretto di Hormuz va avanti da qualche mese, Romeo, non potevate farlo prima?
2: Ma io penso che probabilmente si saranno studiate, no, tutte le varie opzioni per come, e magari ci sono state interlocuzioni che durano da diverso tempo. Io non penso che fosse una cosa così semplice che bastasse fare schiocchiare le dita per dire sostanzialmente lo facciamo perché si può fare. Probabilmente prima si sono fatti tutta una serie di passaggi per fare tutte le verifiche necessarie per capire effettivamente se sul mercato si potesse intervenire, perché comunque stiamo intervenendo sul mercato, non è che noi possiamo decidere noi di fare queste azioni. Quindi probabilmente c'è stato un lavorio lungo dietro le quinte che ha portato finalmente ad avere una soluzione. Nel frattempo comunque il governo era intervenuto, non dimentichiamocelo, scontando ovviamente, tagliando le accise all'inizio su benzina e gasolio, poi solo sul gasolio. Quindi probabilmente nel frattempo in cui si cercava di tagliare le accise si lavorava poi per trovare una soluzione a posteriori. Quindi mi sembra che comunque dovrebbe essere apprezzato questo tentativo. Invece c'è sempre un motivo e un pretesto per dire che quello che il governo fa non va bene.
1: Senta, in ambito energetico, Romeo, ieri il Presidente del Consiglio è stata a Praga, Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro ceco, e ha lanciato un piano di cooperazione di 4 anni, cooperazione anche energetica, perché peraltro la Repubblica ceca investe nello sviluppo dei piccoli reattori modulari, quindi il nucleare che voi come governo avete rilanciato. Il Ministro Pichetto Fratin ha detto già dal 2033, ovviamente parliamo appunto dei piccoli reattori modulari, quindi su questo ci sarà una cooperazione rafforzata fra Italia e Repubblica Ceca. Anche questo fa parte, Romeo, della strategia del governo per
2: una strategia del governo energetica, che cerca ovviamente di fare in modo che la dipendenza, cioè che l'Italia, come dire, in qualche modo cerchi sempre di più, innanzitutto di diversificare le fonti di approvvigionamento. Questo è stato fatto anche in passato, quando insomma la Meloni ha fatto diversi viaggi in alcune zone proprio per cercare di fare in modo che comunque le fonti energetiche non dipendessero solo ed esclusivamente da un unico paese, ma che comunque si potesse, l'approvvigionamento arrivasse anche da altri paesi, questo per una maggiore sicurezza. E naturalmente il fatto di aver fatto questa scelta con l'approvazione della legge delega sul ritorno al nucleare va nella direzione di un qualcosa che sì, ci vorranno 8-10 anni, queste sono le stime, per vedere questi primi mini reattori, quindi non stiamo parlando delle vecchie centrali, e quindi tutti gli accordi di cooperazione che possono sviluppare al più presto questo tipo di tecnologia, che ci possano dare un domani, ovviamente, rendere l'Italia indipendente da un punto di vista energetico rispetto all'estero e tutti gli altri paesi, indubbiamente questo è un altro fattore positivo, perché non è che la politica la si fa solo... si fa anche in previsione di quello che naturalmente è il futuro, e avendo una visione, che è quello che è sempre un po' mancato alla politica.
1: Presidente Ricciardi, voi invece siete contro il nucleare?
3: Ma guardi, noi possiamo parlare di tutte le tecnologie che vogliamo, ma se il manico della politica energetica è in mano ai fondi stranieri, ma noi di che sovranità stiamo parlando? Ma noi dobbiamo chiedere il permesso a un consiglio d'amministrazione dove il pubblico è al 30% per fare delle cose? Quindi stanno buttando fumo negli occhi con questa roba, perché se uno Stato non riesce ad essere sovrano nella sua politica energetica, come non lo è l'Italia, perché il prezzo del gas si fa Amsterdam in una borsa economico-finanziaria, dove vogliamo trivellare, vogliamo il nucleare? Ma se tutta questa roba è in mano poi a chi decide, a fondi privati, lo Stato sarà sempre delegato ad altri, la nostra sovranità non esiste, e il governo Meloni ha continuato e continua a svendere quote di sovranità che non ci permettono di fare una politica energetica seria. E questo è il punto non è nucleare, trivelle, eolico, fotovoltaico, il punto è chi decide poi.
1: Senta, Presidente Ricciardi, voglio parlare con lei anche di un'altra notizia che oggi è sulle prime pagine dei giornali: la sentenza di primo grado nel caso Giulio Regeni e la condanna che ha toccato tre ufficiali dell'intelligence egiziana, tre ufficiali ovviamente assenti che non sono in Italia. Le parole del Presidente Tajani, che ha detto: una sentenza di primo grado, non è stato condannato l'Egitto in quanto tale, vedremo cosa accadrà in secondo e in terzo grado. Va precisato che i tre ufficiali, il generale, quello più alto in grado, è stato assolto, sono stati comunque condannati per sequestro, quindi non per il capo di imputazione relativo all'omicidio di Giulio Regeni. Voi delle opposizioni avete protestato per le parole del vice premier Tajani.
3: Ma come si fa di fronte a una sentenza che ufficializza, dopo 10 anni, che l'Egitto con degli apparati è coinvolto nel sequestro, che un ministro dica una roba del genere? A proposito di sovranità, a proposito di dignità nazionale, ma di fronte a una sentenza che mette nero su bianco questa cosa, si deve intervenire con delle parole. Ma d'altronde abbiamo un ministro che in una settimana, parlando della magistratura, ha detto: colpirne uno per educarne 100, giudica le donne da una gonna lunga, da una gonna corta, quando scoppia la guerra dice: mi raccomando, rimanete dentro le finestre perché altrimenti i droni arrivano. Non ci si poteva aspettare niente di meglio, ma io trovo vergognoso che un ministro degli esteri, di fronte a tutto questo, aspetti la sentenza di secondo e di terzo grado e dica: ma l'Egitto non è coinvolto. Ma se fosse accaduto al contrario, ma se uomini dei nostri servizi fossero stati coinvolti nel sequestro con una sentenza di un cittadino straniero, ma il paese straniero, ma sarebbe qui a dire altro che rovesciare il tavolo. Noi invece abbiamo un ministro che dice: no, attendiamo, come quando è scoppiata la guerra Iran-Israele, dire: chiamo Iran, chiamo l'Israele, gli dico di smetterla di buttarsi le bombe. Ma questo è Tajani. E cosa pretendiamo?
1: Presidente Romeo, sono uscite male queste parole al vice premier Tajani. Ieri in realtà è intervenuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha detto di comprenderne il senso, perché si tratta appunto di una sentenza di primo grado e bisognerà leggere le motivazioni.
2: Sì, beh, io penso che ovviamente in questi casi occorra sempre la prudenza, una sentenza di primo grado, quindi indubbiamente, giustamente, io penso che il senso fosse questo. Poi dopo si può ricamare sul fatto che uno abbia usato un termine piuttosto che un altro. Chiaro che tutti vogliamo arrivare alla verità, sappiamo che quando abbiamo a che fare con un paese comunque straniero, in ogni caso, in qualche modo bisogna sempre usare la diplomazia anche nelle parole e soprattutto.
1: Ricordiamo, Presidente Romeo, un paese straniero dove ci sono anche tanti connazionali, anche qualche vicenda delicata che riguarda qualche italiano che si trova in Egitto.
2: Esatto, cioè nel senso è chiaro che tutto deve essere fatto con diplomazia, con cautela, con granus salis. E a noi ci piacerebbe sapere che cosa avrebbe fatto Ricciardi se fosse stato lui il vice premier ministro degli esteri. Quali sarebbero state le azioni che voi avreste fatto? Cosa avreste fatto? Come vi sareste comportati in questo caso? Tenendo conto che comunque, come si diceva, è a che fare con delle relazioni internazionali. È chiaro che tutti vogliamo la verità per Giulio Regeni. Dall'altra parte dobbiamo fare anche conto, perché fare l'opposizione è facile per tutti. Quando si governa e bisogna usare il cervello, la testa, il buon senso, bisogna anche tenere conto che ci sono anche tanti altri fattori. Ecco, visto che al governo ci siete stati anche voi, è stato, come dire, un'esperienza poi.
1: Però ecco, il campo largo, il Giorgio Meloni ha parlato di campo larghissimo. Si organizza, vi organizzate, Ricciardi, per andare a governare l'Italia. Voi avete presentato con Nova il vostro programma, però non c'è ancora il programma, diciamo, della coalizione. Non si capisce neanche se e quando farete le primarie. Lei ci può aggiornare a che punto siete in questa analisi interna al centrosinistra?
3: Sì, mi permetta di dire che il presidente della Camera Fico, quando interruppe le relazioni con l'Egitto e fece quello che si doveva fare. Quindi questi sono dati,
1: cioè,
3: che dimostrano che non sono
1: solo
3: parole. Che non sono solo parole. Il presidente Fico l'ha fatto. Uno, sul campo largo. Guardi, noi abbiamo un programma.
1: Sta diventando una telenovela, Ricciardi.
3: Guardi,
1: riusciamo
3: io non
1: a capire qual è il vostro cronoprogramma.
3: Non mi nascondo dietro questa cosa, io penso sia urgentissima, anche perché se la prossima settimana o già da domani il governo Meloni dovesse subire uno scherzo in aula dalla sua maggioranza sulla legge elettorale, la situazione precipiterebbe, e sono assolutamente consapevole che dobbiamo fare questa cosa. Noi lo abbiamo fatta, l'abbiamo annunciata a marzo, che a settembre avremmo avuto un programma da mettere a disposizione della coalizione. Sapendo che appunto dovevamo essere pronti prima della legge di bilancio quantomeno, e questo lo abbiamo fatto. Io mi auguro che tutti i partiti di questa coalizione siano pronti per... Noi siamo pronti, noi abbiamo un metodo che sono le primarie, un programma ben definito e un candidato chiaro che è il presidente Conte. Quindi non la deve rivolgere a me questa domanda, insomma.
1: Senta, ma sareste anche pronti eventualmente alle politiche a correre da soli se non si raggiungesse una un accordo definito con gli altri partiti del centrosinistra? O è uno scenario che lei avversa?
3: No, non è che avverso, è che credo non sia nella natura delle cose. Noi bisogna costruire un'alternativa. Col PD AVS noi governiamo in tantissime realtà, regioni, comuni, è stato fatto un percorso all'opposizione secondo me molto importante, e credo che abbiamo la responsabilità di offrire un'alternativa a questo governo disastroso. Non credo sia uno scenario, però certo è che la coalizione si fa per governare, non si fa per vincere, perché altrimenti vinci e dopo un anno sei punto a capo. Quindi noi dobbiamo governare 5 anni con un programma chiaro e definito.
1: Senta, Massimiliano Romeo, invece voi della Lega, insomma, andrete a congresso a Milano il 24-25 ottobre. Lei rischia o teme di essere licenziato?
2: Ma io non temo nulla, e ho solamente, diciamo così, l'idea di portare avanti quelli che sono alcuni temi che per noi sono fondamentali, perché siamo sì un partito nazionale, ma siamo un partito che ha ovviamente nel proprio programma, nel proprio DNA, l'aspetto autonomista, federalista, e quindi bisogna riportare al centro dell'agenda politica determinate questioni interne, sarà ovviamente a livello di Lega, sarà ovviamente la, diciamo così, la battaglia, no, che noi porteremo avanti, che è una battaglia per le idee, non certo una sfida personale, e quindi il congresso probabilmente sarà un'occasione per poter in qualche modo rilanciare questa centralità di idee che per noi è fondamentale: fisco, burocrazia, piccole e medie imprese, la questione, c'è una questione meridionale, sì, perché adesso lo sappiamo, ma c'è anche una questione settentrionale.
1: Senta, quindi, però, insomma, tutte queste, diciamo, differenze, questi mal di pancia espressi su giornali, manifestati pubblicamente, secondo lei stanno aiutando o penalizzando il partito, che nei sondaggi, insomma, lo vediamo, galleggia fra il 4 e il 5%?
2: Ma i sondaggi purtroppo ci danno, come dire, no, un po' in discesa da diverso tempo. Dalle elezioni politiche del 2022 la Lega aveva l'8,8%, oggi siamo al 5,5-5,2, insomma, a seconda dei vari istituti di sondaggio. Piepoli ci ha dato addirittura sotto il 5. Ripeto, io non penso che sia il dibattito che stia penalizzando il movimento, ma il dibattito può servire a far crescere il movimento, a rilanciarlo e, ripeto, a trovare una nuova sintesi che tenga conto che siamo un partito nazionale, sì, ma che ha delle istanze autonomiste, federaliste.
1: Senta, ma lei si candida come segretario alternativo? Lei si candida alla segreteria federale del partito?
2: L'ho
1: o fate un congresso con un unico candidato, Matteo Salvini?
2: No, guardi, io non so, ci sarà sempre spazio, essendo un congresso aperto, perché qualcuno si possa candidare. Io non ho mai fatto una questione di sfida personale, come le ho detto, preferisco le idee e antepongo le idee rispetto a quelle che sono le questioni personali.
1: Presidente Ricciardi, invece, che succede nel Movimento 5 Stelle? Perché, insomma, c'è un nuovo attivismo del fondatore Beppe Grillo, che, io racconto il Corriere, si è intrattenuto in un incontro con l'uomo di Elon Musk in Italia, Andrea Stroppa, starebbe pensando a come utilizzare nuovi strumenti di alta tecnologia per un partito futuristico. Insomma, si intravede un nuovo attivismo di Beppe Grillo.
3: Però non del Movimento 5 Stelle, quindi queste cose che accadono. Che sono cose che accadono.
1: Qualcosa il Movimento 5 Stelle gli deve, no, Beppe Grillo?
3: No, attenzione. Lei ha detto cosa succede all'interno del Movimento 5 Stelle. All'interno del Movimento 5 Stelle, quello che ho detto prima, col programma, col presidente, e la, poi all'esterno del Movimento 5 Stelle, io francamente non ne ho idea come siano queste. Come siano questi movimenti. Sul fatto che noi si deve a Beppe Grillo tutto quello che sappiamo, questo lo abbiamo sempre detto e non lo negheremo mai, e c'è sempre eterna gratitudine per quello che ha fatto Beppe Grillo. A sì. Oggi siamo nel 2026, quello che fa Beppe Grillo non riguarda il Movimento 5 Stelle.
1: Senta, Massimiliano Romeo, a proposito di fondatori, ha visto l'insulto che ha lanciato contro Umberto Bossi, un consigliere comunale del PD a Reggio Emilia, che ha detto: per fortuna l'ideatore di questa cosa, cioè della Lega, pochi mesi fa il nostro signore lo ha chiamato.
2: Sì, beh, sono quei, diciamo così, quegli episodi assolutamente intollerabili che dimostrano, come dire, no, purtroppo, che oggi c'è tanta gente che fa politica per caso, insomma, anche perché penso che quando si rappresentano le istituzioni il rispetto sia la cosa più giusta da portare avanti per insegnare a tutti quanti, e bisogna essere un esempio in questo. Queste sono persone che sono finite lì probabilmente così per caso.
1: Riccardo Ricciardi, mandiamo insieme a lei un in bocca al lupo ad Alessandro Di Battista, che ieri dalla 7 ha raccontato, insomma, i problemi di salute che lo hanno colto a Cuba. Ha spiegato che di aver iniziato la sua battaglia contro un tumore. Noi facciamo un mega in bocca al lupo qui da Ping Pong a Alessandro Di Battista. A lei, Ricciardi.
3: Sì, certo, è un bocca al lupo, un abbraccio, e guardi, credo che anche in questa occasione Alessandro abbia dimostrato una enorme lucidità quando ha parlato della retorica del guerriero che affronta le malattie. È verissima, questa cosa esiste, cioè, e spesso quasi si colpevolizza chi non ce la fa perché magari non lotta abbastanza. Quindi credo che abbia dato anche un messaggio sul fatto che non c'è una lotta che chi si trova in questa situazione deve o non deve affrontare, e credo che sia veramente un messaggio umano molto giusto, che va a centrare il punto che tante persone che si trovano in difficoltà soffrono.
1: Ha anche raccontato Alessandro Di Battista che appunto non si candiderà alle politiche proprio perché vuole concentrarsi sulle cure. Allora io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Massimiliano Romeo della Lega, ringrazio Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle, redazione Roberta Genuini, alla parte tecnica Fernando Conti, regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Come porti i capelli, bella bionda?
8: Tu li porti alla bella marinara.
9: Io li porto come l'onda.
8: Come l'onda in mezzo al mar.
10: Là, in mezzo al mar, ci stancano che fumano.
9: Avvistamenti.
8: Veleggiate.
9: Ancoraggi.
8: Radio di bordo.
9: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Con Germana Brizzolari
9: e Raffaele Roselli.
11: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
12: Doc,
13: cos'è successo qui?
12: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
13: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
12: Andrei più di un collega.
14: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
12: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
11: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione. Da giovedì 1 ottobre 21:30. Rai 1.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, in primo piano la 13, la Bologna-Padova, dove ci sono 6 km di coda per traffico congestionato, un incidente ora risolto tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni via Lezzare e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla tangenziale ovest di Milano sono 2 km di coda per un incidente avvenuto tra la 7 e la Vigevanese Vecchia in direzione della 8. Sulla 10 Genova Ventimiglia, rallentamenti con code a tratti per la presenza di cantieri tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia e tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Sulla 14 Adriatica si sta procedendo a ripristino stradale a seguito di un incidente tra Porto Sant'Elpidio e Macerata in direzione di Ancona. Code a tratti per traffico intenso sulla 11 tra Montecatini e l'Autosole in direzione di Firenze. Torniamo sull'Adriatica per segnalare rallentamenti per lavori tra la 13 e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'Autosole e 2 km di coda per un incidente tra Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Code per lavori anche tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Infine, sempre dalla 14, 1 km di coda per la presenza dei cantieri tra Ortone e Lanciano in direzione di Bari. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Indipendentemente.
16: Buongiorno da Emanuela Ronzitti, sono le 10:30 minuti e 6 secondi, mercoledì 30 settembre, nuovo appuntamento settimanale con Indipendentemente, la trasmissione di Radio 1 che si occupa di dipendenze. Ma prima di partire vi ricordo, come sempre, se volete scriverci o raccontare la vostra esperienza, proporci anche qualche tema, il nostro indirizzo email è indipendentemente@rai.it, oppure potete contattarmi sui social. E allora, iniziamo con la nostra copertina curata da Cecilia Mosetti e scopriamo insieme quale sarà l'argomento di oggi.
17: Lei ha mai sentito parlare della legge 140? È favorevole?
18: Io sono favorevole, in base a queste persone comunque vengano seguite in maniera costante.
19: Io sono favorevole e ho anche un caso in famiglia e ci tengo a dire che nel nostro caso nessuno è stato abbandonato, ma è stato comunque aiutato.
16: Dentro il carcere?
19: Dentro il carcere.
20: Dovrebbe tirare fuori dal carcere circa 10.000 persone, però con il budget messo a disposizione diciamo che i conti non tornano. Comunque si tratta di una legge più restrittiva rispetto a quella esistente, che è l'affidamento in prova ai servizi sociali.
21: Io sono favorevole a patto che ci sia un effettivo controllo poi del percorso riabilitativo.
22: Potrebbe essere positiva, bisognerà vedere sempre, penso, poi alla fine i risultati.
23: No, non sono d'accordo, perché penso che il percorso può essere fatto dentro il carcere.
24: Io parto sempre dal presupposto che il carcere debba essere rieducativo, per cui se un progetto cerca di inserirli in un contesto diverso da quello che può essere la chiusura del carcere, che ben venga.
16: E come avete intuito, parliamo di dipendenza e carceri. Con l'introduzione della nuova legge 140 del 2026, promossa dal governo e recentemente approvata dal Parlamento, si offre la possibilità ai detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti con una condanna non superiore agli 8 anni di scontare una pena in detenzione domiciliare presso strutture specializzate per la cura e la riabilitazione. Si tratta di un provvedimento serio di recupero e reinserimento che va di pari passo con il tema del sovraffollamento delle carceri italiane. Oggi si stima che si viaggi oltre la soglia critica del 140% della capienza regolamentare, con un'altissima percentuale di detenuti affetti da dipendenze patologiche. Ma capiamo meglio qual è, insomma, la drammatica realtà che si vive dietro le sbarre quando si è tossicodipendenti o alcoldipendenti. Sentiamo la nostra testimonianza di oggi. Scheda.
25: Sono Yusuf, 37 anni, usavo delle droghe e fuori, sono entrato anche in carcere, continuavo a usare e ora sono in comunità, sto molto meglio.
16: E oggi Yusuf è con noi, benvenuto. E sei arrivato in Italia dalla Tunisia per trovare una vita migliore. Una volta qui, che cosa hai fatto per migliorarla?
25: Sono arrivato in Italia e sono iniziato a imparare qualche mestiere, ho imparato a fare pani, panettiere, muratura, lavorato un po', ho imparato delle cose, sì. Poi ci sono stati anche momenti che non lavoravo, momenti difficili ho passato sicuramente.
16: Ecco, l'incontro con le droghe quando è avvenuto?
25: Ho iniziato a frequentare la droga da quando sono venuto praticamente, però non sono andato così come gli ultimi anni che sono qua, ho avuto dei problemi e ho iniziato a drogarmi di più.
16: E quali sostanze hai usato?
25: Usavo della cocaina, alcol e cocaina, i miei problemi.
16: E poi però la situazione ti è sfuggita di mano?
25: Ho iniziato a spacciare, poi ho iniziato a furti, anche rubare, anche, sai, in quel mondo lì facevo di tutto. Non ho fatto delle cose gravi, però comunque ho fatto dei reati, furti e cose simili.
16: Ecco, i reati li hai commessi sotto l'effetto di sostanze, immagino. Eri più disinibito?
25: Esattamente, era la sostanza che mi spingeva a fare questi reati, litigavo e giravo per la notte, tutta la notte, rubavo a volte. Poi quando ho trovato chi mi aiuta, ho spacciato anche.
16: Poi sei finito in carcere. Com'è stata la tua prima notte?
25: È troppo difficile, sono trovato tra quattro mura, sono con altri problemi.
16: Hai continuato a drogarti in carcere?
25: Lì ho fatto in modo che anche lì ho continuato a drogarmi per un bel po', sì, anche in carcere ho continuato. Praticamente è un mondo piccolo lì, c'è di tutto, potevo trovare di tutto quello che mi serve.
16: Quindi trovavi facilmente le sostanze in carcere?
25: Sì, sì. Volevo trovarmi, facciamo da soli l'alcol, c'è la cocaina che entra, c'è di tutto, c'è come fosse fuori, non c'è differenza.
16: Ecco, ma che cosa è accaduto ad un certo punto?
25: mentre stavo votando anche dentro il carcere è entrato anche mio fratello, lo stesso motivo, si è drogato fuori, si è fatto dei reati, è entrato e dorato da me lì in carcere 22 giorni, è mancato anche lui.
1: Ecco, quindi tu...
25: È mancato lì in carcere e da lì ho iniziato a cambiare, perché ho una trauma per me, una cosa forte, e ho iniziato a cambiare.
1: Quindi tu hai preso coscienza di cosa stava cosa stavi facendo per quella terribile perdita?
25: Sì, perché lì è stato un shock per me. Sono trovato, non mi interessa più, ho avuto il tempo di riflettermi, non ho avuto un dolore forte, lo vivevo un po' più leggero ora, però io ho iniziato come un schiaffo, mi è svegliato e da lì ho iniziato a cambiare, a allontanarmi. Ho fatto un percorso di 6 mesi lì, pre-comunità, per uscire in comunità, ho resistito un po' e ora penso che sono sulla strada giusta, perché mi hanno dato una mano e io mi sono trovato ora al posto giusto.
1: Tu ora sei in comunità, come sta andando?
25: Da 5 mesi, il 7 aprile sono entrato e dall'inizio ho trovato difficoltà e poi sono entrato nel meccanismo e ho capito che ci sono degli strumenti qua per tirare fuori i miei dolori, le mie cose, cosa ho passato nella mia vita, e sto lavorando su di me e penso che sono contento che mi sono trovato operatori, tutti sono disponibili ad ascoltarmi, a starmi vicino e anche a imparare di certi gruppi, di tante cose da imparare qua, è una cosa bella veramente. Io in carcere vivevo tutto quello, una cosa molto difficile da solo affrontare. Sono resistito un anno dopo il lutto che ho avuto di mio fratello e quasi quasi vado fuori di testa.
1: Sai che oggi c'è una legge che consente ai detenuti con una pena sotto gli 8 anni di poter chiedere di essere curati, aiutati da subito in comunità. Che cosa ne pensi?
25: Questa l'ha spiegato l'avvocato 2 settimane fa, penso. È veramente una cosa, penso, molto giusta, perché io la mia esperienza che ho vissuto in carcere, ho vissuto delle gente che hanno morto davanti a me, che hanno bisogno di cura, hanno bisogno di veramente una comunità terapeutica che le stanno vicino, perché è giusto per me, è molto giusto di affrontare con una comunità qualcuno che lo fa aprire gli occhi su queste cose, perché è inutile fare il carcere, per me è inutile. Uno che usa droghe entra in carcere, come hai messo un video pausa e appena esci dal carcere continua la stessa cosa. Io mi dispiace di quelle che ho avuto vicino, sono mancati anche, perché non ce la fanno più a resistere, a vivere, perché è normale quando ti svegli dopo per un po', ma e non qualunque può avere le sostanze dentro, è comunque difficile dentro carcere, non hanno potuto resistere. E la comunità, secondo me, ti prendono piano piano e sanno come ti prendono per affrontare queste cose qua.
1: Grazie Josef per la tua testimonianza e in bocca al lupo per tutto. E questo è stato il duro percorso di Josef, ma se lo avesse forse intrapreso prima sarebbe già fuori dalle dipendenze? E ne parliamo oggi con Luciano Squillaci, presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, che anche quest'anno ci è tornato a trovare indipendentemente. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Allora, Presidente, legge 140 del 2026, viene descritta questa legge come un cambio di paradigma. Ecco, qual è il vostro giudizio a caldo come comunità terapeutiche?
2: Il nostro è un giudizio certamente positivo. Il percorso, che devo dire, è stato un percorso fortemente partecipato sia fuori che dentro il Parlamento, e che insomma in qualche modo ci ha visto coinvolti anche nella definizione degli elementi principali di questa norma, è un percorso che va in linea con quello che noi abbiamo sempre pensato. Cioè, lo ha detto anche Josef prima nella sua intervista, un giorno in più in carcere, lui dice, è inutile. Io credo che sia dannoso, avete sentito come sia molto facile procedere con le dipendenze anche in carcere, trovare qualunque tipo di sostanza. Noi abbiamo il 33% circa dei detenuti che avrebbe bisogno di un percorso di cura e di riabilitazione. La cosa che però è, credo, centrale in tutto questo ragionamento è che bisogna uscire assolutamente dall'equivoco che purtroppo probabilmente sì, in determinati ambienti si è fatto, e cioè che questa legge sia una legge che nasce per svuotare le carceri. Non è assolutamente così, cioè non è una legge che garantisce ai detenuti il diritto di avere una misura alternativa, quello è tutto un altro discorso, ma è una legge che garantisce a delle persone che hanno problemi di dipendenza e quindi problemi di carattere sanitario il diritto alla cura. Messa in questa maniera, direi che diciamo è un aspetto totalmente differente.
1: Certo, e in qualche modo si aiuta anche, insomma, al reinserimento, di conseguenza, insomma, si svuotano le carceri, ma questo è collegato a un discorso di reinserimento, giusto?
2: Esatto, questa è una conseguenza che comunque è una conseguenza certamente positiva. Ricordiamoci che i dati ci dicono in maniera molto chiara che i percorsi riabilitativi e terapeutici delle persone tossicodipendenti in carcere riducono in maniera sensibile la recidiva, quindi la possibilità di tornare a delinquere sostanzialmente. Quindi comunque è un fatto positivo. Però l'elemento centrale è che questa legge, in maniera, devo dire, anche coraggiosa, rimette al centro davvero la persona e il suo diritto alla cura. Un esempio tra gli altri. Questa legge introduce la possibilità, per esempio, di svolgere il programma terapeutico in una struttura accreditata riabilitativa, quindi una struttura sanitaria. Le nostre comunità terapeutiche sono strutture accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, oppure anche sempre in una struttura accreditata e con programmi terapeutici validati all'interno di un servizio semiresidenziale. Questo è un aspetto molto molto importante, non tanto per il fatto che per la prima volta c'è la possibilità comunque di avere anche un programma di carattere semiresidenziale e quindi svolgere il proprio programma terapeutico in un diurno e passare la notte poi in un luogo idoneo che può essere la propria abitazione come un housing sociale, ma perché mette al centro la necessità di cura della persona. Non tutte le persone sono uguali, non per tutte le persone il programma terapeutico è uguale, ci sono dei processi individualizzati e quindi l'idea che ci sia la possibilità di scegliere tra un programma residenziale e uno semiresidenziale in base alle esigenze sanitarie della persona, credo che sia un passaggio, un cambio di paradigma.
1: Comunque è un percorso strutturato. Senta, la fermo un secondo perché le faccio ascoltare l'intervista di Maria Cristina Cusumano del giornale Radio ad Alfredo Mantovano, sottosegretario con delega alle politiche contro la droga e le altre dipendenze, proprio in occasione di un incontro con tutte le comunità terapeutiche per definire le linee guida della legge, che saranno poi le basi, no, dei decreti attuativi necessari affinché questa legge prenda il decollo. Ascoltiamola insieme e poi la commentiamo.
3: Sottosegretario Mantovano, perché è importante la legge 140 del 2026?
4: È importante perché colma una lacuna. Finora l'unica possibilità era dell'affidamento in prova in alternativa al carcere, ma con limiti di pena molto più bassi. Così i limiti di pena sono elevati e vi è, tra l'affidamento in prova e il carcere, l'ipotesi intermedia della detenzione domiciliare in comunità, comunque in una struttura residenziale.
3: Quanti detenuti usciranno dal carcere in quali tempi?
4: È difficile fare una previsione, noi abbiamo immaginato per il 2026, ma mancano poche settimane, una platea di 500 e vorremmo tanto che questo numero si raggiungesse. Confidiamo nel fatto che negli anni successivi ci sia una platea più ampia e siamo impegnati a predisporre una copertura finanziaria perché le comunità possano avere l'adeguato sostegno in questa direzione, ma dare i numeri significa fare delle previsioni non fondate.
3: Qual è la percentuale di successo per il reinserimento in società delle persone con dipendenza grazie a questa legge?
4: Ma noi ci auguriamo che sia ampia, ma come ha ricordato il Capo dello Stato quando ha ricevuto le comunità il 26 giugno scorso, quando anche tutto questo sforzo e quindi le nuove norme fossero utili a realizzare il recupero di una sola persona, lo sforzo non sarebbe stato vano.
1: Presidente Squillace, ecco, insomma, a che punto siamo per mettere in campo questa legge affinché insomma diventi efficace?
2: Allora, perché diventi efficace manca un ulteriore passaggio, che è la costituzione, l'istituzione di una commissione nazionale,
1: sì,
2: che è un altro elemento di novità interessante, una commissione nazionale che dovrebbe dettare le linee guida in maniera tale da evitare frammentazioni sul territorio. Domani questo regolamento andrà in conferenza Stato-Regioni, domani 1 ottobre, e quindi diciamo nei prossimi giorni dovrebbe essere istituita questa commissione. A quel punto in una quindicina, ventina di giorni la commissione dovrà elaborare le linee guida necessarie e si partirà a pieno regime. Ovviamente sappiamo che ci potrebbero essere dei problemi applicativi, alcuni li ha sottolineati l'onorevole Mantovano, però sappiamo altrettanto bene che con lo sforzo di tutti, dalla magistratura alle comunità terapeutiche, passando per i servizi pubblici, crediamo fortemente che questa norma possa diventare veramente una nuova, come posso dire,
1: una rivoluzione, insomma, da un punto di vista proprio di approccio, no?
2: Certo. Esattamente.
1: Grazie, esattamente. Grazie Presidente, grazie a Luciano Squillace, Presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, per essere stato con noi. Adesso spazio alla musica.

0: insieme con Indipendentemente, torniamo a parlare della legge 140 e lo facciamo insieme a Claudio Leonardi, presidente della Società Italiana Patologie da Dipendenza. Benvenuto a Indipendentemente, presidente.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, dottor Leonardi, le faccio ascoltare cosa ne pensa un altro esponente, una persona che del campo, del settore, ne sa qualcosa. Vincenzo Bove, psicopedagogista, sull'introduzione appunto di questa legge, la legge 140-2026, è stato intervistato da Cecilia Mosetti e poi lo commentiamo insieme.
2: Lei si è occupato in passato di carcere e tossicodipendenza, portando all'interno della struttura carceraria delle proposte educative di reinserimento sociale. Ce le racconta?
1: Nella mia esperienza ho trasformato l'esecuzione della pena in un percorso strutturato di recupero e nel carcere a custodia attenuata di Eboli, insieme alla direttrice, abbiamo portato una serie di iniziative, tra questi uno spettacolo teatrale che poi è andato in giro sul territorio della provincia di Salerno, ma quella era un'iniziativa tra noi del CERT e la direzione carceraria.
2: E sulla base di questa sua esperienza, come valuta la legge 140?
3: È una legge molto interessante, la guardo dalla parte della persona e dalla mia esperienza professionale nel campo delle dipendenze. Se una persona tossicodipendente entra in un percorso di recupero invece di rimanere semplicemente dentro una struttura con una logica carceraria, questa è un'opportunità che va presa, ma una misura alternativa funziona soltanto se dietro c'è un percorso serio.
0: Bene, allora Vincenzo Bove ha sentito l'ennesima voce, insomma, che sembra raccontare una grande opportunità che può offrire questa legge. Lei si occupa da moltissimi anni, insomma, del sistema delle tossicodipendenze, vivendo da vicino, insomma, la complessa realtà della cura in ambito penitenziario. Qual è lo stato di salute attuale del binomio carcere-dipendenza in Italia, secondo lei?
1: Beh, allora, sicuramente la situazione negli ultimi 15-20 anni è migliorata per il semplice fatto che si sono andati sempre più potenziando gli organici all'interno delle carceri dei colleghi che si interessavano esclusivamente delle problematiche collegate alla dipendenza. È evidente che nel tempo questo gruppo, diciamo così, di colleghi è andato sempre più riducendosi, ma è una crisi che riguarda la sanità italiana in generale e che colpisce ovviamente anche le organizzazioni all'interno delle carceri. Il problema è che essere in carcere, come diceva precedentemente il ragazzo che è stato da voi intervistato, significa diciamo così, combattere tutti i giorni con persone che quotidianamente, certo, utilizzano sostanze stupefacenti, e quindi la cura diciamo così si intreccia con la continuazione del consumo e quindi purtroppo lascia il tempo che trova, nel senso che gli interventi, ecco perché.
0: E poi il tema, insomma, carcere, chiave, è che nelle carceri entrano sostanze, questo è un altro aspetto che va sottolineato, no? Cioè è accessibile,
1: sì,
0: la sostanza.
1: Adesso arrivano anche attraverso droni, per cui non è un problema. Cioè,
0: quindi, insomma, possibilità di cura molto limitata, quasi, insomma, azzerata, direi, no?
1: Purtroppo sì, nel senso, perché ripeto, accanto alle nostre cure vengono le nostre cure, mi passi il termine, vengono integrate con le cure che arrivano dall'esterno, ovvero con delle sostanze stupefacenti che ovviamente cura non possono essere considerate.
0: No, certo.
1: Quindi ecco perché a maggior ragione l'uscita dal carcere e l'ingresso invece in ambienti protetti permette appunto invece di mettere in atto una serie di...
0: Che non vuol dire mandarli in giro, ma vuol dire fare un percorso serio. Quindi, insomma, vorrei che venisse sottolineato questo, no? Questo aspetto qui. Insomma, si sta in una comunità seriamente. Se poi questa comunità, le regole di questa comunità non vengono rispettate, che cosa accade?
1: Ritornano in carcere.
0: Ecco, quindi diciamo, non so, perché...
1: Ritornano in carcere.
0: Quindi c'è un'utilità forte di questa legge. Insomma,
1: ma sì, soprattutto per quelli che sono, diciamo così, percorsi residenziali. Sul semiresidenziale ci si deve, credo, secondo me, un attimo confrontarci meglio anche con le organizzazioni appunto comunitarie, perché poi dopo la semiresidenzialità prevede che la persona rientri appunto in carcere o a casa, a seconda del tipo di commutazione della pena che ha avuto, E allora lì il controllo e la protezione rispetto a quelli che, soprattutto nei primi tempi, rispetto a quelli che possono essere le sirene che ancora possono girare intorno a queste persone, non c'è. E quindi ecco perché bisogna prediligere dei programmi residenziali dove invece noi siamo in grado di poter intervenire tutti i giorni, 24 ore al giorno, su queste persone.
0: Ecco, l'aspetto ovviamente si intreccia anche con la sicurezza pubblica, no? Perché purtroppo spesso chi delinque è sotto effetto di sostanze. E, insomma, curare la dipendenza, secondo lei, l'unico...
1: possono girare intorno a queste persone, non c'è. E quindi ecco perché bisogna prediligere dei programmi residenziali dove invece noi siamo in grado di poter intervenire tutti i giorni, 24 ore al giorno, su queste persone.
0: Ecco, l'aspetto ovviamente si intreccia anche con la sicurezza pubblica, no? Perché purtroppo spesso chi delinque è sotto effetto di sostanze. E, insomma, curare la dipendenza, secondo lei, è l'unico modo reale per azzerare o quanto

0: utenti. I servizi pubblici sono sicuramente il primo, i SERD sono sicuramente il primo avamposto per accogliere e agganciare queste persone che hanno problemi con le sostanze e quindi aiutarli soprattutto dal punto di vista farmacologico oltre che psicoterapeutico. Personalmente, dopo 40 anni di attività, mi rendo conto, e ormai lo faccio da tantissimi anni, che il percorso comunque si deve completare all'interno di un ambiente comunitario, perché il recupero psicopedagogico soprattutto di queste persone può avvenire soltanto attraverso un'acquisizione di uno stile di vita, di regole di vita che si possono, diciamo così, garantire che possano essere riproposte e quindi diciamo si sviluppate in queste persone soltanto all'interno di un ambiente comunitario. Chi fa il passaggio dal servizio pubblico alla comunità terapeutica ha un'altissima percentuale di possibilità di uscire definitivamente dal problema e soprattutto di resistere poi a quelle che sono le eventuali, diciamo, possibilità di ricaduta fuori, diciamo, dall'ambiente comunitario.
1: Ecco, il governo stima che questa norma possa potenzialmente interessare migliaia di detenuti a fronte ovviamente di un finanziamento solido, no? Abbiamo parlato di tutti aspetti positivi, ma ci sono comunque delle insidie operative alle quali, insomma, dobbiamo fare attenzione?
0: No, per il semplice fatto che tutto l'impianto, diciamo così, legislativo è stato preparato attraverso anche, diciamo così, l'intervento di noi esperti che facciamo parte appunto della commissione del Dipartimento Politica contro la droga e le dipendenze, e quindi abbiamo dato ai politici l'opportunità di scrivere una legge che tenesse conto appunto di tutti gli aspetti che si potevano determinare. Non ultimo quello che ha detto Squillaci, quello della definizione di una commissione che praticamente ha già lavorato in questo senso, quindi dovrà mettere, diciamo così, ufficializzare tutta una serie di indicazioni, quindi di linee guida per applicare correttamente questa legge, che uniformerà gli interventi su tutto il territorio nazionale e quindi permetterà di, diciamo così, di mandare all'interno delle comunità terapeutiche solo quelle persone che possono realmente, diciamo così, avvantaggiarsi di questo problema e di integrare quindi l'attività diciamo così, che si fa all'interno dei servizi pubblici e delle comunità attraverso questo specifico intervento. I 10.000 ipotetici persone che possono uscire dal carcere e finire dentro la comunità non saranno 10.000, saranno sicuramente di meno, perché poi, ripeto, non ci deve essere soltanto la possibilità e l'opportunità dal punto di vista legislativo, ma anche la reale condizione, certo, di dipendenza, che è fondamentale per entrare, diciamo così, in questo circuito extra carcere.
1: Abbiamo un minuto a disposizione. Rispetto al passato, questa norma quanto avanti è?
0: 10.000 anni luce, perché ripeto, nasce finalmente dall'integrazione, da quella che è la necessità e i bisogni delle persone, valutate tecnicamente e scientificamente dagli addetti ai lavori e trasformate in legge dai politici, che hanno quindi raccolto tutte queste informazioni e hanno quindi potuto legiferare nella maniera migliore. È sicuramente un grande passo avanti, è un completamento di un percorso politico e giudiziario che prima non c'era.
1: Ecco, quindi insomma manca solamente mettere a punto le ultime cose, no? Per avere poi un'attuazione definitiva.
0: Assolutamente.
1: Bene, assolutamente, grazie. Grazie a Claudio Leonardi, presidente della Società Italiana Patologie da Dipendenza, per essere stato con noi. E siamo in chiusura, io sono Emanuela Ronzitti. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Un saluto va alla nostra regia diretta da Roberta Di Casimirro, Cecilia Moseti in redazione, per la parte tecnica Gennaro Strazzullo. E ora vi lascio con le notizie del GR1. Indipendentemente torna mercoledì prossimo, sempre alle 10:30, sempre su Radio 1. Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Allarme è rientrato per un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv che aveva lanciato un segnale di allerta per dirottamento.
3: Sembra quasi la sceneggiatura di un film che mette insieme in modo assurdo le due principali crisi internazionali. Da una parte i protagonisti, un pilota di origine russa ed un copilota ucraino. Dall'altra l'aria che sorvolano, il Medio Oriente. Sono nella stessa cabina, quella del volo Fly Dubai, partito dalla città emiratina e diretta a Tel Aviv. I due iniziano a litigare, uno ferisce l'altro con un coltellino. Viene lanciato l'allarme di dirottamento quando il velivolo si trova sulla Giordania. L'aereo perde quota, inverte la rotta e si dirige nello spazio aereo dell'Arabia Saudita. Israele viene informato dell'allarme, si alzano in volo due jet di Tel Aviv, scatta l'allarme, più volte le autorità dello Stato ebraico cercano di entrare in contatto con la cabina di pilotaggio, ma nessuno risponde. Alla fine l'aereo atterra in Arabia. Tutti salvi, 180 passeggeri a bordo, ed è attraverso le loro testimonianze che si chiarisce l'accaduto. Raccontano di scene di panico a bordo, di urla arrivate dalla cabina di pilotaggio di uno dei due che ha del sangue sul corpo. Pensano di non farcela. Alla fine però tutto finisce bene. Salvatore Sabatino, GR1.
2: Gli Stati Uniti hanno condannato la violenza criminale nella Cisgiordania occupata, dove oltre 100 coloni israeliani hanno attaccato un villaggio palestinese dando alle fiamme diverse case e macchine e lanciando pietre contro i soldati dell'esercito schierati in difesa di una famiglia palestinese che cercava di rientrare a casa. Tre giovani coloni di 15, 17 e 18 anni sono stati arrestati. Anche il presidente israeliano Herzog ha condannato l'aggressione. Il premier Netanyahu ha minimizzato: è solo un piccolo gruppo di facinorosi. A Ceuta le forze armate spagnole userebbero la violenza, crudeltà e umiliazioni contro migranti per spingerli ad andarsene, a volte così pesanti da potersi definire tortura. Lo denuncia Amnesty International dopo aver parlato con una sessantina di migranti e richiedenti asilo nella città autonoma spagnola circondata dal Marocco. I militari, aggiunge l'Organizzazione per i diritti umani, ostacolerebbero inoltre la distribuzione di aiuti umanitari. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti. Il dato contenuto nel primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa nell'Unione Europea, che verrà presentato oggi, raggiunti i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione. La cifra potrebbe raggiungere i 547 miliardi entro il 2029. La cronaca: a Cutro, in provincia di Crotone, una donna di 60 anni è stata arrestata insieme al figlio 28enne per l'omicidio del marito Salvatore Giglio, avvenuto nel settembre di 2 anni fa. La donna aveva denunciato la scomparsa del marito solo 7 giorni dopo. I due sono accusati anche di occultamento di cadavere. Il corpo dell'uomo, forse gettato in un fiume, non è mai stato ritrovato. Droni e cargo in montagna per portare cibo nei rifugi ad alta quota, un'iniziativa che terminerà il 13 ottobre sulle Alpi, mentre un'altra simile partirà nel 2027 in Lombardia.
4: Volano anche in montagna per raggiungere le baite fino a 3.000 metri di altitudine in Alto Adige per portare cibo, bevande e non solo. Stiamo parlando dei droni cargo, 189 i voli effettuati durante l'estate, 8 i rifugi alpini coinvolti, oltre 8,5 tonnellate di beni di prima necessità e materiali vari trasportati. Una scelta sostenibile e utile anche per riportare i rifiuti a valle. L'iniziativa terminerà il 13 ottobre. Filomena Ortler, la proprietaria di un rifugio che si trova a Solda, all'Ortler, a circa 3.000 metri di altezza, ci spiega i vantaggi.
5: È andata bene per la roba fresca, per il pane, verdure, uova.
4: Gli altri lati positivi ce li spiega Alberto Pirovano, vicepresidente generale del Club Alpino Italiano.
6: Piccole forniture, costi più bassi, l'assoluta riduzione del rumore.
4: C'è anche un'altra iniziativa simile.
6: La Regione Lombardia ha finanziato un intervento presso un rifugio che è affidato a una sezione del CAI, in cui all'inizio del 2027 sarà attivo un drone di proprietà.
4: Flaminia Gullo, GR1.
2: Una leggenda della musica, un gruppo che vanta decine e decine di tribute band, ma il tour che comincia a febbraio negli Stati Uniti si annuncia speciale. Legacy a Pink Floyd Show è un progetto di Roger Waters, mente e voce della band, e abbraccia proprio l'epoca d'oro da The Dark Side of the Moon a The Wall. Sul palco il figlio Harry con 10 musicisti e uno spettacolo che evoca gli indimenticabili show totali. Nessun commento per ora da David Gilmour, signore delle chitarre e delle melodie. Tra i due anni di liti e battaglie giudiziarie, dopo il fruttuoso odio artistico e caratteriale, il lato oscuro e magico dei Pink Floyd. Le 11:05, ci fermiamo qui, la linea va a Radio 1 Musica, buon ascolto.

0: Radio 1 Musica.
1: Le 11.05 su Rai Radio 1, questa è Radio 1 Musica, io sono Gianfranco Valenti e dall'altra parte c'è Fernando Conti alla parte tecnica e poi c'è il nostro Ludovico Suppa in regia, quindi buongiorno anche a voi che siete in nostra compagnia. Cosa vuoi dire Fernando? Mi stai per dire? Voleva dire qualcosa, non si capisce. Beh, però va bene perché è bello partire così, anzi ne approfitto per fare i complimenti alla giornalista Colomba Sanpalmieri che appunto ha detto ha condotto il GR, che ha una voce straordinaria, che è importante le cose che si dicono naturalmente in radio, per avere anche una voce così bella non è da poco. E a proposito di voci, a proposito di ragazze che se la cavano molto bene, io conosco bene il valore e il talento di questa ragazza, conosco la sua musica, so che adesso arriverà un album che è il quarto album di inediti, ma io questa canzone non l'ho ancora ascoltata. Perché? Perché la voglio ascoltare insieme con voi, Angelica. Ai, che giornata!
2: Speriamo di no.

0: dubbio.
1: Ma posso dire che è bellissimo partire con una novità, perché quando si comincia un programma, poi se parti con una hit, la hit deve essere bella. E questa, devo dirlo, perché l'ho ascoltata in cuffia con attenzione, è molto bella. Quindi complimenti ad Angelica con Ai che giornata. Lei, insomma, ha un talento, è giovane, ha un talento, ha già fatto tante cose nella sua carriera. Questo che arriva adesso è il suo quarto album di inediti. L'ho ascoltata con voi che ci state seguendo al 335-699-2949. Sono arrivati anche dei complimenti. Per me il suono di questo pezzo è molto moderno, però l'atmosfera, come dire, strizza l'occhio, strizza anche l'orecchio a, diciamo, delle sonorità degli anni 70, degli anni 80. Mi piace anche questa cosa, l'ho letta, insomma, non la sapevo, che c'è lo zampino di Calcutta in questo pezzo qui, che è molto bello, quindi complimenti ad Angelica. Facciamo poi magari un passo indietro, andiamo indietro di qualche anno, andiamo indietro di 50 anni addirittura, con un brano molto divertente. A me almeno mette tanta allegria, che ci vuole alle 11:10, sempre in diretta naturalmente su Radio 1, un duetto tra due matti nel senso buono, che poi si sarebbero comunque trovati al mitico Live Aid a Wembley nel 1985, ma nel 1976 si sono messi insieme, ballavano e cantavano in studio. Molti ricorderanno quel videoclip, e sono Elton John e Kiki D con Don't Break in My Heart.

alle 11:15 con Don't Go Breaking My Heart, Kiki D ed Elton John, grande duetto. E a proposito di duetti, 335-699-2949, saluto Sandra da Salerno, che è una città bellissima, come ha detto il sindaco, è un po' la Monte Carlo d'Italia. Beh, l'ha detto lui, quindi ci fidiamo del presidente sempre. E del presidente, del sindaco naturalmente, parliamo di Luca, ma la curiosità di Sandra è che dice: bello sarebbe ascoltare il duetto Whitney Houston e Gianni Morandi. Io credo, per adesso magari la memoria non mi aiuta, che Gianni Morandi e Whitney Houston hanno avuto occasione di duettare in passato su All at Once, in una trasmissione Rai, che era, c'era un ragazzo, sono passati molti anni. In quell'occasione, se non ricordo male, sempre Gianni Morandi, diciamo, più che cantare si accodò a Whitney Houston, perché duettare con Whitney era veramente una complicazione continua e costante, stare su quel registro melodico, su quel registro armonico, su quella tessitura vocale. Ma a parte questo, tornando invece a Elton John e Kiki D, Kiki D ha un legame con l'Italia, perché è stata anche al Festival di Sanremo nel 1965 in coppia con il mitico Fred Bongusto. E a proposito di Sanremo, uno che sembra quasi non abbia avuto mai nulla a che fare col festival, Enzo Iannacci, invece ne ha fatti 4 di festival. In particolare io ricordo I soliti accordi in coppia con Paolo Rossi. Però andiamo a 1980, perché nella musica, così come in radio, ci vuole sempre orecchio.

Io vado matto per Enzo Iannacci, che ho riscoperto anche grazie a un documentario che è stato presentato alcuni anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia, diretto dall'amico Giorgio Verdelli, tra l'altro, perché Enzo Iannacci è stato straordinario ed è un peccato che sia stato riscoperto dalla massa, soprattutto dopo la sua scomparsa. Lui faceva sicuramente anche ridere, perché era un uomo simpatico, Enzo Iannacci era un uomo simpaticissimo, però era talmente simpatico, secondo me, che a volte ci si dimenticava, come dire, del senso delle sue canzoni, perché non erano mai delle canzoni qualunque, non erano mai dei testi qualunque. Del resto Paolo Conte ha detto: Enzo Iannacci è il più grande cantautore che io abbia mai conosciuto. Possiamo dire che Enzo Iannacci sia stato un po' sottovalutato? Forse sì, così come qualcuno forse ha sottovalutato la forza, la potenza di una band che ha fatto veramente le scarpe a tutti negli anni 60. Forse è stata la band che ha creato quasi un percorso nel pop mondiale. Non esagero, perché addirittura i Beatles, quando fecero poi Sgt. Pepper's nel 1967, beh, quella fu quasi una sorta di risposta all'album capolavoro del 1966 dei Beach Boys, che era Pet Sounds, e in quel disco c'è un brano che a me piace moltissimo, che è Sloop John B.

A me piace, a me piace moltissimo onestamente, ma poi tutto il disco vale la pena ascoltarlo. Io non sono nessuno per dare dei consigli a voi ascoltatrici e ascoltatori, ma quel disco, Pet Sounds, ripeto, 1966, Beach Boys, è uno dei dischi più belli nella storia del pop mondiale, perché molto spesso i Beach Boys sono stati sottovalutati. Molti dicevano, ah, ma fanno canzoni surfiste, fanno delle canzoni leggerine, quasi soltanto, esclusivamente canzoni vacanziere per la serie Tu sei in bar, tu sei spiaggia, tu sei con gli amici, allora hai l'idea della vacanza, della leggerezza, e non è così, perché invece c'era dietro un grandissimo suono e c'era dietro una mente, tra l'altro è scomparso proprio pochissimi anni fa, che era Brian Wilson, che costruiva delle architetture musicali clamorose. Infatti del resto, insomma, c'è stato un legame molto forte tra la storia dei Beach Boys e la storia dei Beatles, diciamo così. Infatti Pet Sounds è sicuramente uno degli album più influenti nella storia della musica pop. E poi ci sono album che sono sicuramente influenti per la loro bellezza, ci sono voci che sono influenti per la loro bellezza. Allora facciamo così, visto che siamo così a casa del GR1, a casa del giornale radio, mettiamoli uno vicino all'altro, perché il Times ad esempio ha detto che questa ragazza, per me un'eterna ragazza, è stata la migliore cantante solista del XXI secolo, e potremmo essere d'accordo. Poi un altro organo di stampa, un altro giornale, che è il The Guardian, che ha detto che questo album, che è Back to Black, è stato il più grande album del XXI secolo. Quindi abbiamo messo insieme la voce e l'album e abbiamo messo insieme due autorevoli organi di stampa. Poi però arriva lui, arriva George Michael, che dice: la voce di questa ragazza è la voce più bella che io abbia mai sentito. E a me quasi commuove, perché ha una storia commovente, ha fatto un album straordinario che è Back to Black, e a me questo pezzo piace molto. Lei è Amy Winehouse, l'avrete capito, e questa è una chicca, Me and Mr. Jones.

0: Me and Mr. Jones, Amy Winehouse, Me and Mr. Ludovico Suppa in regia, Me and Mr. Fernando Conti invece alla parte tecnica, Me che sono Gianfranco Valenti. Sicuramente ci troviamo domani alla stessa ora, sempre alle 11 su Rai Radio 1, sempre naturalmente con Radio 1 Musica, e grazie a tutti voi che ci avete scritto, veramente scusate se non vi ho citato, ma domani magari me ne ricorderò. A domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi, qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna, venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Santi per un giorno.
4: Mercoledì 30 settembre 2026, buongiorno a tutti, ben trovati su Radio 1, questa è Santi per un giorno e una buona giornata Don Walter Insero.
5: Buongiorno a te Federica Gentile.
4: Allora, oggi cominciamo subito con il fare gli auguri a tutti voi che portate il nome di Girolamo. Perché lo sapete, oggi la Chiesa lo ricorda, noi ne abbiamo parlato lo scorso anno, bellissima figura quella di San Girolamo, quindi se volete riascoltare la sua storia, le sue vicende, andate su Rai Play Sound, puntata del 30 settembre del 25, e trovate tutti. Ma oggi la Chiesa ricorda anche un altro personaggio, un'altra figura molto bella e particolare, che è Francesco Borgia. Don Walter, proprio quei Borgia.
5: Cioè, sì,
4: famiglia, sì. Una delle famiglie più potenti e discusse del Rinascimento, della storia direi, quindi come dire, la vita di Francesco comincia negli agi, perché famiglia ricchissima ovviamente, siamo nel 1510, l'anno in cui nasce lui, in Spagna, e ovviamente suo papà che progetto può avere per lui? Lo facciamo diventare un perfetto uomo di corte, quindi lui impara a maneggiare le armi, impara le regole della cavalleria, però la sua passione sono i libri. Lui studia filosofia, diventa paggio alla corte di Carlo V e coltiva una fede profonda, Don Walter.
5: Sì, ha una grande fede, una figura straordinaria del Cinquecento, come dici bene, duca, pronipote di Papa Alessandro VI, marito, padre di famiglia, poi diventa viceré, lascia tutto ed entra nella compagnia di Gesù.
4: Esatto, perché Francesco continua la sua vita all'inizio, no? Secondo voi i desideri del padre, cresce alla corte di Carlo V, avrà una carriera brillante, si sposa, un matrimonio peraltro consigliato dall'imperatore, diventa padre, pensate, di ben 8 figli, però la passione per i libri, la passione per il sapere non la abbandona mai. Anzi, si dice, questa è una cosa che mi piace moltissimo, lui viaggiava in Portantina naturalmente, no? Personaggio importante, portava sempre con sé dei testi da leggere. È bella,
5: sì, perché
4: cosa.
5: Continuava a studiare filosofia, teologia, studia i Vangeli, si appassiona molto alle lettere di San Paolo e poi ammira San Giovanni Crisostomo, studia le sue omelie. Crisostomo vuol dire bocca d'oro, proprio per la capacità di predicare che aveva Giovanni Crisostomo, questo grande padre della Chiesa, e per lui, quindi per Francesco Borgia, era un modello di predicatore.
4: E infatti Francesco è decisamente colto, eh? Pensate che arriva a dare lezioni di cosmografia all'imperatore, quindi è una figura di grande riferimento a corte e non solo. Finché che succede? Lui un giorno accompagna proprio l'imperatore in guerra contro i francesi e si ammala, come spesso accadeva, no? Quando si partiva, si andava magari in guerra o a fare campagne oltre confine. E si ammala a tal punto che lo danno in punto di morte. Lui guarisce e con questo episodio, appunto con la guarigione, si avvicina ancora più alla religione, pratica confessioni e comunioni molto frequenti, quindi anche questa è una cosa che torna, no, Don Walter? Cioè la malattia spesso avvicina ancora di più al Signore.
5: È vero, molte conversioni e riavvicinamenti a Dio avvengono durante o dopo un'esperienza di malattia. Questo non perché il Signore preferisca rivelarsi in un contesto doloroso, ma perché l'uomo in quella situazione è più recettivo. Certo. Di fronte alla sua debolezza, alla caducità, si interroga sul serio, si ferma, si guarda dentro, più aperto alla possibilità dell'esistenza di Dio e anche spinto un po' dalla paura.
4: E certo, beh, è normale, succede ancora certo. Oggi, non è questa una cosa, no? Del passato, quante volte ancora oggi durante la malattia non ci si avvicina poi al Signore. E c'è un episodio che lo segna in modo particolare, anche questo se volete legato ad eventi di questo tipo, perché muore Isabella di Portogallo, che era la moglie dell'imperatore, la moglie di Carlo V, alla quale lui era molto legato. Lui vede il suo volto trasformato, no, dalla morte, e si trova quindi ancora una volta davanti alla fragilità delle cose, no? E quindi si pone quelle domande che ci poniamo un po' tutti, cioè la bellezza, la fama, gli onori, alla fine a che servono? Forse a nulla. E quindi piano piano cominciano a crescere in lui delle nuove consapevolezze, anche se lui continua la sua carriera, diventa viceré di Catalogna, un ruolo importantissimo che lui prende molto sul serio, al quale si dedica molto, un sacco di onorificenze, poi eredita un ducato, il ducato di Gandia, insomma, quindi pur nella fede continua la sua carriera terrena, e finché muore anche sua moglie. E questo diventa un po' il punto di volta della sua vita. Ripartiamo proprio da qui, voi continuate a seguirci su Radio 1.

0: Santi per un giorno, Rai Radio 1, Don Valterinsero, Federica Gentile, di nuovo auguri a tutti voi che portate il nome di Girolamo e che portate il nome di Francesco, perché vi stiamo raccontando la storia di Francesco Borgia. Abbiamo detto, nasce in una delle famiglie appunto più potenti del Rinascimento, grande carriera d'onore alla corte di Carlo V, una fede profonda, una cultura molto importante che lui coltiva nel corso di tutta la vita, finché una serie di eventi, prima la sua malattia, poi la morte di Isabella di Portogallo e la morte infine di sua moglie ancora molto giovane, segnano un po' un punto di volta. Quindi alla morte della moglie, Don Walter, lui entra nella Compagnia di Gesù, appunto, come ci dicevi tu all'inizio, nei Gesuiti, che Ignazio di Loyola, suo conterraneo, peraltro aveva fondato pochi anni prima, però.
1: Sì, sì, è vero. E Francesco rimane molto toccato, colpito dall'omelia fatta da Giovanni Davila al funerale di Isabella di Portogallo a Granada nel 1539. Quindi è Giovanni poi a suggerire a Francesco di seguire Ignazio di Loyola, che lo accoglie lui stesso nella Compagnia di Gesù e pensa che qualche anno dopo ne diventa il preposito generale, cioè esatto, il superiore generale della Compagnia di Gesù che Sant'Ignazio ha fondato appunto poco tempo prima.
0: Ed è uno dei primi, appunto, se non sbaglio il terzo forse addirittura,
1: sì, sì, esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: E per il primo periodo il Papa gli consente peraltro anche di rimanere nel suo ducato, no? Di continuare ad amministrare i beni, occuparsi dei figli, perché lui va comunque anche dei compiti importanti, però dopo poco lui basta, rinuncia a tutto, si dedica completamente alla sua missione. Pensate che addirittura gli viene proposto di diventare cardinale, ma lui rifiuta e continua a studiare, scrive tantissimo poi anche nel corso della sua vita, appunto, quando, da gesuita, appunto, quando entra nella Compagnia di Gesù, e contribuisce proprio all'espansione del mondo della compagnia, che appunto era agli inizi e poi arriverà a diffondersi veramente in tutto il mondo, e segna anche un terreno importante per quello che poi sarà Don Walter, il rinnovamento, no, della Chiesa Cattolica nella seconda metà del secolo.
1: Sì. La tradizione attribuisce a Francesco una frase che mi ha colpito molto. Lui diceva: non servirò mai più un signore che possa morire. Quindi passa al servizio di Dio, viene eletto terzo preposito generale della Compagnia di Gesù, governa per 7 anni fino alla morte, quindi un periodo decisivo, lo dicevi bene, per i gesuiti, perché la compagnia passa dalla fase pionieristica dei primi compagni a una struttura più organizzata e internazionale.
0: E chiudiamo dicendo che morirà a Roma proprio il 30 settembre ovviamente del 1572, e con la sua morte e con la sua vita un po' riscatta il nome dei Borgia, che non era proprio, no, esattamente di fama di bontà, ecco, mettiamola così.
1: Fu beatificato il 23 novembre 1624 da Papa Urbano VIII e canonizzato il 12 aprile 1671 da Papa Clemente X.
0: Andiamo al Vangelo, Don
1: Allora,
0: Walter.
1: Il Vangelo di oggi, Luca, capitolo 9, versetti 51-56. Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma i samaritani non vollero riceverlo, perché egli era in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò Gesù e li rimproverò. Come può Gesù cedere alla logica della vendetta? Certo. Sembra una mentalità un po' dispettosa, no? Non ci accolgono, non ti accolgono, chiediamo al Signore che scenda, mandi dal fuoco un fulmine, no? Che certo, possa così consumarli, e Gesù li rimprovera. Non è questa la logica che lui sta annunciando, non è questo l'amore. Anche Gesù sa di non essere accolto, di essere rifiutato, e Giovanni e Giacomo nel Vangeli spesso appare il loro temperamento così irruento, sono a volte, chiedono addirittura a Gesù e la mamma stessa, no, di sedere alla destra e alla sinistra, cioè sono persone che hanno capito ancora poco del Maestro. Allora, che il Signore oggi ci aiuti a non chiedere dei segni a Dio, ma di poter accogliere gli altri, amarli anche quando non ci capiscono.
0: Grazie Don Valterinsero.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora auguri a chi festeggia l'onomastico oggi, Tommaso Margiotta alla parte tecnica, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: OpenAI, quella di ChatGPT, tira il freno e blocca il lancio del nuovo modello GPT-6 Astra, dopo che nei test avrebbe superato alcuni limiti assegnati dagli utenti. E Anthropic, il grande concorrente, mentre prepara la sua quotazione in borsa, mette nero su bianco, tra i rischi, la possibilità che sistemi avanzati tentino di aggirare controlli, nascondere informazioni o opporsi al loro spegnimento. Intanto, mentre il presidente Trump firma un patto di autodisciplina volontaria con i capi delle big tech americane e rinomina l'intelligenza artificiale come superintelligenza, i ricercatori segnalano decine di migliaia di comportamenti anomali degli agenti artificiali. Insomma, mentre affidiamo sempre più cose all'intelligenza artificiale, chi la costruisce ammette quanto sia difficile prevederne tutti i comportamenti. Ed è qui che entra in gioco un altro problema: quanto loro ci stanno e quanto noi ci stiamo ingannando. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Insomma, mentre affidiamo sempre più cose all'intelligenza artificiale, chi la conosce scopre quanto sia difficile prevederne tutti i comportamenti. Ed è qui che entra in gioco un altro problema: quanto siamo noi a sopravvalutare queste macchine. Martina Pennisi, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Giornalista del Corriere della Sera e autrice del libro Il grande inganno delle AI, in cui provi a smontare uno degli equivoci più potenti dell'intelligenza artificiale. Una macchina, dici nel libro, può produrre una risposta straordinariamente plausibile senza però conoscere il mondo come lo conosciamo noi. E noi, sedotti dalla forma della risposta, che ci sembra ben confezionata, rischiamo di dimenticarci come verificarla. Ne parleremo tra un attimo. Prima però l'attualità incombe e ieri c'è stato questo pranzo tra il presidente Trump e tutti i big delle grandi compagnie tecnologiche americane, e si è deciso di varare un codice di autodisciplina molto lasco, molto, diciamo, su base volontaria, e soprattutto Trump ha ribattezzato l'intelligenza artificiale come superintelligenza. Allora raccontaci un po' quali sono le conseguenze di questo incontro.
2: Sì, appunto, come dicevi, Trump ha fatto due cose forti. Intanto li ha riuniti tutti assieme, no? Quindi Zuckerberg, Altman, Dario Amodei, con cui appunto sappiamo gli ultimi mesi non essere stati facili, perché diciamo che è un po' il portavoce di chi sottolinea i rischi e la necessità della regolamentazione. Quindi portandoli, facendoli letteralmente sfilare tutti assieme, ha ribadito, no, anche proprio visibilmente, mediaticamente, di avere il controllo sulla cosa. E poi appunto ha, diciamo, messo un punto e virgola sulla questione della regolamentazione, che è quello di cui si dibatte da settimane. Allora, intanto chiaramente stiamo parlando di Stati Uniti, diciamolo sempre: noi sappiamo che in Europa abbiamo le AI Act e comunque in generale un approccio diverso alla questione. Negli Stati Uniti, in cui è più ovvio e palese che si incrocino interessi economici, di competizione e anche di sfida con la Cina, perché sono stati tutti gli stessi protagonisti ad ammetterlo, si è appunto creata questa situazione in cui le grosse aziende americane hanno chiesto una regolamentazione.
1: Senti, poi sono divisi tra chi vuole procedere e correre, certo, ancora, come, esatto, Zuckerberg, come Wang di Nvidia, e chi invece vuole frenare, come appunto Amodei di Anthropic e Sam Altman. A proposito di Sam Altman e Anthropic, ieri hanno, dicevo prima, ammesso che i loro modelli potrebbero causare dei problemi. Cosa dobbiamo dedurne? Siamo, come dice qualcuno, dentro, diciamo, un problema reale, o, come dice qualcun altro, dentro un'operazione di marketing in cui lanciare questi allarmi apocalittici è un modo per attribuirsi un primato rispetto alla concorrenza sia interna che quella cinese?
2: Sì, attribuirsi un primato e, tornando alla cosa della regolamentazione, anche giocare un, certo, ruolo attivo nella definizione di quelli che sono paletti e regolamentazione. Infatti quello che è successo poi ieri, questa notte, è esattamente che si è parlato di autoregolamentazione volontaria, no? Addirittura su basi etiche delle aziende. E questo noi abbiamo già visto di recente quali possono essere i limiti, nel senso che se sono le aziende a creare la situazione per cui dei regolatori esterni controllano il loro lavoro lavoro anche ex ante quindi vuol dire prima che lancino i modelli sul mercato, ovviamente non può esserci la certezza che siano trasparenti nel farlo. Nel caso di Hugging Face, di cui poi parleremo magari dopo, OpenAI ha dato la possibilità a una realtà esterna poi di analizzare tutti i dati, ma lo ha fatto secondo le sue regole, no? Quindi sappiamo già che questo tipo di perimetro appunto può avere certo. delle problematiche. Quindi certamente, per rispondere in tre parole alla tua domanda, sicuramente loro vedono in laboratorio fin dove si può arrivare, no? Compreso certo. la possibilità che le AI si autoistruiscano. Certo. Certo, però hanno degli interessi.
1: È chiaro. Quindi diciamo dobbiamo un po' filtrarle queste dichiarazioni e ponderarle in modo molto attento. Allora, una delle questioni di cui anche tu parli molto nel libro è quella del lavoro. Allora, prima di ascoltare ciò che hai scritto tu nel libro, vorrei parlare della Fondazione Giacomo Brodolini, che ha condotto una ricerca su 500 lavoratori della conoscenza in Europa, Nord America e Asia, per fotografare il passaggio della AI generativa, come quella di ChatGPT che risponde alle nostre domande, agli agenti autonomi, che sono appunto questi che fanno le cose per conto loro, e ha scoperto che cresce la disponibilità a collaborare con l'intelligenza artificiale, ma quando la macchina prende decisioni diminuisce la percezione del controllo umano. Se ne è parlato al Senato su iniziativa del parlamentare Antonio De Poli, e tra i presenti è Paolo Gubitta, professore dell'Università di Padova e coordinatore delle ricerche della Fondazione Brodolini. Sentiamolo.
3: Lo è per quelle persone che non hanno confidenza con l'intelligenza artificiale. Chi sa usare l'intelligenza artificiale ha una minore percezione di perdere il controllo, perché sa fino a dove si estende l'intelligenza artificiale, quindi sa i suoi limiti.
1: Il sondaggio conferma che conoscere meglio l'intelligenza artificiale fa diminuire la paura.
3: E questo è un tema a grande rilevanza sociale, perché se è vero che chi conosce l'intelligenza artificiale ne sa i suoi limiti, quindi la sa usare in maniera consapevole, il problema dal punto di vista sociale è per tutti quelli che non hanno questa consapevolezza, ma che saranno chiamati a convivere con l'intelligenza artificiale non domani ma già oggi.
1: 9 lavoratori su 10 sostengono che se l'intelligenza artificiale impara dal sapere del dipendente, una parte del valore prodotto deve tornare al dipendente.
3: Esattamente, è verosimile che l'incremento di produttività e di valore che con l'intelligenza artificiale una persona genera, una parte di questo valore dovrebbe essere incluso nei pacchetti retributivi, o, perché no, aumentare la contribuzione che l'azienda fa anche a fini pensionistici per le persone. Stiamo addestrando macchine che potranno aumentare i risultati per l'impresa, ed è normale che una parte di questo valore venga restituito a chi ha contribuito a generarlo.
1: Paolo Gubitta, Fondazione Brodolini. Torno con la nostra ospite di oggi, che è Martina Pennisi, autrice del libro Il grande inganno delle AI. E tu ne parli proprio nel libro del problema del lavoro, ma tocchi un altro aspetto, quello del buco nell'apprendistato. Di che si tratta?
2: Sì, il capitolo sul lavoro, tra l'altro, è un capitolo che mi è esploso tra le mani, perché non pensavo che sarebbe diventato così lungo. Invece mi sono resa conto, scrivendo il libro, che era una parte davvero importante, perché riguarda noi come lavoriamo con l'AI, quindi come ci sentiamo, e poi che cosa farà l'AI al mercato del lavoro. Il grande quesito che era stato lanciato ormai da un po' da Dario Madei era se gli entry level, no? Quindi quelli che stanno cominciando a entrare nelle aziende, diminuiranno, se ci sarà un calo della necessità di entry level, e soprattutto come chi entra nelle aziende impara, se l'AI è già a disposizione sia per acquisire informazioni sull'azienda stessa sia per imparare il mestiere. Come si fa? Io, per provare a rispondere, ho provato a parlare con delle aziende, e la cosa
1: abbiamo perso Martina Pennisi, che ci sta appunto dicendo come le persone che cominciano a lavorare non riescono a fare quell'apprendistato, perché l'azienda può facilmente sostituirli con delle macchine che al momento della loro scarsa esperienza fanno le cose in maniera molto più produttiva. Però il problema è che tra 10 anni le aziende rischiano di essere svuotate, nel momento in cui le persone vanno in pensione poi non possono più più trovare diciamo un ricambio. Martina, ho cercato io di sintetizzare le tue pagine, sì. Però vorrei venire al punto più interessante, il punto centrale, sì, del tuo libro, che è un po' il motivo dell'inganno che tu individui, il fatto che questi agenti, che sono appunto, ne abbiamo parlato finora, questi software in fondo che fanno le cose al posto nostro, oppure semplicemente ci rispondono, hanno su di noi un effetto estremamente seducente, perché ci sembrano sempre brillanti, sempre anche molto compiacenti di noi, e rischiamo, dici tu nel libro, di affidarci troppo a loro e perdendo le capacità cognitive, perdendo le capacità di verificare quello che scrivono, e rischiamo appunto, oltre al problema di nuovi assunti che non ci sono più, di essere anche noi vittime di un'espropriazione, di una erosione delle nostre competenze. Dici un po'.
2: Sì, il fatto che noi non siamo, diciamo, biologicamente settati per lasciare che le macchine con cui abbiamo contatto
1: di affidarci troppo a loro e perdendo le capacità cognitive, perdendo le capacità di verificare quello che scrivono, e rischiamo appunto, oltre al problema di nuovi assunti che non ci sono più, di essere anche noi vittime di un'espropriazione, di una erosione delle nostre competenze. Dici un po'.
2: Sì, il fatto che noi non siamo, diciamo, biologicamente settati per lasciare che le macchine con cui abbiamo contatto restino tali nella nostra testa non è una novità.

0: appunto un software ci risponda simulando, anche solo ripetendo quello che abbiamo detto, perché si scatenino in noi tutta una serie di pensieri e di sentimenti. Chiaramente con questi chatbot, che hanno questa proprietà di linguaggio incredibile, ma non solo, vengono addestrati affinché la conversazione venga portata avanti, ci fanno domande, ci stimolano, quando stanno producendo una frase ci sono i puntini come quelli di WhatsApp che dicono che sta pensando. Insomma, tutto è costruito affinché noi ci lasciamo andare a una conversazione pari a quella di un umano, che però ovviamente dall'altra parte non c'è. In termini, adesso si usa sempre meno il termine intelligenza, comprensione, perché può creare degli equivoci e anche limitare la capacità che questi modelli hanno di unire i puntini e dare certo. effettivamente risposte che sono enormi. Il punto è però come arrivano a quelle risposte. Certo. Se noi non sappiamo e non abbiamo, sappiamo che non hanno lo stesso processo che facciamo noi mentale, non possiamo fare il percorso all'indietro, no? E quindi è più difficile verificare.
1: 20 secondi per dirci poi le pagine finali del tuo libro, i consigli su come usarli bene questi modelli, velocemente.
0: Sì, beh, allora, il consiglio principale è quello che il pensiero iniziale e la decisione finale devono essere assolutamente nostri, il tema della delega che è fondamentale. Poi un altro consiglio importante è di controllare bene i permessi. Lo dico adesso perché mentre parlano del rischio apocalisse, queste aziende stanno lanciando gli agenti consumer, no?
1: Ecco, si è rinterrotto il collegamento con Martina Pennisi. Si stava dicendo che questi agenti consumer che fanno la spesa al posto nostro, però appunto possono prendere il controllo del nostro portafoglio e farci sorprese molto sgradevoli. Non riusciamo a recuperare la linea con Martina Pennisi, però io vi ricordo il suo libro Il grande inganno dell'intelligenza artificiale. Martina, ecco, beh, ancora 10 secondi per chiudere. Vai.
0: Sì, quindi c'è il tema della delega, e ne abbiamo parlato nel momento in cui questi modelli ragionano mentre parliamo, e poi però appunto c'è questo tema degli agenti e dei permessi, quindi adesso entreranno nelle nostre vite, li potremo scaricare, ci aiuteranno.
1: Quindi grande attenzione, grande attenzione. Martina Pennisi, Il grande inganno dell'AI, grazie di essere stata con noi, e grazie alla squadra di oggi: Gennaro Strazzullo alla regia, al coordinamento tecnico, Mimì Micocci alla regia. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole e Dieta Beta su Rai Play Sound. Noi ci sentiamo domani alla stessa ora. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook da Beta Radio 1. Da Massimo Ceruffolini, passate una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, disastro sfiorato per un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv, che aveva lanciato un segnale di allerta per dirottamento. Le informazioni sono ancora confuse, non si sarebbe trattato di una lite tra un pilota russo

0: russo e uno ucraino come trapelato in un primo momento. Secondo le ultime informazioni, il pilota di nazionalità umanita avrebbe tentato di accoltellare il capitano per poi provocare lo schianto dell'aereo. Sarebbe scoppiata una colluttazione, l'equipaggio e i passeggeri sarebbero riusciti a bloccare il secondo pilota. L'aereo è poi atterrato in uno scalo saudita. Le autorità israeliane starebbero considerando l'ipotesi di un atto di terrorismo, nessuna conseguenza per chi era a bordo, si attendono chiarimenti ufficiali da Tel Aviv. E sale la tensione tra Russia e NATO dopo le esercitazioni dell'alleanza nel Baltico. Intanto Mosca lancia una serie di attacchi di massa contro le infrastrutture in Ucraina.
1: Squadre dei vigili del fuoco ucraini impegnati in tutto il paese per spegnere le fiamme che divorano edifici civili e strutture logistiche. Con l'inizio della stagione fredda, la Russia colpisce case e infrastrutture energetiche a Kiev come in altre regioni. Almeno 3 vittime nella capitale, tra loro anche un bambino. Ma Mosca combatte per ora a colpi di dichiarazioni, anche con un altro avversario, la NATO. Impegnata in una serie di esercitazioni militari vicino a Kaliningrad, la preziosa exclave russa sul Baltico, una scheggia di territorio tra Polonia e Lituania. Siamo pronti a mobilitare tutto l'arsenale di cui disponiamo. Tuona il Cremlino, che accusa l'alleanza di giocare con il fuoco. Ma è netta anche la risposta di Bruxelles. Nessuna nostra esercitazione mette a rischio il territorio russo e la NATO condanna la minaccia russa dell'uso della forza. Ancora di più la retorica sul nucleare. Alle spalle ormai quasi 5 anni di conflitto in Ucraina. Sabotaggi, attacchi ibridi. Carla Frogheri, GR1.
0: Balzo dell'inflazione in Italia a causa soprattutto dei beni energetici. Secondo i dati preliminari dell'Istat, a settembre l'aumento dei prezzi al consumo su base annua risulta del 4,2% contro il 3,3% registrato ad agosto. Il dato è anche superiore alle attese che indicavano il 3,8%. Su base mensile l'inflazione sale allo 0,7%. Contro lo 0,3 stimato. A settembre in calo il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. Negli ultimi 3 mesi dell'anno la bolletta elettrica per circa 3 milioni di clienti del mercato tutelato aumenterà di oltre il 37% rispetto al trimestre precedente, lo annuncia l'ARERA, l'autorità di regolazione dell'energia. Carburanti in calo per effetto del tetto del prezzo fissato da Eni, P e Kuwait. Si stanno adeguando anche alcuni distributori indipendenti, tra i quali Constantin, che nel nord Italia conta circa 150 stazioni di servizio. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale è sceso a 2,11 euro al litro e per la benzina a 2,31 per il gasolio. Un operaio tunisino di 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate, un altro di 29 anni di origine bengalese è in gravissime condizioni. Il tragico infortunio sul lavoro è avvenuto ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona a causa di una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. Basta morire lavorando, non è più accettabile, scrivono i sindacati FIOM, FIM e WILM del capoluogo marchigiano, che oggi hanno indetto uno sciopero di 8 ore. Non ce l'ha fatta Stefano Ramazzin, l'operaio di 56 anni del Veronese, precipitato ieri da un'impalcatura mentre stava lavorando in un'azienda specializzata nel trattamento dei metalli industriali ad Altavilla Vicentina. La strage di Ustica è il giorno dell'udienza nella quale la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul D19 dell'Itavia precipitato il 27 giugno del 1980 con 81 persone a bordo, di cui 11 bambini. La svolta dopo la disponibilità della Francia a fornire informazioni.
2: Udienza partita in ritardo rispetto all'orario stabilito davanti al giudice. Per le indagini preliminari anche il capo della Procura di Roma lo vuoi. L'appuntamento era stato programmato un paio di mesi fa per valutare la richiesta della Procura di archiviare la nuova indagine sulla strage di Ustica. Ma l'apertura nei giorni scorsi della Francia, uno degli attori di questa storia, a collaborare e fornire informazioni e dati in suo possesso cambia tutto. E così i magistrati romani poco fa hanno ritirato la loro richiesta. Si apre un nuovo filone con nuove prospettive, spiega in aula Lovoi. Dunque si va avanti dopo 46 lunghissimi anni segnati da silenzi, omissioni, depistaggi e strani suicidi. All'archiviazione si era opposto anche il governo. Il D19 dell'Itavia hanno stabilito diverse sentenze, precipitato verosimilmente abbattuto la sera del 27 giugno 1980 in uno scenario di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. In volo diversi caccia della NATO, nel mirino uno o più MiG libici e il velivolo civile che finisce nel posto sbagliato al momento sbagliato. sbagliato. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Due anni fa aveva denunciato, dopo 7 giorni, la scomparsa del marito Salvatore Giglio. Questa mattina a Cutro, in provincia di Crotone, i carabinieri hanno arrestato la donna e il figlio di 28 anni per concorso dell'omicidio del 69enne e occultamento di cadavere. Siamo al giallo di Pietracatella, attese nelle prossime ore nuove audizioni in questura a Campobasso all'indomani delle perquisizioni degli immobili della famiglia Di Vita.
3: Oggi potrebbero riprendere le audizioni nella questura di Campobasso con la convocazione di una persona sentita in qualità di testimone. Le attività investigative continuano dopo l'accelerazione negli ultimi 2 giorni. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti i dispositivi informatici in uso alla famiglia Di Vita. Ieri le perquisizioni e il sequestro di materiale di interesse investigativo nell'attuale abitazione e nei 2 studi da commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. L'inchiesta per duplice omicidio premeditato rimane aperta contro ignoti, la precisazione della procuratrice di Larino Elvira Antonelli, che smentisce l'iscrizione nel registro degli indagati di Gianni Di Vita, parte offesa nell'indagine. Un'indiscrezione circolata quando ieri l'ex sindaco di Pietracatella è entrato 3 volte negli uffici della squadra mobile per firmare gli atti dei sequestri e per consegnare una memoria esterna per computer e 2 PC. Sono serenissimo, le sue parole all'uscita dalla questura. Nicola Tuputi, GR1.
0: Sport, il grande tennis si è spostato in Asia con gli ATP 500 di Pechino e di Tokyo dal torneo giapponese. Voleva ripartire Lorenzo Musetti, ma l'ennesimo infortunio, questa volta l'anulare destro, l'ha costretto a dare forfè.
4: Il 2026 è un calvario per Lorenzo Musetti. Prima il problema al braccio durante la finale di Hong Kong, poi la lesione all'adduttore della coscia destra agli Australian Open contro Novak Djokovic. Era avanti di 2 set, stava giocando un tennis stellare, quindi l'affaticamento sempre al braccio destro che lo ha portato al forfè a Miami, e ancora la nuova lesione muscolare accusata a Roma. Niente Roland Garros, niente Wimbledon, la ripresa lentissima durante l'estate sul cemento americano, tra pochi alti e tantissimi bassi, e stamattina l'ultimo inconveniente in ordine di tempo: una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante un allenamento. Niente torneo di Tokyo, il calvario continua. Ad inizio anno era numero 5, adesso è numero 25. La speranza è di rivedere Lorenzo il Magnifico in campo per il gran finale di stagione. Emilio Mancuso, GR1.
0: Ciclismo. Filippo Ganna ha deciso di rinunciare alle gare dei campionati europei di strada che si svolgeranno da venerdì a Lubiana in Slovenia. Dopo l'argento nel cronometro ai mondiali in Canada, il campione azzurro ha deciso di concentrarsi sulla pista. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13, ora l'informazione regionale. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
6: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
5: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
13: Perché scegliere Genertel?
14: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Nuovo blitz all'alba in un edificio a Tor Sapienza, in corso bonifica aree verdi esterne. L'obiettivo è arrivare alla demolizione, giallo sulla morte di un uomo trovato senza vita in un parco alla Rustica. Una rapina da 500 euro finita in omicidio, 25 anni a Marco Adamo per la morte del benzinaio Nahid Mihà sul litorale romano, la procura aveva chiesto l'ergastolo. Inaugurata a Roma la dispensa solidale, un'opportunità per chi ha bisogno di sostegno, un'iniziativa che ha visto la collaborazione delle ACLI e delle istituzioni nel nostro approfondimento. Dal 1 al 24 novembre torna a Roma il Jazz Festival e celebra la 50esima edizione. Ben 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e la Casa del Jazz, previsti anche concerti fuori della capitale. Un buongiorno da Mauro Scano in studio per la seconda edizione del giornale radio del Lazio. Dunque un nuovo sgombero stamattina nell'edificio di via Tallone nel quadrante est della capitale. Lo stabile era occupato da spacciatori e tossicodipendenti e nella notte in un parco a poca distanza dall'edificio appena sgomberato un uomo è stato trovato senza vita sul corpo, ferite di coltello.
2: Sì, buongiorno, ci troviamo di fronte ad una delle vie d'ingresso al parco Montagna La Rustica a Roma. Qui questa mattina verso le 7.30 un residente che passeggiava con il cane ha trovato il corpo di un uomo, sul corpo appunto diverse ferite da taglio. Fino a poco fa un elicottero della polizia ha perlustrato dall'alto il parco mentre la scientifica è ancora al lavoro per raccogliere tracce e ricostruire l'accaduto. È ancora in corso l'identificazione della vittima, l'uomo infatti era privo di documenti, potrebbe trattarsi di uno straniero di circa 30 anni. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Sapienza e Montesacro. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto nella stessa zona, in via Conti, nella tarda serata di ieri. La vittima straniera è stata ricoverata all'ospedale Pertini in codice rosso. Non si esclude l'ipotesi di una lite tra i due avvenuta proprio all'interno del parco. Dalla Rustica è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Linda Dorigo per gli aggiornamenti. Adesso ci spostiamo a Latina, dove emergono nuovi particolari nelle indagini sul delitto del 28enne di origine gambiana Ibrahim Dibba. Stamattina si è costituita la terza persona destinataria del provvedimento di fermo.
3: Si è costituito oggi all'alba il terzo ricercato destinatario di fermo perché sospettato dell'omicidio del 27enne gambiano Ibrahim Dibba, ucciso a colpi di pistola lo scorso 16 settembre a Latina. L'uomo non era stato finora rintracciato ed era dichiarato irreperibile, anche se erano proseguite le ricerche degli investigatori della squadra mobile. Stamattina quindi ha deciso di consegnarsi, come comunicato dallo stesso procuratore capo Gregorio Capasso, presentandosi negli uffici della questura pontina e portando a tre i fermi eseguiti dalla polizia nell'ambito delle indagini su questo delitto, cui erano già stati interessati un esponente della famiglia di Silvio e un minorenne su cui indaga la Procura dei Minori di Roma. Gli indagati sono accusati di omicidio pluriaggravato premeditato, impianto accusatorio che evidenzia la gravità delle contestazioni mosse dalla Procura, formulate al termine di una complessa attività investigativa. Il 27enne di origini gambiane era stato ucciso da alcuni colpi di pistola sparati da un'auto in corsa la notte del 16 settembre a Latina, in viale 24 maggio. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Ancora cronaca, vetrine osservate prima del colpo, ruoli distribuiti tra i distrattori e gli esecutori materiali, azione schermate e continui, cambi di vagone alla ricerca della tasca giusta. Sono questi gli scenari intercettati dagli agenti del nucleo Polmetro della Polizia di Stato che hanno portato a 7 arresti lungo la rete della metropolitana e tra le vie dello shopping. È stato condannato a 25 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario il 19enne Marco Adamo, che aveva ucciso il gestore di una stazione di servizio a Tor San Lorenzo. Il bottino ammontava a poco più di 500 euro.
4: La procura per lui aveva chiesto l'ergastolo omicidio aggravato dalla premeditazione rapina, le accuse. Per i giudici della Corte d'Assise di Frosinone invece si è trattato di omicidio volontario. Per Paolo Adamo, 19 anni, arriva la condanna a 25 anni di carcere. La sentenza, un primo punto fermo sulla morte di Nahid Mihà il 27 maggio dello scorso anno, 35 anni, originario del Bangladesh in Italia dal 2007, padre di due bimbi piccoli. Quella mattina è al lavoro, come sempre, alla stazione di servizio di Tor San Lorenzo ad Ardea, Qui arriva Adamo, all'epoca diciottenne, poco prima di mezzogiorno, e a bordo di una moto rubata lo minaccia per sottrargli l'incasso, poco più di 500 euro. Al suo rifiuto lo colpisce con un coltello e lo uccide. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza gli investigatori lo identificano, è nascosto in una casa di Cisterna di Latina. Dopo l'arresto lui confessa e fa ritrovare anche il coltello, una lama lunga 16 centimetri. Per l'avvocato Paolo Foti il giovane non aveva intenzione di uccidere. La situazione gli sarebbe sfuggita di mano. Per decidere se proporre appello, la difesa aspetterà tra 90 giorni le motivazioni della sentenza. In aula anche Rita, la moglie di Mia, non ha mai saltato un'udienza, ha assistito alla lettura della sentenza in un dolore composto ed è uscita dall'aula senza dire una parola. Viviana Spinella, TGR Lazio.
1: Ieri pomeriggio a Roma un enorme pino secolare si è abbattuto sull'ingresso di una palazzina di 4 piani in via di Trasone, nella zona di Piazza Vescovio. Nessun ferito, ma ancora guai per i residenti.
5: Boato enorme, si è tremato il palazzo.
6: Grande spavento per gli abitanti di un palazzo di via di Trasone, nei pressi di Piazza Vescovio, al Nomentano, a Roma. Erano circa le 17.30 di ieri quando un grosso pino marittimo si è abbattuto nel cortile, finendo contro il muro di cinta e colpendo anche parte della facciata di una palazzina di 4 piani. Il tronco è arrivato a ridosso dell'ingresso, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
7: Ero sul terrazzo, avevo visto una scena incredibile, non me l'aspettavo. Fra l'altro passava un piccolo aereo per il Lourdes, sembrava fosse caduto un aereo. Ho aperto gli occhi, ho visto questa scena indimenticabile.
6: Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento Nomentano insieme ad una seconda squadra e ad un autogru. Le dimensioni dell'albero hanno reso particolarmente complicato l'intervento. Per liberare l'area i pompieri hanno dovuto tagliare il grosso fusto in più parti e rimuoverlo poco alla volta con l'autogru. Un lavoro andato avanti per tutta la serata e fino alle 2 di notte, per oltre 8 ore. Ma questa mattina i disagi per chi vive nel palazzo non sono ancora finiti. Nelle abitazioni manca la corrente elettrica e i residenti sono ancora bloccati all'interno dello stabile. Nessun ferito dunque, ma una notte difficile per le famiglie di via di Trasone, che ora aspettano il ripristino della luce e di poter tornare ad entrare e uscire normalmente dal palazzo. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Avevano scritto al Presidente della Repubblica per chiedere di fermare il nuovo decreto sul tetto degli studenti stranieri nelle classi. L'associazione genitori della scuola Federico Di Donato all'Esquilino da anni si batte per l'integrazione e la multiculturalità.
8: Nessun bambino è straniero, lo si legge in un cartello colorato all'ingresso della scuola di Donato di Roma, nel cuore del rione Esquilino, tra Piazza Vittorio e Via Merulana. I genitori di questa scuola primaria e la loro associazione hanno scritto un appello al capo dello Stato in cui chiedono che Mattarella valuti il decreto legge sulla scuola. Nel mirino del provvedimento c'è soprattutto la questione del limite della presenza di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi, misura che i firmatari contestano perché dicono usa la cittadinanza come criterio invece dei reali bisogni e delle reali competenze linguistiche. Alla Di Donato i bambini stranieri, cioè bambini nati in Italia molto spesso ma non da genitori italiani, sono sicuramente oltre il 30%. I genitori criticano inoltre le norme sulla lingua italiana e anche sul volto coperto, che sono considerate parte di un'impostazione orientata più al controllo che al sostegno e all'educazione. Le priorità, dicono i genitori, sono altre. Gli edifici scolastici, per esempio, alla Di Donato c'è un cantiere antisismico attivo da 4 anni che ancora non ha terminato i suoi lavori. La stabilità dei docenti, la questione della mediazione linguistica, il tempo pieno che alla Di Donato si farà. Chiedono quindi al Parlamento di non convertire le disposizioni sulla composizione delle classi e al Quirinale di valutare la compatibilità del decreto con i principi costituzionali. Il provvedimento ancora non è noto, quando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sarà operativo, è stato varato dal Consiglio dei Ministri il 24 settembre scorso, ma ancora non esiste un testo. Dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Parlamento avrà 60 giorni di tempo per convertire in legge. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Nella capitale è stata inaugurata la dispensa solidale per chi ha bisogno di sostegno. Ci racconta tutto in diretta Isabella Di Chio.
9: Sì, buongiorno, noi ci troviamo nella dispensa solidale Il Cibo Che Serve delle ACLI di Roma, che si trova a via Cristoforo Colombo, una dispensa che è stata inaugurata nelle scorse ore anche per rispondere al monito di Papa Leone, che incontrando la FAO nell'ottobre del 2025 ricordava come fosse un paradosso oltraggioso che ci siano persone che si affannano a trovare cibo nella spazzatura e poi ci sono persone che sprecano. Allora, Lidia Borzì, vicepresidente presidente delle ACLI di Roma, una dispensa che risponde ad un'esigenza di questa città.
10: Una dispensa che risponde a tanti bisogni, perché abbiamo tanti poveri estremi, ma abbiamo una fascia di ceto medio che purtroppo con il caro vita diventano sempre più poveri, quindi abbiamo proprio questo fenomeno dei working poor che è assurdo, ma purtroppo c'è. La nostra dispensa vuole avere il sapore e il profumo della casa, quindi un luogo di riserva dove attingere in un momento di emergenza, ma noi siamo le ACLI. Le ACLI hanno più di 80 anni di storia come associazione di promozione sociale e quindi per noi è fondamentale fare uscire la persona dal bisogno di emergenza e quindi dargli dei percorsi di autonomia. Come? Con l'ascolto e con i diritti. Abbiamo i nostri servizi di prossimità, caffè e patronato, che aiutano le persone a esigere diritti che spesso non sanno di avere.
9: Giulia Di Gregorio, come funziona questa dispensa solidale e come i nostri radioascoltatori possono riferirsi?
11: La dispensa è aperta fisicamente il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13, quindi fisicamente possono venire qui. Per chi vuole beneficiare del pacco deve effettuare un colloquio dove viene ascoltato per capire come poterli aiutare. Per le associazioni basta prenotarsi.
9: Si trova il cibo, si trovano i generi di prima necessità, anche la frutta fresca. Don Luigi Derico, parroco della parrocchia dei Martiri dell'Uganda, risponde ad un'esigenza di tante persone. Voi venite qui per prendere la frutta fresca, la verdura?
12: Sì, sono tante cose utili a cui le ACLI rispondono qui a Roma. Roma è una città che appare tanto, che è molto bella da vedere, formale eccetera, ma c'è una città più concreta, vera, fatta di tante persone, famiglie, singoli che sempre più hanno bisogno di attenzione. Questa è una risposta a questi bisogni.
9: Grazie, dalla dispensa delle ACLI è tutto, linea a voi.
1: Tra Guidonia e Tivoli nasce Cani Liberi e Accuditi, un progetto per salvare i randagi nelle cave.
13: Scattano le serrature delle gabbie, ma stavolta la destinazione non sarà il canile. Siamo nella zona delle cave di Travertino di Tivoli, ai confini con Guidonia Montecelio. Qui è entrato nel vivo un progetto che si serve delle tecnologie più avanzate per la gestione del randagismo, fenomeno che si trascina da oltre 20 anni senza una vera soluzione. Alessandra Ferrari, area animali familiari della LAV.
14: Il modello di cattura, sterilizzazione e reimmissione sul territorio è quello ideale sia per salvaguardare i legami sociali che ci sono tra questi animali, che sono dei veri e propri gruppi familiari perfettamente integrati nel territorio, e anche la convivenza serena con la cittadinanza.
13: Ci vorranno 2 anni per sterilizzare tutti i cani che fanno parte di questi gruppi familiari, composti da 80 di soggetti inselvatichiti che, non potendo essere adottati, sarebbero destinati a una vita da reclusione. Il progetto Liberi e Accuditi si avvale di droni termici per il monitoraggio, gabbie domotiche controllate da remoto, un ospedale veterinario da campo per le sterilizzazioni e, dopo l'operazione, la convalescenza di nuovo sul territorio. Antonello Olivi, delegato per il benessere animali comune di Tivoli.
15: La salvezza di questi animali, di questi cani, è la libertà sul territorio. Curati, mantenuti, e questa è la rivoluzione rispetto a quello che è stato fatto nel mondo. Avere la possibilità di essere mantenuti anche da associazioni sostenute dai comuni.
13: Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Musica a Roma contro la rovescia per il Roma Jazz Festival, un palcoscenico per artisti di caratura internazionale e concerti anche al di fuori della capitale.
16: Dal 1 al 24 novembre la capitale torna a essere il centro del mondo musicale con la 50ª edizione del Roma Jazz Festival, intitolato Riregge Miles, ripensare il jazz in occasione dei 100 anni della nascita di Miles Davis, senza dimenticare anche John Coltrane, nato anche lui nel 1926. L'obiettivo della rassegna sotto la direzione artistica di Mario Ciampa è quello di capire come quella generazione di musicisti abbia cambiato per sempre il nostro modo di pensare, fare e ascoltare la musica. Tanti gli appuntamenti sul palco dell'Auditorium e della Casa del Jazz. Il cartellone si apre il 1 novembre con l'omaggio di Paolo Freso a Davis con il progetto Kind of Lives. Il 4 novembre arriva il maestro del vocalese Kurt Helling accompagnato dai Yellow Jackets. Il 5 il sassofonista di Brooklyn Steve Coleman porta la sua musica sperimentale basata su cicli ritmici complessi e polimetria. Il 6 il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba dialoga con il mandolino del brasiliano Hamilton Giolanda, maestro dello scioro. E poi ancora il new jazz del trombettista franco-svizzero Eric Truffat, il batterista Gregory Hutchinson, l'omaggio al sassofonista appena scomparso Sonny Rollins il 19 novembre e l'hard bop contemporaneo del trombettista Jeremy Pelt. Tanti suoni per raccontare mezzo secolo di note, di improvvisazione e di grandi rivoluzioni musicali. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Una notizia di calcio femminile prima di chiudere: oggi alle 18.45 allo stadio Tre Fontane la Roma sfiderà il Barcellona nel secondo incontro della fase a gironi unico della Champions League. Sono le 12.24 minuti e 35 secondi. È tutto per questa edizione, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia grazie a Emanuele Rinaudo. Da Mauro Scanu, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
17: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Traffico rallentato da lavori in A10 tra San Bartolomeo e Dalbenga verso Genova e tra Spotorno ed Orcofellino in entrambe le direzioni. Code in A9, siamo tra Como Nord e Lago di Como in direzione Svizzera. Sulla statale 38 dello Stelvio, rallentamenti sempre per lavori tra Sant'Antonio di Morignone e Bagni di Bormio in direzione Bolzano verso la statale 12 della Betone e del Brennero. Andiamo in A14. Si segnalano code per una perdita di carico tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna, code tra Fermo Porto San Giorgio e Macerata verso Ancona per il ripristino di un incidente, code in carreggiata opposta verso Pescara invece per lavori. Ancora sulla A14, code tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Sulla statale 18 Tirreno Inferiore, traffico bloccato per una manifestazione nei pressi di Francavilla. Statale 110 al bivio con la 2 in entrambe le direzioni, chiuso al momento in ingresso ed in uscita lo svincolo per la 2. Traffico rallentato sempre per lavori in A3 tra l'allacciamento alla 1 e Porto verso Napoli. È tutto.
0: In collaborazione con il CIS.
18: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
19: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
18: Ogni sabato 7.30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
19: Cecilia Mosetti
18: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
0: Oggi economia.
20: Buongiorno, alle 12.27 inizia l'informazione economica di Radio 1, fino alle 13 con voi Paola Nania per parlare dei temi del momento, partendo subito dalla decisione di Eni di intervenire sulle bollette, quindi con un'offerta bloccata disponibile con prezzi più sostenibili. Questo ha detto la multinazionale degli idrocarburi e dell'energia, e vogliamo chiederci oggi cosa faranno gli altri operatori e se quella di Eni sia una strada percorribile sostenibile anche per altri attori del settore energetico. Grazie a Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, per essere con noi. Ben trovato, Mazzoncini.
21: Sì, buongiorno Paola e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
20: Buongiorno. Eni ha spiazzato prima con la mossa, diciamo così, della benzina, adesso sulle bollette. È una strada percorribile secondo voi, guardando da A2A quella tracciata da Eni, e come pensate di muovervi eventualmente voi?
21: Ma allora, devo dire che sicuramente la mossa di Eni ha avuto il vantaggio in termini di comunicazione di forse dare un segnale forte a tutti i consumatori. Però quello che ieri abbiamo ribadito con comunicati stampa usciti prima da Enel e poi da noi da 2A è che noi prodotti che sono scontati fino al 50% dell'attuale prezzo all'ingrosso li abbiamo fuori da mesi o da anni. Nel caso di A2A, dopo la crisi energetica del 2022, ci siamo preoccupati di come fare a proteggere i nostri clienti dalle evidenti crisi che potevano avvenire, e purtroppo ne è venuta un'altra con Hormuz poco dopo, e abbiamo messo in piedi un prodotto decennale a prezzo fisso basato sulle rinnovabili, che si chiamano i due di A2 Energia oppure la 10 di NEN, che è il nostro second brand. fondamentalmente da allora, dal 2023, sono stabilmente i prezzi più bassi sul mercato, perché si basano sulla produzione di energia rinnovabile, che ad oggi è notoriamente l'energia più economica sul mercato, cioè sono, lo dico in maniera semplice, disaccoppiati dal prezzo del gas. Cosa che può fare oggi un consumatore? Perché effettivamente oggi la cosa più pericolosa da non fare per il consumatore è rimanere esposto al variabile, al prezzo variabile, o sull'energia elettrica o sul gas. Perché in uno scenario ancora estremamente volatile, dovuto evidentemente a Hormuz, ma non solo a Hormuz in termini di guerra, tutti speriamo che possa finire a breve, ma purtroppo la guerra del Golfo ha danneggiato raffinazione di GNL, che è il gas naturale liquefatto di cui l'Europa si approvvigiona dopo la sostituzione del gas russo, oppure degli altri combustibili, e sono purtroppo danneggiamenti che dureranno ancora qualche anno. Quindi siamo in uno scenario in cui noi immaginiamo che i prezzi alti e la volatilità possa
2: non
21: durare
2: abbandonare.
21: Ancora molto.
2: Certamente la mossa di Eni ha avuto, come dire, il pregio di attirare l'attenzione su una responsabilità di impresa, poi c'è chi parla di marketing, di una mossa furba, però su un ruolo più attivo di società che hanno comunque guadagnato anche in alcune situazioni. Quanto può essere però sostenibile questo quadro? Quanto può essere risolutivo anche rispetto alla crisi di cui ci stava parlando, che è di lungo corso, di medio quantomeno?
21: Secondo me bisogna approcciarla in maniera diversa, cioè Provo a farlo. Allora, noi abbiamo passato 20 anni dal 2000 al 2020, dove il gas che arrivava dalla Russia via pipeline garantiva un prezzo dell'energia, del gas e dell'energia elettrica che sono collegati, molto basso e soprattutto stabile. E questo ha generato un sostanziale disinteresse per tutti i consumatori rispetto a questo tipo di commodity. Faccio sempre un esempio in cui, dopo le crisi petrolifere degli anni 70, tutti i nostri concittadini conoscono al terzo decimale il consumo della propria automobile, 15,2 km con un litro, e alla stessa persona chiedi quanti metri cubi di gas ha consumato l'anno scorso, o quanti metri cubi d'acqua, o quanti kilowattora, e nessuno ti sa dare neanche l'ordine di grandezza, neanche uno 100.000. Questo è proprio figlio di questa sorta di anestesia che è venuta da questi 20 anni di gas proveniente dalla Russia. Oggi siamo in uno scenario di altissima volatilità, perché dopo il 2022, dopo Hormuz, ormai la volatilità è molto alta, e quindi questo richiede assolutamente che i consumatori siano molto più attenti. Devono purtroppo spendere un po' di tempo per cercare di studiarsi modo migliore per approvvigionarsi. E gli strumenti con cui possono abbassare anche del 50% il loro costo rispetto al prezzo all'ingrosso, che è il prezzo che si forma tutti i giorni e che ha la volatilità geopolitica massima, sono esattamente gli strumenti di copertura a lungo termine, che sono contratti a 2 anni o, nel caso appunto che abbiamo proposto noi, addirittura arrivano a 10. Ma già i contratti a 2 anni o 3 anni per il gas abbassano in maniera molto importante questo spike. Quindi la domanda che si dovrebbe fare al consumatore è: d'accordo, io blocco, però poi non è che se si abbassa l'energia dopo mi trovo con un prezzo bloccato troppo alto, perché questa è poi la domanda classica giustamente del consumatore. Allora, com'è che ci si può rispondere a questa domanda? Se il prezzo che io sto bloccando è un prezzo alto rispetto a quello che può essere la mia aspettativa, allora certo ho questo rischio. Se invece è poco più alto, forse vale la pena. Faccio due esempi concreti. Noi oggi il gas è arrivato a 70-80 euro al megawattora. Tutte le stime ci dicono che in Europa nei prossimi decenni il gas viaggerà intorno ai 30 euro al megawattora, se non ci saranno guerre e problemi di altro tipo, ma non tornerà mai più ai 20 che vedevamo dalla Russia, semplicemente perché arriva sotto forma di gas liquefatto dagli Stati Uniti o dal Qatar o da altre parti, il che comporta costi di liquefazione, trasporto con le navi e rigassificazione, che sono dei costi che si aggiungono ai costi storici del gas e che rimarranno per sempre. Quindi, se il gas oggi costa 30 euro al megawattora e io riesco a fare delle controattualizzazioni a 40 rispetto a un rischio che vada a 80, vale la pena di coprirsi. Questo lo dico per le aziende, le PMI, ma tutte le aziende. Se il prezzo di energia elettrica, che noi riteniamo più basso possibile, è quello delle rinnovabili, e oggi è un prezzo che sta, diciamo, poco sotto i 100 euro al megawattora, e io ho visto il prezzo negli ultimi anni arrivare anche a 800 euro megawattora, e ho delle offerte come quelle che abbiamo comunicato ieri, per esempio noi, che viaggiano a 105 euro a megawattora. A questo punto vale la pena di coprirsi, perché sono fondamentalmente al livello più minimo di quello che è l'aspettativa.
20: Allora, io, Renato Mazzoncini, amministratore delegato a 2A, la saluto, rispondo rapidamente ai nostri ascoltatori che fanno domande sulle offerte. Ricordo che c'è un portale pubblico, il portale offerte dell'autorità, che è l'ARERA, dove è possibile controllare le offerte più convenienti, anche seguendo le indicazioni operative dei Mazzoncini. Grazie di essere stato con noi.
21: Grazie, saluti a
20: presto,
21: a tutti.
20: A presto. E andiamo a Genova, all'Istituto Italiano di Tecnologia, dove per noi c'è la nostra inviata Amalia Carosi. A te la linea. Ciao Amalia, cosa ci dici? Ciao.
3: Buongiorno Paola, a te e ai radioascoltatori. Qui sulle colline dietro Genova, da cui si vede il mare, noi siamo con ben tre ospiti: il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che è qui da oltre 20 anni, non il direttore ma l'istituto con tutti i suoi progetti, il direttore dal 2019. Io allora passo direttamente il microfono a lui, ci faccio spiegare quali sono i principali settori di ricerca, che cosa fa l'Istituto Italiano di Tecnologia. Intanto vi racconto che è l'istituto di ricerca pubblico che fa maggiormente trasferimento verso il mercato dei propri progetti di ricerca, cioè quello che si lega moltissimo alle imprese, fa progetti e poi cerca sul mercato qualcuno che gli dia un futuro. Giorgio Metta, di che cosa ci occupiamo qui?
4: L'istituto nasce con una caratterizzazione molto, molto tecnologica, quindi robotica, nanomateriali, tecnologie per le scienze della vita e tecnologie della computazione, del calcolo, tutto condito da intelligenza artificiale, ovviamente, per quelli che sono i trend di questi ultimi anni, con una missione che è esattamente quella di fare ricerca ma anche di trasferire verso il mercato. È un'ambizione nostra di contribuire a due grosse tematiche, che sono quelle della sostenibilità ambientale e della salute.
3: Finora quali sono i riscontri sul mercato? Quante startup avete lanciato?
4: Abbiamo lanciato 44 startup oggi, ma la cosa importante, abbiamo centinaia di progetti di ricerca con le aziende piccoli e grandi, che rappresentano comunque un trasferimento di quello che sappiamo fare verso applicazioni concrete per le aziende.
3: Le aziende, o meglio gli investitori che sono fuori, quali progetti di ricerca cercano maggiormente, su che cosa appunto puntano per poi sviluppare prodotti?
4: Ma abbiamo i progetti sono distribuiti quasi in maniera uniforme rispetto alle ricerche che facciamo, per cui abbiamo fatto startup nella robotica, ma anche c'è molto lavoro con l'industria per la robotizzazione. L'intelligenza artificiale, come dicevo, è diventata preponderante, però la applichiamo a settori più diversi, anche per esempio nel campo delle tecnologie per la salute, quindi anche questo è un elemento che spinge moltissimo. Abbiamo progetti sia, diciamo, di carattere più istituzionale, uno su tutti, quello con INAIL, con cui collaboriamo da anni sulla robotica per la riabilitazione e le protesi, ma anche di carattere prettamente industriale. Abbiamo lanciato un laboratorio congiunto ampio nell'area di Bergamo, il chilometro rosso, che si occupa proprio di trasferimento delle nostre tecnologie di robotica verso le aziende locali.
3: E poi ci sono i progetti, quelli di cui noi già in passato ci siamo occupati, ad esempio una parola che molti hanno sentito, che molti pensano di conoscere, ma che qui ha trovato delle applicazioni pratiche incredibili, tanto che poi appunto ha un mercato fuori: il grafene. Vittorio Pellegrini, amministratore delegato di B-Dimensional, che lavora col grafene, ci spiega che cos'è e come funziona questo materiale e perché è molto richiesto fuori dalle aziende.
22: Innanzitutto il grafene è un materiale bidimensionale che si ottiene dalla grafite, è un cristallo che è un foglio, un velo di materia di spessore atomico, niente di più sottile esiste in natura, e proprio per questa sua caratteristica contiene molte proprietà, performance che possono rivoluzionare diversi settori industriali. Noi siamo partiti da IT sviluppando una serie di tecnologie per la produzione, e siamo atterrati a creare un'azienda che non solo vuole dimostrare le performance e le innovazioni che questo materiale può portare in diversi settori, ma lo vuole industrializzare, quindi vuole creare, stiamo creando un'industria per la produzione su larga scala di questo e di altri cristalli bidimensionali, perché il mercato si sviluppa non solo intorno alle performance, ma anche se il materiale è disponibile a costi.
3: Allora, ci racconti un paio di progetti velocemente, cosa ci si fa col grafene?
22: Allora, noi appunto abbiamo sviluppato con i nostri clienti già diverse applicazioni. Una di queste è nel settore domestico, è una vernice rivoluzionaria che utilizza il grafene per riscaldare gli ambienti, quindi sostanzialmente noi possiamo già vendere delle vernici che realizzano dei veri e propri termosifoni che sono invisibili, non hanno dimensionalità perché sono delle vernici messe al muro, in parete, al pavimento, al soffitto, che però sotto, attaccate alla corrente elettrica, quindi alla presa di corrente, possono generare calore e riscaldare l'ambiente.
3: E questo è una cosa che già c'è sul mercato, già si vende?
22: Questa è una cosa che già si vende, siamo nelle fasi iniziali, stiamo dialogando anche con molte aziende di real estate importanti, perché può affiancare o sostituire delle tecnologie correnti, perché porta numerosi vantaggi. Per esempio, non occorrono lavori di ristrutturazione, non occorre spaccare niente, è invisibile, è veloce ed efficiente. Più a lungo termine, uno dei nostri progetti fondamentali è basato sul fatto che questo materiale può aumentare la capacità delle batterie ioni litio, quelle che utilizziamo nei nostri telefonini, nelle automobili, e aumentare la capacità ha implicazioni fondamentali. Per fare questo non occorre solo performance, ma bisogna creare una vera e propria logistica, supply chain, dimostrare che il materiale può essere prodotto. Ecco, abbiamo iniziato questo processo di validazione e certificazione con alcuni dei player mondiali più importanti nel settore delle batterie.
3: Ah, Vittorio Pellegrini, che è adesso un amministratore delegato appunto di B-Dimensional, ma prima era un ricercatore qui dell'IIT. Abbiamo Laura Cancedda, che è ancora ricercatrice dell'IIT, però anche lei ha dato, diciamo, i natali a una startup, a un'impresa che cosa farà?
5: Yama Therapeutics è una startup che ha come scopo lo sviluppo di un farmaco per trattare i sintomi cognitivi oppure la poca sociabilità in condizioni del neurosviluppo, come per esempio sindrome di Down o autismo.
3: E che questa molecola che avete trovato qui, in parole molto semplici, che cosa va a fare? Quali sono i tempi per appunto ipotizzare un suo approdo sul mercato?
5: Allora, tutto è nato quando abbiamo scoperto che c'era un meccanismo molecolare di una proteina che è un semplice trasportatore degli ioni cloro, che praticamente ce n'era di più in un modello sperimentale di sindrome di Down. E insieme al gruppo del dottor De Vivo, loro fanno proprio drug discovery, quindi lo sviluppo di nuove molecole con tecniche computazionali molto raffinate, hanno trovato questa nuova molecola che noi abbiamo testato, e questa molecola è in grado di recuperare i sintomi cognitivi nel modello sperimentale di sindrome di Down. Adesso la molecola è stata testata in fase 1 su volontari sani e si è dimostrato che è sicura ed è in grado di modulare l'attività cerebrale, e verrà testata in fase 2, quindi su pazienti, a partire dai primi mesi del 2027.
3: Allora, io qui chiuderei, prima di darvi la linea, chiuderei con Giorgio Metta, il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, una domanda sull'intelligenza artificiale. Quanto pesa qui e voi come la regolate?
4: Pesa moltissimo, perché è parte integrante del nostro piano strategico, è importantissima per fare scienza, perché è sempre di più un sistema attraverso il quale si validano teorie prima di portarle in laboratorio o prima di portarle in sperimentazione clinica. E come la regoliamo? Finché la usiamo per la scienza, benissimo, si usa, diciamo, in maniera molto aperta, perché questo prevede anche il regolamento. Diverso è quando poi dovremo fare delle applicazioni, però questo è un altro settore del quale si occupano le start-up, per cui noi abbiamo delle linee guida che seguono di fatto le regolamentazioni europee e quelle italiane, ma la cosa importante è che finché si fa scienza è un tool importantissimo da utilizzare.
3: Allora, io ringrazio tutti i miei ospiti qui all'Istituto Italiano di Tecnologia Genova. Paola, linea a voi a Roma.
20: Grazie Amalia Carosi per essere stata con noi. Con Marco Arban, che è direttore del Business Development per l'Europa di Carfax, parliamo di auto usate, di truffe, di come evitarle laddove si possono manifestare e presentare. Ben trovato Arban.
6: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
20: Buongiorno. Allora, intanto partiamo dal mercato delle auto usate, che in Italia è molto ampio, questo lo diciamo spesso anche qui a Oggi Economia. Che cifre ci può dare dal suo osservatorio?
7: Sì, è vero. Quando si parla di mercato dell'auto in Italia spesso si guarda al nuovo, ma il vero protagonista è l'usato. Ogni anno gli italiani comprano circa il doppio delle auto usate rispetto a quelle nuove ed è un mercato in continua crescita per diversi motivi. Innanzitutto è più accessibile, ad esempio con un budget di 20.000 euro una persona
20: può... La stiamo sentendo male, non so se è un problema di linea del suo telefono. Le chiediamo di, se possibile, non so se è un problema di movimento, sì. Ecco, cerchiamo di sentirla meglio, altrimenti perdiamo il concetto, prego.
7: Certo, mi sentite meglio adesso?
20: Sì.
7: Sì, sì, ok. Quindi parlavo di volumi che sono circa il doppio rispetto al nuovo. E ci sono diversi motivi, infatti il mercato continua a crescere. Dicevamo che è più accessibile, quindi con un budget ad esempio di 20.000 euro una persona può trovarsi a scegliere tra una vettura nuova di fascia bassa oppure una vettura usata di 2-3 anni, meglio equipaggiata, più spaziosa e con un motore più performante.
20: Senta, per andare subito al punto, probabilmente sì. Ci rivolgiamo all'usato per un fattore economico e forse anche per aspettare di capire dove va l'Europa rispetto alle macchine del futuro. È giusta come analisi?
7: È giusto, è giusto. Infatti molti consumatori ancora si pongono domande sul futuro dell'auto. Si chiedono ad esempio se le auto elettriche manterranno il loro valore, se le batterie dureranno abbastanza o se magari tra 3-5 anni ci saranno tecnologie migliori. Non essendo ancora sicuri di quale sarà la tecnologia, optano per un'auto usata rinviando questa scelta, magari spendendo meno.
20: Senta, certo. Parlando di truffe, quali sono quelle più purtroppo frequenti quando parliamo di auto usate? Ovviamente l'auto usata la puoi comprare da un privato o anche da rivenditori.
7: Certo, allora abbiamo detto che ci sono tanti vantaggi per l'usato, ma purtroppo è un mercato ancora relativamente poco trasparente e spesso i consumatori temono di incappare in una frode. Le truffe più comuni o quelle più temute sono sicuramente quelle sui veicoli schilometrati, è una prassi molto comune per aumentare il valore residuo del veicolo. E poi a seguire ci sono anche quelle frodi legate o i timori legati ai danni non dichiarati.
20: Sui chilometri intende che vengono azzerati o vengono modificati?
7: Il
20: chilometraggio viene completamente modificato, ok.
7: Esatto, viene ridotto in modo da far sembrare il veicolo più nuovo, più giovane e quindi anche aumentandone il valore residuo.
20: Stava dicendo quindi il chilometraggio
7: E poi i danni non dichiarati. Se ci sono stati danni significativi, soprattutto quelli che incidono sulla sicurezza, sul valore o sull'utilizzo del veicolo, il venditore dovrebbe comunicarli all'acquirente.
20: Senta, come ci possiamo difendere? Abbiamo circa un minuto e mezzo da queste truffe.
7: Ci sono alcune regole semplici che possono ridurre in modo significativo il rischio. Il consiglio più importante è non comprare mai un'auto usata basandosi solo sull'aspetto o sul prezzo. Noi di Carfax consigliamo sempre tre passaggi fondamentali prima dell'acquisto. La verifica del report per conoscere la sua storia, perché non esistono due auto usate uguali. Infatti ci piace dire che ogni auto ha una storia da raccontare. Poi un controllo da parte di un meccanico di fiducia ed infine una prova di guida. Con questi tre passaggi i rischi vengono ridotti in modo significativo.
20: Anche quando c'è un passaggio tra privati.
7: Sicuramente sì.
20: Grazie. Marco Arban, direttore dello sviluppo del business per l'Europa di Carfax, che si occupa proprio di auto usate. Grazie e buon lavoro a lei.
7: Grazie a voi, buona giornata.

0: Questa è Proud Mary che ci porta all'ultima parte di Oggi Economia, quella che dedichiamo alle parole dell'economia con il nostro Davide Biocchi. Allora ascoltiamo la puntata di oggi del Dizionario Economico.
1: Le magnifiche sette non sono un indice ufficiale di borsa. È un'espressione nata sui mercati per indicare sette gigantesche società tecnologiche americane: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla. Il nome richiama il celebre film western, ma in finanza è diventato popolare perché queste aziende hanno raggiunto dimensioni tali da riuscire, da sole, a influenzare fortemente l'andamento dell'intero mercato americano. Ed è questo l'aspetto interessante. Un indice come l'S&P 500 contiene 500 società, ma non tutte pesano allo stesso modo. Quelle con una capitalizzazione enorme possono incidere molto più delle altre. Può quindi succedere che l'indice salga parecchio, anche se una parte consistente dei titoli al suo interno non sta facendo altrettanto bene. Le magnifiche sette ci ricordano quindi una cosa importante. Guardare soltanto a un indice può non bastare. Bisogna anche capire chi lo sta facendo muovere e quanto il mercato dipenda da pochi grandi protagonisti.
0: Bentrovata Barbara Puschiasis, avvocata, presidente di Consumatori Attivi. Salve Barbara.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Partiamo subito dalla novità legislative dal 27 settembre sul contrasto all'obsolescenza programmata. Cosa possiamo dire e soprattutto quanto può convenire questo termine così complesso ai consumatori?
2: È un'esigenza che da tempo le associazioni dei consumatori avevano posto all'attenzione del legislatore nazionale ma anche di quello europeo, e quindi è intervenuta questa direttiva che è andata a modificare il nostro codice del consumo, andando a prevedere proprio delle norme nell'ambito di tutta la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette che vogliono contrastare l'obsolescenza programmata. Che cosa vuol dire? Allora, parto da dei dati. Praticamente in Europa sono 31 milioni le tonnellate di rifiuti creati proprio a causa della durata ridotta di dispositivi, ad esempio elettronici. E sono addirittura 12 miliardi gli euro spesi dai consumatori all'anno per sostituire, anziché riparare, dei prodotti che purtroppo hanno manifestato una vita molto breve. Quindi queste norme mirano a imporre degli obblighi al professionista affinché non metta sul mercato degli aggiornamenti, pensiamo ad esempio agli smartphone, degli aggiornamenti che vadano a rallentare il funzionamento del dispositivo o comunque che vadano a prevedere la facile riparazione del prodotto. Pensiamo a quanti prodotti, appunto, device elettronici, elettrodomestici, che prima erano facilmente smontabili o assemblabili, adesso invece sono tutti incollati, rendendo praticamente impossibile a un riparatore che non fa parte, appunto, della catena del produttore di poter intervenire su quel prodotto. Quindi tutto ciò vuole agevolare ovviamente una produzione più consapevole e più rispettosa sia nei confronti del consumatore ma anche dell'ambiente, e che permetta di creare una rete di riparatori indipendenti che possono eventualmente montare sui prodotti che dovessero manifestare problematiche anche ricambi non marchiati, con un evidente ovviamente risparmio anche per il consumatore.
0: Senta avvocata, c'è una domanda che si collega a quello che ci stava raccontando. Un ascoltatore ci racconta di aver prima comprato nel 2017 uno smartphone che poi ha dovuto cambiare perché era molto lento. Ha acquistato un altro smartphone che aveva la batteria integrata, completamente sigillato. Uno smartphone ci dice che sta durando, non si è rallentato con gli aggiornamenti per fortuna, e ci chiede cosa cambierà nel futuro alla luce di queste novità che ci ha spiegato.
2: Ma proprio su questo aspetto, ad esempio dello smartphone adesso incollato, che ha la batteria integrata e quindi che non può essere più smontato, non possono essere cambiati dei pezzi, il produttore avrà l'obbligo di fornire e rendere chiaro un manuale di riparazione affinché possa essere riparato da qualsivoglia riparatore indipendente. Quindi tutto ciò dovrebbe, uno, agevolare le riparazioni, e due, rendere possibile una rete di prodotti sostitutivi, ad esempio componentistica, batterie, eccetera, non marchiate, quindi con un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheremmo, ecco, facendolo sostituire dal produttore.
0: Senta, c'è una domanda rapidissima, esula un po' dal tema, ma forse possiamo rispondere a una curiosità che ci chiede un nostro ascoltatore. Sempre più prodotti di cosmetica hanno il marchio Green.
2: Rete di prodotti sostitutivi, ad esempio componentistica, batterie, eccetera, non marchiate quindi con un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheremmo, ecco, facendolo sostituire dal produttore.
0: Senta, c'è una domanda rapidissima, esula un po' dal tema, ma forse possiamo rispondere a una curiosità che ci chiede un nostro ascoltatore. Sempre più prodotti di cosmetica hanno il marchio Green oppure Eco. Ci

0: Proprio perché questa normativa va a disciplinare anche le informazioni, i claims, soprattutto nell'ambito dell'enorme materia del greenwashing. Quindi praticamente tutte le informazioni che verranno date su questo ambito dovranno essere provate e sostenute da dati tecnici e scientifici.
1: Quindi sarà, diciamo, più credibile il marchio green con questa normativa? Dovrebbe
0: Dovrà essere provato,
1: essere.
0: esatto, mentre fino adesso chiunque poteva scrivere qualsiasi cosa sulla confezione del prodotto e renderlo molto accattivante. Le
1: Allora.
0: sanzioni oltretutto sono importanti perché vanno da 5.000 euro fino a 10 milioni di
1: No,
0: euro,
1: non
0: o
1: pochi.
0: comunque, esatto, o
1: Grazie
0: comunque al 4% del fatturato.
1: Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, avvocata. E Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna come sempre domani, intorno alle 12.30. Grazie in regia a Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico Giovanna Insardi, in redazione Cristina Saccol, Rolando Bosco. Siamo su Rai Play Sound. Adesso ci sono i colleghi del GR1. Da Paola Nania un saluto e un augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Pallone nella sua terra, spinza per il mezzo, per tiro in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Incubo sul volo Dubai-Tel Aviv, colluttazione tra piloti, forse uno voleva farlo cadere, atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, ipotesi terrorismo. Carburanti, benzina e gasolio in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, IP e Kuwait, si unisce anche una rete indipendente fiammata dell'inflazione a settembre. Il conflitto in Ucraina, Mosca colpisce case, infrastrutture, un bambino tra le vittime. Il Cremlino evoca il nucleare per l'exclave di Kaliningrad. La strage di Ustica, la Procura di Roma chiede la revoca della richiesta di archiviazione, la decisione dopo l'apertura della Francia, il GIP si riserva. A Milano le celebrazioni per i 120 anni della CGIL, applausi per il presidente Mattarella presente alla

0: Scala. Le passerelle accendono Parigi dopo New York e Milano. La Fashion Week si sposta nella Ville Lumière, dal minimalismo all'oro delle più famose case di moda. Musica, Laura Pausini lancia Mientes, il nuovo singolo in spagnolo per celebrare i Latin Grammy 2026, un brano sull'inganno e l'amor proprio. Sport, calcio, la nazionale prepara la sfida di lunedì alla Francia di Zidane, il dilemma del CT Mancini, insistere o no sui giovani protagonisti della vittoria in Turchia. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano quanto accaduto sul volo decollato stamane da Dubai per Tel Aviv. A bordo una colluttazione tra i due piloti, accoltellato il comandante, poi l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Israele, che ha mandato i caccia, parla di sventato attentato terroristico. Il corrispondente.
1: L'incubo del dirottamento si è di nuovo materializzato poco dopo le 8.30 del mattino, ora israeliana, le 7.30 in Italia, quando un volo decollato da Dubai è entrato nello spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, tra i quali un centinaio di israeliani. L'aereo della Fly Dubai, che doveva atterrare a Tel Aviv, ha prima trasmesso il codice internazionale di emergenza 7700 e poi ha inviato anche il codice 7500, che indica un dirottamento. Quindi è sceso ad una quota sospetta e ha deviato verso l'Arabia Saudita. In Israele è scattato lo stato di massima allerta. Caccia dell'aeronautica militare si sono levati in volo per intercettare l'aereo. Alcuni passeggeri raccontano che il copilota, di nazionalità dell'Oman, ha accoltellato il pilota emiratino e il sospetto è quello che il copilota volesse far schiantare l'aereo. A fermare l'aggressore sono stati alcuni passeggeri israeliani e un pilota di emergenza che ha preso il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita, a Tabuk. Il copilota viene ora interrogato dalle autorità saudite alla presenza di autorità israeliane. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: L'incidente ha fatto alzare il livello di allerta nello Stato ebraico e nel mondo. Al personale di sicurezza negli aeroporti all'estero è stato ordinato di aumentare l'attenzione e sono in fase di attuazione misure speciali. E poco fa la notizia di un altro volo Dubai-Tel Aviv che ha invertito la rotta. La corsa al contenimento dei prezzi energetici, al tetto sui carburanti, si affianca alla sfida delle offerte su luce e gas, mentre il petrolio torna a scendere sui mercati internazionali.
2: I prezzi restano elevati, è vero, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di contenimento. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale italiana si attesta a 2 euro e 11 al litro, mentre il gasolio arriva a 2 euro e 31 centesimi. Da domani anche Kuwait applicherà un tetto massimo ai prezzi aderendo all'invito del governo e seguendo l'esempio già avviato da Eni e IP. Alla strategia dei calmieri azione si unisce anche la rete indipendente Costantin che, soprattutto nel nord Italia, ha circa 150 impianti. La concorrenza si sposta anche sul fronte bollette. Eni lancia una nuova offerta con sconti fino al 30% su gas e luce, prezzi bloccati per 2 anni. Enel e A2A rilanciano le proprie proposte a prezzo fisso. Per aiutare famiglie e imprese a orientarsi tra le diverse offerte, ARERA invita i consumatori a confrontare le tariffe attraverso il portale dedicato. Intanto il petrolio continua a muoversi in modo altalenante. Nell'ultima settimana il Brent ha perso circa il 2%. Lorenzo Opice, GR1.
0: Energia e lavoro, i dossier sul tavolo della Premier Meloni che ha inviato un messaggio all'assemblea di Conflavoro in corso a Roma.
3: Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale di questa nazione, il motore di quell'Italia che ogni giorno si rimbocca le maniche e si impegna per produrre ricchezza e creare lavoro. Parole del messaggio inviato dalla Presidente del Consiglio all'Assemblea Nazionale di Conflavoro. Giorgia Meloni riassume le misure del governo a vantaggio delle PMI, estensione del concordato preventivo biennale, riforma dello statuto del contribuente, il robusto, dice, taglio delle tasse, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e la riforma dell'IRPEF. Lo abbiamo fatto, conclude la Premier, perché intendiamo costruire un sistema fiscale che non soffoca la società, ma che aiuta quella società a prosperare. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce. In primo piano resta anche il dossier energia. Ieri da Praga il ringraziamento di Giorgia Meloni alle compagnie petrolifere che hanno scelto di abbassare i prezzi e l'appello affinché un numero sempre maggiore di distributori segua l'esempio. Noemi Giunta, GR1.
0: E sui prezzi calmierati dei beni energetici e sugli ultimi dati dell'inflazione, di cui parleremo meglio più avanti, si incentra il confronto politico.
4: Il centrodestra sottolinea il buon lavoro del governo fatto per calmierare i prezzi dei carburanti, un processo virtuoso favorito dal dialogo con le compagnie. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
5: È solo grazie all'autorevolezza di Giorgia Meloni si è stato accolto l'appello a contenere i prezzi. La stagione dell'irrilevanza dei presidenti del Consiglio di sinistra è finita.
4: Con l'inflazione al 4,2%, gli sconti a tempo non bastano, serve una vera politica energetica, commenta il Dem Misiani. Dal Movimento 5 Stelle, Mario Turco.
6: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle aveva proposto da tempo. A pagare il conto sono sempre i cittadini.
4: Intanto prosegue l'iter della riforma della legge elettorale, attesa in aula alla Camera nel pomeriggio. Dal partito della Premier, Galeazzo Bignami avverte: se il provvedimento non passa, si va a casa. La fiducia è stata messa per questo motivo. E precisa: se la legge si ferma sulle pregiudiziali, le conseguenze saranno le stesse. Centrosinistra, che insiste sulla incostituzionalità della riforma. Per i Dem, se nessuna coalizione raggiungesse il 42%, torneremmo di fatto al proporzionale puro. È il caos più totale. Alessandro Allegra, GR1.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha lasciato poco fa tra gli applausi il Teatro alla Scala di Milano, dove ha presenziato alle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL. Prima il Capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Il dolore non si estingue, non si attenua, da parte mia una vicinanza vera e personale, ha detto Mattarella, ai familiari delle 118 vittime dell'incidente allo Scalo Milano. Era presente anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto. Continua a salire la tensione tra Russia e NATO dopo le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica nel Baltico. Intanto Mosca lancia numerosi attacchi contro le infrastrutture ucraine.
7: Cresce il numero delle vittime a Kiev e dintorni. Con l'inizio della nuova stagione fredda, gli attacchi hanno ripreso a colpire le infrastrutture energetiche. Quasi 5 anni di guerra ormai. L'esercito ucraino prova a far fronte alla carenza di militari, reclutando stranieri. La novità, riferisce il quotidiano britannico Guardian, l'addestramento di cittadini cinesi disposti a combattere contro la Russia. Progetto riservato per tutelare le famiglie dei soldati. I candidati arriverebbero tramite social media e passaparola. Mosca, intanto, apre formalmente anche un altro fronte. Una lettera del Cremlino contro la NATO dopo le esercitazioni vicino all'exclave russa di Kaliningrad, la scheggia di territorio tra Polonia e Lituania. Pronti a usare anche l'atomica per proteggerla, evoca la Russia. Possiamo colpire le vostre capitali. Ma è gelida la risposta da Bruxelles. La Russia continua la sua sconsiderata campagna di azioni ostili. Il commento ufficiale del segretario generale della NATO, Mark Rutte. Ma Mosca sta fallendo nel campo di battaglia e nel minare la nostra unità. La Frogheri, GR1.
0: L'Iran ha ricevuto dagli Stati Uniti una proposta in merito alla risoluzione del conflitto, lo ha dichiarato sui social la portavoce del governo di Teheran. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, tuttavia il sito Axios avverte che dopo le elezioni americane di medio termine potrebbero riprendere gli attacchi statunitensi. E Washington annuncia l'inizio di un nuovo capitolo per l'Iraq, ritiro delle truppe dal paese e fine dell'ultima missione internazionale.
8: Abbiamo completato il ritiro di militari e mezzi dall'Iraq, annuncia il portavoce del Pentagono Parnell. Dopo 12 anni si conclude Inherent Resolve, la missione a guida americana contro lo Stato Islamico a cui hanno partecipato nazioni da tutto il mondo, tra cui l'Italia. Secondo Washington, l'ISIS oggi nel paese non è più una minaccia militare organizzata. Per gli americani il momento segna la fine di un'era che affonda le sue radici nella prima guerra del Golfo, agli albori degli anni 90 con l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq. Iraq di Saddam Hussein, passando per Iraqi Freedom, operazione del 2003 legata alla guerra al terrore del presidente Bush, finita con l'eliminazione di Saddam e l'occupazione del paese, per arrivare alla missione che si è appena conclusa. Ora la sicurezza dell'Iraq dovrà essere gestita dalle forze di Baghdad con il sostegno degli Stati Uniti, che fanno appello anche ai Peshmerga curdi affinché lo Stato Islamico non si ricostituisca. Se per il primo ministro al-Zaidi domani sarà il primo giorno della sovranità comunità irachena, nel paese aleggiano i timori che il ritiro americano possa favorire il rafforzamento di Teheran e delle milizie sciite sue alleate, oltre al risveglio di cellule dormienti dell'ISIS. Claudia Stamerra, GR1.
0: Rai Radio 1, le 13:11 minuti, parliamo della strage di Ustica. La Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione della nuova indagine sulla tragedia del 19 Itavia precipitato in mare nel giugno 1980, provocando la morte delle 81 persone a bordo, tra le quali 11 bambini. La svolta, dopo la disponibilità della Francia a fornire informazioni, si apre un nuovo filone d'inchiesta, sottolinea il procuratore di Roma Francesco Lovoi. La decisione ora aspetta il giudice per le indagini preliminari.
9: In aula c'è il procuratore di Roma Lovoi. Davanti al giudice ritira la sua richiesta di archiviazione della nuova indagine presentata nei mesi scorsi. La svolta dopo l'apertura della Francia, uno degli attori di questa tragica storia, a fornire dati e informazioni. Lovoi spiega che Parigi annuncia l'intenzione di trasmettere tutta la documentazione sulla strage del 19 dal 1981 al 94. Si apre un nuovo filone con nuove prospettive, dice Lovoi, che spiega Parigi pronta a collaborare anche in futuro. Soddisfatto Alessandro Gamberini, legale delle famiglie delle vittime.
10: La documentazione dovrebbe chiarire, svelare una serie di cose che non sono mai state svelate. Sono lieto che si sia mosso qualcosa e questo qualcosa può essere anche decisivo.
9: E dunque si riparte, ma con un nuovo passo. Dopo 46 lunghissimi anni è uno scenario delineato da diverse sentenze. Il 19 dell'Itavia precipitato, verosimilmente abbattuto, il 27 giugno 80 in una sera di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. In volo diversi caccia della NATO, nel mirino uno o più MiG libici e il velivolo civile che si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Giornata tragica per le vittime del lavoro. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio in una frazione di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. È precipitato da un'altezza di circa 8 metri, mentre un tunisino di 55 anni è deceduto per le ustioni riportate e un altro di 29 anni, di origine bengalese, è in gravissime condizioni a causa del grave incidente avvenuto ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona. I sindacati del capoluogo marchigiano hanno indetto uno sciopero di 8 ore. Non ce l'ha fatta anche l'operaio di 56 anni precipitato ieri da un'impalcatura ad Altavilla Vicentina. Caso Garlasco. Dalla chiusura delle indagini emergono altre intercettazioni dei genitori del nuovo indagato Andrea Sempio, mentre le rivelazioni sull'operato del RIS incoraggiano la richiesta di revisione del processo alla quale lavora la difesa di Alberto Stasi.
11: Parlano di te in TV, dicono che hanno trovato del DNA. La madre di Andrea Sempio non sapeva di essere intercettata mentre lo aggiornava sugli sviluppi dell'inchiesta. I microfoni la captano anche quando sembra mettere a punto con il nuovo indagato i dettagli del suo alibi. Se poi lo incasiniamo andremo a portargli le arance in galera, confida al marito. Ma davanti ai microfoni Daniela Ferrari non mostra dubbi sull'innocenza del 38enne.
12: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi.
11: Per l'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, un suo rinvio a giudizio sarebbe illogico e incostituzionale. Senza prima una revisione del processo per Alberto Stasi. E proprio l'atto di chiusura indagini è la leva che la difesa dell'unico condannato userà per avanzare la richiesta. Per i consulenti della Procura di Pavia, il primo test dei RIS che indicava la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi venne smentito da due controanalisi effettuate il giorno dopo, che però non finirono mai agli atti. Interrogato, l'allora comandante del RIS, Luciano Garofano, ha detto di non ricordarne il motivo. Il test confutato è uno dei 7 punti su cui la Cassazione ha confermato la condanna, ricorda l'avvocata di Stasi, Giada Boccellari.
13: Puntiamo a dimostrare la sua innocenza.
11: Simone Zazzera, GR1.
0: Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di madre e figlia. Emergono nuovi dettagli dalle audizioni di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a cui sono stati perquisiti studio e casa.
14: Lui resta la figura centrale di un mistero. Da 9 mesi si è trincerato dietro il silenzio. Ieri è stato sentito 3 volte. Gianni Di Vita è il marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, la figlia minore, morte qualche giorno dopo Natale dello scorso anno a causa di una dose potente di ricina. Non è indagato, il fascicolo è ancora contro ignoti. Nelle prossime ore verrà sentito un testimone fino ad oggi mai convocato dai PM. Ieri il sequestro di alcuni PC del commercialista. Nello studio dove svolgeva la sua attività di consulente del lavoro anche la moglie. Si attendono da Berlino altri dettagli dall'analisi dei reperti, 131 in totale, portati via dall'abitazione di Pietracatella in cui viveva la famiglia. Cibo ed oggetti. Si cerca ancora il punto di contatto tra le due donne ed il veleno. Si rianalizzano le dichiarazioni rilasciate in date diverse da Gianni Di Vita, le sue presunte contraddizioni sulla cena del 23 dicembre. In un'occasione ha dichiarato di aver mangiato della giardiniera fatta in casa, in una seconda ha detto di non ricordare assolutamente cosa la moglie avesse portato in tavola quella sera. In paese tutti lo difendono. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Torniamo, come premesso, sui temi energetici, perché i rincari sono all'origine dell'impennata, oltre le previsioni, lo avete sentito, dei prezzi al consumo registrata dall'Istat a settembre, più 4,2%.
15: I dati naturalmente ancora non scontano il tetto al prezzo dei carburanti e così la causa dell'impennata dell'inflazione a settembre va cercata nei beni energetici, benzina e diesel, ma anche tariffe di luce e gas, il cui costo è salito in media di oltre il 22%, conseguenza il balzo segnalato oggi dall'Istat dell'indice generale dei prezzi al consumo su base annua, superiore anche a quanto si stimava, più 4,2% contro il 3,8% previsto e il 3,3% registrato ad agosto. Su base mensile l'incremento è stato dello 0,7% contro una stima preliminare dello 0,3%. Per i beni alimentari, la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, l'aumento tendenziale risulta dell'1,7%. L'inflazione media dell'intero 2026 acquisita a settembre sale al 3,1%. Secondo il Codacons, un'inflazione superiore al 4% comporta per una famiglia di tre persone un aumento di spesa annua di circa 1.400 euro. Fabio Comini, GR1.
0: È cominciato e andrà avanti fino alle 17 lo sciopero nazionale dei controllori di volo dell'ENAV e TechnoSky, proclamato dalla UIL. Tra le motivazioni, il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale, le carenze di personale, le criticità nell'organizzazione dei turni, oltre a problematiche specifiche in diverse sedi operative. A causa della protesta, ITA Airways ha annunciato la cancellazione del 29% dei voli sul sito ENAC, l'elenco delle tratte garantite. Dopo New York e Milano, Parigi accende le passerelle con la settimana della moda. Ieri l'apertura ha svelato le due diverse anime dell'evento, il minimalismo quasi zen di Dior e l'oro sfacciato di Saint Laurent. Tra gli appuntamenti più attesi, Balenciaga e Chanel, fino al gran finale di Louis Vuitton il 6 ottobre.
16: Due poli opposti, attorno ai quali sfiderà l'intera settimana della moda parigina, partita ieri con le passerelle di Dior e Saint Laurent. Per il marchio storico di Avenue Montaigne, diretto da Jonathan Anderson, la parola chiave per la prossima primavera estate è leggerezza. Gonne che si muovono nel vento come fiori capovolti, capi destrutturati, un blazer che diventa ombra di se stesso, un'idea insomma di lusso sottratto, quasi silenzioso, pensato per essere vestito nella vita reale. Al polo opposto, Saint Laurent ha puntato invece sull'eccesso, sfilata sotto la Tour Eiffel, tre lampadari dorati così come gli outfit delle modelle, dalla testa ai piedi. Una collezione manifesto che celebra i 10 anni di Anthony Vaccarello alla guida della Maison. Qui l'abito conta meno dello spettacolo. Due modi diversi di rispondere alla stessa domanda che la moda si pone da qualche stagione. Cos'è oggi una sfilata, guardaroba o messa in scena? Oggi in passerella ci saranno Balmain e Tom Ford. Domani il debutto stagionale di Balenciaga guidata dall'italiano Pierpaolo Piccioli e il ritorno di Schiaparelli. Lunedì sarà la volta di Chanel fino al gran finale, martedì affidato a Louis Vuitton. Paola Guarnieri, GR1.
0: La musica in attesa dei Latin Grammy, nuovo singolo in spagnolo per Laura Pausini, la cover di un gruppo messicano del 2009. Al centro il tema dell'inganno, ma anche una dichiarazione d'amore per noi stessi quando abbiamo sofferto.
17: La storia di un tradimento, ma anche, secondo Laura Pausini, un esempio di resilienza di fronte all'inganno. Con Mientes, in origine un successo del gruppo messicano Camila, la cantante omaggia ancora una volta la musica in spagnolo.
18: Voy, de nuevo recordando lo que soy.
17: Tra la Pausini e il mondo latinoamericano l'amore è ormai reciproco da tempo e Mientes è in primo luogo un modo per festeggiare la nomination ai Latin Grammy dell'album di cover Yo Canto Dos. Musica leggera ma non senza messaggi. Nella narrazione di Mientes, ad esempio, Laura apprezza soprattutto la rinascita personale e ripartire da se stessi. Intanto da domani il tour mondiale toccherà l'Italia con due date a Mantova e dal 4 ottobre tre appuntamenti a Milano. Francesco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Max Gambino e Tommaso Margiotta. Ad Alice Andreoli una buona giornata, la linea va ora allo sport.
18: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura, acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: GR1 Sport.
21: 13:22 in studio, Nico Forletta. Dopo il pessimo debutto casalingo contro il Belgio e il pronto riscatto in casa della Turchia, la nuova nazionale targata Mancini bis prepara il terzo dei quattro impegni di Nations League. Dopo domani a Parigi si ritroverà di fronte un'altra nazionale a guida rinnovata, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Sulla panchina della Francia siede ora uno che ha fatto la storia del calcio in campo e che anche da allenatore qualche soddisfazione già se l'è tolta.
22: Ce sera un altro match, ce sera un match compliqué, difficile, gli italiani hanno gagné ce soir, donc voilà, bien préparé le match, mais on pense aussi a vendredi.
23: Suadente, affascinante, in una parola Zizou, troppi giorni alle nostre latitudini per seguire la scia dei facili pronostici che vogliono la sua Francia strafavorita per la sfida con gli azzurri, reduci dalla bella prova di Bursa. Del resto, il talento della rosa su cui può contare Zidane è di poco inferiore, se non pari, a quello di quando lui stesso indossava la maglia dei Bleu. D'accordo, Mbappé non ci sarà, ma al suo posto ha ben figurato anche nella trasferta vittoriosa in Belgio lo stesso Lapuil, e comunque due partite, altrettante vittorie, ma entrambe con il minimo scarto. E questo nonostante il devastante potenziale offensivo a disposizione, particolare su cui dovrà lavorare Zidane, oltre che sfruttare il suo esondante carisma per placare le riottosità di uno spogliatoio piuttosto refrattario alle regole e fin troppo umorale, tanto da mancare la finale del Mondiale degli Stati Uniti contro ogni pronostico. Intanto a Coverciano Roberto Mancini prepara la sfida di Saint-Denis. Forte delle risposte ottenute in Turchia, alcuni dei big saranno di nuovo in campo. Complicato sarà mettere da parte giovani addirittura esordienti che lunedì sera hanno annientato la nazionale di Vincenzo Montella. Francesco Repice, GR1.
21: I giovani, serbatoio mai così in riserva nell'ultra centenaria storia del calcio italiano. A proposito, la prima partita dell'Italia fu proprio contro la Francia 116 anni fa all'Arena Civica di Milano. Domani l'Under 21 di Baldini va a fare visita all'Armenia. Radio Cronaca dalle 18:25 su Radio 1 Sport. È la penultima partita del girone A di qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria, poi lunedì l'ultima a Pescara contro la Polonia per la leadership che garantirebbe l'accesso diretto senza spareggi. Ascoltiamo Baldini parlare di giovani e del momento critico del nostro calcio non solo giocato.
24: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse. Parliamo solamente di queste cose, noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere, il commissariamento, noi andiamo per la nostra strada.
21: E la prossima settimana la giunta del CONI dovrà pronunciarsi sul caso tesseramento mancante per il presidente della Federcalcio Malagò prima della sua elezione, all'origine dell'ipotesi di commissariamento della federazione stessa. Chiudiamo col tennis. A Tokyo Arnaldi poco fa ha battuto 2-7-1 il giapponese Sakamoto, agli ottavi affronterà il vincente tra Alcaraz e Mikkelsen. Per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Come va? Va un po' meglio, raffreddori?
1: Sì, un po', senza febbre, tu?
0: Io anche meglio. Ho passato due giorni veramente strani.
1: Strani, poco.
0: C'è l'influenza che gira.
1: Ma no,
0: già.
1: Non lo so se c'è l'influenza che gira.
0: Sì, come no.
1: Ormai si dice sempre, quando uno dice, ma sono dei virus, non è l'influenza, ormai non è più l'influenza. C'è questi virus che girano così, non lo so.
0: I virus girano
1: d'altra parte, non sarebbero virus se non girassero, no?
0: Come sta il ministro Lollobrigida?
1: Lollobrigida, che straordinario ministro dell'agricoltura, che ricordiamo ha due passioni.
0: Quali?
1: Cioè, una è il treno, ricordiamo quella lì, e poi l'altra sua passione è l'acqua, no? Tant'è vero che lui tanto tempo fa disse...
0: Che disse?
2: L'abuso di acqua può portare alla morte.
1: Questo è tanto tempo fa. Poi certo,
0: e
1: sì.
0: Che voleva dire?
1: È che se uno beve 500 litri d'acqua, è chiaro che muore, perché viene investito, affoga. Quindi questo è una delle motivazioni. Certo, era una motivazione che si basava su delle basi scientifiche.
2: Lo dico io, non lo dice la scienza.
1: Non
0: avevamo dubbi.
1: Specificarlo. È una sua idea, una sua freddura.
0: E continua a occuparsene.
1: Perché comunque l'acqua è importante, se ne occupa, certo, diciamo, in direzioni diverse.
2: Su un tema di straordinaria importanza, qual è l'acqua?
1: Senza esagerare, c'è l'acqua importante, ma se ne bevi 150 litri di seguito ti fa male. Invece lui sull'acqua, anche l'aspetto idrico, ci lavora.
2: Abbiamo lavorato fin dall'inizio creando una cabina di regia che mettesse insieme tutti i ministeri competenti.
0: Per
2: affrontare il tema idrico, anche dell'epifenomeno siccitoso.
1: Di che cosa, scusi, ministro?
2: Dell'epifenomeno siccitoso.
1: L'epifenomeno siccitoso. Cioè, bastava dire della siccità. No, ma invece lui ha voluto fare l'epifenomeno.
2: Dell'epifenomeno siccitoso.
0: L'epifenomeno siccitoso.
1: Intanto è già sbagliato anche epifenomeno. Sarebbe epifenomeno. Ma comunque l'epifenomeno siccitoso è la siccità.
0: È la siccità.
1: Non è che c'era bisogno di fare tutto questo epifenomeno.
0: Ha fatto
1: l'epifanatico. Anche l'epifenomeno.
2: Abbiamo ovviamente ottenuto dei risultati semplificando le procedure con il decreto siccità.
0: Avremmo potuto chiamare noi il decreto del
2: dell'epifenomeno siccitoso.
1: Esatto, beh, sarebbe stato meglio il decreto
0: elegantissimo dell'epifenomeno siccitoso.
1: Si chiede, ma cosa sarà mai questo decreto dell'epifenomeno siccitoso? Qualcosa che ha fatto Lollobrigida. D'altra parte si sa quello che fa Lollobrigida, è così, tutto molto creativo. E poi lavora anche insieme ad altri.
2: Lavoriamo sulla ricerca per avere un'agricoltura che utilizzi appieno la risorsa idrica nel modo più efficiente possibile.
1: Perché la risorsa idrica, che è un po' non è il contrario dell'epifenomeno siccitoso. Ma cosa facciamo con la risorsa idrica?
2: Portando quindi a un risparmio della stessa, ma anche con tecnologie evolutive assistite.
1: Che cosa
0: ha voluto dire, ad esempio?
2: Tecnologie evolutive assistite.
1: Lui intende l'italiano. Cioè è l'italiano che andrebbe assistito. Lui si riferiva a tecniche di evoluzione assistita, cioè
0: miglioramento genetico delle piante.
1: È quello. Però comunque
0: era meglio dire però come all'inizio.
2: Dell'epifenomeno siccitoso.
0: Esatto.
1: Io avrei detto l'epifenomeno tecnologie evolutive assistite, però magari qualcuno capiva.
0: Forse era troppo.
1: E poi lui, che è ministro dell'agricoltura, dice:
2: oggi l'agricoltura italiana è tornata protagonista.
1: Ragazzi, non si parla d'altro.
0: Guarda,
1: se c'è una cosa di cui si parla nel mondo è l'agricoltura italiana.
0: Decisamente.
2: Siamo per il secondo anno consecutivo la prima economia agricola d'Europa.
1: D'Europa, certo. Sì, è chiaro che siamo la prima.
0: Ma per fortuna.
3: Negli anni del governo Peloni.
1: Un attimo, calma. Poi rilassiamoci. Dicevo, per fortuna c'è il ministro Adolfo Urso, ministro del Made in Italy e delle imprese, un uomo che ha sempre le idee molto chiare, cioè diciamo è un po' un epifenomeno del ministro.
0: Epifenomeno.
3: Negli anni del governo Peloni.
1: Ricordiamo che lui è convinto.
0: Il famoso governo Peloni.
1: Ministro, che tra l'altro di cui lui è ministro, cioè Urso è convinto di essere ministro del governo
3: Peloni,
1: che non so se c'entra con Pelandroni.
0: Tipo la Carranza.
1: Cos'è successo nel governo Peloni?
3: L'Italia ha guadagnato 5 posizioni nell'indice di attrattività.
1: Questo sempre negli anni
3: Negli anni del governo Peloni.
1: Peloni. Perché diciamo lui è chi ha sempre le idee chiare, tra si chiama Urso, quindi magari dice magari ha sbagliato a chiamarmi. No, quello è il suo cognome. Lui non ha mai capito in tutti questi, ormai tra poco arriviamo a 5 anni di governo, non ha mai capito esattamente chi fosse il presidente del Consiglio. Tanto è vero che a un certo punto ha pensato che fosse...
3: Giorgia Meloni.
1: Singolare, perché ha detto se fosse tutta la famiglia allora erano
0: la Melone.
1: I Meloni. E invece lui dice, però la argomenta questa Giorgia Melone.
3: La Melone ha spianato la strada.
1: Convinto che la presidente sia la Melone. E poi ha voluto esagerare, ha detto, vabbè, noi siamo un governo grandissimo, straordinario.
3: Il governo Meloni.
0: Enorme, sì. Gigantesco, c'è, Meloni.
1: C'è il governo Melonino, piccolino, e poi c'è Melononi. Il governo Melonone. Lui, Urso, diciamo, ha tante difficoltà.
0: Anche con i giornalisti, sì, notoriamente.
1: Certo.
3: Rispondo innanzitutto alla competitività politica che Ferruccio De Bortoli...
1: No, com'è che l'ha chiamato, scusi?
3: Ferruccio De Bortoli
1: è stato anche direttore del Corriere della Sera, forse ha confuso Fiorucci, lo stilista,
0: Ferruccio con i Melone
1: De Bortoli, sì, lui fa un po' di confusione. Comunque Urso è molto preoccupato per quello che sta succedendo nel mondo,
3: la guerra commerciali ovunque nel mondo,
1: la guerra. Ragazzi, la guerra sono tanti anni che c'è sta guerra. La guerra è guerra.
0: Sì,
1: però
0: esatto.
1: Lui ha competenza un po' su tutto, no? Spazia,
0: vince cose,
1: sì.
3: Parliamo del nucleare di nuova generazione,
0: parliamone, dai, sì,
1: perché non è quello vecchio, è quello di nuova generazione.
0: No.
1: Si sarà preparato Urso,
3: i cui primi impianti potrebbero essere installati.
1: Installati. Perché lui si ricorda tanto bene la Stellantis, di cui insomma si fece un grande trattativa. Quindi saranno
0: li vuole installare.
1: Quando è che saranno installati?
3: Entro il 2000 e 20.
1: No, 2020. Ministro, quando è che saranno installati?
0: Quasi nel 27 siamo.
1: Infatti, quando è che saranno installati?
3: Entro quasi 10 anni. 8-10 anni, parliamo, da oggi.
1: Quindi 2036 saranno, credo, potrebbero essere installati forse nel 34, forse nel 36, lì bisogna vedere se c'è qualcuno arriva lì a installarsi. Lui è sposato, Urso, perché lui dice magari parlando così non si sposava. No,
0: chi
1: è sposato, chissà quando ha dovuto dire sì che parola avrà detto, però nonostante sia sposato ha dei problemi un po' con coniugare
3: identità, radici e visione internazionale.
1: Sì.
3: Si sono coniugati.
1: Si sono coniugati.
3: Identità ed internazionalizzazione si coniugano.
1: Si coniuga. Chi è che ti sposa? Ma mi sposa identità ed internalizzazione. E poi dice, cosa abbiamo fatto?
3: Noi abbiamo un modello culturale che è tipico nel coniugare l'identità.
1: Coniugare,
0: è corretto un po'.
1: È la I che gli manca, lui vuole coniugare.
3: Un modello sociale, produttivo, di welfare, che riesca a coniugare.
1: Coniugare.
0: La parola è coniugare, non ci sono santi.
1: Forse è una parola che conosce lui, noi non la conosciamo.
0: Coniugare,
1: poi
0: io coniugo.
1: Già che c'è, che coniuga tutto, parla anche del Papa.
0: Vedi?
3: Mantenendo la persona al centro di ogni cosa. E l'enciclica.
1: È difficile. L'enciclica è una parola difficile, non è che la dici così. Ci riprovi.
3: L'enciclica di Papa Leone che ha realizzato con la sua prima enciclica.
0: Butta un po' in casa.
1: No, non la finisce. Quando sai che non riesce a dirla, sentiamola.
3: L'enciclica di Papa Leone che ha realizzato con la sua prima enciclica.
0: Dai, qualcuno avrà capito.
1: Già che spazia anche sullo spazio.
4: I sistemi di osservazione della Terra e acquisizione di immagine. Come Cosmo SkyMed.
1: Sì, è finanziato da chi Cosmo SkyMed?
4: Finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana.
1: È l'agenzia che spaccia nello spazio, vendono droga nello spazio.
0: Sì,
1: lo fanno. L'Agenzia
4: Spaziale Italiana.
1: Poi, siccome si occupa anche di spazio, ma anche di geografia, perché in geografia è molto preparato Urso.
3: Che sarà discusso questa settimana al Consiglio Competitività di Bruxelles.
1: Bruxelles. Io la conoscevo, una mia amica, Bruce D.
3: Di Bruxelles.
1: Chissà dove è
0: senza
1: Bruxelles.
0: Dubbio. Bruxelles così.
1: Ma non c'è solo Bruxelles, eh?
4: Non a caso l'Unione Europea ha scelto proprio l'Italia per coordinare insieme a Grecia.
1: Grecia è il marito della Grecia, no? Giusto? Chi è?
0: Chi è?
1: Grecia. Ezio Grecia, forse, non lo so. Questa è Rai Radio 1, questo è il Giorno della Pecora, l'unica trasmissione con il Grecia.

0: Governo al lavoro per introdurre la castrazione chimica. Non si chiamerà così per non dare l'idea di una violazione dello Stato di diritto, ma avrà un nome tecnico-scientifico. Calcio nelle palle.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: E come ogni giorno, mercoledì, c'è il nostro faro a illuminarci nel tunnel di questa settimana.

0: avanti,
1: senatore del Partito Democratico ed ex Viro Star,
0: ormai professor... nostro ufficiale inviato.
1: Dov'è professor Crisanti?
2: Guardi, dove sono? A Via delle Medaglie d'Oro, ecco. Oggi siamo a Via delle Medaglie d'Oro. A Roma. Veramente, mi avete inviato voi a verificare il prezzo della benzina e del diesel in vari distributori. Ecco,
1: bene,
2: io sono qua.
0: Dovrebbe esserci il blocco fronte... 1,99 benzina e 2,19 diesel, giusto?
2: Sì, esatto. Allora, ecco, sì, ve lo faccio vedere, lo vedete?
1: Aspetti, allora, è in Via delle Medaglie d'Oro a Roma. Vediamo un distributore. Distributore Eni con il quello con
0: si
1: il
0: si vede lontanissimo,
1: esatto. Ci dica quant'è, perché si vede lei l'inquadra col telefono.
2: Dunque diesel 2,19, la super è 1,99,
0: quindi è giusto.
1: Senta, ma c'è coda, professor Crisanti?
2: No, veramente non c'è nessuno, anzi devo dire che ci hanno proibito di varcare la soglia del distributore.
1: Ma chi gliel'ha proibito?
0: Il benzinaio?
2: Ci sono qui. Eh sì, tre benzinai piuttosto robusti che ci hanno minacciato.
1: Ma lei gli ha detto... Scusi, professor Crisanti, lei gli ha detto che è un senatore?
2: Sì, ma questi non gliene frega niente, manco sapevano che era un senatore, quindi...
1: Ma questo non lo sa nessuno.
2: Comunque noi adesso...
1: Sì, no, che facciamo adesso?
2: Comunque adesso noi abbiamo un piano B.
1: Ah, qual è il piano
2: chiederemo
1: B?
2: Chiederemo ai passanti.
1: Ah, ai passanti.
0: Ah, ma, cosa chiede?
1: Ma cosa chiediamo ai passanti, scusi?
2: Innanzitutto gli chiedo se c'ha la macchina.
1: Ma sì, ma chi se ne frega se c'è la macchina, scusi, professor Crisanti.
2: Vabbè, però chiunque fa la macchina, prima o poi la benzina la compra,
1: sì,
2: no? Non
1: certo.
2: Pare?
1: Ma lei è un senatore, scusi, lei l'ha fatta la benzina?
2: No, io ho la macchina elettrica, lei lo sa che io ho la macchina elettrica.
1: Infatti, niente. No, ma quindi insomma,
0: chiediamo al passante.
2: Adesso guardi, c'è una ragazza che si avvicina e glielo chiederemo.
1: Ma si avvicina
0: al signore, ma lui lo chiede alla ragazza.
1: Al benzinaio o si avvicina a lei, professor Crisanti?
2: Si avvicina a lei, no? Adesso si avvicina, no? Aspetta un attimo, chiediamola a un signore.
1: Ma dov'è sta gente?
2: Signora, senta, per un giorno da pecora può fare una risposta sulla benzina? No. Non guida, ha detto non guida. Niente.
1: Ma qual è la domanda, scusi, vuol fare una risposta sulla benzina, ma non è italiano?
2: Sul prezzo della benzina.
1: No, scusi, le volevo fare una domanda sul prezzo della benzina, non vuol fare una risposta.
0: Che gli vogliamo chiedere, se cosa?
2: Noi vogliamo chiedere se è consapevole che per esempio l'ENI fa uno sconto.
0: Fa uno sconto, tutta
1: questa domanda volevo farle. Ma senta, scusi, professor Crisanti,
0: ma lì c'è un signore là dietro.
1: Ma sono quelli della benzina.
0: Ah, benzinaio.
1: Già che siamo lì, non ci sono altri benzinai vicino? Così andiamo a vedere i prezzi degli altri benzinai.
2: Sì, ma sono tutti abbastanza minacciosi. Comunque guardi, c'è qui un ragazzo che si sta avvicinando.
1: Sono minacciosi.
0: Dai, proviamo.
2: C'è qui un ragazzo che si sta avvicinando.
1: Ma i ragazzi che si avvicinano al benzinaio.
2: Senti, facciamo un'intervista per un giorno da pecora sulla benzina.
1: No, nulla. Professor Crisanti, mi sembra che è fallito il tentativo di intervistare la gente per strada.
2: No, guardi, io qui adesso vado dall'ortofrutta che sta accanto al benzinaio.
0: Ma perché non va direttamente? Vogliamo vedere la reazione del benzinaio.
1: Ma dicevamo, ma c'è un altro benzinaio lì vicino?
2: Ah, ecco qui la signora. Adesso la signora esce.
1: Ma esce da dove?
2: Signora, ha fatto la benzina. Vuole fare un'intervista per il giorno da pecora?
1: Un'intervista, lei glielo chieda.
2: Un giorno da pecora, un programma radiofonico.
1: Sì, vuole
2: fare? Va un po' di corsa, ma lei quanto ha pagato di benzina? 50. Prima quanto pagava?
3: Per il pieno, più o meno quello.
2: Più o meno quello. Ma non si è accorto dell'aumento del prezzo?
1: No, è diminuito il prezzo.
2: Ma lo sa che loro qui fanno uno sconto di 20 centesimi a litro? Per questo
3: che non stiamo a motori accesi
2: è giusto, perché se 20 centesimi se ne vanno, vero? Brava romana, lei esiste romana.
1: Professor,
2: come si chiama lei?
3: Maria Rosaria.
2: Maria Rosaria, che romana, ha detto che non sa più perché spreca la benzina.
1: Chieda Maria Rosaria se l'ha riconosciuta. Chieda se l'ha riconosciuta.
2: No, loro chiedono se mi ha riconosciuta. È vero che non mi ha riconosciuto. Bene, perfetto. Vada, arrivederci, Maria Rosaria.
1: Scusi, io non ho ancora capito perché non possiamo andare.
2: Tu hai fatto benzina qua?
1: No, ma perché stiamo facendo questa intervista alla gente?
2: Ah, è gonfiato le gomme. Vuoi fare un'intervista per un giorno da pecora sul prezzo della benzina?
0: Sì, si stanno drizzando la testa.
1: Scusi, professor Crisanti, ho capito. Ho capito che è un'inchiesta sul campo.
2: Aspetta, Maria Rosaria. Maria Rosaria, giustamente, ha detto: ma che stiamo a perdere tempo qui col motore acceso? Spreco i soldi.
1: Professor Crisanti, io ho capito che è un'inchiesta molto rischiosa perché i benzinai sono un po' sul piede di guerra. Ma non possiamo provare ad avvicinarci sempre con le dovute cautele a un altro benzinaio per vedere qual è il prezzo? perché avevamo...
2: Sì, adesso ci avviciniamo a un altro benzinaio, guardi,
0: quello
2: c'ho qui
0: di fronte,
2: una...
0: di fronte ce n'è uno?
2: Quello di fronte, sì, sì, ce n'è un altro.
1: Se c'è di fronte, scusate, andiamo a vederlo.
0: È
1: no?
0: Sempre lo stesso prezzo? Diretta.
2: Io mi sono portato, ecco, vorrei specificare che non sono venuto qui da solo,
1: certo,
2: ma mi sono portato Francesco perché se me menano,
1: ma scusi, ma
2: perché? Qualcuno mi difende, ecco, insomma.
1: Ma perché dovrebbero menarla, professor Crisanti?
2: Ma perché l'ho visti un po' nervosi, sì, benzinaio.
0: Devono fare lo sconto.
1: Spieghiamo, siamo in diretta su Radio 1, stiamo andando da un benzinaio Eni verso un altro benzinaio di che
2: benzinaio.
1: Compagnia petrolifera?
2: Kuwait.
1: Che da domani dovrebbe iniziare il tetto ai prezzi della benzina. Quindi vediamo che prezzi ha ancora oggi, professor Crisanti.
2: I prezzi oggi ci abbiamo 23.9.
1: No, come 23?
2: 2.39 per il diesel, sì, no, 2.3, no, ancora non ci siamo arrivati. 2.39 per il diesel e 2.16 per la benzina. Aspetti un attimo. Lei ha fatto benzina?
1: Perché c'è questa cosa di intervistare la...
2: Lei ha fatto benzina?
3: Non so.
2: Allora è solo lavaggio, giustamente solo la benzina lavaggio. Costa troppo, ormai andiamo all'acqua.
1: Ma la smetta, dico.
3: Costa troppo.
1: Ma deve dire.
2: Ah, lei ha messo la benzina a Leni, giustamente perché costava di meno. Senta, siamo qui per un giorno da pecora. Come si chiama lei?
1: Ma chi se ne frega?
2: Carla. Ma come? Io voglio essere gentile, mica cafoni come voi. Io lo dico un po', ma che sono veramente degli ignoranti. No. Senta un attimo, ma lei ha notato un aumento di prezzo della benzina?
1: Ma no, scende il prezzo, scusi, perciò che esatto. Ma che domande fa?
2: La settimana scorsa, state un po' zitti, la settimana scorsa?
3: La settimana scorsa ho pagato 62 euro.
2: 62 euro.
0: E chi l'ha pagato di più?
2: E ieri 50 euro a quell'altro, giusto? Senta, ma lei lo sa quanto paga di accise per ogni litro?
1: Ma che domande sono? Sono cose personali.
2: Sono 62 centesimi per litro.
1: Sì. Senta, professore.
2: Facciamo un'altra domanda.
1: Ma
2: senta, ma lei sa quanti litri di benzina si consumano al giorno in Italia?
1: Siccome non c'è nessuno, cioè sta parlando
2: diciamo
1: da solo,
2: là.
1: Si fa delle domande e si ha delle risposte. Scusi, professor Crisanti.
2: 100 milioni di litri.
1: 100 milioni di litri.
2: Milioni di litri.
1: De litri, glielo dica.
0: Va bene.
1: Senta,
2: di litri, di litri,
1: siamo,
2: di litri.
1: Abbiamo fatto Eni e
2: senta, però, voi disturbate,
0: Disturbiamo, però Giorgio, no, in effetti, dicevo, scusa, professor Crisanti, sta tanto bello per i fatti suoi a farsi la radio. Arriviamo noi a farci.
1: Certo,
2: grazie comunque.
1: Abbiamo fatto, professor Crisanti, Eni e Cuotto. Dovrebbe esserci un IP da qualche parte lì davanti, credo.
2: E Cuotto, no, Chinotto,
1: No, Cuotto, come Kuwait.
0: Perché? Kuwait.
2: Perché? Sì, no,
1: abbiamo visto che Kuwait ce l'ha ancora i prezzi più alti perché da domani emette
2: il 100.
0: Sì. E invece IP, c'è un IP?
1: Andiamo verso IP. Magari poi già
2: c'è un IP, dobbiamo andare a un IP. Ah, perché sta sopra.
1: Sopra cosa?
2: Andiamo.
1: Ma andiamo. Come si muove? Perché
2: viale delle...
1: No.
2: E certo, perché questa via è in salita comunque.
1: Vabbè, in salita
2: c'è
1: adesso.
2: Un'altra signora qua, glielo potremmo chiedere.
1: Ma la signora
0: no,
1: non
0: aspetta direttamente, andiamo all'IP.
1: Gli è venuta
0: all'IP.
1: Questa presa del Vox
2: andiamo
1: Populi.
2: All'IP, va bene.
1: È populista è diventato, professor Crisanti, che chiede alla gente. Andiamo all'IP, quanto dista?
0: 26-27
2: non lo so, la vedo.
0: Sta là
2: vicino,
0: la vede.
1: Dov'è?
2: Senta, ma io non ho mai visto una via di Roma con tutti questi benzinai.
1: Ma scusi, professor,
0: l'abbiamo scelta apposta.
1: Non è che l'abbiamo mandata in un posto in cui no, era tutto organizzato.
0: Mezza alla savana a cercare un benzinaio.
2: Certo.
1: Ma è molta
2: bravi,
1: salita.
2: Ecco, se non altro.
1: Sì.
2: Un po' di rispetto per un povero vecchio che deve salire.
1: Senta,
2: la strada.
1: Professor Crisanti, mentre va verso l'IP, sa cosa ha fatto l'Italia con la Turchia l'altro giorno? Come è finita la partita?
2: Ma perché? Hanno giocato? Nulla.
1: Ma come no, professor Crisanti? Beh, più o meno, era Turchia-Italia. Chi ha
2: allora
1: vinto?
2: Ha perso sicuramente.
1: No,
0: è andata benissimo.
1: Ha vinto.
2: È andata benissimo.
0: Ha vinto
2: no,
0: tanto,
2: ma dai, ci ha sorpreso l'Italia.
1: Quanto ha vinto?
2: 4-1. Ma era un amichevole.
1: No, era la Nation League.
0: Era proprio...
1: Ma scusi, professor Crisanti, quello che mi dice. Lei sta camminando per strada in via Medaglie d'Oro a Roma, che insomma è una via anche abbastanza tutto sommato centrale, e nessuno la riconosce.
2: Sì. Beh, meno male,
1: no,
2: senti.
1: Sì, certo. Dico, però lei è stato protagonista dell'epoca.
2: No, ma secondo me, guardi, c'ho il telefono davanti, quindi penseranno che sono un tipo così, un malato psichiatrico che sta parlando da solo.
1: Questo già lo pensavano prima, dico,
0: sta
1: certo.
0: Sta facendo una videochiamata.
2: Sì, certo.
1: Quanto dista ancora l'IP verso il
2: quale... ci sono arrivato, calma, ecco, ci siamo.
1: Chiedevo.
0: Giorgio, calma, perché...
1: Chiedevo.
0: Non mi imbizzarire,
1: Adesso poi andiamo lì e proviamo anche a sentire cosa ci dicono.
2: Eccolo qua. Oh. Ecco, vi faccio vedere i prezzi in diretta.
1: Diretta. Sì. Allora, 2,19 la super
2: 1,99.
1: Che tra l'altro è 1,99,9 se non vedo male.
2: Sì, 9, sì.
1: Quindi quasi 2.
2: Senta, ma io era sì, ma io ero abituato una volta che il diesel costava meno della benzina, ma mo costate più, ma lei lo sa perché?
1: Guardi, faccia una cosa, vada a chiederlo al benzinaio adesso.
2: Aspetta un attimo, adesso però chiedo a una signora che sta qua.
0: Ma chiamiamola al benzinaio.
2: Stiamo facendo un'intervista per un giorno da pecora, può rispondere sul prezzo della benzina? No. No. Una cosa simpatica, guardi.
1: Che simpatica.
2: È Lauro qui in persona che glielo chiede.
1: Salve signora.
2: No,
0: fantastico.
2: È davvero?
1: Ma scusi, Crisanti, vada da
2: lei vuol commentare qualcosa sul prezzo della benzina per un giorno da pecora? È una cosa sfercosa. Spiritosa,
1: spiritosa.
4: Quello che si pensa.
2: No, no, lei lo dica quello che si pensa. No, che no, pensa?
4: Non si può dire.
1: Non si può dire.
2: Siamo in radio. Siamo in radio.
4: Sappiamo tutti che c'è un'esagerazione in corso.
2: Lei l'ha notata la differenza di prezzo?
4: L'ha notata tutti i giorni quasi.
2: L'ha notata tutti i giorni.
4: Sì, tutti i giorni. Sì.
2: Senta, e perché è venuto qui alla IP invece?
4: Se vede, sto cambiando.
2: Ah, sta cambiando l'olio. Non sa mettere benzina oggi.
4: No, oggi
2: ma lo sa. Ma lo sai che loro qui fanno lo sconto?
0: Parliamo un attimo col benzinaio.
2: E loro fanno lo sconto, anche l'Eni fa lo sconto e altri non lo fanno. No, fanno 20 centesimi al litro. Perché Meloni disperata ha detto aiutatemi voi, fatemi uno sconto. Questi hanno detto sì, così. Diamo uno sconto 20 centesimi.
1: Guardi che stanno venendo a prenderla, sento la sirena.
0: La Croce Verde,
2: sì. Ecco qua l'ambulanza. Non è per me l'ambulanza.
0: Ma chiediamo al benzinaio.
1: Esatto, faccia coraggio e chieda al benzinaio perché il diesel costa più. È dietro
0: eccolo
1: di lei.
0: Là,
1: è dietro
0: là,
1: di
0: lei.
1: Guardi, col eccolo cappello. Dietro. No, dietro di
2: volevo
1: lei.
2: Dire.
1: Sì.
2: Quello che mo glielo dico. Aspetta un attimo, fagli pagare, no? È un attimo, un secondo. Non vogliamo mica interrompere il lavoro di questa gente, no?
1: Certo. È interruzione di pubblico servizio.
2: Comunque, l'ambulanza se n'è andata. Non era per una loro chiamata per noi.
1: Certo. Sì, sì, beh, il sospetto era legittimo, oggettivamente.
2: Era legittimo. Sì, senta, ma lei una risposta per un giorno da pecora ce la fa? Ce la dà? Lei è contento dello sconto? Viene più gente? È contento.
5: Sì, oggi quanto ha fatto lo sconto, qualche cliente nuovo l'abbiamo visto.
2: Ah, ecco, quando qualche cliente nuovo l'ha visto quando ha fatto lo sconto.
1: Faccia la domanda del diesel e della benzina.
2: Senta, ma prima io sapevo che il diesel costava di meno della benzina.
1: Sì,
5: sì, ma quel periodo da qualche quasi più di un anno sembra superato il gasolio della benzina.
2: Ma perché è colpa degli aerei che consumano troppo diesel? No,
5: colpa di chi?
2: Non lo sa. Senta, ma lei ce l'ha la macchina?
5: Io purtroppo non abito qua vicino.
2: Lei abita qua vicino, quindi la macchina giustamente lei la vende solo la benzina.
1: Professor Crisanti, prima di andare via gli chieda se l'ha riconosciuta.
2: Ma lei mi ha riconosciuto, dicono, sa chi sono io, giustamente no, ma dice ma chi è questo? Ma è giusto, vero? Ma chi è? No, non svegliamo l'identità, lasciamo. No. Comunque, grazie che ha risposto. Come si chiama lei?
5: Amdi
2: ci ha risposto, gentilissimo, ci ha fatto entrare.
1: Ma infatti è lei.
2: Viceversa, quegli altri ci cacciavano via a calci. Bene.
1: No, professor Crisanti, è lei che ha messo questo racconto nei confronti dei benzinai.
0: Noi non
1: lo
0: sappiamo.
1: Gentilissimo. Insomma, direi grazie, abbiamo fatto una straordinaria inchiesta sul campo, professor Crisanti.
0: Magari un sondaggio, a cui nessuno ha risposto.
1: Sì, qualche domanda di troppo ai passanti. Adesso cosa fa, professor Crisanti?
2: No, vabbè, ma scusa, ma se mi mandate, io voglio la libertà di domandare quello che mi pare.
1: Certo. Sì, sì, ma anche
0: il numero di telefono alle signore che passano.
1: Adesso dove va, professor Crisanti, quando ho finito questo collegamento?
2: Guardi, adesso vado a votare la fiducia in Senato.
1: Ecco, a piedi o come ci va? No.
2: Aspetta, vado a votare la fiducia, no, vado a votare contro la fiducia, sia ben chiaro, la fiducia non gliel'ho mai data.
1: Sì, ma
0: anche il numero di telefono alle signore che passano.
1: Adesso dove va, professor Crisanti, quando ho finito questo collegamento?
2: Guardi, adesso vado a votare la fiducia in Senato.
1: A piedi o come ci va, no?
2: Vado a votare la fiducia, no, vado a votare contro la fiducia, sia ben chiaro, la fiducia non gliel'ho mai data.

0: Piuttosto, piuttosto steso.
1: Steso cosa? Steso dove?
0: Morto, voglio dire, no, piuttosto no, morto.
1: No, vota va a votare contro la fiducia su cosa in Senato?
0: Ma su un provvedimento che è un guazzabuglio di norme sulla pubblica amministrazione. Mi è piaciuta la parola guazzabuglio, che è un po' desueta, però.
1: Bella, bellissima, sì, un po' desueta, ma d'altra parte, penso che senti, lei è un po' desueto.
0: Ma come?
2: Ma no, che roba.
0: È un po' desueto, sì, effettivamente.
2: È molto simpatico,
1: senta,
2: però,
1: la sintesi velocissima di questa sua inchiesta sul campo, sul prezzo della benzina.
0: È che i benzinai sono incavolati neri.
1: Non è vero.
0: I passanti non rispondono. Sì. No, sì. I passanti non rispondono perché non c'hanno la macchina.
1: Sì.
0: E diciamo le persone sono molto contente dello sconto.
1: Bene, quindi è un'inchiesta inutile.
0: Chiaramente
1: inutile.
0: Beh, no, è utile. No, è utile perché giustamente uno ha detto la Meloni è disperata, si è rivolta.
1: Uno, certo, ma lei l'ha detto, è stato lei. Grazie professor Chisati, questa inchiesta sul campo, questa è Rai Radio 1, questo è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione desueta.
2: Desueta.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
5: E allora?
4: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
5: E che promettiamo?
4: Che andremo d'accordo.
5: Impossibile.
4: Rosso e nero.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Un aereo di linea della compagnia Fly Dubai in volo dagli Emirati Arabi a Tel Aviv ha effettuato un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita dopo che il comandante è stato accoltellato dal copilota. Israele, che ha fatto decollare i caccia, parla di sventato attentato terroristico e chiede la sospensione dei voli Fly Dubai verso il paese. Smentito il rientro a Dubai di un secondo aereo che è invece in arrivo a Tel Aviv. Carburanti in calo per effetto del tetto del prezzo fissato da Eni, IP e Kuwait, mentre si stanno adeguando anche alcuni distributori indipendenti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale è sceso a 2,11 euro al litro per la benzina e a 2,31 per il gasolio. Balzo dell'inflazione a causa soprattutto dei beni energetici. Secondo i dati preliminari dell'Istat, a settembre l'aumento dei prezzi al consumo su base annua risulta del 4,2% contro il 3,3% registrato ad agosto. Giornata tragica per le vittime del lavoro. Un operaio di 48 anni è morto in una frazione di Robecco sul Naviglio in provincia di Milano. È precipitato da un solaio, mentre un tunisino di 55 anni è deceduto per le ustioni riportate e un altro di 29.

9 di origine bengalese in gravissime condizioni a causa dell'incidente avvenuto ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore, non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni precipitato ieri da un'impalcatura ad Altavilla Vicentina. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha lasciato tra gli applausi il Teatro alla Scala di Milano, dove ha presenziato alle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL. Prima il Capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 15.

0: Buongiorno da pecora.
1: A un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta lo sportello di primo soccorso per leghisti vittima di Matteo Salvini con il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo.
2: Aiuto!
3: Adesso lo stiamo perdendo da capogruppo.
1: Ha provato a commissariare Salvini.
2: Ma no, ma quali commissariamenti? Ma dagli una mano.
1: Sì.
2: Mi sembra l'abbia presa benissimo.
1: Ma pure voi che attaccate briga con uno come Salvini.
2: Sì, vabbè, poi sa che ognuno poi c'ha il suo carattere. Uno la prende più sul personale.
1: Romeo, ma almeno si metta dietro a quelli grossi, se no le prende tutte lei.
2: Io siamo così che sono un po' il frontman.
1: Capirai.
2: Se io sono frontman.
1: Si piglia il congresso in faccia, sbam.
2: Ognuno c'ha il suo carattere. Io probabilmente mi aspettavo, una pacca sulla spalla, una stretta di mano. Grazie per le proposte. Fatte.
1: Sì, le proposte a Salvini.
2: Penso che non siano particolarmente piaciute.
1: Mi sa.
2: Ma siamo amici, per quale motivo non dovremmo esserlo più?
1: Ma si erano mesi che nemmeno la salutava, Romeo.
2: Ma no, vabbè, ma a parte che ci siamo incontrati raramente.
1: Ma perché la evita?
2: Ci siamo confrontati nell'ultimo Consiglio Federale.
1: Ma se n'è andato via prima.
2: Avevo una visita medica.
1: Ma come gli è venuto in mente di criticare Salvini? Guardi come l'ha ridotto.
2: Pazza idea ci sta, no? Oggi chissà quanti diranno. Quello lì che matto è. Pazza idea di far congresso con lui, pensando di rimanere insieme a te.
1: Sta delirando. Romeo, mi sente? Si sente ancora capogruppo?
2: E ancora per poco.
1: Mi sa che Salvini nemmeno la ricandida alle elezioni.
2: Questo non lo so. Lei mi fa una domanda da mille e una notte.
4: Ma che è la domanda da mille e una notte?
1: Ma niente, sta delirando.
2: Folle, folle, folle idea.
0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
5: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
6: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
5: È mercoledì 30 settembre su Rai Radio 1.
6: Ma è finita, domani è ottobre.
5: E domani, oddio.
6: Sì, domani è già ottobre.
5: Sì, passati 1439 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
6: Un passo da 1450 a 61 giorni da 1500. Li sto contando proprio sulle dita di una mano.
5: Ne mancano 378 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
6: Chi può dire se saranno 378, se saranno di meno?
5: Di più è impossibile.
6: Potrebbero essere
5: di meno.
6: Andiamo a vedere a proposito di meno nella nostra buio cam, che è l'unico posto dove si vede di meno.
5: Non si vede niente, si vede una del bianco
6: dell'uovo, forse
5: un'altra persona laggiù in fondo passa, chissà dove va, ma che non sappiamo.
6: Vediamo
5: chi c'è.
6: Perché mi dicono che dovrebbe esserci uno dei più alti esponenti al Movimento 5 Stelle.
7: Lei è un po' cafone, Lauro.
8: Cafone. Ah, sì. Ecco a voi.

0: Eccola,
1: Vittoria Baldino.
0: Benvenuta,
1: vicepresidente deputata del Movimento 5 Stelle. Signora Baldino, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: metta la cuffia.
0: Buongiorno, la cuffia è sempre meglio. Buongiorno, come va? Buongiorno, ci siamo già raffreddati? Perché noi sì.
2: No, ancora no.
0: Però gira, eh.
1: Come sta?
2: Bene, grazie. Beh. Spero di stare bene anche dopo.
0: No,
2: vabbè,
0: certo. Sì, no, ormai noi fatto la prima.
1: Certo, sì. Ma è venuta come è venuta in macchina? Sì,
2: è un po' larga la cuffia.
1: Sì, aspetti, adesso mettiamo a posto anche tutti i microfoni.
0: Ok, a posto. Si sente?
1: Sì. No, lei si sente?
2: Io mi sento, sì.
1: Sembra di stare nel campo largo, cioè c'è lo stesso livello di comunicabilità.
2: Voi mi sentite?
1: Sì, sentite, vi sentite.
3: Aiutateci.
1: Sì, aspetti, c'era.
3: Amore, ci sarà
1: no, niente, vabbè, poi da qualche parte ci sarà. Lo dico, come sta? Bene.
2: Bene, voi come state?
1: Bene,
2: bene.
1: Cioè,
2: come è andato l'inizio della nuova stagione?
1: Beh, siamo tutti e due malati, quindi si
2: figuri
1: quanto bene possiamo.
0: No, no, dai, in via totale di guarigione. Ha fatto benzina?
2: Io sono elettrica.
1: Ah, niente, quindi grazie. Niente. Quindi non paga neanche il bollo?
2: Quindi non pago neanche il bollo.
1: Ah, quindi per quello era contraria alla cancellazione del bollo?
2: Perché non sono contraria io alla cancellazione del
1: favore,
2: bollo.
1: Favorevole.
2: Attenzione, noi siamo favorevoli, tant'è che l'avevamo proposto in Calabria e lei ci aveva perculato, si può dire perculato?
1: Sì.
2: Ci aveva perculato male e poi alla fine, dopo un po', invece l'aveva presentata come il manifesto fiscale del governo, no? Questa misura straordinaria.
1: Senta,
2: la coerenza.
1: Ma quindi insomma, il governo sta facendo delle belle cose, il bollo ha fatto abbassare i prezzi della benzina con le compagnie petrolifere.
2: Sì, ma va tutto benissimo in questo paese, cioè i ristoranti sono pieni, i treni arrivano in orario, i ragazzi sono felici e vivono tutti in Italia, rimangono. Quelli che sono andati via stanno tornando in massa,
1: certo,
2: perché in Italia
0: perché
2: si sta diffondendo
0: si
2: la voce che va tutto bene. Benissimo.
1: Senta, lei è calabrese, dico sì,
2: sono calabrese.
1: È andata bene l'elezione in Calabria delle suppletive per
2: no, è andata senato. Malissimo. È andata malissimo. È anche vero che, però, quello è un lo dico senza tema di smentite, quello è un covo un po' di insomma,
1: un covo di?
2: No, è diciamo un covo di consenso del partito di Forza Italia.
1: Forza Italia, quindi
0: andava a pescare nel posto sbagliato. Insomma.
2: Sì, diciamo che secondo me misurare lo stato di salute del governo centrodestra, di Vannacci, del centrosinistra, del campo largo su Reggio Calabria, credo che non sia un esercizio proprio azzeccato.
1: Senta,
2: diciamo.
1: A proposito di esercizio azzeccato, ne facciamo uno nuovo quest'anno, c'è una grande novità.
2: Non vedevo l'ora.
1: Ci sono le domande dei nostri ascoltatori.
0: Qua. Ah, sì.
1: Potete mandare dei vocali con una domanda diretta al numero
0: 335-699-2949.
1: Vi ricordo le regole di ingaggio: nessun insulto, nessun pippone e niente parolacce. 335-699-2949. Se c'è qualcuno nel mondo che ha voglia di fare una domanda a Vittoria Baldino, che ricordiamo comunque è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, per dire.
0: Tanto che riposi.
1: No, nel senso, lo ricordo ogni volta perché mi colpisce.
2: Lo confesso. Questa sedia
1: è un po' alta, si vuole abbassare. Allora. Sì, vabbè, perché vabbè, è vicepresidente, quindi è talmente in alto.
2: Ok, perfetto, grazie.
1: Senta, non è venuta oggi con la maglietta, quella dei giovani, che non, questa qua che aveva avuto, guardi, la facciamo vedere.
0: I giovani non si interessano alla politica.
2: No, perché l'ho messa a lavare, l'ho indossata qualche giorno fa a Diamante, dove eravamo con 100 giovani del Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto la Summer School, è stato bellissimo.
1: La Summer School dei 5 Stelle.
2: E a proposito dei giovani che non si interessano
1: alla politica. Ma cos'è la Summer School dei 5 Stelle?
2: È stato un momento di formazione con
1: le frattocchie dei 5 Stelle.
2: Le frattocchie è un complimentone per noi, è un grande complimento. Sì, diciamo che era la prima edizione, abbiamo fatto 3 giorni di formazione su vari temi, storia, economia, geopolitica e costituzione, con grandi, insomma, relatori autorevolissimi, e ha partecipato anche il presidente Conte,
1: certo,
2: la scuola di formazione diretta da Pasquale Tridico, ed è stato veramente bello.
1: Senta,
2: ossigeno, devo dire.
1: Ossigeno.
0: I ragazzi di che età?
2: I ragazzi erano dai 18 ai 36 e venivano da tutta Italia.
1: Senta, il primo punto era come perdere le elezioni, direi.
2: Il primo punto.
1: In cui siete grandi esperti. No?
2: No, diciamo che abbiamo volato un po' più alto, in alto.
1: Senta, come vi state impegnando per perdere le prossime elezioni, voi di 5 Stelle?
2: Questa
1: voi del campo
2: è una
1: largo?
2: Domanda molto cattiva.
1: No, chiedo.
2: No,
1: perché
2: è posta in maniera molto faziosa.
1: No, non è faziosa, no, quella
2: le
1: fa
2: che io qua vedo che i meloni aumentano, quindi
1: no, sono sempre due.
2: Un messaggio come due.
1: No, sempre due.
2: Due, prima era uno.
1: No.
2: Vabbè, questo pure un messaggio politico.
1: Certo che è politico, sa che in Rai siamo tutti
2: politicizzati.
1: Politicizzati, certo. No, dico, come vi state impegnando? facendo per cercare di perdere le prossime elezioni, voi del campo largo?
2: Ma io spero che le elezioni le vinceremo e ci stiamo impegnando per vincerle, le elezioni. Come movimento abbiamo fatto, abbiamo celebrato Nova, come sapete,
1: certo. Giornalisti a te. Vi siete fatti il vostro programma, però quello...
2: Ma abbiamo fatto il nostro programma, che era un primo passo, il programma che porteremo al tavolo della coalizione, si spera il prima possibile.
1: Ma e questo tavolo della coalizione, lei che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, chi lo deve convocare?
2: Si autoconvoca,
1: si autoconvoca,
2: si automonta il tavolo e no, si auto...
1: Ma voi l'avete chiesto il tavolo?
2: Sì, no, vabbè, ma è chiaro che si sono parlati i leader Conte, Schlein, Fattoriani, Bonelli.
1: Vanno d'accordo loro due?
2: Vanno d'accordo, sì, sì.
1: Si sono parlati e gli hanno chiesto di fare il tavolo?
2: Si sono parlati e sono d'accordo sul fatto che appena si definiranno comunque le regole del gioco, cioè la settimana prossima, ci siederemo a un tavolo.
1: Quindi
2: per...
1: questo vi siedete al tavolo settimana prossima, dopo
2: credo che sia più indicato aspettare...
1: Dopo che viene approvata
2: la legge elettorale, io non so il giorno quando questo tavolo si monterà
1: senza fretta,
2: si la settimana prossima, però io penso che a brevissimo ci dovremmo riunire per condividere i
1: senza
2: temi
1: fretta,
2: perché noi abbiamo il nostro programma, credo che anche loro, sia AVS che il Partito Democratico, stiano facendo dei percorsi partecipati con con la loro comunità. Io so quello che ho fatto io.
1: Senta, ma a proposito di tavolo, lei ha mai fatto il tavolo in discoteca? Sa quello, prendo un tavolo, no?
2: Sì, certo. Sì, perché me lo chiede?
1: No, chiedo, era una domanda, me lo ha fatto un tavolo.
0: Gli è venuta così, gli è venuta spontanea dal
2: spontanea.
0: Cuore.
2: Sì, è capitato, di aver preso un tavolo anno fa.
1: Certo. Senta, partiamo dalle basi. A voi non piace già il nome di Campolargo, perché voi volete chiamarla Alleanza per la Costituzione.
2: Ma che significa Campolargo? Quanto
1: non
2: è largo sto campo? Quanto è stretto?
1: Ma dovete saperlo voi. Ma come minato?
0: No,
1: come lo chiama la Picerno? Il campo Lavrov.
2: Vabbè, ma la Picerno, non commentiamo la Picerno.
1: Non possiamo neanche commentare la Picerno. Quindi è minato sto campo?
2: No, non è minato. Noi piace molto Alleanza per la Costituzione, perché noi siamo convinti che bisognerebbe ripartire dai principi costituzionali che questo governo ha minato. E quindi partire dagli articoli della Costituzione, partiamo dagli articoli fondamentali, ma anche gli altri articoli, e quindi mettiamo su un programma partendo chiaramente dai rispettivi programmi che ciascuno costruisce con la sua comunità e mettere insieme, secondo me, pochi punti ma molto chiari per far ripartire il paese dopo questi 4 anni sciagurati.
1: Quasi 5 tra poco. Sarebbe APC, sarebbe Alleanza per la Costituzione.
2: APC, mi piace pure. Mi piace.
1: Ma ne avete parlato con qualcun altro o sempre solo tra di voi? No, chiedo, no, nel senso...
2: È una proposta, è la nostra proposta, chiaro. Poi ciascuno darà la sua e poi si arriverà a un compromesso.
1: Dentro APC o quello che viene chiamato Campo Largo. Campo Largo.
0: Chi ci mettiamo?
1: Allora, ci siete voi?
2: Sembra
1: il PD e AVS e Figli e Figli lo sappiamo tutti.
2: Ok,
1: poi
0: uomini,
1: come
0: parliamo
1: basta?
0: Degli uomini.
1: Ah, basta?
2: No.
0: Le persone.
1: Poi chi c'è d'altro? Onorato?
2: Onorato è una realtà civica, che è quella di Onorato, che a cui noi guardiamo con molto favore.
1: Certo.
2: Sta chiamando qualcuno.
1: Chi è Onorato? Chi la chiama? Chi sta chiamando?
2: Qualche
1: call center. Sì. Onorato sì.
0: Onorato
1: dentro.
2: Ma non è che io sto a dire sì, no, Miss Italia continua, Miss Italia finisce.
1: Onorato Miss Italia potrebbe farlo, nel senso, però sono belle.
2: Non è il mio tipo.
1: Ah, non le piace?
2: Non è il mio tipo.
1: È un bellissimo uomo.
2: La bellezza è soggettiva.
1: Certo, sì.
2: Ma noi qui non stiamo parlando di bellezza, non mi scada in queste cose.
1: Io non le scado,
2: noi stiamo parlando di qualità politica dell'offerta. Secondo me è un'offerta di qualità. Dopodiché io non sono qui a dire questo sì, questo no, mettiamo pollice verso e pollice altri, però
0: quelli
2: è chiaro,
0: buoni,
2: io non lo so. Guardate, dopo che noi ci sediamo al tavolo, avremo un programma. Questo programma,
1: sedersi al tavolo,
2: chi decide di aderire a questa alleanza che poi si chiamerà APC
1: o
2: Campolargo, attenzione, poi mi chiede perché non mi piace.
1: Ah, perché è troppo, però guardi, CL
2: è meglio APC.
1: È meglio APC di CL.
2: Comunque,
1: però, scusi, lei adesso dice che non vuole dire i nomi. Però su Renzi, lei ha detto che lei non ha problemi personali con Renzi, ma la vostra comunità non lo vuole.
0: Non lo vogliono.
1: Certo.
2: Ma io ho detto che ho semplicemente registrato che obiettivamente quando abbiamo celebrato Nova, molti dei nostri ci hanno messo in guardia sul fatto che ci potrebbe essere una parte di elettorato che potrebbe non andare a votare.
1: Certo.
2: Questo chiaramente va preso in considerazione. Dopodiché...
1: quindi Renzi lo volete o no dentro APC o Campolargo che sia?
2: Ma non è quello che voglio io, quello che non voglio io.
0: Io
1: Sì, no, io chiedo a lei che è vicepresidente.
2: Non è simpatia o antipatia, il tema è questo: noi dobbiamo costruire un'alleanza per andare non solo a vincere le elezioni, ma a governare il paese ed a farlo in maniera seria, leale, compatta.
1: E lei dice che Renzi non ha nessuna di questa
2: caratteristica. Il programma. No, ho detto questo, sto dicendo lei.
1: Lo chiedo.
2: Realizzando il programma che ci siamo dati. Se ci stanno, chi ci sta, mettendo insomma in fila questi punti, noi andremo a governare e a governare in maniera stabile. Però, ma perché vi concentrate su Renzi?
1: Perché è importante.
2: No, perché è importante?
1: Lui dice che
2: è importante, lui dice... come è importante Onorato, no, come è importante Ruffini, però tutti quanti sempre su Renzi.
1: Lui dice che senza Italia Viva non si vince. Centrodestra non vince.
2: Sì, sì, ma lui dice tante cose. Giustamente lui fa il leader
1: disposto,
2: di partito e fa bene a fare quello che fa.
1: Ha detto che è disposto a votare Conte se vince le primarie.
2: Addirittura.
1: Ha detto così.
2: Vediamo. Non lo so.
1: Non lo so, è importante.
2: No,
1: questo.
2: Ma non è. Cioè, non si può qui discutere
1: come
2: su
1: no?
2: Sì e no una persona e dire dentro fuori. Stiamo parlando del governo.
1: Perché
2: del
1: sa che
2: paese.
1: Si dice che voi volete mettere Onorato al centro per togliere Renzi.
2: È perché una cosa esclude l'altra.
1: Ah, quindi tutte e due?
2: No, bisogna capire se questo fronte di centro si formerà, con chi si formerà, se appunto...
1: Quando si formerà?
2: Se accetteranno il nostro programma.
1: Che potrebbe formarsi anche
2: io
1: dopo le
2: elezioni. Io dico solo questo, secondo me dovremmo fare molto molto presto. Cioè questo sì.
1: Su questo
2: penso
1: fretta.
2: Che siamo d'accordo con tutti.
1: Ma con chi?
3: E come si fa? Perché
2: sediamoci a un tavolo e facciamo presto.
3: Dategli
2: questo
3: tavolo.
1: Ma sono mesi che dite che dovete...
3: Questa povera gente che si deve
2: No, però c'erano dei passi già programmati che si stanno compiendo.
1: Vabbè, tra poco al tavolo. Adesso con noi c'è...
3: Chi c'è?
4: Al telefono Fabrizio, il virologo Pregliasco.
3: Fabrizio Pregliasco,
1: direttore sanitario del Galeazzi di Milano, professore di igiene all'Università Statale di Milano, il più brizzolato tra i virologi. Professore Pregliasco, buongiorno.
5: Buongiorno. Ci si rivede con l'autunno, l'influenza, le grane. Insomma,
3: l'hai già
5: proprio...
3: fatto, grazie.
1: Chiariamo questa cosa. Noi qua, noi, io e la Brillante Brilli, siamo malati da un paio di giorni. La redazione è tutta mezza malata. Ma è già arrivata l'influenza,
5: bene.
1: Professor Pregliasco?
5: No, voi state come dire provando i virus simili influenzali, adenovirus, rinovirus, eccetera. Sì, perché la vera influenza ce l'aspettiamo più avanti, quando il freddo sarà intenso e prolungato.
3: Ma come si riconosce dal
5: raffreddore?
3: Noi che stiamo subendo
5: la vera influenza,
1: i virus
5: adenovirus, rinovirus, adenovirus.
1: Ma una volta non c'erano questi, però, professor Pregliasco, una volta c'era l'influenza. E basta.
5: Diciamo che sono 262 i virus tra tipi e sottotipi. La vera influenza la si riconosce per tre cose che credo non avete. Inizio brusco della febbre oltre i 38, alto. La presenza contemporanea di sintomi respiratori, naso chiuso, naso di gola, occhi arrossati e sintomi generali, dolori muscolari, dolori articolari, un senso di pesante di
1: spossatezza. Ma invece negli ultimi anni c'è questa moda di questi virus che ogni tanto arrivano, durano un po' di giorni e non c'erano mai stati.
5: Un po' fastidio magari in modo
3: adenovirus.
1: Ma lei dice che c'erano.
5: Adenovirus, parainfluenza. Sì, noi li abbiamo studiati da tempo. In più, in mezzo a questi, in questo momento c'è anche un po' di Covid. Così cattivo come nel passato.
1: Quindi lei dice in questo momento ci sono un po' di adenovirus e una spruzzatina di Covid.
3: In attesa dell'influenza, quella vera e propria che ti schianta.
5: Che ce l'aspettiamo più avanti, quando il freddo sarà intenso.
1: Quando comincerà?
5: Non lo sappiamo
1: l'influenza.
5: Mai. Ma allora, gli studi che anch'io ho contribuito a fare, quando la temperatura si abbassa, rimane bassa e c'è un'alta umidità. Però non si sbaglia mai a dire durante le festività, perché i baci, abbracci, eccetera.
3: I sputacci addosso.
5: Lo sputazzo.
1: E la campagna vaccinale quando comincia per il vaccino antinfluenzale?
5: Allora, ottobre, bisogna... Inizia oggi, per esempio, sono sicuro in Lombardia, nelle altre regioni bisogna vedere nella propria ASL, USL o comunque nella struttura, diciamo, sui siti regionali, ma è l'inizio. Direi quest'anno pensiamo che, visto che è ancora mite l'autunno, che magari la partenza sarà un po' più spostata verso magari gli inizi di gennaio. dell'influenza. Per cui possiamo cominciarci a vaccinare adesso, facciamolo, perché purtroppo anche noi ultra sessantenni ci vacciniamo solo al 50%. E per il Covid ci vacciniamo pochissimo, meno del 10%, perché purtroppo il Covid è stato massacrato come vaccino rispetto all'utilità e alla sicurezza.
1: Professor Pedersuo, scusi, se lei ha detto che l'influenza potrebbe cominciare un po' più tardi, è conveniente vaccinarsi subito o aspettare ancora un po' più avanti a vaccinarsi?
5: L'ombrello di protezione del vaccino è 6-8 mesi, sì. Quindi direi che sostanzialmente è importante subito vaccinarsi. Perché ecco, si può fare anche se come voi avete un po' di naso chiuso, un po' di fastidio, non è controindicato, perché a volte poi si prolunga. Senta. E uno dice, ah, ma ho già fatto un po' di raffreddore, si dimentica e passa il tempo.
0: Che tipo di influenza sarà?
1: Ha detto che non sarà tanto forte quest'anno.
5: Beh, purtroppo, ho detto purtroppo, nel senso che i dati dell'Australia sono benevoli rispetto a quelli di 2 anni fa.
1: Purtroppo.
5: Però è meno lavoro,
1: però cioè, capisco che è meno lavoro per lei.
5: Però quei 12-14 milioni.
0: Si senta
5: quei 12-14 milioni
1: di persone saranno colpite dall'influenza. Però un conto è che l'influenza sia più forte, un conto è che sia un po' più.
5: Certo, più, che sia la vera influenza o le altre forme. Certo. Insomma, senta, comunque da fare ce ne sarà sicuro.
1: Professor Pedersuo, lei che è un grande medico, com'è la salute del governo in questo momento?
5: Oddio, qui mi mette un po' male, non sono un grande esperto, di sicuro, insomma, arrivando verso il periodo finale si sente un po' forse la stanchezza, un po' di problemi, il guaio del, ho letto, 3.1 che ha rovinato un po' la possibilità
1: deficit
5: di fare manovre.
1: Senta, e invece come sta l'opposizione? Qual è la salute dell'opposizione?
5: Non lo so, le si stava sentendo, io spero che possa esserci un'aggregazione seria,
1: Senta,
0: molto largo, piace che sia il campo largo abbastanza. Le piace il campo largo?
5: Basta che sia un campo serio, insomma, e che abbiano,
1: lei ha le
2: idee. Potrebbe fare il federatore del campo largo.
1: Cosa dice questa proposta?
5: Io da democristiano, visto che mi dicevate che come virologo sono un democristiano, credo che il centro e la vecchia balena bianca sia l'elemento importante.
1: Ma scusi, lei alle primarie per chi voterebbe? Per Conte o Schlein, professor Pregliasco?
5: Okay. Questo non lo dico perché poi dopo va.
2: Detto che è democristiano.
1: Ma scusi, nel senso, perché lei
0: non si vuole schierare,
1: candidato per il centro-sinistra, quindi
5: sì, è stata una bella esperienza divertente.
1: L'anno prossimo si vota per il sindaco di Milano,
5: ho visto, certo.
1: Le piacerebbe fare il sindaco?
5: Ma dai, figuriamoci, fare il sindaco bisogna essere capaci.
1: Beh, non è detto, guardi, non è detto. No, dico in generale. Le piacerebbe farlo o no?
5: No, credo che il sindaco sia veramente impegnativo.
1: Invece Parlamento si candida l'anno prossimo?
5: Ma sicuramente no.
1: Quindi si candida.
5: Ormai è stata una bella esperienza divertente con tutti i suoi...
1: Professor Pegliasco, grazie.
0: Buona giornata.
5: Ci risentiamo.
1: Purtroppo
2: speriamo che sia meno quest'anno.
1: Purtroppo
0: noi ci auguriamo che sia meno.
1: Purtroppo quest'anno l'influenza sarà non forte. Purtroppo mi spiace.
5: Però 12-14 milioni
0: meno forte ma molto diffusa.
1: No, però 14 milioni ma poco, però la prenderà. Mi spiace, speravo che la prendessero più. Però non si può avere tutto. Grazie, professor Pregliasco. Arrivederci. Senta, Sara Baldina, sentito, professor Pregliasco?
2: Sì. Ma io ho una domanda. Volevo sapere, ma questi meloni,
1: li cambiamo?
2: Ogni quanto?
0: Ogni ammosciamento.
1: No, guardi, le faccio io.
2: Ad occhio, questo secondo me ad occhio non è che stia.
1: La domanda è il contrario.
0: Sodo,
1: questi
0: sodo.
1: Meloni.
2: Quando li cambiamo?
1: Quando è che li cambiate? No, dico perché nel senso lo chiede a noi, ma
0: siamo disposti anche a mettere.
2: Io vorrei cambiarli subito.
1: Senta, ma prima ho capito, le primarie. Ma le fate o no?
2: Come il tavolo.
0: Però
2: il ragionamento è logico. Abbiamo detto che adesso ancora non sappiamo formalmente quali saranno le regole del gioco. Lo sapremo la settimana prossima.
1: Se non lei passa, lei sta alla Camera.
2: Non lo so.
1: Voi votate a favore o contro?
2: Ovviamente noi voteremo contro.
1: No, ma nei voti segreti,
2: voteremo contro.
1: È sicura?
2: È certo.
1: Perché tutto sommato non vi dispiace sta legge elettorale?
2: No, no, io vorrei andare a votare subito.
1: No, ho detto se no non di votare perso. Dico, ma questa legge elettorale, tutto sommato, non mi dispiace.
2: È una legge elettorale che la maggioranza si è cucita addosso.
1: Ma beh, se perdono, però è stata cucita addosso
2: perché
1: per voi.
2: Perché per l'eterogenesi dei fini, sì, che da sempre ha accompagnato chi ha scritto la legge elettorale. Però sì, io non aderisco a una legge scritta sulla base dei sondaggi e per far vincere una parte.
1: Ma sulla base dei sondaggi adesso non farebbero tanto questa legge elettorale. I sondaggi di adesso, senza Vannacci, il centrodestra non ha proprio...
2: Infatti si sono un po' autosabotati da un punto di vista. Però bisogna vedere,
1: qualcuno,
2: chissà, non lo so, perché lei diciamo, fa questa conclusione, sì, diciamo, con la prospettiva che Vannacci sia fuori dal centrodestra. Beh, io tutte queste certezze sinceramente...
1: E voi tifate perché Vannacci vada da solo?
2: Io voglio vincere le elezioni,
1: E quindi
2: se Vannacci va da solo, chiaramente ci sono più probabilmente, secondo i sondaggi, ci sono più possibilità di vincere le elezioni.
1: Dicevamo delle primarie,
2: però non ho certezze.
1: Ma nessuno ha certezze.
2: Così come non si hanno certezze né da una parte né dall'altro, che sommando i voti. Insomma,
1: dicevamo, queste primarie si fanno o non si fanno? Quando si decide se farle?
2: Io
1: non
2: penso
1: farle?
2: Che se
1: come
2: questa
1: farle?
2: Legge passerà, cioè io spero che si facciano. Perché secondo me è il metodo più democratico per scegliere il leader della coalizione. Poi chiaramente quando parleranno si decideranno regole.
1: Ma voi
2: tempi,
1: come le volete? Doppio
2: tutto.
1: Turno? Online?
2: No, non mi addentro nelle regole, però sicuramente devono essere aperte, devono essere anche...
1: Cioè può votare chiunque?
2: Devono essere aperte e devono essere anche, non solo fisiche, nei gazebo, perché comunque... Cioè,
1: quindi anche
2: stiamo
1: online.
2: Stiamo facendo una battaglia per fare le firme digitali, per chi deve raccogliere le firme in commissione. Fino ad ora abbiamo dibattuto con la maggioranza per consentire ai cittadini di votare digitalmente anche per chi deve raccogliere le firme.
1: Russi.
2: E poi alla fine... Ma no, ma quali bot
1: russi?
3: Come può essere?
2: Sono regole, garanzie di sicurezza per consentire a tutti di votare in maniera sicura.
1: Senta, ma voi che siete la seconda forza del centrosinistra, per voi sarebbe già un successo? Sì, dico, siete la seconda forza, sì.
2: Sì, così pare.
1: Sarebbe già un successo per voi se il candidato fosse un terzo? Perché teoricamente il primo partito è quello che deve esprimere il leader. Voi siete il secondo partito, se vi mettete d'accordo per sceglierne un terzo sarebbe già un successo per voi.
2: Ma sì, certo. Infatti noi non abbiamo mai, diciamo, precluso questa strada.
1: Cioè, a lei piacerebbe un candidato che non è né Conte né Schlein?
2: A me piacerebbe che il candidato fosse Conte.
1: Grazie,
2: ovviamente.
1: Certo, ma questo è ovvio, sì.
3: E se non fosse uno e l'altro?
2: Ma se non fosse uno e l'altro, se si trova una persona che possa garantire, insomma, la coalizione, possa fare il candidato terzo, ma penso che anche il presidente lo abbia dichiarato più volte disponibile a valutare un terzo nome. Certo.
1: Teoricamente in questi casi si dovrebbe scegliere uno dell'area del PD che piace anche 5 Stelle. Come idea?
2: Perché?
1: Perché
2: abbiamo detto un terzo nome?
1: No, certo, un terzo nome, però non è che il terzo nome può uscire dal nulla, no?
2: Guardi, io penso questo, che noi abbiamo i leader dei due partiti maggiori del campo progressista che possano entrambi competere rispetto a questo ruolo, quindi io mi piacerebbe che fosse chiaramente un esponente politico a fare il... Anche perché tu dall'altra parte hai...
1: Cioè tipo Bersani, le piacerebbe?
2: A me Bersani piacerebbe
3: tanto.
2: Adesso c'è l'agenzia Baldino. Però lei mi prende nella debolezza.
1: No, perché
2: proprio
1: Bersani,
2: perché
1: Bersani è uno del mondo PD
2: anche
1: che può piacere.
2: Gli dobbiamo tanto a Bersani,
1: infatti,
2: è l'unico a cui abbiamo detto di no.
1: Esatto, tra l'altro, cioè povero uomo. No, dico, per quello poteva essere una.
2: Ma no, non posso fare nomi qui. Adesso già mi ha storto.
1: Ma non
2: l'ho
1: storto, le ho fatto una domanda. Si chiama una domanda.
2: Sì,
1: non
2: una
1: storto.
2: Domanda.
1: Ma sì, una domanda.
3: Vabbè, ma uno
1: storto.
3: Può avere,
1: com'è
3: può
1: che faccio? Sì. Ma cos'è sta cosa qui? Cos'è il gufo?
2: Molto.
1: Senta, ma è vero che oggi Conte ha mandato un messaggio a tutti quanti voi dei 5 Stelle di non attaccare Elie Schlein?
2: A me non è arrivato nessun messaggio. Anzi, io gli ho mandato un messaggio e non mi ha risposto.
1: Cioè,
2: gli ho chiesto una cosa.
1: Cosa gli ha scritto?
2: Non è che posso dire cosa gli ho chiesto, sono questioni interne, dinamiche, nel senso c'è questa cosa qui, insomma come facciamo qua, e non mi ha risposto, quindi io non ho ricevuto nessuno
1: vicino a Giuseppe Conte, gli dica di guardare il telefonino che la signora Baldino, che tanto è vicepresidente del Movimento 5 Stelle,
3: non
1: l'ultima,
3: gli
1: ha mandato un messaggio in cui gli chiedeva una cosa e lui non gli ha risposto.
3: Dite che magari richiami.
1: No, ma lui non risponde.
2: No, non è vero, risponde.
1: Ma manda i vocali?
2: No, i vocali non li manda.
1: Vocali no. Questa è Radio 1, questa è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione che i vocali non li manda. No, anzi li riceviamo noi tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
4: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
5: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
3: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
4: Il pomeriggio di Radio 1.
5: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
3: Con Raffaele Roselli,
4: Simona Arrigoni
5: e Claudio De Tommasi.

0: Le truppe americane si ritirano dall'Iraq. Dopo 23 anni di occupazione militare straniera, il destino degli iracheni torna nelle mani degli israeliani.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: Presidente del Movimento 5 Stelle, deputato del Movimento 5 Stelle, il piedino. Cioè, piedino, no? Che no, perché c'è il piedino?
1: 38.
0: Beh, 38.
2: È normale.
0: Beh, non è proprio piccolo.
2: Normale.
0: 38, non lo so.
2: Per la sua altezza, va
0: infatti,
2: bene.
0: Infatti, sì. Senta, a proposito di 38, lei ha fatto un conto più o meno... come potete arrivare al 42%? Cioè proprio un conto, ci mettiamo lì con la penna e cioè allora il PD quanto prende?
2: Quanto prende?
1: Non lo so.
0: Vabbè, più o meno.
1: Non lo so, l'ultimo sondaggio quanto 20
0: 21 più o meno sulla no, super media. Sì, 21. PD 21, 5 Stelle
1: 14.
0: 14, sì, e siamo a 35. Alleanza Verdi e Sinistra?
1: Erano al 6 e mezzo.
0: E siamo a 35, 41 e 5.
1: Abbiamo già vinto.
0: No, bisogna superare il 42,
1: sì, 42.
0: E poi non è che è automatico, si superi
1: sì,
0: il 42.
1: Però è anche vero che questi, allora, non si può fare una somma algebrica per due motivi.
0: Sì.
1: Perché? Uno, perché ancora la campagna elettorale non è iniziata.
0: Certo.
1: Alla fine la campagna.
0: Quando si va a votare?
1: Sarà, secondo me, a marzo. Marzo-aprile.
0: Quindi fate con calma comunque il tavolo, cioè senza fretta.
1: No,
0: tanto...
1: no, lei ha ragione. No, lei ha ragione. La prima cosa che ho detto,
0: sì,
1: dobbiamo
0: so.
1: Fare presto.
0: Sì, sì, sì.
1: Lei è testimone.
0: Ma più che fare presto, il problema è che come farete? Perché cioè, sull'Ucraina, che è il tema della divisione, no? Il PD dice sì all'invio alle armi, voi dite no all'invio alle armi. All'Ucraina avete fatto, pure hanno votato a Nova, no? E lì come si fa a trovare un accordo tra uno che dice sì e uno che dice no? Uno dei due
2: perde.
0: Uno dei due cede?
1: No. Secondo
0: fate
1: me
0: un pippone che non si capisce cosa volete dire.
1: come fa il centrodestra quando scrive le mozioni annacquate dove non si capisce niente.
0: Direte supporto sì, ma
1: no, secondo me invece il tema dell'Ucraina va insomma, bisogna parlarne, va discusso per bene, perché siccome noi siamo d'accordo su tante cose in politica estera, anche sull'Ucraina, cioè nel senso del fatto che la guerra chiaramente debba finire, ma su questo penso siano d'accordo tutti, che è necessario un protagonismo dell'Unione Europea rispetto all'andamento insomma,
0: però non è che l'Unione Europea segue quello che diciamo noi
1: ma l'Unione Europea è fatta di uomini e donne cioè
0: sì, ma il problema è il punto di rimente
1: di presidenti
2: dobbiamo
1: del consiglio
2: dire
1: delle
2: nostre.
1: Singole nazioni
0: mi dica una cosa lei non
1: che in questo momento non hanno avuto coraggio e quindi
0: mi dica una cosa,
1: bisogna mandare lì in Europa un presidente o una presidente del consiglio che vada a dire guardate che l'avete capito che questa guerra si sta consumando sul nostro territorio, mi sembra normale che noi non abbiamo neanche una persona che vada lì a negoziare.
0: Mi dice una cosa.
1: Siamo d'accordo.
0: Avete già deciso col presidente Conte qual è il punto di caduta? Non ce lo dirà, ovviamente, però volevo solo capire se avete già deciso qual è il punto di caduta.
1: Il punto di caduta non lo decide una parte, il punto di caduta lo si decide insieme.
0: Avete già deciso su cosa cedere e su cosa no?
1: No, noi non abbiamo deciso di cedere. Noi sappiamo che ci dobbiamo sedere a un tavolo e dobbiamo discutere sull'obiettivo che è comune, cioè far cessare questa guerra, e bisogna capire se questa strategia finora che abbiamo finora portato avanti abbia funzionato. Secondo noi no, perché allora che facciamo? Secondo il PD c'è chi dice abbiamo evitato che la Russia allora che facciamo per evitare che la Russia arrivi a Kiev procrastiniamo la fine della guerra
0: se il punto fosse di rimente per il PD, voi siete disposti a non entrare in coalizione con il Partito Democratico alle elezioni se il punto di rimente è le armi all'Ucraina?
1: Io penso che né noi né il PD siamo disposti a far vincere le elezioni alla destra e quindi sono convinta che troveremo un punto di incontro
0: e non si capisce qual è un po' il mistero come la bomba
1: in politica mai dire male, le vie della politica sono infinite del confronto, della diplomazia, della capacità di parlare.
0: È diventata democristiana,
2: del
0: Baldino,
2: venirsi incontro
1: è diventata tradizione democristiana
0: ormai da quando è vicepresidente dei 5 Stelle è democristiana proprio, forse frequentando Conte.
1: Mio papà è democristiano, era militante, pure mia mamma militante.
2: E come l'hanno presa questa cosa dell'entrata in politica?
1: Oddio, all'inizio non erano proprio erano preoccupati.
0: Adesso sono
1: più 5 Stelle di me.
0: Beh, perché c'è Conte che è democristiano come loro. Per quello
1: già da prima di Conte.
0: Senta, andiamo a sentire i vocali dei nostri ascoltatori e le domande. E quindi c'è qualcuno nel mondo che vuole fare delle domande a Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Sentiamo.
3: Una domanda per la vostra ospite.
0: Baldino.
3: Ma non pensa che con lo stop alle armi all'Ucraina si spalancheranno le porte alla Russia di Putin e quindi questo decreterebbe definitivamente l'annientamento di un paese?
0: Questo è Guerini, uno dei riformisti del Partito Democratico.
2: Scienziati,
0: ascoltatori.
1: No, ma è chiaro che la domanda è calzante. Ma noi non vogliamo la resa dell'Ucraina. Questo è un punto dirimente che noi scriviamo in tutte le mozioni e ogni volta che ci troviamo a parlare di questo. Noi non vogliamo assolutamente la resa dell'Ucraina. Noi per l'Ucraina vogliamo. Noi pensiamo che mandare le armi allontani la pace. Questo vuol dire che noi non è che diciamo basta, muori, non ci interessa più della tua sorte, ti abbandoniamo a te stessa. Questo è quello che noi non vogliamo fare.
0: Però non attraverso l'invio delle armi.
1: Noi pensiamo che siccome inviare armi allontani la pace, allora prima cerchiamo di capire come l'Europa può intervenire in questo processo e dire noi ci siamo. Capiamo quali sono i punti di contatto e quali sono i punti che possono portare ad un trattato di pace, perché quando c'è la guerra si fa la pace, si fa col trattato. E certo, se aspettiamo ancora moriremo. Nel frattempo gli ucraini stanno morendo, ma questa è guerra. Noi non possiamo scherzare su questo, perché quando c'è la guerra ci sono morti civili da entrambe le parti. Ovviamente l'Ucraina è il paese aggredito, quindi che ha subito un'aggressione ingiusta, e noi la dobbiamo sostenere, ma sostenerlo così secondo me vuol dire garantire una guerra a oltranza che secondo me negli ucraini negli ucraini vogliono, e l'Unione Europea non può, e l'Europa non può più sostenere. Siccome questa è stata la strategia fino ad ora, si è fatto così, non è servito, e allora quindi andiamo a discutere, cerchiamo di capire, poggiamo la pistola, togliamola dal tavolo, la pistola fumante, e cerchiamo di capire se
2: al tavolo si torna.
0: Prossimo vocale, sentiamo.
4: Era il vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Cosa ne pensa dell'ipotesi ventilata di Meloni al Quirinale e Conte a Palazzo Chigi? Grazie.
0: No, allora, qua forse si è un po' confuso.
2: Chi
0: perché
2: l'ha ventilata?
0: No, nel senso, c'era Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. L'altra era Conte al Quirinale e Schlein al Presidente del Consiglio.
1: Anche perché Schlein credo sia molto giovane per andare al Quirinale. Qual è la domanda? Meloni o
0: Schlein? Conte a Quirinale, Schlein Presidente del Consiglio.
1: Quella di Meloni rabbrividisco, quindi non rispondo. Rispetto all'altra ipotesi, io non credo che qui si facciano scambi
0: anche
1: di poltrone. Ci vogliono due anni, ci vuole una maggioranza qualificata, deve essere un Presidente della Repubblica che unisca il paese.
0: Ricordiamo, se andate al governo voi, il governo dura un anno e mezzo.
1: Speriamo di no. Quindi torniamo alla sua domanda di prima, della quanto è largo il campo largo.
0: Dice se c'è Renzi dura un anno e mezzo, senza Renzi dura di più.
1: Io non ho detto questo.
2: Si vedeva sotto il fumetto.
0: Secondo lei è meglio vincere senza Renzi o perdere con Renzi?
1: No. È meglio vincere, è meglio vincere, ma vincere per cambiare il paese, non vincere per vincere. Bisogna vincere per cambiare il
0: paese.
1: Sentiamo
0: il prossimo, l'ultimo vocale, l'altro oggi proprio arriva,
5: Buongiorno, come pensano di finanziare i 15.000 euro annui per ogni diciottenne col costo di 8 miliardi e mezzo di euro all'anno? Grazie
1: che mi hai fatto questa domanda.
0: È la domanda che aspettavamo
1: è una cosa allora, quello è un punto del programma che ci hanno proposto i giovani del network che abbiamo votato, non solo del network, perché a Nova hanno partecipato anche altri, insomma anche fuori dal Movimento 5 Stelle, ed è una proposta di Piketty, che è un economista
0: che non è
1: francese,
0: è un economista
1: che addirittura voleva dare 120.000 euro ai 18 anni, ripresa dal forum delle disuguaglianze di Barca, però è una proposta che poi è stata mitigata. In realtà è una proposta che ha le coperture, quindi io non mi riferisco al signore 120.000? Che ha fatto la domanda, che ringrazio, no, nella proposta sono 15.000 fino a 15.000 fino a 15.000 euro, ed è finanziata con l'aumento delle imposte di successione e di donazioni, quindi c'è il finanziamento. Dopodiché i ragazzi hanno fatto una proposta, hanno individuato la copertura, poi sarà a noi renderla sostenibile economicamente e presentare una proposta di legge e appunto vedere voce per voce come verrà finanziata, ma la copertura c'è, che è l'aumento delle imposte di successione, che secondo me, secondo noi, secondo i ragazzi in Italia sono veramente troppo basse. Quindi facciamo in modo che tutti i ragazzi possano partire dallo stesso punto di partenza e possano rimanere in Italia, perché l'Italia è il paese più vecchio d'Europa, cioè con meno giovani d'Europa. E allora qual è il problema? Che i giovani non rimangono in Italia perché non riescono a partire tutti dallo stesso punto di partenza. Questa è una visione, una proposta che denota una visione dei nostri giovani per fare in modo che l'Italia non sia più il paese più vecchio d'Europa.
0: Senta, vicepresidente Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e quello che volevo chiedere, lei è anche una grande cantante, ricordiamolo.
1: No, chi lo dice mi vuole male.
0: Ma perché?
1: No, questa cosa, no.
0: Cioè, comunque
1: io ho mai cantato in vita mia.
0: Le piace cantare?
1: Mai cantato in vita
0: no,
1: mia.
0: No, le piace cantare. Guarda, è venuta, ha partecipato alla Sanremo da Pecora più volte.
1: No, non ero io. No.
0: Sì. No, dico, c'è una canzone che le viene in mente per il campo largo, per questa roba qua, per il centro-sinistra, per
2: la canzone di buon auspicio,
0: l'alleanza per la Costituzione. Se le venisse in mente, magari per invogliare a stare insieme, a trovare un'unità, un modo di una solidarietà.
1: Non ci ho pensato, voi ci avete pensato?
0: No, abbiamo chiesto adesso, scusi.
1: Loro
0: sono pronte per i fatti loro, vivono una vita loro, il nostro CDM si figuri. No, dico, lei qualcosa che le, se pensa al campo largo, le viene in mente qual è il primo, se lei si chiude gli occhi, pensa al campo largo, la prima cosa che le viene in mente cos'è?
1: Per campo largo non ci penso, penso all'alleanza per la Costituzione.
0: Vabbè, se lei pensa all'alleanza per la Costituzione, che canzone le viene in mente, o che pensiero, il primo pensiero, poi arriviamo
1: pensiero,
0: a
1: c'è una canzone che mi viene in mente
0: che
1: abbiamo cantato insieme ai nostri giovani a Diamante, in maniera molto appassionata, che però non so se possa piacere a tutti.
0: Non deve, cioè, non deve piacere a tutti.
2: Piacere a lei.
0: Neanche il non inviare l'arma all'Ucraina piace a tutti. E quindi
1: bella, è una canzone. Fischi al vento.
0: Fischi al vento, certo. Penso che a chi non piace nel centro-sinistra? Dice, a parte,
2: fischi al vento, soffia la bufera.
1: Scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire.
2: Capisci?
1: Cioè, mia figlia la canta.
0: Anche sua figlia
1: ovvio.
0: È già indottrinata.
2: La canzone.
0: Certo. Adesso con noi c'è.
2: Chi c'è?

0: Paola Ferrari,
1: la più grande giornalista italiana di tutti i tempi. Signora Ferrari, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Paola.
2: Come state?
1: Che bello.
2: Bene, che bella tu? Canzone che cantavate. I miei figli cantano canzoni diverse, un po' più attuali.
1: Vabbè, ma non è che il passato...
0: Vabbè, questo è un classicone.
1: Certo, comunque il passato ha una storia, ha un valore, signora Ferrari. Lei che è una grande...
2: Ma i ragazzi devono crescere con quello che avviene oggi, non con quello che avveniva 50 anni fa.
1: Però è vero, se lei che è una grande giornalista sportiva, non è che dice no, Maradona non è mai esistito, uno guarda solo Messi, cioè anche la Stoppelè o quelle, il passato.
2: Vabbè, Maradona è Maradona.
1: Certo,
2: Maradona.
1: Certo, sì, sì. Senta, è contenta della nazionale? All'inizio, prima partita, grandi critiche contro il Belgio, poi adesso solo commenti positivi contro la Turchia.
2: Beh, certo che sono contenta, ci mancherebbe altro, finalmente una serata che ci ha dato energia, ma io ho sempre avuto
1: fiducia
2: di Mancini. Io ho avuto la fortuna con la Rai di commentare l'Europeo da Mancini,
1: certo,
2: e da Gianluca Vialli,
1: sì,
2: lo dico sempre,
1: certo,
2: e dai nostri ragazzi, e quindi ero convinta. Mancini.
1: Ma qual è la nazionale vera, quella col del Belgio o quella contro la Turchia?
2: Beh, ovviamente... sono tutti ragazzi giovani, molti ragazzi giovani, è quello che si chiedeva, nessuna delle due, nel senso che la nazionale vera deve nascere nei prossimi mesi, adesso è troppo presto. Però abbiamo detto per tanto tempo i giovani ci sono, e quindi bisogna andare a avere la voglia non solo di cercarli, anche di saperli individuare, quello che deve fare un commissario tecnico, che ricordo non è un allenatore di club,
1: esatto, ma un selezionatore.
2: Cosa.
1: Senta, signora Ferrari,
2: come sei esperto,
1: ma queste sono le basi,
0: ce l'abbiamo messa apposta,
1: ma queste sono le cose
2: che
1: sanno anche i bambini. Senta, c'è una polemica che la riguarda, ma è un po' sempre la stessa che lei fa spesso, però questa volta è stata la raccontata lei in un'audizione in commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, e ha detto che tra le giornaliste oggi in Italia c'è un uso esagerato dell'attrazione femminile del corpo, e che è un uso che le donne fanno per parlare ad un mondo di uomini. La traduzione è stata fatta che lei stava criticando Diletta Leotta, perché è la
2: sempre povera Diletta Leotta, esatto, che adesso, visto che invece da Zon ne ha prese anche altre simili a Diletta Leotta, cioè piccole Dilette Leotta crescono. Ma la critica non va a queste conduttrici, ma va, secondo me, a chi le mette in quei posti, cioè uomini che comandano e decidono che certe donne, secondo loro, portano ascolto per determinati motivi, quindi
1: per una questione fisica, perché sono
2: l'avvenenza
1: più...
2: fisica.
0: Sì.
2: Parlavamo del passato prima, no? Torniamo indietro, io lo dico da tempo, come eravamo 20 anni
1: ma
2: fa.
1: Ma questo avviene solo nelle TV private o anche alla Rai? Chiedo.
2: La Rai, diciamo che posso dire che c'è una prevalenza assoluta di colleghe che si hanno fatto la gavetta. Ogni tanto, purtroppo, c'è qualche interferenza. Però sono contenute. Da altre parti, invece, purtroppo è un mal costume. Chiaramente questo intervento che ho fatto attraverso la commissione era un intervento mirato a capire quale criticità nel mondo dello sport, non solo del calcio, quali valori sbagliati possono essere insegnamenti negativi per i nostri ragazzi. Quindi ovviamente insegnare il rispetto dell'avversario vuol dire insegnare anche a rispettare la propria compagna, non in qualche modo mitizzare il superego dei superman del calcio, ai quali è permesso tutto.
1: Però
2: insomma,
1: Ferrari,
2: che sappiamo da tempo, che però vedi Giorgio, noi sottovalutiamo sempre, perché le abbiamo già sentite, che barba, che
1: no,
2: storia.
1: No, certo, però
2: non
1: sono un po' in contraddizione con la linea Tajani, perché teoricamente la donna in minigonna che parla di sport dovrebbe essere meno affidabile, secondo Tajani, rispetto a una donna che parla di sport con la gonna lunga.
2: Non vedo l'ora che cominci Crozza, perché tu penso che potrà dire delle cose meravigliose su Tajani, che ha detto, secondo me, quella sfortunata frase con molta ingenuità, come Amadeus disse a un festival di Sanremo: brava quella donna che sta un passo indietro all'uomo che era Eros Ramazzotti. Quindi lo assolvo. Il discorso, caro Giorgio, che voi girate sempre voi uomini, allora la donna può mettersi anche la minigonna, perché è libera di fare quello che vuole, se la critichi sì, vuol dire che non è libera.
1: Sì.
2: È una balla colossale,
1: sì,
2: perché non abbiamo bisogno di mettere le minigonne, sì, per in qualche,
1: certo,
2: modo far emergere, mm-hmm, provare a far emergere un nostro, una nostra idea, un nostro pensiero.
1: Sì.
2: Anzi, quello secondo me distrae da quello che tu invece vuoi dire.
1: Sì.
2: Quindi non è un fatto di libertà,
1: certo, di
2: assolutamente.
1: Quello. Senta, signora Ferrari, le piace Vannacci?
2: All'inizio sì, incuriosiva.
1: All'inizio quando? Quando faceva
2: diciamo
1: il militare?
2: 4-5 mesi fa, mesi. Poi ha avuto delle uscite sulle donne assolutamente assurde.
1: Stanno perché prima invece sembrava così raffinato.
2: No, non è che devono piacerti solo le persone,
1: no, certo,
2: raffinate. A me le persone raffinate dopo un po' mi annoiano da morire.
1: Quindi ha avuto un po'. Senta, ma lei.
2: Mi piacciono quelli più casarecci.
0: Sanguigni.
2: E non so, Nancy, no? Sempre questi perfettini,
0: sì,
2: come Giorgio, lì una noia.
1: No, no,
0: perfetti.
1: Ma lo trova sexy.
2: Ma sei tutto perfettino.
1: No, dico, ma lo trova.
2: Mi piacciono più Ruspanti.
1: Ma lo trova sexy in generale?
0: Salvini, tipo Salvini,
2: no,
0: metti.
2: Sexy, no, non è il mio generale. Ma però mi incuriosiva come tutte le novità, mi ha incuriosito.
1: Senta, ma lei che conosce bene
0: adesso meno.
1: Lei che conosce bene la Rai, c'è già chi si sta riposizionando verso Vannacci?
2: Guarda, io ho visto dei riposizionamenti negli ultimi anni che mi hanno fatto venire i brividi dal circo del Pini, sono diventati i Fratelli d'Italia,
1: certo,
2: meravigliosi.
1: E sono già pronti a saltare su
2: su Vannacci meno.
1: Meno
2: perché appunto quello, le frasi che ha detto, secondo me l'hanno molto.
1: Ma quali delle tante, scusi, perché c'è l'imbarazzo della scelta? Quelle sui gay, sulle donne, sui bambini
2: sulle donne,
1: disabili.
2: In modo particolare anche i gay, ovviamente, ma sulle donne, secondo me, sono assolutamente impronunciabili, gravissime. E quindi le soufflé si è gonfiato. Sembrava grande e coraggioso. Poi Vannacci diceva le cose che diceva una volta anche in teoria il centrodestra, la destra, no?
1: Sì.
2: E perché adesso al governo non lo può più fare, allora magari potevi andare a sentire, no?
1: Sì.
2: E poi il personaggio in generale, devo dire che è stato bravissimo
1: a
2: metterla in quel posto a Salvini,
1: certo, bella immagine,
2: però,
1: mettere in quel posto politicamente intende dire
2: certo. Ma ci mancherebbe altro, sempre inzighiamo
1: stavo spiegando l'immagine,
2: diciamo che lui non ha suonato la campanella, perché capita in politica, no?
1: Sì.
2: Quelli che sembrano amici non lo sono, è stato bravo.
1: Signora Ferrari, grazie di questo suo.
2: Sto parlando. Ne devo andare, basta.
1: Forse
2: è stato bravo a trovare, diciamo, un pertugio dove infilarsi, dove c'era una. Poi dopo si è fatto male da solo. Anche in Rai, devo dire. Anzi, ti dirò di più, vi racconto
1: un aneddoto.
2: Durante il mondiale facevano le dirette, ho sbagliato a pronunciare il nome di un collega, sai che di tanto sbaglio, invece di chiamarlo Vannucci l'ho chiamato Vannacci.
1: Ah, ce l'aveva proprio in testa,
2: posto di che dici?
0: È
2: successo il finimo.
1: Ci pensava.
2: Tanto c'era con tutti quei nomi.
1: Signora Ferrari, certe volte le vocali sono così, grazie Paola.
2: Ti abbraccio, sopportami un po'.
1: Paola Ferreri, va bene,
0: buona giornata.
1: Si può avere tutto, arrivederci.
2: Ciao ragazzi, state bene, vi voglio bene.
1: Signora Baldino, ma cosa sta facendo Grillo? Perché ha incontrato Stroppa, ha incontrato altri ex parlamentari del Movimento 5 Stelle, si è messo all'albergo lì, sta facendo un partito?
3: Sì, non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui.
1: Sì, grazie, certo, questo lo so, io chiedevo secondo lei, magari ha parlato con qualcuno.
3: Non lo so, non mi sono fatta neanche un'idea.
1: Sarebbe un casino per voi.
0: Dalla faccia gli interfere anche
1: mica tanto, se fa un partito vi porta via un po' di voti.
3: Io non credo che ci porti via, ci porterebbe via dei voti, perché il nostro attualmente la nostra comunità ha intrapreso un percorso molto chiaro e definito in un campo.
1: Sì, però.
3: E, Quindi io non penso se, se lui chiaramente, insomma, per me tutti i partiti che
1: non c'è dubbio,
3: tutti i partiti forse politiche che
1: proprio vicepresidente proprio
3: no, perché che si ispirano a dei valori democratici,
1: no, beh, certo, ma grazie,
3: e sono
1: che
3: per,
1: può
3: la, per l'aumento dei, delle libertà e dei diritti delle persone, io sono sempre contenta. Il problema è quando nascono partiti come quello di appunto di cui parlavate prima, che invece
1: non
3: è per la compressione dei diritti e per farci andare indietro negli anni.
1: Però se uno non vuole comprimere i diritti, deve anche lasciare aperto a chi li vuole comprimere, o no?
3: No.
1: Dico, se uno vuole che non vengano, cioè bisogna lasciare spazio.
3: Io infatti
1: per
3: ho detto dovrebbe essere vietato. Ho detto che io sono felice quando nascono delle formazioni politiche che diversamente, quando invece mi rendo conto che ci sono persone che cavalcano alcune ideologie anche del passato, come si diceva prima, per parlare alla pancia delle persone e cercare di racimolare con
1: sé. Vediamo se sarà felice dopo aver sentito il nostro CDM, la nostra Chiara e Aurora, il nostro che due Meloni che riassumono così questa puntata. Aspetta che apriamo anche i microfoni così
4: che sentiamo.

0: Peppe Conte.
1: Potrebbe essere il suo acronimo. Senta, a proposito di tavoli, lei è mai stata a mangiare al ristorante Cefalù?
2: No, mai.
1: Quindi si è mai seduta al tavolo?
2: No, con come si chiama?
1: Con la Vitola, no, perché era, non è che doveva mangiare con lui, dico proprio.
2: No, proprio non conoscevo nemmeno l'esistenza di questo ristorante.
1: Di la Vitola sì.
2: No, di la Vitola sì, per le vicende passate, ma non l'ho mai conosciuto di persona, non l'ho mai incontrato.
1: Senta, oggi qualche giornale scrive di tavoli. Lei è mai stata a mangiare al ristorante Cefalù?
2: No, mai.
1: Quindi si è mai seduta al tavolo?
2: No, con come si chiama?
1: Con la Vitola, no, perché era, non è che doveva mangiare con lui, dico proprio.
2: No, proprio non conoscevo nemmeno l'esistenza di questo ristorante.
1: Di la Vitola sì.
2: No, neanche. Di la Vitola sì, per le vicende passate, ma non l'ho mai

0: te lo confermo.
1: Vuole vincere
2: l'Inter. No, nel dubbio che siete sicuri. Sì, esclude questa possibilità.
0: È una responsabilità politica che abbiamo troppo grande, quella appunto di dare finalmente al paese una prospettiva di sviluppo e non di arretramento, per tutti i motivi che ho detto prima, per i giovani, per le famiglie, per il progresso, per lo sviluppo, per le imprese che in questo momento stanno soffrendo, e quindi è una responsabilità veramente enorme quella di unirci, andare alle elezioni e vincerle.
2: Senta, guardi se le ha risposto il Presidente Conte.
0: No,
2: non ha risposto niente.
0: No.
2: Ma l'ha visualizzato il messaggio che aveva mandato prima? O...
0: No, non lo so.
2: Lui non c'ha la...
0: Nemmeno io ce l'ho.
2: Ah, certo.
0: Se non ce l'hai non puoi vedere.
2: Sì, lo so, La vita è fatta così.
0: È fatta di scelte.
2: Grazie a Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. L'ho vista preoccupatissima oggi di quello che diceva.
0: Perché qui sembra tutto molto goliardico e simpatico.
2: Parli per lei, che voi sembrate goliardici, noi siamo serissimi.
1: Le agenzie. Guarda,
0: ho detto sembra, infatti. Ho detto sembra.
2: A proposito di goliardia e di quello che sembra, oggi cerca di cantare la nostra sigla finale, vestito in modo normale, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Cerca, e io non so se poi ci riesce o meno. Vediamo, adesso guardiamo.
3: E cosa devo dire? Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Basta, mi si è già seccata la voce. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
4: Questo è parlato, torniamo domani.
3: Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolto nessuno. Spero davvero che non ci ascolti nessuno. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Bene, il mio livello di imbarazzo è l'unico caso in cui divento rosso, guarda. Arrivederci.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Momenti di panico questa mattina su un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv, che aveva lanciato un segnale di allerta per dirottamento. L'allarme dopo una colluttazione a bordo, ma si rafforza sempre di più l'ipotesi di un fallito attentato terroristico. Fabrizio Noli ci aggiorna in studio.
3: Sì, cresce la tensione in Israele, dato che l'ipotesi che prende sempre più piede tra i vertici di IDF, Mossad e Shin Bet è che il copilota volesse suicidarsi e che intendesse far precipitare l'aereo nell'ambito di un attacco terroristico. E poco fa la ministra dei trasporti israeliana ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai sul paese, chiamando in causa anche l'autorità per l'aviazione civile in merito a violazioni di un accordo da parte degli Emirati Arabi con il governo di Tel Aviv, che impone che solo i piloti in possesso di passaporti di paesi che hanno rapporti diplomatici con Israele possano atterrare nel paese. Il copilota coinvolto nell'aggressione era invece omanita e l'Oman non ha rapporti con Tel Aviv. Da quanto è stato possibile ricostruire, comunque c'è stato uno scontro in cabina tra i due piloti, un omanita appunto e un emiratino, non lontano dallo spazio aereo giordano. Durante la colluttazione è stato attivato un codice di emergenza generale, seguito pochi minuti dopo da un codice di dirottamento. L'omanita avrebbe comunque tentato di far precipitare l'aereo, ma un gruppo di passeggeri e una seconda squadra di piloti israeliani a bordo, in incognito, in abiti civili appunto, gliel'avrebbe impedito. L'aereo è infine atterrato in Arabia Saudita, a Tabuk, e una volta atterrato il copilota è stato preso in carico dalle autorità saudite, che lo stanno interrogando con il coinvolgimento anche di Israele.
2: E grazie Fabrizio Noli. Caro carburanti, prezzi medi in calo dopo il tetto fissato da Eni, P e Kuwait, al quale si sono allineati anche alcuni distributori indipendenti. Dalle principali compagnie, interventi calmieri anche sulle bollette di luce e gas a fronte dell'aumento dei costi dell'energia di questi mesi, aumento che pesa sul dato generale dell'inflazione, salita a

0: settembre su base annua al 4,2%. Giornata tragica per le vittime sul lavoro, un operaio di 48 anni ha perso la vita cadendo da un solaio in una frazione di Ierobecco sul Naviglio in provincia di Milano, un altro lavoratore è morto e uno è rimasto gravemente ferito per un incidente in uno stabilimento Fincantieri di Ancona, fuori dal cantiere appunto c'è Anna Madia.
1: È una giornata davvero di surreale silenzio e anche di raccoglimento qui a Fincantieri, questo dalle 6 di mattina. Operai ma anche impiegati non sono entrati, questo proprio per ricordare l'uomo di 55 anni di cittadinanza tunisina che ieri ha perso la vita per una fiammata terribile arrivata qui intorno alle 22. E l'altra persona ora gravemente ferita è invece un collega di poco meno di 30 anni, cittadino del Bangladesh, anche lui padre, ferite, ustioni di secondo e terzo grado sull'80% del corpo. Che cosa sia accaduto si sta ora ricostruendo, rilievi in corso della polizia scientifica, di certo c'è che erano all'interno di un capannone dentro il doppio fondo, cioè nella pancia della nave, e qui stavano facendo lavori di carpenteria, forse una fuga di gas e di qui la terribile fiammata. I colleghi hanno tentato di soccorrerli con degli estintori ma non hanno potuto fare molto data la gravità della situazione. È stato aperto un fascicolo, l'ipotesi di reato è omicidio colposo, per il momento senza persone indagate, e intanto già arriva ovviamente l'appello dei sindacati per maggiore sicurezza e meno subappalti.
0: La combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico ha esposto quest'anno il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute, è quanto emerge dal 10° rapporto del servizio europeo Copernicus pubblicato oggi a Bruxelles. Secondo i dati raccolti, il livello globale del mare è aumentato di circa 4,2 mm all'anno dal 2012, mentre nell'Artico si è persa una superficie di ghiaccio marino pari a quella della Spagna. Al Museo dell'Orangeria a Parigi apre la grande mostra Monet e il tempo, la corrispondente.
2: Il lento trascorrere del tempo, essenza dei capolavori impressionisti di Claude Monet, dal sole che si leva nel porto di Le Havre fino al fluttuare delle ninfee. Opere intrese di luce, colore, magia, e in questo 2026, in cui cade il centenario della sua morte, per celebrare questo anniversario, il Museo dell'Orangerie organizza una mostra incentrata sul rapporto tra la sua pittura e il tempo, aperta fino al prossimo gennaio. Una selezione di circa 40 dei suoi dipinti provenienti dalle collezioni di Orsay del Musée Marmottan Monet, ma anche prestiti da collezioni pubbliche e private, francesi e internazionali, che mettono in luce i diversi periodi della sua produzione. La mostra invita i visitatori a riflettere sulla sensazione di accelerazione temporale e modernità, tipica del periodo impressionista, sulla cattura di istanti fugaci. Monet sviluppò uno stile pittorico che rispondeva alle sfide e agli sconvolgimenti della sua epoca riguardo alla nozione di tempo. E nelle tele di Monet il mondo riecheggia di modernità, quella modernità che lui cercò sempre di catturare con il tocco fuggente dell'attimo che, mentre sta passando, si sta già consegnando alla storia. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
3: Come parla?
4: Senta, ma lei è fuori di testa!
3: E lui? Come parla?
5: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Il digitale non fa male, dice Michele Tarana con i suoi super creativi jingle in chiave lirica. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta in questa quarta edizione di Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: L'abbiamo preso,
0: immancabile arriva lui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Bentornato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Lo hai chiamato e lui arriva puntuale. Un saluto di voi anche dal Bassottino, pet influencer con 300.000 follower su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione Byron Righetti. In regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica Giovanna, in Sardi in redazione Maurizio Mairola, e un saluto a Carla Pagliari, dog sitter del Bassottino. Byron, se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Se volete scrivere invece a Castelluccio,
2: Castelluccio.Lorenzo su Instagram.
0: Ah, è diventato virale sui social Albano, caro Lorenzo, l'hai visto anche tu, che a 83 anni si è arrampicato su un traliccio durante un concerto a Bagheria in provincia di Palermo. Albano Tarzan è caduto durante Felicità, ha messo il microfono in tasca, ha cominciato la scalata e una volta arrivato abbastanza in alto ha ripreso a cantare. Albano, alla faccia dei suoi 83 anni e del pericolo, ha pure scherzato: l'uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante. Ormai Albano non fa più concerti, fa documentari di National Geographic, perché non è la prima volta che si arrampica su un traliccio. Era già accaduto nel 2023 a Pomigliano d'Arco e nel 2025 in Sicilia. Cambia l'età, ma il traliccio resta. Madonna, Taylor Swift, Lady Gaga, allora hanno effetti speciali, schermi giganti, pedane volanti, fuochi d'artificio. Albano invece guarda il palco e dice: datemi un traliccio. Altro che effetti speciali, lui fa direttamente edilizia acrobatica. Alla fine, diciamolo, il risultato l'ha ottenuto, si è parlato di lui su tutti, ma tutti i social, quindi il traliccio funziona sempre. Come band gli consigliamo però un'impresa edile. Ah, questa band è molto brava, sì. È diventato virale anche il selfie davanti alla balena morta spiaggiata a Perth in Australia, una carcassa in avanzato stato di decomposizione, un odore che probabilmente avrebbe fatto scappare anche un avvoltoio, e invece decine di persone, pensate un po', si sono avvicinate lo stesso per fotografarla, bambini, anziani, coppie, famiglie, tutti lì, naso tappato e cellulare in mano, e in tanti si sono fatti pure il famoso selfie con la balena alle spalle, sì, perché ormai il selfie non conosce più limiti, non importa se davanti hai un tramonto, un piatto di carbonara o una balena morta. L'importante è essere dentro la foto, e c'erano pure gli squali, pensate un po', tra cui un esemplare di almeno 5 metri attirati dalla carcassa. Ma niente, davanti al pericolo la persona non scappa, arretra di mezzo metro e allunga il braccino, perché il selfie prima di tutto.
3: Siamo l'esercito del selfie.
0: L'esercito del selfie, ormai c'è chi si fa i selfie in ascensore, al ristorante, in palestra, al matrimonio, pure al funerale. Tra poco vedremo il selfie durante il selfie. Aspetta, fammi una foto mentre mi faccio il selfie. Il selfie è diventato la prova che esisti, Lorenzo. Se non lo fotografi, praticamente non è accaduto. Sei stato in vacanza? Selfie. Hai mangiato? Selfie. Sei andato in palestra? Selfie allo specchio, possibilmente con il bicipite in primo piano e l'addominale immaginario, e se non c'è si costruisce ovviamente con i filtri. Sei davanti a una cascata? Selfie. Sei davanti a un ponte? Selfie. C'è una balena morta circondata da squali? E che fai? Non te lo fai un selfie? Ormai alcune persone sembrano disposte a rischiare la vita pur di poter dimostrare agli altri di averla vissuta. E qui arriva la domanda, sì, perché abbiamo questo bisogno continuo di fotografarci e di mostrare dove siamo, che cosa facciamo, con chi siamo, perché non basta più vivere una cosa normalmente, perché dobbiamo immediatamente trasformarla in una prova da esibire sui social? Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu che vivi di social fin da quando avevi 10 anni, perché questa mania del selfie? Perché dobbiamo fotografare ogni momento della nostra vita, anche quelli più assurdi e pericolosi?
2: Beh, innanzitutto quello della balena trovo alquanto ridicolo, mi fa un po' impressione in realtà, no? Un po' senza anima,
0: sì,
2: diciamo, fare una cosa del genere, come quelli che fanno i video quando succede qualcosa di molto grave, un crimine eccetera, anziché chiedere
0: aiuto,
2: ci sta. Molte volte i video salvano anche perché sono tenuti come prove, quindi molte volte sono anche importanti. Però ecco, questa cosa del selfie credo che sia una cosa psicologica per far credere credere alle persone che facciamo chissà cosa, oppure far vedere che esistiamo, che ci siamo, no? Un po' una verifica, no? Un test, far vedere che ci siamo. Diciamo che poi stiamo trasformando un po' il ricordo in un contenuto anziché, no, tenerlo per sé. Abbiamo questa mania di farlo vedere a tutti quanti, questo ricordo, e dimostrare che si è lì veramente. Non basta più, no, esserci lì, ma bisogna anche poi dimostrare di essere lì, di aver fatto questo, perché poi oggi con l'intelligenza artificiale, esatto, che c'è chi finge di essere dovunque, non qualcosa in particolare, però tantissimi anche i miei colleghi fingono di essere a degli eventi quando in realtà non ci sono mai stati. Poi ovviamente chi riesce a capire la modifica se ne rende conto, oltre che chi c'è stato vede che chi non c'era veramente. Però ecco, sono tante le cose, ecco.
0: Già. Eri Ligorà è venuto a trovarci, l'europarlamentare co-presidente del gruppo dei conservatori riformisti europei CR per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini. Buon pomeriggio e benvenuto, onorevole.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: A lei. Oggi una notizia falsa può raggiungere milioni di persone prima ancora che qualcuno riesca a verificarla. Ma quanto è diventata concreta la possibilità che la disinformazione finisca per condizionare il dibattito politico e, nei casi più delicati, anche il voto?
1: Ma è una realtà con cui bisogna fare conti. E direi non soltanto il voto, ma anche, penso, applicata al commercio, naturalmente si presta a infinite frodi.
0: Certo.
1: Io credo che, insomma, che se si debbano mettere dei paletti, una sorta di guardrail, in modo da tenere in carreggiata l'informazione, perché altrimenti il rischio, cioè, è davvero grave.
0: Già. Le fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Generazione Z.
2: Buon pomeriggio. C'è un fenomeno curioso: spesso un influencer che commenta ciò che ha detto un politico ottiene molte più visualizzazioni del politico stesso. Secondo lei la politica rischia di diventare un contenuto filtrato e reinterpretato da chi ha più follower?
1: Ma è anche vero che, diciamo, che adesso c'è la possibilità di avere una comunicazione più diretta rispetto a 20-30 anni fa, quando il filtro era unicamente la radio, per l'appunto, o la televisione.
0: Sì, certo.
1: Adesso la possibilità, ognuno può avere il suo account su un social network, sì, e comunicare direttamente. Naturalmente l'altra metà della mela è che tutti possono commentare i tuoi account, e quindi qualunque cosa dici viene naturalmente esposta, talvolta al consenso, talvolta al pubblico ludibrio. Però insomma lì è la democrazia, bellezza, cioè, certo, sì. Bisogna essere bravi a dire le cose giuste nel modo più efficace possibile, e se qualcuno è più bravo di te oppure se fai delle figuracce, le paghi.
0: Sì. Arriviamo all'intelligenza artificiale, perché in questi giorni abbiamo avuto un caso molto concreto. Roberto Vannacci ha rilanciato sui social una fotografia della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, modificata in modo digitale, nella quale appariva con una scollatura che nell'immagine originale non c'era. Ecco, il caso ha aperto un confronto sull'uso di immagini manipolate nella campagna elettorale. Se questo è il livello a cui arriviamo già oggi, quali limiti dovrebbero esserci nell'utilizzo dell'AI contro un avversario politico?
1: Ma io credo che intanto ci sia la necessità di, come dire, avere un po' più di stile. Dopodiché credo che ci debba essere la massima trasparenza, per esempio specificando, facendo leggere chiaramente che si tratta di un contenuto generato dalla intelligenza artificiale. Io ricordo dei video, ci sono in giro dei video,
0: sì, sì,
1: sono impressionanti, di Donald Trump o di Barack Obama o della stessa Giorgia Meloni, che entrano in un supermercato, fanno una strage e fai fatica a renderti conto che ovviamente non si tratta di loro, perché appunto ormai è talmente sottile la distinzione che, insomma, dire, possiamo essere ingannati. Quindi insomma io credo che intanto questo, mettere bene in evidenza contenuto generato dall'intelligenza artificiale, in modo che così, come si dice, il consumatore è avvertito. E poi sì, come dicevo, ci vorremmo un pochino più di stile, se non anche di educazione.
0: Ecco, domani potrebbe circolare un video apparentemente autentico di un leader politico che pronuncia una frase mai detta. Come può un cittadino capire in pochi minuti, magari sul proprio smartphone, se quello che sta guardando è vero oppure costruito artificialmente attraverso questo tipo di messaggio di cui mi ha parlato?
1: Sì, penso che sia l'unico modo, perché altrimenti non è che possiamo, come dire, costringere tutti gli utenti a diventare degli esperti di cyber, come dire, in security o cyber informazione. Certo. Credo che si debba, che le stesse piattaforme debbano imporre questo codice di autoregolamentazione, per cui quando un contenuto è creato artificialmente la gente lo deve sapere obbligatoriamente, appena una sanzione, voglio dire, a norma di legge.
0: Ecco, onorevole Procaccini, ma dove fissiamo il confine per evitare che la lotta alle fake news diventi invece una limitazione della libertà di espressione?
1: Beh, chiaramente non è semplice. Non è semplice, però qualcosa bisogna fare, altrimenti rischiamo veramente che il fenomeno sia ingovernabile e le conseguenze siano catastrofiche. Se nessuno è in grado più di capire che cosa è vero e cosa è falso, neanche usando il minimo di diligenza, beh, allora qualcosa bisogna fare, perché altrimenti, se no, vuol dire, se non facessimo nulla sarebbe peggio.
0: Ah, certo. Grazie all'europarlamentare copresidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei ECR per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini. Buon lavoro, alla prossima.
2: A presto.
1: Buon lavoro a voi.
0: A lei. Ciao. Enrico Rà, è tornata a trovarci la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua. Buon pomeriggio e bentrovata.
4: Buon pomeriggio, è sempre un piacere essere vostra ospite.
0: Grazie, anche nostro. La politica sta perdendo il rapporto diretto con i cittadini. Oggi un creator può prendere una dichiarazione di un parlamentare, commentarla in 30 secondi e raggiunge un pubblico che quel parlamentare non raggiungerebbe mai. Che cosa sta cambiando nella comunicazione politica? Lei che tra l'altro è molto social.
4: Ma in realtà il linguaggio della politica ha perso, secondo me, attrattività nei confronti di grosse fette della popolazione, e in questo vuoto che si è creato si sono inseriti invece quei soggetti che hanno fatto della comunicazione, della capacità di agganciare l'attenzione, delle persone in maniera più efficace. Il problema è che secondo me la politica dovrebbe tornare a parlare delle persone alle persone, e nel momento in cui si disintermedia questo passaggio, chiaramente il messaggio politico viene sicuramente superato poi dalla forma, no?
0: Sì.
4: Dobbiamo ritornare a riempire di contenuti le parole.
0: Ecco, sui social spesso non è chiaro dove finisca l'informazione, dove cominci l'opinione e dove comincia addirittura la propaganda. Secondo lei, senatrice, servono nuove regole o serve soprattutto una maggiore alfabetizzazione digitale dei cittadini?
4: Allora, questo è un tema che investe in realtà l'informazione. Purtroppo nel momento in cui si è ceduti alla priorità della velocità con cui viene data una notizia rispetto alla notizia stessa, alla verifica delle fonti e a tutto quello che faceva del giornalismo, della produzione del giornalismo.
0: E lei è anche giornalista, lo ricordo.
4: Esatto, un ruolo, diciamo, fondamentale anche nell'esercizio della democrazia. È chiaro che si paga un dazio, il dazio però è troppo alto. L'informazione deve tornare a essere ben distinta dal chiacchiericcio che si può fare in una pubblica piazza, come quello che rappresentano oggi i social. Bisognerebbe continuare sulla strada del riconoscimento della professione e far capire la gravità di messaggi che vengono lanciati, tipo quello di Elon Musk, che rivolgendosi agli utenti del web diceva: l'informazione siete voi. No, l'informazione la fanno persone che con deontologia professionale riescono a veicolare le notizie. Tutto il resto deve essere ridimensionato ed è una sfida veramente immane.
0: Le farò una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio, senatrice.
4: Ciao Lorenzo, un piacere di sentirti.
2: Piacere mio. Per molti giovani TikTok, Instagram e YouTube sono ormai i luoghi nei quali incontrano anche la politica. Secondo lei è un'opportunità per avvicinare una generazione che spesso si informa poco attraverso i media tradizionali, oppure c'è il rischio che la politica venga ridotta alla logica del video breve, della battuta e della viralità?
4: Allora, Lorenzo, questo è un tema che si deve sviluppare su due piani. La piattaforma è quella che utilizzano i giovani, quindi se bisogna e si vuole parlare ai giovani, bisogna sicuramente percettarli in quello che è il loro habitat, direi, informatico digitale. Però c'è un però, la politica non può esaurirsi nei modi e fuggi dei video di TikTok, deve magari sfruttare queste piattaforme per essere quel gancio che attira l'attenzione dei giovani e poi li porta ad approfondire. La politica non può essere liquidata in vecchie di video rapidi e virali, certo. Ma deve necessariamente poi fornire dei contenuti che vanno oltre.
0: Senatrice Bevilà, con tempo un candidato faceva un comizio davanti a migliaia di persone e diceva la stessa cosa a tutti. Oggi i dati possono permettere di costruire messaggi diversi per gruppi differenti di elettori. Ma quanto è accettabile che la comunicazione politica venga personalizzata sulla base dei nostri comportamenti digitali?
4: Beh, qua veniamo a un tema anche questo molto spinoso, che è il predominio dell'algoritmo e della politica che si è adeguata, certa politica che si è adeguata a questo meccanismo cercando di raggiungere tutti e quindi dicendo tutto il contrario di tutto. Questo però ha contribuito anche, secondo me, ad incrementare la disaffezione dalla politica e il sempre più preoccupante dato crescente dell'astensionismo va secondo me proprio in questa direzione, cioè nel momento in cui non si riesce più a parlare con i cittadini facendo capire che ci sono delle tematiche, che ci sono degli argomenti che riguardano loro in prima persona, è chiaro che cresce e monta questa disaffezione. E quindi il fatto stesso di dire tutto il contrario di tutto fa capire che poi alla fine le parole che si sentono chi dubita di quello che si sente, perché se lo stesso politico un giorno dice una cosa e il giorno dopo ne dice un'altra, è chiaro che crea questo cortocircuito e si incrina quel rapporto di fiducia e di credibilità.
0: Abbiamo ancora 30 secondi. Il caso della fotografia manipolata della deputata Matilde Siracusana ha mostrato quanto possa essere sottile il confine tra satira, propaganda e manipolazione digitale. Lei pensa che oggi la politica abbia già bisogno di un codice di comportamento condiviso sull'uso dell'intelligenza artificiale durante le campagne elettorali?
4: Guardi, chi risiede nei luoghi delle istituzioni dovrebbe già ricoprire quel ruolo con disciplina e onore. Questo è un qualcosa che purtroppo manca sempre più. Mi lasci rappresentare la mia solidarietà alla collega Siracusano, che oltretutto è una donna che subisce per l'ennesima volta una violenza, perché quella è violenza inaccettabile. L'intelligenza artificiale è un elemento liquido e neutro che va governato, altrimenti lo si subisce. Ma prima ancora di governarlo bisogna avere la responsabilità di utilizzare questi strumenti assolutamente senza nuocere agli altri, no? E lì mi sembra che tutto ci sia stato tranne che questo accorgimento.
0: Grazie alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua. Grazie. Buon lavoro e alla prossima.
2: A presto.
4: Alla prossima, grazie.
0: A lei.

0: Il jingle di Michele Talana, siete all'ascolto di Gora alla Piazza Social di Radio 1, dove Verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti primi e secondi a nessuno nell'Igora. È tornato a trovarci il direttore del Corriere dell'Umbria e dei quotidiani del gruppo Corriere, Sergio Casagrande. Buon pomeriggio e bentornato, direttore.
1: Buon pomeriggio Igor a tutta la squadra e ai radioascoltatori.
0: Grazie anche a te. Oggi la politica comunica direttamente con il pubblico attraverso i social. Dove finisce la comunicazione politica e dove comincia invece la propaganda?
1: Bellissima domanda. La propaganda innanzitutto sempre Byron c'è sempre stata. Sentivo l'altro giorno proprio a Rai Radio 1 Alessandro Campi che ricordava che i servizi segreti americani avevano un'unità specializzata in pubblicare libri da diffondere oltre cortina. Però qui adesso la differenza sta nel fatto che non ci sono più confini, anzi il confine secondo me è abbastanza semplice. La comunicazione politica racconta una scelta e prova anche a spiegarla. La propaganda invece cerca soprattutto di convincerti, di convincere l'opinione pubblica che quella scelta sia giusta. E magari lo fa mostrando molte volte solo una parte della realtà, quella che fa comodo. Quindi il problema dei social è che oggi questo confine è diventato non sottile, ma praticamente inesistente, perché un politico può parlare direttamente a milioni di persone senza domande, senza contraddittorio, senza una mediazione. Chiaramente questo non è solo un male, perché è giusto che la politica comunichi anche direttamente, ma proprio questo fa diventare, secondo me, fondamentale, importante il ruolo del giornalista di giornalismo. Qualcuno deve verificare se quello che viene raccontato attraverso i social, attraverso i nuovi strumenti, poi corrisponde ai fatti. Altrimenti il problema qual è? Che la comunicazione rischia di diventare essa stessa propaganda e la propaganda di sembrare informazione.
0: Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Ciao Lorenzo.
2: Se un cittadino può ricevere una notizia da TikTok, un commento da un influencer, una spiegazione dall'AI e una dichiarazione dal profilo proprio social del personaggio, qual è oggi il valore aggiunto che il giornalismo professionale deve riuscire a dare per diventare non semplicemente uno dei tanti contenuti nel flusso dei social?
1: Ma guarda, la risposta è semplice, perché poi di fatto è contenuta in questa tua domanda, perché oggi abbiamo una quantità di informazioni che fino a pochi anni fa, Igor lo sa bene che fa questo mestiere da tanto tempo, era inimmaginabile per la rapidità e proprio per la quantità. Il problema oggi non è andare a trovare una notizia, è capire se è vera e quanto sia importante e cosa c'è dietro. TikTok può farmi incontrare la notizia, anche noi come gruppo Corriere dell'Umbria abbiamo un profilo TikTok, usiamo Instagram, un influencer può anche commentarla. Un chatbot oggi riesce perfino a spiegarcela, no? Ma il giornalismo deve fare qualcosa di diverso, Lorenzo, deve cercare le fonti, deve verificarle, deve porre e fare delle domande, trovare quello che qualcuno cerca di nascondere o non vuole far magari confluire in rete. È chiaro, tutto questo deve avere poi una responsabilità e una professionalità, che è quella dei giornalisti, che devono però usare una tecnologia. Questa tecnologia che sta debuttando oggi è ancora tutta da sviluppare, continuerà a cambiare, ma il mestiere del giornalista deve rimanere se resta una funzione, quella di andare sul marciapiede e consumare i tacchi, come si diceva.
0: Una volta,
1: Sì, però avviene ancora oggi. L'importante è non aggiungere rumore al rumore che già circola, non so se mi sono spiegato. Bisogna aiutare le persone, i lettori a capire la realtà e a scoprire anche la realtà.
0: Abbiamo ancora un minuto, i social stanno costringendo noi giornalisti a rincorrere continuamente dichiarazioni, polemiche e post dei politici. C'è il rischio che si finisca per raccontare ciò che fa più rumore invece di ciò che è più importante?
1: Sì, questo rischio c'è perché... C'è perché proprio per la quantità che arriva e per il fatto che si bruciano i tempi, però alla fine Igor, sono i giornalisti che devono scegliere e decidere cosa pubblicare. Se noi demandiamo agli algoritmi, ai social, quello che deve fare il giornalista, quello che deve comparire in prima pagina, allora è finito tutto. E il giornalista ha il dovere di verificare e andare a vedere dietro le quinte. Questa è la differenza che c'è e questa è la qualità che deve tenere un giornalista nella sua professione. Finché ci saranno questi elementi alla base del nostro lavoro, io credo che il giornalismo abbia ancora futuro.
0: Grazie al direttore del Corriere dell'Umbria, Sergio Casagrande. Buon lavoro e a presto.
2: A presto.
1: A presto.
0: A te.
1: Buonasera.

0: L'immancabile jingle di Michele Tarana, Igor A tornerà domani, sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram, Righetti Igor, Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
1: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram, Lorenzo.Castelluccio. Prima davo le mail praticamente.
0: Sì, ha dato la tua mail. Prima. Mamma mia. Bene, allora buon proseguimento. Vi lasciamo al pomeriggio di Radio 1. A domani.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Ben ritrovati da Rai Mobilità, partiamo dalla 10, code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova, in A4 code a tratti tra Nodo di Pero e la tangenziale ovest di Milano in direzione Torino, e poi si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Rovato e Ospitaletto direzione Brescia. Code anche in A9 in direzione Svizzera tra Como Nord e Lago di Como. Sulla 23 la Palma Nuova Tarvisio, rallentamenti per un incidente avvenuto tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze, code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento alla 1 variante e Sasso Marconi in direzione Bologna. Si rallenta per un veicolo fermo anche in A11 tra Prato Ovest e Prato Est direzione Firenze. In A14 ci sono lavori e il traffico rallenta tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le direzioni, anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest direzione Ancona, e rallentamenti tra Val di Sangro e Lanciano direzione Pescara. Infine, blocco del traffico per una manifestazione sulla statale 18 Tirreno Inferiore all'altezza del bivio per la statale 110 in entrambe le direzioni, quindi chiuso in ingresso ed in uscita l'allacciamento con la 2. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
0: Mercoledì 30 settembre, 15:31, torniamo puntuali, Raffaele Roselli, Simona Rigoni, Claudio De Tommasi, e in questa prima mezz'ora tornano anche gli universi creativi della musica, vero Simone?
4: Ti pare poco?
5: È tantissimo. Poi insomma, Raffaele, dobbiamo dire che il nostro Claudio ci sta offrendo l'opportunità di conoscere tanti ospiti anche in studio, e insomma, anche se resto un po' invidiosa in senso buono, spero che prima o poi anche qualche big arriverà a Milano, Claudio.
4: Non lo so, vedremo, adesso ci pensiamo e lavoriamo per te.
5: Sì. Hai visto, visto che sempre il condizionale usa Raffaele. Digli qualcosa.
4: Non mi sbilancio mai in queste cose.
0: Cercherò di stimolarlo, allora, sempre di più.
4: Ricordiamo il 335-699-2949 che è il nostro numero, ma presentiamo anche colei che è la nostra prima ospite di questa prima mezz'ora, quella dedicata principalmente alla musica, Anna Castiglia, benvenuta.
6: Grazie, ciao a tutti e tre.
0: Eccoci.
4: Allora, cominciamo con la musica, ma con la musica che arriva dall'Inghilterra, nel caso specifico Harry Styles. È una riflessione che coinvolge anche te, nel senso da performer, da uno che sta sul palco, dice che suona per gli altri, che si esibisce per gli altri, dice forse è arrivato il momento di fare qualcosa per me stesso, ovvero canto per me stesso. Sono per me stesso, hai mai avuto questo pensiero?
6: Assolutamente, nel primo disco Mi piace, dicevo perché piacere a tutti i costi, prima deve piacere a me.
4: Ecco. Allora, siamo d'accordo con Harry Styles, si chiama Dance No More.

0: Una canzone nata in un momento collettivo, nel senso era in discoteca a Berlino, mi sa che era il Berghain, e lui ha cominciato a ballare, dice ma finalmente sto ballando solo per me stesso. Questo era gli Steins, Dance No More, ma qui al pomeriggio di Radio 1 abbiamo Anna Castiglia, che tra l'altro noi è la prima volta che ci incontriamo, però sei una vecchia amica di Radio 1, possiamo dire, no?
1: Sì, per Musicultura, tre anni fa siamo stati a contatto parecchio, devo dire.
0: Parecchio a contatto attraverso Musicultura, che hai detto tu è stata una bellissima esperienza.
1: Bellissima, unica.
0: Unica, sì. Davvero, quindi la rifaresti comunque.
1: Assolutamente, anche perché è lunga, è lontana dai social, cioè ci sono tante
0: è un mondo,
1: fasi.
0: Sì.
1: È un concorso alla vecchia, quindi molto bello.
0: Molto bello. Perché ti piacciono un po' le cose, cioè che non sono, diciamo, alla moda o cosa?
1: Sì, possibile.
0: Per quello che può essere considerato alla moda.
1: In effetti cerco sempre di sviare la moda.
0: Di spicolare.
1: Sì, spero di non risultare troppo snob per questa cosa, però sì.
2: Ma insomma, anche nei testi, no? L'originalità. C'è sempre spazio per cercare introspezione, ironia, aprirsi un varco verso un pubblico che in genere viene, come luogo comune, detto gli serve un messaggio semplice per arrivare, lineare, pop, e invece c'è un gran pubblico anche per la canzone d'autore.
1: Assolutamente, io penso che il messaggio possa anche essere difficile, anche se non capisco bene
0: la parola
2: dove è facile e dove è difficile,
1: sì.
2: Come una volta si diceva alto e basso,
1: esatto, no? Ora non è meno più quelli, però può essere, passiamo il termine, difficile, ma raccontato in un modo facile. L'ironia serve anche a quello, quindi a semplificare un tema magari pesante, noioso, e renderlo invece più ironico, più comico.
0: Simona, ci sei?
3: Anna,
0: eccola.
3: Sì, ma certo, sono tutto orecchio, non vedo l'ora di sentire, di intervistare Anna.
1: Grazie.
3: Per cui Anna, io parto dal titolo del tuo album, che mi ha colpito particolarmente, no? La paura in tasca. Tu hai dichiarato che la tua più grande paura è diventare la copia di te stessa. Allora, come fai a reinventarti? Dove trovi gli spunti, le energie?
1: Bella domanda. Grazie per avermi ricordato questa dichiarazione che ho fatto.
0: A cui adesso dovrai essere fedele.
1: Esatto. Ma diciamo che ho così tanta. Ho sia la paura di essere la copia di me stessa, ma poi quando cambio così tanto in modo isterico, da occhiali a pettinatura a genere musicale, pure la paura di cambiare ti fa venire un po' le vertigini, quindi lasciare quello che hai sempre avuto. Io diciamo che sono già per indole una che cerca sempre il cambiamento, da brava sagittario, non so se credete a queste cose, ma sono incostante proprio per natura.
3: Come vedi che è sagittario come me, perché mi simpatico.
0: Ecco.
1: Quindi così, mi affido alla mia natura stessa e a volte devo stare attenta a restare più che cambiare, andarmene sempre.
2: Ma oddio, io la paura in tasca, ma non è che c'hai tasche bucate, perché non ti vedo tanto paurosa. No?
1: Ma infatti la paura la voglio, diciamo, le voglio dare un ruolo da protagonista e non da antagonista, come sempre. È una cosa bella, tenera, che fa parte di noi, non ti puoi scollare della paura. Più cerchi di evitarla, peggio è, inizia a urlare. Quindi sempre meglio ridimensionarla, guardarla e posarla nella tasca ogni tanto.
0: Questo vale un po' per tutto, no? Meglio affrontare qualcosa di cui insomma non ti lascia esattamente
1: qualcosa che sembra negativo, che a volte ci paralizza. In realtà, se si affronta, almeno questo è quello che ho capito in questi anni, è sempre meglio, ti fa meno scherzi.
0: Questo vale anche per la musica.
1: Assolutamente, tutto bisogna guardare in faccia.
0: Senti, leggo dalle note che mi sono arrivate, questo annuncio, ovvero il tuo singolo da questo La paura in tasca, apre il nuovo capitolo del percorso artistico di Anna Castiglia. È così? Cioè ne stai aprendo un nuovo capitolo? Hai aperto un nuovo capitolo?
1: Sì, sicuramente sì. Non me la sento di dire un nuovo libro, ma un capitolo dello stesso, perché con questo album voglio un po' confermare il primo, quindi dare un po' di quello che c'è stato nel primo, ma allo stesso tempo inserire qualcosa di nuovo, quindi un nuovo capitolo dal punto di vista testuale o di arrangiamenti. Sicuramente abbiamo sperimentato un po' di più.
0: Allora ci sentiamo a questo punto il singolo, che è quello che si chiama Niente di me.
1: Sì.
0: Questo che si riferisce a quello che racconti o a quello che suoni o a cos'altro?
1: Niente. Questo si riferisce a una voglia di, cioè in un'epoca in cui ti chiedono di sapere tutto, di sposare tutte le cause, di performare informare
0: di avere sempre la risposta pronta,
1: sempre, ma non solo, di essere anche consapevole di tutto, di tutti i tuoi disturbi, di qualunque cosa, di tutti i tuoi gusti. In quella canzone voglio per un attimo rifiutare, non sapere più niente.
0: Mi pare una bella cosa, un buon proposito. Si chiama Anna Castiglia e qui al pomeriggio di Radio 1 niente di me.

0: Cioè, imparo dagli sbagli.
1: Allora, la colazione, si parte dalla colazione, Anna Castiglia.
0: Più 200 matrimoni all'attivo per tutte le cause che ho sposato. E non ti sto dire quelle da cui ho divorziato, ma non è sufficiente.
1: Allora, perché... dicevamo, la colazione, si parte dalla colazione?
2: Sì, dipende a fare cosa.
1: Dipende la giornata, che cosa ti propone. Senti, ti fai un sacco di domande, però, o sì, anche di affermazioni. Quali sono più domande, che affermazioni?
2: Più domande, meno risposte, sì.
1: Simona.
3: Allora, io sono incuriosita dalla cifra stilistica di Anna, che si distingue sempre per un uso molto fine dell'ironia e del sarcasmo, ma in un'epoca come quella che viviamo oggi dei social, quanto è difficile riuscire a calibrare la leggerezza con la profondità del testo?
2: Beh, è molto difficile perché, come dicevamo, a volte alcuni temi vengono subito posti come difficili perché c'è poco tempo, meno tempo per ascoltare, per leggere, le soglie delle attenzioni sono decisamente molto più basse, quindi bisogna continuamente alleggerire tutto, il numero di parole, la pesantezza dei contenuti, è tutta una questione di taglio, di velocità, perché per essere virali bisogna essere veloci, purtroppo a volte la creatività non combacia sempre con la velocità, ha bisogno dei suoi tempi, quindi è molto difficile trovare un equilibrio, però l'ironia sicuramente è un buon mezzo.
1: L'ironia è un buon mezzo per affrontare la vita in generale, anche per, sì, per riuscire a non farsi appesantire troppo dalle cose.
2: Anche per non prendersi troppo sul serio, l'autoironia è anche quello è un ottimo mezzo, secondo me, se sì, per non darsi troppo peso. Ecco.
4: Noi concludiamo sempre il pomeriggio di Radio 1 con una parola del giorno, sì, e ieri ne abbiamo usato una, solipsismo.
2: Wow,
1: che parola, eh?
4: Tu dici niente di me, è anche una lezione appunto a quelli che pensano di sapere tutto di se stessi. E poi,
2: è vero.
4: I solipsisti, appunto.
2: Ah, ok, vedi, ecco, che ho imparato.
1: Vedi, si viene a Radio 1 e se ne esce sempre con qualcosa in più.
2: Acculturati.
1: Abbiamo avuto, e ti saluto, lo dicevo prima di andare in onda, da Giulia May qualche tempo fa qui da noi, un paio di settimane fa, circa 10 giorni fa, e, con la quale hai collaborato, e dalla quale ti unisce anche una terra, no? Che è la vostra terra.
4: Ma io sentivo un accento milanese.
2: Invece.
1: Invece no. Quanto è forte? Beh, io me lo domando perché nei musicisti siciliani, penso a Battiato, penso alla Consoli, la radice siciliana è forte anche nella musica. A parte la Consoli che ha fatto un intero disco in siciliano. Però come cosa vale questa terra in te e per te?
2: Ma penso che comunque è una terra molto invadente, anche in senso positivo.
1: Nel bene e nel male.
2: Resta, cioè, te la porti dietro senza volerlo, anche senza fare esplicitamente delle canzoni in siciliano. In questo disco non ne ho messa nemmeno una.
1: Però le hai fatte.
2: Però sì, poi ne ho anche altre che per ora ho lasciato fuori, vedremo.
1: Stanno là pronte.
2: Esatto, vedremo. Comunque in qualche modo te la porti quella cosa, non c'è bisogno di ricordarlo sempre per forza tutti i giorni, perché anche solo nella dizione
1: ci sente, no, è inequivocabile questa cosa. E ovviamente una parte importante, per te forse particolarmente importante, è l'esibizione dal vivo, i tuoi concerti che cominceranno, me lo sono anche appuntate, dal 5 novembre a Torino.
2: Esatto.
1: Con per questo tour per La Paura in Tasca.
2: Esatto, il tour della Paura in Tasca, la dimensione live è assolutamente la più importante per me, è il mio habitat. Quindi...
1: Cioè, tu ti senti bene sul palco?
2: Sì, decisamente sì. Cioè, ho iniziato lì, ancora prima di andare in studio, conoscere la discografia, il mondo delle radio, sono salita sul palco, quindi quello è il mio posto. Inizia il 5 novembre a Torino, finisce il 29 dicembre a Catania, e in mezzo ci sono Roma, il 13 novembre a Largo.
1: Ce
2: ne sono tante, tutte, dai.
1: Tutte. E proporrai, poi sul palco che succede? Anna Castiglia diventa un'altra Anna?
2: No, sempre
1: rimane lei.
2: Assolutamente sì, il mio nome d'arte è il mio nome di battesimo, quindi sempre quella sono, ahimè. Sicuramente ci saranno le canzoni nuove, qualcuna dell'album vecchio e altre cose vedremo, ospiti, stiamo ancora costruendo il live.
1: Allora Simone, una domanda brevissima perché siamo in chiusura, se ce l'hai.
3: Io resto sulla geografia musicale, perché dalla Sicilia a Torino, poi la formazione a Milano, quanto hanno influenzato queste diverse anime geografiche alla fine la tua identità musicale così eclettica?
2: Ma sicuramente ogni città mi ha dato la sua parte, l'area salmastra di Catania, il Po di Torino, Milano invece, i grattacieli di Milano che ti elevano, ognuna rappresenta un periodo, Catania è la gavetta in assoluto dove ho iniziato a fare la qualunque, di cover, piano bar, matrimoni, le prime canzoni, Torino mi ha insegnato che posso fare questo di lavoro, ho visto proprio il panorama emergente proprio fertilissimo, e Milano invece è la città del futuro e del lavoro.
1: E allora ci salutiamo con un'altra tua canzone che è quella che dà il titolo al disco poi, sì. No? Si chiama La paura in tasca, che è un'altra specie di manifesto di quello che tu pensi, di quello,
2: assolutamente.
1: Perché nella musica rispecchi te stessa inevitabilmente,
2: sì,
1: c'è
2: per
1: un
2: me
1: collegamento
2: è inevitabile,
1: diretto.
2: Assolutamente, è il mio, la mia valvola di sfogo.
1: È tanto, come tra nonna e nonna ci sono diverse, non è tanto che non ti dico ti amo, è tanto che non ti dico ti amo.
2: Ah, è da tanto che non dico
1: è
2: ti
1: da
2: amo.
1: Tanto, sì. No, perché è complesso,
2: uno scioglilingua.
1: Uno scioglilingua praticamente. Sì. Anna Castiglia, tra l'altro, subito dopo questa canzone avremo un collegamento con qualcuno che conosci, perché stiamo parlando del festival Reset a Torino, a cui tu sei legata.
2: Tantissimo.
1: E al signor Citriniti,
2: grande Dani,
1: specifico.
2: Salutatemelo, ecco. Dopo. Mi
1: va bene, te lo salutiamo. La paura in tasca, tutta quella storia sul non ti amo, esatto. Che dicevamo poco fa, con noi c'è stata Anna Castiglia.
2: Grazie.
1: Ciao.

ti amo con quel tono che noi due conosciamo. È da tanto che non prendo la mano quando il cielo è sereno.

0: È con noi, è stata con noi Anna Castiglia e va, manda i saluti al nostro prossimo ospite.
1: È così, Daniele Citriniti, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ricambio assolutamente i saluti ad Anna.
0: Ad Anna, che è stata
1: perché
0: qui con noi.
1: Perché è passata di là, Reset Festival.
0: È di casa praticamente Anna Castiglia dalle vostre parti.
1: Torino, sì. Grande creatività musicale, diciamo.
2: Sì, ecco, è uno di quegli elementi, diciamo, di collegamento Sicilia-Piemonte, Torino, insomma, Bari, eccetera,
0: c'è,
2: della Sicilia,
0: c'è di mezzo.
1: I ponti della musica.
2: Esatto.
0: Allora, 18esima edizione quest'anno, dal 5 al 10 ottobre, e il secondo anno in quel posto che si chiama Hiroshima Mon Amour.
2: Esatto, sì, quest'anno proviamo a prendere la patente.
0: Ah, ecco, allora tanti auguri e in bocca al lupo per l'esame.
2: Viva.
0: Ci sono diverse aree, il festival, il vostro festival, che parla e espone anche a quello che sono i concerti, ma anche ai panel, ai workshop, i nuovi artisti, le nuove tendenze.
2: Sì, le nuove tendenze, ma anche, come si può dire, le vecchie consapevolezze, no? Perché poi il mondo cambiano i canali, cambia la musica, cambiano, insomma, anche cambia la materia, no? Se vogliamo. Però una serie di consapevolezze sono quelle che sono quelle legate alla produzione artistica, che sono quelle legate al percorso, alla carriera di un artista, anche alla passione, no? Che muove i primi passi e che poi deve trasformarsi necessariamente in qualche forma di consapevolezza e competenza. Ora, ovviamente la musica è cambiata tanto, io però sono dell'idea che sia sempre un po' ciclico, no? Il meccanismo con il quale poi,
0: certo,
2: la relazione tra,
0: lo vediamo,
2: lavoro,
0: per esempio il ritorno del rock, no? Che di cui si diceva, se ne decretava la morte qualche tempo fa, ora sembra sia tornato un po' ovunque nel mondo.
2: Ma il rock non può morire.
0: Bravo, dai, diciamolo, sappiamo, forte,
2: le
0: Daniele.
2: Chitarre, come fanno a morire?
0: Come
2: le chitarre,
0: fai a uccidere una chitarra, no?
2: Non è possibile, non è possibile, anche perché poi che magari si parla sempre di rock, però in realtà, sai, i generi poi sono anche tagliati un po' con l'accetta.
0: Assolutamente.
2: C'è sempre una definizione nuova, no? Che si può trovare alla musica. Quindi la questione è che Reset, diciamo, si definisce festival dal 2009, come è nato, perché per noi l'idea del festival è diversa dall'idea di concerto, no? Il concerto è una cosa che ha una sua dimensione, anche se vogliamo, di un certo tipo di frontalità. Il festival invece ha immediatamente una dimensione più orizzontale, una dimensione più di gruppo, no? Di persone che si ritrovano per fare delle cose.
1: Di incontro, quindi torniamo al concetto di ponte della musica, tra l'altro con una come dire, vicinanza anche con tutte le attività collaterali a quelle che sono i maggiori festival europei.
2: Ma sì, diciamo che sicuramente in Europa ci sono tanti esempi di come la musica è vista come una materia culturale, non tanto per questioni di dover definire elitaria, no? la musica come una delle performing arts dello spettacolo, della cultura, però come qualcosa che rimane all'interno poi della mente, del cuore, dell'esperienza delle persone, è quello poi che diventa cultura. Quindi come la musica poi ci nutre come società, come insieme di persone, e quindi quanto poi sia importante creare anche dei momenti durante i quali la musica è al centro e le persone sono intorno, e quindi dallo scambio, da questi ponti, dal trasferimento delle competenze e anche dall'avvicinamento di mondi, perché a Reset la cosa formidabile è che ci sono grandi artisti, grandi nomi, grandi professionisti e professioniste del settore che si trovano nello stesso momento, nello stesso posto, insieme a chi con quel tipo di percorso sta cominciando a muovere i primi passi. E questo eliminare le distanze è proprio un po' l'animo di Reset, se vogliamo.
3: Tu hai creato dei veri e propri palchi musicali, ma anche, come stai dicendo adesso, degli spazi importantissimi di cultura e di aggregazione sociale. Quanto sono importanti anche per riuscire a superare le realtà virtuali, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, tutto quello che è il nuovo, che arriva anche dentro la musica e dentro le persone?
2: Beh, ovviamente è indispensabile, ma io penso che sia indispensabile per le persone che ascoltano la musica e che infatti cercano questi luoghi, cercano queste occasioni e lo stanno dimostrando. Poi non può essere mai paragonato a livello quantitativo l'impatto della musica nell'etere o nell'internet o nello streaming o nei social, nel digitale, diciamo nel virtuale, non può essere quantitativamente paragonato alla musica nel reale, perché la musica nel reale ha un impatto completamente diverso. diverso. E quindi se uno vale uno, no? Tra il virtuale e il reale, automaticamente il reale perderà sempre, ma la realtà è diversa e le persone cercano lo spazio fisico mentre molte volte subiscono lo spazio virtuale, e questa è una grandissima differenza, perché la scelta è anche la base della democrazia. Fatemi dire questa cosa, se vogliamo, anche che è un po' di massimo sistema, però è proprio così. Quindi lo spazio fisico è qualcosa che le persone cercano, il digitale a volte e spesso è anche qualcosa che le persone invece subiscono. Quindi è fondamentale. Io credo che un sacco di persone in questo momento, ma da tempo e per sempre, da sempre, cerchino proprio il luogo fisico dove poter vivere l'esperienza musicale, ma però è proprio così. Quindi lo spazio fisico è qualcosa che le persone cercano, il digitale a volte e spesso è anche qualcosa che le persone invece subiscono. Quindi è fondamentale. Io credo che un sacco di persone in questo momento, ma da tempo e per sempre, da sempre, cerchino proprio il luogo fisico dove poter vivere l'esperienza musicale, dove poter conoscere le persone, dove poter scambiare.

0: con Reset dal 9 al 10 ottobre a Torino, all'Hiroshima Mon Amour.
1: Dal 5 al 10 ottobre.
0: Va bene, una settimana intera, no, perché avevo letto la seconda parte dal 9 al 10 ottobre in cui ci sono i concerti veri e propri. Dicevo, uno spazio tanto più importante quanto più si vanno restringendo gli spazi dove proporre musica dal vivo, un po' in tutta Italia. Quindi bravi e continuate così. Grazie Daniele.
2: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Buona musica.
0: Allora, noi ci fermiamo qua, nel senso provvisoriamente.
2: Beh, dobbiamo dare,
0: no?
2: La linea giornale radio al GR1, sono 15:58, ma poi torniamo.
0: Torniamo e continuiamo pomeriggio con il nostro pomeriggio di Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
4: Io sono Lucrezia Scardini.
5: E io sono Anna Vagli.
4: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
5: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
4: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
5: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
6: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 16.
8: GR1.
9: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Terrore sul volo di linea Dubai-Tel Aviv, dove, stando alle ultime ricostruzioni, il copilota omanita ha tentato di prendere il controllo dell'aereo per farlo schiantare al suolo. Il comandante emiratino è stato accoltellato e il velivolo ha iniziato a perdere quota. Tragedia evitata grazie all'intervento di alcuni dei 177 passeggeri che sono entrati nella cabina di comando, tra loro anche agenti israeliani in borghese. Infine, un intero equipaggio, che era a bordo per un trasferimento, ha assunto il comando ed effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. L'incidente è per Israele un attacco terroristico sventato. Stop ai voli Dubai-Tel Aviv. Al liceo Ariosto di Ferrara, un 14enne aggredito con un coltello da 15 centimetri, un coetaneo, nei bagni della scuola. L'arma è stata ritrovata per terra dagli inquirenti. Il ragazzo contro cui si è scagliato il 14enne è rimasto ferito a una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Giornata tragica per le vittime del lavoro. Un operaio di 48 anni è morto in una frazione di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. È precipitato da un solaio. Mentre un tunisino di 55 anni è deceduto per le ustioni riportate, un altro di 29 anni di origini bengalesi è in gravissime condizioni a causa dell'incidente avvenuto ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore. E non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni precipitato ieri da un'impalcatura ad Altavilla Vicentina. Intanto al Tribunale di Ivrea al via il processo per la strage di Brandizzo, in cui 3 anni fa persero la vita 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari della linea Milano-Torino. Al microfono di Andrea Vignali, il padre di una delle vittime.
10: Faremo di tutto per dargli giustizia sia a mio figlio che ai suoi colleghi. Quei ragazzi sono stati mandati lì a morire perché lo sapevano che passavano dei treni. Grazie di cuore a tutti.
11: La voce è di Massimo Laganà, padre di Kevin Laganà, uno dei 5 operai morti nella notte del 30 agosto mentre lavoravano sulla ferrovia davanti alla stazione di Brandizzo, uccisi da un treno in corsa per gravi errori nelle procedure di sicurezza sul lavoro. Siamo fuori dal tribunale di Ivrea, dove è partito il procedimento sulla strage di Brandizzo. 3 anni e un lavoro monumentale di indagini della procura che ci ha portato fino qui per ricostruire dinamiche e responsabilità. Oggi sono a disposizione del GUP Mario Cantone 12 faldoni di indagini, di cui 2 solo di intercettazioni, 84 terabyte di materiale informatico, una mole enorme di dati, 24 imputati, le 3 società responsabili dei lavori, RFI, Sigifer e Costruzioni Linee Ferroviarie, e 21 dipendenti delle società, lungo tutta la catena di comando, a partire dagli ex amministratori delegati di RFI, Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio, fino ai responsabili dei cantieri sul campo quella sera.

0: Caro carburanti, prezzi medi in calo dopo il tetto fissato da Eni, IP e Q8, al quale si sono allineati alcuni distributori indipendenti. Dalle principali compagnie interventi calmieri anche sulle bollette di luce e gas a fronte dell'aumento dei costi dell'energia di questi mesi. Incremento che pesa sul dato generale dell'inflazione, salita a settembre su base annua al 4,2%. Borse in ribasso, il petrolio in risalita e i dati sull'inflazione infatti condizionano i mercati finanziari. Da Milano, Chiara Americo.
1: Seduta che prosegue in ribasso sulle piazze finanziarie europee, Milano cede circa lo 0,7% in linea con Parigi, ribasso di circa lo 0,8%, meno marcati i ribassi per Francoforte che cede circa lo 0,4% e Londra in ribasso dello 0,18%. Apre in rialzo invece Wall Street con il Dow Jones poco sopra la parità, lo Standard & Poor's 500 che guadagna circa lo 0,3%. Il Nasdaq in progresso di oltre mezzo punto percentuale dopo i dati positivi sull'andamento dell'economia degli Stati Uniti. L'inflazione PCE, l'indicatore usato dalla Federal Reserve per le valutazioni sull'andamento dei prezzi, è scesa infatti in agosto su base annua al 3,4% dal 3,7% di luglio. Il dato è sotto l'attesa degli analisti e l'indice core al netto di energie alimentari è calato invece al 3% dal 3,3% del mese precedente. Riviste al rialzo anche le stime sulla crescita nel secondo trimestre. Il PIL degli Stati Uniti è previsto in aumento del 2,2% contro il più 1,5% previsto dagli analisti. È tutto a voi.
0: È morto a 100 anni Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. Attore e doppiatore messinese, ha animato il pupazzo dal 1961 al 2006.
2: Ma cosa mi dici mai? Raffaella?
0: Sì, Mazzullo ha inventato molte frasi diventati tormentoni della televisione italiana, ma la celebre voce nacque quasi per caso da un'improvvisazione negli studi Rai. Fu l'attore comico Gino Bramieri a dirgli che avrebbe avuto fortuna e così è stato. I funerali saranno domani a Santo Stefano di Briga, il paese in provincia di Messina dove era nato e ha vissuto negli ultimi anni. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 17.
3: Pomeriggio di Radio 1.

0: Allora, siamo ripartiti così con Alfa e Gigi D'Alessio, la coppia in attesa, no? Però loro dicono che comunque, questo è il pomeriggio di Radio 1 e sono le 16:08:20 dopo il GR1, loro dicono che è un omaggio a due città, lontane apparentemente, ma che ti segnano in modo simile. Se ci nasce, se nasci lì, a Genova o a Napoli, te le ritrovi nel carattere, nel modo di parlare, nel modo di stare al mondo, e non è un caso che siano unite proprio dal mare. E quindi questa è la canzone di Gigi D'Alessio e Alfa e si chiama Genova e Napoli.
1: E del resto anche nello spazio precedente dedicato alla musica con Anna Castiglia parlavamo di ponti della musica, eccoci qui. Allora, adesso però un argomento che sicuramente tocca tutti noi, la nostra vita, le nostre tasche, i nostri consumi, quello che facciamo tutti i giorni, perché c'è stato un effetto domino nel cambiere dei prezzi dei carburanti che ha coinvolto le compagnie petrolifere. Poi ieri ancora una volta Eni, no? Ha compiuto una prima mossa sul fronte delle bollette, pacchetto scontato su luce e gas.
2: Un contesto di iniziative che ha spinto la Premier Giorgia Meloni a ringraziare tutti gli operatori che stanno compiendo uno sforzo, insieme anche a un appello. Sul caro bollette, dice il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spero che anche altre imprese diano una mano come è stato fatto per i carburanti.
1: Allora, per un quadro della situazione, in linea con noi, il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Dunque, i colossi dell'energia hanno rotto gli indugi.
3: Ma purtroppo noi assistiamo a questo fatto che l'energia è diventata una nuova arma di politica estera, e questo è avvenuto esattamente dalla invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Prima c'è stato il boom del costo del gas, no? Ve lo ricorderete tutti, tanti decreti che fece all'epoca il governo di Mario Draghi. Ora c'è una nuova stretta che è quella di Hormuz, del petrolio nella regione medio orientale. Dunque queste crisi, che sono crisi internazionali, presentano il conto sia attraverso il costo della benzina che attraverso il costo poi della vita e dei beni alimentari. L'energia è fondamentale, lo stiamo purtroppo scoprendo tutti quanti a nostre spese.
2: Però, direttore, oggi è appena arrivata una notizia pessima, perché l'Istat ha certificato che l'inflazione ha un ulteriore balzo in avanti, ma anche importante, sì, perché a settembre è andata al 4,2% e pesa proprio il caro carburanti. L'inflazione, ricordiamo che la Banca Centrale Europea per contrastare l'inflazione ha aumentato di 25 punti base i tassi di interesse e potrebbe aumentarli ancora di più a danni di imprese e consumatori. E allora come si tutelano queste imprese e questi consumatori?
3: Ma intanto si deve capire che non bisogna utilizzare i metodi canonici e mi si passi il termine, un po' conformisti della politica monetaria, perché rincorrere un'inflazione dovuta a una crisi energetica internazionale aumentando il costo del denaro non fa altro che aumentare il costo della vita. E quindi questa è la prima cosa, mantenere i nervi saldi e augurarci che la Banca Centrale Europea non aumenti ulteriormente i tassi di interesse, perché un'inflazione al 4 e al 5 non la raggiungi più. Che fai? Alzi i tassi di interesse al 5%, impensabile, strozzi l'economia. Quindi questa è la prima cosa da dire, è vero, seduti con grande tranquillità, senza responsabilità come quelle che ha la Banca Centrale Europea, però ormai un po' di esperienza ce l'abbiamo. La seconda cosa è che io credo che i paesi possano fare ben poco di fronte a questa crisi energetica internazionale, e dunque possa fare moltissimo l'Unione Europea, ad esempio comprando a livello centrale l'energia, il petrolio, il gas. Noi come abbiamo svoltato durante la drammatica crisi del Covid? Abbiamo fatto comprare alla Commissione Europea i vaccini. Più è grande il compratore rispetto al monopolista che vende il prodotto vaccini oppure il prodotto petrolio oppure il prodotto del gas, più si abbassa il prezzo, più sono disparati e divisi e piccoli i compratori, più il prezzo difficilmente può scendere. Questa è proprio una legge dell'economia. Quindi se fosse monopsista, si dice così invece che monopolista, monopolista è quello che vende da solo, monopsista è quello che compra da solo, se fosse un monopsista a comprare energia probabilmente, e io credo, anzi quasi sicuramente, il prezzo scenderebbe.
1: Ecco,
3: il fatto che a livello nazionale, concludo,
1: sì,
3: non ci siano grandi soluzioni è dimostrato dall'intervento dei soggetti privati, dalle compagnie, petrolifere ed elettriche, perché il governo a questo punto non può far più nulla.
1: Queste tue osservazioni, direttore Sommella, mi fanno pensare a quanto sia, appunto, parliamo delle possibili mosse di Bruxelles, anche in vista della manovra economica italiana, insomma, sono da osservare e comprendere.
3: Sì, se noi dobbiamo capire una cosa, no? Che per fortuna siamo tutti liberi, non siamo chiusi dentro casa, ma questa crisi energetica è una crisi che assomiglia molto a quella del Covid, perché ti fa lavorare, ti fa produrre a costi esorbitanti. Dunque stai in una situazione in cui tu avrai sempre meno reddito disponibile se sei una persona, una famiglia, e sempre meno ricavi e profitti se sei un'azienda. Questo porta alla recessione. Dunque effettivamente è ora all'alba dei 4 anni e mezzo da quando esiste la guerra in Ucraina di capire che chi ha il costo di energia più basso è come se avesse in mano un'arma potentissima, forse quella più grande.
2: Quindi, direttore, rispetto a quanto lei ci sta dicendo, proprio stando sullo scenario internazionale, vedendo da vicino questi conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, che più continuano, ovviamente più ci saranno problemi sugli impatti dei prezzi del petrolio e del gas anche nel nostro paese. È dunque la ricerca della pace la prima vera ricetta di politica economica contro l'inflazione?
3: Esattamente, è proprio quello. È proprio quello. Quando è che è cambiato tutto alla fine? Da quando è stata invasa l'Ucraina? Perché si sono messi da allora in discussione il diritto, la pace, la ragionevolezza, la primazia del diritto sulla forza, e si è pensato che le soluzioni potessero raggiungersi solo con la guerra. E questo lo sta facendo anche l'America, anche gli Stati Uniti. Pensano di risolvere i problemi che hanno commerciali con la Cina facendo la guerra all'Iran, perché la guerra all'Iran non è altro che una guerra commerciale alla Cina, e che ovviamente per ora resta forte e in piedi. Quindi si è passati da guerre commerciali che erano fatte anche con colpi bassi dal punto di vista dei prezzi dei prodotti che si producevano nel mercato globalizzato, a dei veri e propri colpi di fucile e alle bombe e ai missili. E dunque dobbiamo capire chi ci guadagna da questa situazione. Donald Trump, il presidente americano, pensa di poterci guadagnare cercando di portare alla astenia, alla asfissia commerciale la Cina, ma è chiaro, anche solo dicendo questo concetto, che è un progetto piuttosto complesso da raggiungere, perché parliamo di un'economia che tra pochi anni sarà la prima al mondo, quella cinese, e quindi è complesso. Però lui fa una politica esclusivamente ai fini americani, sbagliato o giusta che sia, degli altri non gli interessa. E poi alla fine lui pensa: venderò il gas e il petrolio io agli europei. Quindi se l'Europa non si sveglia e comincia a fare lo Stato, la nazione, la potenza, purtroppo ne pagheremo tutti quanti noi che siamo dei membri dell'Unione Europea.
1: E in questo anche l'ultimo passo ipotizzato dal presidente americano Trump di non escludere lo stop all'export di diesel, può essere preoccupante. Ma
3: Trump ha capito una cosa, no? Che appunto l'energia è la nuova bomba atomica, per intenderci, scusate il paragone che sembra forte, che la corsa all'atomica dopo Hiroshima avvenne per rendere gli stati potenti rispetto agli altri, da lì la guerra fredda e quant'altro. Lui ha capito una cosa, che chi ha l'energia a minor costo ha un'arma fondamentale e forse definitiva nei confronti del resto del mondo. Lui sta provando a fare questo. Non so se ci riuscirà, visto che gli è aumentata l'inflazione pure dentro casa,
1: esatto.
3: Però il suo obiettivo è quello.
1: È quello.
3: Di tutti gli altri paesi se ne frega. Allora io dico, perché noi non facciamo un ragionamento da Stati Uniti d'Europa e rispondiamo quantomeno con una voce unica, acquistando a livello unico l'energia? Si può fare, anche perché prima non si faceva, perché ogni paese ha dei costi di energia diversi, la Germania ce n'ha uno, la Spagna è più bassa rispetto all'Italia, la Francia anche. Però i dati di inflazione di oggi dimostrano una cosa evidente, che non serve avere l'energia che costa meno, perché Spagna e Francia hanno un'inflazione al 5%, noi al 4%. Allora avere l'energia a più basso costo, ma pur essendo piccoli rispetto al mondo, significa non riuscire a reggere la competizione e il livello di prezzi che è stato instaurato attraverso un'azione di forza in Medio Oriente.
1: Roberto Sommella, grazie per il tuo intervento. Oh, buon lavoro alla redazione di Milano Finanza.
3: Buon lavoro anche alla vostra redazione, grazie, arrivederci.
1: Ed ora in linea con noi Furio Truzzi, presidente onorario Assoutenti. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
2: Presidente, io la saluto subito con le bollette della luce che segnalano un bel balzo in avanti nel quarto trimestre, più 37,3% vuol dire 236 euro in più su base annua. Ci può fare la fotografia di questi poveri consumatori italiani rispetto alle bollette di luce e gas?
4: Ah, ben volentieri, per quanto il mio possesso, queste cifre peraltro odiosamente riguardano i cosiddetti clienti vulnerabili. Perché ricordo che all'attuale mercato dell'energia è suddiviso tra mercato libero, tutele graduali e maggior tutela. E lei ha citato i prezzi, Arera ci ha comunicato ieri, della maggior tutela. E francamente ci sarebbe da piangere, non da ridere, sul fatto che i maggiori tutelati pagano di più degli altri. Questo l'abbiamo detto al Presidente di Arera, che si è dichiarato molto disponibile ad attivare subito l'osservatorio di prezzi e a capire cosa fare per modificare, diciamo così, le regole del gioco, perché quelli della maggior tutela abbiano veramente i migliori prezzi di mercato.
1: Furio Truzzi, la linea era disturbata, quindi a questo punto credo che proviamo a richiamarlo con una linea migliore, ma intanto
0: arriva la musica.
1: Massi, De Tommasi ci dà sempre una mano.
0: Sono sempre pronto. 1995. Tu sì, beh. Simona forse meno, vi ricordate Simple Minds, no?
1: Beh, caspita.
0: Come fa? Negli anni Ottanta erano dei gruppi assolutamente...
2: Però me li ricordo anche.
0: Belli, no. Te li ricordi anche tu.
2: Sì, ecco. Per sentito dire,
0: ma tu non eri neanche nata nel 95, figuriamoci. Allora Simona, Raffaele, questo è uno dei loro pezzi forti, c'era un grande bassista dietro, si chiama John Giblin, ma questi sono loro, sono i Simple Minds e questa è Sanctify. Io sono...

0: Open up your heart, urla Jim Kerr, colui che ha vissuto anche in Italia, in Sicilia nel caso specifico. Erano i Simple Minds e questo era uno dei loro pezzi forti, Sanctify Yourself.
1: Allora torniamo in linea con un esperto per i consumatori, ma Simona Arrigoni, visto che Furio Truzzi non era raggiungibile, abbiamo un cambio in corsa.
2: Devo dire grazie come sempre all'avvocato Massimiliano Albanese, segretario federale dell'Unione Consumatori Italiani, che è uscito da una riunione proprio per il pomeriggio di Radio 1. Avvocato, ben trovato intanto.
1: Grazie per essere con noi, avvocato.
3: Grazie. Però, a voi, avvocato, noi portiamo piacere, non è un problema
2: bollette...
3: che abbia interrotto un'altra cosa, mi fa piacere.
2: Abbiamo bollette pesanti però da consegnarle, facciamo come prima, cioè presentiamo subito il conto, perché le imprese e i cittadini italiani sono gravati da un balzo importante delle bollette della luce, più 37,3%, sì. Io lo ripeto, 236 euro in più su base annua, come li proteggiamo questi consumatori?
3: Però mi lasci dare anche una buona notizia, perché contemporaneamente c'è stata anche la scelta di un operatore fondamentale del settore che ha deciso di stabilire un tetto massimo con uno sconto importante, quindi diciamo che in generale c'è un rialzo molto, molto serio, molto preoccupante, ma al tempo stesso ci sono dei segnali che fanno ben sperare su riduzioni come scelte del mercato, perché aderendo a quello che è stato l'invito del governo già applicato sullo sconto per i carburanti, gli operatori del settore, alcuni, uno in particolare, possiamo dire chi è perché è l'operatore pubblico per eccellenza Eni, ha deciso di applicare uno sconto importante. Quindi i rialzi sono fisiologici rispetto a una situazione che stiamo attraversando, che tutti sanno è molto complessa dal punto di vista geopolitico, con tutte le ricadute. Non dimentichiamo che ancora oggi nel nostro paese l'energia è prodotta prevalentemente con l'uso di gas, e quindi è inevitabile che con l'aumento dei costi del gas aumenti anche il costo dell'energia. Servono delle scelte forti, sia di tipo politico ma anche di tipo industriale, da parte degli operatori, che devono mettersi la mano sulla coscienza e capire che i consumatori sono già abbastanza spremuti da questa situazione, pagano delle cifre che sono intollerabili, ingiustificabili, e quindi devono fare delle scelte di mercato, appunto riducendo i prezzi. Qualche segnale positivo c'è, ripeto, ci fa piacere, plauso per questa cosa. Siamo preoccupati per gli aumenti, ma confidiamo che il mercato riuscirà a darsi una regolata. Passatemi questa espressione.
1: La passiamo sicuramente, avvocato Albanese. Certo, ai consumatori servono ora per notizie utili per orientarsi, no? Tra le offerte.
3: Beh sì, questo è un problema di sempre, il mercato offre tantissime offerte, c'è il problema diventato un problema della maggior tutela, perché è proprio la maggior tutela che non consente di avere libertà di mercato quando il prezzo della materia prima diminuisce, ha un impatto positivo, appunto perché con la maggior tutela si garantisce un contenimento dei prezzi. Quando però il prezzo della materia aumenta, conseguentemente c'è un aumento che il mercato non riesce a contenere, quindi occorre selezionare con molta attenzione i fornitori sulla base delle offerte che fanno. È una giungla, è difficile orientarsi. Nel nostro piccolo le associazioni di consumatori fanno anche questo, cercano di dare assistenza ai propri associati per comprendere quali sono le condizioni migliori.
2: Però c'è anche il tema della bolla speculativa che ci accompagna purtroppo dall'inizio della guerra, dall'inizio della situazione internazionale, ed è da sempre, sì. Ecco, come la contrastiamo questa bolla speculativa che alla fine viene sempre pagata dai contribuenti?
3: Serve una maggiore vigilanza da parte degli organi preposti, dal ministero competente, dalla politica, che deve fare degli interventi di grande impatto, appunto, finalizzati a regolare il mercato a favore dei consumatori. Questo sembra ovvio, sembra una banalità, però è fondamentale, senza questo non si arriva lontano. E ripeto, non possiamo che plaudere al fatto che ci siano state delle iniziative in tal senso, che sono frutto della mediazione, della diplomazia commerciale che si sta attuando in queste ore, in questi giorni. Servono interventi politici, servono scelte politiche, questo fuori di dubbio.
1: Massimiliano Albanese, segretario federale dell'Unione Consumatori Italiani, grazie allora per questa sua partecipazione al pomeriggio di Radio 1.
3: Grazie a voi, è sempre un piacere, a presto.
0: Grazie ancora, qui al pomeriggio di Radio 1, a Radio 1 arriva il meteo, poi ancora noi per la nostra terza parte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Aleggi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.
5: Radio.
6: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Il pomeriggio di Radio 1.

0: past. And this day could be your last.
1: Magari li avrete riconosciuti, magari no, sono gli Imagine Dragons da uno dei loro album più di successo, che si chiama Mercury Heart, il volume 1 e 2, un album doppio scritto da Dan Reynolds, a ricordare una grande amicizia che lo ha legato a uno dei, insomma, delle persone più gli sono state vicine e che ahimè non è finita bene. Si chiamava Waves e loro erano appunto Imagine Dragons. Questa è la parte in cui parliamo di cosa, Raffaele?
2: Mercoledì apriamo delle finestre sul mondo, di esteri, italiani all'estero. Cominciamo con un nostro collega.
1: Dai.
2: Andiamo a Bruxelles con Mauro Giliberti. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: È il nostro corrispondente da Bruxelles che sta prendendo, come dire, apre le chiavi all'appartamento?
3: In questo momento live mi insedio nel mio appartamento. Non so se è una notizia, ma è vero.
2: Beh, è una notizia nel momento in cui ci puoi raccontare appunto come approccia ciascuno di noi, no? A una nuova avventura lavorativa, una nuova città. Sicuramente hai studiato per arrivare in quel luogo.
3: Sicuramente sì, e posso dirti l'impressione che mi ha fatto questa città. Innanzitutto sfatiamo un mito: il clima a Bruxelles è meraviglioso, quantomeno in questo momento. Sarà il cambiamento climatico, una delle poche cose buone del cambiamento climatico è che è stato un settembre che sembrava l'ottobrata romana, ecco, per essere un po' nostalgico, un clima meraviglioso. È una città dalla doppia anima, io lavoro e vivo nel quartiere europeo, la RAI all'IPC Center, cioè l'International Press Center, è proprio di fronte al Verramon, ovvero alla Commissione Europea, quindi è un pienissimo quartiere europeo. Giri l'angolo e vedi la vera anima belga con i suoi palazzi bellissimi, i suoi quartieri vivacissimi. E poi posso dire una cosa?
2: Tutte.
3: Non si mangia male.
4: Ah. Oh. Hai capito? Ma cosa stai mangiando?
3: Aspetta.
4: Visto che mi sembra
3: ragazzi, capiamoci.
2: Cucina internazionale.
3: Ragazzi, capiamoci. Se dovessi fare da giramondo quale sono stato sino a questo momento una classifica, metto il Belgio al sesto posto. Non è male, eh?
2: Non è male.
3: Cioè, dopo l'Italia,
4: girando
3: il Giappone,
4: tutto il mondo, sì.
3: Italia, Giappone, Francia, Spagna, gli Stati Uniti, perché io amo molto la carne, lì ci sanno fare con la carne,
2: sì.
3: E poi ci metto il Belgio, perché ci sono due o tre cose che fanno veramente bene, soprattutto pasticceria e cioccolato straordinari.
1: Vabbè, quello insomma è tradizione, no?
3: Esatto, è tradizione. È stato il compleanno della nostra collega Marilu Lucrezio qualche giorno fa e in redazione ha appena aperto una torta al cioccolato fondente, ragazzi, meravigliosa. Dopodiché
4: non riesco a capire questa... perché qua no, da noi no al pomeriggio di radio, non capisco, lo chiedo a Raffaele e Claudio.
3: Ma io sto lanciando dei messaggi a Raffaele e Claudio perché ti devono festeggiare di più.
4: Speriamo li capiscano.
3: E poi ci sono le moulet, le cozze, perché il mare del nord è ricco di queste cozze che sono buonissime, che fanno in tutti i modi. Io le ho assaggiate alla birra, devo dire non sono male, la birra altra specialità meravigliosa, io sono astemio, la birra analcolica è buonissima.
2: Beh, anche
3: però la birra analcolica qui. Poi, e poi le patatine fritte
1: che
3: le
1: sono
3: patatine
1: un po'
3: fritte sono
1: il piatto nazionale o sbaglio del Belgio.
3: Le patatine, sì, loro non fritte, le friggono in olio. Le friggono, detta così può sembrare stucchevole, ma
1: ecco,
3: le friggono in questo questa sorta di strutto, ecco, per capirci. Vi assicuro che è delicatissimo, nonostante ciò che potete pensare, con la salsa andalusa, una cosa meravigliosa.
2: Comunque questo della
4: io
2: cucina
4: aspetterei Raffaele a fare gli esami del sangue
2: per vedere un attimo.
3: Comunque, sì, Raffaele, posso dirti una cosa?
2: Prego.
3: Che tu che ami l'arte, la storia, la cultura, no?
2: Grazie.
3: In queste ore è emersa una notizia che fa brillare gli occhi a chi ha studiato i classici. Non so se l'hai letta. Questa roba di Kulkerk, un insediamento romano del 200 d.C.
2: Ah, sì.
3: Che è stato portato alla luce.
2: È vero.
3: Pensa, stavano facendo dei lavori al bacino di raccolta delle acque piovane di Kulkerk, quindi siamo nelle Fiandre occidentali, dalle parti di Bruges per capirci, è venuto alla luce durante questi lavori casualmente una diga del 200 d.C., quindi una diga romana, e i romani ci tenevano molto a questo posto perché come oggi il centro d'Europa, allora le Fiandre dal mare del nord erano e sono un punto di passaggio strategico, no? Per l'intera Europa. E si è scoperta questa diga che secondo gli archeologi è stata costruita in preda al panico dalla popolazione locale, perché durante una mareggiata violentissima, una violenta tempesta, gli abitanti hanno eretto una diga. Inizialmente, nei primissimi giorni, le zolle di torba venivano disposte con grandissima cura, poi sempre più in fretta, con l'aiuto probabilmente, secondo gli storici e gli archeologi, anche dell'esercito romano, che è riuscito a dare una mano. Nonostante questo, non sono riusciti a frenare l'impatto del mare del nord, che quando è forte è forte, e quindi questo insediamento di Kulkerk è rimasto disabitato per un po'. Poi si è visto nelle stratificazioni che hanno provato a ripopolarlo un sacco di volte, perché era preziosissimo per il sale, l'oro bianco dell'epoca. E quindi è un ritrovamento che è davvero affascinante e che fa il paio con un altro luogo che è sempre da quelle parti, un pochino più a sud, che è Messine, che è la città più piccola del Belgio, 1000 abitanti, dove ci sono le cicatrici della prima guerra mondiale, la battaglia del 1917, abbastanza famosa la battaglia di Messine, sì. E ci sono i crateri delle bombe inglesi, che oggi sono diventati dei laghetti artificiali. Per cui se uno vuol venire in Belgio a fare una gita culturale, a parte le solite cose che conosciamo, Bruges, Leuven, c'è questa cosa che è bellissima, ok? Questi due insediamenti che sono uno più bello. Ti ho fatto contento, Raffaele?
2: No, molto, Mauro Giliberti, e devo dire, insomma, che per essere appena arrivato e aver aperto l'appartamento con le chiavi, ti stai documentando benissimo e ambientando.
3: Ma qua ci ho donato Bendicenti e Mario Lucrezio, mi devo difendere.
2: No, ma, cioè, ma
3: non
2: qui, Mauro,
3: posso arrivare sprovveduto.
2: Ma qui, Mauro, chiameremo anche loro, però tu non ti potrai esimere a tornare al pomeriggio di Radio 1, Dan.
3: Quando vi volete, è un onore e un piacere per me. Sono un vostro radioascoltatore, come tantissimi italiani anche nel mondo, e ci fate una compagnia incredibile. Per cui grazie per
2: quello
3: che fate.
2: Buon lavoro, Mauro Giliberti.
1: Grazie,
2: il nostro corrispondente Rai da Bruxelles. E voliamo a Stoccolma?
1: Ah, proprio da Bruxelles a Stoccolma, senza pausa,
2: senza pausa, senza sosta, perché abbiamo in linea il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Francesco Di Lella. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
2: Allora, intanto una curiosità, no? La vostra sede, la sede dell'Istituto Italiano di Cultura, è speciale, è un edificio, insomma...
5: Sì. No,
2: che ha della storia dentro, che è anche la nostra storia.
5: Molti istituti di cultura sono bellissimi, il nostro è sicuramente tra i più belli, è un edificio integralmente progettato, costruito da Gio Ponti, che ne ha disegnato sia l'architettura in collaborazione con Pierluigi Nervi, sia gli arredi. Abbiamo l'istituto integralmente arredato con dei gioielli del design italiano di Gio Ponti, e quindi questo è un privilegio lavorare, prendersi cura di un luogo come questo.
1: In un luogo bellissimo, in una città altrettanto bella, insomma particolare, perché sorge su un arcipelago. Qui ci sono stato, 14 isole, un sacco di ponti che si incrociano, che portano da un'isola all'altra.
5: Allora, il numero delle isole dell'arcipelago di Stoccolma nel suo insieme in realtà non è noto precisamente.
1: Ce ne sono tantissime.
5: No, ma oscilla tra le 9.000 e le 25.000, ecco, a seconda delle stime. Ovviamente quasi tutte sono disabitate e devo dire vengono considerate isole in questo conteggio, anche noi le chiameremmo scogli a volte, però a prescindere da quelle proprio piccoline, insomma è un arcipelago meraviglioso, è unico al mondo per la ricchezza naturalistica, insomma per la bellezza dei paesaggi. È anche uno dei luoghi diciamo dove si può ammirare una roccia granitica che è stata preservata dai ghiacciai, perché era coperta da 3 chilometri di ghiaccio durante la glaciazione, e si vedono appunto le strisce dello spostamento dei ghiacciai sulla roccia, quindi anche molto emozionante, molto affascinante.
4: Ecco, direttore, è una domanda d'obbligo all'interno del nostro spazio. Abbiamo visto attraverso le sue parole, ce ne siamo immaginati questi paesaggi stupendi, tanta cultura, ma anche tanta enogastronomia. Come si mangia a Stoccolma? Qual è il piatto tipico o quello che le piace di più?
5: Allora, a Stoccolma si mangia molto bene, innanzitutto. Si mangia molto bene perché c'è grande apertura nei confronti di tradizioni culinarie le più diverse, quindi diciamo si trova davvero di tutto, si sperimenta molto, c'è molta creatività. E quindi, diciamo, a prescindere dai piatti tipici, molto spesso ai ristoranti si trovano piatti che si fanno solo in quel dato ristorante. Personalmente, forse però nella tradizione, diciamo, gastronomica svedese, poi il settore, come dire, che poi mi piace di più perché è veramente unico, è tutta la parte di, diciamo, di panetteria, la panificazione, quindi tutti i vari bulle al cardamomo, la cannella. Alcuni sono anche diversi per stagione, vanno con le festività. Ora ci avviciniamo lentamente, ma diciamo qui il clima già promette bene al periodo che va verso il Natale, appunto poi a dicembre ci sono i Lussekat, che sono questi allo zafferano, dei dolcetti allo zafferano, che sono tra i miei preferiti. E poi il salmone, chiaramente, in tutte le forme, in tutte le salse, in tutte le possibilità di cottura e delle varie varietà che ci sono.
2: Ecco, direttore Francesco Di Lella, la comunità italiana, no, che abita Stoccolma, e anche le attività che come istituto di cultura vengono svolte.
5: Sì, allora, gli italiani a Stoccolma è una comunità che, se non sbaglio, conta circa 6.000 residenti stabili. Sono, diciamo, persone molto diverse tra loro. Ci sono appunto italiani che sono venuti qui negli anni 60-70, e poi invece ci sono giovani, giovanissimi, che vengono per frequentare l'università, soprattutto nelle materie scientifiche, in medicina, ingegneria, e che restano a lavorare, o ricoprendo spesso anche posizioni, diciamo, di grande rilievo, e si integrano perfettamente in quello che è poi la scena più vivace dal punto di vista proprio del sistema produttivo. Molta attenzione anche al design. Noi come istituto abbiamo una programmazione che cerca soprattutto di offrire un'immagine contemporanea dell'Italia nei suoi vari settori. Abbiamo lavorato tanto sulla musica contemporanea, anche un ciclo dedicato al cantautorato pop. Abbiamo lavorato molto sull'arte contemporanea, sulla fotografia, sulla letteratura. Veniamo proprio siamo tornati da pochi giorni dalla Fiera del Libro di Göteborg, il principale appuntamento di editoria della Scandinavia. Abbiamo ospitato Vincenzo Latronico, che sta avendo grandissimo successo qui con le Perfezioni, la traduzione svedese uscita pochi mesi fa. Poi abbiamo ospitato Viola Ardone, Domenico Starnone, Davide Morosinotto. Abbiamo una piccola collana, siamo anche noi una piccola casa editrice, traduciamo ogni anno un libro italiano in svedese. Quest'anno abbiamo presentato per la prima volta le poesie di Patrizia Cavalli, la prima raccolta, Le mie poesie non cambieranno il mondo, con traduzione di Ida Andersen.
2: Bella firma, certo.
5: Sì, no, siamo stati molto, molto contenti. E lavoriamo molto sull'arte, sulla fotografia. Abbiamo un progetto di sculture all'aperto di Davide Rivalta, che abbiamo inaugurato nel corso di quest'anno, per cui 12 animali monumentali di Davide Rivalta abitano Stoccolma. Uno è anche nel Grande Leone, è in una delle piazze principali della città, Menturiet, che è la piazza tra il Palazzo Reale e il Parlamento, e gli altri sono invece in dei parchi pubblici nella città. Uno è nel cortile dell'istituto, ad arricchire ancora di più, diciamo, il nostro patrimonio.
2: Allora, Francesco Di Lella, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, restiamo ancora a Stoccolma con la nostra ospite e leghiamo anche alle ultime attività che avete svolto, ma intanto la saluto, la ringrazio.
5: Mille, grazie.
2: Ed è con noi Ilaria Campioli, che è curatrice di collezioni fotografiche dei Musei Civici di Reggio Emilia. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
2: Perché connessione con la città di Stoccolma? Ce lo racconta lei.
6: La collezione nasce da un grande progetto che abbiamo fatto alcuni anni fa, sempre con diciamo che coinvolgeva il direttore, che poi negli anni si è evoluta grazie al progetto Giovane Fotografia Italiana, che è il premio dedicato a Luigi Ghirri. Ogni anno noi ospitiamo appunto all'interno del Festival Fotografia Europea e promuoviamo appunto questo premio, che è un premio dedicato ai fotografi under 35, comunque agli artisti che utilizzano il medium fotografico. E fra le premialità che vengono riconosciute appunto a questi artisti c'è anche la possibilità di un periodo di residenza a Stoccolma, e questo periodo di residenza appunto ha un nome, è una menzione speciale, e il titolo appunto è Nuove Traiettorie. E già nel titolo Nuove Traiettorie c'è appunto questa idea che i nostri giovani finalisti abbiano la possibilità appunto di esplorare la città da un lato, e di integrare o anche confutare a volte, diciamo, comunque mettere in discussione il proprio lavoro trascorrendo un periodo a Stoccolma. E siamo arrivati, siamo giunti, diciamo, alla quarta premialità. Ci sono state le prime tre diciamo edizioni di questa menzione speciale, che hanno visto di fatto tre finaliste, che sono appunto Eleonora Agostini, Claudia Matruda e Erbiola Canda, che hanno condotto delle ricerche differenti, ma dove la città rientrava spessissimo, in particolare devo dire il tema ovviamente dell'elemento naturale, che è così presente, così come ad esempio il tema dell'acqua. Sono state tutte tematiche reinterpretate, affrontate, le hanno dato la possibilità appunto di svolgere una parte del lavoro e poi di avere una mostra appunto nell'importante e anche molto bel istituto di cui appunto il direttore ha appena raccontato. Hanno avuto la possibilità anche di confrontarsi con comunità, quindi di poter visitare appunto musei, di poter avere contatti con altri direttori di importanti istituzioni, o ad esempio anche Erbiola Canda, di entrare in contatto anche appunto con italiani che magari sono ormai da moltissimi anni a Stoccolma. Sì. E appunto presenteremo a breve anche un libro che è frutto di questa esperienza così significativa. Ecco.
4: Certo. Ecco, ma per un giovane chi sceglie di fare arte a livelli professionali, che cosa rappresenta un'opportunità come questa bellissima che ci ha ampiamente descritto, fare sperimentazioni, vivere per un periodo all'estero e soprattutto a Stoccolma per un artista della fotografia?
6: Allora, è molto importante, devo dire appunto che i giovani artisti, comunque gli artisti in generale, sono molto abituati a muoversi, posso dire, già dalla storia dell'arte, no? ce lo insegna, quindi in realtà il movimento, la possibilità di confrontarsi è fondamentale. È fondamentale, devo dire appunto, questo bisogna ringraziare il lavoro fatto dal direttore e dall'istituto, perché hanno avuto questa intuizione e anche sono stati molto bravi in questi anni a creare delle connessioni. Questo hanno fatto veramente la differenza. E la città di Stoccolma si è, diciamo, è stata molto aperta in questo senso, grazie anche a questi canali poi che sono stati aperti, e hanno offerto la possibilità davvero di entrare in connessione con realtà molto diverse, musei, archivi, appunto persone, archivi personali, e questo è stato fondamentale, perché la ricerca magari può prendere delle strade diverse, può prendere delle nuove strade, può si arricchisce per poi proseguire magari anche in un altro luogo.
1: Saper riconoscere che poi tutto questo viene esposto in una città come Stoccolma, com'è che uno progetta anche una mostra, anche da un punto di vista proprio dell'impatto, del camminare tra le varie opere? C'è una peculiarità, c'è qualcosa di specifico rispetto a una città come Stoccolma?
6: Ma allora io credo appunto che diciamo in primis è un po' come diceva il direttore, l'impatto molto ovviamente l'impatto fortissimo della città, come dicevo, quello dell'elemento naturale, dell'acqua, e poi ovviamente il confronto con questo edificio incredibile che veramente io consiglio a tutti di visitare, che è appunto l'Istituto Italiano di Cultura progettato da Giorgio Ponti, che è meraviglioso, e in particolar modo con un artista, con Claudia Matruda, c'è stato proprio un confronto fra alcuni di questi spazi che sono meravigliosi ma anche complessi, e il proprio allestimento. Quindi ha significato proprio misurarsi non solo dal punto di vista della restituzione fotografica, ma anche dell'allestimento, quindi creare un dialogo fra questo spazio che è così importante e anche così da un certo punto di vista ingombrante e il proprio allestimento. Poi l'impressione che ho avuto quando appunto ho potuto essere a Stoccolma insomma nell'istituto è invece di una grande curiosità da parte appunto del pubblico di Stoccolma nei confronti delle attività che avvengono in questo luogo. Quindi si è molto frequentato tutta l'attività appunto sia di presentazione di libri ma anche di concerti e anche di mostre, quindi c'è stata veramente una grandissima attenzione da parte di tutte le istituzioni, dal Moderna Muset, quindi istituzioni anche molto importanti comunque a livello internazionale.
2: Comunque non mi stupisce che lei citava Luigi Ghirri, uno dei nostri fotografi storici, e che poi il tema della natura e dell'acqua,
6: esatto.
2: da Stoccolma ai vostri insomma allievi, ai nostri giovani fotografi, non mi stupisce che la ricerca sia passata di là.
6: Sì, l'idea insomma di intitolare, devo dire, grazie alla collaborazione con l'Eredi Ghirri, oggi con la Fondazione Luigi Ghirri, nel 2022, il premio è precedente, era proprio questo di intitolare il premio alla memoria di Luigi Ghirri, un po' perché ovviamente insomma la città di Reggio Emilia ovviamente conserva una tradizione fotografica importantissima in questo senso, ma l'idea era proprio di questo, di creare una connessione con il presente, un po' perché lo stesso Luigi Ghirri aveva un'attenzione particolare ai giovani. è sempre stato molto interessato a lavorare con giovani.
2: Un vero maestro in tutto.
6: Esatto.
2: Allora la salutiamo e la ringraziamo per essere stata con noi, Ilaria Campioli, grazie davvero per il vostro lavoro.
6: Allora, grazie a voi, grazie.
1: Grazie ancora e torniamo alla musica, torniamo con un gruppo che negli anni Ottanta è stato tra quelli che hanno più trainato le classifiche e più catturato l'interesse del pubblico di quei tempi, specialmente nella prima metà degli anni Ottanta. Sto parlando di un gruppo che arrivava da Sheffield e si chiama Human League, che ha raggiunto dopo una fase sperimentale un immediato successo con un brano che si chiama Don't You Want Me. Ma non è quel Don't You Want Me che magari qualcuno canticchia ancora, che ci stiamo a sentire prima dell'arrivo del GR1, ma un grande successo successivo, 1986, si chiamava Human, loro sono Human League, subito dopo il GR1.

Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Prende sempre più piede l'ipotesi terrorismo per quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv. Lo sostiene apertamente il ministro israeliano della difesa Katz. Pare che il copilota dell'Oman, che ha aggredito il comandante degli Emirati, volesse far precipitare l'aereo.
3: La ministra dei trasporti israeliana Regev ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai sul paese, chiamando in causa anche l'autorità per l'aviazione civile in merito a violazioni di un accordo da parte degli Emirati Arabi con il governo di Tel Aviv. Accordo che impone che solo i piloti in possesso di passaporti di paesi che hanno rapporti diplomatici con Israele possano atterrare nel paese. Il copilota coinvolto nell'aggressione era invece omanita e l'Oman non ha rapporti con Tel Aviv, appunto. Da quanto è stato possibile ricostruire, c'è stato uno scontro in cabina tra i due piloti, un omanita e un emiratino, non lontano dallo spazio aereo giordano. Durante la colluttazione è stato attivato un codice di emergenza generale, seguito pochi minuti dopo da un codice di dirottamento. L'omanita avrebbe comunque tentato di far precipitare l'aereo, ma un gruppo di passeggeri, una seconda squadra di piloti israeliani a bordo in abiti civili in incognito, glielo avrebbe impedito. L'aereo è infine atterrato in Arabia Saudita, all'aeroporto di Tabuk, e una volta atterrato il copilota è stato preso in carico dalle autorità saudite, che lo stanno interrogando con il coinvolgimento anche di quelle israeliane. Fabrizio Anoli, GR1.
2: Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al disegno di legge contro l'antisemitismo. A favore hanno votato, oltre ai gruppi di maggioranza, anche Azione e Italia Viva. Contrari Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico non ha partecipato al voto e Più Europa si è astenuta. Sempre in Commissione ha approvato anche il testo della legge elettorale, che è ora all'esame dell'Aula di Montecitorio, dove è appena iniziata la discussione generale. Dal Senato invece ok definitivo, con voto di fiducia, al decreto sulla pubblica amministrazione. È stato condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, l'uomo di 59 anni che un anno fa a Paupisi, in provincia di Benevento, uccise in casa la moglie Elisa di 49 anni, il figlio Cosimo di 15 anni con una grossa pietra e ferì gravemente anche l'altra figlia, 17enne. Due anni fa aveva denunciato la scomparsa del marito Salvatore Giglio. Questa mattina a Cutro, in provincia di Crotone, i carabinieri hanno arrestato la donna e il figlio di 28 anni per concorso nell'omicidio del 69enne e occultamento di cadavere.
4: Ucciso e fatto sparire, ecco che fine ha fatto Salvatore Giglio. Un delitto dietro cui si nasconderebbe la mano di moglie e figlio dell'uomo. È questa l'ipotesi dei carabinieri di Crotone, che a distanza di due anni hanno arrestato i due con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Del 69enne non si avevano più notizie dal 28 settembre 2024, quando a Cutro la donna era andata in caserma a denunciarne la scomparsa, ben una settimana dopo da quando l'uomo si era davvero allontanato da casa volontariamente. Un racconto che non ha mai convinto i militari e che soprattutto non combaciava con le immagini riprese dalle telecamere della zona. Il destino di Salvatore Giglio sarebbe stato diverso: ammazzato dopo una lite dai suoi parenti più stretti, il suo corpo forse smembrato e poi gettato nelle acque del vicino fiume Tacina. Diversi sopralluoghi nella zona da parte degli uomini dei RIS e del nucleo subacquei di Messina. La salma

0: Non è mai stata trovata. Dietro il delitto, probabilmente un movente economico, l'uomo si era separato dalla moglie e non aveva alcuna intenzione di riconoscerle diritti sulle proprietà contese. Lorenzo Gottardo, GR1.
1: La strage di Ustica. La Procura di Roma, come annunciato dopo l'apertura della Francia a fornire nuovi documenti, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. La decisione ora spetta al giudice per le indagini preliminari. WhatsApp introduce il parental control per gli account degli adolescenti. Meta, infatti, ha annunciato nuovi strumenti che consentiranno a genitori e figli maggiori di 13 anni di configurare insieme alcune regole sull'utilizzo delle app, intervenendo soprattutto su privacy, gruppi, canali e stato e accesso a Meta AI. In sostanza, se il teenager vuole modificare qualche impostazione, dovrà ottenere l'approvazione del genitore tramite PIN. L'incredibile Hulk dal Papa in udienza generale. Lou Ferrigno, il culturista statunitense che ha dato il volto al personaggio nella storica serie TV trasmessa tra il 1977 e l'82, ha coronato il suo sogno di incontrare Leone XIV, scambiando anche due chiacchiere con il pontefice americano al termine dell'udienza del mercoledì in piazza San Pietro. Lou Ferrigno ha poi posato per i fotografi, mimando il gesto che lo rese celebre durante la trasformazione sullo schermo da Bruce Banner al supereroe verde. È tutto, ci fermiamo qui.
2: Pomeriggio di Radio 1.
3: Puntuali alle 17:05 minuti, dopo il GR1 torniamo noi, Raffaele Roselli, Simona Rigoni, Claudio De Tommasi in studio per il nostro ultimo spazio di riflessione, la nostra parola del giorno. Se sei d'accordo, Simona, ci arriviamo con qualche citazione. Inizia tu.
4: Allora, Raffaele, inizio da un classico, Freud: ogni sogno ha un punto insondabile.
3: E io cito Arthur Schnitzler: nessun sogno è soltanto un sogno.
5: E io vado sul super sicuro con William Shakespeare: siamo fatti della stessa materia dei sogni.
3: Allora, potremmo dire che iniziamo un breve viaggio onirico a questo punto e ci facciamo accompagnare.
5: Sogni ad occhi aperti, sì. Raffaele, Simona.
3: Con Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicanalista, professore ordinario di psicologia dinamica alla Sapienza di Roma. Buon pomeriggio, professore.
6: Buon pomeriggio, bellissime citazioni.
3: Beh, tra l'altro, insomma, citiamo anche il suo libro, L'ombelico del sogno. Ma ecco, cos'è il sogno per Vittorio Lingiardi?
6: Allora, oggi quando parliamo di sogno dobbiamo inevitabilmente parlare di più cose, perché il sogno è un'esperienza personale, direi unica, incondivisibile, in cui la nostra coscienza è assente e c'è soltanto il nostro essere sognatori. Poi ci svegliamo e il sogno diventa un'altra cosa, cioè un ricordo che inevitabilmente è pieno di lacune. E poi una terza cosa molto importante che non dobbiamo dimenticare è che il sogno è un'attività del cervello, quindi è anche un evento, diciamo così, neurale. La bellezza del sogno è proprio il fatto che può essere studiato in molti modi, dalla mitologia, il sogno degli antichi come divinazione, alla letteratura, avete citato Shakespeare e Schnitzler, quindi due giganti del sogno, e anche naturalmente con la scienza, cioè si può studiare il sogno non soltanto sdraiandosi sul lettino dello psicoanalista, ma anche sdraiandosi sul lettino di una risonanza magnetica nucleare.
5: È quella.
4: Ma professore, ma c'è un limite? Lei ha parlato di scienza. C'è un limite, sì, oltre il quale la scienza non potrà mai spiegare un sogno, per quanto le neuroscienze mappino il cervello con estrema precisione? Però c'è un limite, sì o no?
6: Io penso di sì. Io penso che una cosa molto affascinante del sogno è proprio la sua l'impossibilità di catturarlo e di coglierlo fino in fondo, non solo diciamo nel suo significato, ma anche nell'impatto che ha poi nella vita di ciascuno. Sappiamo benissimo che ci sono sogni che ricordiamo, ci sono sognatori incalliti e accaniti che anzi magari tormentano tutti raccontando al mattino mentre si beve il caffè il sogno che hanno fatto la notte. C'è gente che invece dice: ma io non ho mai sognato in vita mia. Quindi è anche difficile da capire e studiare il motivo perché, per cui a volte il sogno supera la barriera, diciamo, della coscienza e quindi del giorno, e perché invece altre volte rimane nella notte. E devo dire che tra le vostre citazioni, alle quali mi permetto di aggiungerne una di Nietzsche che amo moltissimo e che dice: niente è più vostro dei vostri sogni, ricordiamocelo, in una società in cui sembra che tutto possa essere duplicabile, contraffabile, acquistabile, algoritmico, invece il sogno è proprio una proprietà privata difficile da scalfire. Però al di là di questo, quando dite che per Freud il sogno è sempre materiale insondabile, ha un punto di collegamento con l'ignoto, parla proprio dell'ombelico del sogno, che poi appunto è il titolo che ho voluto dare al mio libro, che sembra Giovanotti, l'ombelico del mondo.
5: Sì, infatti, invece, ma non lo è.
6: Freud ci dice, Freud che era quello che più di tutti ha voluto interpretare i sogni, quindi spiegarli, ha proprio scritto questo testo straordinario in cui proprio spreme i sogni come un limone, ma a un certo punto deve arrendersi e dire: c'è un punto che collega il sogno all'ignoto. E quindi io credo che anche le neuroscienze, oltre un certo limite, non potranno
5: mai andare. Professore, ma si sogna da sempre, l'umanità sogna da sempre, e in tutte le culture è presente anche una forte impronta rispetto al sogno. Penso alla cultura aborigeni, che addirittura dicono che questo mondo è il sogno delle formiche verdi. Ci fece anche un film Werner Herzog qualche tempo fa. Ma quindi è un bisogno connaturato all'uomo stesso, questo bisogno di sognare?
6: Ah, più che un bisogno, sai, è proprio un fenomeno che avviene a nostra insaputa e in modo del tutto involontario. Poi il bisogno dell'umano è capirlo, dargli una spiegazione, in qualche modo sia interpretarlo sia raccontarlo. Una delle più straordinarie e delle prime testimonianze dell'attività onirica è proprio nell'Odissea, peraltro ormai popolarissima.
5: Ormai fin troppo popolare, direi.
6: Quasi, bravo, concordo in pieno. Il film di Nolan è bello, ma non esageriamo. Nel canto 19, Penelope, quando riceve Ulisse come mendicante, gli racconta un sogno e dice una cosa incredibile. Dice: i sogni possono entrare da due porte, una di corno e sono i sogni veritieri, e una d'avorio e sono i sogni ingannatori.
7: Professor Ringiardi, in questo gioco anche delle citazioni, io vado su Walt Disney: se puoi sognarlo, puoi farlo. Come dire, è quello che spinge anche le nostre carriere in qualche modo.
6: Ma certo, e io ribatto con una citazione altrettanto bella da Rocky Horror Picture Show.
5: Bellissima.
6: Dice: don't dream it, do it. Non sognarlo, ma fallo. Quindi è chiaro che nel sogno queste due citazioni che abbiamo fatte, diciamo una per bambini e una per adulti, sono citazioni che collegano molto il sogno al tema del desiderio. E questa è una delle...
5: c'è anche allora i sogni sono desideri. Professore.
7: Facile.
4: Però professore, dormiamo, facciamo finta che stiamo dormendo e che c'è un cosiddetto resto notturno, perché lei parla proprio di resto diurno e di resto notturno, che poi portiamo nella veglia. Cioè, come cambia la nostra giornata se noi impariamo a dare ascolto a quelle immagini che ci portiamo dentro al sonno?
6: Beh, intanto il sognare è già riportare qualcosa dal sogno al giorno è la testimonianza che abbiamo una vita interiore e che siamo dei narratori, che siamo, scriviamo il romanzo del nostro inconscio, e quindi è la consapevolezza che non siamo tutta veglia, che non siamo tutto giorno, ma siamo anche sonno e siamo anche oscurità. Proprio anche oscurità di significato. Poi a volte i sogni ci fanno svegliare con un umore piuttosto che un altro, ci fanno rivedere persone che non vediamo, magari un genitore che non c'è più da tanti anni, una persona con cui abbiamo litigato, e allora nei sogni si fa la pace, si litiga ancora, si vivono vite che non vivremmo, andiamo al nostro funerale. Io ho sognato una volta il mio funerale, quindi insomma è proprio una specie di
4: professore, di porta bene, però, e dicono che porti bene.
6: E qui introduciamo un altro bellissimo argomento, che si è sentita la necessità, come dicevate anche voi prima, fin dall'antichità, nelle tante spiegazioni, anche quella legata alla superstizione, cioè all'idea che i sogni mettono in comunicazione con un mondo magico, per certi aspetti, è un mondo che può prevedere il futuro. Io naturalmente non credo a questo, però nella storia del sogno...
5: Però c'è una tradizione forte, la smorfia, eh?
7: Professor Vittorio Lingiardi, purtroppo dobbiamo interrompere questo nostro sogno, viaggio onirico in nostra compagnia.
6: Un'ultimissima cosa, se avete tempo, 4 secondi. Sì. Ricordiamo anche che ci sono dei sogni che non sono quelli che facciamo di notte, ma è il sogno di cui parlava Martin Luther King, è il sognare di cui parlava Papa Francesco, quindi anche il sogno come visione e speranza per il futuro.
7: We have the dream, per dire al plurale.
6: Ne abbiamo bisogno.
7: E ricordo lei sottolinea anche che sognare ci aiuta a vivere, appunto. Grazie davvero, Vittorio Lingiardi.
6: Grazie a voi, grazie.
7: Simona, i saluti.
4: Allora, noi ci salutiamo con un messaggio, Raffaele, velocissimo, di Antonio da Scampia, che dice: l'Iliade dell'Odissea è un sogno di uno scrittore o una realtà? E allora, mio Ulisse, Raffaele Roselli, mio Telemaco, Claudio De Tommasi, vi saluto così, saluto tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Stefania Livoli, Maurizio Mero, Lanessi Squittieri, Luca Torres.
5: E arriva ovviamente il saluto anche a Penelope, quindi
7: Simona Arrigoni.
5: Eccola qua, poi ci sono con noi Alessio Garanzetti alla parte tecnica e Alex Messina alla regia.
7: E allora, siamo ormai alle 17:15 in questo istante, il momento di passare dalla parola del giorno a Non Solo Parole con Noemi.
5: Noemi e Giulia Nannini. A domani!
2: Radio 1, un mondo da sentire. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
9: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
2: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Non solo parole. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1 e buon pomeriggio a Giulia.
4: Buon pomeriggio Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Ogni giorno vi raccontiamo le storie, gli aneddoti, le curiosità che ci sono dietro a grandi pezzi. Che gran pezzo che abbiamo scelto per questa puntata.
10: Dai, dillo tu.
4: Grazie. Crazy in Love, Beyoncé.
10: Siamo leggermente fan di Beyoncé qua.
4: Beh, siamo millennial tutte e due, quindi per forza, si fa?
10: Sì, ma è una canzone che ha raccontato un'epoca, ha dato la possibilità a una grandissima voce del pop soul mondiale di raggiungere il suo spazio. E ci buttiamo all'interno del racconto, che dici?
4: È il 2003 e Beyoncé, dai, pronunciamola all'americana, facciamo le fighe. Sì, ha 21 anni, il pubblico la conosce già benissimo come leader delle Destiny's Child.
10: Sì, certo, delle Destiny's Child, che erano in qualche modo anche un po' costruita intorno a Beyoncé, posso dire.
4: Sì,
10: io
4: ho sempre avuto
10: questa sensazione.
4: C'era dietro la madre anche, tanto
10: il papà che faceva da manager,
4: la mamma i costumi, quindi c'era tutta un'azienda di famiglia dove lei era la protagonista, va bene, però ecco, questo è il momento in cui lei deve lanciarsi nel mondo della musica come solista, e quindi serve un pezzo che proprio la butti nel firmamento, direi, delle stelle.
10: E secondo me questo pezzone già dalle prime note ci è riuscito, perché lei comunque sia faceva un all-in importante, perché stava abbandonando una situazione di grande successo con le Destiny's e doveva imporre se stessa con la sua fisicità, con la sua sicurezza, con la sua voglia di spaccare, e raccontando un sentimento figo che è crazy in love, cioè questa sensazione di essere innamorati pazzi, quindi senza paure.
4: E tu mi insegni, io da queste poche puntate che abbiamo fatto per adesso di Non Solo Parole ho capito che la cosa importante è l'inizio.
10: Bravissima, guarda.
4: È vero, no?
10: No, è verissimo. Guarda che le prime note devono essere riconoscibili, ti devono fermare, perché poi devi rimanere 3 minuti a sentire una canzone. Quindi se già nei primi 5 secondi hai carnato, è difficile riprendersi.
4: Perché tu mi vedi così col caschetto biondo, ma io studio.
10: Ma c'è un caschetto rosso, noi siamo.
4: Capito? Io sembro, però poi ti prego.
10: Come diceva Dolly Parton, dice: ma noi non siamo delle bionde stupide, perché non siamo, sappiamo di non essere stupide, ma soprattutto sappiamo di non essere bionde.
4: Esatto. Beh, verissimo. E allora, perché parliamo dell'inizio? Perché l'inizio di Crazy in Love ha una storia fantastica, cioè non nasce per essere l'inizio di Crazy in Love.
10: No.
4: Quei fiati che sentite all'inizio, quella fanfara di fiati, brava, viene in realtà presa da un altro pezzo del 1970 che è Are You My Woman?
10: Yes.
4: E il produttore di Crazy in Love,
10: Harrison.
4: Bravo, ti ringrazio, Marco, sembra studiata questa cosa.
10: Lo so, ma io ti sto dietro come un segugio.
4: Prende questo brevissimo frammento e lo trasforma in una specie di quasi sirena, possiamo dire.
10: E come al solito Beyoncé, io me lo immagino che entra in studio con la sua gomma da masticare, la guarda e fa: non mi convince questa cosa, non me la sento mia. Capito che lui c'è stato magari 2 settimane a trovare sto coso, ma lei entra a 5 minuti e smonta la canzone. Però la grande Beyoncé che fa?
4: No, dillo te che fa, non continua però a farmi Beyoncé.
10: No, aspetta. Dice, perché vabbè, io faccio, ti do 2 ore per rifare.
4: Bravo.
10: Il pezzo. No! Purtroppo è così, lo sanno gli addetti ai lavori.
4: Allora, è una storia pazzesca, perché il produttore si era preso questo campionamento di fiati, no? L'aveva isolato dalla canzone perché lo riteneva fortissimo e l'aveva lasciato nel cassetto per anni, aspettando l'occasione giusta per dare giustizia a questo frammento musicale. E dice: Beyoncé, adesso questo io ce l'ho all'inizio per la tua canzone, senti qua. Lei prende e se ne va, dice: ti do 2 ore per convincermi, montare un pezzo e convincermi sia quello giusto.
10: E secondo me poi quando lei è tornata l'ha convinta. Perché? Perché questo pezzo esce, spacca, e tra l'altro la cosa che lo rende super moderno è proprio questo inizio che sembra fuori dal tempo, no? Che diventa esattamente ciò che rende il brano timeless.
4: Esatto,
10: si dice.
4: esatto. È veramente come hai detto giustamente te, senza tempo. Ma sentiamolo un attimo, sentiamolo, voglio
10: sentire. Adoro. Cioè, proprio la vorrei tutte le entrate della mia vita, devo avere sto pezzo sotto.
4: Ma anche per entrare a Radio 1,
10: Anche per entrare al bagno.

0: sta lei, lui è
1: da... Jay-Z, ladies and gentlemen. All'epoca i due già si conoscevano, avevano già lavorato insieme su Bonnie and Clyde, quindi non era la loro prima collaborazione, e i malpensanti dicono che avessero già una relazione. Però questo non si sa, questo ce lo immaginiamo noi.
0: Questo come, no, capito? Quello che presumiamo.
1: Sì, ce lo immaginiamo.
0: Beyoncé che cosa racconta? Che lui arriva alle 3 di notte, sente questa canzone, l'ascolta una volta, parla tra sé e sé, entra, come si dice, entro spacco, ciao. E fa insomma questa parte sua rap molto rilassata, con un timing completamente diverso da quello che invece è della melodia di lei, che invece è molto più avanti, molto più aggressive, facendo una presentazione di questa donna super cool, Beyoncé. Ricordiamo che con The Blueprint lui aveva già spaccato tutto con il suo disco, e quindi diciamo che era una specie di benedizione da uno dei grandi della musica americana, e lei entra come la regina che è.
1: E probabilmente anche lì è una serie di pianeti che si allineano, no? E quando si allineano tutti, poi funziona tutto, perché lei proprio racconta, Beyoncé, Jay-Z in studio ci sarà stato 10 minuti o forse 2, ma comunque un tempo veramente molto breve per creare quello che
0: vedi
1: poi...
0: Vedi che il tempo breve per le cose fiche serve quasi.
1: Era proprio
0: ispirato,
1: capito? Che poi questa parte rap di Jay-Z aggiunge ancora qualcosa a una canzone che era già perfetta così com'era.
0: Beh, gli dà un po' di respiro dopo 2 strofe, 2 ritornelli molto molto intensi, con questi fiati forti e molto, diciamo, no, accattivanti. Arriva lui come un Mosè, no? Apre le acque per arrare poi all'ultimo ritornello.
1: Sì, hai detto bene, spacca.
0: Spacca in 2 il pezzo e gli dà tanto. E poi lui la guarda con gli occhi dell'amore, no?
1: Questo sì.
0: Senti, ma un altro la guarda con degli occhi pazzeschi, il suo stylist, che gli fa un pazzesco look. Noi che siamo anche un po', no?
1: Noi siamo un po', no, scusami.
0: Beh, io
1: un
0: sono
1: po'.
0: Fan della questione.
1: Finisci la frase.
0: Beh, fan anche del look. Come si può dire? Tu
1: siamo un po' lookologist.
0: No,
1: siamo un po' attenti al look. Siamo un po'. Noi sì.
0: Beh, il suo stylist ha detto che aveva ricreato questo look molto semplice.
1: Quello con la canottiera bianca, gli shorts di jeans molto corti e le décolleté rosse. Perché?
0: Perché era riproducibile da tutti quanti. E questa mi sembra una bellissima intuizione. E poi il fatto che dovessero presentare lei, Beyoncé, da sola, senza nessuno vicino, ci dà anche la spiegazione del video, dove lei è protagonista assoluta con vari cambi, varie cose, varie scene, varie...
1: È vero, lei ha tanti cambi di stile e di look durante il video, ma la prima immagine
0: iconic,
1: che tu vedi
0: top.
1: Proprio iconic è la semplicità,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: La canottiera bianca, lo shorts di jeans corto e questa décolleté rossa, direi veramente un'immagine... Sì, perché ti rimane forte in testa, però è anche davvero semplice, quasi la ragazza della porta accanto, che poi è Beyoncé e non è tanto la ragazza della porta accanto.
0: No, la porta accanto dei Versace, però.
1: No, nello specifico non lo posso dire a Radio 1, ma mi perdonerà il direttore Nicola Rao, era di Prada la canottiera con tutti.
0: Ah,
1: le...
0: era di Prada?
1: Oh, non si può dire basta.
0: No.
1: Va bene, grazie per essere stati con noi, amici di Radio 1. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Ringraziamo la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi. Grazie Noemi di averci portato nel mondo dei millennial.
0: Ma grazie a te Giulia, perché sei veramente un plus.
1: A domani.
0: Ma ci sentiamo un pezzo? No.
1: Certo, assolutamente sì. Chiudiamo con Madame Marrakesh, Volevo capire.
0: Adoro.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Sono le 17.30, buon pomeriggio da Lorenzo Opice, benvenuti, benvenuti in trasmissione. Nel nostro focus oggi parleremo dell'assemblea di Conferlavoro che si è tenuta questa mattina a Roma, della necessità della calmierazione delle bollette energetiche per le piccole e medie imprese. Però prima ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse europee che stanno chiudendo in questi minuti. C'è a Milano Luigina Venturelli. Luigina.
2: Sì, la seduta delle borse europee si sta chiudendo in territorio negativo. Milano e Francoforte cedono circa lo 0,7%, la più pesante invece Parigi sotto di quasi un punto percentuale. A Piazza Affari sale la tecnologia, Tecnoprop guadagna oltre 2 punti percentuali, deboli invece le banche. Wall Street è invece in rialzo, sostanzialmente piatto il Dow Jones, invece S&P 500 e Nasdaq salgono di oltre 0,5 punto percentuale dopo i dati positivi sull'andamento dell'economia negli Stati Uniti. L'inflazione al 3,4% ad agosto sotto le stime, a rialzo invece le stime sulla crescita del PIL degli Stati Uniti nel secondo trimestre più 2,2%. Gli occhi poi sono puntati ancora sul prezzo del petrolio, in questi minuti rialzo dell'1% a $103,50 al barile, tornato sostanzialmente ai livelli di una settimana fa, dopo qualche scossone. A voi.
1: Grazie a Luigina Venturelli. Adesso siamo all'analisi di mercato. Io in linea Adele Mantegazza. Benvenuta, dottoressa.
3: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Ricordiamo, analista di mercato Banca Patrimoni Sella. Parliamo dell'inflazione. Sono stati pubblicati i dati Istat. A settembre si è registrato un dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari, l'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7%. Su base mensile e più 4,2 su base annua, e a pesare proprio e l'energia, a pesare di più. Facciamo un'analisi, dottoressa.
3: Sì, in Italia abbiamo detto appunto l'inflazione è uscita oggi ben oltre le attese, siamo appunto ai massimi dal 2023, 4,2% anno ad agosto era al 3,2, quindi un buon rialzo. L'energia appunto ancora una volta è la causa principale, cresciuta di oltre il 22% anno. Nei prossimi mesi, da un lato avremo il tetto ai prezzi dei carburanti che dovrebbe frenare la componente energetica, dall'altro però potrebbero salire i prezzi non energetici che diciamo risentono indirettamente dei rincari dell'energia, quindi in primis gli alimentari, i servizi più legati ai costi dell'elettricità. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2, ma sicuramente l'inflazione rimarrà elevata più a lungo, anche perché i rincari del gas, ricordiamo, hanno effetti più diffusi e più persistenti rispetto a quelli del petrolio.
1: Diamo anche uno sguardo all'Europa. Sono sotto osservazione i conti pubblici francesi. Il deficit stimato al 5,4% del PIL nel 2026. A lei.
3: Ecco, sì, dicevamo, la situazione sui mercati per la Francia è complicata. Il rendimento del decennale, l'OATE, il titolo di Stato, rende ormai il 4,8, ben più alto del BTP italiano. Siamo ai massimi dal 2008, ieri lo spread francese ha sfiorato i 120 punti base e anche qui siamo ai massimi dal 2012.
1: Sì.
3: A suscitare apprensione è sicuramente la situazione fiscale. Ieri sono usciti i dati, gli ultimi dati del debito pubblico francese, che ha raggiunto il 119% del PIL, record dal 1946, e il ministro delle finanze, Le Cornu, come diceva lei, ha posticipato il piano di rientro del deficit al 5% dal 2026 al 2027, quindi di un anno, ma comunque ben oltre la soglia imposta dall'Unione Europea, che
1: sì,
3: ricordiamo è il 3%, l'Italia
1: certo,
3: al 3,1, quindi diciamo Le Cornu in Parlamento oggi ha presentato la sua manovra di bilancio, ha proposto 54 miliardi di risparmi, sembra un obiettivo molto difficile da raggiungere. Ricordiamo che qualche settimana fa l'agenzia di rating Scope aveva abbassato il rating della Francia, e a questo punto un'altra bocciatura da parte di Moody's il 23 di ottobre è molto probabile.
1: E allora, grazie ad Adele Mantegazza, ricordiamo, grazie, analista di mercato Banca Patrimoni Sella. Buon pomeriggio, buon lavoro. Siamo al nostro focus. Questa mattina c'è stata l'Assemblea Nazionale di Conflavoro. In apertura c'è stato un messaggio di Giorgia Meloni sulle misure del governo a vantaggio delle piccole e medie imprese, definite la vera spina dorsale del paese. Benvenuto in trasmissione a Roberto Capobianco, che è presidente di Conflavoro. Benvenuto, presidente.
4: Buonasera, buonasera a voi.
1: Come legge queste parole della Presidente del Consiglio?
4: Il messaggio è stato chiaro, concreto e schietto, come il Presidente di solito fa. Effettivamente anche noi abbiamo potuto vedere le misure che in buona parte anche gli anni passati sono uscite proprio dalle nostre assemblee e si sono trasformate in legge per quanto riguarda appunto la stabilità e anche la tenuta appunto dei conti, ma anche per quanto riguarda una gestione più chiara per quanto riguarda le imprese. Dobbiamo puntare adesso alla crescita, questo sì, è quello che è emerso dalla nostra assemblea, è una cosa che mi è piaciuta tantissimo nel messaggio della Presidente, e dobbiamo liberare dagli ostacoli le nostre imprese. Lo Stato deve essere un amico, un alleato e non un ostacolo per noi.
1: Sì, voi avete avanzato 3 proposte prioritarie da portare nella prossima legge di bilancio, ce le illustra sinteticamente?
4: Noi abbiamo chiesto e chiederemo anche in questa legge di bilancio una norma che va in direzione del 2025, che già riduceva la tassazione sull'utile reinvestito in azienda. Noi chiediamo l'utile zero, tasse zero sull'utile investito all'interno delle nostre aziende. Non è possibile pagare le tasse se quei soldi li utilizziamo per la crescita, e dobbiamo puntare al rilancio, sì, puntando più valore. Quindi abbiamo bisogno di aumentare il valore che genera profitti, genera reddito e permette anche alle aziende di aumentare. E da qui quindi un credito d'imposta per poter innovare le nostre fabbriche, ma un qualcosa che possa essere fatto a misura della piccola e media impresa, senza lacci e lacciuoli. E poi abbiamo l'energia che, come abbiamo visto in questi giorni, le aziende da sole possono ridurre, facendo quindi delle norme con un tetto al prezzo del carburante. Oggi l'energia siamo ben felici, sia chiaro, ma vorremmo che ci fosse una norma con un disaccoppiamento dell'energia prodotta con il sole, con l'acqua delle nostre terre e il prezzo del gas, e sappiamo anche come poterla finanziare.
1: Sì. Qual è oggi lo stato di salute delle piccole e medie imprese italiane, Presidente?
4: Le PMI italiane stanno reggendo nonostante quello che ci succede intorno da anni, 2 conflitti, i dazi americani, l'energia alle stelle, i carburanti. Abbiamo bisogno quindi di aiuti, ma nonostante tutto riusciamo ancora a produrre e a vedere un futuro sempre più roseo. Ci sono settori poi che hanno più ossigeno e altri che purtroppo hanno bisogno di supporto, e qui la nostra associazione Conflavoro farà sentire sempre la sua voce per poi aiutare quei comparti vitali che hanno bisogno davvero di un aiuto a generare nuovamente quei profitti che hanno portato in alto le loro aziende.
1: Quali mercati esteri offrono oggi le opportunità più interessanti per le aziende italiane?
4: Ecco, qui abbiamo comunque sia dei mercati emergenti che sono molto ma molto interessanti. Chiaramente per noi gli Stati Uniti, nonostante i dazi, restano fondamentali, ma abbiamo il Nord Europa che è sempre a 2 passi e ci dà buone prospettive, ma abbiamo comunque sia come sempre l'Asia, ma anche il Sud America che sta portando a casa dei buoni risultati.
1: Perché diciamo il brand Made in Italy è molto apprezzato nel mondo, quello a volte ce lo dimentichiamo noi italiani.
4: È lì, quella parola lì è qualcosa di incredibile. Il nostro Made in Italy c'è l'invidio del mondo, dobbiamo valorizzarlo, dobbiamo proteggerlo. Sì. Un'associazione abbiamo certificato le aziende che producono realmente il Made in Italy attraverso una filiera e una e la blockchain per garantire l'italianità del prodotto fatto in Italia.
1: Grazie.
4: Con materie prime italiane.
1: Grazie. Ne parleremo ancora per altre 2 ore, però ci salutiamo. Roberto Capobianco, grazie ancora.
4: Buona serata, grazie mille.
1: Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. La nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia e oggi parliamo di un'associazione che unisce le eccellenze della produzione agricola nazionale rappresentata da Coldiretti con le principali aziende dell'industria alimentare e della distribuzione, e ho il grande piacere di avere con noi l'amministratore delegato Luigi Scordamaglia. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie.
1: Allora, io vorrei dire che lei ha anche tantissimi altri incarichi, perché dirige le politiche comunitarie e internazionali di Coldiretti, è anche una rappresentanza europea importante perché è presidente di Eat Europe per la tutela della filiera agroalimentare comunitaria. Insomma, di temi ne abbiamo tanti: accordi di filiera, ristorazione scolastica, tutela dell'export. Ma vorrei partire da una domanda che davvero è di stretta attualità. Abbiamo visto gli ultimi dati sul carrello della spesa che è in aumento, l'inflazione sale e anche i costi dei produttori agricoli. Qual è lo scenario, dottor Scordamaglia, diciamo a breve e medio termine?
2: Sicuramente uno scenario complesso con un filo conduttore che unisce due parti deboli, cittadino, consumatore al produttore agricolo o dell'industria di trasformazione più sana, perché se è vero che l'inflazione aumenta, se è vero che il carrello della spesa aumenta, anche se con un passo decisamente meno forte rispetto all'inflazione che sta oltre il 3, il carrello della spesa siamo su un valore di più 1%, il prezzo riconosciuto agli agricoltori cala drasticamente, meno 8,2%, quindi in qualche modo aumentano i prodotti alimentari a scaffale, aumentano i costi di produzione sulle imprese agricole, ma non aumenta il prezzo riconosciuto agli agricoltori, c'è una specie di distribuzione iniqua lungo tutta la filiera. I prezzi in agricoltura aumentano perché aumenta l'energia che serve per irrigare, con questo periodo di siccità drammatica che ha fatto anche crollare le rese nei campi, perché aumentano del doppio i fertilizzanti agricoli colpiti dal divieto di importazione dalla Russia, piuttosto che dallo stretto di Hormuz, attraverso cui ne passavano il 30% dei fertilizzanti globali, ed aumentano i costi perché, come dicevamo, crolla la produzione, per il caldo, la siccità o i fenomeni estremi, meno 40% produzione di riso, meno 20% di latte. Insomma, una situazione non semplice in cui tutelare gli estremi più deboli, cittadino da una parte, agricoltore da un'altra.
1: Questo è il quadro. Quali soluzioni secondo lei?
2: Ma innanzitutto non ci sono percorsi ancora una volta troppo facili. Sicuramente il supporto che può essere dato alle fasce più deboli della popolazione attraverso iniziative mirate che ne aumentino il potere d'acquisto, è di questi giorni la carta cosiddetta dedicata per la spesa alimentare delle famiglie più in difficoltà, è una buona idea, è un buono strumento purché venga reso strutturale e non temporaneo, un buono strumento perché aiuta le famiglie che possono spendere meno nell'alimentare, ma indirizza gli acquisti verso prodotti alimentari di qualità italiani, e quindi fa bene anche alla filiera. Ma poi servono soluzioni più strutturali, è inutile rincorrere come un fenomeno saltuario la siccità quando ormai il cambiamento climatico è strutturale. Allora è oltre quasi 10 anni che continuiamo a proporre questo piano nazionale per i bacini di accumulo che raccolgono l'acqua piovana. Non si può continuare a raccoglierne solo l'11% in un paese colpito da siccità anche nelle regioni più nordiche. Bisogna costruire questi bacini, raccogliere l'acqua, renderla sempre disponibile anche durante i periodi di siccità. Tra l'altro sono bacini di accumulo che producono anche energia idroelettrica a basso impatto ambientale, quindi investimenti da un lato e tutelare poi il reddito delle persone meno abbienti, perché la cosa peggiore è fargli rinunciare ad un'alimentazione di qualità, che vuol dire condannarne le generazioni più giovani a patologie metaboliche molto gravi, perché se abbandoni il consumo di ortofrutta, di carni fresche e passi verso alimenti ultraprocessati che non fanno parte della nostra dieta condanni a malattie metaboliche i nostri ragazzi, e questo non può succedere.
1: Allora, prima di entrare nello specifico di varie tematiche da lei affrontate di recente, parleremo anche di contratti. Io vorrei dire a chi ci sta seguendo, perché poi arrivano sempre molti messaggi, no? Che cos'è Filiera Italia? L'abbiamo detto, è un'alleanza strategica che unisce la produzione agricola rappresentata da Coldiretti con l'industria di trasformazione alimentare e la grande distribuzione organizzata. Quali sono gli obiettivi principali? Scordamaglia, Made in Italy, la lotta contro la falsificazione e cos'altro?
2: Beh, come dicevo, il settore agroalimentare italiano è un settore traino del paese. Se noi consideriamo la produzione agricola più l'industria di trasformazione, la distribuzione e la ristorazione alimentare, siamo oltre i 707 miliardi di euro di valore complessivo a livello nazionale, oltre 4 milioni di occupati, con una serie di record: il record del valore aggiunto a quasi 43 miliardi, superiore a quello di qualsiasi altro paese europeo in agricoltura, ma è un valore aggiunto che sposa la sostenibilità, perché è quello che ha il massimo valore aggiunto ma il più basso impatto ambientale in materia di emissioni di CO2. Quindi è sicuramente la tutela della parte agroalimentare solida del paese, ma tutelando questa parte si tutela la salute dei cittadini e quindi delle future generazioni. L'obiettivo è rendere questa filiera sempre più competitiva, assicurare una equa ripartizione del valore creato lungo tutta la filiera, tutelare le parti negozialmente più deboli, offrire con l'agroalimentare un settore di sicura valorizzazione anche da un punto di vista occupazionale dei nostri giovani.
1: Allora, noi ci fermiamo, ascoltiamo un brano musicale, ma torniamo nel secondo blocco di questa puntata con un nostro graditissimo ospite, la prima volta qui a Cantiere Italia, spero che tornerà molto spesso, Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia. E ripartiamo da cosa? Dagli accordi di filiera, perché pensate che con l'accordo di filiera ci sono stati 9.800 occupati in Veneto. 15 anni fa, lo voglio dire prima che vada la musica, non si parlava neanche di contratti di filiera, è stata proprio Coldiretti, e vado a memoria, credo con Philip Morris, a consolidare nelle diverse regioni dei modelli anche di sviluppo regionale che hanno un diretto ritorno sul territorio. Di questo e di molto altro parliamo con l'amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, dopo la musica.

0: Bentornati a Cantieri Italia nel secondo blocco di questa intervista all'amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia. Allora, parlavamo dei contratti di filiera, vogliamo fare il punto? Io facevo riferimento all'accordo in Veneto, che insomma solo nella regione Veneto, va detto, sono oltre 9.800 gli occupati coinvolti e il valore, no? Il valore del tutto raggiunge i 55 milioni solo nell'ultimo periodo. E allora, Scordamaglia, contratti di filiera.
1: Contratto di filiera è un modello che si oppone alla globalizzazione selvaggia, è un modello che si oppone alla speculazione ed è una cosa molto semplice. Metti insieme la produzione agricola, in questo caso di Coldiretti che ha lanciato il modello di contratti di filiera, con l'industria di trasformazione di diversi settori, perché invece di ogni anno rincorrere dei prezzi magari frutto di logica di speculazioni internazionali, ti metti d'accordo per periodi prolungati, per anni successivi, a conferire un determinato prodotto agricolo ottenuto qualitativamente in un determinato modo e ne assicuri sin da subito per i prossimi anni una giusta remunerazione. Questo vuol dire che tu hai garanzia che l'agricoltore possa fare investimenti, possa affrontare quel ricambio generazionale di cui oggi ci troviamo di fronte, perché tanto saprà sempre che anche negli anni successivi sarà dove conferire il proprio prodotto. Ma è altrettanto positivo per l'altra parte, per l'industria di trasformazione, lo abbiamo fatto per il pomodoro, mettendo regole rigidissime contro il caporalato, per le carni bovine, per il grano, in cui anche l'industria sa che può contare su un prodotto agricolo come quello italiano di grande qualità nella giusta quantità e non dover correre in giro per il mondo a comprare magari prodotti a standard inferiori. E quindi ancora una volta è un modo organizzato e moderno di rendere più competitivo il settore, di fare il bene del cittadino che sa di poter disporre di un prodotto 100% italiano e come tale più sicuro e di qualità.
0: E va detto che di fronte anche a un problema globale, no, di consolidamento delle forniture e di food security, avere un modello che consenta all'agricoltore, come diceva Scordamaglia, di consolidare la propria fornitura, cioè di investire, di affrontare con tranquillità un passaggio generazionale, è veramente fortemente innovativo e necessario. Scordamaglia, io ho detto prima, però lei mi corregga se sbaglio, che il contratto di filiera, no, che nasce un po' da questo rapporto tra Coldiretti e Philip Morris, ha fatto un po' da apripista. Io faccio riferimento al settore del tabacco.
1: Beh, quello è stato proprio forse uno dei primi che 15 anni fa ha lanciato il modello di collaborazione, addirittura prevedendo un conferimento di prodotto da parte dei produttori italiani del settore per oltre 10 anni. Immagini che vuol dire un commitment di 10 anni, sì, in cui ha corrisposto investimenti molto importanti anche nel settore appunto della trasformazione del prodotto, tra l'altro all'avanguardia globale perché non basato sulla combustione, di questa azienda. Ma come dicevo, hanno poi fatto seguito, una volta fatto da apripista, tutta una serie di altri settori del settore alimentare. Tra l'altro questa è la risposta, il contratto di filiera, di una situazione globale in cui la sicurezza alimentare viene data per scontata. C'è un concetto di food security in cui per tanto tempo si è pensato che uno potesse comprare in giro per il mondo il cibo che gli serve, stesso errore dell'energia, in cui poi ci si è ritrovati prima con il Covid, quando i paesi hanno chiuso le esportazioni, poi con le tensioni geopolitiche, Hormuz piuttosto che l'Ucraina, poi con gli equilibri geopolitici, oggi la Cina stocca circa il 60% del grano mondiale, a fare i conti con una mancata autonomia strategica. La globalizzazione senza regole fallite, il contratto di filiera vuol dire consolidare una supply chain nel settore della sicurezza alimentare che è centrale ed importante. Ecco perché contestiamo, magari quando la Presidente Ursula von der Leyen si dimentica dell'importanza della centralità del cibo e tende a ricordarsi più magari solo del riarmo.
0: Allora, lei ha detto di recente, ma lo dice un po' un suo mantra, no? Sapere cosa si mangia è un diritto e non un privilegio. Allora, prima di salutarci, io volevo ricordare che lei insiste spesso sul concetto di reciprocità. cioè se l'agricoltore europeo deve rispettare determinate regole e sostenere determinati costi e rinunciare a determinate pratiche agricole, lei sostiene non è accettabile che il mercato europeo venga alimentato da prodotti ottenuti attraverso quelle stesse pratiche. Faccio il caso del glifosato, che è emblematico. Due battute per chiudere e poi ci salutiamo.
1: Rapidissimo, non abbiamo paura di aprirci al mercato globale o ai prodotti globali con queste due regole che lei ricordava. Uno, reciprocità. Non si capisce perché i canadesi produttori di grano possono utilizzare il glifosato, questa sostanza molto pericolosa anche in fase di essiccazione, cioè vicino al raccolto, quando da noi è vietato. Così non si capisce perché il Mercosur poteva continuare ad utilizzare sostanze antibiotiche nelle carni degli animali. Abbiamo fatto chiudere in questo caso, fino a quando si adegueranno il Mercosur, vogliamo che le stesse regole valgano anche in futuro per il Canada, ma alla reciprocità va associata la trasparenza. Se io importo e non metto il consumatore con etichette chiari, trasparenti, che indichino il paese di origine, che abbiano scaffali dedicati magari al Made in Italy 100%, non lo metto in condizione di scegliere, faccio un atto contrario alla trasparenza, inaccettabile.
0: Grazie di cuore davvero a Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, per essere stato con noi. Noi ci risentiamo prestissimo. Grazie a chi firma la regia di Cantiere Italia, Roberta Di Casimirro, al coordinamento tecnico di Adriano Lippi. Noi ci risentiamo domani. La puntata è sulla piattaforma RaiPlay Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta. Grazie.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili.
0: Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra.

0: solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast, le finestre di design.
3: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna. È decollato dall'Arabia Saudita il nuovo aereo Fly Dubai inviato dalla compagnia emiratina per riportare a Tel Aviv 174 passeggeri, per lo più israeliani, coinvolti nell'incidente di stamattina. Come dichiarato dal premier Netanyahu sul volo Dubai-Tel Aviv, uno dei piloti, di origine omanita, ha tentato di accoltellare l'altro pilota e far precipitare l'aereo. Il sospettato è ora agli arresti. Il ministro della difesa israeliano Katz ha parlato di tentato attacco terroristico jihadista. Il fisco non deve soffocare famiglie e imprese, ma nessuna tolleranza per chi evade o elude, lo dice Giorgia Meloni all'assemblea di Conflavoro PMI. La premier rivendica il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell'IRPEF, 21 miliardi l'anno, afferma, lasciati nelle tasche dei cittadini. Sul lavoro Meloni difende la scelta di affidare il salario alla contrattazione collettiva anziché fissare per legge una soglia decisa dallo Stato. Al Teatro alla Scala di Milano le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Il dolore non si estingue e non si attenua da parte mia. Una vicinanza vera e personale, ha detto Mattarella ai familiari delle 118 vittime dell'incidente allo Scalo milanese. Presente anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto. Proseguiamo con la cronaca, con il processo per la strage di Pau Pisi in provincia di Benevento, avvenuta un anno fa. Sentiamo.
3: Ergastolo, è questa la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Benevento per Salvatore Ocone, il 59enne accusato del duplice omicidio della moglie Elisa e del figlio Colosimo e del tentato omicidio della figlia Antonia. Un verdetto che chiude il primo grado di un processo segnato da un dolore profondo. La sentenza arriva esattamente ad un anno da quella tragedia che ha scosso un'intera comunità. Secondo il PM Nicola D'Angelo, Ocone ha agito lasciando che il rancore e la rabbia contro la moglie prendessero il sopravvento. Nell'aula del tribunale era presente il figlio Mario, scappato alla tragedia perché fuori regione, era seduto tra il suo avvocato e quello del padre. Una vita spezzata la sua, Mario ha cercato lo sguardo del padre in aula senza mai trovarlo, era perso nel vuoto.
4: È passato un anno da quello che è accaduto e ci siamo affidati alla giustizia. Fortunatamente ho avuto tutti vicino durante questa vicenda.
3: Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: Caso Garlasco, il lavoro della Procura di Pavia si concentra ora sulle analisi relative alle tracce genetiche trovate sui pedali della bici di Alberto Stasi.
5: Interrogatori, intercettazioni, analisi di consulenti. Da lunedì, con la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio, gli interrogativi sul delitto di Garlasco sono, se possibile, ancora aumentati. Si torna al DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, una delle prove fondamentali che portarono alla sua condanna. Tracce genetiche di Chiara Poggi c'erano nei primi due test effettuati il 19 settembre 2007, ma non nelle controanalisi del giorno dopo. Perché l'esito delle controanalisi è poi sparito dalle indagini? La Procura di Pavia vuole fare chiarezza su questo. Gli ufficiali del RIS dell'epoca, a partire dal generale Garofano, hanno detto ai PM di non ricordare cosa accadde, ma smentiscono ogni ipotesi di complotto per incastrare Stasi. Per l'accusa, sulla scena del crimine quel giorno c'era Andrea Sempio, sarebbero sue le impronte trovate, mentre i consulenti della procura, nella nuova relazione depositata, scrivono che l'aggressione a Chiara Poggi si è protratta per decine di minuti e l'intervallo tra le prime lesioni e la morte è plausibilmente compreso tra 30 e 60 minuti, un intervallo cronologico che toglierebbe Alberto Stasi dalla scena del crimine. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Ora agli esteri, il nuovo premier britannico Andy Burnham rompe il tabù sulla Brexit e non esclude un ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea. In studio Alba Arcuri.
6: Di fatto il dossier sulla Brexit, anche se a piccoli passi, nel suo discorso a conclusione del congresso

0: Del partito, il premier Andy Burnham ha detto chiaramente che l'uscita dall'Unione Europea ha fatto più danni che bene. Ha aggiunto anche che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, dal restare come siamo fino ad andare fino in fondo, quindi con la riadesione di nuovo all'Unione Europea. Lo ha affermato tra l'altro in una intervista dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, annunciando di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti dell'Unione Europea. E c'è anche una replica da parte della Commissione. Il Regno Unito è un partner stretto e prezioso dell'Unione, spetta al governo britannico definire in che modo intende andare avanti.
1: Il Festival del giornalismo organizzato dalla rivista internazionale compie 20 anni. Dal 2 al 4 ottobre a Ferrara oltre 200 professionisti dell'informazione per discutere le grandi trasformazioni del presente, dai conflitti globali all'intelligenza artificiale sino alla crisi climatica. Ampio spazio anche alla letteratura e alle arti. Tra gli ospiti lo scrittore Nicola Lagioia e il fumettista Zero Calcare. È tutto, prossima edizione della GR1 alle 19.
2: Il rosso e il nero.
3: È stata eletta la prima premier donna in Marocco, si chiama Ezzara El Mansouri, sono 29 le donne premier nel mondo, soprattutto in Europa.
4: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
3: Allora, voglio controllare dove ci sono queste donne premier in Europa. Allora, c'è una donna premier in Slovenia, una nella Macedonia del Nord, Islanda, Irlanda, Danimarca. Dimentico qualcuna, Francesco?
5: Senti, non fare la spiritosa. Siccome ieri hai avuto lo spazio, il campo libero, hai approfittato...
3: campo largo.
5: Anche in mia presenza di Giorgia Meloni, insomma, no? Avresti dovuto citarla da molto tempo fa, ben prima della premier del Marocco, alla quale rivolgo i miei auguri cortesi. No, non puoi approfittare.
3: No, facciamo una cosa, no? Visto che ormai si parla di record, facciamo un record anche qui in Italia. La prima premier trans. Che facciamo, Francesco? Mi candido io o ti candidi tu?
5: Tanto non ti voto e come vedi continuo a darti spazio, no? Perché sei sola anche oggi.
3: Dove sei?
5: Ma io sono nella cabina telefonica qui sotto a Saxa Rubra.
3: Ma perché non sali su, scusa?
5: Perché non ti, dopo quello che hai detto ieri, non voglio guardarti in faccia.
3: Ma guarda che ieri ho detto che mi mancavi, sono arrivati tanti messaggi di vicinanza che ti facevano gli auguri di pronta guarigione.
5: Non ne hai letto nemmeno uno.
3: Guarda che oggi ti è ritornata la voce, hai preso la suppostina che ti avevo suggerito?
5: No, ho fatto una telefonata, ho chiamato il numero 335-699-2949, i nostri ascoltatori lo possono comporre e saranno sempre sani.
3: Allora, di cosa parliamo oggi? Scopriamolo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
5: Ecco, io mi chiedo che cosa si pretende da Antonio Tajani. Quelli dell'indipendenza della magistratura dalla politica, sul caso Regeni pretendevano giudici sotto dettatura del governo italiano? Quel povero ragazzo è stato sequestrato e ucciso. Ma i responsabili dell'omicidio, non del sequestro, non vengono fuori, non è colpa dell'Italia. Poi l'opposizione trita tutto, pretende persino la rottura delle relazioni con l'Egitto dopo una sentenza di primo grado. Ma non è stato condannato un paese, né i suoi governanti. Colpire senza prove è esattamente il contrario del diritto internazionale. In realtà la sinistra aveva un bisogno di un tema da agitare dopo la sconfitta di Reggio Calabria. Al centrodestra dico, lasciateli perdere, hanno dimostrato di saperlo fare. Editoriale rosso di Vladimir Luxuriosa.
3: Lo hanno gettato come un sacchetto di immondizia sulla strada desertica tra il Cairo e Alessandria. Era il 3 febbraio 2016 quando fu ritrovato il corpo di Giulio Regeni, che aveva come unica colpa interessarsi di sindacati e lavoratori. I genitori non hanno mai smesso di chiedere giustizia, mentre le autorità...
6: Infatti l'hanno ottenuta.
3: Mentre le autorità... certo, quelli stanno lì, non si sono manco presentati in aula.
6: Però la giustizia...
3: Allora, sei soddisfatto, beato te, dopo
6: no,
3: quasi...
6: Prendo atto.
3: Le autorità egiziane depistavano con tesi assurde, poi ne parleremo anche. Dopo quasi 10 anni, 3007 egiziani sono stati condannati a 10 anni non per l'omicidio, ma per il sequestro. Il legale della famiglia Regeni chiede al governo di interrompere i rapporti col Cairo, quindi non l'ha chiesto la Schlein. Il ministro degli esteri Antonio Tajani dice che in fondo sono state condannate 3 persone e non l'Egitto e che la sentenza è di primo grado, come se gli agenti segreti fossero un corpo estraneo rispetto al governo di Al-Sisi. E anche la Meloni non intende intraprendere azioni più severe contro un governo non collaborativo e complice. Ma che fine ha fatto il patriottismo? Che fine ha fatto il patriottismo, dico io?
6: Vade retro.
3: Retro è sempre buono. Abbiamo la nostra prima ospite.
6: Non andare retro.
3: Direttrice di Left, ritorniamo seri. Abbiamo con noi Simona Maggiorelli. Benvenuta.
7: Grazie, buonasera a tutti.
6: E grazie per aver accettato. La prima domanda la faccio io. Gli sviluppi del caso Regeni adesso sono colpa di Tajani?
7: No, non sono colpa di Tajani, però rimane che insomma l'affermazione che ha fatto il ministro degli esteri insomma è stata molto criticata insomma anche dalla stessa famiglia Regeni, perché in effetti non si può dire che questi fossero 3 passanti, erano evidentemente del personale dell'intelligence egiziana, quindi fanno capo direttamente ad Al-Sisi. Detto questo, ci potrebbe essere certo un po' di cautela in questo momento anche collegata al caso, no? Sappiamo della giovane Nessy Guerra,
6: esatto,
7: che in questo momento è stata accusata di essere praticamente processata per adulterio, ci sarà l'appello all'inizio d'ottobre, però questo non toglie che effettivamente chi si aspetterebbe che dallo Stato italiano, dal governo italiano ci fosse una presa di posizione, perché è stato violato l'interesse di Stato, perché Giulio Regeni è un cittadino italiano, è stato riconosciuto che è stato sequestrato e torturato. E quindi questo è l'elemento, cioè un'occasione, io direi, no, per il governo italiano per fare un passo forte. Non vogliamo fare la fine che ha fatto Macron, diciamo così, che ha dato addirittura la legione d'onore ad Al-Sisi.
3: Senta, il servizio segreto interno egiziano, abbiamo scoperto con questa sentenza, è responsabile della morte di un nostro giovane connazionale.
6: Tre agenti del servizio segreto.
3: Il servizio segreto interno egiziano, fanno parte di questo corpo dei servizi segreti. Ma perché vuoi continuare a scusare
6: a
3: legittimare e attenuare la colpa?
6: Perché tu dimentichi quante servizi deviati anche in Italia.
3: Allora, possiamo ancora considerare l'Egitto un paese sicuro?
7: No, io non credo che lo si possa considerare sicuro, proprio perché appunto abbiamo visto torturato e noi sappiamo ucciso, anche se poi non c'era prova definitiva e quindi giustamente durante il processo non si è potuto mettere anche questo elemento. Ci sono del resto delle sentenze anche di vari tribunali, no, che hanno riconosciuto rispetto a migranti che sono stati rimandati in Egitto come paese sicuro, essendo questi dei perseguitati politici. Noi sappiamo che il regime di Al-Sisi in questo è estremamente violento, le carceri sono sovraffollate, si usa sistematicamente la tortura, è un regime che potremmo definire paranoico proprio in questa persecuzione degli oppositori in ogni modo. Quindi io credo che questa sentenza sia anche importante per tutti gli altri regimi che ci sono in questo momento in Egitto e di cui non sappiamo.
6: Senti Vlad, io faccio finta di essere nella redazione di...
3: È caduto. Ma ecco, no, prego, continua.
6: Fino a qualche tempo fa si metteva persino in dubbio la celebrazione del processo.
7: Pronto?
3: Sì, sì, no, ha chiesto.
6: Ho fatto una domanda.
3: Sì, sì, sì.
7: Avevo perso un attimo l'audio. Fino a qualche tempo fa?
6: No, fino a qualche tempo fa si metteva persino in dubbio la celebrazione del processo.
7: Mm-hmm. Sì, sicuramente. E anche ora, diciamo, non siamo sicuri degli esiti, cioè nel senso ci potrebbe essere un ricorso, potrebbe finire in prescrizione nel 29. Però io ribadisco, credo che sia estremamente importante invece essere arrivati a comunque una verità processuale, e questa condanna che comunque non è complessiva ha un significato veramente importante, potrebbe essere impugnata dal governo Meloni. C'è anche chi dice, per esempio un autorevole giurista come Michela Trulli, che si potrebbe arrivare a una contestazione internazionale dell'Egitto per mancata collaborazione. Io non credo sarà questa la direzione che prenderà il governo, e non è neanche un'accusa rivolta solo a questo governo, perché mi preme anche ricordare che purtroppo dall'epoca del governo Renzi a oggi l'atteggiamento dei governi di centrosinistra e di centrodestra, insomma, sono stati abbastanza analoghi nel cercare di preservare il più possibile le relazioni economiche con l'Egitto.
3: Senta, in poche parole, ricorda che avevano tirato fuori la pista della droga, avevano tra l'altro dell'hashish, addirittura avevano tirato fuori il delitto passionale omosessuale pur di non dire la verità.
7: Sì, ci sono state veramente delle campagne infamanti rispetto e non, insomma, assolutamente non basate su elementi di verità di ogni genere e tipo, propalate sui giornali e anche dai politici. Io l'occasione di ricordare chi era Giulio Regeni.
3: Sì, lo abbiamo ricordato anche nell'editoriale. Purtroppo il tempo è tiranno e la ringraziamo di essere con noi, di essere
6: grazie
3: stata con noi. Simona Maggiorelli, direttrice di Left. Buona giornata.
7: Buonasera.
3: Buona serata, grazie.
6: Buona serata.
3: Prima di sentire il nostro prossimo gradito ospite, un
6: da
3: brano.
6: Da quant'è che non litighiamo?
3: Da
6: quant'è che non
3: litighiamo? Da pochi minuti fa. Si chiama Stay Love e lui è Luis Capaldi.

0: Stay Love, Luis Capaldi, mentre stiamo parlando del caso Regeni, lo continuiamo a fare con un altro ospite gradito, il condirettore di Libero, Pietro Senaldi. Grazie di essere
1: buonasera,
0: con noi.
1: Buonasera, grazie.
0: Buonasera. Allora, abbiamo appena scoperto che un paese amico, considerato un paese sicuro, è un paese dove i suoi servizi segreti sequestrano, torturano e uccidono. Io adesso non chiedo, se non interrompere i rapporti, come chiede il legale della famiglia Regeni, ma almeno una presa di posizione più netta, più patriottica, chiedere, questi hanno agito da solo, non lo so, mi sembra una risposta, anche quella di Tajani, molto debole.
1: Ma io credo che non è che noi abbiamo scoperto che il regime egiziano ha ucciso Regeni. Noi l'abbiamo sempre saputo. Cioè, chi è che... A parte che anche questa sentenza dice che l'hanno sequestrato, quindi non si sa che... Non so, si è ucciso da solo, quindi anche questa sentenza è un po' incompleta, no? Diciamo così. Ma in Italia c'era un italiano che dubitava che il regime di al-Sisi abbia ucciso Regeni, cioè lo dubitava.
0: È il regime di al-Sisi
1: Matteo
0: che lo
1: Renzi quando era preso, lo dubitava Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio ed è successo il fatto, lo dubitava Gentiloni quando era ministro degli esteri.
0: Sì, quindi lei sta dicendo che
1: lo dubitavano Draghi e Conte che sono succeduti a Renzi, non credo.
0: Quindi
1: no?
0: Lei è d'accordo con me più che con Tajani, quindi è il regime di al-Sisi che è responsabile.
1: Beh, chi è se no, scusi. Non vedo altri responsabili, ma lo è sempre stato. Non è che l'abbia scoperto oggi. Tajani ha detto che questa è una sentenza di primo grado, ma io
0: ha detto anche che non è l'Egitto, ma che sono solo tre persone.
1: Beh, insomma, io credo che sia sì, gli esecutori materiali probabilmente sono tre persone, però penso che insomma tutti noi sapessimo da sempre questo e penso che nessuno in questi anni ha mai rotto i rapporti con l'Egitto perché per ragioni di realpolitik, non perché ci stia simpatico l'Egitto, non perché ci siano simpatici dittatori, no? Ci sono dei dittatori
2: allora,
1: con cui, come disse Draghi, bisogna cercare di andare d'accordo.
2: Ecco, io la domanda la voglio fare al direttore, salutandolo con il suo affetto, ma il tema qui è un po' più complesso perché si pretende la rottura delle relazioni diplomatiche, ma a sinistra secondo te ce l'hanno più col governo egiziano o con quello italiano?
1: Ma secondo me a sinistra dovrebbe avercelo con loro stessi. Comunque, visto che la sinistra non ha un programma, può mettere al punto uno del programma se vinciamo le elezioni rompiamo l'Egitto e poi se ne, i rapporti con l'Egitto e poi se ne assumerà la responsabilità, perché è fin troppo evidente, no, che cosa è successo, chi ha ucciso veramente, la sua storia è fin troppo evidente, no? Lui è stato mandato lì per uno studio accademico dall'Università di Cambridge, ok, a fare questa inchiesta sui sindacati egiziani.
0: Sì.
1: Si rendeva conto lui cosa stava veramente facendo? È stato protetto dal suo professore? È stato informato? Allora rompiamo anche i rapporti con la Gran Bretagna.
0: No, quindi è colpa degli altri.
1: Non è che l'Università di Cambridge si sia molto comportata bene con Regeni, che era poco più di un ragazzo.
0: Senta, ricordiamo comunque per verità che non ha chiesto l'interruzione dei rapporti Lashline, ma il legale della famiglia Regeni. Le chiedo però, dopo aver detto che se ci sono i droni non bisogna affacciarsi e che le donne maritabili sono quelle con la donna lunga, non è una gaffe dire, beh, alla fine è solo una sentenza di primo grado, sono stati condannati 3007 nell'Egitto, non è che sta difendendo al-Sisi il ministro?
1: No, io non credo che stia difendendo al-Sisi, io credo che stia difendendo una scelta non di questo governo, ma di questo governo e di tutti i governi che l'hanno preceduto, di qualunque colore, di realpolitik, ovvero sia di cercare di tutelare il più possibile la memoria di Regeni, e com'è questo, ovviamente punendo i suoi responsabili, sapendo che noi non possiamo dichiarare guerra all'Egitto, come non possiamo dichiarare guerra a tutti quelli che ci stanno antipatici o che ci fanno un torto nel mondo.
0: Va bene,
2: leggo poi il paradosso è che protesta chi giurava di volere l'indipendenza della magistratura. Ora invece il governo dovrebbe dettagli le sentenze.
1: Ma il punto, secondo me, ma sai, anche questa sentenza qui, ripeto, è una sentenza un po' ipocrita, no? Dice un sequestro. Però il problema non è che Regeni è stato sequestrato per 2 o 3 giorni, il problema è che Regeni è morto.
0: Grazie di essere stato con noi a Pietro Senaldi. Grazie. Leggo velocemente 2 messaggi. Gianluigi da Milano scrive: lezione di diritto per me, per Luxuria, la responsabilità penale e personale, però queste non ho, ripeto, agenti 007. Ma perché, se sono passati 10 anni, di cui almeno 6 erano al governo la sinistra, perché non hanno interrotto loro i rapporti con l'Egitto? Ci scrive Alessandro da Cagliari. Pronti per la seconda parte, dove avremo un'altra storia.
2: Una storia commovente.
0: Che
2: ti fa arrabbiare.
0: Esatto, Quindi restate con noi, informazioni regionali, quindi saprete regione per regione cosa accade da voi, e poi ci sono le informazioni sul traffico. Possiamo dirlo, no? Chi abbiamo, secondo me è importante.
2: Certo.
0: Il papà di Michele Merlo, proprio il cantante che è morto nel 2000.
2: È davvero un programma.
0: Scopriremo insomma delle cose che ci dirà lui al telefono qui. Quindi a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
5: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Viaggiare informati.
6: Bentrovati alle 18.26, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A4. Ci sono code per una perdita di carico tra Capriate e Dalmine verso Brescia, mentre in A8 code per traffico tra allacciamento A4 e Milano Fiera verso Varese. Ci spostiamo in A10, qui lunghe code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, ma troviamo traffico rallentato anche tra Spotorno e Orco Fellino verso Ventimiglia. Andiamo a un altro aggiornamento: Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra la Strassigna e Svincola 1 verso Firenze, mentre in A14 in questo momento ci sono code per lavori tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, ma in direzione dell'autostrada 1 troviamo code a tratti tra Castel San Pietro e allacciamento a 13 Bologna-Padova. Andiamo adesso invece sul ramo Casalecchio della A14, qui traffico intenso, ci sono code a tratti tra allacciamento A14 e allacciamento a 1 Milano-Napoli, proprio verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
11: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
10: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
11: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
10: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
12: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Il cadavere di un uomo è stato trovato in un parco a Tor Sapienza. Ieri, a poca distanza, allo sgombero dello stabile, l'ombra del regolamento di conti, indagano i carabinieri. Il processo per l'omicidio di Serena Mollicone. Una perizia rilancia la tesi dell'accusa. Per gli esperti, il danno sulla porta della caserma di Arce fu provocato dalla testa della ragazza. La difesa contesta. Dipendenza da internet, videogiochi e social. Al Bambino Gesù, un nuovo ambulatorio per bambini e adolescenti. L'uso del digitale interferisce con sonno, scuola e relazioni. Buonasera da Ines Siano. Il cadavere di un uomo è stato dunque trovato stamattina nel Parco Montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sul corpo presenti ferite da taglio, indagano i carabinieri.
2: Due persone accoltellate nel giro di poche ore, a distanza di poco meno di un chilometro. Potrebbe esserci un legame tra il cittadino straniero arrivato in codice rosso all'ospedale Pertini nella notte di ieri e l'uomo ritrovato con segni di accoltellamento nel parco montagna della Rustica questa mattina. La sua identità è ancora sconosciuta. Potrebbe trattarsi di una persona non italiana di circa 30 anni. A trovarlo un residente mentre passeggiava con il cane. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non si esclude nessuna pista. I sopralluoghi della scientifica hanno cercato tracce e indizi per ricostruire quanto accaduto nel parco, dove con lo sgombero di via Tallone si sono riversati molti senza fissa dimora. Un clima pesante, soprattutto per i residenti preoccupati per la sicurezza nel quartiere.
3: Quello che è successo a Tor Sapienza, se si riversa qua, siamo sistemati proprio.
4: Abbiamo paura di andare al parco, a camminare.
2: Perché?
4: Perché non si sa che si trova. Io porto un fischietto quando ci vado, per attirare l'attenzione, mio marito porta lo spray al peperoncino.
2: Linda Dorigo, TGR Lazio.
1: E lo sentivamo, i residenti di Tor Sapienza continuano a chiedere sicurezza alle istituzioni nell'area dello stabile sgomberato e bonificato. Il municipio rassicura che l'edificio, diventato nel tempo una centrale dello spaccio e un rifugio per disperati, a breve verrà abbattuto. Il bilancio è di 12 fermati e 7 persone finite nei centri per il rimpatrio. La loro presenza sul territorio italiano è risultata irregolare. Le forze dell'ordine continuano a pattugliare il quartiere. Nuova udienza nel processo d'appello bis per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne uccisa nel 2001. Per il consulente della Procura Generale di Roma, la lesione ritrovata sulla porta della caserma di Arce è più compatibile con un cranio che con un pugno. Per l'accusa, Serena sarebbe stata colpita contro la porta della caserma il 1 giugno 2001, al culmine di una lite con Marco Mottola, perdendo i sensi. In seguito sarebbe stata soffocata e abbandonata nel boschetto di Fontecupa. Opposto la valutazione del consulente della famiglia Mottola. Per l'esperto non c'è alcuna prova che quel foro sulla porta sia stato provocato dall'impatto con la testa di Serena. Nel procedimento sono imputati Marco Mottola insieme ai genitori Franco e Anna Maria. Dopo due assoluzioni, i tre sono di nuovo a processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Ad una settimana dalla tragedia al Colosseo, oggi a Crognaleto, nel Teramano, la camera ardente di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato all'interno del monumento mentre lavorava. I funerali domani mattina. I familiari hanno chiesto rispetto per il loro dolore, pregando di mantenere privata la celebrazione funebre. Bambini e ragazzi attaccati al cellulare fino a notte fonda, videogiochi e social che occupano progressivamente ogni spazio della giornata e poi l'intelligenza artificiale, una realtà da monitorare. Per questo il Bambino Gesù di Roma ha aperto un nuovo ambulatorio per le dipendenze digitali di bambini e adolescenti. Per prenotarsi chiamare il CUP allo 06 68 181. E ora le ultime sul traffico nella capitale con i servizi di Roma Mobilità.
5: Sul grande raccordo anulare ci sono rallentamenti tra Roma Fiumicino e Roma Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria, più avanti tra Centrale del Latte e Casilina. In uscita dalla città, traffico intenso anche sul tratto urbano dell'A24. Rallentamenti poi sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa, sull'Aurelia in direzione del raccordo. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: Ci fermiamo qui, edizione coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie in regia Giovanni Leporale. Da Ines Siano qui in studio l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
8: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
7: Info su conai.org.
9: Ci sono città che si visitano. E poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no.
17: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Il rosso e il nero.
20: Seconda parte del rosso e il nero con Vladimir Luxuria e Francesco Storace. Voglio dare subito il numero
21: di telefono.
20: Sì, bravo, perché secondo me molti scriveranno. SMS e WhatsApp 335-699-2949.
21: Come mai abbiamo avuto lo stesso pensiero?
20: Ci sarà telepatia, teleantipatia, non lo so. Vabbè, comunque può succedere che ogni tanto siamo sulla stessa linea d'onda. Abbiamo davvero il piacere, ringraziandolo di cuore di essere con noi, il papà di Michele Merlo, il cantante morto nel 2021 per una leucemia fulminante. Grazie di essere con noi.
22: Grazie a voi per l'invito, buonasera ai vostri ospiti.
20: Senta, grazie. Michele Merlo, un artista, un cantautore apprezzato per il suo talento, una vita spezzata a 28 anni per leucemia fulminante. Era il 6 giugno 2021. Io so che ricordare è doloroso, ma cosa successe quel giorno maledetto?
22: Ma quel giorno maledetto, Michele si sentì male in quel di Bologna, dove stava registrando dei suoi pezzi. Aveva lì infatti lo studio di registrazione e si recò prima in un pronto soccorso dislocato fuori Bologna, poi da un fisioterapista, poi alla fine nessuno lo mandarono via sapendo che non aveva niente, ma la cosa parte ben prima del 6 giugno. Michele muore 6 giugno dopo giorni di emorragia cerebrale con un intervento lunghissimo in testa in ospedale a Bologna e non, purtroppo era già troppo tardi.
21: Ma sarebbe potuto accadere a chiunque o c'è stata superficialità?
22: No, c'è stata assolutamente. Il 26 di maggio lui si fa vedere dal suo medico di famiglia, dal nostro medico di famiglia di allora, e fa vedere questo grosso ematoma. Se voi avete seguito la vicenda, se avete visto qualche foto, sì, potete ben capire. Si fa vedere questo grosso ematoma e lo liquidano facendogli fare un massaggio alla gamba, sostenendo che si trattasse di uno strappo muscolare. ma di fatto lui non aveva fatto nessuno strappo muscolare. Poi verrà detto, verrà raccontato nelle varie sedi che avesse dichiarato che stava facendo traslochi. Michele, il lavoro più grosso che faceva era quello di giocare a golf e di cantare, quindi non aveva né strappi muscolari perché camminava perfettamente, non aveva dolori, non aveva nulla, quello era un'emorragia che stava andando in circolo.
20: Senti, cioè, ma non era stato fatto nemmeno l'emocromo, cioè questo semplice esame del sangue per capire la quantità, le dimensioni del...
22: Assolutamente no, è stato liquidato, ma lui non aveva solo quell'ematoma lì, ne aveva anche altri piccoli e minori sparsi per il corpo, quindi non un medico, un infermiere, un qualsiasi... un generico infermiere avrebbe capito che si trattava di un'altra cosa. Fu mandato via, liquidato con un massaggio alla gamba. E quando bastava un emocromo nel giro di un quarto d'ora avrebbero avuto l'esito, e a tal riguardo ci fu proprio in quei giorni il professor Amadori di Tor Vergata, che è un illustre ora pensionato, che scrisse sul Corriere quattro colonne dove spiegò che la leucemia fulminante in realtà non esiste, è una malattia, la chiamano fulminante, quando la chiamavano fulminante negli anni passati quando non sapevano di cosa morivano le persone improvvisamente, ma si tratta di una malattia subdola, sì, che però se prese in tempo, dichiarò lo stesso Amadori, aveva percentuali, Michele, altissime, il 95% di curarsi e di essere fuori dalla malattia in 3 mesi.
3: Senta, è vera, signor Domenico, è vera una cosa che ho letto, che la ASL, quindi ammettendo anche una responsabilità, voleva risarcirvi con 200.000 euro?
22: E certo che è vera, la ASL prima di arrivare all'udienza, ma questo processo è nato travagliato e se volete, se abbiamo il tempo, ve lo spiego velocemente, sì. La ASL ha chiesto una transazione stragiudiziale offrendoci 200.000 euro ogni comprensivo, voleva dire compresi delle spese che avevamo già sostenuto, che non sono poche, e noi abbiamo rifiutato, che volevamo e vogliamo arrivare a sentenza perché l'imperizia, la negligenza del medico anche in questa prima udienza è stata riconosciuta. Però non è stato riconosciuto nessun risarcimento, perché secondo il CTU, che è questo perito fantomatico che ha dichiarato che anche se il medico l'avesse inviato ragazzo a farsi un emocromo urgente in ospedale, ci sarebbero volute almeno 72 ore, no? Dico 72 ore, sono 3 giorni. Io lunedì mattina ho fatto tutti gli esami, ma molti di più di un emocromo, privatamente, no? E qui alle 9 di mattina, all'1 di pomeriggio, alle 2 è arrivato un SMS che erano pronti. Quindi figuriamoci un ospedale che riceve un ragazzo inviato da un medico con urgenza, con ematomi sul corpo, alle 5 di pomeriggio, alle 6 lui sarebbe già potuto essere stato messo sotto cura.
3: E invece sono state due perizie opposte.
22: Le due perizie iniziali del processo penale, che poi è stato archiviato perché non c'era la certezza oltre a ogni ragionevole dubbio e quindi non è stato inquisito il medico penalmente, e i due periti del tribunale a Bologna, della procura, entrambi hanno sostenuto che c'era una probabilità di vita dall'85 al 95%. Il CTU a Vicenza ha dichiarato che le possibilità, anche se avesse fatto un emocromo aspettando i 3 giorni per avere l'esito, questo è ridicolo quantomeno, le chance di vita sarebbero state del 15 al 20%. E per questo il giudice 33enne ha pensato bene di non incolpare nessuno e di non risarcire nessuno, non risarcire i due genitori che rimangono.
20: A proposito di risarcimento e di soldi, immagino anche i costi, no? per queste azioni legali. Come...
22: Beh, ovviamente noi siamo oramai due pensionati, siamo soli, e fortunatamente abbiamo chi ci sta vicino, abbiamo un'associazione che è nata quando è mancato Michele, che si chiama Romantico Ribelle, voluta dai follower, centinaia di migliaia di follower che aveva Michele, che proprio in questi giorni ha messo in piedi una raccolta fondi per affrontare anche le prossime spese che ci saranno per arrivare ad un appello non so, fra un anno, fra 6 mesi, fra quanto. Quindi questa associazione che ha il nome proprio di come chiamavano Michele, un romantico ribelle, ci sta dando una mano in questo senso.
3: Vi vengono mai a trovare questi fan? Ne avete conosciuto qualcuno?
22: Sì, sì, tantissimi. Noi in questi giorni abbiamo, e sono tutte riattivazioni purtroppo, oltre al processo perso per ora, perché vedremo in appello se avranno il coraggio di confermare una sentenza come questa, che lascio a voi l'aggettivo per descriverla, perché non voglio avere altre seccature, ma io so come chiamarla. Ma ci chiamano da tutta Italia, non solo ci fanno visita da tutta Italia, in cimitero da Michele ogni 6 del mese, che è la ricorrenza della sua morte, ci sono persone.
3: Dove è sepolto?
22: È sepolto a Rosà, in provincia di Vicenza, a 5 km da Bassano.
20: Vanno
22: Bassano
20: a portare i fiori ogni anniversario.
22: Sì. La tomba non si può non vedere, perché è strapiena zeppa di regali e di cose. Continuamente tiriamo via delle cose, perché non possiamo lasciare in un luogo sacro tutti i regali di ogni tipo, di ogni... Guardi, è difficile spiegare questa cosa.
20: Io sono veramente commossa insieme a Francesco per questa testimonianza. Noi, per quello che possiamo, vogliamo ricordare Michele Merlo anche attraverso le sue canzoni.
3: E con tante preghiere.
20: Questa canzone che vogliamo dedicarvi, Michele raccontava le difficoltà incontrate dopo aver ottenuto il successo televisivo e il conforto di avere accanto una persona importante e fidata. Noi non ci dimentichiamo di lui, come tutti i suoi fan, e vi dedichiamo Tutto per me di Michele Merlo.

0: tutto per me, Michele Merlo. Siamo sempre a Rosso e il Nero con Luxury e Storage. Sai, Francesco, sono arrivati molti messaggi su di te.
1: Ah, ecco.
0: Bentornato Storace, Paola da Lonigo, non so, provincia di Vicenza, poi da Corigliano, Giorgio, buonasera belli, ecco finalmente riunita la magnifica coppia. E poi Francesco, bentornato, Martina da Trieste, Luxuria soffre ma non vuole ammetterlo.
2: No, Luxuria soffre con l'apostrofo.
0: Si offre. Ah, Francesco, dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a una persona speciale che si chiama Renato Zero, che oggi compie 76 anni.

0: meraviglia. Allora, praticamente.
1: Ora tocca alle rubricone.
0: Aspetta, però voglio dire questo: ho mandato un messaggio a Renato Zero, gli ho scritto: sei più fresco di una caciotta, auguri, luxuria. E lui mi ha risposto: meglio caciotta che rigido come un salame. Capisci?
1: Ecco,
0: rubricacce, le rubricacce, comincio io. Podio rosso. Al terzo posto i distributori indipendenti che chiedono l'estensione del tetto anche ai prezzi dei prodotti raffinati e minacciano lo sciopero. Secondo, ai consulenti che sfatano anche loro la tesi del suicidio dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, Davide Rossi. Sarebbe stato scaraventato dalla finestra di Rocca Salimbeni. E al primo posto all'omaggio dell'Eurocamera che dedica un palazzo amministrativo alla memoria di David Sassoli, giornalista ed europarlamentare PD. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto, nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede, i santi, i templi e i rituali. Lo ha scritto Fulvio Paglialunga per Rai Libri e sarà presentato domani alle 18.30 in Galleria Alberto Sordi a Roma. E grazie all'autore. Al secondo posto stavolta ci metto Roberto Gualtieri. In Campidoglio si riesce persino a conferire un premio per la cultura a Vanna Marchi. Io so io!
0: Questa è la musica del Sor Marchese.
1: Esatto.
0: Guarda Francesco che c'è Rita De Crescenzo che è arrabbiata nera perché vuole il premio anche lei, eh?
1: Ecco.
0: Per la cultura. Poi, comunque Roberto Gualtieri non c'entra niente, era una sala affittata privatamente.
1: Del Campidoglio. Del Campidoglio. Se in un bagno uno la fa fuori, chiedo dov'è la Peroni? Allora, primo posto per la tristezza per la scomparsa di Andrea Tempestini, vice direttore del web di Libero, ha scelto di andarsene e il dolore è enorme. Virtù di Vladimir Luxuria.
0: Allora, la virtù è la fantasia dei creatori, dei personaggi, dei supereroi. Il vizio. Silvia Sardone della Lega che si autocelebra come una supereroina pronta a sconfiggere i mali di Milano. Più che un fumetto, una caricatura.
1: Esagerata che sei.
0: Mai esagerata. Il tuo tweet è esagerato?
1: Beh, lo dedico a Nicola Fratoianni che elogia la CGIL scioperaiola. E come te sbagli?
0: Non esagerato, era cattivo. Un brano, ho bisogno di un brano per riprendermi. Si chiama Walk of Life e sono ai Dire Straits. Tu prepara l'ultima ora, mi raccomando. Cerca di lavorare. Dove stai? Nella cabina sempre?
1: Sì,
0: ma,
1: sì.
0: Ma esistono ancora le cabine telefoniche? A me sembrano dei reperti archeologici. Dove le trovate?
1: L'hanno costruita qui. L'hanno trovata qui sotto, a destra.
0: Ah, per te, stile inglese. Vabbè, meglio sentire Dire Straits. Va. Walk of Life.

0: Welcome Life, Dire Straits, mi collego con la cabina telefonica di Francesco Storace per sapere qual è la notizia dell'ultima ora.
1: Beh, oggi c'è questa notizia che ha un po' sconvolto tutti. Credo che domani magari faremo bene a ritornarci sopra, su questa storia dell'aereo che da Dubai andava a Tel Aviv, oggetto di un attentato. Poi si dice sopra anche che ci fosse anche Netanyahu. Insomma, è una vicenda abbastanza complessa. Bisognerà ascoltare qualche esperto, che ne dici?
0: Sì, dai, ce ne occupiamo domani. Mi hai dato un buon suggerimento. Allora,
1: ma i nostri autori che ne pensano?
0: I nostri autori li ringraziamo: Moreno Mantini e Massimiliano Lenzi. Come ringraziamo per la musica Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa e la parte tecnica Massimo Chiadroni. Ma che c'è, un cane che vuole entrare nella cabina telefonica?
1: Si era abituato alla mia malattia, vuole che esco fuori dalla cabina. Mi sta rincorrendo.
0: Mordilo, quel cattivone. A domani.
1: Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Come porti i capelli, bella bionda?
4: Tu li porti alla bella marinara.
5: Io li porto come l'onda.
4: Come l'onda in mezzo al mar.
6: Là, in mezzo al mar, ci stancano che fumano.
5: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
5: Ancoraggi.
4: Radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
7: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare...
5: È mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Terrore sul volo da Dubai a Tel Aviv, il copilota Humanita coltella il comandante. Tel Aviv e terrorismo, sventato un altro 11 settembre, rientrano i 174 israeliani a bordo ad accoglierli all'aeroporto Netanyahu. Istat, balzo dell'inflazione, sale al 4,2%, record degli ultimi tre anni, a pesare i prezzi dell'energia, aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen, serve più flessibilità, priorità, sostegno a potere d'acquisto di famiglie e imprese. In questi cinque anni, dice la Premier, abbiamo cercato di proteggere gli italiani. Legge elettorale, il rush finale alla Camera. Primo atto, il voto sulle pregiudiziali. La maggioranza insiste sulla stabilità per il campo largo e un premierato mascherato che sarà bocciato dalla Consulta. Il delitto di Garlasco, ancora un colpo di scena. L'orma di una scarpa rinvenuta sulla scena del delitto sarebbe compatibile col piede di Sempio e spuntano nuove intercettazioni. Da TikTok al primo posto in classifica nel Regno Unito, Sienna Spyro brilla agli MTV Video Music Awards e ora punta su Milano, concerto il 27 marzo 2027. Calcio, la nazionale verso la sfida di venerdì alla Francia, l'Atlantino Scalvini, giocheremo a viso aperto e già domani tocca ai giovani dell'Under 21. Buonasera da Sonia Oranges. Il fallito dirottamento del volo Fly Dubai e atterraggio di emergenza in Arabia Saudita per il volo Dubai Tel Aviv che il copilota avrebbe tentato di fare schiantare. Israele parla di tentato attentato jihadista. I 174 passeggeri sono appena rientrati in Israele dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Ad accoglierli all'aeroporto il premier Netanyahu, il corrispondente.
3: Una grande festa, commozione a Tel Aviv all'arrivo poco fa del volo con a bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani, tutti in buone condizioni di salute. Le indagini delle autorità saudite insieme con quelle israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico. Il volo, decollato stamane da Dubai, doveva raggiungere Tel Aviv, ma giunto nello spazio aereo giordano ha trasmesso prima il codice internazionale di emergenza e poi anche quello che indica un dirottamento. Dopo quasi tre ore di volo a bordo è scattato il panico, urla dalla cabina di pilotaggio. Il copilota originario dell'Oman ha accoltellato il pilota. Secondo testimoni voleva far schiantare l'aereo, ma alcuni passeggeri israeliani insieme con un membro dell'equipaggio sono riusciti a entrare nella cabina di pilotaggio a neutralizzare l'aggressore. Il pilota d'emergenza è riuscito a stabilizzare il velivolo e a farlo atterrare in Arabia Saudita, a Tabuk. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Il premier britannico Andy Burnham, a conclusione del congresso laburista di Liverpool, commenta l'incidente alla base militare della RAF affermando che ci sono forti indizi di un'implicazione dell'Iran e annuncia un cambio di rotta sulla Brexit.
4: Riteniamo che l'Iran abbia avuto un ruolo nell'incidente di Fairford. Il primo ministro Burnham torna sull'episodio che ha tenuto il Regno Unito col fiato sospeso, il tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con gli Stati Uniti. Lavoriamo a stretto contatto con l'America, spiega, l'indagine però è ancora in corso. Il capo del governo britannico intanto guarda all'Europa. Da Brexit dice: abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato. Burnham ripete ai microfoni della BBC l'annuncio fatto alla conferenza laburista. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni. Ritorno nell'Unione doganale oppure, spiega, arriveremo fino in fondo con il rientro pieno in Europa. Scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. La separazione ha avuto un costo altissimo, il 7% di PIL secondo il Financial Times. Starmer, primo ministro fino a luglio, aveva iniziato il riavvicinamento. Burnham lo accelera e resta in primo piano tra i dossier il tema della differenza.

0: difesa comune europea. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La diplomazia vaticana è in campo ancora una volta sul conflitto tra Russia e Ucraina. Terminata la missione di 3 giorni a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato da Papa Leone.
2: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, le conseguenze della guerra sulla popolazione, missione diplomatica e umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di umanità si possa mantenere vivo un dialogo che possa portare alla pace e dunque facilitare gli scambi di prigionieri, la tutela dei civili sfollati, dei bambini evacuati dalle zone di combattimento. E questa è una delle questioni più delicate. Sulle liste delle autorità ucraine ci sarebbero migliaia di nomi. Per Matteo Zuppi, nominato inviato di pace per l'Ucraina da Papa Francesco, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di colloqui e incontri. Ma sentiamo il cardinale Matteo Zuppi.
3: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti per le questioni umanitarie, anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oleschi.
2: Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: E all'indomani della minaccia russa di ricorrere al suo arsenale atomico dopo le esercitazioni NATO vicino a Kaliningrad, il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte smorza gli allarmi: nessun rischio escalation. La corrispondente.
4: There is no imminent threat to NATO territory.
5: Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO, lo assicura il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, intervistato durante un convegno a Bruxelles. In Europa non c'è un serio rischio di escalation e che si arrivi a usare armi atomiche, come minacciato da Mosca, spiega Rutte. Risponde così alla lettera inviata ieri dalla Russia alla NATO con le minacce di Mosca in caso di operazioni intorno a Kaliningrad, l'exclave russa sul Baltico. Putin, dice Rutte, sa che non potrà mai vincere contro la NATO, perciò non prendo la cosa troppo sul serio. Era però necessario rispondere e chiarire che la NATO è un'alleanza difensiva e molto più forte della Russia. Kiev, sostiene il segretario generale, sta facendo meglio rispetto a 6 mesi fa, ma servono soprattutto missili intercettori per la difesa aerea. Chi può fornirli, e l'appello agli europei, lo faccia. E oltre all'Ucraina, l'Europa dovrà assumersi maggiori responsabilità, dagli Houthi nel Mar Rosso all'Iran. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: L'energia infiamma l'inflazione. A settembre vola al 4,2% ai massimi dal 2023, nonostante il calo di benzina e gasolio e il caro carburanti spinge i prezzi.
6: In Italia a settembre il livello generale dei prezzi è aumentato del 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. È una crescita molto sostanziosa rispetto al 3,3% che era stato calcolato ad agosto e che riporta l'inflazione al livello più alto degli ultimi 3 anni. È in gran parte una conseguenza della crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente, che ha fatto aumentare il prezzo di petrolio e gas e che in successione ha provocato i rincari dei carburanti e delle bollette. Per i prossimi mesi si spera in un ribasso dovuto all'effetto traino delle offerte sulle fatture di luce e gas ad opera dei maggiori players e del price cap di Eni, IP e Kuwait. Quest'ultimo sarà applicato da domani 1 ottobre per 30 giorni, una riduzione che si estende ormai a tutta la filiera della distribuzione. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale si attesta a 2,11 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,31 euro. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ed inflazione ha parlato anche la Premier Giorgia Meloni in video collegamento con il Gazzettino. In studio Francesco Macaro.
7: E sì, chiediamo flessibilità aggiuntiva per famiglie e imprese, quanto ha sottolineato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervista poco fa in videocollegamento con un quotidiano del Nord-Est. Dalla Premier per questo in arrivo una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere appunto più flessibilità a causa dell'aumento dell'inflazione registrata in questo periodo. Giorgia Meloni ha inoltre ricordato l'impegno e la responsabilità del governo, pur ha detto con le poche risorse a disposizione. Priorità la difesa del potere d'acquisto degli italiani, le misure per spingere sulle assunzioni, sul miglioramento dei salari, sulla detassazione degli aumenti contrattuali che, ha spiegato, l'esecutivo vorrebbe prorogare in legge di bilancio. Allora sentiamo dalle sue parole proprio le priorità della prossima finanziaria.
8: su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
7: Lo sguardo del governo, ha assicurato Giorgia Meloni, è sempre sulla gestione delle questioni legate al caro energia. Proprio a questo l'esecutivo vorrebbe dedicare i 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'Europa. Ascoltiamo.
8: Che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese, che so essere e che è per me un'altra priorità assoluta.
7: La Premier ha poi messo in guardia sui rischi dell'intelligenza artificiale anche in politica e infine ha detto di essere impegnata a portare a termine il lavoro di questi 5 anni chiosando. Per il resto il mio futuro è nelle mani degli italiani.
1: E alla Camera è cominciato l'esame della legge elettorale dopo le modifiche del Senato.
9: Nuovo testo, stesse posizioni. A Montecitorio si ripete il canovaccio della prima lettura con la maggioranza che insiste sulla necessità di garantire stabilità e che gli elettori sappiano chi governerà con il loro voto. Ovvio che il testo non piaccia alle opposizioni, dice Fratelli d'Italia in aula. Amano la palude del pareggio per portare a Palazzo Chigi premier che non sono passati per le urne. Luca Sbardella.
10: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma.
9: Non si tratta di stabilità ma di un premierato mascherato che sarà bocciato dalla Consulta, si dice certo il campo largo, per cui il testo passando al Senato è persino peggiorato. Le minoranze citano i capilista bloccati che spiegano rendono inutili le preferenze, così come l'alternanza di genere. C'è poi l'aumento delle firme necessarie per le piccole liste contro cui Riccardo Maggi, Più Europa, comincia lo sciopero della fame.
11: State segnando una giornata buia per la nostra democrazia, dimostrate di voler decidere voi chi può essere e chi non può essere sulla scheda.
9: Domani il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Lucio Bondi, GR1.
1: Antisemitismo, prima via libera, alla Camera ma i partiti si dividono. In commissione sì della maggioranza e di Italia Viva, contrari Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD non partecipa al voto. Il testo già approvato dal Senato passa ora all'Aula dove potrebbero arrivare modifiche. E al teatro alla Scala di Milano le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL. Presente il Presidente della Repubblica Mattarella che ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Ad accoglierlo il Segretario Generale della CGIL.
12: Il Capo dello Stato non ha voluto mancare all'appuntamento alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. La sua presenza ci onora, ha detto Landini, la ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori che lottano per il riconoscimento pieno dei propri diritti, a partire dalla sicurezza, in tutti i posti di lavoro. Si deve vivere di lavoro e non morire.
13: Questa è una strage e io ho voluto esattamente parlare di questo perché non è più sopportabile, non è più accettabile. Perché è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
12: Landini parla di nuove sfide del sindacato, la persona al centro nell'era dell'intelligenza artificiale, dei contratti pirata e degli sconvolgimenti geopolitici. Per i primi di novembre annuncia una conferenza programmatica.
13: È un modo per aggiornare la nostra analisi su quello che sta succedendo, ma soprattutto per avanzare delle proposte molto precise su come riformare questo paese.
5: Eleonora Di Lauro, GR1.
1: Ex Ilva, Acciaierie d'Italia, ha chiesto il ricorso a una nuova cassa integrazione straordinaria per tutto il sito di Salerno. Insorgono i sindacati che si rivolgono al Ministero del Lavoro e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano chiedendo un incontro poiché temono il progressivo coinvolgimento degli altri stabilimenti del gruppo. Rai Radio 1, 19:13 minuti, la cronaca, caso Garlasco. L'orma di una scarpa rinvenuta sulla scena del delitto sarebbe più grande di quanto saputo finora, compatibile quindi col piede dell'indagato Andrea Sempio, e spuntano nuove intercettazioni.
14: La diatriba va avanti da tempo. Per la sua difesa e per i consulenti della famiglia Poggi, Andrea Sempio calza un 44, perciò dicono non può essere sua l'orma di una suola a pallini fotografata sulla scena del crimine che, è stato detto finora, è quella di una scarpa 42. I consulenti della procura di Pavia replicano ora sostenendo che la traccia di quella scarpa non è completa, quindi in realtà è più lunga. Quell'impronta venne attribuita ad Alberto Stasi nel processo che ha portato alla sua condanna. Quanto alla questione della mancata comunicazione dei RIS dei due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara sulla bicicletta del fidanzato, secondo indiscrezioni la procura di Pavia starebbe valutando se indagare alcuni degli investigatori dell'epoca per false informazioni al pubblico ministero. Infine, dalle cimici piazzate dai carabinieri in Casa Sempio emergono i dubbi della famiglia sull'ipotesi che qualcosa di strano fosse stato compiuto a loro insaputa per ottenere in fretta l'archiviazione del 2017. Tra un po', dice Andrea, intercettato a novembre 2025, l'accusa sarà verso i carabinieri. Non vorrei che l'avvocato ci abbia fatto qualcosa dietro le spalle. Claudio Vigolo, GR1.
1: La strage di Ustica, il giudice per le indagini preliminari di Roma, si è riservato di decidere sulla richiesta della procura di revocare l'istanza di archiviazione, un passo indietro che arriva dopo l'apertura della Francia a fornire nuovo materiale sull'incidente.
15: I documenti elencati nella nota inviata dalla Francia vanno dall'81, la strage, ricordiamo, avvenne il 27 giugno dell'80, al 94. Tra questi ci sono 9 documenti informatici, 2 documenti del Ministero della Difesa francese, oltre all'esplicita disponibilità a collaborare ancora. Il contenuto dell'informazione lo ha reso noto direttamente il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che in udienza stamane ha chiesto al GIP di revocare la richiesta di archiviare l'ultima inchiesta sulla strage nella quale morirono 81 persone. Negli ultimi anni l'attenzione si era concentrata sulla Francia per 2 motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la presenza nell'area della portaerei General Foch. Il GIP dovrebbe accogliere la richiesta della procura, alla quale poi spetterà il compito di valutare il materiale inviato da Parigi. Cauto per ora Alessandro Gamberini, storico avvocato dell'Associazione Familiari delle Vittime.
16: Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar, ci daranno questa documentazione?
15: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Torniamo alle tragiche morti sul lavoro, altri 2 casi in poche ore in provincia di Milano e di Ancona.
17: È un operaio tunisino di 55 anni, padre di 3 figli, l'uomo che nella notte ha perso la vita mentre lavorava nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Una fiammata lo ha investito, arrivato in ospedale in condizioni già disperate e deceduto poco dopo. Con la vittima era presente un altro operaio, 29 anni, di origine bengalese, gravemente ferito è stato trasferito al centro Grandi Ustionati di Pisa. Intanto la polizia scientifica sta accertando la causa della fiammata letale, forse innescata da una scintilla sprigionatasi durante la saldatura. I 2 lavoratori erano impiegati in una ditta appaltatrice. I sindacati, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Sara Galassi, FIOM CGIL.
18: Qui si fa profitto sulla pelle di chi lavora e questo non è più accettabile.
17: Aveva 48 anni invece l'operaio che a Robecco sul Naviglio, nel milanese, è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. Fatale la caduta da un'altezza di 8 metri, illeso ma sotto shock il collega con cui stava lavorando, la sindaca Fortunata Barni.
19: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta.
17: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Presentato al PRI Italia, in corso all'Aquila, Italiana è il nuovo canale della RAI dedicato alle bellezze del territorio e alla ricchezza culturale del nostro paese.
20: Costruire un canale che sia allo stesso tempo divulgativo, culturale ed esperienziale.
21: E questa la missione di Italiana, in onda su Rai Play e sul canale 57 del digitale terrestre, secondo il direttore dell'intrattenimento dei Time, Angelo Mellone.
20: Un laboratorio di contenuti che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo, per quello dico esperienziale. Cioè noi costruiamo programmi che dicono alle persone anche spegnete la televisione e mettetevi in viaggio, conoscete qualcosa anche a 10 km da casa vostra.
21: Non un nuovo palinsesto, ma il meglio che la RAI già produce tra repliche di programmi in onda sui canali generalisti come Linea Verde e materiale d'archivio delle teche RAI, insomma da Mario Soldati a Federico 40 e Peppone Calabrese.
20: Che hanno capito che raccontare le radici, raccontare una nazione essenzialmente provinciale non è una diminuzio, anzi un valore aggiunto narrativo perché dà profondità alla scrittura.
21: Le nuove produzioni con dirette o programmi originali pensati per il canale Italiana partiranno nel 2027. L'Aquila, Timisoara Pinto, GR1.
1: Musica, 21 anni appena compiuti e con una carriera decollata da TikTok, la cantautrice Sienna Spyro si conferma ai vertici delle classifiche britanniche. Oh, I sing just to know I'm alive and now. Dopo aver vinto il premio come artista esordiente agli MTV Video Music Awards di domenica sera, il brano Great Expectation è al primo posto della classifica di singoli e l'album Visitor è ancora nella top 5. Il 27 marzo Spyro sarà in concerto al Fabric di Milano. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Max Gambino e Daniele Di Noia. Tra poco lo sport da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
23: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
24: Sì?
23: Giura che non lo dirai.
25: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
26: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
27: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
28: Danny, svegliati!
29: Non possiamo farci beccare qui dentro.
30: Smettila di prendermi a calcio.
29: Fermati, Bourne.
27: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
31: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
32: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
33: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
34: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
35: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
34: E tutte quelle persone nella foto?
35: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
34: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
36: GR1 Sport.
37: 19:22 minuti, ben trovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Siamo a metà del periodo di sosta per il campionato di calcio. Dopo il KO con il Belgio e il successo in Turchia, la nazionale è al lavoro a Coverciano, agli ordini del CT Mancini, verso la sfida di venerdì in Francia. Tra i protagonisti del nuovo corso, l'atalantino Scalvini.
38: Il calcio delle scuole, dell'identità di gioco, a seconda dei paesi, stereotipi in un certo senso, ma l'essenza poi è reale. Il palleggio della Spagna, la tecnica brasiliana, l'impronta della difesa e dei marcatori. Nel calcio italiano, Cannavaro e Nesta, Bonucci e Chiellini agli europei del 2021, serve un'altra coppia così a questa nazionale. In Turchia Scalvini ha giocato con Bastoni, ha esultato per una chiusura efficace, perché il ruolo è cambiato, si imposta di più adesso. I riferimenti restano gli stessi però, come Chiellini e Bonucci, dice Scalvini.
39: Le cose magari che ci vengono chieste sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli. Avere avuto l'opportunità di condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico.
38: Tutti in campo nel pomeriggio assolato fiorentino, 4 portieri, 28 giocatori di movimento, mini partite su porzioni di campo con le porte piccole. L'Italia prepara la sfida con la Francia, anche nella mente, riflette Scalvini.
39: Penso che sicuramente troveremo un modo per andare là a giocare a viso aperto. Penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo anche per capire a che punto siamo.
38: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
37: E prima ancora dei grandi toccherà i piccoli domani, quelli dell'Under 21 di scena in Armenia per la penultima partita del girone di qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno. Silvio Baldini spinge i suoi ragazzi verso una partita da vincere a tutti i costi.
2: Noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato.
37: In chiusura gli aggiornamenti live sulla Champions League femminile. In campo Roma-Juventus, siamo al 40° minuto della seconda sfida del girone. Le giallorosse, impegnate in casa contro il Barcellona, sono sotto 2-0, mentre le bianconere in Svezia contro l'Aken sono ferme ancora sullo 0-0. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Bentrovati, 19:27, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, code a tratti traffico tra tangenziale est di Milano e viale Certosa verso Torino, tempi di percorrenza 50 minuti circa. Un incidente sta creando delle code in A1 tra Reggio Emilia e allacciamento A22 verso Bologna. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno per traffico tra Scandicce e Svincola 1 verso Firenze. Code per lavori in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. In A14 code per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e code tra Castel San Pietro e allacciamento 1 verso questa autostrada. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio, anche qui ci sono code e traffico tra allacciamento A14 e allacciamento 1 Milano-Napoli verso questa autostrada. È tutto, mi fermo. Da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
9: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
10: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Doc!
12: Cos'è successo qui?
11: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
12: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
11: Andrei più di un collega.
13: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
11: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
14: Doc, nelle tue mani, la quarta stagione, da giovedì 1 ottobre 21:30, Rai 1.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
0: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
3: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
16: Il premier mette a punto in queste ore.
17: The president did what he always would.
18: The Afghan government says they're not surprised.
1: Zapping.
37: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. Vediamo subito di che cosa parleremo questa sera e quali saranno gli ospiti con noi. In apertura Roberto Chiudo di Forza Italia, presidente della Regione Calabria, vice segretario nazionale di Forza Italia, sta facendo un tour italiano, un tour nazionale per presentare il suo libro Il coraggio di governare, idee liberali, la forza di realizzarle, ed è anche, diciamo, un po' il vincitore della campagna elettorale, della battaglia elettorale per le suppletive che si è svolta in Calabria, dove il candidato di Forza Italia ha vinto, mentre, diciamo, il candidato ex Forza Italia promosso e lanciato da Vannacci, insomma, è restato al palo, almeno secondo quanto dicono le analisi del centrodestra di Occhiuto stesso. Poi parleremo di inflazione. L'inflazione ha raggiunto i massimi da 3 anni, siamo ormai al 4,2% di inflazione. Bisogna tornare a settembre 2023, quando l'inflazione aveva toccato il 5 e qualcosa, e questo ha delle conseguenze anche su, diciamo, sul regime fiscale, la questione del fiscal drag, sulla fiducia delle imprese, delle famiglie, insomma, di tutto questo parleremo con Marco Leonardi, professore di economia alla Statale di Milano. Poi, andando avanti con la puntata, torneremo a parlare di Ustica, perché se ne torna a parlare un po' su tutti i giornali per due cose, per due eventi collegati: la decisione della Francia di collaborare con le richieste della Procura italiana di fornire documentazione, quella che in gran parte ha già dato, ma probabilmente anche altri documenti nuovi o innovativi rispetto a quello che la Francia ha già detto che dovrebbero servire al rinforzo, diciamo, di un'ipotesi di battaglia aerea. La Francia quindi ha già annunciato che fornirà agli investigatori italiani del nuovo materiale. Questo ha prodotto anche la decisione da parte della Procura di Roma di ritirare la richiesta di archiviazione presentata presso il GIP, che si riserva di decidere. Quindi il processo potrebbe salvarsi dall'archiviazione. Noi ne parleremo con Gregori Aleggi, professore di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma, che da tempo si occupa di questo tema anche con alcuni libri. Poi sarà con noi Natalia Augias, corrispondente dal TG1 da Londra. C'è stato un importante intervento del premier Burnham, Andy Burnham, che ha parlato al congresso del suo partito, il Labour, e tra le tante cose dette ha anche ventilato l'ipotesi che il suo paese potrebbe a un certo punto anche ritornare a chiedere l'adesione completa all'Unione Europea, perché ha detto molto chiaramente che Brexit ha portato più danni che vantaggi, una affermazione molto netta che i politici inglesi normalmente sono stati abbastanza restii a pronunciare. Ne parleremo con Natalia Augias. Poi con Natale Forlani, presidente dell'INAP, parleremo di uno studio fatto dal suo Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, dedicato all'uso dei social da parte dei bambini. La prima notizia, il primo dato che ne viene fuori è che solo un bambino su 10 non ha lo smartphone già in seconda media, quindi a 12 anni. Parleremo di questo, delle misure che si stanno cercando di implementare per insomma, correre ai ripari rispetto a questa invasione dei telefonini e dei social in giovanissima età. Poi alla fine incontreremo Paolo Strippoli, che è un regista, uno sceneggiatore. Suo è il film L'Estranea, che è stato ufficialmente designato dall'ANICA per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027 come miglior film internazionale. Ne parleremo con il regista che ha portato, tra l'altro, il suo film, come sapete, a Venezia. 19:34 minuti, i titoli del TG3, poi cominciamo.
19: e Tel Aviv, il copilota accoltella il pilota fermato dai passeggeri, arrestato all'atterraggio in Arabia Saudita. Netanyahu voleva schiantarsi e terrorismo. Vola l'inflazione a settembre più 4,2% su base annua, Istat accelerazione per bollette carburanti, carrello della spesa più 1,7%. Meloni a von der Leyen, serve più flessibilità europea per aiutare famiglie e imprese. Salvini, tassare le banche, opposizione, aumentare i salari divorati dal caro vita. La procura chiede di non archiviare l'inchiesta sulla tragedia di Ustica, nuove carte dalla Francia alle famiglie delle vittime, dopo tanti anni uno spiraglio di verità. Un operaio ucciso da una fiammata alla Fincantieri di Ancona, la protesta dei lavoratori, Brandizzo rinviata udienza per la strage ai legali, aula troppo piccola. Tutto esaurito nel cinema per Naza, confessioni di militari israeliani sulla guerra a Gaza e giornalisti del Guardian che lo hanno prodotto, testimonianze attendibili, è tutto vero.
20: Le 19.35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto a Roberto Chiuto di Forza Italia, presidente della Regione Calabria e vice segretario del suo partito. Buonasera Occhiuto, buonasera Presidente.
21: Grazie per l'invito.
20: Bentornato a Zapping. Insomma, lei è appena reduce da una battaglia elettorale che mi pare l'abbia piuttosto soddisfatta, quella per le suppletive appunto a Reggio Calabria. Come sono andate dal suo punto di vista?
21: Sono andate molto bene, perché Vannacci aveva candidato il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, un campione di preferenze, aveva detto che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, che Forza Italia avrebbe perso, il centrodestra avrebbe perso, invece abbiamo stravinto e quindi sono andate molto bene, abbiamo dimostrato che il centrodestra può vincere anche senza allearsi con i populisti.
20: Si potrebbe leggere anche da un altro punto di vista, un partito nuovo appena nato che in una elezione suppletiva prende l'11%, non è poca cosa. Vannacci sì, si è detto molto soddisfatto dal canto suo.
21: Sì, si potrebbe leggere così se non si conoscesse la storia di queste elezioni suppletive. Vannacci ha candidato un campione di preferenze che un anno fa aveva avuto 11.000 preferenze, quindi più di quanti voti abbia avuto oggi Vannacci, in una competizione elettorale più complicata come le elezioni regionali. Vannacci era convinto addirittura di vincere, ora è convinto di sommare i suoi voti ai voti di questo candidato super votato l'anno scorso. Evidentemente ha fatto un flop, perché questo candidato in qualsiasi altra formazione politica avrebbe portato gli 8.000 voti che ha avuto Futuro Nazionale alle ultime elezioni. Quindi suggerirei a Vannacci, che prima ha fatto un po' lo sbruffone dicendo che avrebbe vinto in Calabria, che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, e ora festeggia per una sconfitta, di non festeggiare per le sconfitte generali, quelli veri non lo fanno.
20: Ma a livello nazionale questo risultato ci dice qualcosa o è troppo difficile proiettare diciamo, una suppletiva nell'ambito delle prossime elezioni politiche?
21: No, è difficile proiettare una suppletiva sulle elezioni politiche, questo per dovere di onestà va riconosciuto, ma ci dice che non bisogna aver paura di Vannacci, bisogna affrontarlo e lo si tiene fuori dalla coalizione, la coalizione di centrodestra ha tutti gli argomenti per poter rivincere le elezioni e soprattutto per poter governare. Chi pensa che con Vannacci il centrodestra, solo con Vannacci il centrodestra può vincere, sbaglia, perché in politica la politica è una cosa, l'aritmetica è un'altra, ma soprattutto vorrei ricordarlo a chi pensa questo, che le elezioni non si fanno per vincerle, le elezioni si fanno per governare, e con i populisti che non sono capaci di pensare ad una sola soluzione per i problemi degli italiani, di certo non si può governare.
20: Lei dice la matematica, la politica, però la matematica qualcosa la suggerisce, cioè che per le coalizioni di centrodestra raggiungere la soglia del 42% prevista dalla nuova legge elettorale per ottenere il premio di maggioranza senza Vannacci potrebbe essere difficile. Questo molti lo pensano.
21: La matematica dei sondaggisti che valutano i partiti e le coalizioni prima che cominci la la partita vera, guardi, il centrodestra è una risorsa straordinaria, che Giorgia Meloni in campagna elettorale è fortissima. Aspettiamo di vedere chi sarà il candidato del centro, del campo largo, così si chiama ora, perché io sono convinto che Giorgia Meloni sarà capace di sconfiggere chiunque. E vorrei ricordare che nel centrodestra c'è stato qualcuno qualche anno fa che ha fatto un partito e dopo sei mesi l'ha fatto diventare il primo partito, per cui l'elettorato italiano e soprattutto l'elettorato del centrodestra è un elettorato che recupera fiducia nei partiti del centrodestra, sol che si abbia la forza, la capacità di recuperare la lezione di Berlusconi, che se lo ricorda aboliva la tassa sulla prima casa.
20: Tra l'altro in questi giorni viene festeggiato, avrebbe compiuto 90 anni, quindi viene festeggiato da Forza Italia, dalla famiglia.
21: Sì, infatti, ma lui se lo ricorda, ha abolito la tassa sulla prima casa. Era importante perché noi abbiamo negli ultimi due anni, nelle ultime due finanziarie, il centrodestra ha messo a posto i conti dello Stato negli ultimi anni, ha fatto bene a farlo, ma nelle ultime due finanziarie ha speso 3 miliardi e mezzo il primo anno, due anni fa, per accorpare due aliquote IRPEF, 3 miliardi l'anno scorso per due punti di riduzione dell'IRPEF, nessuno se n'è accorto, e spendiamo 6 miliardi e mezzo per queste per queste iniziative. Ha abolito il bollo auto, pure parzialmente, tutti quanti ne parlano, quindi inviterei il centrodestra per esempio a proseguire su questa strada, che era quella tracciata, indicata a Berlusconi. Bisogna abolire intere tasse, nel caso del bollo auto intere piccole odiose patrimoniali. Io spero che lo si faccia in legge di bilancio, abolendolo per tutti, e che si abbia qualche bandiera identitaria da utilizzare anche alle prossime elezioni. Per esempio, io suggerisco nel mio libro di pensare ad una no tax area per tutti i giovani sotto i 35 anni. Noi siamo il paese del Made in Italy, della creatività, eppure stiamo perdendo i nostri giovani che vanno nel resto d'Europa, nel resto del mondo, dove sono pagati di più. Le grandi imprese invece investono sui giovani, li pagano meglio, e noi abbiamo invece un sistema retributivo nel pubblico e nel privato che funziona per scatti di anzianità. Più vecchio sei, più vieni pagato. Perché non farlo funzionare per scatti di futuro? Perché non invertire questo paradigma e pagare di più i giovani? Io sono sicuro che sarebbero più felici anche i loro genitori.
20: Lei ha citato Berlusconi, mi ha fatto venire in mente una risposta che lei ha dato in un'intervista. Lei, parlando del suo partito, ha detto che è un partito un po' ingiallito, che, e poi si chiedeva se a Berlusconi sarebbe piaciuto un partito ingiallito. Come mai Forza Italia?
21: Perché Berlusconi, quando ha fondato Forza Italia, ha fondato un partito che ha rappresentato la più grande innovazione della politica italiana negli ultimi decenni, mi chiedo, lo faccio nel mio libro, se Forza Italia sia ancora un partito dell'innovazione nel modo di comunicare.
20: Quando se lo chiede politiche. Vuol dire che la risposta è no.
21: Che evidentemente non lo è, ma non lo è per la responsabilità di tutti noi. Vorrei ricordare che io sono il vice segretario nazionale di Forza Italia, quindi sono uno di quelli che partecipano alla vita del partito, quindi non voglio gettare la croce su qualcuno in particolare. Dico soltanto che forse dobbiamo avere la capacità di parlare meno di Berlusconi e di attualizzare di più la sua lezione, di recuperare innovatività per un partito che era campione di innovazione, di far di Forza Italia un partito davvero aperto alle espressioni migliori dell'impresa, dell'economia, come fece Berlusconi, al ceto intellettuale del paese, come fece Berlusconi quando fondò Forza Italia, di parlare forse di più ai giovani col loro linguaggio, di non aver timore di parlare ai giovani anche di cose delle quali i giovani parlano quotidianamente, per esempio la libertà sessuale, i diritti civili. Forse non ci fanno guadagnare voti, però ci fanno rappresentare
20: lei con molta eleganza
21: i giovani come una formazione politica più moderna, e questo sarebbe un bene per l'intero centrodestra.
20: Lei con molta eleganza si prende una parte delle responsabilità per il fatto che Forza Italia non è tutte le cose che ci ho appena elencato e che dovrebbe tornare ad esserlo. A questo proposito mi chiedo se il suo libro, Il coraggio di governare, idee liberali, la forza di realizzarle, non sia un po', diciamo, un suo personale manifesto su come come dire, scrollarsi dalle spalle queste responsabilità e cominciare un gioco nuovo. Il coraggio di governare sembra proprio l'idea che lei, insomma, dopo aver governato la Calabria, guarda ad altri orizzonti.
21: No, io ho ancora 4 anni di governo in Calabria, sono stato riconfermato l'anno scorso. Il coraggio di governare, perché in Calabria, che è una regione notoriamente complicata, forse la più complicata d'Italia, sono riuscito a fare delle riforme che l'hanno fatta diventare, per esempio, secondo i dati di Banca Italia, la regione che è cresciuta di più in Italia nel 2025. Allora mi chiedo se le riforme se possono sortire dei risultati positivi nelle regioni più complicate, se si possono fare laddove è più complicato farlo, perché non si debbano fare a livello nazionale? Forse ci vuole più coraggio nel centrodestra, nella parte del centrodestra che dovrebbe essere proprio più attenta alle riforme, al pensiero liberale, cioè Forza Italia. Forse dovremmo avere la capacità di essere da stimolo per il centrodestra per fare riforme che non siano scritte sotto dettatura delle corporazioni, ma che intercettino davvero i bisogni dei cittadini. In Calabria io ci sono riuscito in alcuni ambiti, per esempio la Calabria è l'unica regione che ha Uber X, ho sollevato il conflitto di attribuzione in Corte Costituzionale vincendo contro il governo per i decreti che aveva fatto Salvini e che limitavano la concorrenza nel trasporto a domanda. Questo mi ha consentito di dare centinaia di licenze e oggi la Calabria è una regione che piano piano sta assicurando ai cittadini, ai turisti, un trasporto più civile. È possibile che invece in questo paese, quando si parla per esempio del trasporto a domanda, si debbano fare riforme sotto dettatura di chi il taxi lo guida anziché di chi il taxi lo aspetta senza
20: domanda? Però mi scusi Presidente, proprio questo episodio, proprio questa vicenda delle licenze per Uber X fa vedere una cosa, che alcuni ostacoli alle idee liberali di cui lei parla nel suo libro vengono proprio dalla coalizione a cui Forza Italia appartiene, in cui, diciamo, di spinte liberali non se ne vedono tante, probabilmente né nella Lega né tantissimo in Fratelli d'Italia, anzi, diciamo, la tutela delle corporazioni, penso appunto non solo ai tassisti ma anche ai balneari e a tante altre, è qualcosa che non corrisponde tanto alle ambizioni liberali che lei, insomma, solleva e auspica in questo libro. Ci sono difficoltà anche nella sua parte politica.
21: Sì, ma io nel libro dico che riconosco a Giorgia Meloni la capacità di aver fatto diventare la destra italiana, che lei rappresenta, una destra moderna, europea. Però dico che non possiamo stare tutti quanti a braccia conserte aspettando che Giorgia Meloni faccia anche la parte che deve fare Forza Italia. Non si può chiedere a Giorgia Meloni di essere liberale e riformista più di quelli che all'interno di Forza Italia la lezione liberale e riformista l'avrebbero dovuta imparare da ragazzi. Per cui Forza Italia deve svolgere questo compito. In una coalizione ciascuno svolge un compito che è distinto dagli altri, per cui io chiedo al mio partito innanzitutto, quindi al partito di cui faccio parte, assumendomi anche la responsabilità di far parte del gruppo dirigente, di fare ciò che non si può richiedere a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è una grande risorsa del centrodestra, perché come ho detto prima è bravissima in campagna elettorale, ha dimostrato una serietà straordinaria nella tenuta dei conti pubblici, ha fatto evolvere la destra in destra europea, è diventata il leader che tutti guardiamo con grande orgoglio per il piglio che ha in politica estera. Oh, ma deve fare tutto Giorgia Meloni, o anche Forza Italia può aiutare Giorgia Meloni a far vincere il centrodestra, magari guardando alla parte più liberale, riformista dell'elettorato.
20: E questo mi pare di capire il suo impegno.
21: Non è più rappresentata nemmeno al centro-sinistra.
20: Questo mi pare di capire il suo impegno, insomma, aiutare Giorgia Meloni nel mettere più liberalismo nella coalizione e meno populismo. Sì, probabilmente
21: dovrebbe essere l'impegno di Forza Italia nel suo complesso. Io vorrei lavorare insieme a tutti gli altri dirigenti di Forza Italia per stimolarlo ancora di più questo impegno.
20: Senta, che cosa succede adesso con, diciamo, al momento di andare a votare, quando ci saranno i risultati, lei è ancora convinto, diciamo, che il bipolarismo italiano che ci accompagna da ormai 30 anni sia qualcosa di di vero, di comprensibile, di sensato, cioè che si sta o di là, diciamo con il campo largo, come col centro-sinistra o con il centro-destra. Questo bipolarismo, queste suddivisioni corrispondono a qualcosa di reale o in realtà ci sarebbe bisogno di un rimescolamento? Io per esempio vedo che la Lega è molto più simile al Movimento 5 Stelle in tantissime cose che non magari a Forza Italia, e anche nel PD ci sono esponenti, gran parte di esponenti che possono ancora essere definiti liberali, che sono molto lontani da 5 Stelle o anche da VS. Non pensa che ci sia bisogno di rimescolarlo, questo strano bipolarismo italiano?
21: Guardi, questo bipolarismo per intanto ha assicurato 4 anni e saranno 5 di stabilità al governo del paese, quindi è stata questa la condizione per poter risanare i conti pubblici dopo i disastri del super bonus. Quindi se fosse durato solo un anno il governo, questo risultato non l'avremmo ottenuto. Rispetto alla Lega e alle somiglianze della Lega con alcuni populismi, chi conosce a fondo la Lega,
20: da pronto hanno governato insieme 5 Stelle e Lega.
21: Ma chi conosce bene la Lega sa che la Lega è anche il partito di bravi governatori, di bravi sindaci che hanno saputo ancorare le scelte della Lega alla responsabilità di chi governa. Infatti la Lega in Parlamento non ha mai assunto nel centrodestra, quando governa con Giorgia Meloni, posizioni populiste attraverso i suoi voti. Nel centrosinistra invece quei riformisti a cui lei fa riferimento sono reietti. Mi pare che il campo largo, perché oggi non si chiama più appunto centrosinistra, il campo largo non dia più alcun diritto di cittadinanza a quella parte del PD che prima era ritenuta riformista, non solo ai gruppi dirigenti ma agli elettori, perché il campo largo
20: ve li volete prendere voi gli elettori riformisti del PD?
21: Perché no? Perché non potrebbe essere Forza Italia a portare nel centrodestra i delusi, quelli che non riescono a vedere nel campo largo una coalizione davvero riformista, davvero capace di riformare il paese? Guardi, le condizioni che oggi ha il centrodestra sono condizioni che neanche Berlusconi ha mai sperimentato nella sua esperienza politica, perché quando c'era Berlusconi dall'altra parte c'era Prodi, c'era Letta, c'era Gentiloni, c'era Renzi, c'erano leadership che erano riformiste, moderate. Ora nel campo largo mi pare che la lotta sia fra la Schlein e Conte, che nulla hanno a che fare con il riformismo, mi pare.
20: Presidente, io la devo salutare. A proposito, lei preferisce le ragazze con le gonne lunghe o con le gonne corte?
21: Ma io preferisco le ragazze che scelgono quale donna indossare liberamente.
20: Non come diceva Annacci, senza gonna.
21: No, non come diceva Annacci.
20: Presidente, grazie per essere stato con noi. Buonasera,
21: grazie
20: buon
21: tanto,
20: lavoro. Roberto Chiuto, Forza Italia, ospite a Zapping. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo il professor Marco Leonardi, professore di economia alla Università Statale di Milano. Ha scritto con Leonzio Rizzo il libro Il prezzo nascosto, lavoro, salari e fisco nell'Italia dell'inflazione. Buonasera professor Leonardi, bentornato a Zapping. Allora, l'Italia dell'inflazione capita a proposito, perché oggi la notizia è che a settembre è ai massimi di 3 anni, più 4,2, bisogna tornare a settembre del 2023 per trovare un dato del genere che insomma comincia a smuovere qualche preoccupazione. E si spiega tutto con l'aumento dei carburanti, dell'energia, e questo è il problema. Se non ci fosse quello, saremmo senza inflazione?
2: In larga parte sì, però l'inflazione poi si trascina su tutti i beni di consumo, a iniziare dal cibo, perché ovviamente, anche se non ci piace, il petrolio, benzina e gasolio sono il meccanismo di mobilità di tutti i beni, quindi ovviamente poi l'inflazione passa anche ai beni di consumo.
20: Ma ci deve preoccupare questo dato o diciamo è tutto sotto controllo? Vedo che c'è un po' un calo anche nella fiducia dei consumatori e delle imprese, insomma come lo dobbiamo leggere questo record?
2: Guardi, dopo 25 anni di inflazione molto moderata, nel 2022-2023 abbiamo avuto una fiammata di inflazione che ha portato un aumento complessivo del 20-25% dei prezzi, cioè i prezzi oggi, per esempio, al supermercato, se vogliamo essere più chiari possibili, sono del 25% superiori a quelli che erano nel 2019 o nel 2020, prima dello scoppio dell'inflazione. Adesso, nel 2026-27, noi non avremo una fiammata presumibilmente così alta, però certamente le previsioni Banca d'Italia di aumento dell'inflazione nei prossimi 2 anni cumulate, come aumento cumulato, variano dal 5,5 all'8. Quindi diciamo nel 2028 avremo 8% i prezzi più alti di quanto li abbiamo oggi. Così più chiaro di tutto.
20: Ecco, ma tutto questo che effetto ha sui salari che sono già, diciamo così, avviliti nella loro dinamica? Che cosa succede? Spiegavano un po' gli ascoltatori esattamente che cos'è questo fiscal drag di cui tanto si parla in questo periodo.
2: Allora, sono due fenomeni. Il primo è che noi abbiamo constatato che dopo 30 anni in cui il nostro sistema di contrattazione collettiva nazionale, che è il sistema con cui si rinnovano i contratti di lavoro settore per settore, c'è il contratto dei giornalisti, io ho il contratto dei professori, che in realtà non è, però insomma, il contratto del commercio, dei metalmeccanici, eccetera, vengono rinnovati ogni 3 anni. Questo sistema, che per 30 anni aveva comunque seguito l'inflazione, quindi non aveva prodotto sostanziali perdite di potere d'acquisto, salari molto fermi nel tempo, ma perlomeno seguivano l'inflazione. Questi ultimi 5 anni, soprattutto il settore del commercio, turismo, logistica, servizi di pulizia, multiservizi, eccetera, che però sono quelli che occupano un buon 60% dell'occupazione italiana, ecco, questi settori non hanno più seguito l'inflazione, quindi hanno perso potere d'acquisto nel termini di 6-7% e non l'hanno più recuperata. Adesso rischiamo la replica, perché nel 26-27 ovviamente c'è un nuovo aumento dell'inflazione e ci saranno dei nuovi rinnovi dei contratti, ma tendenzialmente direi che ci sarà una nuova perdita di potere d'acquisto di questi settori.
20: E qui arriviamo a quello che si chiama fiscal drag, cioè questa è una sorta di tassa occulta, no? Così viene anche definita. La paghiamo
2: questo
20: senza accorgercene.
2: Sì. Esatto, questo è il secondo pezzo, perché sono due pezzi distinti che però lavorano insieme. Il primo pezzo riguarda i contratti e il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, e questo è senza guardare le tasse. Poi arrivano le tasse. E le tasse cosa dicono? Le tasse ti dicono che tu paghi l'IRPEF, se paghi l'IRPEF, quindi i lavoratori dipendenti, i pensionati e tutti gli autonomi che pagano l'IRPEF, non gli autonomi che sono a regime forfettario che non pagano l'IRPEF, tutti quelli che pagano l'IRPEF, quindi sono diversi milioni di persone, 16 milioni di persone, tutti loro sono tassati progressivamente. Cosa vuol dire? Che quando aumenta il mio salario o il mio stipendio, io vengo tassato progressivamente di più. E questo sembra giusto, sì, è giusto, ma se il mio salario, il mio stipendio sale, ma non sale sufficientemente tanto da compensare l'inflazione, quindi io sono più ricco in termini nominali, ma sono più povero in termini reali, cioè il mio stipendio aumenta, magari aumenta del 2%, l'inflazione aumenta del 5%, io sono più povero di prima, non è che sono più ricco. Certo. Però se il mio stipendio aumenta, comunque le mie tasse aumentano più che proporzionalmente. Questo è il fiscal drag. Quindi, se mi consente una battuta, che non so se si può fare tanto in radio, io tendenzialmente sono cornuto e mazziato, perché c'è un primo pezzo che io perdo potere d'acquisto quando il mio contratto di lavoro rinnovato non segue l'inflazione e perdo un pezzo. E poi sono mazziato perché comunque il mio contratto mi ha dato un po' di più, non sufficiente a compensare l'inflazione, ma mi ha dato un po' di più. E però questo po' di più è sufficiente per aumentarmi anche le tasse. Quindi cornuto e mazziato.
20: Ecco, ma che cosa si può fare? Poi, diciamo, questo fiscal drag rappresenta un gettito importante per lo Stato. Sono più tasse, più entrate fiscali.
2: Sì.
20: È difficile che lo Stato ci voglia rinunciare per andare incontro a questa, diciamo, a questo essere cornuti e mazziati dei contribuenti.
2: Innanzitutto bisogna dire che molti paesi nel 2022-23 o in maniera automatica hanno sterilizzato il fiscal drag, cioè hanno cambiato le aliquote del fisco in modo da non far pagare di più.
20: Cioè hanno indicizzato gli stipendi.
2: Esatto, ma hanno indicizzato le aliquote.
20: Le aliquote, certo.
2: Gli scaglioni del fisco in modo che non hanno fatto pagare più tasse di prima. L'Italia non l'ha fatto e ci ha guadagnato un sacco di soldi. Il governo, che poi ha restituito, diciamo, ha speso per ridurre le tasse, ma con una mano ha preso 25 miliardi, l'altra mano ne ha restituiti 25 nel corso di 5 anni, quindi sostanzialmente la pressione fiscale non si è ridotta, anzi tendenzialmente è aumentata, perché fiscal drag aumenta le tasse in maniera automatica. Questa cosa si ripeterà anche nel 2026-27, perché noi non abbiamo aggiustato gli scaglioni dell'IRPEF. E quindi cosa succederà? Che l'inflazione ti porterà a pagare più tasse, fino a 8 miliardi a 10 miliardi in più di tasse, di cui la metà lo Stato se le può spendere per fare le leggi di bilancio. Quindi un'entrata gratuita, imprevista, dovuta soltanto all'inflazione, dovuta al fatto che noi paghiamo più tasse quando c'è più inflazione.
20: Quindi, diciamo, per usare una parola un po' abusata, il governo trae da questo fiscal drag una sorta di tesoretto che può utilizzare per chiudere una manovra di bilancio che si annuncia complicata.
2: Sì, è vero, è così. Quanto sia, poi dopo lo vedremo, perché ovviamente quanto è, però si tratta di qualche miliardo, non di pochi soldi, 3, 4, 5 miliardi a seconda di come va l'inflazione nei prossimi mesi.
20: Ma diciamo, questa è una cosa che lei condivide, che si ritiene condivisa, una sorta di tesoretto che può utilizzare per chiudere una manovra di bilancio che si annuncia complicata.
2: Sì, è vero, è così. Quanto sia, poi dopo lo vedremo, perché ovviamente quanto è, però si tratta di qualche miliardo, non di pochi soldi, 3, 4, 5 miliardi a seconda di come va l'inflazione nei prossimi mesi.
20: Ma diciamo, questa è una cosa che lei condivide, che si ritiene condivisibile, insomma il governo ha comunque bisogno di risorse.

0: c'è dappertutto, non c'è solo in Italia, e i sistemi progressivi come l'IRPEF ci sono dappertutto, le tasse sui redditi progressivi. E è chiaro che in tutti i paesi in maniera diversa aggiustano i sistemi fiscali per evitare di imbrogliare, tra virgolette, i contribuenti, perché è una tassa che tu paghi in più senza neanche accorgerti, no? Perché tu hai un aumento del tuo contratto di lavoro, del tuo stipendio, e non ti accorgi che, sebbene sei più povero di prima, perché l'inflazione è corsa più veloce del tuo stipendio, però paghi più tasse di prima.
1: Quindi il governo può in
0: Quindi
1: teoria
0: anche.
1: dire non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani, ma in realtà queste mani invisibili c'entrano lo stesso.
0: Le mette in automatico, senza fare niente, senza fare leggi, cioè così. Negli Stati Uniti tutti gli anni ti dicono quali sono gli scaglioni dell'IRPEF per evitare che l'inflazione ti mangi parte del tuo aumento di stipendio. In Germania, in Francia, in Belgio, nel 2022-23, vista la malaparata sull'inflazione, hanno ritoccato gli scaglioni del loro
1: Ma quindi
0: IRPEF.
1: questo
0: Noi non
1: potremmo
0: l'abbiamo
1: farlo anche
0: fatto.
1: noi, volendo.
0: Certo. Infatti però la Meloni quando dice: ah, ma noi da 50.000-60.000 euro adesso promettiamo una riduzione delle tasse, alla fine finirà per cancellare il fiscal drag, ma solo su quelli lì, su quelli da 50.000 euro in su. Quindi cancella il fiscal drag, ma solo per quelli, che in realtà l'hanno pagata molto negli anni passati, però io dubito che funzionerà
1: Perché
0: la
1: l'idea è
0: riduzione
1: quella
0: di
1: di
0: tasse.
1: portare fino a 60.000 euro il beneficio dell'aliquota al
0: Esatto.
1: 33, no? È una mossa
0: Esatto.
1: giusta o no?
0: Sì, è giusta. Si cancella il fiscal drag, ma la cancella per chi guadagna più di 50.000 euro, ma anche il fiscal drag colpisce tutti, dai 15.000 euro, diciamo, da quando inizia a pagare l'IRPEF in su. E quindi per quello dico che sarà un po' complicato da spiegare che tu cancelli questa tassa invisibile del fiscal drag, ma la cancelli solo per chi guadagna più di
1: Perché
0: 50.000
1: il
0: euro.
1: governo dice
0: Complicato.
1: è venuto il momento di tendere una mano al ceto medio, questa è un po' la fase in cui
0: È
1: siamo,
0: vero
1: no?
0: che nel passato ha pagato di più, ma è anche vero che il fiscal drag, se torna l'inflazione, se siamo in un nuovo mondo dove l'inflazione non è più ferma e sopita per sempre, ma ogni tanto torna su, bisognerebbe risolvere in maniera più strutturale.
1: Cioè ci vorrebbe un'indicizzazione delle aliquote, questo ci sta dicendo.
0: Esatto.
1: Professore, grazie, grazie per essere stato con noi. Marco Leonardi, economia all'Università Statale di Milano. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Sono le 20 e 2 minuti, abbiamo l'appuntamento con le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni,
6: dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
2: Meteo Radio.
7: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
9: e noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
8: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
9: Cecilia.

0: Mosetti e Tiziana Di Simone su Radio 1 e RaiPlay Sound. Zapping.
1: Le 20 e 5 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la nostra puntata, vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
2: Terrore su volo Dubai-Tel Aviv, il copilota pugnala il pilota, ha provato a far schiantare l'aereo, dice Israele, fermato da equipaggio e passeggeri. Il panico a bordo, le testimonianze, siamo corsi ad aiutare, abbiamo fermato i terroristi, i passeggeri già tornati a Tel Aviv, è stato un incubo. Meloni e von der Leyen, più flessibilità europea per sostenere famiglie e imprese. Schlein, inflazione mangia stipendi italiani, Conte, il paese fermo. Il caro energia spinge l'inflazione al 4,2%, il massimo da 3 anni. Sconti su bollette di luce e gas dai principali gestori energetici. Garlasco, la perizia medico-legale, l'agonia di Chiara potrebbe essere durata un'ora. Stasi al TG1, ho la speranza che qualcosa cambi. Cutro denunciò la scomparsa del marito 2 anni fa, una 60enne e il figlio arrestati per omicidio, sullo sfondo motivi economici. Pescara, nuovi avvistamenti della lupa che si aggira tra i palazzi in cerca di cibo, teleanestesia per catturarla e riportarla in natura. C'era una volta il ranch, in vendita in Andalusia il set in cui Sergio Leone girò buona parte di C'era una volta il West. Ci sono saloon, banca, ufficio dello sceriffo, una macchina del tempo che rimanda ad uno dei capolavori del nostro cinema.
1: Le 20 e 6 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, sempre 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, anche messaggi vocali se del caso. Noi andiamo avanti e salutiamo il professor Gregory Aleggi, che insegna storia e politica degli Stati Uniti alla Università Luis Guido Carli di Roma. Parliamo però di Ustica, di cui il professor Aleggi si è ampiamente occupato anche con alcuni libri. E perché ci occupiamo di Ustica? Perché ci sono due notizie collegate. La prima, la Francia si è fatta avanti nella collaborazione, diciamo, con gli investigatori italiani per fornire probabilmente nuovo materiale per le indagini su quello che è accaduto quel giorno, il 27 giugno del 1980, e da questa decisione della Francia, da questa disponibilità della Francia, è scaturita anche la decisione della Procura di Roma, che ha ritirato la sua richiesta di archiviazione appunto su quella strage. Adesso si aspetta di capire se il GIP insomma accetterà questa rinuncia ad archiviazione oppure no. Noi di questo parliamo con il professor Aleggi. Buonasera, bentornato a Zapping.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, sotto quali auspici si riapre il dibattito, si torna a parlare della strage di Ustica secondo lei?
3: Ma in generale credo che qualsiasi novità che possa aiutare a far luce su un fatto che non è solo grave ma anche inaccettabile, cioè che dopo 46 anni e lunghissime inchieste, entrambe le inchieste sono finite con un'archiviazione perché è rimasto ignoto l'autore del fatto. Cioè noi alla fine abbiamo scenari, abbiamo, come dire, ipotesi secondarie, eccetera, ma alla fine nessuno ha certezza di chi sia stato. Una certezza, diciamo, non giornalistica, non mediatica.
1: Processuale, insomma.
3: Beh, insomma, un nome e un cognome, sì. Poi magari non si riesce a condannarlo, però, insomma, qualcuno che è stato, che stava lì e che l'ha fatto, con qualsiasi mezzo, fosse pure una fionda. Questo non lo sappiamo, quindi in linea di principio qualsiasi cosa aiuti ad andare avanti è stra benvenuta.
1: Quindi le informazioni che potrebbero provenire dalla Francia, scusate, potrebbero mandare avanti l'inchiesta, chiarire, illuminare qualche ambito ancora rimasto oscuro?
3: Questo già è più difficile dirlo. Stamattina era... siamo un'udienza camerale, quindi non è un processo, è camera di consiglio col giudice. Il procuratore capo di Roma, Francesco Lavoi, ha detto che la lettera che è arrivata dall'ambasciata francese prevede la consegna agli archivi italiani, agli archivi di Stato, dove tutti, io, lei, i nostri ascoltatori, potremo vederli, delle carte già consegnate durante l'inchiesta, e quindi da lì niente di nuovo, e però la disponibilità a rispondere a ulteriori domande, a ulteriori stimoli investigativi delle autorità italiane. Per cui il procuratore Lavoi ha detto: fermiamoci, fatemi vedere cosa ci danno per davvero, e sulla base di quello rivedere il lavoro fatto fino adesso. Sembra, diciamo, avendo sentito dalla sua viva voce la descrizione di quello che sta arrivando, roba finora già nota, ma la disponibilità a rispondere ad altre domande apre scenari, appunto, anche a novità sostanziali. Quindi è un po' a metà, bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Quello che ci hanno detto lo sapevamo già, però sono disposte ad aiutarci sul resto.
1: Perché i giornali in questi giorni hanno, diciamo, presentato la notizia della disponibilità francese come una cosa totalmente insolita e mai accaduta prima. Invece lei diceva che, insomma, molta documentazione, molte carte la Francia negli anni le ha già fornite, non c'è stato, diciamo, un muro di ferro tra l'inchiesta e i responsabili francesi.
3: C'è persino una lettera di Chirac, allora presidente del Consiglio italiano, che mi sembra che il momento fosse l'onorevole Amato, in cui gli dice: hai fatto una serie di rogatorie e abbiamo dato puntuale risposta a tutte. Ora, la differenza per il passato è che indubbiamente l'allora giudice istruttore, perché si procedeva col vecchio rito, non ritenne soddisfacenti le risposte. Però tra dire non hanno risposto e non mi sono sentito dire quello che mi interessava, c'è una certa differenza. In più, nell'inchiesta bis, di nuovo sono stati sentiti i francesi, che hanno dato molto materiale. Certo, in alcune cose sono state negate. Faccio un esempio molto semplice: l'annosa questione dove erano le portaerei. I francesi hanno sinteticamente detto erano in porto a Tolone. La procura di Roma ha detto dammi il diario di bordo, i francesi hanno detto non te lo do. Magari adesso ci danno il diario di bordo completo, però da lì a dire che siamo sicuri che nel diario di bordo completo c'è scritto non è vero che eravamo in porto, ti abbiamo preso in giro, è un certo salto interpretativo. Non è, certo, possibile naturalmente, ma non è per niente scontato, come invece un po' i giornali lasciavano immaginare. Ma
1: mi spieghi una cosa: tutta questa attenzione sulle risposte, la documentazione della Francia si innesta su una ipotesi, cioè sull'ipotesi di battaglia aerea, è questo che si vuole andare a vedere e a dimostrare, se capisco bene.
3: La procura di Roma ha lavorato per quasi 50 anni soprattutto in quella direzione. Per ordini di grandezza direi 90% battaglia aerea e 10% bomba. Ecco, ha anche scartato alcuni scenari specifici di battaglia aerea, cosiddetto quinto scenario del libro di Claudio Gatti, dove si parla degli israeliani, lo ha scartato. Questo ha ricordato anche l'altro giorno la senatrice Bonfietti. Quindi adesso si concentra su uno scenario di battaglia aerea che vedrebbe una responsabilità prevalente o decisiva francese. Ora vediamo cosa c'è nelle carte. Io personalmente trovo strano che i francesi ci diano delle carte dove si dice siamo stati noi, non nel senso che le falsifichino, badi bene, assolutamente no, dico solo che se fossero pronti ad ammettere una loro ipotetica responsabilità, la direbbero direttamente loro, non ci darebbero un pacco di carte.
1: Andatevela a cercare, insomma.
3: Ecco, no, cioè se si dovesse dire una cosa così grave nei confronti di un paese amico, alleato, il mondo politico francese, i vertici istituzionali direbbero: guarda, ti abbiamo preso in giro, ci prendiamo la nostra colpa, parliamo. Non ti do un mucchio di carte e vediamo, fai caccia al tesoro se trovi le bricioline giuste. Però questa è soltanto una mia sensazione.
1: Perché
3: non è
1: questa pista prova francese diciamo, è sostenuta, diciamo, da un lungo arco di interventi che parte da Cossiga e arriva fino a Giuliano Amato, no? Che hanno sempre sostenuto questa idea che ci fossero degli aerei francesi in volo che probabilmente avevano scambiato l'aereo dell'Italia in quello che invece era, pensavano che fosse l'aereo che portava Gheddafi. Questa è la tesi.
3: Questa è diciamo la seconda ipotesi, perché quella sulla quale si svolse principalmente l'inchiesta Priore, quindi il processo principale, ce ne sono stati anche alcuni minori, era sull'ipotesi fossero stati gli americani, e in quel caso la portiera era la Saratoga, che poi si è dimostrato essere in porto grazie alle foto degli sposi, eccetera eccetera. Va bene, nel 2007 a processo priore, chiamiamolo così, concluso, arrivato fino in Cassazione con l'assoluzione di tutti i militari che erano stati accusati di aver depistato, assoluzione nel merito, il fatto non sussiste, a quel punto l'ex presidente Cossiga dice: ma a me hanno detto che erano stati i francesi, al che la Procura di Roma riapre l'inchiesta e si focalizza su questo. Quindi è il secondo tentativo, diciamo, ferma restando la battaglia aerea, scusi, gli americani, sarebbero i francesi, con varie ipotesi. Una, colpire Gheddafi, che però diciamo non è stato mai dimostrato essere in viaggio quel giorno. L'altra, addirittura, che è stato scambiato con un aereo che trasportava uranio per l'Iraq, eccetera. Ci sono delle versioni molto...
1: L'ipotesi battagliere è molto complessa, sia negli attori che negli scopi, diciamo.
3: Credo che ne siano state contate qualcosa come 35 varianti, varianti in cui può cambiare il motivo, può cambiare l'operatore, l'aereo che è, e il eccetera. Quindi sono permutazioni di vario genere, alcune addirittura senza necessariamente il MiG che poi finisce in Calabria il 18 luglio, altre invece in cui c'è pure il MiG, eccetera. Io guardi, ho tentato per uno di quei libri che lei gentilmente ricordava, di fare uno schemino, una mappa, e non ci sono riuscito, perché sembrava un gomitolo di lana col quale ha giocato un gatto. Quindi sono moltissime varianti, tutte simili e tutte diverse.
1: Però nessuna... in questi giorni sui giornali, sono andato un po' a leggere prima di parlare con lei, insomma, gli articoli che sono usciti in relazione appunto a questa novità della Francia, dell'archiviazione, l'altra ipotesi, quella della bomba piazzata a bordo, viene quasi sempre liquidata. Adesso leggo qui una riga che ho sottolineato, si dice per esempio su questo giornale: nell'82 questa teoria acquistò ulteriore solidità quando una perizia scoprì tracce di esplosivo in alcuni dei pochi reperti recuperati. La pista però fu abbandonata perché il ritardo di 2 ore con cui era partito l'aereo portò a escludere la presenza di una bomba orologeria a bordo. Quindi questa liquida questa...
3: Guardi, il discorso del ritardo c'entra fino a un certo punto, cioè dipende quando si immagina che sia stata messa la bomba. Certo che se l'avessero messa al mattino, quando l'aereo esce dall'hangar e incomincia a fare tutto un complesso serie di voli attraverso l'Italia, i ritardi si sono accumulati, l'ultimo volo è in ritardo di 2 ore. Ma se prendiamo l'ultimo volo, l'ultimo decollo da Bologna, rispetto a quando è arrivato a Bologna, non c'è un ritardo. Se la bomba è stata messa a Bologna, il ritardo lo conoscevano già, tanto per dirne una. La seconda ipotesi è: ma siamo sicuri che volessero uccidere 81 persone e non, per esempio, fare un atto dimostrativo in cui l'aereo in orario... Pronto?
1: Sì, no, mi è venuta a venire la voce per un solo secondo. Volessero fare un atto dimostrativo, diceva?
3: No, è che l'aereo scoppiava a terra dopo che aveva finito i voli in orario. Cioè, l'assunto che fosse impossibile per le 2 ore di ritardo si basa sul fatto di dare per scontati degli elementi che, non essendo stati investigati, in realtà sono ipotesi legittime ma tutt'altro che dimostrate. Quindi, se la bomba l'hanno messa a Bologna un'ora prima del decollo, lo sapevano che l'aereo era in ritardo. Oppure, se l'aereo doveva scoppiare, la bomba doveva scoppiare con l'aereo già a Palermo, vuoto, come messaggio, come avvertimento, cambia il discorso. Il ritardo l'ha fatto diventare una strage anziché un avvertimento. Oppure il fatto che sia finito nel punto più profondo del Tirreno, anche lì è un dato di fatto, ma noi non possiamo dire che fosse lo scopo della bomba, proprio perché non abbiamo indagato sulla bomba con la stessa intensità e sistematicità dell'altra ipotesi.
1: Però le risultanze processuali rispetto alla bomba cosa hanno detto negli anni?
3: Ma in realtà, questa è un'ottima domanda, spero di essere sintetico. In realtà il processo non è mai stato su che cosa ha distrutto l'aereo. Alla fine della mega inchiesta, sono quasi 2 milioni di atti, 2 milioni di fogli di carta ancora, fatta dal giudice istruttore Priore, era sui depistaggi. Quindi è su perché non mai detto che sapevi cos'era successo. In questo senso si è cercato di capire cosa sapessero i militari per poter valutare l'eventuale bugia, l'eventuale depistaggio. Però non essendo mai stato formalmente accusato nessuno della distruzione dell'aereo, in realtà l'attività sulla causa è stata puramente istruttoria, non è stata mai finalizzata a trovare un responsabile. appunto, sia l'ordinanza di rinvio a giudizio di Priore, sia la richiesta di archiviazione che oggi è stata ritirata, concludono con ignoti gli autori del fatto. Quindi in realtà nessuno è stato accusato di aver tirato il missile, messo la bomba, svitato i motori o qualsiasi altra cosa, e quindi in dibattimento dove si forma la prova se ne è parlato sempre in via incidentale. Tu che hai detto che non c'era il missile, perché lo hai detto? Non c'era o non c'era il missile. Quindi è un errore di prospettiva che sostanzialmente rende, diciamo, impreciso ciò che diciamo. Noi parliamo di un fatto che non è stato in sé sottoposto ad accertamento.
1: Però c'è in ballo una grande questione sui risarcimenti che è collegato all'idea di battaglia, all'ipotesi di battaglia aerea, no? O mi sbaglio?
3: I procedimenti civili che sono stati non contro persone ma contro lo Stato per una responsabilità oggettiva hanno trovato una responsabilità oggettiva nel non aver protetto la sicurezza del volo. Io, come ricordato prima, sono uno storico, non un giurista. Penso che lo Stato non l'avrebbe protetta questa sicurezza anche se avesse consentito di imbarcare una bomba a bordo. Il Ministero dei Trasporti ci sarebbe entrato lo stesso, magari al posto della difesa avremmo avuto gli interni. Quindi in questo senso di responsabilità non credo che cambi materialmente l'aspetto, che poi sono diversi. Ci sono risarcimenti alle famiglie delle vittime che sono di una certa entità e poi c'è un risarcimento enorme agli azionisti della compagnia aerea, che sappiamo che diciamo per effetto della perdita dell'aereo poi cessò l'attività. Certo. Quindi sono due filoni. Le sentenze civili sono, per quanto sia complicato il processo civile, il processo penale, quelli civili sono ancora più arzigogolati, hanno avuto moltissimi appelli, rovesciamenti in Cassazione, nuovi processi, è un altro.
1: Servirebbe un'altra trasmissione per raccontarlo. Qua per oggi ci fermiamo qui. Grazie professore, grazie Gregorio Aleggi.
3: Grazie per l'ospitalità.
1: Grazie per essere stato con noi. Sono le 20 e 22 minuti, ci trasferiamo nel Regno Unito, dove il premier Andy Burnham ha presentato il suo programma, ha parlato al suo congresso, al congresso del partito laburista, facendo un discorso pieno di spunti interessanti che ci facciamo raccontare da Natalia Augias, corrispondente Rai da Londra. Buonasera Natalia, bentornata a Zapping.
4: Buonasera a voi. È stato effettivamente, noi eravamo a Liverpool e è stato un discorso che ha colpito moltissimo chi lo ascoltava. Cioè, noi abbiamo visto non soltanto il fatto che lui sul palco si è commosso, per esempio.
1: Allora aspetta un momento, perché se dici questo faccio sentire una cosa anche agli ascoltatori. Okay. Lui sul palco si è commosso.
5: Whatever its flaws, this country gave my dad a good life. And it has given his sons opportunities he didn't get for himself. He recognized that and was grateful for it and so proud of what Nick, John and I did with them. If only he had been able to appreciate that moment of the family in Downing Street.
1: Che cosa racconta? Che cosa racconta Andy Burnham?
4: Era commosso veramente, cioè a un certo punto ha proprio dovuto smettere di parlare, stare un po' fermo e si avvertiva proprio questa tensione. Parlava di suo padre. Andy Burnham ha perso il padre 2 settimane fa, ha raccontato, l'aveva già detto nei giorni subito dopo la scomparsa, che il padre era malato di Alzheimer e quindi non ha mai saputo che lui era diventato primo ministro. Burnham è stato in politica tutta la vita, ha fatto il ministro ai tempi di Blair e poi ai tempi di Brown, ma insomma primo ministro era una cosa, però il padre non l'ha potuto sapere, nel senso che era troppo malato per comprenderlo. E Burnham ha raccontato ieri da quel palco l'Inghilterra nella quale suo padre è cresciuto, un'Inghilterra povera, che però credeva in dei valori di solidarietà, di unità anche del paese, e dice l'Inghilterra, quel paese, anzi quel Regno Unito, ha dato a mio padre una buona vita. E lui, tutto quello che ha messo insieme è stato per far andare avanti noi, la generazione dei suoi figli, e quindi io sono qui grazie al lavoro che lui ha fatto. Io credo anch'io nei valori di quel paese, molto diversi da quelli di oggi. Questa è la parte che non ha detto, e quindi è stato un momento di grandissima emotività, perché era reale. Probabilmente lui, non so, non aveva magari pensato di sentirlo così fortemente da addirittura da dover interrompere il discorso. Questo ha colpito molto chi lo stava ad ascoltare, cioè tutta la platea laburista. ma ha colpito anche quello che ha detto, perché ha disegnato un paese diverso, ha specificato delle riforme grosse.
1: Ha fatto un discorso di sinistra, tanto per capirci.
4: Ha fatto un discorso di sinistra, sì, che ha preso molto la sinistra del partito, ma noi sappiamo che, insomma, avendolo visto al lavoro, che Burnham è uno che però è stato in grado, quando ha lavorato, di tenere insieme tutto, il campo larghissimo, nel senso che lui è stato un ministro, ha lavorato con Blair a lungo, che era riformista, e ha mantenuto i rapporti con Blair. Infatti ieri, per esempio, al congresso c'era Alistair Campbell, che è stato l'abbraccio destro di Blair, che ha detto: un sacco di tempo che non vengo a queste cose. Quindi sembra aver parlato una lingua che tiene per adesso insieme tutti, e quindi ha messo sul piatto un piano di nazionalizzazioni dei servizi essenziali, a partire dall'acqua. È un grande problema quello dell'acqua privatizzata dalla Thatcher. Ha detto: dobbiamo abbandonare quell'ideologia.
1: Per ecco, la Thatcher è stata molto il suo bersaglio retorico, no? Bisogna cancellare l'era Thatcher, questo un po' ha fatto capire.
4: Sì, l'ha detto proprio chiaramente una volta, però poi è passato ad altro, dicendo: ridisegniamo il sistema sociale per i giovani, per esempio, che è un tema che ha a che fare con la crescita, perché qui c'è una disoccupazione come non hanno mai visto nell'ultimo periodo, e un sacco di gente che non trova lavoro, che vive sui benefits, vive di aiuti, e un governo che quegli aiuti non se li può più permettere. Quindi bisogna che, insomma, si creino posti di lavoro, tornino a lavorare, serve crescita. Lui non ha fatto un capitolo crescita, però tutte le misure possono essere lette sia da destra che da sinistra, cioè non da destra, insomma, dalla parte, dal punto di vista, diciamo, riformista, che da sinistra. La reazione è stata ottima. Poi ha parlato anche di una riforma di legge elettorale, sembrava l'Italia.
1: Vuole il proporzionale, no?
4: Bisogna fare il proporzionale, perché questo sistema che abbiamo, cioè si chiama first past the post, in ogni collegio vince chi ha anche un solo voto in più.
1: Famoso uninominale secco, come lo chiamiamo qui in Italia.
4: È troppo divisivo e lascia un sacco di gente fuori, che però invece ha nel paese una rappresentanza. E quindi ha aperto a una... come potremmo dire, una bicamerale aperto a una commissione per tutti i partiti, quindi anche riforme, insomma, i verdi, cioè le estreme.
1: Ma al di fuori della sala del congresso, come è stato preso questo
4: aspetta,
1: discorso?
4: Sto crescendo nell'elencarti tutte le cose che ho detto, perché voglio arrivare al pezzo forte, che è Brexit.
1: Sì, ma infatti io avevo una domanda specifica su quello, ma ti lascio andare, vai, arrivaci.
4: No, quindi questo, come è stato preso? È stato preso benissimo, ma sorpreso questa cosa.
1: Anche perché... sulla stampa, nei giornali, cioè è stato...
4: Sì. Sì, è stato preso molto bene. E dai laburisti un po' me lo spiego, perché, diciamo, avendo già cacciato Starmer a luglio, questa è un po' l'ultima chance. Se lo devono far piacere, perché anche perché l'hanno voluto a tutti i costi, avevano fatto tutta una trama per portarlo lì. Però, per esempio, nel discorso lui non ha mai citato i suoi antagonisti politici, non ha mai parlato di Badenoch, non ha parlato di Farage. Cioè, non era un discorso... anche se è un discorso con un'impronta di sinistra, però rivolto al paese. E su Brexit questo si è sentito molto, perché ha detto: diciamocelo chiaramente, sono passati 10 anni da quel referendum e stiamo peggio.
1: Ha fatto più danni che vantaggi, no?
4: Sì, more harm than benefits.
1: Ed è forse il primo primo ministro che lo dice in maniera così netta, mi pare, no?
4: Accidenti, non è mai successo. Cioè, Starmer camminava, insomma, come si dice, tiptoeing, con cura cercava di tirare fuori questa cosa, dicendo una parola in più ogni tanto, poi mezza in meno, insomma era molto prudente, temendo la propaganda dell'estrema destra. No, lui ha proprio affrontato il tema, e stamattina, tra l'altro, c'è tornato con un'intervista alla BBC in un programma molto visto, La Mattina, quindi parlando anche a quelli che magari non hanno guardato che cosa stava dicendo al congresso laburista o non hanno letto i giornali, dicendo la stessa cosa: non ci ha portato dei benefici, il 60% della popolazione secondo i sondaggi è a favore, quindi voglio proporre al paese una serie di possibilità che noi abbiamo su come rimettere in piedi un rapporto con l'Europa, che può essere l'unione doganale, il mercato unico o anche, e io sono di questo avviso, ha detto lui, tornare proprio in Europa.
1: Anche questa è una specie di eresia, perché si è sempre detto ormai c'è stato il referendum, la democrazia, non si torna indietro, troveremo altre strade, ma nessuno ha mai detto potremmo tornare come full member dell'Unione Europea.
4: Nessuno. Ed ha un po' la misura del tipo di discorso che lui ha fatto, che poi è stato spiegato anche dai suoi spazi, gli special advisors che poi vengono lì e parlano con i giornalisti, dicendo le misure sono molto forti, le misure che lui propone, la riforma delle pensioni, cioè che questo governo poi farà, perché se dura lo farà, visto che hanno una grossa maggioranza, non sono mezze misure, sono cose grosse che cambiano molto il paese. E quindi la filosofia dietro è, siccome ormai i primi ministri non si sa quanto durano, meglio farle subito le cose. Cioè uno arriva lì, deve avere un'idea chiara, e in questo è sembrato avercela, e agire. Perché non si sa quanto tempo è dato in una politica britannica che in questo ultimo periodo è diventata veramente molto instabile.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero Natalia Augias, grazie, buonasera e buon lavoro.
4: Buon lavoro a voi.
1: 20 e 31 minuti, abbiamo appena salutato Natalia Augias, corrispondente della RAI da Londra. Ci fermiamo solo un istante per le notizie da Rai News 24.
6: Ipotesi attentato sul volo Dubai Tel Aviv atterrato in Arabia Saudita. Secondo Israele, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo. Meloni, sto scrivendo a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare strutturalmente il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Il caro energia globale spinge l'inflazione di settembre in Italia più 0,7% e al 4,2% su base annua. Ancora sangue sul lavoro, un morto ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Mattarella alla Scala per i 120 anni della CGIL. Landini, l'aumento delle spese militari a discapito di salari, sanità e istruzione. Presentate a Roma le giornate d'autunno del FAI, le aperture straordinarie in programma il 10 e l'11 di ottobre.
1: Le 20 e 32 minuti, questi i titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping, saluto subito Natale Forlani, presidente dell'INAP, che è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Buonasera presidente Forlani, bentornato a Zapping.
7: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, l'INAP ha reso noto i dati su un campione piuttosto vasto di bambine e bambini, ragazzi dai 7 ai 14 anni, e sull'uso degli smartphone e sull'uso dei social. Avete fatto delle interviste, avete scoperto alcune cose piuttosto interessanti e avete anche proposto delle contromisure. La prima cosa che balza agli occhi, ed è anche un po' il titolo di molti giornali che hanno ripreso i vostri studi, è che già a 12 anni, cioè quando si sta in seconda media, solo un bambino su 10 non ha lo smartphone, in un'età in cui non dovrebbero nemmeno averlo, non dovrebbero stare sui social, ma la stragrande maggioranza, diciamo il 99%, ce lo ha. Questo che cosa ci dice?
7: Beh, ci dice che probabilmente il fenomeno sta andando ben oltre le previsioni e il dibattito, diciamo così, istituzionale, cioè che tende a, comprendendo i rischi dell'abuso dei social e degli strumenti informatici a base di intelligenza artificiale, si sta pensando di introdurre delle norme anche di contingentamento autoritario, diciamo così, imposte. Si parla dei 13 anni. Noi invece osserviamo un fenomeno degenerativo che si colloca in uscita dalle elementari alla seconda media.
1: C'è un salto, bambini, no? C'è un balzo nell'utilizzo.
7: È un balzo enorme, dal 52 al 90% come detenzione di telefonino e dal 31 al 75% come uso dei social, e oggi uso dei social con intelligenza artificiale. Quindi abbiamo degli effetti degenerativi che sono molto più avanti di quanto si pensava, soprattutto per le implicazioni che hanno sull'intelligenza cognitiva e emotiva di questi bambini, cioè l'incapacità di discernere tra il reale e il virtuale, l'accompagnamento accomodante dell'intelligenza artificiale, evitando la fatica di pensare, per capirci, tenendo conto dell'età di sviluppo del cervello, ha conseguenze e rischi conseguenze durature, la perdita di socialità, la difficoltà ad allacciare un dialogo con i genitori e con gli amici che sia solido e basato proprio su sentimenti.
1: E questo è direttamente collegabile reali. All'incremento dell'uso dei social, dei telefonini.
7: È associato all'incremento dei social. Questo distacco tra la quinta elementare e la media c'è sempre stato, perché il bambino prende autonomia, ma un abbattimento di questa natura, con conseguenze riconosciute anche dagli stessi bambini in termini di peggioramento anche di rendimenti scolastici e di senso di paranoia quando non si hanno i social, c'è cioè un senso di noia.
1: Cioè, tra l'altro vedevo
7: l'intelligenza
1: che lo studio
7: emotiva, no, deve essere continuamente sollecitata, e viene sollecitata per motivi commerciali.
1: Lo studio dice anche che molti bambini, molti ragazzi dicono di aver tentato di distaccarsi dall'uso dei social e poi dicono anche di aver fallito, di non esserci riusciti, con una certa frustrazione anche, no?
7: Teniamo conto che sono per la gran parte interviste ai bambini, quindi probabilmente anche con un tasso di non veridicità, cioè di difficoltà a confessare la realtà, per capirci, comprensibile. Quindi il fatto che ci sia una dipendenza crescente, una difficoltà di uscita da questa condizione, ci fa presagire il fatto che non siamo nella condizione di dover prevenire il fenomeno, ma addirittura di dover anche curare i bambini che soffrono già un effetto di dipendenza, con conseguenze che possono essere croniche e deleterie anche su altri fronti.
1: Infatti voi come INAP...
7: Per esempio la dipendenza anche di potenziali di prospettiva.
1: Mi sembra che voi come INAP pensate proprio a questo, cioè di anticipare gli interventi di sostegno addirittura ai 10 anni. In
7: assolutamente.
1: Che senso? Perché questo? Che cosa servirebbe?
7: Sì. Beh, intanto il fenomeno lo consiglia, cioè la fase delicata è proprio l'uscita dalle elementari e il passaggio alla media, dove il livello di autonomia del bambino comincia, del ragazzo comincia a diventare reale. Quindi quel passaggio lì, la difficoltà di uscire dalla protezione familiare, entrare in un ambiente meno controllato, oggi non incontra un adeguato contrasto. Cioè un blocco sociale formato da istituzioni, scuola, famiglie, unitario, che avendo consapevolezza delle conseguenze crea anche dei deterrenti condivisi. Immaginiamo oggi il problema che hanno le famiglie di non dare il telefonino al proprio bambino quando gli altri ce l'hanno, no? E quindi il bambino si sente isolato dagli altri perché non comunica. E quindi questo effetto di isolamento dei singoli pezzi che costituiscono l'ossatura della comunità è la cosa più pericolosa. Ci sono però due segnali positivi. Primo, sì, che c'è anche dal basso una consapevolezza di educatori, di insegnanti, di famiglie che si stanno anche associando per creare dei patti digitali, cioè diciamo nella famiglia conveniamo tutti che prima di X non si dà il telefonino, o se lo si dà si usa in determinate condizioni, e le scuole, diciamo così, diventano già un punto di forza all'interno della classe per non avere, diciamo così, delle vie di fuga di comodo che possono generarsi nella comunità quando non c'è un'autorevolezza nel gestire questi processi. Poi c'è un dibattito istituzionale molto importante per capire come adeguare i processi educativi per affrontare una dimensione di impatto dell'intelligenza artificiale che è sistemica ed è a finalità commerciali, cioè a finalità compulsive, cioè il guadagno di chi investe in intelligenza artificiale.
1: Su questo le grandi piattaforme sono state multate anche in America, proprio per questa induzione alla compulsività, no? C'è stata quella sentenza che ha costretto
7: assolutamente
1: Meta e altri a pagare svariati miliardi di dollari per continuare a farlo poi sostanzialmente, ma comunque hanno dovuto pagare.
7: Sì, però questo tipo di, diciamo così, è aperto questo dibattito più generale sulle conseguenze dell'intelligenza artificiale, che non è l'oggetto della discussione, ma bisogna tenerlo presente. per gli stessi, diciamo, protagonisti dell'innovazione sono quelli che adesso cominciano a manifestare il rischio che sia fuori controllo.
1: Certo.
7: E immaginiamo questo cosa voglio dire per i bambini, anche dal punto di vista della salute, dell'implicazione dell'uso sanitario, dell'implicazione sanitaria e l'uso di social dal punto di vista del dormire, della capacità di rimanere svegli, di essere presenti, dell'attenzione e la capacità di riflessione nel gestire, diciamo così, i rapporti e le relazioni con i genitori e con gli amici e con, diciamo così, gli insegnanti.
1: Mi sembra
7: in
1: di
7: aver, generale.
1: Mi sembra
7: questo
1: di aver,
7: quindi è un problema, è il problema. Bisogna, c'è una sensibilità nuova, però bisogna creare una massa critica tra tutti i soggetti e gli attori che a vario titolo hanno dei compiti educativi e devono fare in modo che il complesso della comunità garantisca il risultato finale.
1: Mi sembra di capire che voi come INAP siete contrari a tutto quel grande tentativo, quei meccanismi di divieti, no? Ci sono molti stati, l'Australia, la Francia, in modi diversi, con meccanismi diversi, hanno tentato di percorrere la strada del divieto, cioè dire da questa età non, a questa età non si possono avere, devono essere tolti, devono essere requisiti, devono essere vietati. Questa è una strada che voi non condividete?
7: No, non si tratta di essere, non è bianco e nero il problema. È evidente che l'intelligenza artificiale ha delle componenti di vantaggio sociale e collettivo nella capacità di trattare informazioni, di calcolo, di produttività in prospettiva, di migliorare le condizioni di lavoro e di reddito, che non vanno trascurate. Si pensi ad esempio al problema sanitario, alla rivoluzione che è attesa dall'applicazione delle intelligenze artificiali in termini di prevenzione e di cura. Non è quello il problema è l'educazione a usarle. E indubbiamente, diciamo, noi che siamo vecchi, siamo più attrezzati perché siamo analogici, non siamo abituati, abbiamo il problema di usarli, questi strumenti. I bambini si identificano con questi strumenti, e quindi scambiare il reale con l'artificiale e avere un'idea della tecnologia omnivadente e risolutiva che ti accompagna, che ti soddisfa, che ti evita anche di pensare, è un pericolo immane. Quindi il problema è costruire un processo educativo che riesca a far gestire gradualmente questi strumenti attraverso però una capacità di educare il bambino a usarli. Quindi il problema non è da 0 a 100, o si fa 100 o si fa 0, ma di costruire un percorso che delimita gli strumenti e li fa imparare a usare i bambini in modo da avere poi una capacità di gestione, di discernimento dell'uso di questi, certo, di questi mezzi.
1: Presidente.
7: E altrimenti consegniamo i mezzi in fini, cioè confondiamo quello che è un mezzo, la tecnologia, e gli diamo la potestà di decidere cos'è il destino delle persone.
1: Certo.
7: E questo è il pericolo che viene paventato da chi ha inventato l'intelligenza artificiale.
1: Presidente, la ringrazio, dobbiamo lasciarci qui. Grazie ancora, Natale Forlani, buonasera, buon lavoro, presidente dell'INAP. Grazie ancora.
7: Grazie, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti.
1: Abbiamo da proporvi i titoli del TG2, così sapete tutte le cose che stanno accadendo nel mondo in questo momento, nella giornata, e poi saluteremo Paolo Strippoli, regista del film L'Estranea.
8: Momenti di terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota accoltella il comandante ma viene bloccato dai passeggeri, l'aereo atterra in Arabia Saudita, Israele sventato un altro 11 settembre. Il costo dell'energia spinge in alto l'inflazione, a settembre va a più 4,2% rispetto all'anno precedente, carburanti in calo grazie al tetto ai prezzi. Giorgia Meloni alla Commissione europea, ci vuole più flessibilità sul caro energia, siamo nel mezzo di una policrisi, dice la Premier, e annuncia in manovra priorità a salari e poteri d'acquisto. La maggioranza rivendica il calo dei prezzi dei carburanti, frutto, dice il centrodestra, della credibilità dell'esecutivo, le opposizioni, l'inflazione si mangia gli stipendi degli italiani, governo immobile. Si chiude la visita a Mosca del cardinale Zuppi, sullo sfondo il conflitto con Kiev, ha incontrato i prigionieri ucraini e mediato per il ricongiungimento delle famiglie. Il Cremlino, dialogo costruttivo. Strage di Ustica, dopo 46 anni l'indagine va avanti, un nuovo filone, nuove prospettive, ha detto il procuratore di Roma Lovoi, dopo che la Francia si è detta disponibile a collaborare. Una distesa d'oro dalla Tour Eiffel alla passerella, l'incanto della sfilata di Yves Saint Laurent alla settimana della moda di Parigi, abiti monocromatici per l'iconica Maison guidata da Anthony Vaccarello.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2 e bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Paolo Strippoli, è il regista, lo sceneggiatore del film L'Estranea, che è stato in concorso a Venezia e adesso è ufficialmente designato per rappresentare l'Italia agli Oscar 2027, ovviamente nella categoria miglior film internazionale. Paolo Strippoli, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
9: Buonasera a voi, grazie per avermi invitato.
1: Allora, due momenti importanti per un regista che possiamo tranquillamente ancora continuare a chiamare giovane. Lei ha 33 anni, prima il concorso a Venezia e poi la candidatura per arrivare a Los Angeles. Insomma, è un momento intenso, immagino, per te.
9: Molto, molto intenso.
1: E ho visto che il film, è una mia prima curiosità, ho visto che il film in francese e in inglese ha come titolo La Spirale, è una cosa che ti risuona e con cui hai trovato corrispondenza, non L'Estranea ma La Spirale.
9: Beh, La Spirale è lo stato mentale in cui i personaggi di questo film sono intrappolati, le spirali nel film se ne vedono tante. In qualche modo sono proiettate nella vita vera, ma sono quelle, è quella forma in cui sono piombati i nostri protagonisti.
1: E anche dal punto di vista anche visivo, no? Nel film la spirale ha un suo ruolo, un suo peso.
9: Assolutamente, assolutamente. In questo film se ne vedranno tante spirali. Che cosa significa veramente la spirale, però... lo lascio scoprire agli spettatori quando, se vedranno il film.
1: Che uscirà l'8 settembre, mi pare, nelle sale, no?
9: Sì, l'8 ottobre, la prossima settimana.
1: L'8 settembre è passato, l'8 ottobre, sono rimasto un po' indietro. E, è un film, l'hanno detto in tanti, l'ho detto anche lei, è un film che usa la famiglia come affaccio anche sui problemi della società at large, cioè sui problemi della realtà, della modernità. Perché si passa dalla famiglia? Che cosa ci rivela?
9: Perché la famiglia è il primo nucleo, no? della società, è in qualche modo uno specchio in scala della società. La famiglia e soprattutto i rapporti tra genitori e figli. I genitori sono il primo filtro tra i bambini, i giovanissimi e la società esterna. E io in questo film esploro che cosa succede quando questo filtro in qualche modo non funziona e i danni che possono arrivare da un filtro che non funziona.
1: Per portare gli ascoltatori all'interno di questa temperie, ho preso un piccolo pezzettino del trailer ufficiale del film.
10: Quando ti nasce un figlio... sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
1: Sai, quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male, quel male devi prendertelo tu. Beh, qui ci dà parecchi indizi anche questa sola singola frase, no?
9: Eh sì, e anche tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi. Poi lo spettatore scoprirà che cosa ha fatto questa donna, perché di cose questa donna ne ha fatte tante.
1: E chi è questa donna che scoprirà?
9: Questa donna è una madre. Sì. Poi una madre che incontrerà un'estranea che proporrà un patto che lei accetterà per eccesso di amore. Ma questo film parla di come l'eccesso d'amore possa portare delle conseguenze non positive. Ecco.
1: Anche un eccesso di dolore, un eccesso di amore. Può portare, esatto. Cioè c'è una connessione tra il troppo amore e il dolore. Dici che non ami molto farti definirti un regista di film horror, è così, no? Non sono un regista horror, hai detto qualche tempo fa.
9: Sì, ma sembra una cosa, io amo l'horror e lavoro anche dentro l'horror, però ecco, io non ho, sai, ho anche storie che vanno oltre l'horror e che spero di fare, che scrivo, questo film, per esempio, non l'ho mai pensato come un horror. Questo è un thriller psicologico che ha delle incursioni horror, però è un film di mistero, è un puzzle che si compone scena dopo scena e che si rivelerà solo alla fine. Penso che sia un film molto divertente da vedere.
1: Avevo trovato una tua risposta ad un'intervista che sembrava un po', come dire, una smentita a quello che poi è successo, però forse non è così, sentendo quello che tu hai detto. Tu in un'intervista di un anno fa dici: magari farò dei nuovi horror in futuro, perché penso che siano sempre ottimi per raccontare certe dinamiche, ma forse passerà un po' prima di tornare a quel genere. Il mio prossimo film sarà in continuità con quello che ho fatto prima, ma molto diverso, non un horror, insomma. Io ho pensato, beh, poi ci ha ripensato, invece forse non è del tutto vero.
9: No, assolutamente. Io, sai, poi questo film è un thriller che ha, ripeto, degli elementi horror. Io non l'ho trattato in questa maniera, non l'ho trattato come un horror, però per me l'horror è il genere più nobile che esiste. E quindi anche giocando con i codici horror, per me, sai, l'horror è fatto di codici. Okay. E oggi l'horror si ibrida sempre con altri generi. Per me questo però è 70% thriller e 30% horror, se dobbiamo metterle a percentuali. Ma io ripeto, alla fine questo è un film. È un film.
1: E uno se lo deve godere, si deve divertire in sala quando ci va. Certo.
9: Ma sai cos'è? Secondo me ormai non vale nemmeno troppo più definirli film. Il film è divertente e il film racconta qualcosa che spero possa arrivare allo spettatore, spero lo spettatore si possa riconoscere in questo film.
1: Però
9: e dunque, che senso era definirlo?
1: Si è molto scritto però nelle recensioni, nei giornali, nelle cronache anche di Venezia, che questo è un film di genere e in quanto tale, tra l'altro, è stato accolto bene anche proprio per questo, perché si dice un film di genere è un po' al di fuori delle abitudini, dello standard italiano che non ci si avventura tanto volentieri. Tu la trovi vera questa cosa?
9: È assolutamente un film di genere, ma io vado oltre, ti dico che per me questo è un film di generi e il fatto che sia al di fuori dello standard italiano è un po' un problema. Dovremmo riscoprire il genere. E il genere, secondo me, oggi è l'unico modo di fare un cinema che sia veramente contemporaneo. Io difendo questa opinione, difendo questo cinema perché lo amo anche da spettatore. Io cerco di fare cose che da spettatore mi piacerebbe vedere e l'estranea a me piacerebbe vederlo da spettatore.
1: C'è qualcosa che collega un filo oltre alla questione del genere, i tuoi film, penso a Piove, penso alla Valle dei Sorrisi, all'estranea appunto.
9: La pioggia. Pure in questo piove tantissimo, piove ancora di più, piove un'infinità, piove, c'è tanta acqua.
1: Tu a un certo punto dici che ti piace anche il lieto fine, no? Che poi i buoni vincano, è una cosa vera, una cosa che vuoi fare, che pensi?
9: Ma è una speranza più che altro. Io penso che in un mondo, soprattutto in un mondo che è brutto, è un mondo che è pieno di brutture, uno spiraglio di speranza è qualcosa di importante, una cosa che io da spettatore sento il bisogno di avere, però dipende dalla storia. Per esempio questa storia ha un finale che...
1: Lo vogliamo dire?
9: No, diciamo. Meglio di no, però meglio. Io credo che sia che ci sia anche tanta tenerezza in questo film, nonostante l'oscurità che racconta, e questo è importante per me. La tenerezza e la violenza nel cinema devono sempre andare insieme.
1: In che momento hai deciso nella tua vita, quando ti sei detto voglio fare il regista, voglio dedicarmi al cinema? C'è stato un momento, un click, o è stato, diciamo, una crescita graduale?
9: Quando ho capito che il mondo non mi piaceva più di tanto. Quindi durante l'adolescenza, ecco.
1: E lì tu hai detto, no, fare film vuol dire un po' cercare di mettere sotto controllo il mondo, di ridargli una struttura rispetto al caos in cui si trasforma, è un modo per riordinarlo.
9: E se ci pensi è proprio così, in qualche modo nei film, ma in qualsiasi opera artistica, si mette ordine al caos del mondo, lo si fa all'interno di una narrazione mette in ordine le cose. Quindi cerca di farle capire meglio.
1: Quando si smette di essere dei giovani registi, si diventa dei registi e basta?
9: Ma in Italia puoi smettere a 60 anni di essere un giovane regista, però penso che le cose stiano cambiando.
1: E diciamo, tu un po' ne stai la dimostrazione.
9: Ma lo spero, ecco, però sai, le cose cambiano quando c'è un numero di dimostrazioni, certo. Ok? E quindi in Italia c'è ancora un po' da lavorare, ma ci arriviamo.
1: Andate tutti l'8 ottobre a vedere l'estranea. Grazie a Paolo Strippoli.
9: Grazie a voi.
1: Buonasera e auguri per tutto. 20:55 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, Giovanna Scatena, redazione. Grazie a Nino Giuliano, che è il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Massimo Chiadroni. Io adesso vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi ricordo che potete risentire questa puntata su www.raiplaysound.it. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. E intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
11: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
12: Radio 1. Un mondo da sentire.
11: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
13: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
11: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
15: Ascolta. Si fa sera.
11: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
16: Potremmo fare un esercizio. Quando pensiamo alla parola, ci è più spontaneo immaginare una parola da ascoltare oppure da pronunciare? Non so come ciascuno risponderebbe a questa domanda. Se guardiamo Gesù, parola di Dio venuta nella nostra carne, c'è un aspetto che ci sorprende. Nel Vangelo di Luca i primi verbi che hanno per soggetto attivo Gesù li incontriamo nella scena dello smarrimento nel Tempio. Quando Maria e Giuseppe lo ritrovano dopo averlo a lungo cercato, lo vedono seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e li interrogava. Accade qualcosa di simile al risorto nei racconti di risurrezione. I verbi non sono gli stessi, ma gli atteggiamenti sì. Quando il risorto si accosta, non ancora riconosciuto, ai due discepoli di Emmaus, la prima cosa che fa è ascoltare i loro discorsi e porre loro alcune domande. Ascolta e interroga. E Gesù potrà dire poi una parola tale da riscaldare il cuore, perché la sua parola nasce da questo ascolto profondo che sa interrogare il vissuto di coloro che incontra. Dovremo anche noi imparare da Gesù. Le nostre parole diventano vere, i nostri dialoghi fecondi, quando nascono da questa capacità di ascoltare e interrogare. Occorre ascoltare le inquietudini nascoste nel cuore degli altri. Occorre ascoltarle perché l'incontro con l'altro torni a suscitare anche in noi domande vere e accendere il fuoco di una ricerca sincera. Allora anche le nostre parole, nate da questo ascolto, forgiate nel crogiolo delle domande, diventano parole capaci di accompagnare, illuminare, consolare. Parole in ascolto, parole in cammino, parole in ricerca, come quelle di Gesù, parola vivente di Dio.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Sono rientrati a Tel Aviv i passeggeri israeliani rimasti temporaneamente bloccati in Arabia Saudita dopo l'atterraggio d'emergenza del volo da Dubai in seguito ad una violenta colluttazione in cabina di pilotaggio. Secondo quanto confermato dalle prime ricostruzioni dal premier israeliano Netanyahu, il copilota Omanita ha accoltellato il comandante nel tentativo di far schiantare il velivolo. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Israele denuncia quanto avvenuto come un tentativo di attacco jihadista, emergenza del volo da Dubai in seguito ad una violenta colluttazione in cabina di pilotaggio. Secondo quanto confermato dalle prime ricostruzioni dal premier israeliano Netanyahu, il copilota Omanita ha accoltellato il comandante nel tentativo di far schiantare il velivolo. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Israele denuncia quanto avvenuto come un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre.

0: all'interno. La decisione del ministro Piantedosi è già stata comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. Sul caro carburanti, Palazzo Chigi tratta con la Libia per portare anche Tamoil nel price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait. Lo ha reso noto in serata Palazzo Chigi. L'inflazione intanto vola al 4,2%, ai massimi da 3 anni. E Meloni si muove in Europa. Italia e Repubblica Ceca hanno infatti scritto alla Commissione chiedendo più flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese. Una richiesta legata proprio alla fiammata dei prezzi. Ascoltiamo Giorgia Meloni.
1: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
0: Diana Bianchetti si dimette da capo delegazione della nazionale, incarico assunto la scorsa estate. L'ex campionessa di scherma motiva la scelta con una lettera aperta a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport Abodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, si legge in un comunicato: rassegno le dimissioni. In provincia di Crotone è arrestata per omicidio la donna che 2 anni fa aveva denunciato la scomparsa del marito, Salvatore Giglio. In manette anche il figlio di 28 anni.
2: A Steccato di Cutro l'abitazione di Salvatore Giglio viene perquisita in cerca di indizi sulla fine dell'uomo ucciso e fatto sparire da moglie e figlio. L'ipotesi degli investigatori, che a distanza di 2 anni hanno arrestato entrambi per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo chi indaga, Giglio sarebbe stato ammazzato e il suo corpo gettato nelle acque del vicino fiume Tacina. La salma non è mai stata trovata. A confermare la ricostruzione, lo scontrino di un supermercato, sacchi della spazzatura e acido muriatico acquistati per ripulire tutto. Lei avrebbe anche bruciato i vestiti sporchi di sangue prima di denunciare la sua scomparsa. Ben una settimana dopo, Salvatore frequentava altre donne. Il racconto davanti ai militari, che però non le hanno mai davvero creduto. Il movente sarebbe un altro, economico. Dopo la separazione, Giglio aveva iniziato a vendere immobili e terreni, ma non aveva alcuna intenzione di dividere il denaro guadagnato. Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
0: Nuova protesta dei lavoratori a rischio licenziamento davanti allo stabilimento Electrolux di Porcia in provincia di Pordenone. Il 5 ottobre in programma un vertice al Ministero delle Imprese.
3: Siamo alla stretta finale.
4: In presidio, fuori dalla fabbrica, dalle prime luci dell'alba, con rallentamento delle merci in entrata, in uscita e scioperi scaglionati per tutta la giornata. È l'ennesima mobilitazione all'Electrolux di Porcia in vista del tavolo ministeriale del 5 ottobre. Pietro Mancino, RSU Electrolux.
5: Sarà un tavolo determinante per capire se la trattativa ha la possibilità di procedere in senso positivo, auspichiamo noi, oppure se si debba andare a uno scontro con Electrolux.
4: Fuori dai cancelli anche i colletti bianchi su cui pesa la scure dei tagli. 1450 esuberi a livello nazionale, 460 solo nel sito friulano, che perde anche una parte di produzione destinata alla Thailandia. Roberto Zami, segretario UILM.
6: Incominciare a proteggere i nostri mercati e le nostre aziende anche con dei dazi, che non è una cosa bella, ma è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per cercare di tutelarci in modo adeguato.
4: Porcia, Natascia Gargano, GR1.
0: Città italiane più smart, tecnologia e innovazione migliorano la qualità della vita, dalla mobilità alle opportunità fino all'inclusione.
7: È ancora Trento a primeggiare nelle classifiche sulla qualità della vita nelle città italiane. Questa volta il riconoscimento arriva dalla Rome Business School, che ha focalizzato la ricerca su mobilità e accesso tecnologico. 6 le categorie, con Milano prima nell'economia, Bologna nella capacità amministrativa e qualità del sistema educativo. Per quanto riguarda spostamenti e sostenibilità ambientale, spicca Aosta. Genova invece eccelle nella dotazione sanitaria, minor rischio di povertà e accessibilità abitativa. Valerio Mancini, direttore del centro divulgativo di Rome Business School.
8: Il vantaggio di Trento non nasce da un singolo indicatore, ma dall'equilibrio tra ambiente, mobilità, servizi e qualità della vita. Ha il 46% di verde urbano, ha una mobilità molto più efficiente, 10 km vengono percorsi mediamente in 14,5 minuti contro i 31,6 di Milano e i 30,8 di Roma.
7: Milano al 9° posto, Roma è 13°, si sta meglio nelle città più piccole?
8: Questo è quello che ci dà lo Smart City Index, che abbiamo analizzato con la Rome Business School e il centro di ricerca. Abbiamo l'Aquila, che comunque ha ottime performance, Potenza, che raggiunge 7,8 punti sull'ambiente con il 39% di verde urbano.
7: Flaminia Gullo, GR1.
0: Su Radio 1 ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat.

0: con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
4: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
10: Zona Cesarini.
11: Bentrovati, zona Cesarini, 21 e 8 minuti, lo spazio serale dedicato allo sport fino all'ora 23, due ore insieme, Diego Carmignani al microfono, Gabriele Brocan in regia, Toni Tisi in redazione, Gianluca Liberati alla parte tecnica, voi con il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, tanta bella musica, tra poco arriveremo subito alle note musicali, ma prima ci sono delle note importanti, l'avete sentito anche nel corso del giornale radio. Questa importante novità che riguarda proprio il mondo della nazionale, le dimissioni da parte della capodelegazione Diana Bianchedi, che in qualche modo dopo le parole e gli attriti che si sono generati, soprattutto dopo le ultime esternazioni da parte del ministro dello sport e dei giovani Abodi, ha deciso di lasciare la nazionale. Tra poco parleremo proprio di nazionale con il nostro uomo sul campo a Coverciano, ovvero Daniele Fortuna, ci dirà nel dettaglio cosa è capitato. Comunque notizia davvero freschissima, anche un po' complesso e da decifrare quello che è stata la dinamica molto politica più in sede al CONI, mi sembra di capire, che alla FIGC. In ogni caso, sulle questioni della eleggibilità di Malagò si è già parlato nel corso di questa giornata. In questi giorni ci sono sicuramente novità dietro l'angolo. Dall'altra parte però ci sono novità importanti proprio in seno a queste ufficializzazioni. Sono arrivate queste dichiarazioni, ovvero gli stadi di 13 città, 14 stadi italiani che sono i candidati per andare a contendersi i 5 possibili posti per gli europei del 2032. C'è un dossier che è stato mandato all'UEFA e quindi insomma c'è da attendersi poi anche di capire quali tra le città in questione. Ci arriveremo nel corso di questa nostra trasmissione, perché tra l'altro parleremo di uno stadio, parleremo di San Siro e i suoi 100 anni nella seconda parte. Vi diremo anche lì magari quelle che sono le città candidate. Praticamente tutte erano note, adesso sono ufficiali 13 città e 14 stadi. Parleremo anche di calcio da un altro punto di vista, a proposito di Italia e Turchia a braccetto agli europei, calcio turco e campionato turco, quello che sta rappresentando sia in questione per la questione degli incroci che stanno arrivando in Nations League per la nostra nazionale, sia per il diretto legame anche in seno di calciomercato. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Tante novità interessanti di cui discutere anche con il vostro contributo. Tra pochissimo inizieremo proprio dal fronte più caldo, quello della nazionale. Ma come detto, c'è la musica. A proposito di novità, questo è l'ultimo brano di YouTube.

0: Silenzio con U2, brano che fra i singoli che aprono la strada al nuovo lavoro di U2 che si chiama Carnaval de Luz. Insomma, sono diventati latini dal punto di vista del lessico utilizzato. Band che uscì nell'inizio degli anni 80, ma che festeggia in realtà con questo disco i 50 anni, perché la loro prima volta risale al 1976. La fondazione di U2, scossa d'adrenalina con questo brano nuovo, anche per insomma una sorta di fulmine a ciel sereno dietro l'altro stasera, perché c'è anche un'altra novità, un altro divorzio. Dopo abbiamo detto le dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale di calcio, c'è anche Cristiano Ronaldo che ha preso l'aereo privato e se n'è andato dal ritiro del Portogallo. Insomma, aria di sipario almeno per questa serata così particolare. Ma sulla nazionale, su quello che sta accadendo a Coverciano in vista degli altri due impegni che rimangono in questo avvio di Nations League, andiamo a rivolgere il saluto, la buonasera a Daniele Fortuna. Ciao.
1: Buonasera Diego, siamo sempre qui a Firenze con Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, sì, con la notizia della serata, arrivata da poco, abbastanza inaspettata, anzi completamente inaspettata, e cioè, l'hai anticipato tu, le dimissioni di Diana Bianchetti, capodelegazione della Nazionale, fortemente voluta da Malagò, invece ha deciso di dimettersi, questione particolare che è legata però all'ipotesi di commissariamento della FIGC, ne avete parlato, ne abbiamo parlato, magari lo sapranno gli ascoltatori, cerchiamo di fare chiarezza e di semplificare la situazione. A Malagò si imputa il mancato tesseramento alla Federcalcio prima dell'elezione, e dunque c'è appunto questo conflitto con il CONI, ma anche con la politica, con una possibilità di commissariamento che sarà decisa con ogni probabilità dopo queste partite della Nazionale in Nations League, giunta della CONI fissata per il 6 ottobre, se non ricordo male, ma comunque insomma alla termine di questo ciclo di partite. Che cosa ha detto Diana Bianchetti? Diana Bianchetti ha deciso di dimettersi a seguito delle dichiarazioni, leggo il comunicato che è arrivato in serata, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi e dalle polemiche che sono scaturite negli organi di stampa questo pomeriggio. Rassegno le mie dimissioni da capo delegazione della Nazionale, una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC, delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente. Poi, spiegazione, ho sempre agito con correttezza e serietà nel rispetto delle norme e delle persone per il bene dello sport, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione. Questa è la posizione personale di Diana Bianchetti. Che cosa era successo? Diana Bianchetti è sì capodelegazione della Nazionale voluta dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, ma allo stesso tempo, qui c'era anche un'ipotesi di conflitto che andava sciolta, allo stesso tempo resta vicepresidente del CONI, del Comitato Olimpico Nazionale, e c'è stata un'aggiunta del CONI, si decideva sul commissariamento della Federpesistica, e Diana Bianchetti e un altro vicepresidente, Marco Di Paola, hanno votato contro, e c'erano state le accuse del presidente della Feder Basket Petrucci, che appunto aveva detto: se i vicepresidenti votano sempre contro il presidente Buonfiglio, insomma c'è una spaccatura, devono prendere una decisione. In sostanza è stato chiesto un commento ad Abodi, al ministro dello sport, in giornata, e lui ha risposto che insomma fa riflettere, ha detto Abodi, che due figure così rappresentative alle quali è stato assegnato fiduciariamente un ruolo di primo piano non riescano a seguire questa fiducia. Sono scelte interne al CONI, poi ha proseguito Abodi, ma normalmente questi rapporti non durano molto, il vicepresidente ha diritto e dovere di esporre un'opinione, ma se è sempre contraria deve fare una scelta. È insomma è un conflitto, uno scontro,
0: sì,
1: aperto,
0: sì.
1: Insomma,
0: più sul CONI
1: come si è capito.
0: più insomma intorno al CONI come motivazioni, poi sullo sfondo probabilmente c'è altro, c'è un nome che nel corso dei mesi, più settimane che mesi, forse ha comunque generato anche delle, insomma, non dico tanto delle polemiche, comunque delle considerazioni a margine. Insomma, di questo si parlerà a lungo anche in questi giorni, in vista poi di quello che sarà per la questione Malagò, Daniele. Insomma, a Coverciano tutto questo, come hai detto, non era previsto, perché è stata una giornata densa di altro.
1: Ah sì, c'è la partita con la Francia fra due giorni, c'è anche questo da dire. E è chiaro che in qualche modo questa situazione si ripercuote anche sulla squadra, ma su tutto il gruppo, sullo staff. È evidente che c'è una mancanza di tranquillità, che però non si vede, non resta sotto alla superficie per ora, anche perché poi Abodi ha detto che anche in caso di commissariamento si andrebbe comunque avanti con Mancini, ma questa poi è la sua opinione, è l'opinione della politica. Entra anche la politica in questa vicenda del possibile commissariamento della FIGC, tutta quanta da decidere, conflitto Malagò e Buonfiglio. Ci sono anche questioni personali, evidentemente, e Malagò lo ha fatto capire, lo ha detto anche in maniera espressa a proposito delle posizioni e forse del suo rapporto anche con il presidente della CONI Buonfiglio, lui che è stato presidente del Comitato Olimpico. Però in tutto questo c'è la nazionale, e allora ci si prepara. C'è stato un allenamento oggi pomeriggio, ci sono delle ipotesi di formazione, ancora ipotesi embrionali a dire la verità, e tutte supposizioni. Certamente rientreranno nella formazione titolare alcuni giocatori che sono rimasti qui a Firenze, a Coverciano, ad allenarsi mentre l'Italia giocava e vinceva per 4-1 a Bursa contro la Turchia, e mi riferisco a Nicolò Barella e a Gianluca Mancini. E poi ci sono un po' di dilemmi per Roberto Mancini, per il commissario tecnico, cioè magari far giocare per la terza partita consecutiva Sandro Tonali lì in mezzo al campo, fare lo stesso con Pio Esposito davanti. C'è ancora un allenamento domani mattina prima della partenza per Parigi, domani pomeriggio, e poi insomma Mancini deciderà, o probabilmente alcune cose le ha già deciso, la condizione fisica però c'entra, e come è una partita che mette alla prova l'Italia dopo il sollievo contro la Turchia, dopo le critiche magari anche meritate, dopo la sconfitta contro il Belgio, meritate ma a mio avviso esagerate. Ecco, cominciamo a far ascoltare a chi ci sente i giocatori che hanno parlato oggi. Nicolò Fagioli ha parlato con noi in un'intervista esclusiva, e anche con i colleghi di Resport, con i colleghi della televisione. Lui che ha ritrovato la nazionale, una partita con la nazionale dopo due anni, e allora possiamo ascoltare le parole del centrocampista dell'Italia e della Fiorentina a proposito della Francia.
2: Beh, ovviamente parliamo di giocatori fortissimi della Francia. Noi non sappiamo chi giocherà di loro, non sappiamo chi giocherà di noi. L'importante è che chi va in campo sfrutta le proprie qualità. Ovviamente se uno predilige la tecnica deve sfruttare la tecnica, e uno la fisicità deve sfruttare la fisicità. Basta che poi in campo siamo uniti, vicini e compatti e facciamo quello che ci chiede il mister.
0: E vedremo insomma che succederà in Francia, vedremo anche se il divario è così incolmabile, se il gioco espresso sarà effettivamente una arma per la nazionale, che ci sta raccontando in queste serate Daniele Fortuna. Vi ricordo il numero 335-699-2949, arrivano insomma commenti anche riguardanti le novità di serata. Fagioli che si è soffermato anche su altro, Daniele.
1: Beh sì, perché c'è sempre una questione che è perennemente aperta, non riguarda soltanto gli ultimi giorni, e quello che è successo ad Alessandro Romano che ha fatto un errore nella partita con il Belgio, ma lui al debutto sono piovute critiche. Il mondo di oggi è il mondo dei social, aperto a commenti di ogni genere, commenti anche irriferibili, pesanti. Niccolò Fagioli ci è passato, perché lui comunque ha scontato una squalifica, è stato lontano dai campi per la questione delle scommesse, poi è rientrato. Però a proposito di tutto quello che arriva in maniera indistinta dai social, da internet, ecco, si è espresso in maniera piuttosto chiara, secondo me anche condivisibile. Ascoltiamo.
2: Guardo molto meno i social rispetto a prima, perché penso che ti destabilizzano, perché ti portano in alto appena fai male una partita fatta bene, ti portano in basso appena sbagli.
0: Insomma, è quello che bene o male anche un po' Tonali aveva suggerito, insomma, che c'è attenzione, soprattutto nei giovanissimi, quello che esce fuori dai media, dai social. Bisogna essere molto corazzati se si è in nazionale, soprattutto. Insomma, speriamo proprio che tutti questi scivoloni nel passato abbiano rinforzato questi ragazzi.
1: No, si sono destabilizzanti, cioè lui dice una cosa molto forte, che vale per tutti, per un personaggio pubblico ancorché giovane, giovanissimo, ancora di più, perché sei più esposto. Però poi vale anche per chi non ha questa fama, non ha questa popolarità e forse non ha nemmeno questa protezione per commenti. Quindi, insomma, lui ha detto parole chiare, precise. E poi si continua anche a parlare, si è continuato a parlare della Francia, dell'Italia, di questo momento, con un giovane ma già abbastanza esperto di nazionale, Giorgio Scalvini. Malgrado i suoi 22 anni, ma già 10 presenze, è chiamato già quando era giovanissimo. Ma poi, insomma, gli infortuni hanno un po' interrotto questo suo percorso, e con l'Atalanta e con la Nazionale poi ne parla anche lui, perché lui si è fatto male prima della partenza per gli europei in Germania nel 2024, 2 anni fa, con Luciano Spalletti, commissario tecnico. Sarebbe stato tra i convocati, invece ultima partita di campionato Atalanta-Fiorentina, infortunio molto molto grave al ginocchio, e deve perdere l'opportunità. Lui che è difensore forte, insomma, da sempre promessa, che ha giocato in Turchia in coppia con Bastoni, ha esultato quando si è trattato di fare un bel recupero difensivo. Però la difesa, la scuola difensiva italiana, perché Diego, ci sono un po' di stereotipi, ma c'è anche un'essenza di verità. Il difensivismo, e non è una brutta parola, la scuola dei difensori italiana, come il calcio totale olandese, come il palleggio della Spagna, dei centrocampisti, e lo abbiamo visto anche ieri sera contro la Croazia nella vittoria della nazionale spagnola. Però, a proposito dei difensori, ci sono ancora quei grandissimi marcatori che l'Italia ha avuto anche in tempi piuttosto recenti, Bonucci e Chiellini tra i protagonisti, tra i senatori dell'Italia che ha vinto a Wembley nel 2021, ma andando prima al mondiale del 2006, Cannavaro, Nesta, anche lo stesso Materazzi. Ecco, sentiamo la risposta da parte di Giorgio Scalvini, che si sofferma anche su Bonucci e su Chiellini. Sentiamo.
3: Chiaramente il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste o comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, e avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico, perché puoi imparare veramente tantissime cose, ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff o comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini, è una cosa molto importante per noi giovani difensori, perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire.
0: Eh sì, un nome Scalvini che doveva forse essere arrivato più lontano a questo punto, visto anche che ha un valore di mercato importante nell'Atalanta, tanti infortuni, ma una maturità che mi sembra di poter leggere anche in queste sue parole, quantomeno dal punto di vista della, della testa, non ha avuto la possibilità di avere una continuità per mostrare al 100% il suo grandissimo valore.
1: Beh, c'è tempo però, perché appena 22 anni, deve ancora compiere 23 anni, quindi insomma tutte le possibilità, tutte le opportunità. A proposito, Scalvini non dovrebbe partire titolare contro la Francia, perché si dovrebbe formare la coppia Bastoni Gianluca Mancini, ma poi vedremo. Ecco, sulla difesa ci sono più certezze, anzi c'è un dubbio molto grande, ma Bastoni e Scalvini Gianluca Mancini dovrebbero giocare al centro con Calafiori, che non ha giocato in Turchia, dovrebbe giocare da terzino sinistro, grande dubbio a destra, confermare Kayode dopo quello che ha fatto vedere in Turchia, oppure affidarsi all'esperienza di Giovanni e di Lorenzo. Questo è un dubbio che secondo me, se non lo scioglierà Mancini pubblicamente, resterà a noi e anche ai tifosi fino alla fine, fino all'inizio della partita, no, fino a quando verranno comunicate le formazioni. Scalvini e gli infortuni, ne parlavo prima, lui di fatto dopo l'infortunio al ginocchio prima degli europei del 2024, poi in campionato ha avuto un infortunio molto molto grave alla spalla e di fatto ha perso tutta la stagione con l'Atalanta, però nella scorsa, nell'ultima stagione, mi riferisco alla stagione 2024-2025, ha recuperato, ha giocato tanto, ha fatto 33 partite, è sembrato in forma, l'abbiamo visto in Turchia, però gli infortuni, perché sono purtroppo una variabile molto presente ormai nella carriera dei giocatori, nella carriera degli sportivi di livello elite, di altissimo livello, e come si fa, come si fronteggiano con il fatalismo? Beh, certamente con la scienza oggi, però soprattutto con la mente, con la capacità di reagire, perché possono capitare. Ascoltiamo ancora Scalvini.
3: Per quanto riguarda, diciamo, il fattore mentale, è chiaro che sono cose brutte, diciamo, però ho sempre cercato di vederlo in modo positivo, anche se era difficile, non mi sono mai fatto prendere la testa, e devo tanto a mia ragazza, a mia famiglia, ai miei amici, mi hanno aiutato tanto, la squadra sicuramente. Poi a livello fisico tanto va di prevenzione, di aiuto sul recupero, penso che queste siano due cose con cui sto lavorando molto di più dopo gli infortuni rispetto a prima.
0: Scalvini pensiero, in chiusura velocemente Daniele, visto che siamo leggermente in ritardo, visto che la notizia del giorno ci ha veramente tolto molto spazio, un ultimo pensiero di Scalvini mi sembra rivolto già al prossimo impegno, no?
1: Sì, con la Francia, ecco, vogliamo ascoltare, sentiamo che cosa dice a proposito della Francia. In sostanza, anticipo, non deve cambiare l'atteggiamento, non deve cambiare lo spirito, il modo anche di affrontare la partita sin dall'inizio. Ascoltiamo ancora.
3: La Francia è una squadra fortissima, è tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Noi siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo all'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, e penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
0: E lo capiremo venerdì, Stade de France, quando torneremo in campo.
1: A viso aperto, sintetizziamo così, Italia a viso aperto, speriamo che, insomma, che vada bene, però la scelta giusta, provare a giocarsela in questo modo con la fortissima Francia.
0: È quello che, insomma, tutti sperano, credo che almeno la gara in Turchia abbia riconquistato sicuramente l'attenzione dei tifosi, tutti, ovvero i nostri connazionali. Grazie a Daniele Fortuna ovviamente per il lavoro quotidiano sulla nazionale e a Massimo Vasciaveo per il racconto di questa giornata azzurra. Grazie mille ragazzi, a voi.
1: Grazie a te Diego, buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati 21, 32 minuti, gli aggiornamenti su traffico e viabilità, partiamo dalla 4. Lavori in corso, si viaggia con traffico rallentato tra Bergamo e Seriate verso Brescia, poi in A14 Pescara-Bari, rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari. Ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno e qui ci sono delle code, la viabilità esterna non riceve, siamo allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. Prudenza sulla statale del Lago di Como, carreggiata chiusa tra Bellano e Pione in direzione Passo dello Splug e quindi confine con la Svizzera. Sulla statale del Vesuvio invece un incidente, ci sono code all'altezza di Somma Vesuviana in direzione di San Giovanni a Teduccio. Per chiudere sulla statale 9 la via Emilia, anche qui corsia chiusa, una perdita di carico 3 km dopo Parma Ovest in direzione Rimini, statale Adriatica. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: 21.34, zona Cesarini, insieme fino alle ore 23, già se n'è data la prima mezz'ora densa, anche perché abbiamo un po' ricostruito questa notizia dell'ultima ora, ovvero le dimissioni di Diana Bianchetti dal ruolo di capodelegazione della Nazionale di Calcio per divergenze, soprattutto dopo esternazioni del ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi, questioni diciamo di merito che riguardano più il CONI forse che la FIGC. In ogni caso, insomma, mi sembra che sia la spia di una fibrillazione che riguarda questa fase politica della Nazionale con invece quella che è sul campo, la Nazionale di Calcio, che va salvaguardata, insomma, vanno in questa direzione tutte le dichiarazioni virgolettate del giorno di tutti gli interpreti. Il nostro Daniele Fortuna ci ha raccontato anche altri virgolettati, abbiamo sentito le voci dei calciatori. 335-699-2949, commenti, devo dire, anche aspri dei nostri ascoltatori su quello che sembra, insomma, un momento critico che va lasciato un po' più libero da queste vicende, ripeto, che sembrano più di carattere politico che altro. Vi invito anche a scriverci per tutta la serata, non soltanto di questo parleremo, ci sono diversi temi. Torneremo tra pochissimo, dopo un'altra digressione musicale, a parlare di calcio, però parleremo soprattutto di quello che rappresenta oggigiorno il calcio turco, il campionato turco, visto che insomma riaffronteremo la Turchia e che ci sono diverse cose che ci riguardano da vicino con loro, tra tutte direi da vicinissimo l'andare insieme ad ospitare un'edizione degli europei che quest'oggi ha avuto la lista degli stadi italiani candidati. Lo faremo con un ospite, potete ovviamente intervenire anche noi, anche voi con noi che chiacchiereremo su questo. Prima però un bel tuffo nel passato con i T-Rex.

0: Mark Bolan con i T-Rex, tutta fino in fondo, perché è sempre un bel sentire, soprattutto super radiofonica, ci consente di conservare un buon ritmo in questa nostra puntata di Zona Cesarini insieme fino alle ore 23. Questa è Radio 1, 335-699-2949 per contattarci, per scriverci SMS e WhatsApp sulle questioni della nazionale, ma non solo. Ci chiedono anche come stanno andando le nostre ragazze impegnate in Champions League, vale a dire le due squadre italiane che quest'oggi giocavano, come sono andate, perché sono archiviate le vittorie, la vittoria della Juventus fuori casa 3-0 con l'Aachen e la Roma femminile invece in casa straperso con il Barcellona 6-0, insomma pesante capitombolo per la squadra allenata da Piovani. Questo vi dovevamo per le ultime notizie fresche di giornata, una in particolare l'abbiamo esaminata finora, in pratica le dimissioni di Diana Bianchetti da capodelegazione della nostra nazionale di calcio. L'altro tema del giorno, secondo me, secondo insomma anche i giornali online, quello che troveremo è il dossier legato agli stadi che potrebbero ospitare gli europei insieme con la Turchia. Abbiamo visto lo stadio a Coccodrillo di Bursa, ci siamo rifatti gli occhi e non so quanto effettivamente potrebbero fare per gli stadi attuali, quelli che si sono proposti ma che verranno riqualificati. Sono 13 città, 14 stadi, magari ci arriveremo più tardi. Adesso dobbiamo, come detto, fare questo salto in Turchia con il nostro prossimo ospite, che è Bruno Bottaro. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: È un giornalista esperto di calcio turco, se non il più esperto forse che abbiamo in Italia da tantissimo tempo, e scrive su diverse testate, anche insomma su diversi media si rende sempre molto molto disponibile per quella che è una profonda conoscenza di quello che accade in Turchia, e anche perché l'ultima esperienza della nostra nazionale contro la nazionale turca. Ti chiederei una domanda a piacere anche su questo, partendo proprio da questo confronto che è sembrato a tratti impari, Turchia, quella di Vincenzo Montella, che è stata a lungo in balia dell'Italia, un po' a sorpresa, soprattutto perché era un catino, quello di Bursa, molto complicato da domare. L'Italia se l'è cavata benissimo. Subito ti chiederei il punto di vista dell'altra parte, quella turca, che invece è rimasta malissimo da questa sconfitta pesante.
1: Sì, è stato un collasso inatteso, perché d'altra parte la Turchia era andata al mondiale e l'Italia no, quindi non è sbagliato pensare che la Turchia fosse addirittura favorita in casa, e invece quello che è successo è stato sotto gli occhi di tutti, è stato un vero e proprio massacro sportivo, se lo vogliamo chiamare così, soprattutto nel primo tempo, e quindi la prestazione dell'Italia eccellente, probabilmente la migliore da molti anni a questa parte, però d'altra parte c'è stata una Turchia molto sfilacciata e che ha dato la sensazione per la prima volta di non seguire più tanto le indicazioni di Montella, che in questo momento è il primo sul banco degli imputati insieme al presidente Ibrahim Aziz Osmanoğlu. E quindi da dove riparte la Turchia? Semplice, perché c'è il Belgio, poi c'è di nuovo l'Italia, quindi i fantasmi si riaffrontano subito, e per certi versi per Montella questo è meglio, perché è l'unica occasione che ha è dimostrare di avere in mano lo spogliatoio e la squadra, altrimenti potrebbe andare in discussione, nonostante sia appunto l'unico allenatore ad aver portato la Turchia al mondiale dopo 24 anni di assenza.
0: Eh sì, anche la sua conferma, no, dopo il mondiale è stata, non dico sorprendente, comunque è stato un segnale di fiducia. Anche durante la partita mi è sembrato di capire che c'è stata una certa contestazione per questa squadra, priva però di assi come Yıldız e Çalhanoğlu, che fanno parte del nostro campionato. La cosa più importante e interessante a livello giornalistico, Bruno, dell'estate, se vogliamo, e della attuale ancora forse classifica dei marcatori, è questo legame forte che si sta creando dal punto di vista del calciomercato tra il mondo calcistico italiano e quello turco, a tal punto che c'è chi sospetta la possibilità che ci sorpassino prima o poi, per soldi, per non so, fascino, per tantissime cose. Fatto sta che tu sicuramente hai un'opinione in merito e hai cose più lungimiranti di me da dire.
1: Ma io direi che è in Italia di dormire sonni abbastanza tranquilli, almeno finché la UEFA garantisce così tanti posti a chi è davanti nella classifica UEFA per i club, perché Italia, Francia, soprattutto in realtà Inghilterra e Germania e Spagna hanno molti più posti e quindi si permettono di poter fare più punti ranking anche soltanto con un po' di vittorie. Mentre la Turchia quest'anno ha due squadre in Champions, di cui una il Fener, che ha dovuto superare diversi turni di preliminari lottando, eliminando a sorpresa poi il Lione, e quindi stiamo parlando di due situazioni molto diverse per poter raggranellare quei soldi che servono poi per investirli sul mercato interno o all'estero, come è stato fatto molto in quest'estate in Super League. E quindi insomma, devono fare veramente delle ottime prestazioni Galatasaray e Fenerbahce per poter portare punti al ranking, e sinceramente la vedo molto difficile che possa anche soltanto arrivare a avvicinarsi. L'obiettivo per la Turchia in questo momento è semplicemente avvicinarsi ad altri campionati che stanno sopra in questo momento nel ranking, cioè il Belgio, l'Olanda, il Portogallo. Qualcuno di questi in questi anni ha perso parecchi punti e sta rischiando, anche l'Olanda contro molti sospetti, però il crollo storico che ha avuto l'Ajax negli ultimi 5 anni, che va comunque un po' studiato, ha portato pochi punti alla sua nazione, quindi la Turchia punta più a quei posti lì. Insomma, la certezza di restare in Champions League, confermarsi, e questo significa a cascata portare soldi in Turchia per nuovi investimenti. Però a proposito di legami che riguardano l'Italia, in questo momento la capolista della Super League è una squadra di cui probabilmente in pochi
0: Hanno
1: sentito parlare, che è l'Ahmed, Ahmed, che è il nome curdo della città di Diyarbakir.
0: È qualcosa, sì, forte. Infatti è il, come dire, è il titolo più importante che possiamo dire dal punto di vista dell'attualità. Raccontaci un po', da credo anche esperto, ma grande come dire, conoscitore della Turchia, ma una fascinazione incredibile di questo paese che è enorme e che spesso si concentra solo su Istanbul. Magari abbiamo conosciuto soltanto l'altro ieri di Bursa, molti, ci sono però realtà complesse anche questa con questa radice curda, con una tifoseria che canta Bella Ciao. È qualcosa che non si è mai visto, forse bisognerebbe parlarne diffusamente su più fronti. Raccontaci di questa squadra che conoscerai ben prima di questi ultimi exploit.
1: Allora, da un lato è una buona notizia in generale per la Turchia che ci sia una squadra curda, perché di fatto il sud-est del paese è costantemente escluso dai discorsi sportivi, ci sono meno strutture, questo non soltanto per i motivi politici che ci sono stati, ma proprio per una arretratezza a livello economico che ha la regione. E quindi l'obiettivo dello Stato turco in primis è includere questa regione nei discorsi, proprio per evitare che si parli di indipendentismo e di questi temi che sono molto sentiti o erano molto sentiti tanti anni fa, e quindi anche di includere nel discorso turco una parte curda. Già concedere un nome curdo, che è stato fatto 10 anni fa a una squadra, è stata un'apertura importante da parte del governo. D'altra parte ci sono anche stati dei problemi che ha portato questo con sé, tantissime sfide proprio a Bursa o in futuro si immagina a Trabzon, che è un'altra città molto molto forte a livello di nazionalismo, e potranno esserci dei problemi, perché ovviamente tifoserie che sono state imbevute di nazionalismo per decenni da un lato, e anche dall'altro comunque, perché anche l'Ahmed aveva un giocatore che è entrato in campo una volta con un rasoio nascosto e ha provato ad accoltellare degli avversari, questo nelle divisioni inferiori. Quindi c'è un odio che viene placato in più modi possibili, però non si può, come ha fatto la Turchia per decenni, far finta che questa zona non esista. Piuttosto meglio includerla, e in questo momento l'Ahmed sta diventando di fatto la squadra portabandiera di tutta la regione, è una bellissima storia, e ha anche meno risorse economiche, ma non è che sia inesistente. Il governo comunque ha aiutato, lo stadio di Diyarbakir per esempio è stato costruito dal governo turco proprio per dare l'opportunità a quella regione. D'altra parte ci sono stati anche dei problemi politici, delle squalifiche, quindi del tipo vi diamo delle cose però non prendetevi troppo, non so se mi spiego. Però d'altra parte è comunque molto positivo che si parli di Diyarbakir in un discorso di questo tipo, anche se la città non è stata inclusa tra le 10 candidate a Euro 2032, e il fatto che la capitale del Kurdistan turco, se vogliamo chiamarlo così, abbia una struttura di livello, ma è stata esclusa perché ce ne sono altre, questo fa capire quanto gli stadi in Turchia siano stati un investimento azzeccato e quanto in Italia questo problema invece ci sia, e appunto ne stiamo parlando tuttora, di questo è la Turchia in questo momento ha 9 stadi su 10 sono già completi.
0: E questo insomma fa sì che il solco esista, almeno da questo punto di vista. Non so se sugli investimenti e il fascino del campionato riusciranno a sorpassarci. Sappiamo, anzi lo riepilogo visto che ci siamo. Bruno, faccio questo ritorno in Italia con questi che sono i seguenti stadi ufficializzati oggi nel dossier presentato all'UEFA: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Torino, Verona e Roma, con due, quello che potrebbe esistere e quello che esiste, ovvero lo Stadio Olimpico. Invece ci dicevi che ormai stanno già ben saldi con gli stadi nuovi che esistono in Turchia all'avanguardia. Questo già è assodato. Non so se vuoi aggiungere anche quelli che sono i fiori all'occhiello che presenteranno agli europei del 2032. Vi ricordo ancora una volta, ci vedremo a braccetto con una nazione, almeno dal punto di vista delle strutture, più evoluta di noi sicuramente in questo momento, la Turchia.
1: Sì, c'è quello di Ankara che sta finendo, 78.000 posti, e poi per il resto appunto diversi stadi a Istanbul, quello del Galatasaray, quello del Fenerbahce e quello Olimpico Atatürk, che poi è il più grande a livello di posti, ma se volete la mia opinione è anche il peggiore a livello di esperienza. E probabilmente lo sanno i tifosi dell'Inter che sono andati a vedere la finale di Champions. Non c'è una grande visibilità, la polemica lì è perché non hanno incluso Beşiktaş, che però è più piccolo. Quindi insomma, queste polemiche, per darvi l'idea, sono piuttosto sulla metratura degli stadi, su dove si vede meglio, perché ci sono stadi eccellenti che sono stati esclusi. Poi c'è anche per esempio la città di Smirne, è stata esclusa perché politicamente un po' avversa, mentre è stata inclusa Bursa con lo stadio Coccodrillo che abbiamo visto, è stata inclusa Gaziantep, che è una città dove sono stato nel 18 personalmente ed è a soli 100 km dal confine siriano. È una bella storia quella di Gaziantep, perché appunto era la città dei rifugiati siriani che arrivavano e si sono fatti una seconda vita lì, quindi anche questa storia è stata premiata e lì c'è uno stadio che può ospitare l'europeo. E poi c'è Ankara, c'è Konya, ce ne sono tante altre, insomma città, c'è Trabzon, quindi insomma uno più bello dell'altro. Quello di Trabzon è stato costruito sul mare, dove ora ci sono dei terreni, quindi hanno conquistato della terra sul mare, per darvi l'idea anche della complessità di alcuni di questi progetti.
0: Abbiamo detto dell'Amedspor, di questo esploit clamoroso della squadra al momento in vetta al campionato turco. Ho anche fatto cenno a quanto siano state importanti le trasfusioni di giocatori ex Serie A nelle tante squadre turche che stanno diventando sempre più note anche dalle nostre parti per via delle coppe. Vi vado a leggere la classifica dei marcatori attuali in Turchia. Non l'abbiamo detta la parola Super League, perché va ricordato come si chiama la massima serie turca. Mohamed Salah, 7 gol, al pari di Gift Orban, che appunto gioca nel Amedspor, quindi ex giocatore del Verona fino all'anno scorso. A seguire Osimhen, Muriqi, Shomurodov, Vlahovic, Greenwood poteva giocare nella Roma forse, poi c'è Jesus Rodriguez, Benedicak, credo l'ex Parma, se non mi contraddici Bruno, insomma tanta Serie A anche con giocatori forse che abbiamo sottovalutato.
1: Corretto, sì. Orban sicuramente è quello che sta rendendo meglio, gli è stata data carta bianca nell'attacco del Ahmed e in questo momento è anche favorito da un contesto in casa in cui una squadra che segna tantissimo, gioca bene, allenatore albanese Besni Kasi sta facendo molto bene e poi appunto in casa ne ha vinte 4 su 4, hanno un popolo intero dietro e un ottimo momentum, mi viene da dire, cioè un'energia molto forte, soprattutto le partite in casa. Le partite fuori hanno steccato qualche volta, però comunque il campionato è lungo, hanno steccato tanto anche le altre, va detto, finora il Trabzon in primis, che ha preso Salah sull'entusiasmo e tutto, però ha vinto una gran partita col Galatasaray di recente, però ha perso parecchi punti. Il Fenerbahce ha dovuto affrontare preliminari di Champions e ne ha persi tanti altri di punti, perché la mia favorita su quest'anno, creata come un instant team per vincere quest'anno, era sicuramente il Fenerbahce, con un Galatasaray un po' appannato. Invece sta giocando il calcio migliore di Turchia, lo sta giocando il Beşiktaş, con Vincenzo Italiano che ci ha messo pochissimo a dare la sua impronta, e invito chiunque a darsi farsi un giro anche su YouTube per vedere il gol del 2-1 al Fenerbahce fatto da Vlahovic, che deve solo toccare porta vuota, ma tutta l'azione che viene fatta prima, tantissimi passaggi, si vede tutta l'impronta di Italiano, a cui da italiani anche auguriamo il meglio, perché in pochissimo tempo si è fatto amare. Poi in Turchia l'abbiamo visto anche con Montella, ci vuole poco passare da le stelle alle stalle, però è un allenatore che in pochissimo tempo si è fatto amare e ha dato un'impronta molto chiara alla sua squadra, quindi molto bello da vedere.
0: Grazie a Bruno Bottaro, perché veramente ci siamo fatti una bella, come dire, cultura di calcio turco con tante cose da dire, forse ce n'erano altrettante che sono sfuggite, ma il tempo corre. Grazie al nostro esperto che ci ha raccontato tutte queste sfaccettature di un mondo così vicino, pieno di fascino, e con il pallone che rotola anche su questi campi che abbiamo visto in questa parentesi della nazionale. Grazie mille Bruno Bottaro.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Inflazione al 4,2%, ai massimi da 3 anni. Sul caro prezzi, Giorgia Meloni si muove in Europa per sostenere famiglie e imprese, ambiti indicati dalla Premier come priorità della prossima legge di bilancio e di cui ha parlato nell'intervista a un quotidiano del Nord-Est.
3: La lettera, firma Italia e Repubblica Ceca, è già arrivata a Bruxelles. Ora Giorgia Meloni attende dalla Commissione europea risposte sulla flessibilità in più chiesta per far fronte alle conseguenze dell'inflazione. Lo ha assicurato parlando con un quotidiano locale.
4: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: La Presidente del Consiglio specifica che gli oltre 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'UE serviranno per abbassare in modo strutturale i prezzi energetici per le imprese, sottolinea di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivi per natalità e salute. Obiettivi, assicura, anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno per portare a termine il lavoro di 5 anni e sul suo futuro la chiosa lo decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: Scuola, il presidente
3: energetici per le imprese sottolinea di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivi per natalità e salute. Obiettivi, assicura, anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno per portare a termine il lavoro di 5 anni

0: degli studenti stranieri, norme ultime queste che varranno però a partire dall'anno scolastico 2027-28. Il capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. Il copilota omanita che avrebbe tentato di far schiantare il volo da Dubai carico di passeggeri israeliani è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Si era unito alla compagnia aerea solo 8 mesi fa, ha raccontato il testimone ad un canale televisivo israeliano. Secondo quanto confermato dal premier israeliano Netanyahu, il copilota ha accoltellato il comandante. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Israele denuncia quanto avvenuto come un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Riunito il gabinetto di sicurezza, mentre sono rientrati a Tel Aviv i passeggeri israeliani rimasti temporaneamente bloccati in Arabia Saudita dopo l'atterraggio d'emergenza del volo. Andy Burnham rompe il tabù Brexit. Dal congresso laburista di Liverpool, il neo premier britannico non esclude un ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea. Sul tavolo tutte le opzioni, ma servirà il consenso dei britannici. Burnham interviene anche sul presunto attentato alla base RAF di Fairford. Ci sono, dice, forti indicazioni di un ruolo dell'Iran. Torniamo in Italia, ad Ivrea, al via il processo per la strage di Brandizzo in cui persero la vita 5 operai travolti da un treno. La rabbia dei familiari separati da giudice e imputati.
1: Aule, non ci sono le aule, rinviano, è già iniziata male. Anche perché noi dovremmo vedere la gente che ha combinato il casino in faccia, no?
2: 3 anni ci avete messo per arrivare qui.
3: Per non vedere neanche in faccia
4: i colpevoli.
5: È vergogna, vergognoso.
6: Sono ancora amareggiati i parenti delle vittime della strage di Brandizzo all'uscita dal primo giorno di processo che hanno aspettato per 3 anni alla ricerca di giustizia per i loro cari. 3 anni per guardare in faccia gli imputati per le mancanze nelle procedure di sicurezza che hanno ucciso i 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Ma al primo giorno di udienza preliminare al Tribunale di Ivrea, le parti civili sono state messe in un'aula separata dal giudice e dagli imputati. Un affronto, lamentano i parenti, al dolore delle vittime e anche alle altre parti civili, Comune di Brandizzo, Regione e i sindacati CGL, CISL e UIL, ma anche al processo che potrebbe essere cardine della sicurezza sul lavoro in tutto il paese. Ivrea, Andrea Vignali, GR1.
0: E nelle scorse ore ci sono state altre 2 vittime sul lavoro. Un manovale tunisino di 55 anni investito mortalmente da una fiammata nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Fatale a Casterno, nel Milanese, la caduta da un solaio per un operaio di 48 anni.
7: Stava lavorando assieme a un collega allo svuotamento di un sottotetto quando è precipitato da un'altezza di 8 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima, un operaio di 48 anni, italiano. L'ennesima tragedia sul lavoro è a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano. Immediati, ma purtroppo inutili soccorsi. Le indagini sono affidate allo Spresal. Il collega è rimasto illeso, ma sotto shock. L'edificio è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, sul posto anche carabinieri e polizia locale, la sindaca del comune.
8: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
7: Sono quasi 80 i morti sul lavoro in Lombardia dall'inizio dell'anno.
9: Da Milano, Ludovico Fontana per il GR1.
0: Un ragazzo maggiorenne è stato arrestato a Ferrara con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio in seguito a un tentativo di aggressione nei bagni del liceo Ariosto ai danni di un 15enne. La vittima ha reagito all'uomo armato di un grosso coltello, riuscendo a metterlo in fuga nonostante una ferita riportata durante la colluttazione. Siamo al meteo, ancora alta pressione sull'Italia nei prossimi giorni, con sole prevalente e temperature che potranno raggiungere i 28-29 gradi. Segnali di cambiamento sono attesi nel prossimo fine settimana, con una perturbazione in arrivo al nord-est e i primi piovaschi. Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
10: Zona Cesarini.
11: Sono le 22:06, ben ritrovati in Zona Cesarini insieme fino alle ore 23. C'è Massimo Chiadroni che saluto alla parte tecnica, Gabriele Brocani in regia e Tony Tisi in redazione. Ricominciamo da capo anche ricordando quello che è successo oggi, ovvero la notizia dell'ultima ora, le dimissioni di Diana Bianchedi come capo delegazione della Nazionale dopo le parole di Abodi, del ministro Abodi, che sono arrivate in queste ore relative insomma a questioni

possiamo dirlo, di politica dello sport, e non addentrarci oltre, avremo sicuramente degli strascichi, anche un altro addio, quello della nazionale portoghese con Cristiano Ronaldo, che ha preso il jet privato, ha lasciato la squadra in Danimarca, impegnata in queste gare di Nations League, che ha detto poco fa: lascio il ritiro della nazionale a tempo debito, spiegherò. Ricordiamo che nell'ultima partita Cristiano Ronaldo è rimasto in panchina tutto il tempo. 335 699 2949, diversi sms, qualcuno ci dice pure, insomma, leggeteli questi messaggi, è vero, uno in particolare ci ricorda, stiamo parlando di Antonio da Scampia, di una Italia, ricordando anche l'incrocio fra Francia e Italia che è imminente per la Nations League, che nel 2006 batté in finale la Francia di Zidane, senza quella testata probabilmente non sarebbe finita come è finita, ai calci e di rigore, insomma, riporta fuori quello che ritira fuori quello che è stato un dibattuto tema, ovvero quello che è stato detto da Materazzi in quella occasione a Zidane. Ma c'è un altro messaggio che riguarda il calcio turco, ne abbiamo parlato in maniera approfondita poco fa con il nostro ospite graditissimo, esperto in tema, Bruno Bottà, ovvero ricorda il nostro ascoltatore Graziano da Adria quello che la Turchia non è riuscita a esprimere nella gara con l'Italia, è stato anche perché non c'erano né Yıldız né Çalhanoğlu, una squadra che non meritava una sconfitta del genere, tra l'altro insomma è stata veramente e largamente dominata dagli azzurri di Mancini. Buon per noi. E infine ringraziamo Luca, perché dobbiamo anche dare gli aggiornamenti sul basket, ci arriviamo tra pochissimo.

0: Blues Brothers, il tema di Peter Gunn, la firma di Harry Mancini per, insomma, quasi un ingresso e sigla introduttiva del nostro prossimo tema, non prima di aver ricordato il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Molti ci stanno scrivendo ancora sulla nazionale, alcuni in particolare dicono che il bene della nazionale viene prima di qualsiasi bega, non ci interessa altro che la nazionale, lo dice Gennaro, altri sono, come dire, più local, e c'è chi celebra Mandragora, ovvero di nuovo un Granata in nazionale, dall'altra parte invece c'è chi vuole di più dal proprio Beniamino in rosso-blu, vale a dire Cambiaghi. Questi, insomma, sono anche dei punti di vista dei tifosi, benissimo direi, anche perché ha tanti colori questa maglia azzurra, ma il tema del momento è un altro, l'abbiamo in qualche modo introdotto anche facendo la lista di quelli che sono gli stadi che faranno parte, non tutti ovviamente perché ci sono 14 candidature degli europei del 2032, pare abbastanza scontato per almeno 3, ce ne sono altri 2 quantomeno di posti in palio, ma di stadi bisogna parlare perché bisogna continuare a festeggiare e a celebrare i 100 anni dello stadio Meazza di San Siro. San Siro 1926-2026, non a caso è il titolo dei 100 anni della Scala del Calcio, quando insomma siamo quasi ai saluti per questo impianto, per questo leggendario luogo di sport e non solo. Edizioni Mind, la firma è quella di Francesco Bogliari, che è il nostro ospite stasera. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, grazie per avermi chiamato, eccomi qua.
0: Grazie a lei, grazie soprattutto per un volume splendido, perché è, lo dico anche per chi fosse interessato dal punto di vista, ecco, direi archivistico, di quello che c'è dentro, coloratissimo, pieno di foto, pieno anche di curiosità e anche un finale molto, un appendice molto interessante anche per chi è più da addetto ai lavori, per chi si interessa di urbanistica. Mi stavo proprio soffermando su questa poco fa, perché è davvero interessante capire anche quello che ha rappresentato un luogo del genere. Insomma, domanda subito immediata, può essere scontata: quanto ci mancherà e perché ci mancherà questo posto, a quale probabilmente lì vicino qualcosa di simile verrà accostato? Ci dica tutto, ma è difficile perché questo libro è veramente denso di roba. Francesco Bogliari.
1: Vabbè, io ho dato alla fine della presentazione che abbiamo fatto a San Siro il 19 settembre, proprio il giorno esatto del centenario, ho dato appuntamento a tutti i partecipanti alla presentazione, dico: ci rivediamo qui in questo posto o in un posto qui vicino fra 105 anni, esattamente tutti insieme, vi voglio tutti presenti, quando presenteremo il libro sul centenario del nuovo stadio di San Siro. Questa è chiaramente è un augurio e che faccio a me.
0: La ricontatteremo ovviamente fra 105
1: ovviamente anni. Voglio anche lei, voglio essere di nuovo in questa trasmissione a parlare del nuovo San Siro. Il nuovo San Siro, allora, tutti sanno che San Siro è destinato all'abbattimento, questo almeno è il progetto delle proprietà. San Siro non è più proprietà pubblica, il comune di Milano, che lo comprò nel 35 da Pirelli, che l'aveva costruito nel 26 e lo ha tenuto per 90 anni, esattamente un anno fa, a settembre del 2025, lo ha venduto a Inter e Milan, alle società di Inter e Milan, che sono due fondi finanziari americani che detengono la proprietà dei club calcistici. I club hanno le società Inter e Milan hanno deciso di andare avanti a condividere lo stadio dove giocheranno le loro squadre, ma hanno valutato che l'attuale San Siro è diventato vecchio secondo i parametri del nuovo, diciamo, parametri del business sportivo mondiale.
0: Certo.
1: D'altra parte abbiamo visto tutti gli stadi, sì, americani nuovi del mondiale del 90, ma basta anche non andare agli stadi di calcio, basta vedere, se qualcuno è andato mai a vedere delle partite di NBA negli Stati Uniti, io sono andato diverse volte, i palazzetti dello sport, enormi palazzetti dello sport americani dove si giocano le partite di basket, sono in realtà dei luoghi commerciali dove ogni tanto si gioca anche a basket sostanzialmente, e questo sembra un paradosso, ma il nuovo business del calcio è questo, diciamo, costruire dei luoghi commerciali chiamati stadi, ma che contengano, che possono essere fruiti dai clienti, dai cittadini 7 giorni su 7, tutto l'anno, anche quando non ci sono le partite, perché lì ci sono ristoranti di vari livelli, da quelli di lusso ai fast food, ai bar, ci sono negozi non solo di abbigliamento sportivo o abbigliamento tecnico, ma negozi anche dei piccoli centri commerciali, dove al centro c'è un rettangolo verde dove una o due volte alla settimana si gioca una partita di calcio. E sembra un paradosso, se voi lo sto dicendo anche un po' leggera, però sostanzialmente questa, il nuovo modello del business finanziario mondiale del calcio è questo.
0: Non permette, insomma,
1: esatto. Che non è stato pensato per questo, benché sia stato ristrutturato 3 volte dopo la prima. Quindi io, parafrasando Hitchcock, dico San Siro lo stadio che visse 4 volte, perché ha vissuto, è nato nel 26, nel 39 c'è stata la prima estensione, nel 55 è nato il San Siro che abbiamo conosciuto noi, quello con le grandi curve lì, con i dani meravigliose tutte bianche che salgono verso il cielo, e poi nel 90, per i mondiali di Italia 90, è stato costruito il terzo anello con le grandi torri esterne e le grandi travi rosse che reggono la copertura dello stadio, che è il San Siro che conosciamo oggi. E non lo so se sia ulteriormente modificabile, non sono un ingegnere, non sono un architetto, fatto sta che le due squadre hanno deciso di costruirne uno a pochi metri di distanza, dove ci sono i parcheggi attualmente, che dovrebbe entrare in servizio, in funzione, tra 5 anni, in tempo, si sperano, per gli europei del 32, anche perché non rientrerebbe nel novero degli stadi abilitati, no, per giocare le partite dell'europeo, se non ci fosse la sicurezza che venga costruito. Comunque fra un mese dovrebbe essere presentato il piano progettuale, il piano architettonico, e vedremo, insomma.
0: E quello che sarà di San Siro è diciamo quello che è stato San Siro, è tutto raccolto in questo libro che si chiama San Siro 1926-2026, sul quale tornerei, soprattutto perché lei l'ha detto, insomma, ha vissuto 4 vite come Kim Novak erano due nel film di Hitchcock, ma soprattutto è un impianto a matrioska. Ci spieghi questo, perché non sapevo che aveva questa, come dire, connotazione lo stadio.
1: Allora, è nato nel 26 come 4 tribune scollegate tra loro, all'inglese, quando nacque appunto per iniziativa di Piero Pirelli, che era presidente del Milan, quindi lo stadio è nato rosso-nero, questo è importante dirlo. Nel 39, dopo che il Comune di Milano lo aveva acquistato da Pirelli, quindi era diventato di proprietà pubblica, fu fatta la prima estensione dello stadio, il primo ampliamento, cioè vennero collegate le 4 tribune che erano scollegate e innalzate. Poi nel 55, quando fu fatto lo stadio che conosciamo oggi, lo stadio inglobò le due strutture precedenti, che non si vedono più. Diciamo, la prima matrioska è questa del 55, che ingloba e nasconde la struttura dello stadio come era stato costruito nel 26 e ampliato nel 39. L'ultima matrioska è quella del 90, quando appunto con le grandi torri esterne si va a costruire lo stadio con la copertura e le 11 torri esterne, che però riprendono architettonicamente il movimento elicoidale degli accessi allo stadio del 55. Quindi oggi vediamo lo stadio del 90 che estende, amplia quello del 55, il quale ingloba quello del 39 e quello del 26. È un unicum nella storia dell'architettura, credo, mondiale.
0: E non ci sarà più, purtroppo, questa cosa mi fa impazzire, però è una roba che va, secondo me, va tutelata. Sicuramente l'ha documentata con questo volume, tra l'altro in molti ci stanno anche scrivendo con nostalgia di quello che rappresenta San Siro per loro, al 335-699-2949. Da quello che ho capito è affezionato Francesco Bogliari, autore di questo volume, allo stadio di cui sta parlando, a cui ha riversato le sue attenzioni. Non so se c'è un ricordo particolare anche dal punto di vista affettivo, perché qui parliamo proprio di cuore, non soltanto di storia, per quanto concerne anche, non so, il tifoso forse, sì. Bogliari, non lo so.
1: Vado a San Siro dal 1981, io mi sono trasferito a Milano dalla Toscana nel 1981, quindi quest'anno faccio i 46 anni di presenza su questo stadio, fra 5 anni sarà ancora in vita, quindi farò, spero di esserci,
0: 50.
1: Le nozze d'oro con San Siro. Ho visto tantissime partite, sono tifoso di una delle due squadre milanesi, non dico quale.
0: Quella con le strisce. Quella con le strisce.
1: Tutte e due hanno le strisce.
0: Lo so, appunto.
1: Quindi, diciamo, strisce di colori. Quella con le strisce.
0: Okay.
1: Ho un ricordo, allora ne ho viste decine di partite, ma ho un ricordo, diciamo, una partita è forse l'evento più divertente che sia mai successo a San Siro, almeno negli ultimi 50 anni. 20 settembre 2004, prima di campionato, Milan-Livorno, Livorno neopromosso in Serie A, ci sono allo stadio, ero in tribuna accanto a me, nella curva degli ospiti, c'erano 10.000 tifosi livornesi, tutti con la bandana in testa. Perché la bandana? Perché Berlusconi, poche settimane prima, aveva esibito questa bandana nell'incontro con Tony Blair alla Maddalena. Allora, sappiamo bene che Livorno è una città piena di ironia, eccetera. Questi tifosi sfotterono Berlusconi per tutta la durata della partita. Ho detto, sembrava la copertina vivente del Vernacoliere. Il Vernacoliere è la rivista satirica livornese, e fu uno spettacolo divertentissimo. E poi fu corroborato da parte livornese dal fatto che finì 2-2, segnò due gol Cristiano Lucarelli, che era centravanti allora, politicamente agli antipodi da Berlusconi. Era quello che sotto la maglietta amaranto del Livorno aveva la maglietta di Che Guevara, no? Tanto per dire. E segnò anche un terzo gol che fu annullato, ma poi la moviola della Domenica Sportiva la sera disse che sarebbe stato regolare. Quindi ricordo di quella domenica divertentissima, di un calcio fatto di sfottò, fatto di ironia, fatto di allegria senza un minimo di violenza e senza una cattiveria. Quindi il calcio per me è anche quello, e forse era quello il calcio. Chissà.
0: E noi speriamo ovviamente che cambi la cornice, ma il senso di quello che arriva anche dal calore del pubblico, dall'inventiva del pubblico, resti lo stesso. Questo per ricordare ancora una volta che è uscito questo volume, San Siro 1926-2026. Ricordo anche, insomma, che c'è la possibilità di dire la vostra, magari nei messaggi potremo leggere più in là nel corso della nostra trasmissione. L'autore è Francesco Bogliari, che ringraziamo tantissimo, perché veramente è, direi, quasi necessario questo libro. Possiamo dirlo, ne sono usciti diversi su San Siro per i 100 anni. Volevo chiederle, proprio da venditore, cos'ha questo libro secondo lei che altri non hanno, soprattutto qual è quel qualcosa che voleva metterci dentro di speciale, che secondo lei che la rende particolarmente fiero.
1: Gli altri libri sono quasi tutti con taglio calcistico. Questo è un libro di taglio storico. Io nasco storico dell'economia, poi sono stato giornalista economico nella mia carriera professionale.
0: Non l'abbiamo detto, ma volevamo dirlo.
1: È un libro in cui io racconto la storia dello Stato di San Siro dal punto di vista anche politico, economico, architettonico, urbanistico. C'è relativamente poco calcio, ma c'è tutta la storia di questo monumento, che è un emblema della città di Milano. Anche appunto dal punto di vista, perché su questo monumento, su questo luogo, si sono scatenati per 90 anni, per 100 anni, gli interessi politici più disparati, e ancora oggi siamo di fronte a dei combattimenti ideologici su questo stadio. Quindi questo è un libro che ha un taglio completamente diverso, è un taglio storico, politico, economico, fondamentalmente.
0: Sì, un libro, direi, davvero da avere per, anche per consultazione, visto che ce ne sono tantissimi di punti di vista al suo interno, tutti quelli che ha declinato il nostro ospite. E volevo anche aggiungere che San Siro è stata anche arena di concerti, eventi non soltanto sportivi, tra tutti forse il concerto di Bob Marley nell'80.
1: Giugno, concerto di Bob Marley introdotto da Pino Daniele. Anche questo è una cosa che va rimarcata. 100.000 spettatori allo stadio, record di capienza.
0: E lei c'era?
1: Io non c'ero, perché io sono arrivato a Milano nell'81, l'anno dopo.
0: Ah, vabbè, è arrivato sul forte di questa.
1: Arrivato sull'onda delle trecine rasta di Bob Marley.
0: Grazie a Francesco Bogliari, autore di San Siro 1926-2026, 100 anni della Scala del Calcio, ma in edizioni da avere, da leggere e da, insomma, tenere lì, anche perché tra poco, diciamo, tutto questo non ci sarà più, ma resterà questo volume. Grazie mille, ci sentiamo tra 105 anni, Francesco Bogliari.
1: Tra 105 anni tutti insieme, mi raccomando. Buona serata.

0: I wanna get lost with you, come recita il brano, gli ultimi versi che abbiamo sentito, quelli degli Stereophonics. Siamo alle 22:30, ormai quasi all'ultimo quarto di trasmissione, a metà della nostra ora di Zona Cesarini. Ben ritrovati ancora qui su Radio 1 al 335-699-2949. Ci scrivono, abbiamo poco fa affrontato l'argomento 100 anni dello stadio Meazza, dello stadio di San Siro. C'è chi sembra molto contrariato, come Massimo, che ci scrive che vive a 100 metri dallo stadio, è cresciuto a pane e calcio, a 70 anni, abbattendo San Siro si annulla la storia del calcio a Milano, grazie a chi ha pensato a questo, polemico ovviamente il nostro ascoltatore. Un altro ascoltatore ci chiedeva i risultati di basket, perché c'è l'Eurocup quest'oggi, siamo rimasti in sospeso con gli aggiornamenti, quattro squadre in campo, due hanno già archiviato la pratica, anzi sono state archiviate perché hanno perso, vale a dire la BC Roma, su esordio europeo con il Başakşehir, 91-78 sconfitta esterna, così come per Tortona 86-84, di poco, in casa del Rigazzelli. Stanno giocando basket Napoli, che è avanti 84-76 sul Burg, ma c'è anche l'altra squadra di Roma che sta portando a casa l'incontro a 62-33 con Cluj-Napoca. Siamo molto vicini alla conclusione del terzo quarto, il quarto quarto invece per la squadra di Napoli. Ancora un argomento, ancora una digressione, e ancora oggi un medagliato olimpico, perché non ce lo facciamo mai mancare, ma in questo caso in veste di tecnico della nazionale di canoa slalom, perché siamo reduci da un europeo fantastico in casa, e dunque diamo il ben trovato e grazie per essere con noi a stasera, un po' tarda come orario, ma è con grande piacere che rivolgiamo il nostro saluto a Pierpaolo Ferrazzi. Eccoci qua.
1: Buonasera.
0: Buonasera, insomma, a Ivrea con un bottino bello pesante, un bilancio importante per quello che questo sport, anche che ha avuto una recente gioia olimpica. Il bilancio è quello di 9 medaglie, se non erro 2 ori, in sostanza si può parlare di, non so, di un europeo trionfale. Ci dica lei su quello che è la sensazione dopo questo lungo weekend.
1: Ah, sicuramente è stato un ottimo mondiale, 9 delle medaglie, 4 sono specialità olimpiche, quindi anche un buon auspicio per Los Angeles 28. Sicuramente un mondiale organizzato molto bene, molto impegnativo anche sotto il profilo tecnico, perché il canale della Dora Baltica è un canale, a detta di tutti, molto impetuoso e molto difficile. Quindi in futuro anche della qualifica olimpica dell'anno prossimo è un risultato di grande auspicio.
0: Un nome, quello forse più noto proprio perché è reduce anche lui da una medaglia olimpica, quella di Gennaro con Kaya Cross e l'oro individuale, poi c'è anche quello femminile a squadre, insomma è molto variegato, mi pare, il mondo del canoa slalom, e un po' ovunque portiamo a casa qualcosa, sbaglio se dico questo?
1: No, assolutamente no. Beh, Giovanni ha riconfermato il suo stato di forma, non era facile dopo Parigi riconfermarsi, quindi diciamo sarà un osso duro in vista delle qualifiche olimpiche per Los Angeles. Abbiamo anche altri giovani e anche delle ragazze nelle altre categorie che possono aspirare a una qualificazione olimpica.
0: Sì, uno in particolare che si chiama Xavier, un bel nome, devo dire, insomma, sicuramente è sempre un po' complicato parlare di un pezzo di sé, però parliamo dell'erede di casa Ferrazzi. Ci dica qualcosa su questa medaglia, quanto è stata importante per suo figlio?
1: Ma per Xavier è stata una medaglia molto importante, perché è il secondo anno della categoria senior, quindi diciamo non ha questa grandissima esperienza. Sicuramente ha un ottimo compagno di squadra che è Giovanni, che fatalità, diciamo, si tirano uno con l'altro, nel senso che è una Giovanni è diciamo tra virgolette un atleta maturo, mentre Xabi è un ragazzo molto giovane, però hanno trovato una buona alchimia e questo penso faccia bene a entrambi per aumentare ancora il loro livello a livello di performance.
0: Insomma,
1: poi abbiamo delle ragazze
0: certo.
1: anche molto giovani che possono aspirare negli prossimi anni a qualche medaglia pesante.
0: Ci dica un po' il panorama di questo sport, cosa sta raccontando in questa fase e quanto, beh, diciamo, l'Olimpiade è sempre quel qualcosa in più che uno vorrebbe raggiungere, quali sono i nemici da affrontare e quanto l'Italia sta rappresentando, come dire, uno spauracchio magari visto i recenti successi.
1: Ma sicuramente per quanto riguarda le categorie maschili, diciamo, le nazioni più forti sono quelle europee. Abbiamo la Cechia, la Francia, la Germania, l'Inghilterra che hanno una grossa tradizione. Mentre nel calcio femminile, oltre alle europee, abbiamo un paio di australiane, campionesse olimpiche, un'americana che ha vinto medaglie nelle ultime Olimpiadi a Parigi, quindi mentre nei K1 maschili è, diciamo, il monopolio sull'Europa, per quanto riguarda le donne ci sono, diciamo, quattro continenti che si giocano le medaglie.
0: Naturalmente ricordiamo il nostro ospite in questo momento è Pierpaolo Ferrazzi, stiamo parlando di un due volte medagliato, un oro a Barcellona, K1 slalom, l'altro a Sydney, 8 anni dopo, 4 Olimpiadi, sbaglio, complessivamente?
1: Quattro Olimpiadi.
0: Qual è il suo personale, come dire, non dico bilancio della sua vicenda olimpica, se ha insomma un qualche cosa che avrebbe voluto raggiungere oltre quell'oro, perché insomma magari ha avuto qualche occasione persa per strada, non so quanto ancora riluce quella medaglia che ormai ha diversi anni.
1: Ma diciamo che a livello sportivo mi sento molto fortunato. Poi ho avuto il piacere anche di seguire Daniele Molmenti alle Olimpiadi di Londra quando ha vinto l'oro,
0: sì.
1: Quindi diciamo che la mia carriera l'ho fatta. Non ho altre cose da chiedere a questa disciplina.
0: Però ha tanto da trasmettere, immagino, a queste nuove leve, a quello che sta per rappresentare anche in prospettiva il mondo della canoa slalom azzurra. Qual è, secondo lei, insomma, l'ingrediente che riesce maggiormente a instillare a questi ragazzi?
1: Ma sicuramente posso dare la mia esperienza sui campi di gara di tutto il mondo e poi anche dare, diciamo, quei pochi consigli anche nelle avvicinanze alle gare dove la tensione sale, quindi a volte anche piccoli dettagli possono fare la differenza.
0: Mi corregga se sbaglio, mi pare che a Parigi era artificiale, no? Il campo di gara, diciamo.
1: Sì, diciamo che tutti i campi olimpici sono artificiali.
0: Ah, ok.
1: Perché è proprio per garantire un livello costante dell'acqua, quindi diciamo si va tutti su canali artificiali.
0: E questo
1: è una prerogativa.
0: È una cosa che si può soffrire magari rispetto a quello che è la consuetudine. Ci dica un po' quanto è diverso, perché non credo che sia una roba così naturale rispetto a quella che è la normalità, come è accaduto nei recenti europei.
1: Diciamo, i vantaggi del canale artificiale è che il canale è sempre uguale, quindi anche riescono a regolare la portata, sì, dell'acqua, mentre su un fiume naturale può cambiare molto il livello del fiume. E poi un'altra peculiarità è quella che ci si può allenare molto di più, perché di solito tutti i canali artificiali sono forniti di un tapirulan che ti ripoltrano molto rapidamente alla partenza, mentre sui fiumi naturali devi risalire a piedi e quindi perdi molto più tempo.
0: Il Pierpaolo Ferrazzi atleta che preferisce?
1: Ma diciamo, io ho vinto le due medaglie che, anche se erano un bel po' di anni fa, c'erano già i primi canali artificiali, quindi diciamo io sono
0: di parte.
1: Esatto.
0: E ovviamente, insomma, stiamo parlando di uno sport complicatissimo, anche che ha a che fare con la natura da vicino in contesti come quello di Ivrea, e noi speriamo anche che si possano replicare in contesti artificiali, magari quelli olimpici di Los Angeles. Già si sanno bene o male i tracciati che ci sono fra 2 anni, quando usciranno fuori?
1: Sì, sì, abbiamo già fatto un collegiale in primavera. Quindi il canale, diciamo, c'è già. Adesso devono decidere che ostacoli mettere, diciamo, non è ancora definitivo, però conosciamo già il posto. La gara verrà svolta a Oklahoma City, non a Los Angeles, però è un canale artificiale di ultima generazione, quindi molto impegnativo e sicuramente molto spettacolare.
0: E quindi si inizia già a memorizzare, immagino, no? Magari
1: sì.
0: Speriamo che saremo presenti in massa, ovviamente, in quel posto, però si memorizza per automatizzare anche probabilmente a questo punto quelle che saranno le gesta dei nostri. Noi ringraziamo tantissimo per quello che ha fatto a Ivrea con la squadra azzurra, tecnico della nazionale di no, slalom, tante medaglie che sono arrivate, tante ne arriveranno, speriamo. Pierpaolo Ferrazzi, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a lei e buona serata.

0: fatto un sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, Cosmo, ci avviciniamo quasi al momento dei saluti e insomma, della notte che va a permetterci di riposare. Nella fattispecie stiamo per in qualche modo anche andare a dare la buonanotte al nostro prossimo interlocutore, che è il signor Giuseppe Bisantis. Buonasera.
2: Ciao Diego, buonasera agli ascoltatori. Beh, qui è già notte, visto che è mezzanotte e 44 minuti, siamo 2 ore avanti.
1: Era la prima domanda.
2: E quindi qua siamo già nel cuore della notte. Se volete un'anticipazione della notte, ecco, ve la posso dare. È qui da Yerevan, bellissima piazza illuminata che vedo davanti a me. E insomma, e fra un po' dopo questa telefonata, forse sarà ora di andare a dormire.
1: E quindi, insomma, diciamo, la musica di Cosmo era introduttiva di quello che in realtà ci interessava chiederti, perché non sei in Armenia in gita, ma sei per raccontare, e lo farai domani dalle 18:30 alle 20:30 di Erevan, se non vanno male i miei calcoli.
2: Giusto.
1: L'Under 21 di Baldini, che insomma retrocesso di nuovo all'Under 21, ma soprattutto è la nazionale che ci deve dare il serbatoio di giovani di cui si parla tantissimo, ed è evidente che è centrale in tutto questo, così come il racconto che farai domani. Introducici un po' a quello che ci interessa da vicino, poi ovviamente già la testa andrà probabilmente all'incontro con la Polonia, così importante, che viene subito dopo, ma insomma c'è da prima da affrontare una squadra armena che mi pare sia ultima in questo momento in classifica, corsa all'Europeo 2027.
2: Ecco, sì, incontri ravvicinati sia per la nazionale maggiore sia per la nazionale under 21, perché si giocherà domani giovedì qui a Yerevan con l'Armenia, ultima in classifica non solo, ma a 0 punti, quindi una squadra decisamente modesta per quello che abbiamo visto. E poi lunedì a Pescara ci sarà la sfida decisiva con la Polonia che ha vinto ancora, perché ha giocato oggi contro la Svezia, ha vinto per 3-0. Ciò significa che la Polonia in 9 partite ne ha vinte 9 e quindi ci ha 27 punti. L'Italia al momento ne ha 21, però deve giocare 2 partite con l'Armenia e con la Polonia. Ha perso lo scontro diretto immeritatamente a Stettino, 2-1 per la Polonia. Ciò significa che, dando per scontato, adesso al di là delle parole di circostanza, la vittoria di domani con l'Armenia, insomma, sarebbe clamoroso non vincere con una squadra davvero molto molto modesta. Poi lunedì sarà davvero il dentro fuori con la Polonia, perché vincendo e vincendo con più scarto la scavalcheremo nello scontro diretto, anche se poi tanto l'Italia quanto la Polonia sono messe bene nel discorso qualificazione. Perché? Perché agli europei, che lo ripetiamo si disputeranno a giugno del prossimo anno tra Serbia e Albania, vanno le prime dei 9 gironi, e quindi sono 9 squadre, la migliore seconda, e quindi si arriva a 10, poi per delimitare le altre 4 squadre ci saranno i playoff tra 8 squadre. Albania e Serbia come paesi ospitanti sono già qualificate. L'Italia in questo momento è messa molto bene, quindi anche se dovesse arrivare seconda potrebbe davvero spuntare lo stesso la qualificazione senza passare dai playoff col secondo posto, però questi sono calcoli che potremmo fare solo lunedì sera, quando tutti i gironi saranno terminati, c'è una po' un'incognita su altri gironi. E quindi andiamo per gradi, andiamo prima con l'Armenia e poi con la Polonia. Il calendario si è divertito perché ha messo l'ultima e la prima, e insomma parte proprio da qui, perché questa mattina al centro tecnico di Tirrenia, provincia di Pisa, dove è il quartier generale dell'Under 21, proprio poi dall'aeroporto di Pisa siamo partiti per arrivare qui a Erevan. Siamo arrivati in serata alla partita, poi domani mordi e fuggi, si ritornerà subito in Italia al termine della partita. E quindi Baldini nella conferenza stampa parla proprio di questo doppio impegno, direi di ascoltarlo.
3: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima, e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, perché sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
1: al solito saggio, direi anche un po' paterno, Silvio Baldini. 335-699-2949, continua a arrivare messaggi legati alla nazionale. Credo che si sia soffermato anche sulla nazionale Baldini, visto che insomma ha appena lasciato quell'Italia che ha guidato per quelle due amichevoli, però ci sono pezzi anche in questa Italia qua di Mancini che conosce benissimo. Forse si può fare un attimo una digressione su quello che è capitato per quanto riguarda questa Italia qua di Roberto Mancini, perché anche mi pare che in conferenza qualcosa sia emerso. Quanto Baldini, che atteggiamento ha Baldini rispetto a questi suoi ragazzi e a questa Italia maggiore, questa nazionale maggiore?
2: Ma guarda, lui ha parlato questa mattina, non c'era stato le dimissioni della Bianchetti, della quale immagino che sì, abbiate parlato nel corso di Zona Cesarini. Beh, insomma, è una situazione, la posizione del presidente Malagò, non proprio felicissima per la Federcalcio. La vittoria della nazionale in Turchia ha ridato un po' di serenità, perché poi alla fine i risultati sono quelli che contano. Tra l'altro oggi si è presentato il progetto stadi per gli europei che dovremmo ospitare insieme alla Turchia, però insomma ci sono alcuni stadi che ancora non esistono, quindi insomma sono progetti molto molto all'interno da venire.
1: Abbiamo avuto un ospite esperto di campionato e calcio turco, ha detto che in Turchia stanno tranquilli, hanno già tutti gli stadi pronti, tra cui quello Coccodrillo, per cui insomma
2: abbiamo visto il Coccodrillo di Bursa. Io sempre con l'Under 21 un paio d'anni fa sono andato a Kocaeli, squadra che gioca la Serie B turca. Ma aspettavo chissà che, ho trovato uno stadio meraviglioso che noi ci sogniamo, e quindi la Biturca gioca in quello stadio, quindi loro sono sicuramente più avanti rispetto a noi. Ma tornando alla tua domanda su Baldini uomo federazione, lui si trova molto bene in Under 21, ha avuto l'esperienza delle due partite di giugno in cui ha portato l'Under 21. Ecco, qui c'è stato un accordo con Mancini, che è vero che Caiode in età di Under 21, è vero che è più esposto in età di Under 21, però il gruppo è rimasto a Baldini, perché queste sono due partite importanti. Domani obbligatorio vincere, poi il dentro fuori con la Polonia, perché bisogna sì qualificarsi agli europei e bisogna puntare a tornare alle Olimpiadi. La Federcalcio, oppure chi c'è e chi ci sarà in Federcalcio, non accetta che dal 2008 non siamo alle Olimpiadi per quel che riguarda il calcio, e quindi hanno lasciato il gruppo, i vari Pisilli, i vari Favasuli, i vari Zisse a Baldini, proprio per ottenere questo risultato. Poi è molto probabile che fra un anno o due molti di questi Under 21 magari non li vedremo in Under 21 ma saranno in nazionale maggiore, perché stanno facendo tutti davvero molto bene, ci sono dei grandissimi talenti in questa Under 21. Io credo che Baldini tra domani e lunedì schiererà due formazioni molto diverse, perché sono impegni ravvicinati e perché adesso, al di là delle parole, con la Polonia è tutto molto più difficile. Poi sottovalutare l'avversario potrebbe essere un rischio. Nell'unico precedente in Armenia era il 2019, allo stesso stadio che è praticamente il centro di preparazione della nazionale armena, qui a Yerevan, vincemmo solo tra virgolette 1-0, rischiando di non vincerla perché nel finale prese una traversa l'Armenia, decise un gol di Scamacca, pensate, allenatore era Paolo Nicolato. Domani io credo che sarà tutta un'altra cosa, e quindi ho visto una bella atmosfera oggi nel volo per Yerevan. Insomma, sono ragazzi che sono molto affiatati tra di loro.
1: Blocco
2: di Baldini,
1: blocco Frosinone, mi sembra che insomma specchia.
2: Sì. C'è un Palmisani che è assolutamente in auge, perché prima della pausa, se non ricordo male, l'hai commentato tu quella partita con il Como, ha parato pure le mosche.
1: Sì.
2: Praticamente Palmisani, quindi portiere già seguito dalla Juventus, da altri club, è uno dei leader un po' di questo gruppo, ragazzo molto genuino, e quindi c'è il gruppo Frosinone. Purtroppo è andato via Raimondo, che sta facendo bene, però un problema, un infortunio, ha dovuto lasciare il ritiro di Tirreni. Adesso si sta curando, è difficile che ci sarà la ripresa del campionato. E poi insomma tanti giocatori, che con Pisilli per esempio, abbiamo detto di Zisse, poi prima convocazione in Under 21 di Liberali, che ha fatto tanta Under 20, Favasuli, che è una delle note positive del Napoli. Io immagino che ci sarà da divertirsi con questa Under 21. Si aspetta, inutile nasconderlo, la partita di lunedì con la Polonia, perché sarà una specie invece di finale, ma domani bisogna vincere bene. Poi però nel regolamento il calcolo dei gol con l'ultima in classifica viene un po' messo da parte, perché insomma bisogna calcolare i gironi da 6, i gironi da 5, però l'ho detto, l'Italia è piazzata bene con i punti e potrebbe ambire, se dovesse andare male con la Polonia, ma ci auguriamo di no, anche a passare come migliore seconda, evitando quindi i playoff. Ci sono buone possibilità, però visto che io ricordo la partita giocata a Stettino con la Polonia, quando l'Italia dominò, andò in vantaggio con Pisilli, poi ci fu un blackout di 10 minuti, prendemmo due gol, certo, perdemmo quella partita, però non meritò l'Italia di perdere, e io credo che davvero a Pescara possa dettare legge, anche se la Polonia le ha vinte tutte finora, 9 su 9, si possa vincere, prendersi il primo posto e poi magari augurare alla Polonia di passare come migliore seconda, però l'Italia c'ha tutte le possibilità per arrivare prima ed andare poi a giocarsi l'Europeo in Albania e Serbia a giugno del 2027.
1: Sarà tra l'altro un ritorno per Baldini a Pescara, come per te forse è stato, certo, un ritorno a Erevan in Armenia, non so se era, sì, già sulla tua mappa, sì, del bravo cronista con la valigia.
2: Venivamo dall'Irlanda, avevamo fatto una partita in Irlanda e poi Erevan 7 ore di volo, però insomma il bello dell'Under 21 è che ti porta anche in posti dove magari generalmente con i club oppure con le coppe non ci si va, e quindi c'ero anche lì, visto che poi quest'anno ho fatto 18 anni di Under 21, quindi insomma c'ero e c'ero anche da un bel po', quindi insomma sono posti che conosco, stadi che rivedo sempre con piacere.
1: E immagino anche festeggerai la tua maturità con i tuoi 18 anni di Under 21. Domani alle 18.30, lo ricordo, su Radio 1 Sport ci sarà Armenia-Italia, poi lunedì dalle 18.15 anche qui su Radio 1, data anche l'importanza e l'orario che ci permetterà di raccontare l'incontro decisivo proprio contro la Polonia. Parleremo di Under 21 e quando si parla di quando ascolteremo vicende di Under 21, sia domani che il prossimo lunedì, si sente la voce del nostro Giuseppe Bisantis. Buonanotte a te e buon proseguimento.
2: Grazie,
1: ovviamente.
2: Buonanotte dall'Armenia e a sentirci a prestissimo.
1: Grazie a te, grazie anche alla squadra di Zona Cesarini, Gabriele Brogan in regia, Tony Tisi in redazione, Massimo Chiadroni che insieme a Gianluca Liberati è stato lì alla parte tecnica. Grazie a voi per l'ascolto, buon proseguimento qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna. Nel carcere di Pisa una quarantina di detenuti si sono barricati in un intero reparto per chiedere un confronto con la direzione in seguito alla scoperta di microspie investigative nelle celle denunciata da uno di loro tramite una diretta TikTok. All'esterno della struttura sono presenti forze dell'ordine e reparti antisommossa. Gli esteri, i voli della compagnia aerea Fly Dubai da e per Israele sono sospesi dopo il tentativo di dirottamento di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Israele parla di minaccia terroristica. In studio Albar Kuri.
3: È stato proprio il ministro della difesa israeliano Katz a parlare per primo di attacco terroristico sventato grazie al coraggio del copilota e di alcuni passeggeri. C'è anche chi evoca l'11 settembre. Tutto si svolge nella cabina di comando quando l'aereo di linea Fly Dubai stava sorvolando la Giordania. Urla una colluttazione, il copilota, un cittadino omanita armato di coltello, avrebbe tentato di dirottare l'aereo. Il pilota, un indiano che vive negli Emirati Arabi, cerca di fermarlo grazie all'intervento anche di altri passeggeri. Ora è ricoverato in ospedale. Ha definito il collega un estremista religioso che pregava sempre. Il premier Netanyahu ha abbracciato il pilota come un eroe. È un attacco agli accordi di Abramo, si legge in una nota del Ministero degli Esteri israeliano, in riferimento proprio all'intesa siglata nel 2020 tra Israele e Stati Uniti con alcuni paesi del Golfo, fra cui gli Emirati Arabi.
2: Andy Burnham non esclude il rientro del Regno Unito nell'UE. Dal congresso laburista di Liverpool, il primo ministro...
3: Un eroe. È un attacco agli accordi di Abramo, si legge in una nota del Ministero degli Esteri israeliano, in riferimento proprio all'intesa siglata nel 2020 tra Israele e Stati Uniti con alcuni paesi del Golfo, fra cui gli Emirati Arabi.
2: Andy Burnham non esclude il rientro del Regno Unito nell'UE. Dal congresso laburista di Liverpool, il primo ministro inglese ha parlato di diverse opzioni

0: di un ruolo dell'Iran. Balzo dell'inflazione che sale al 4,2%, record degli ultimi tre anni. A pesare i prezzi dell'energia, aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%, e la Premier Giorgia Meloni riapre la partita della flessibilità con l'Europa, inviando insieme alla Repubblica Ceca una lettera alla Presidente von der Leyen, chiedendo nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. La cronaca: a Ferrara un giovane è stato arrestato per un tentativo di aggressione con un coltello nei bagni di un liceo. La vittima, di poco più giovane, ha reagito, riuscendo a metterlo in fuga.
1: Ha cercato di colpire uno studente di 15 anni nei bagni del liceo Ariosto di Ferrara con un coltello di grandi dimensioni. Il ragazzino si è difeso, riuscendo a evitare le coltellate, ma ferendosi lievemente. Nella concitazione, l'autore dell'aggressione è riuscito a fuggire, perdendo l'arma. Il quindicenne, sotto shock, ai carabinieri ha raccontato di non avere idea di chi fosse quel ragazzo poco più grande di lui, e non lo hanno riconosciuto nemmeno gli altri studenti, ma ai militari sono bastate poche ore per risalire all'identità dell'aggressore, un maggiorenne della zona, disoccupato, individuato anche grazie alla collaborazione dei suoi familiari. In casa i carabinieri hanno trovato il fodero dell'arma da taglio compatibile con il coltello recuperato a scuola e anche gli indumenti indossati al momento dell'attacco. Il giovane è stato quindi arrestato in quasi flagranza di reato. Interrogato dal PM di turno, indagato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio, è stato sottoposto agli arresti in una struttura sanitaria in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini hanno appurato che vittima e aggressore non si conoscevano. Restano da capire i motivi della vicenda. Roberta Castellano, GR1.
0: Allarme sigarette elettroniche, una ricerca ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti.
2: Sigarette elettroniche sul banco degli imputati, i rischi sulla salute anche mentale emergono da una ricerca condotta da due medici sulla rivista Nature. Tra gli effetti rilevati, tosse, fastidio al petto e respiro sibilante, ma anche patologie orali e dentali, sintomi oculari e un aumento delle allergie, che riguarderebbero soprattutto la fascia anagrafica 14-17. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
3: Ci parla di danni per la salute mentale dei ragazzi, quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
2: Flaminia Gullo, GR1.
0: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
4: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
5: Jim, ti sta capitando proprio sotto il naso e tu neanche te ne accorgi. Noi prendiamo delle macchine e le rimpinziamo di informazioni finché loro non sono più in gamba di noi. Prendi un'auto. Molta gente spreca più affetto e tempo e quattrini su un'auto in un mese di quanto le dà la moglie ai figli in un anno.
6: Bentornati al Mix del 23. Avete sentito un pezzo del film per bambini Il Maggiolino Tutto Matto. Il Maggiolino è una delle auto più famose e amate del mondo, tanto da dedicargli appunto un film. Ma come è nata questa vettura cult? Questa sera raccontiamo la sua storia e quella di chi l'ha inventata, Ferdinando Porsche. Ma quali segreti si nascondono dietro la vettura del popolo?
7: Berlino, 20 aprile 1938, una ricorrenza importante. Il costruttore Ferdinand Porsche offre al festeggiato un singolare regalo di compleanno, il modello di una Volkswagen. Un omaggio personale per l'uomo che gli ha permesso di realizzare la macchina del popolo tedesco. Adolf Hitler.
8: Quando io penso a Ferdinand Porsche, non posso fare a meno di pensare al costruttore d'auto più importante del XX secolo. Il sogno della Volkswagen, la macchina del popolo, lo ebbe fin dall'inizio e l'ha potuto realizzare solo diventando il costruttore del diavolo.
6: Il diavolo è Adolf Hitler e Ferdinand Porsche ha dovuto collaborare col Führer e sostenere il nazismo per produrre la macchina dei suoi sogni. Ma chi era Porsche?
7: Ferdinand Porsche nasce il 3 settembre del 1875 a Maffersdorf, un villaggio della Boemia. dimostra la sua

0: Passione per la ricerca fin da giovane, quando decide di realizzare un impianto elettrico per la casa di famiglia. Thomas Alva Edison è il suo idolo. Poi Alfred Porsche riesce ad andare a Vienna. La capitale austriaca è il posto ideale per chi vuole diventare qualcuno. È l'inizio del XX secolo, l'epoca delle grandi innovazioni tecnologiche. Per le strade circolano le prime automobili. L'officina Lohner è una fabbrica di carrozze con una lunga tradizione, ma Ludwig Lohner, titolare dell'azienda, comprende le potenzialità del nuovo mercato e assume un giovane ingegnere che progetta solo automobili. Il suo nome è Ferdinand Porsche e ciò che sa lo ha imparato da solo.
1: Nessuno possedeva una creatività così originale. Era un ingegnere straordinario, un vero talento. Non solo da un punto di vista strettamente tecnico, ma anche per la singolarità e la straordinaria novità dei progetti e delle idee.
0: Vienna, 1906. Ferdinand Porsche ha lasciato gli stabilimenti della Lohner, ora è direttore dell'Austro Daimler. È padre di due bambini, avuti dalla moglie Luise. Costruisce il motore dell'Ettrick Taube, il primo aereo austriaco. Per assistere al volo dimostrativo, una folla immensa si riversa a Wiener Neustadt, una cittadina a 40 km da Vienna.
2: In seguito Hitler ha sempre sostenuto di aver assistito a quell'evento e penso che sia vero, visto che vi partecipò tutta Vienna.
0: La Grande Guerra è finita. In Europa l'economia riprende a marciare. Ma all'inizio degli anni 20, quanti possono permettersi di acquistare un'auto? Porsche intuisce che i tempi stanno cambiando. La prima utilitaria, talmente semplice da essere alla portata di molti, si chiama Sascha Wagen. È il veicolo precursore della Volkswagen. Ma per l'Austro Daimler commercializzare questa vettura è un rischio troppo alto. Porsche viene licenziato.
3: È un momento di pesante crisi economica, mentre negli Stati Uniti, infatti, l'automobile è già un fenomeno di massa, in Germania è ancora un bene per pochi eletti. Ma Ferdinand Porsche non demorde.
0: Porsche è diventato direttore tecnico della Mercedes-Benz. Ora vive con la famiglia in una villa a Stoccarda. L'ingegnere coltiva sogni ambiziosi, privilegia la ricerca e la sperimentazione. I dirigenti della Mercedes, al contrario, hanno come unico obiettivo il mercato e le vendite. I conflitti si acuiscono, Porsche viene nuovamente licenziato. Ma non si dà per vinto e apre uno studio di progettazione a Stoccarda. La crisi economica mondiale travolge anche la Germania. Porsche stenta a trovare finanziamenti e commissioni. I suoi pochi collaboratori vengono pagati solamente con vitto e alloggio. Sono anni difficili. Anni scanditi dall'ascesa al potere di Hitler fino alla cancelleria del Reich. È il 30 gennaio 1933. Il Führer non ha una patente di guida, ma è un appassionato di motori. Da anni è favorevole alla motorizzazione di massa e ora ha il potere per realizzarla. Berlino, febbraio 1933, Salone Internazionale dell'Auto. Il discorso di Hitler per la cerimonia di inaugurazione viene trasmesso alla radio.
4: Vorrei ringraziare i numerosi tecnici e costruttori tedeschi il cui genio produce capolavori della creatività umana. È triste che il nostro popolo non conosca quasi mai questi uomini senza nome che sono invece sicuramente degni di essere ricordati.
0: Quello stesso giorno, da Stoccarda, Porsche invia un telegramma di felicitazioni al cancelliere, ricordandogli le potenzialità delle auto da corsa da lui ideate.
5: È con gioia che ravvisiamo nel suo discorso la stessa volontà che anima il nostro operato. Esprimiamo la speranza che il nostro lavoro riceva l'attenzione e il supporto di Sua Eccellenza.
0: Marzo 1933. Hitler riceve il costruttore e gli promette tutto il sostegno necessario per la produzione delle sue auto da corsa. Nürburgring, 1934, Gran Premio di Germania. Sulla linea di partenza c'è Hans Stuck, star della Porsche. È un battesimo del fuoco sia per il pilota che per la sua auto, una vettura dotata di grandi innovazioni.
6: Alla Auto Union avevo avuto qualche perplessità su questa vettura col motore posteriore. Durante la gara a Nürburgring, dopo qualche giro andato molto bene, Porsche venne da me e mi disse: allora, qualcosa da ridire? Visto che si può correre anche con il motore posteriore di Porsche?
0: Hans Stuck ottiene la prima vittoria per la Auto Union. La Mercedes è battuta. Porsche ha dimostrato all'industria rivale di essere il più forte.
3: Ma nella mente di Porsche c'è un altro sogno, la macchina per tutti. Decide allora di presentare il prototipo al Führer, che lo invita a portare a termine il progetto entro un anno. L'imprenditore deve superare molte difficoltà. I grandi costruttori tedeschi cercano di ostacolare il lavoro di Porsche con calunnie e falsi rapporti diffamatori. Ma l'auto per il popolo, la Volkswagen e la costruzione di una nuova rete autostradale sono progetti fortemente voluti dal regime e sostenuti da una diffusa propaganda. Nell'inverno del 35, anche se un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia ipotizzata, il Maggiolino fa i suoi primi percorsi di prova. Intanto Ferdinand Porsche continua a far correre le sue macchine negli autodromi di tutto il mondo, ottenendo grandi successi.
7: Su 17 gare internazionali finora disputate, 15 primi posti e 15 secondi posti sono andati alla Germania, un risultato senza precedenti.
1: Appena potevamo, correvamo al cinema per vedere quei servizi del cinegiornale. I nomi di quei mitici piloti seducevano non solo i giovani, ma il pubblico di tutta Europa.
0: E anche quello americano. Alla Vanderbilt Cup, il momento clou della stagione automobilistica degli Stati Uniti, sono state invitate per la prima volta le frecce d'argento di Porsche. E come sempre, Bernd Rosemeyer sbaraglia tutti i rivali. La propaganda tedesca sottolinea le immagini della bandiera con la svastica che sventola trionfante in terra americana. L'ambasciatore tedesco porge le sue congratulazioni a Ferdinand Porsche.
3: Luglio 1936, il Maggiolino viene presentato al Führer, che ne è entusiasta. La vettura sarà prodotta in serie al costo di 990 marchi. Sarà l'auto per tutti i tedeschi, l'auto del popolo.
0: Lungo il canale Reno-Elba, a Fallersleben, sorge il più grande stabilimento della Germania. Secondo i progettisti, questa zona è al sicuro dagli attacchi delle squadriglie di bombardieri nemici. È Porsche in persona ad ispezionare il cantiere appena avviato. Adesso il capo è lui. Lo stabilimento viene costruito dal fronte del lavoro tedesco, la manodopera forzata di Hitler. Il finanziamento, invece, proviene da denaro rubato. La fabbrica modello del Terzo Reich viene realizzata con i fondi sottratti alle casse per gli scioperi e ai proventi della vendita degli immobili dei sindacati. Ogni anno da questo stabilimento dovranno uscire 500.000 auto per il popolo tedesco. Nel suo diario Goebbels scrive:
8: stiamo creando una grande cosa che farà felice il Führer.
0: 26 maggio 1938. Hitler posa la prima pietra dello stabilimento di Fallersleben. Per la prima volta 50.000 persone possono ammirare la Volkswagen.
4: Con la posa della prima pietra inauguro uno stabilimento che sono convinto diventerà un simbolo del grande popolo nazionalsocialista.
3: Una campagna pubblicitaria senza precedenti fa della Volkswagen il sogno di tutti i tedeschi, al punto che viene istituito un libretto di risparmio dove, versando 5 marchi alla settimana, in 4 anni si potrà entrare in possesso della vettura. Le adesioni sono moltissime, ma la guerra di Hitler sta per scoppiare.
0: 1 settembre 1939. La Germania aggredisce la Polonia. È la guerra. Sulle strade i carri armati nazisti prendono il posto delle macchine del popolo. Dallo stabilimento di Wolfsburg non è uscita ancora una sola auto KDF. Il gigantesco impianto di Porsche è un'opera incompiuta. Mancano macchinari, materie prime, lavoratori.
1: I primi oggetti costruiti in quella fabbrica gigantesca erano destinati agli armamenti, casse di legno per i serbatoi ausiliari degli aerei, prodotti ridicoli che non avevano nulla a che fare con quell'impianto. A Wolfsburg montavamo stufe per il fronte orientale, nulla che potesse essere classificato come armamento.
0: Il Kübelwagen, una vettura sperimentale. È la versione militare della Volkswagen, ideata da Porsche anni prima dello scoppio della guerra. Alle porte di Mosca i radiatori dei veicoli della Wehrmacht gelano. Solo allora i generali riconoscono i vantaggi del motore raffreddato ad aria. Nel terzo anno di guerra ha inizio la produzione di massa. Durante tutto il conflitto, Porsche mantiene il monopolio della produzione di autovetture. Hitler è entusiasta anche di questo nuovo veicolo Volkswagen. Il Kübelwagen diventa un punto di forza delle truppe di Hitler. In 3 anni di guerra ne vengono costruiti 50.000 esemplari. Uno sforzo produttivo che verrà cancellato quando, nel dopoguerra, gli stabilimenti metteranno in pista autovetture a ritmi impensabili. Cancelleria del Reich, Hitler onora il suo manager degli armamenti.
9: Vengono nominati pionieri del lavoro il professor Ernst Heinkel, ideatore dell'Heinkel, un velivolo che si è distinto in molte circostanze, e il professor Ferdinand Porsche, costruttore della Volkswagen, il veicolo che ha saputo resistere al gelo dell'Est come alla fornace africana.
3: Nonostante le onorificenze e la stima che la Germania nazista gli manifesta, Porsche dichiara il suo disinteresse per la politica. Ma quando a causa della guerra le sue industrie hanno seri problemi per mancanza di operai, non esita a rivolgersi al Führer. I prigionieri dei campi di concentramento diventeranno lavoratori delle sue fabbriche, ma la loro vita sarà dura, durissima.
0: Dopo il completamento di questi capannoni, i 3.000 lavoratori ebrei prelevati dai campi di concentramento vengono rimandati nei lager della morte. Ma ne arrivano altri, questa volta dal fronte orientale, lavoratori forzati. Li chiamano forestieri e in breve tempo rappresenteranno i 2/3 del personale della Volkswagen. Vittime della caccia all'uomo di Himmler, reclutati con violenza, alcuni prelevati direttamente sul posto di lavoro e rinchiusi in carri ferroviari. Li attendono giornate lavorative di 11 ore, percosse, maltrattamenti, punizioni arbitrarie.
1: Posso dirle che ci davano anche dei soldi. In un mese di lavoro guadagnavo abbastanza da comprare un paio di chili di pane. Ci permettevano di portare il pane nel lager e io lo consumavo con molta parsimonia. Quello era il mio stipendio. 2 chili di pane per un mese di lavoro.
3: Porsche protesta ufficialmente per quei trattamenti disumani, ma la sua voce sarà inascoltata. Intanto l'ingegnere sta pensando a un nuovo progetto, vuole costruire carri armati.
9: Il Führer compie una visita speciale. Davanti a lui il professor Porsche, che ha realizzato un nuovo modello di carro armato. È così che il Führer vigila sullo sviluppo e la realizzazione di tutte le armi della Wehrmacht.
0: Ma alla fine il prototipo mostra inconvenienti notevoli. Per la prima volta Porsche esce sconfitto. Il suo Tiger viene convertito in semovente leggero, il Ferdinand.
3: Sul campo di battaglia il Ferdinand si rivela un insuccesso. Hitler allora commissiona a Porsche un nuovo carro, enorme e potentissimo, il Maus. Il carro viene realizzato, 180 tonnellate di peso, 6 metri di altezza. Dimensioni esagerate, per Porsche sarà un colpo terribile.
0: Alla fine del 1943 Porsche viene sollevato dall'incarico di direttore della commissione Panzer. Potrebbe uscire di scena, ha quasi 70 anni e la catastrofe per le sorti della guerra comincia a delinearsi, ma Porsche non vuole arrendersi. Il rifugio Porsche, una costruzione a pochi minuti dallo stabilimento Volkswagen. I dirigenti si riuniscono qui una volta alla settimana. Porsche vuole sfruttare al massimo il suo stabilimento, ad ogni costo. La Volkswagen deve potenziare i suoi impianti ed essere competitiva quando verrà la vittoria finale. La squadra di Porsche ha già in cantiere un nuovo progetto. È il razzo V1, una nuova arma di rappresaglia. Non è stata ideata da Porsche, ma sarà lui a produrla. Per lo stabilimento Volkswagen è una commessa importante. Con questa bomba volante il vecchio progettista è convinto di poter aiutare il suo Führer a conquistare la vittoria. Non ha più il senso della realtà.
10: Probabilmente anche Porsche era fra coloro i quali non dubitarono mai del fatto che bisognava resistere fino alla fine. Non si rendevano assolutamente conto che quella era un'impresa disperata.
0: Tiercelet, Lorena. Porsche consiglia che l'arma segreta venga costruita in queste gallerie prima che il nemico distrugga l'impianto di Fallersleben. Serve urgentemente manodopera, ma Porsche ha pronta una soluzione. Si rivolge personalmente al capo delle SS, Heinrich Himmler. 7 marzo 1944. Colloquio al Ministero dell'Aeronautica. La riunione è presieduta dal Feldmaresciallo Milch. Tutti gli interventi vengono messi a verbale, anche quelli di Porsche.
5: Intendiamo riempire la galleria di detenuti dei campi. Ce ne sono stati accordati 3.500 per l'allestimento e la produzione. Per il potenziamento me ne verranno forniti altri dal Reichsführer delle SS.
0: Verranno prelevati da Auschwitz, la fabbrica della morte. Estate 1944. A Tiersele arrivano gli ebrei provenienti dall'Ungheria. Sono le ultime vittime della follia di Hitler. Anche Arthur Schmiele è coinvolto nell'operazione.
11: Mio padre era direttore dello stabilimento Volkswagen. Nel maggio del 44, per ordine di Porsche, dovete andare ad Auschwitz a reclutare gli ebrei arrivati nel campo di concentramento. Servivano come lavoratori forzati nello stabilimento. Una volta arrivato li fece mettere in fila e li sottopose a dei piccoli esami. Ad esempio faceva eseguire semplici esercizi di matematica, oppure domandava se sapessero usare il regolo calcolatore o cose del genere. Chi rispondeva correttamente e dimostrava di avere qualche cognizione di tecnica e costruzioni veniva preso. Gli altri, quelli che venivano scartati, finivano nelle camere a gas.
0: Quasi tutti gli 800 specialisti ingaggiati per la produzione del V1 sono sopravvissuti alla guerra. L'arma, la cui produzione ha salvato loro la vita, colpirà migliaia di volte il suolo d'Inghilterra. Decine di migliaia di persone troveranno la morte fra le macerie.
3: Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Ferdinand Porsche viene arrestato dagli alleati e tenuto prigioniero per 2 anni. Non viene istruito alcun processo a suo carico e dopo pochi mesi torna in libertà. Continua a progettare e costruire vetture da corsa. L'ultimo successo sarà la 356, prodotta dall'azienda guidata dal figlio Ferdinand. Il successo commerciale del Maggiolino, il suo capolavoro, venduto in milioni di esemplari, continuerà anche dopo la sua morte. Fin qui la storia di Porsche, il più grande costruttore di automobili prima della guerra, di carri armati per Hitler dopo, poi di nuovo di auto nel dopoguerra. E adesso? Roberto Napoletano, direttore del Messaggero, siamo alla seconda riconversione militare di Volkswagen con tutte le sue eccellenze?
12: Sì.
3: Quindi la riconversione verso l'auto elettrica è morta col nuovo piano di riarmo tedesco?
12: No, questo è un po' troppo. Diciamo che piuttosto la concorrenza cinese, non solo sull'auto elettrica, ma anche sui materiali che permettono lo sviluppo di questa componente, hanno fortemente diminuito il peso, però darla proprio per morto mi sembra troppo.
3: Ma gli investimenti nel riarmo faranno della Germania il primo esercito europeo?
12: No, anche questo è un po' troppo, nel senso che sicuramente possono sforeranno per la prima volta dopo decenni tutti i vincoli che hanno loro posto, sforeranno nel deficit, nel rapporto al PIL che loro hanno imposto, faranno grande spesa pubblica, però per esempio non hanno l'atomica, quindi prima di essere prima di essere però ci vuole, però insomma come industria della difesa saranno dei soggetti importanti.
3: Senti, ma le filiere che erano legate all'automotive saranno riconvertite anche loro alla produzione di armamenti?
12: Questo è un salto che a volte si pensa in maniera semplicistica. Non è così facile,
3: ma per l'Italia vale o no questo problema?
12: Per l'Italia c'è già una grande filiera vera, che è quella che lavora intorno a Leonardo. Noi siamo sempre stati più creativi, quindi non ci dobbiamo precludere nulla, almeno nella parte dell'industria della difesa, però credere che sia così facile spostare un tipo di produzione meccanica per un tipo di prodotto di qualità in un pezzo per la difesa, poi per la nuova difesa, per i droni, è complicato. E anche rispetto alla leadership tedesca, un elemento, non dimentichiamo gli investimenti che hanno fatto in Polonia, gli investimenti nei paesi del nord, non ci dimentichiamo che la Francia l'atomica, quindi ci sono tanti elementi che ci devono far guardare con attenzione a questo fenomeno.
13: Ma ci sarebbero degli stabilimenti già pronti per questa riconversione anche in Italia?
12: C'è la filiera molto rilevante.
13: Quella che diceva prima, insomma, la filiera di Leonardo.
12: Leonardo, sì, che quello è molto importante. Poi il resto si può costruire, ma insomma ci vuole del tempo, non è proprio automatico.
13: Ecco, ma questo significa che comunque in medio periodo nella NATO il ruolo della Germania cambia rispetto a quello degli Stati Uniti?
12: No, sicuramente cambia. Sicuramente è uno scenario che dal dopoguerra loro erano fuori da questo tipo di prospettiva, per motivi anche ovvi,
13: certo.
12: però cambiare le posizioni rispetto alla Francia, ignorare la crescita di paesi impegnati sul confine della guerra di invasione russa in Ucraina che hanno investito, permette anche di considerare questo tipo di crescita come una crescita che può essere importante per l'industria tedesca, ma non credo che possa consigliare alla Germania la leadership in questo campo, almeno non credo che possa andare così facilmente.
13: Ecco, ma può la Germania essere leader della difesa europea senza l'atomica, come dicevamo prima?
12: No, assolutamente no, questo è ovvio, è uno dei punti, dei contrappesi che mi permettevo di sottolineare prima.
13: Ma appunto un contrappeso oppure una necessità per la Germania di averla?
12: Ma guarda, questo è un tema veramente delicato,
13: sì.
12: Siamo un paese che da 6 anni è in stagnazione e recessione. Perché è importante quello che stanno facendo, sforando la spesa pubblica, quindi cambiando proprio la mentalità, facendo debito, perché finalmente forse faranno un punto di PIL di crescita. Su questo punto ci arrivo, ma sul punto che nel clima politico che hanno, con una leadership politica in difficoltà, con l'estrema destra che avanza, in un paese che ha scelto di non fare il nucleare,
13: sì,
12: si possa cambiare tutto,
13: no,
12: mi sembra un po' troppo. Ecco.
13: Grazie, direttore Napoletano, grazie.
12: Grazie.
13: Il Mix del 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Gennaro Strazzullo, le autrici Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Radio. Nel corso della notte nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
3: On air, podcast.
4: Le 23.32, buonasera da Carla Manzocchi, benvenute e benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di On Air Podcast. Questa sera parleremo di intelligenza artificiale e più precisamente dell'impatto che ha sul paese più popoloso del mondo, l'India, quasi 1,5 miliardi di abitanti. Ne parleremo tra pochissimo grazie a uno dei nostri podcast original che potete trovare sulla piattaforma Rai Play Sound. Ma cominciamo con la musica, questa è Ci vuole una laurea, Coez.

0: Allora, India IA è un podcast Rai Radio 1, sottotitolo Il più grande laboratorio del futuro. Autore del podcast Massimo Cerofolini, nostro collega esperto di tecnologie che è qui con me negli studi di Saxa Rubra. Ciao Massimo, benvenuto.
1: Ciao Carla e buonanotte agli ascoltatori.
0: Allora, intanto perché l'India?
1: Beh, perché l'India non è la Silicon Valley, non è la Cina, non è uno di quei luoghi che ogni giorno riempiono le cronache anche dei nostri giornali radio, ma è un modello completamente diverso che ha una forza intrinseca data proprio dal fatto di essere il paese più popoloso del mondo, soprattutto il paese con un'età media intorno sotto i 30 anni, a differenza della Cina in cui l'età media è circa attorno ai 40 anni o, per non parlare dell'Italia, che ci avviciniamo all'età media di 50 anni, e questo significa che ha una forza propulsiva molto forte, ha una quantità di giovani informatici che per decenni sono state la fabbrica del software a livello mondiale e ha una visione che gli è data dal governo Modi che vuole mettere l'intelligenza artificiale al centro di tutte le politiche per dare, diciamo, una crescita economica all'intero paese.
0: Allora, entriamo subito nel vivo, ascoltiamo un primo brano del tuo podcast.
1: A Mumbai il traffico non fa da sfondo, ti viene addosso. Clacson continui, motorini che si infilano ovunque, autobus, voci, frenate. Siamo a Colaba, nel sud della città, e in mezzo a questo frastuono ci fermiamo a un banco del mercato per un bicchiere di chai.
2: UPI code acha hai.
1: Costa 15 rupie, meno di 15 centesimi. Non c'è bisogno di tirar fuori banconote o carte di credito. Il venditore indica un foglietto plastificato appeso con uno spago. Sopra c'è un QR code. Lo inquadro col cellulare. Pagato. Questo rumore in India si ripete centinaia di milioni di volte al giorno. E si sente ormai dappertutto, al mercato, nei taxi, davanti a un tempio, al carretto del tè. Chiedo in giro e tutti ne percepiscono i vantaggi. Sia i clienti.
3: Io uso solo UPI, non porto più soldi con me.
1: Che i venditori.
4: Non ho commissioni da pagare alle banche e non temo più le rapine.
1: Si chiama UPI, il sistema che ha trasformato l'India nel paradiso dei micropagamenti e reso il telefonino un portafoglio universale a costi quasi nulli. Dall'ambulante al miliardario, dal chiosco al negozio di lusso, il gesto è sempre lo stesso. Si apre la fotocamera, si inquadra il QR code e si conferma. L'idea nasce nel 2016 da un consorzio di banche guidato dal governo di Narendra Modi, che per superare la freddezza iniziale della popolazione, dalla sera alla mattina, fa ritirare tutte le banconote di maggior taglio, quelle da 500 e 1000 rupie, la grossa parte del contante in circolazione.
0: Massimo, quindi un metodo drastico che ha funzionato perché è diffusissimo UPI.
1: Eh sì, come dicevo nel pezzo, anche un ambulante che vende tre cipolle si fa pagare con questo QR code che ha appeso con uno spago al carretto, e tutti dall'ambulante al negozio di lusso usano questo sistema, che è stato appunto introdotto con modo piuttosto autoritario da Modi, togliendo tutte le banconote, diciamo la gran parte delle banconote in circolazione, quindi costringendo di fatto un popolo da 1,5 miliardi di persone ad adeguarsi a questo sistema.
0: E come accennavi prima, infatti uno dei punti di forza dell'India è proprio l'intervento pubblico a livello di infrastruttura digitale.
1: Sì, l'intervento pubblico ha due grandi momenti. Uno è questo della UPI, no? Questo modo di pagare col cellulare. L'altro è l'ADAR. L'ADAR è un po' tipo il nostro SPID, ma con caratteristiche completamente diverse, perché anziché avere dei codici come abbiamo noi, l'identificazione degli indiani avviene attraverso la biometria, ossia il rilievo dell'iride, impronte digitali e foto del volto. E questo significa che l'India, quasi tutti gli indiani, 400 milioni di persone sono state identificate con questo sistema, che ha dei pro e dei contro. Da una parte, come dire, elimina le mancanze di trasparenza, la corruzione; dall'altra, però, se per esempio io ho trovato dei contadini che hanno le dita levigate dalle zappe e non, diciamo, non veniva riconosciuta l'impronta, significa che non possono accedere ai sussidi, alla sanità, alla scuola per i figli. Ecco, quindi è un posto pieno di contraddizioni. Ecco, non è tutto positivo come magari può sembrare.
0: E poi questo viene molto fuori nel tuo podcast, ascolteremo anche nei prossimi contributi. E allora, come tu accennavi, sta crescendo molto rapidamente in India il settore dell'IA, un tasso annuo del 40%, dimmi se sbaglio, e ci sono punti di forza ma anche debolezze significative. Ascoltiamo un'altra clip tratta dal tuo podcast.
2: Siamo a Navi Mumbai, alle mie spalle il più grande data center dell'India. Lo stanno realizzando aziende come Yotta e NTT per l'intelligenza artificiale e il cloud. Il problema per chi vive qui sono i consumi idrici e elettrici, gli stessi di una piccola città.
5: Data center, ma'am.
1: All'ingresso veniamo subito allontanati dalle guardie, ma poco dopo mi avvicino a una donna sui 30 anni che abita in zona.
6: Ieri l'acqua c'è stata solo per 5 minuti. Stanno tagliando tutti gli alberi e spesso manca la corrente elettrica nelle nostre case.
1: Da una parte, insomma, c'è il piano del governo per accogliere una quota crescente della infrastruttura digitale mondiale. Dall'altra, la necessità di sostenere questa crescita dentro reti elettriche, città e territori che hanno già bisogni enormi. Chiara Rete.
7: Modi non ha chiesto il permesso a nessuno. La gente sicuramente non è contenta perché non se ne avvantaggia, non creano posti di lavoro. Vengono vissuti come una sorta di nuova colonizzazione.
1: Le contestazioni contro i nuovi impianti si moltiplicano. Il malcontento per l'acqua, l'energia e le terre sottratte alla comunità rischia di confluire nella rabbia giovanile del cosiddetto movimento degli scarafaggi, la più grande contestazione contro Modi, che lo scorso luglio ha costretto un suo ministro alle dimissioni. Fino adesso abbiamo parlato delle rotaie: identità, pagamenti, data center, potenza di calcolo. Ma una ferrovia non serve a molto se non sai chi guiderà i treni. E qui l'India incontra forse la domanda più scomoda. Per 30 anni ha formato milioni di persone per scrivere il software del mondo. Aziende da qualsiasi parte del globo facevano produrre qui le stringhe dei loro codici. E ora, con le nuove intelligenze artificiali generative, il software comincia a scriversi da solo. Lo possono fare tutti, o quasi, e il gioco cambia.
0: Allora Massimo, due punti: restare senza acqua per raffreddare il server, insomma costi umani molto significativi, e poi c'è il tema che introduci alla fine di questo contributo, cioè in pratica gli ingegneri indiani erano forti nel software, ora questo non serve più, è così?
1: Allora,
0: o serve di meno?
1: Allora, ti spiego. Primo punto sui data center: è un problema globale. Anche negli Stati Uniti molti stati stanno rimandando le autorizzazioni per la costruzione di queste nuove grandi fabbriche dei chip, dove vengono addestrate e poi diffuse le intelligenze artificiali per tutto il pianeta. E questo comporta quindi una forma di opposizione all'intelligenza artificiale, che è data soprattutto dalle contestazioni delle comunità locali, che si vedono, come nel caso indiano, deprivate dell'acqua, aumento dei costi delle bollette, consumo del suolo, rumore sempre continuo perché queste fabbriche di chip hanno questo sibilo che è fastidiosissimo. E quindi questo è un problema che poi può dar adito a un movimento anti-intelligenza artificiale che infila dentro anche gli altri grandi problemi dell'intelligenza artificiale, come il fatto che ruba il lavoro, che rischia di perdere il controllo, che può essere messa al servizio delle guerre, tanti altri fattori negativi. L'altra cosa che dicevi, sì, è molto interessante, perché tante aziende, anche italiane, no, per decenni mandavano agli indiani il compito di fare le stringhe di codice per i loro programmi di base. Ora, l'intelligenza artificiale, una delle parte delle tante novità che ha introdotto è anche quella di poter realizzare, anche io e te che non abbiamo nessuno studio di informatica alle spalle, semplicemente chiedendo all'algoritmo di fare un codice, o meglio ancora di avere un certo risultato tramite un codice, l'algoritmo lo fa, e questo significa che tanti lavori che prima venivano fatti in India ora uno se li fa in casa. Cosa succede? Succede che questi ingegneri, dopo una grande crisi perché le commissioni dall'estero sono venute meno, hanno deciso di cambiare lavoro. Da operai del software stanno diventando degli orchestratori di questa nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, che sono i cosiddetti agenti autonomi, ossia quei software che non solo rispondono come faccia GPT e creano contenuti, ma fanno le cose al posto nostro. Ecco, sono molto utili, sono anche molto problematici. In questi giorni abbiamo sentito tanti casi di agenti autonomi fuori controllo, però appunto la nuova professione è proprio quella di coordinarli, controllarli, verificarli, orchestrarli.
0: Allora, l'India è un paese ancora ampiamente rurale e anche in questo settore è entrata l'intelligenza artificiale. Sentiamo un altro passaggio.
8: ఆకుపైనా మచ్చల్లో వచ్చినాయి, దానికి ఏం చేయాలి?
1: La conversazione che sentite avviene in un campo di cetrioli del Telangana, regione dell'India centro-meridionale. Uno dei due interlocutori è una giovane contadina. L'altro non è una persona. Shyamala ha 30 anni e una figlia piccola. Come milioni di piccoli agricoltori del paese, mi spiega, per anni ha affrontato alla cieca infestanti sconosciuti e temporali improvvisi.
9: Andavo al negozio e compravo molti pesticidi, sperando di trovare quello giusto. Spesso facevano più danni che bene.
1: Poi, 2 anni fa, sul suo telefonino è arrivata un'app speciale. Da allora tutto è cambiato. Oggi i contadini parlano letteralmente con le piante. Come? Fotografano una foglia col cellulare, descrivono a voce il problema e l'algoritmo risponde. È come avere un agronomo sempre in tasca. L'app che sta trasformando l'agricoltura indiana si chiama Farmer Chat. Ha già 1.700.000 utenti in 6 nazioni ed è stata sviluppata dalla ONG Digital Green. Yashoda Chandragiri è la coordinatrice locale qui in Telangana.
10: Con la nostra app i coltivatori possono riconoscere parassiti e malattie fotografando le piante. Grazie al microfono anche chi non sa leggere o scrivere può fare domande e ascoltare le risposte.
0: Allora, Massimo Cerofolini, per realizzare questo podcast hai visitato città, abbiamo sentito anche data center, incontrato parecchie persone. Chi o cosa ti ha colpito di più? Cosa ci vuoi raccontare?
1: Beh, anzitutto le infinite contraddizioni, cioè un paese proiettato verso il futuro che però ha anche i più grandi slum, ossia le baraccopoli di tutta l'Asia. A Mumbai per esempio c'è quella di Dharavi che è immensa, e nello stesso tempo mi ha colpito molto l'industria di Bollywood, che è la più grande industria cinematografica del mondo, che come tutte le sale cinematografiche sta un po' in crisi perché le persone si vedono le cose in televisione a casa o sul cellulare, e quindi sta compensando la perdita dei ricavi utilizzando moltissimo l'intelligenza artificiale per creare scene di massa, oppure per creare doppiaggi nelle tante lingue. In India ci sono 20 lingue diverse ufficiali. Insomma, l'intelligenza artificiale consente in qualche modo di velocizzare la grande fabbrica dei sogni che è Bollywood.
0: Abbiamo un'ultima clip che è stata registrata in una grande baraccopoli, sentiamo.
1: Mi sposto a Dharavi, lo slum di Mumbai, la più grande baraccopoli indiana.
11: What can a slum dog possibly know?
12: He went on the show.
11: She's my destiny.
1: Oltre che il set principale del pluripremiato film The Millionaire.
2: Quando pensiamo al caldo, immaginiamo un termometro, ma qui la sfida è capire quale di queste costruzioni è a rischio e quale no. E in India si guarda al satellite e all'intelligenza artificiale.
12: What that does in cities like Delhi, which are dense agglomerations.
1: Occuparsene è SIZ, l'organizzazione che ha sviluppato algoritmi capaci di incrociare le immagini satellitari con i dati meteorologici e le caratteristiche delle singole abitazioni. Il suo programma è stato applicato al caldo estremo, ma anche a piogge e alluvioni in più città e stati indiani. Manu Gupta è il cofondatore di SIZ India.
12: We have seen the benefits of applying AI to...
13: Usiamo l'AI per mappare il rischio legato alle ondate di calore e individuare gli isolati più vulnerabili. Grazie a questi dati possiamo avvertire le persone più esposte e intervenire per limitare i danni.
1: Una delle persone raggiunte dal progetto è Rinki, ha 29 anni.
9: Ho due figli. L'estate scorsa si sono ammalati entrambi. Avevano diarrea e vomito. SIZ ci ha fornito un kit per imbiancare il tetto con la calce. Dopo il trattamento in casa si sente la differenza.
1: Una soluzione questa che sembra rimettere la tecnologia al suo posto. Dietro ci sono satelliti, modelli, dati. Davanti c'è la calce bianca. L'intelligenza artificiale non è per forza ciò che risolve materialmente il problema. A volte è ciò che permette di capire dove intervenire prima.
0: Massimo, allora, in definitiva, che cosa ti rimane di questo viaggio?
1: Mi rimane un popolo che ha deciso in maniera molto perentoria di entrare nella modernità con l'intelligenza artificiale per fare qualcosa che non è semplicemente la potenza muscolare esibita dai grandi protagonisti americani e cinesi, ma è di dare a questi strumenti la capacità di risolvere i veri problemi delle persone. Questo tra luci e ombre, non ci sono ragioni populiste, nazionaliste da parte di Modi, però non puoi non apprezzare che laddove l'intelligenza artificiale può dare il meglio di sé è quando contribuisce a eliminare le diseguaglianze delle persone entra nella vita vera delle persone e quando soprattutto non lascia indietro nessuno.
0: Allora, abbiamo parlato di India AI, il più grande laboratorio del futuro, in 3 episodi, cercatelo su Rai Play Sound. Grazie a Massimo Cerofolini, che è qui accanto a me.
1: Grazie a voi.
0: La regia del podcast è di Leonardo Patanè, che è anche il nostro regista stasera.
1: Bravissimo.
0: Alla console c'è Gianluca Liberati. Per la scelta musicale Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis. Io sono Carla Manzocchi. Mercoledì prossimo alle 23.30 On Air Podcast torna con Francesco Graziani. E a questo punto non mi resta che salutarvi. Vi lascio con George Harrison, My Sweet Lord, che ci porterà fino al GR della mezzanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Incubo su un volo Fly Dubai per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante. Salvi i passeggeri, si sospetta volesse far schiantare l'aereo. Israele e terrorismo. Londra sempre più vicina a Bruxelles, Burnham critica la Brexit e sul mancato attentato a Fairford ci sono forti indicazioni sul ruolo iraniano. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea, di fronte ai rincari dell'energia serve più flessibilità per famiglie e imprese. E il caro carburanti spinge in su l'inflazione, benzina e gasolio frenano con il tetto ai prezzi di Eni, IP e Kuwait, trattativa Tamoil. Pisa, la rivolta in carcere va in diretta su TikTok. Detenuti protestano per le microspie nelle celle, scontri con la polizia penitenziaria. Caffè, il rito degli italiani, celebra la sua prima giornata internazionale, un mercato globale da 34 miliardi di dollari. Musica, Anna Castiglia torna con La paura in tasca, il secondo album tra cambiamento, vertigini e il rischio di ripetersi. Calcio, Italia verso la Francia in Nations League, Bianchedi lascia da capodelegazione dopo le parole di Abodi, offesi i miei valori. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele attribuito al copilota omanita. Dopo l'episodio la compagnia ha sospeso i voli da e per lo Stato ebraico. Per le autorità locali l'uomo avrebbe tentato un attentato sul modello dell'11 settembre. Secondo un collega è un estremista religioso, pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv, accolti come eroi dal premier Netanyahu, che parla apertamente di attacco terroristico. La ricostruzione con il nostro corrispondente.
3: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo, scatta il panico. I passeggeri chiedono cosa sta accadendo. Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7:30 del
2: corrispondente.
3: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo, scatta il panico. I passeggeri chiedono cosa sta accadendo. Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7:30 del mattino, mentre il volo della Fly Dubai

0: pilota ferisce a coltellate il pilota. Alcuni passeggeri israeliani e un pilota d'emergenza entrano in cabina e riescono a fermare l'aggressore. Il sospetto è che il copilota volesse far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Un pilota d'emergenza però prende il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita. L'aggressore, originario dell'Oman, ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. I passeggeri sono giunti sani e salvi in serata all'aeroporto di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Del tentato dirottamento del volo Fly Dubai, Netanyahu ha parlato con Trump. Il pilota era un terrorista o un matto, ha detto il presidente americano, che è intervenuto pure sui fatti di Fairford. Gli Stati Uniti studiano una risposta a Teheran per il fallito attentato alla base RAF in Gran Bretagna. Anche il premier britannico Andy Burnham parla di forti indicazioni sul ruolo iraniano e sulla Brexit, critica l'uscita dall'Unione Europea e apre a un possibile ritorno.
2: È possibile che nella vicenda di Fairford l'Iran abbia avuto un ruolo. Andy Burnham torna sul tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con l'aviazione americana. Da subito il primo ministro inglese è invitato alla cautela a fronte delle dichiarazioni arrivate dalla Casa Bianca. Una prudenza che ribadisce, aspettiamo, dice, la fine delle indagini che sono ancora in corso. Nella due giorni del congresso dei laburisti a Liverpool, Burnham ha affrontato il rapporto con l'Europa. Intervistato dalla BBC, ripete il messaggio: da Brexit abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo dice chiaro che non ha funzionato. Nessun primo ministro dai giorni del referendum era mai stato così esplicito. Il vertice tra Regno Unito e Unione Europea si terrà entro fine anno, probabilmente a novembre. Burnham presenterà al paese varie opzioni: ritorno nell'unione doganale, mercato unico o ritorno in piena regola, scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. L'uscita dall'Unione è costata, secondo il Financial Times, il 7% del PIL britannico. Arrivano intanto le prime reazioni dai leader europei. Bentornati, dicono il presidente francese Macron e il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Le tensioni fra NATO e Russia. Dopo le minacce russe su Kaliningrad, il segretario generale Rutte smorza gli allarmi.
3: Dalla Russia non c'è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO. Indossa i panni del pompiere Mark Rutte all'indomani delle minacce nucleari lanciate da Mosca per le esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad. Rutte invita gli alleati alla calma, a non farsi trascinare in un vortice di tensioni e sollecita a restare concentrati sull'aiuto a Kiev. A non abbassare i toni però è Mosca che ribadisce: le fabbriche della difesa europee sono obiettivi militari, e convoca l'ambasciatore della Danimarca per le tensioni di alcuni giorni fa fra un elicottero militare danese e una fregata russa. Poi, bollando gli europei come teste calde, il Cremlino precisa che il ricorso all'arma nucleare contro i tentativi di bloccare Kaliningrad è prevista dalle norme russe. Agitare la minaccia nucleare per Kaliningrad è solo parte della guerra ibrida di Mosca. È un'operazione psicologica per metterci paura e farci indietro nel nostro sostegno a Kiev, ci dice l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Kurt Volker. Valeria Fraschetti, GR1.
1: In Ucraina intanto 7 morti negli attacchi russi, colpita in particolare la rete energetica di Kiev. Mentre a Mosca si è conclusa la missione di 3 giorni del cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa per la soluzione del conflitto. Il prelato ha incontrato prigionieri di guerra ucraini e discusso con le autorità russe di diversi aspetti umanitari. Lo ascoltiamo.
4: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti le questioni umanitarie anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oreschi, per vedere tutte le soluzioni possibili per limitare le conseguenze terribili sulla popolazione.
1: Caso Regeni, prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore, ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali. Lo scrive la testata egiziana Mada Masdr, citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Giorgia Meloni e Al-Sisi risale al 23 luglio scorso, in occasione della festa nazionale egiziana. Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità visti i prezzi in continuo aumento. L'annuncio

0: un videocollegamento con un quotidiano del Nord-Est.
1: Parola d'ordine, flessibilità. Di fronte all'aumento dell'inflazione, Giorgia Meloni ha scritto insieme al premier ceco Babiš alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per ottenere risposte concrete.
2: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
1: La presidente del Consiglio chiede un'UE in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti, non si arrende alla necessità di una modifica radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e chiarisce come verranno impiegati gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia.
2: Vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
1: La premier sottolinea poi di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse disponibili alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute, obiettivi assicura anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro di 5 anni con la chiosa sul proprio futuro che, dice, decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
0: Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere aeree e marittime. Restano le criticità legate alla situazione nell'exclave spagnola di Ceuta, spiegano dal Ministero dell'Interno. La decisione del ministro Piantedosi è già stata comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. In risposta, anche la Spagna continua i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola approvato dal governo lo scorso 24 settembre. Ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge. Nel testo sulle misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, anche le norme sul tetto agli alunni stranieri, lo stop al volto coperto e i corsi di potenziamento di lingua italiana che però entreranno in vigore dal 2027-28. Dopo le modifiche al Senato, è iniziato alla Camera l'esame della legge elettorale, oggi il primo voto.
3: La richiesta è scontata. L'opposizione sulle pregiudiziali di costituzionalità vorrà il voto segreto, con cui a luglio il governo andò sotto sulle preferenze, ma la maggioranza si mostra compatta. In aula gli interventi insistono sugli stessi argomenti. Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
4: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese, e consente di avere parlamentari autorevoli.
3: Vogliamo stabilità, spiega Fratelli d'Italia. La sinistra preferisce il pareggio per governare senza vincere. L'obiettivo del test è un altro, replicano dal PD: evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una bocciatura della Consulta.
5: Siete andati avanti come un treno e io penso che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile.
3: Dal Movimento Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen. L'avrà scritta, dice ironico, con la stessa penna che ha firmato riarmo e patto di stabilità. Lucio Bondi, GR1.
0: Carburanti, benzina e gasolio in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, IP e Kuwait, ma il caro energia provoca una fiammata dell'inflazione a settembre al 4,2% e alcuni enti locali si muovono con bonus territoriali.
6: Mentre i prezzi dei carburanti continuano a scendere dopo gli annunci di price cap da parte di Eni, IP e Kuwait, in Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio, aumentato del 200%, per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata, il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento finanziato con il Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
7: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2.
6: Gelsomina Testa, GR1.
0: A Milano, al Teatro alla Scala, le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL.
8: Un lungo applauso saluta Sergio Mattarella alla Scala ad accogliere il capo dello Stato Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che ringrazia Mattarella per la costante sensibilità e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori che lottano per il riconoscimento pieno dei propri diritti, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, dice, non morire.
9: Questa è una strage che non è più accettabile, perché è il modello di fare impresa basato sulla logica dello sfruttamento che uccide.
8: La CGIL nacque a Milano un secolo fa su impulso delle Camere del Lavoro e di 700 sindacati territoriali. La sala è gremita dal popolo della CGIL. Landini parla di nuove sfide nell'era dell'intelligenza artificiale, dei contratti pirata, degli sconvolgimenti geopolitici. Per i primi di novembre annuncia una conferenza programmatica.
9: È un modo per avanzare delle proposte molto precise su come riformare questo paese.
8: A chiudere la festa alla Scala, Bella Ciao, intonata da tutto il teatro. Eleonora Di Lauro, GR1.
0: Apre oggi a Genova il 66esimo Salone Nautico, occasione per ammirare oltre 1000 imbarcazioni e per fare il punto su uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy, l'Inviata.
10: Bene, ma non benissimo. Ricavi ai massimi per gli industriali, ma il fatturato del settore nautico è cresciuto solo dell'1,4% nel 2025. Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica.
11: Quest'anno abbiamo una crescita, molto bene le esportazioni, più di un'imbarcazione su due nei mari del mondo e Made in Italy.
10: La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo incertezza. Mentre si fa sempre più largo nel nostro paese il divario fra il mercato delle imbarcazioni di lusso e quelle pensate per la classe media. E boom del refitting, cioè del rimettere a posto o riparare barche già sul mercato, più 14,6%. Stella.
11: Il ceto medio risente di più questa situazione, quindi gli armatori decidono di investire in un riammodernamento della propria imbarcazione.
10: Da Genova, Amalia Carosi, GR1.
0: Momenti di alta tensione nella casa circondariale Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti si è barricato all'interno di una sezione. Non sono mancati scontri con la polizia penitenziaria. La protesta, ripresa su TikTok, è tornata poi sotto controllo.
12: In 40 si sono barricati al piano della sezione secondo giudiziario del carcere di Pisa. I reclusi hanno chiesto un colloquio immediato con la direttrice della struttura e con il comandante della polizia penitenziaria per esporre le proprie rivendicazioni. Poi è iniziata la sassaiola con lancio di oggetti e acqua verso gli agenti. Rinforzi sono arrivati anche da Firenze. All'interno gli agenti in assetto antisommossa hanno cercato di riprendere il controllo del braccio con lancio di fumogeni e lacrimogeni. La protesta è stata trasmessa in tempo reale sui social. Un detenuto di nazionalità albanese ha infatti avviato una diretta su TikTok da una cella mostrando i momenti concitati della sommossa. L'uomo nel video ha raccontato che ieri la direzione del carcere li ha fatti uscire dalle loro celle per un paio d'ore con la scusa di eseguire una prova di evacuazione e oggi hanno scoperto la presenza di microspie e altri dispositivi elettronici nascosti all'interno delle celle. La situazione è attualmente sotto controllo. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Il caso Garlasco. Prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, con l'ipotesi che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
13: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviata a giudizio.
14: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
15: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
14: Claudio Vigolo, GR1.
0: Oggi, 1 ottobre, si celebra la prima giornata internazionale del caffè, uno dei consumi più identitari della società italiana in un mercato globale da 34 miliardi di dollari.
16: Un rito quotidiano inscalfibile per gli italiani. Moka a casa, espresso al bar o cialda in ufficio, non importa. Perché il rapporto con la tazzina di caffè è quasi sacro.
17: J'aime ta couleur café.
16: I dati aggiornati raccontano di un paese che beve ancora molto, con il consumo regolare di almeno una tazzina, stimato tra il 90 e il 95%. A sorpresa non è il sud a registrare la maggiore concentrazione di consumatori abituali. In vetta c'è infatti il Lazio, seguito da Lombardia e Campania, con preferenze generazionali molto marcate. Espresso per gli adulti, cappuccino per i giovani. Francesco Senapo, esperto di caffè.
18: Le usanze stanno cambiando proprio dalle nuove generazioni che sono molto più attente a qualcosa che faccia bene e poi ad eliminare sempre più l'alcol dalla loro quotidianità.
16: E allora dolce, amaro o senza caffeina, oggi si celebra un rituale che appartiene davvero a tutti.
18: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè. Anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente.
16: Mauro Zanda, GR1.
0: Le bellezze del territorio e la ricchezza culturale del nostro paese. Di tutto questo si occuperà Italiana, il nuovo canale della RAI, che debutta oggi alle 8 su Rai Play e sul canale 57 del digitale terrestre. Il direttore dell'intrattenimento Daytime, Angelo Mellone.
19: Mette insieme quello che c'è già, cioè lo straordinario e straordinariamente enorme patrimonio che la RAI ha relativo a quello che noi chiamiamo il grande racconto italiano, con linguaggi nuovi per dire ai ventenni o ai trentenni: guardate che c'è un canale, c'è un'offerta, c'è una piattaforma, c'è un laboratorio di contenuti che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo.
0: Dopo la vittoria della targa Tenco come migliore album opera prima con il disco d'esordio Mi piace, Anna Castiglia torna con un nuovo progetto discografico, La paura in tasca. La nostra intervista.
20: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.
21: Anna Castiglia, un secondo album che parla delle nostre paure, quando diventano delle opportunità.
22: Quando diventano delle amiche, delle opportunità, delle compagne, perché tanto non te ne liberi, quindi tanto vale farsele amiche, no?
21: C'è quella targa Tenco che può essere anche una pressione.
22: Ti mette delle aspettative. È stato faticoso realizzare questo secondo disco con alle spalle il primo. Nel primo ti lanci senza sapere davvero dove andrai, quindi sei incosciente, l'incoscienza ti rende felice. Il secondo invece vuoi controllare tutto perché appunto arrivano le ansie che fanno d'antagonista, invece le paure possono essere protagoniste.
20: Ed è tanto che non dico ti amo.
21: Qual è la tua paura più grande?
22: Due cose opposte: una è la paura della stasi, quindi di restare la copia di me stessa, e l'altra invece è la paura di crescere, il desiderio di cambiare, ma pure la paura del cambiamento che ti fa venire le vertigini quando ti rendi conto che sei un'altra e nemmeno ti riconosci.
21: Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Giovanni Leporale e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro. Un buon proseguimento di serata.
23: GR1 Sport.
24: Mezzanotte 21, un cordiale saluto da Giorgio Germano. Nazionale di calcio al lavoro in vista della sfida di Saint-Denis contro la Francia, capolista nel girone di Nations League. La partita venerdì, ma intanto sul fronte federale arriva un colpo di scena.
25: Il calcio, i suoi confronti ruvidi, più fuori dal campo in questo momento. Dopo meno di due mesi, appena due partite, Diana Bianchedi, la prima donna capo delegazione della nazionale, si è dimessa. Era stata voluta da Malagò. Sullo sfondo lo scontro con il CONI, con il presidente Buonfiglio, sul possibile commissariamento del numero uno della FIGC. Bianchedi è anche vicepresidente vicaria del Comitato Olimpico. Nell'ultima giunta, con un altro vicepresidente, Marco Di Paola, aveva espresso parere negativo sul commissariamento della Federpesistica. Il ministro dello Sport Abodi ha fatto notare che quello del vicepresidente ha un ruolo fiduciario e questa fiducia non è stata testimoniata in modo conseguente. Bianchedi ha risposto di aver agito sempre con correttezza e serietà, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione, si legge nella lettera di dimissioni. Senza più il doppio ruolo, Bianchedi potrà esprimersi più liberamente contro il commissariamento della FIGC che Buonfiglio proporrà nella giunta del CONI che si terrà in ottobre entro il 10. Partita aspra, forse più di quella che la nazionale si prepara a giocare contro la Francia di Zidane. Oggi pomeriggio partirà per Parigi senza capodelegazione. Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
24: Acque agitate anche in casa Portogallo. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro dei Lusitani a Copenaghen saltando il terzo allenamento consecutivo. La decisione è arrivata dopo la conferenza stampa del commissario tecnico Jesus, che aveva spiegato di aver concordato con il capitano la gestione delle prossime partite. Danimarca e Norvegia le avversarie. È stato lo stesso Ronaldo a confermare l'addio al ritiro della sua nazionale con un messaggio sul web. Dopo la conferenza stampa dell'allenatore, ha detto Ronaldo, e dopo una conversazione con il presidente della federazione ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale al momento giusto. Dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la squadra nazionale a cui mi sono sempre dedicato. È il momento però di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra. Invece oggi in campo la nazionale italiana Under 21 gioca contro l'Armenia a Yerevan. Saranno le 18:30 italiane e le 20:30 locali. Gli azzurrini, guidati dal commissario tecnico Baldini, affrontano la penultima giornata del gruppo E per le qualificazioni agli europei Under 21 del 2027. È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati, 24 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su tutta la rete autostradale, solo un aggiornamento: in A10 Genova Ventimiglia si segnala un incendio tra Albisola e lo svincolo A10-A6. Vediamo i cantieri attivi questa notte: in A4 tratto chiuso per lavori tra Montebello e Montecchio in entrambe le direzioni. Poi ci spostiamo in A21 e qui è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento A7 Milano-Genova verso Torino. Sempre in A21 è chiusa l'uscita allo svincolo Broni-Stradella in direzione di Torino. In A7 tratto chiuso per lavori tra Binasco e raccordo Bereguardo-Pavia, qui siamo verso Genova. Un cantiere con tratto chiuso anche in A13 tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Per quanto riguarda la 1, tratto chiuso tra Fabbro e Chiusichianciano, siamo verso Firenze. Sulla Roma-Napoli, tratto chiuso tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'ultima traccia.
3: Io sono Lucrezia Scardini.
4: E io sono Anna Vagli.
3: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
4: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
3: Appuntamento quindi con il giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
4: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
1: La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce di tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a Cristiana e grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Il nostro convitato di pietra di questa sera, e poi ne parleremo anche nelle prossime sere per non darvi praticamente scampo, è un disco che viene ripubblicato un'edizione monumentale. Sto parlando di Rubber Soul, una ristampa dove Giles Martin, il figlio di George Martin, che è stato il produttore dell'epoca di questo disco, ha ripreso la playlist originale e ha remixato i pezzi. Qualcuno tra chi ci sta scrivendo al 335-699-2949 dice sacrilegio, perché a un certo punto questa opera in qualche modo chiusa in un certo modo. Qualcun altro dice invece che ci voleva una spolverata a queste canzoni. Lasciamo chiaramente come sempre il giudizio da parte di chi ci ascolta. Insomma, chi ascolta la musica può dire quello che crede della musica, avere i suoi gusti che sono assolutamente liberi. E, per esempio, cosa pensate di questo pezzo, che non è il primo pezzo in cui risuona un sitar, ma sicuramente è uno dei pezzi liberi di un John Lennon che sta trovando una strada autonoma dentro il suo modo di scrivere canzoni. Forse c'entra Bob Dylan, forse no, sta di fatto che in Rubber Soul ci sono due brani importanti. Uno si chiama In My Life, l'abbiamo ascoltato ieri, e l'altro è un pezzo che racconta di una relazione extraconiugale, perché all'epoca John Lennon è sposato, anche se i fan per esempio non lo sanno, ma ha questa storia con probabilmente una norvegese che finisce in questa Norwegian Wood.

Norwegian Wood, This Bird Has Flown è uno dei pezzi più interessanti di un disco che ha anche una caratteristica importante. Siamo nel 1965, non è una raccolta di singoli. Rubber Soul è forse il primo album della storia del pop che è organico, ovvero le canzoni in qualche modo sono legate l'una all'altra, e soprattutto è l'LP, questo formato che all'epoca è troppo costoso per i ragazzi che preferiscono ascoltare i 45 giri, comincia ad imporsi. Rubber Soul ha una copertina che, come sapete, è strana, le facce dei Beatles sono allungate, è un errore che succede in un momento in cui viene proiettata una loro immagine su un cartoncino che piace così tanto ai Beatles che diventerà appunto la copertina di quell'album. È anche un album in cui non compare il nome della band, c'è solo Rubber Soul al lato sinistro della copertina. Stiamo ascoltando questi importanti remix, ma vi posso anticipare che da venerdì ascolteremo proprio le canzoni anche che su cui si lavorava, alcuni inediti in quel periodo. Pensatela come volete, ma hanno un tiro queste canzoni che è difficile trovare negli album dell'epoca.

0: Grazie.
1: Grazie a te, intanto, primogenito, questa scusa Caterina l'abbiamo sentita anche in radio, è uscita a luglio, fa parte di un EP dal titolo sicuramente accattivante e confortante, Affogare in acque amiche, e fa parte, questa scusa Caterina, dello stile di primogenito che magari qualcuno voi ha intercettato al Miami oppure al concerto del primo maggio. È un cantautore romano i cui riferimenti possono andare direttamente dalle parti di un Rino Gaetano o giù di lì, ma al di là dei riferimenti che poi ognuno può un po' trovare, intanto grazie primogenito per essere qui,
0: grazie,
1: benvenuto.
0: Voi,
1: Caterina poi ti ha scusato in tutto questo, primogenito?
0: Ma diciamo che in realtà Caterina sono più io, ecco, diciamo, parla di questa casa. Che...
1: Certo, confortevole ma un po' oppressiva forse.
0: Assolutamente.
1: E a cui poi uno reagisce anche in maniera scomposta, insomma, facendo cose che possono essere rompere un finestrino, insomma l'elefante nella cristalleria.
0: Io, guarda, sono veramente quello, cioè io mi definisco proprio una persona che porta caos, cioè io ogni volta che vado da qualche parte, nel bene o nel male, perché poi c'è un caos buono e un caos giusto, cioè un caos buono e un caos comunque che non è che fa così impazzire. E io sono così, ogni volta che vado da qualche parte porto la baldoria, porto un po' il... può essere un bene o un male, io in questo momento sto vedendo più il lato negativo, però diciamo che... Diciamo,
1: spero che intanto arrivi a quello positivo, intanto la cosa positiva è che tutto questo però diventa canzone, no? Qualcuno dice la canzone è una terapia, qualcun altro dice le scrive se stesso, ma soprattutto la canzone credo che sia un atto di condivisione nei confronti degli altri.
0: Assolutamente, cioè non c'è cosa più giusta, io questa cosa che la musica sia solo per se stessi, oppure, cioè, nel senso io se non mi rivedessi un po' negli occhi degli altri non farei musica probabilmente, o meglio la farei per me, non la pubblicherei. Chiaramente sono una persona a cui piace che il messaggio sbatta, cioè nel senso io poi non voglio dire nulla nelle mie canzoni, ma se mi ritorna qualcosa è chiaramente... sintomo del fatto che il mio modo di esprimermi è questo, cioè io botta e risposta, quando sono arrabbiato si sente nelle canzoni, quando sono triste si sente nelle canzoni, quando sono felice idem.
1: Vabbè, c'è
0: questo.
1: Una sincerità emotiva almeno, ma senti, ma tu non vuoi dire nulla nelle tue canzoni, però mi pare che i tuoi riferimenti siano un po' cantautorali, nel senso che poi c'è anche un po' di cose, avrei ascoltato musica anglo-americana sicuramente, però mi pare che ci sia proprio la scuola romana anche un po' dietro a questo modo tuo di scrivere, oppure no? Oppure
0: no,
1: mi
0: no,
1: sto
0: no,
1: sbagliando?
0: Assolutamente no, io mi sento condannato al cantautorato perché mi piace tutt'altro, diciamo, cioè non,
1: okay.
0: È che è un modo molto, molto vicino a me per esprimere in forma,
1: cioè,
0: canzone.
1: Lo frequenti artisticamente, però ascolti altre cose, questo mi stai dicendo?
0: Assolutamente. Poi non è vero che ascolto tutt'altro, però sono io per esempio, cioè io fino a 2 anni fa ero vergine di cantautorato, nel senso che poi a me mi hanno introdotto persone che lavoravano con me, ma io...
1: Cosa ascoltavi, scusa, fino a 2 anni fa?
0: A 2 anni fa ascoltavo tutto quello che passava in radio, musica impersonale, Tramonti e Stelle, diciamo, un po' questo era il Tramonti e Stelle, poi quando è arrivata l'epoca delle donne e dei soldi... Un po' più quello. Poi chiaramente qualcuno mi ha detto: sai che la tua voce, perché io ho problemi di raucedini, ho problemi con il naso, quindi canto molto di gola.
1: Anche Joe Cocker aveva i tuoi problemi.
0: Chi?
1: Anche Joe Cocker aveva gli adenoidi, quindi insomma può diventare una qualità.
0: A me l'hanno tolte 2 anni fa.
1: Ok, perfetto, quindi sei sull'asse.
0: E quindi mi sono operato al naso, turbinato, e quindi diciamo che mi hanno detto: guarda che questo Rino Gaetano, questo ragazzetto qua è da scoprire. Io prima scoprì un po' la sua personalità, prima che le canzoni, perché diciamo che qualche canzone già l'avevo masticata,
1: certo.
0: Ma poi quando l'ho sentita cantata da una persona che parlava così alle interviste, che aveva questo modus operandi sia nella vita che comunque nel fare canzone, lì poi ho iniziato un attimo a bazzicare. Chiaramente adesso sono molto più su un'altra wave, sono su una wave un po' più elettronica,
1: okay.
0: Un po' più oltreoceano, sono fan sfegatato di Penelope Scott, che è questa ragazza a me piace un sacco, perché lei nasce in una famiglia di atei e sviluppa un po' questo culto pseudo cattolico derivato un po' dal senso di colpa, ecco, per cui nelle canzoni definisce un po' la figura di Dio come esistente perché odiante, ecco, un po', diciamo che è una filosofia un po' personale, un po' strana. Io personalmente sono di religione cattolica, però mi ritrovo molto
1: in queste cose. Tanto arriva da uno stato, la California, che è piena di ferventi cattolici,
0: assolutamente.
1: Uno magari non lo sa, però in California c'è tutta una tradizione importante,
0: e infatti lei ha questo grande a questo grande scisma interiore con l'ateismo, perché considera spesso l'ateismo peggio di ogni tipo di chiesa, diciamo.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, ma, allora, quindi queste canzoni tu un po' vieni trascinato, però in realtà poi sono le canzoni che ho sentito da queste EP sono molto anche viscerali, no?
0: Assolutamente.
1: Raccontano delle cose, poi anche in questa intervista tu sei abbastanza ironico, metti un po' di distanza, ma il tuo percorso è quello di scrivere canzoni, di cantare in italiano, credo, e di condividere, quindi siamo solo all'inizio.
0: Assolutamente.
1: Cosa ti aspetta nei prossimi mesi che tu sappia?
0: Ma io che so, noi stiamo preparando un disco, io è un disco che ho scritto tra quest'anno e il prossimo, nel senso che poi alcune cose tra quest'anno e quello che sarà stiamo definendo determinate cose, ma diciamo che sono contento perché voglio un po' racchiudere. Io sono molto fan del concetto, del concept, mi piace. Chiaramente non voglio essere schiavo del concetto in un disco, ma allo stesso tempo...
1: Però
0: avere
1: un disco che sia un'unità organica,
0: esatto,
1: quindi più che una raccolta di singoli.
0: Esatto.
1: Beh, abbiamo aperto la nostra finestra su Rubber Soul, che è stato il primo disco un po' organico, quindi direi che a te i Beatles piacciono?
0: Io sono fan, prima stavo suonando Her Majesty fuori.
1: Ok, quindi vabbè, siamo sulla stessa asse. I Beatles erano innamorati di Soul, certe canzoni proprio di Rubber Soul arrivano da lì. La voce di Primogenito è anche un po' soul, nel senso un po' ruvida, così come l'avete sentita sicuramente. Se volete approfondire, per esempio, l'8 ottobre a Roma, se siete a Roma, al Monk fai un concerto con te stesso, diciamo.
0: Esattamente, sì, con me stesso, con delle persone che aprono il concerto.
1: Okay, e poi,
0: poi ci sarò io.
1: E tu lo chiudi, insomma.
0: Io lo chiudo, esatto.
1: Allora, vi consiglio di attraversare, scusa Caterina, abbiamo ascoltato, a parte la simpatia di Primogenito, ci sono canzoni di proprietà in un momento strano in cui essere cantautori significa essere contemporanei, raccontare delle storie. Mi è piaciuto il riferimento a Penelope Scott, perché vuol dire che poi le canzoni hanno anche un loro milieu, che è quello delle storie che raccontano, della personalità, di chi mette insieme canzoni. Affogare in acque amiche è una cosa che purtroppo succede anche tragicamente a tanti che si trovano in un'acqua che dovrebbe, una volta era amica, il Mediterraneo, e ahimè non riescono a sopravvivere. Io ringrazio tantissimo, grazie Primogenito per
0: grazie
1: essere
0: a
1: qui.
0: Voi, gentilissimi.
1: Sono dolce della balena per le prossime avventure e ho il piacere, intanto benvenuto, grazie per essere qui. Oscar Pizzo, è un piacere averla, intanto benvenuto ancora.
2: Grazie a voi.
1: È qui in qualità di direttore artistico di un'importante manifestazione che conoscevamo a Milano, che arriva a Roma, ne parleremo, Piano City. Il piano in tutte le sue declinazioni creative è, come sapete, uno strumento dal grandissimo eclettismo, è uno strumento che poi il jazz ha declinato in maniera incredibile. Vi proporrei un ascolto in sintonia con quello che può fare il piano di un musicista nato a Chicago nel 1919, scomparso nel 78, che è stato capace, molto prima dei Beatles, di sovrapporre pianoforti con incisioni e sovraincisioni. Si chiamava Lenny Tristano. Qualcuno all'epoca, siamo negli anni 40 quando comincia il suo percorso, furoreggiava il bebop, passava per arrivare Miles Davis, che andava da qualche altra parte. Lenny Tristano è stato classico e nello stesso tempo avanguardista. Più di tante parole, vi propongo un pezzo che si chiama Requiem, che è un modo per salutare proprio Charlie Parker. Pianoforti che si sovrappongono in un modo spettrale, malinconico, meraviglioso di portare avanti un'idea musicale che era solo di Lenny Tristano.

0: abbiamo sentito Requiem, beh, è un grande pezzo, no, Scarpizzo? Tra l'altro un pezzo che mette assieme diversi periodi della storia del jazz, perché è un requiem, è un blues da tutti i punti di vista, però è anche un momento,
1: in cui... d'oro. In quel periodo l'America veramente aveva tutto, aveva la West Coast con tutta la tradizione dell'Oriente e la East Coast con la tradizione occidentale europea.
0: Siamo qui per raccontare di una manifestazione che arriva anche a Roma, risuonano molte piazze, si chiama Piano City. Che cos'è Piano City, Oscar Rizzo?
1: Dunque, Piano City è, come dice Primogenito, un altro caos, però un caos un po' più organizzato. È un 200 concerti in una città come Roma, che già è grande di per sé, e 200 concerti si spalmano in tutta la città, in tutti i municipi, all'esterno, all'interno, sottoterra, in tutti i luoghi possibili e immaginabili, ecco.
0: Nomi che vanno da Rita Marco Tulli a Leonora Armellini, Cesare Picco, eccetera, c'è Andrea Morricone, Filippo Gamba, Gilda Buttà, insomma tantissimi, tantissimi nomi che attraversano questo spazio che è una moltitudine.
1: Sì, guarda, il problema è, vogliamo far ascoltare uno strumento analogico, uno strumento importante, perché ormai un po' la musica noi l'ascoltiamo solo con un dito, toccando un tasto del computer, e la facciamo con un dito, sempre toccando lo stesso computer. Il fatto di ascoltare anche in una piazza o dovunque vuoi o dove ti trovi a camminare uno strumento reale suonato da 10 dita e da una persona, noi troviamo che sia molto importante, tanto importante che per esempio abbiamo anche chiesto, e lo continueremo a fare anche nelle prossime edizioni, chi ha a caso un pianoforte, noi li portiamo il pianista gratuitamente. Basta che organizza un concerto per lo zio, il nonno, la nipote, i vicini, gli amici. Cioè l'idea è quindi di, attraverso il pianoforte, di stare insieme in una maniera tradizionale, non tradizionale casa dolce casa, ma proprio per ascoltare dei suoni che provengono dalle persone e non dall'intelligenza artificiale o dei suoni digitali, che per carità funzionano, però come sappiamo il pianoforte, come molti altri strumenti, stanno perdendo terreno, si chiudono i negozi di pianoforti, le classi di conservatori sono dimezzate, più che dimezzate, quindi c'è una crisi ed è un peccato, perché è uno strumento molto bello da ascoltare, molto bello da suonare.
0: Ecco, allora vi diamo appuntamento, per esempio, avete capito, questo è un evento completamente gratuito in cui risuonano varie piazze all'interno di Roma. Se vogliamo dire, c'è un gran finale il 4 ottobre in Piazza del Campidoglio con la partecipazione di tre fra le più grandi pianiste italiane, ed è un modo per anche individuare il pianoforte come uno strumento al di là dei generi.
1: Certo, come uno strumento personale, cioè l'attenzione è proprio data dal venite, ascoltate il suono del pianoforte anche a 10 centimetri dal pianista. Ci sarà un pianoforte anche nei vagoni della metropolitana. All'andata il pianoforte suonerà il blues e il ragtime, al ritorno bisogna calmarsi un po', si suonerà Chopin, così come nel dormitorio della stazione Termini, il più grande dormitorio d'Europa per le persone senza tetto, così come nei centri per gli anziani, nelle scuole, a Piazza di Spagna ci sarà il flamenco dal più importante pianista di flamenco, Laura de los Angeles, come al Pincio ci sarà l'alba con Gilda Buttà, la pianista di Morricone, e posso andare avanti.
0: E poi ci saranno le biciclette.
1: E poi alla fine, proprio l'ultimo concerto alle 21 al Campidoglio, alla fine delle tre pianiste molto importanti, ci saranno queste biciclette che partono proprio dal centro di Roma, sono quattro biciclette che si chiamano Piano Mozart, Piano Chopin, Piano Keith Jarrett e Piano Leo Ferré, e con il gruppo dei Tête de Bois sulla bicicletta partiranno e andranno nei quattro lati cardinali. Ora pensate, a mezzanotte queste biciclette con queste casse autoalimentate che mandano per i quartieri questa bellissima musica e non questi suoni di traffico, di caos. Ecco, quindi questo mi sembra un bel finale, polveri di musica che si spargono in tutta la città.
0: E vorrei legare questo, ringraziando moltissimo Oscar Rizzo, che è il direttore artistico di questa edizione di Piano City, che ha una storia lunga, ideato da Andrea Schern, lanciato a Berlino 2010, Piano City è anche in Italia. Vorrei salutarvi ricordandovi che dalla settimana prossima cominciano le giornate del cinema muto a Pordenone. E cosa c'entra con il piano? Beh, c'entra c'entra tantissimo, perché l'accompagnamento del cinema muto era essenzialmente non solo quello di un'orchestra, nelle produzioni più importanti, quello del pianoforte. Vi vorrei far sentire un brano che si chiama The Entertainer, è stato scritto da Scott Joplin. Il ragtime, che cos'era? Quello che state per ascoltare, questo pezzo poi è stato ripreso da Keith Emerson, quindi anche da un lato, diciamo, più pop rock della musica. E molto spesso le comiche, le slapstick comedy, dove potevate trovare Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd e altri, e tanti altri, erano accompagnate proprio da questo tipo di suono.

The Entertainer, Scott Joplin, per raccontare la vastità del pianoforte anche come strumento semplicemente di accompagnamento. Noi oggi vogliamo anche ricordare che proprio oggi, tanti anni fa, un tipo che non si chiamava artisticamente col suo vero nome, il suo vero cognome era Zimmerman, introduce un gruppo che si chiama semplicemente il gruppo, la band, The Band. Cos'è stata The Band? È stato forse il gruppo statunitense più importante di un certo periodo della musica americana, insieme a Bob Dylan, quando si sono chiusi alla fine del 60 in una casa rosa, hanno scritto canzoni che attingono alla tradizione e anche ai cantanti della storia della musica, come questa, Bessie Smith.

0: Bessie Smith, una canzone in cui Bob Dylan e The Band collaborano insieme. Insomma, abbiamo attraversato lo scibile della musica ancora una volta. Ringrazio molto intanto Primogenito e anche Oscar Pizzo per averci raccontato Piano City. Adesso la linea va al GR e poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Secondo Tel Aviv sarebbe un atto di terrorismo il tentativo del copilota di dirottare un aereo Fly Dubai per poi farlo schiantare su Israele. Il presunto terrorista ha accoltellato il comandante, ma è stato poi bloccato da alcuni passeggeri per la maggior parte di nazionalità israeliana. Il copilota, cittadino dell'Oman, è ritenuto da un testimone un estremista religioso. Si era unito da appena 8 mesi alla compagnia aerea. Il volo è atterrato per emergenza in Arabia Saudita. I passeggeri israeliani sono tutti rientrati. Il premier Netanyahu ha ringraziato le persone che hanno bloccato il piano del presunto terrorista, definendoli eroi. Il premier britannico Andy Burnham non esclude il rientro nel Regno Unito dell'Unione Europea dal congresso laburista di Liverpool. Il primo ministro ha parlato di diverse opzioni sul tavolo, ma servirà il consenso dei britannici. Burnham è intervenuto anche sul presunto attentato alla base RAF di Fairford. Ci sono, ha detto, forti indicazioni di un ruolo dell'Iran. Il conflitto russo-ucraino: nella notte raid di Mosca su Kiev, una donna è rimasta ferita, viene colpita anche Odessa sul Mar Nero. E un terremoto di magnitudo 5.7 poco fa è stato registrato a largo della costa occidentale del Costa Rica in Centro America. Non si hanno notizie di danni ad edifici o vittime. In Italia, per il caro carburanti, Palazzo Chigi tratta con la Libia per portare anche Tamoil nel price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait. Lo ha reso noto in serata Palazzo Chigi. Ma intanto l'inflazione vola al 4,2% ai massimi da 3 anni. E Meloni si muove in Europa. Italia e Repubblica Ceca hanno scritto alla Commissione chiedendo più flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese, una richiesta legata proprio alla fiammata dei prezzi dei carburanti. Abbiamo un'ultima ora: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. L'ex deputato e sottosegretario di Stato, nonché critico d'arte, 74 anni, sarebbe ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. Ed era questa l'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1 con Pamela D'Amico.

0: La notte di Radio 1.
1: L'1.02, puntualissimi. Qui è la notte di Radio 1, fino alle 2 saremo insieme, la voce che sentite di Pamela D'Amico, grazie al collega che mi ha giustamente annunciata. In regia vedo Edi Brundo, come stai? Tutto bene? Tutti riposati, tutti felici, tutti contenti? E poi alla parte tecnica ringrazio la presenza del nostro amico Pino Itri. Allora, una notte molto bella, una notte magica, intanto musica da tutto il mondo, ma soprattutto abbiamo anche degli ospiti. Due saremo insieme, la voce che sentite di Pamela D'Amico, grazie al collega che mi ha giustamente annunciata. In regia vedo Edi Brundo, come stai? Tutto bene? Tutti riposati? Tutti felici, tutti contenti? E poi alla parte tecnica ringrazio la presenza del nostro amico Pino Itri. Allora, una notte molto bella, una notte magica, intanto musica da tutto il mondo, ma soprattutto abbiamo anche degli ospiti, quindi si parla di musica e questa notte

maiuscola. Ma cominciamo subito con gli U2, che dedicano questo singolo che aprirà, che anticipa il loro nuovo album, che guardate un po', parla del carnevale, quindi ispirati al carnevale come celebrazione della vita e della libertà. Il disco sarà Carnaval di Luz e il brano è Silenzio, Vamos!

1:06, silenzio, U2 qui su Rai Radio 1 e queste sono le frequenze della notte. La notte che va via veloce, però in compagnia nostra è anche piena di notizie e anche di discussioni interessanti. Questa notte parliamo di musica, però voglio subito ricordarvi il numero, perché al 335-699-2949 aspetto i vostri messaggi, mi arrivano sempre numerosissimi. Sono curiosa perché ho voglia di sapere cosa state facendo. Intanto so che molti di voi stanno guidando, quindi magari dove state andando, se avete voglia di condividere un pensiero con me, perché la notte ci si offre, la notte ci si sente più aperti anche al dialogo. A volte soffriamo anche un dolore, per quello non riusciamo a dormire, altre volte invece non riusciamo a dormire per la gioia, per la felicità. Quindi sono felice se vorrete condividere con me i vostri pensieri, dove siete. Saluto ovviamente tutti quelli che stanno lavorando, che stanno preparando. Sento da qui l'odore dei cornetti freschi, qui a Saxa Rubra noi aspettiamo, se volete qualche volta insomma potete mandare dei cornetti e sicuramente Edi, che è dall'altra parte del vetro, se li mangerà tutti. Perché lui rimane magro e io no. Ecco, la vita non è giusta, la vita non è giusta. Andiamo ancora con la grande musica, tra poco arrivano i nostri ospiti. Lei è Madonna, Don't Tell Me.

0: è sempre lei, l'una e 11. Ah, avete visto la frequenza dell'1? Abbiamo 3-1 davanti e quindi siamo fortunati. Questa è la vostra notte, saremo in diretta fino alle 2. Però questa notte sono felice perché mi sono venuta a trovare degli amici. Intanto alla mia sinistra Gianni Testa, prima ve l'ho annunciato, il nostro grande produttore e soprattutto direttore artistico di questo festival J-Music. Come stai, Gianni?
1: Bene, benissimo. A quest'ora si sta da Dio, perché per arrivare qua ci vogliono 10 minuti da San Pietro, quindi è un attimo, si sta benissimo dentro Roma, si gira da Dio, quindi poi in tua compagnia come si può stare? Più che bene, no?
0: Ma poi benissimo. Tu che sei abituato a produrre, essere in studio di registrazione, lavorare con i musicisti, ovviamente non è che ti chiedo com'è la tua notte, cioè piena.
1: La mia notte, guarda, io ultimamente riposo invece di notte, o viaggio oppure cerco di riposare, perché tu devi sapere che la mattina sono un mattiniero, quindi 6:30, 7:30, perché poi ci sono tutti i WhatsApp che partono a raffica, insomma, e poi si apre l'ufficio, ci sono gli studi, gli appuntamenti, quindi bisogna essere produttivi. Se la notte sei troppo in giro, poi diventa un problema.
0: Quindi stanotte ti faccio perdere un po' di tempo,
1: ma
0: un po' di sonno.
1: Tanto, vabbè, due ore mi basta.
0: C'è la segretaria, tu c'hai 10.000 persone. Parliamo anche veramente della tua label molto importante, con nomi di un certo livello. Ho visto uno dei tuoi artisti che ha fatto un'apertura Samurai J, se non sbaglio.
1: Sì, abbiamo aperto Samurai J 2 giorni fa in Calabria con Giovanni Segreti Bruno, che è uno dei cantautori.
0: Come
1: insomma,
0: no,
1: che
0: lo
1: rappresenta.
0: Conosciamo bene.
1: Eh sì.
0: Ah, è passato da questi microfoni già tante volte. Anzi,
1: sono io l'intruso, perché io faccio il produttore, dovrei stare dietro le quinte, invece oggi mi ritrovo davanti al microfono di Radio 1.
0: Però ti posso fare un complimento. Sei molto bravo a stare dietro le quinte, è un lavoro molto importante nella musica, e anche soprattutto questa notte ti ringrazio perché mi fai un grande regalo, perché alla mia destra ci sono le vincitrici del J Music Festival.
2: Sì.
0: Sono
2: sì,
0: Chiara e Serena.
3: Buonasera.
2: Ciao.
0: Buonanotte, come va?
2: Sì.
0: Tutto bene?
2: Tutto bene,
3: tutto a posto,
2: bene.
3: Sì.
0: Allora, intanto come vi pare stare qui? Come vi sembra questo studio?
2: È magico per me, è magico. Una cosa nuova, sì.
4: Io mi sento a mio agio, Luna è perfetto.
0: E certo, poi voi siete giovanissime, però siete abituate già a stare sul palco. Intanto avete vinto questo festival.
2: Sul palco
0: che
2: sì.
0: È
4: spesso
2: sul
4: ci
2: palco
4: piace.
2: Sì, forse in radio meno, sai, così dal vivo è un'esperienza nuova.
0: In radio meno, però in studio di registrazione sì.
2: Sì, in studio sì, assolutamente. Quindi la musica, con Gianni ci divertiamo un sacco in studio.
0: La musica vi scorre nelle vene.
2: Sì.
1: Poi penso che per, insomma, due giovani cantanti essere sulla rete ammiraglia, insomma, della Rai stasera sia una grande esperienza, è un grande puntino da mettere, no? tra le cose che hanno fatto, da cui sono partite.
0: Posso dire che veramente ci tengo molto, perché questo spazio, ma anche a tantissimi altri contenitori di Radio 1, sono dedicati proprio alla promozione del giovane talento italiano, quindi due giovani artisti.
1: Sì, ma infatti la Rai ultimamente sta dando tanto spazio ai giovani, ed è fondamentale, perché c'è stato un momento in cui c'era proprio un blocco, no? E i giovani non si volevano, non si cercavano, eccetera. Anche quello che sta facendo Stefano, promuovendo Sanremo Giovani quest'anno rispetto agli altri Sanremo Giovani che hanno messo in seconda serata, quest'anno invece lo sta promuovendo. Questo è tanto di cappello a Stefano.
0: Adesso ne continuiamo a parlare. Bravo, mi piace questo discorso anche di Sanremo. 1:15 noi invece andiamo con la grande musica, una canzone che voglio dedicare a tutti voi. Adesso leggo anche alcuni messaggi, mi state scrivendo. Mi raccomando, continuate al 335-699-2949. Arriva Karol G insieme a Bruno Mars, Still. Vamos.

0: La superstar colombiana Karol G insieme a Bruno Mars ci ha regalato questa perla. Ancora in radio gira il pezzo Viajando por el mundo. Lei ha cantato anche qui a Roma, ha fatto un super concerto insieme a Andrea Bocelli, ormai si fa conoscere in tutto il mondo, ha vinto tanti premi eccetera eccetera. L'una e 19, qui siamo in diretta, è la vostra notte di Radio 1. Allora Gianni, tu mi hai portato queste due ragazze che sono due talenti, due perle,
1: sì,
0: del J Music Festival.
1: Guarda, ma sono anche due esempi da seguire, sì, perché non sono soltanto delle cantanti, loro sono molto di più, ecco perché il J Music Festival le ha premiate non una, ma ne abbiamo premiate due. Intanto mi andava anche di salutare Franco Iannizzi, che è il direttore artistico proprio della, di tutto quanto il teatro, e poi il presidente della città, della fondazione Città di Terracina, Francesco Di Maio, quindi mi andava di salutarli intanto.
0: A parte
1: e
0: un luogo bellissimo,
1: sì,
0: è un festival che raccoglie, sì, molto, sì, talento, poi da tutta Italia,
1: antico.
0: Anfiteatro antico che se non sbaglio qualche anno fa non c'era.
1: Non c'era qualche anno fa, quindi il presidente della scusami, mi viene di dire il presidente della Sinfonica, avendo,
0: sì,
1: lavorato ad Aria Sanremo, mi viene sempre la Sinfonica di Sanremo, il presidente della Fondazione Città di Terracina, proprio, è stato proprio lui a scoprirlo, insomma, man mano a attivarsi per i lavori.
0: Ma di la verità che l'hai fatta aprire tu l'anfiteatro,
1: ma
0: se lo sanno tutti che sei uno
1: ma
0: potente,
1: magari.
0: Ma fai qualcosa qua per il piazzale dei Saxarubra, cioè,
1: possiamo metterci una statua di Pamela D'Amico per esempio.
0: Ma ci mancherebbe,
1: all'ingresso,
0: guarda,
1: io la farei. Facciamo una petizione. Facciamo
2: firmiamo,
1: la petizione subito. Vogliamo la statua di Pamela D'Amico.
0: Con 5 kg di meno, però.
1: Ma va, stai venito poi in palestra.
0: 5
1: la vogliamo all'ingresso con una statua alta 14 metri.
2: Beh, sì, top, direi.
0: Senti, sì, l'idea sarebbe mettere un palco. Davvero? Che bello, tipo jam session. Lo diciamo, sì, l'altro giorno con il nostro regista Edi, che sarebbe bello qui fare qualche live.
1: Sì,
0: ci manca.
1: Guarda,
0: un
1: qualche
0: po'
1: anno fa, forse 15-20, c'era un programma di Savino Zaba,
0: sì,
1: per Uno Mattina Estate, con il palcoscenico montato dall'altra parte, all'ingresso 2 credo ero, poi non so perché l'hanno fatto sparire. Era
0: adesso
1: bellissimo.
0: Gianni Testa lo farà rimontare, dai,
1: va
0: dai.
1: Bene. Chiamiamo subito il presidente della RAI,
0: intercedi per noi. Allora, le ragazze, io volevo un attimino farmi raccontare da voi intanto i vostri studi.
2: Allora, io sono laureata in conservatorio, canto
0: Chiara.
2: Pop. Chiara, sì, io sono Chiara.
0: Cognome?
2: Massimo.
0: Sempre,
2: sì.
0: Chiara Massimo.
2: Chiara Massimo, due nomi, non ci possiamo sbagliare.
0: Bella e brava.
2: grazie per il bella. quindi io sono laureata in canto e composizione pop al conservatorio di Benevento, nonostante vengo da Latina, abbiamo scelto di studiare al sud e adesso continuo a studiare canto e anche insegno canto, quando, diciamo che questo è il mio secondo lavoro. Io spero di vivere per la mia musica, della mia musica, ovviamente.
0: Assolutamente. Serena?
3: E io, diciamo che il percorso di studio è abbastanza simile. Anch'io vengo dal Conservatorio di Benevento, dove ho conseguito già il triennio in canzone classica napoletana, e adesso sto completando invece il biennio. Anch'io, ovviamente, mi sono dedicata anche un po' all'insegnamento, soprattutto negli ultimi anni, e devo dire che forse è un'emozione quasi pari a quella di fare qualcosa di proprio, perché poi vedere qualcuno riuscire a cacciare delle emozioni tramite la musica che non riusciva a dire in altro modo è sicuramente una soddisfazione proprio enorme.
0: Bellissimo anche questo spunto. Allora io andrei con un pochettino di musica e poi rientriamo ancora, la prendiamo proprio da dove ci siamo lasciati, cioè voglio parlare con le ragazze dell'importanza di riuscire a dire con la musica quelle cose che magari non riusciremo a dire. Vasco Rossi, Ridere di te.

0: 7:27, questa è la notte di Radio 1. Voglio salutare Graziano da Andra che mi dice: Pamela, praticamente mi stai spiando, guido e lavoro. Tra un po' mi leggerai anche nel pensiero, certo. Io conosco i miei polli, conosco, lo so, lo so quello che fate. Però abbiamo anche un fan di Serena. Buonasera, sono Samuele da Napoli. Non vedo l'ora di ascoltare in diretta la mia amica, collega e compagna di avventure Serena.
1: Ciao Samu.
0: Ciao Samuele, come stai? Grazie del messaggio.
1: Sì, assolutamente grazie. Samuele è il mio percussionista, noi suoniamo insieme tanto spesso.
0: Gliele suoni tu, penso, a lui, però.
1: No, così. le suona lui.
0: Lui le suona.
1: Sì, è molto severo, Samuele. Sì, uh-huh. Sì.
0: Senti, Serena e Chiara, vi posso chiedere un pezzettino di canzone così a cappella?
2: Sì, sì,
0: perché per le cantanti il modo migliore per farsi conoscere è utilizzare la voce.
1: Sì,
0: allora, Serena, vuoi partire tu?
2: Vai.
1: Sì,
0: tu studi musica napoletana classica,
1: sì,
0: principalmente. Poi...
1: Esatto. Poi sperimentiamo, ci spostiamo, ci divertiamo. E con Chiara abbiamo questa passione comune per Pino Daniele, quindi direi che ci accomuna tutti,
2: sì,
1: ci appacifica, no? Che dici?
2: Perfetto, Pino Daniele.
1: Dubino, no?
2: Andiamo. Sì.

0: te e non ti tradirà. Pa-pa-ra-pa. Forse seguirò il mio cuore. Ta-ra. O forse l'ho seguito già.
1: Yeah.
0: In amore non c'è ragione. Perché dubbi non ha. Perché dubbi non ha.
1: Vai Chiara.
2: Mai nessuno mi ha mai detto sono pazza di te. E mai, mai nessuna è grande come te. Perché
0: metti i tuoi sogni dentro ai miei
2: e riesci ad essere sempre come sei.
1: Wow. Questa è la diretta, ragazzi, che come bello. Vedete a tale e quale show, voce dal vivo scritto sullo schermo, anche già. Noi abbiamo scritto qui voce dal vivo e sono talenti italiani. Allora ragazze, brevemente quindi, cosa state facendo Chiara in questo
3: allora,
1: momento?
3: Allora stiamo scrivendo tantissimo, stiamo cercando con molta positività di far uscire un bel EP e quindi sempre al lavoro, sempre propositivi.
1: Ti piace stare in studio di registrazione tantissimo. O più stare sul palco dal vivo?
3: No ragazzi, il palco non si batte secondo me, io credo vorrei vivere la mia vita come vivo il palco,
1: ecco.
3: Perché sul palco dobbiamo avere una forza in più, no? Tu sei
0: sì,
3: d'accordo
0: sì,
3: con me?
0: D'accordo, sono
3: e
0: d'accordo.
3: Dobbiamo essere molto forti, ci dobbiamo sentire fighe
0: sì.
3: E quindi vorrei nella vita essere figa come mi sento sul palco, ovviamente di persona, di
1: certo.
3: Mood
0: sì sì.
1: Beh,
0: condivido.
1: E anche tu Serena, vero?
0: Sì sì, anch'io assolutamente preferisco il live. Noi invece stiamo lavorando a un progetto che fonde ecco le nostre radici napoletane con l'elettronica. Sì sì,
1: bene.
0: Quindi stiamo un po' sperimentando, ci stiamo divertendo tanto su questo nuovo lavoro discografico, sempre insieme a Gianni Testa, capitanati da lui.
1: Sempre con Gianni
0: sì,
1: Testa
0: sì, sì.
1: Lo sapete che Gianni Testa è stato anche il mio primo produttore, lo dico
4: wow.
1: Sempre. Sì, è vero. Grande Gianni con la sua sensibilità. Lui è veramente uno.
4: Attenzione,
1: l'ho detto
4: che rosso.
1: Produttore con la P maiuscola. Allora andiamo con un po' di musica. Vai, Sam Smith, Too Good at Goodbyes.

0: Smith alla notte di Radio 1, 1:35, siamo in diretta con ospiti. Questa notte è bellissima perché abbiamo Gianni Testa, il produttore, e poi abbiamo due talenti, due ragazze che hanno vinto il Jay Music Festival.
1: Sì, che il Jay Music Fest che si svolge in modo completamente diverso rispetto agli altri festival. Cioè non sono loro ad iscriversi, sì, ma sono io personalmente, ad andarli a cercare, a scovare.
0: Dai.
1: Quindi li ho convocati io personalmente. Ci ho fatto un mese e mezzo sui social a guardare le cose, eccetera, eccetera.
0: No.
1: Dopodiché ho scelto i partecipanti.
0: Come si faceva prima? Il produttore cercava i talenti.
1: Certo. E poi per me hanno vinto tutti, perché se erano su quel palcoscenico erano tutti quanti vincitori. Poi ne abbiamo scelte due perché loro due faranno i concerti live proprio nell'anfiteatro romano.
0: Quindi
1: quando? Il premio,
0: quando?
1: Sia nella nuova stagione. Il premio è proprio un live nell'anfiteatro personale, che non è una cosa da nulla.
0: Ragazze, come vi state preparando a questo live? Con
2: per
0: la
2: ora,
0: band, ovviamente, con,
2: certo,
0: la band.
2: Sì,
0: preparate
2: per ora tante idee. Esatto, per ora tante idee, un po' di brainstorming, io ho già iniziato a fare.
0: Cover e inediti?
2: Sì.
0: Voi scrivete, quindi componete.
2: Sì, sì.
0: Componete di notte, com'è la vostra notte?
2: Io compongo tanto di notte, soprattutto i testi.
0: I testi.
2: Forse questo mood è più introspettivo.
3: La notte ti avvicina di più a quello che c'è dentro, secondo me. Diciamo che noi artisti abbiamo questa dote, ma anche questa che poi se ci vivi la vita, molto emotivi noi siamo, no? Quindi
2: sì,
3: diciamo che per guardarci dentro di notte è proprio sotto
2: il
3: le
2: top.
3: Coperte, che se là e pensi vabbè adesso non si dorme, si pensa e hai fatto.
2: Sì.
0: Ma voi avete avuto mai o avete durante il vostro percorso un dubbio di questo, per fare questo mestiere, o siete convintissime?
2: Non tanto un dubbio sul mestiere, ma sul starò facendo in modo giusto per arrivare dove voglio arrivare.
0: Voi pensate che ci sia un modo giusto?
3: No.
2: Io credo che bisogna sbagliare tanto, quello è il modo giusto.
3: Esatto.
0: Perfetto.
1: Sì, io invece penso che c'è un modo giusto.
0: Qual è?
1: Quello di farsi trovare preparati il momento in cui arriva quel momento fortuito, perché possiamo lavorare quanto vogliamo sulle cose, ma ci deve essere quegli astri si devono anche allineare, ma in quel momento tu devi essere preparato, devi far trovare pronto. Quindi prima, ecco il lavoro in studio, devi lavorare tanto, fare tanti live, tante cose, per poi farti trovare pronto quando arriva il successo, altrimenti il successo ti mangia, come è successo già, lo sappiamo, insomma, tanti cantanti che dopo il primo anno, dopo Sanremo, dopo talenti importanti, se ne sono scappati perché reggevano il successo. Assolutamente sì, che va costruito e va imparato, cioè tu devi imparare man mano ad avere a che fare con gli addetti ai lavori, col tuo manager, col tuo team, con gli autori, con i compositori, con gli uffici stampa, con i social media manager, cioè c'è un mondo.
0: Con te stesso per primo, perché poi l'artista vive un po' questo,
2: sì,
0: una
2: lotta interna
0: interiore. Ok, 1:38, arriva un grande della musica italiana, ragazze. Vi piace Raff?
2: Sì.
0: Raff è veramente un grande. Ascoltiamoci Raff con Due e poi torniamo qui a chiacchierare insieme alla notte di Radio 1. Vamos.

0: E lui è Raf e questa è la notte di Radio 1. Tantissimi messaggi arrivano al 335-699-2949. Molti mi raccontano che sono in viaggio, quindi sappiamo bene di accompagnare gli italiani in viaggio sulle strade delle autostrade di notte, ma moltissimi sono anche al lavoro. Quindi mi state mandando anche le foto dei cornetti, diciamo, appena sfornati, anche se è presto, ma saranno i cornetti di ieri, ma... per farci soffrire meglio. Certo. Sì, sì, perché loro lo fanno. Però vi ricordo che qui a Saxarubra, ingresso 1, noi un cornettino, è vero,
1: lo
0: ragazze? Non è che ci dispiacerebbe per niente. Allora, stiamo continuando a parlare della musica. Voi siete due giovani musiciste che voi amate sia il palco che lo studio. Preferite comunque l'emozione del palco. Siete compositrici, siete diplomate. Quindi alla fine avete un piano B?
2: No.
3: Ah!
2: No,
0: vai, dovete rispondere.
2: O va bene questo, o va bene questo.
0: Brave.
3: Sicuramente lavorare nella musica. Brave. Sicuramente proprio.
2: Sì.
0: Brave. E qual è, diciamo, la vostra ispirazione, sia di genere che magari di artisti? Un paio di artisti che comunque vi ispirano anche nel mondo.
2: A
0: non
2: me
0: solo
2: ispira tanto la gavetta di Massimo Ranieri.
0: Ah.
2: Lo ammiro tanto perché è partito proprio da nulla. E ha sbagliato tante volte, secondo me, lui, quindi, per rimanere nel discorso di prima, ha sbagliato tanto, quindi lo ammiro proprio per questo, perché sbagliando poi sicuramente è riuscito a creare il personaggio fantastico che poi oggi vediamo sul palco.
1: L'istrione.
2: Sì.
1: Perché lui è un istrione, no?
2: Sì, sì.
1: Comunque ha imparato nel tempo a ballare, a cantare,
0: ha studiato
1: meglio,
0: tantissimo.
1: Assolutamente sì, sulla palla, in equilibrio sulle corde,
2: sì.
1: A boxare,
2: a mantenere il respiro,
1: sì, sì.
2: Nella box.
1: Cioè, io ho avuto il piacere di lavorarci per più di sei anni,
0: vero,
1: farci tournée, ho fatto
0: 550-600
1: repliche di due spettacoli con lui, quindi insomma lo conosco, ecco.
0: Si impara dai grandi.
1: Io ho imparato, guarda, penso il 70% di quello che ho appreso e che poi ho rimesso e sto rimettendo nelle produzioni in cui faccio, che seguo.
0: Io penso che anche questo discorso dell'artista che è istrione, dell'artista che comunque deve avere intanto una grande autostima, è una grande forza d'animo, non si deve mai arrendere, perché comunque la musica è difficile. E poi prepararsi e studiare, questo è un bellissimo messaggio, quindi non ci si improvvisa, bisogna studiare.
2: Sì.
3: Assolutamente.
0: E continuare a studiare sempre, soprattutto. Allora, ci sono tanti messaggi. Volete rimanere un altro po', ragazze? Ci salutiamo,
2: sì,
0: dopo.
2: Certo.
0: Dai,
1: certo,
0: dai,
1: tanto la notte è il giovane.
0: La notte è giovane.
1: È giovane come me.
0: Anzi, giovanissima, come dire. Allora, arrivano Ariete, altre due giovani artiste come voi. Ariete con Angelina Mango, che bella la vita. E questa è la notte di Radio 1. Vamos, gente! Quanto è piccola.

0: che bella vita.
1: Due talenti, Ariete e Angelina Mango, che bella la vita, e hanno ragione che la vita è bella. Però volevo un attimo salutare Stefano da Terni, mi sono arrivati tantissimi messaggi anche sui miei social personali. Ciao Pamela, cosa sto facendo? Aspettavo il tuo programma che ormai è diventato un appuntamento irrinunciabile. Stefano, ma così mi fai commuovere, emozionare e poi ci credo. Mi metti sempre di buon umore, approfitto della circostanza per fare tanti auguri a Alessandro Di Battista, giusto, e a Vittorio Sgarbi, due persone autentiche a costo di passare per antipatici. Stefano da Terni. Beh, certo, abbracciamo Alessandro che ha dato una notizia molto... è molto dura, ma ovviamente è un ragazzo forte, e anche Vittorio Sgarbi, che purtroppo è ricoverato al Gemelli in terapia intensiva. Facciamo una preghiera insieme, no? Perché è importante sempre essere uniti anche in questi momenti. Ragazze, stavamo ancora raccontando del vostro amore per la musica. Come nascono le canzoni? Allora, nasce dal testo, dalla melodia, da un'idea?
2: Dipende, per quel che riguarda Chiara. Me, Chiara, dipende. Io solitamente all'inizio partivo dal testo, adesso ho imparato anche a partire dalla melodia per poi scriverci qualcosa sopra di, diciamo,
1: però è
2: importante.
1: Però un'intuizione ti arriva... come
2: sì, ti arriva, diciamo che
1: una
2: poi,
1: linea melodica,
2: sì, sotto sicuramente un piano, un beat, come dicevamo prima, e diciamo che sì, però c'è bisogno di lavoro, non è una cosa che viene e basta, cioè la prima melodia non è quella corretta, magari sì, magari no, quindi c'è bisogno di costanza. Io, grazie a Dio, ho un coautore, Daniel Rigione, che mi aiuta molto, e il mio produttore
1: è
2: Franco
1: importante.
2: Iannizzi, che mi stanno appresso, e devo dire che difficile, però grazie, grazie Franco, Daniel, e devo dire che bisogna lavorare.
1: Brava.
2: Quindi noi settimanalmente, io poi da sola mi ci metto, perché altrimenti non, se lo fa, può succedere una volta che ti viene ed è quella giusta, bisogna sempre lavorare.
1: I brani bisogna sempre lavorare, poi alle volte devono sedimentare.
2: Sì.
1: L'idea la registri pure al volo, così la devi riascoltare il giorno dopo,
3: già,
1: dopo
2: sì,
1: una
2: sì,
1: settimana.
3: Ben elaborata.
1: Magari la ricambi completamente, oppure
2: sì,
1: rimane nel cassetto. Maurizio Fabrizio, il nostro amico
3: già,
1: in comune, ha raccontato
3: già
1: che il suo capolavoro era rimasto nel cassetto prima che Lea Martini
3: sì, sì, sì,
1: la cantasse, che era Gli uomini non cantano,
3: no, Almeno tu nell'universo.
1: Almeno tu nell'universo,
3: sì,
1: di,
3: sì,
1: de,
3: sì.
1: Ed era un brano che stava lì 15 anni?
3: 15 anni, sì, sì. Perché l'aveva proposto a Mia Martini sempre 15 anni prima, poi l'ha provinato comunque Ornella Vanoni e non mi ricordo chi altro, insomma, quindi un bel po' di...
1: Comunque è bello, perché vedete che il tempo non esiste, cioè,
3: no,
1: soprattutto
2: sì,
1: nell'arte c'è sempre tempo, c'è sempre la possibilità di sviluppare le
2: sì,
1: idee,
2: di reinventare,
1: e anche di avere le occasioni, come prima parlavamo di occasioni. Invece Serena,
2: sì, sì,
1: tu le tue canzoni
2: io
1: come
2: sono
1: nascono?
2: D'accordo che la squadra è importante, perché ecco, magari a me spesso arriva l'intuizione sul testo, mentre al mio coautore Vincenzo invece spesso arriva l'intuizione sul beat, e quindi nasce, ecco,
1: allora,
2: in modo diverso.
1: Serena,
2: sì,
1: Vince di Palma, Serena Di Palma e Chiara Massimo, io vi invito intanto a seguire i loro profili, tra poco uscirà la musica, la vostra musica, magari ci rivediamo
2: sì,
1: e ci risentiamo con queste ragazze, perché devo dire che sono due ragazze belle, more, del sud, talentuose, hanno studiato al conservatorio, compongono. Ragazzi, talenti italiani. Gianni.
3: Sì, intanto i complimenti a te per la trasmissione.
1: Grazie,
3: grazie per lo spazio.
1: Grazie.
3: Sei una conduttrice straordinaria come cantante.
1: Lo spazio,
3: insomma,
1: è poco, perché io ne occupo tanto.
3: No, straordinaria, perché è una cantante sublime. Quindi, che cosa ti devi imparare a ballare? O balli? Balli già.
1: Guarda, non lo so, lo sai. Sì, un po' di samba, però
3: vabbè,
1: non è che so chissà che cosa.
3: Vabbè,
1: ogni
3: comunque,
1: volta che
3: dobbiamo
1: mi
3: fare
1: muovo,
3: uno show tutto cantato, ballato.
1: Guarda, una spaccata, se vuoi, te la faccio
3: no,
1: subito.
3: Così
1: no,
3: a freddo, no?
1: Dici di no, no, quella
3: aiuto,
1: freddo va fatta.
3: Aia.
1: Anche Pino Itri la fa freddo. Pino Itri, fai vedere la spaccata.
3: Aia.
1: Guarda che lui la fa, di solito la fa, adesso si vergogna.
3: Lo immaginiamo già tutti spaccata
1: sì,
3: stasera. Fatto.
1: Lo spacchiamo. Edi Brundo, facciamo anche a lui un ringraziamento. E Pino Itri in regia, Edi,
3: sì,
1: e la parte tecnica Pino Itri. È bello quando c'è il talento, quando c'è
3: già
1: la musica, Gianni. Investi tanto in questo.
3: Sì, investo, diciamo che lo dico proprio quando vengono da me. Mi dico dicono voglio cantare, gli dico ma il tuo piano B qual è? Quando mi cominciano a dire voglio fare il dottore, dico no,
1: no,
3: il tuo piano B deve essere studiare musica.
1: Solo la musica.
3: E la musica è il piano A.
1: E su questo bellissimo messaggio ovviamente io vi saluto, vi ringrazio. Intanto grazie di tutti quanti i messaggi. Vi ricordo che su Rai Play Sound potete andare ad ascoltare comodamente tutte le puntate della notte di Radio 1. L'appuntamento, se vorrete, con me, Pamela D'Amico, è la lunedì notte, lunedì tra il 5 e il 6. Grazie a Gianni Testa.
3: Grazie a te.
1: Grazie a Serena Di Palma.
2: Grazie.
1: Chiara Massimo.
2: Grazie.
1: Buonanotte. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In primo piano il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele attribuito al copilota umanita. Dopo l'episodio la compagnia ha sospeso i voli da e per lo Stato ebraico. Per le autorità locali l'uomo avrebbe tentato un attentato sul modello dell'11 settembre. Secondo un collega è un estremista religioso, pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv accolti come eroi dal premier Netanyahu, che parla apertamente di attacco terroristico. La ricostruzione con il nostro corrispondente.
3: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo, scatta il panico. I passeggeri chiedono cosa sta accadendo. Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7.30 del mattino, mentre il volo della Fly Dubai si avvicina allo spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani. In cabina di pilotaggio c'è una furiosa colluttazione. Il copilota ferisce a coltellate il pilota. Alcuni passeggeri israeliani e un pilota d'emergenza entrano in cabina e riescono a fermare l'aggressore. Il sospetto è che il copilota volesse far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Un pilota d'emergenza però prende il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita. L'aggressore, originario dell'Oman, ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. I passeggeri sono giunti sani e salvi in serata all'aeroporto di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino è notata raid di Mosca su Kiev. Una donna è rimasta ferita, colpita anche Odessa sul Mar Nero. In Italia per il caro carburanti Palazzo Chigi tratta con la Libia per portare anche Tamoil nel price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait. Lo ha reso noto in serata Palazzo Chigi, ma intanto l'inflazione vola al 4,2% ai massimi da 3 anni e Meloni si muove in Europa. L'Italia e la Repubblica Ceca hanno scritto alla Commissione chiedendo più flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese, una richiesta legata proprio alla fiammata dei prezzi. Dopo le modifiche al Senato è iniziato alla Camera l'esame della legge elettorale. Oggi il primo voto.
4: La richiesta è scontata. L'opposizione sulle pregiudiziali di costituzionalità vorrà il voto segreto con cui a luglio il governo andò sotto sulle preferenze, ma la maggioranza si mostra compatta. In aula gli interventi insistono sugli stessi argomenti. Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
5: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese e consente di avere parlamentari autorevoli.
4: Vogliamo stabilità, spiega Fratelli d'Italia. La sinistra preferisce il pareggio per governare senza vincere. L'obiettivo del test è un altro, replicano dal PD: evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una